0: lo stesso modus operandi, ragioni su Alfa e Omega, cioè ragioni su cose totalmente differenti. Allora qual è l'idea secondo te che deve, che emerge o che dovrebbe emergere per la ricostruzione?
1: Non c'è un'idea, non c'è, mi sembra palese. Si proverà a proporre qualcosa, perché qualcosa bisogna proporre. L'imbarazzo del movimento è chiaro ed evidente per una nazionale storica che non va al mondiale da tre edizioni di seguito, che chiaramente col passare del tempo aumenta, diciamo, l'agonia. E vediamo che cosa proporranno gli allenatori capaci. In Italia ci sono, li esportiamo da sempre. Da questo punto di vista Coverciano rappresenta una scuola che ancora oggi, diciamo, nonostante tutto, non può essere sottostimata. Detto questo, abbiamo appena parlato della Spagna, bisogna ritrovare la nostra identità, non bisogna scimmiottare nessuno, non bisogna provare a imitare nessuno, bisogna provare a chiedersi il calcio italiano che cos'è, che cosa ci ha resi grandi in passato, che cosa abbiamo smesso di fare per continuare ad essere competitivi come eravamo. È un problema strutturale, è un problema concettuale, è un problema organizzativo. Abbiamo probabilmente provato a vivere di rendita, e mentre gli altri andavano avanti ci siamo seduti sulle quattro coppe del mondo. Sono tutti discorsi da fare, ma poi bisogna passare ai fatti, e non bisogna pensare, come spesso facciamo in Italia, di trovare soluzioni a stretto giro di posta. Cioè le soluzioni devono essere soluzioni che possono portarci poi da qui a X anni, siano anche 10. Lo so che alla gente non piace sentire discorsi a lungo termine, perché poi nel calcio
0: lo so, uno vuole la praticità e l'immediatezza,
1: però io preferirei oggi, come italiano tifoso della nazionale, amante del calcio, vedere una nazionale che arriva al prossimo mondiale qualificandosi, convincendo, indipendentemente da quello che sarà poi l'esito, di vedere una nazionale che invece ci arriva, come si dice qua, trascinandosi sulla pancia, per poi fare una figura barbina e ricominciare tutto da capo. Esatto. Quindi proviamo a recuperare quelle che sono le nostre virtù. L'Italia è sempre stata superiore a tutti da un punto di vista tattico. Abbiamo sempre avuto giocatori evoluti, nel senso di saper leggere le partite, di saper leggere in anticipo le giocate. Abbiamo sempre avuto quel tipo di giocatori lì. Proviamo a ritirarli su, proviamo a dargli un po' di struttura, proviamo ad allenarli bene, e secondo me col tempo potremo ritrovare il cammino perduto.
0: Anche tu, Alen, torno da te per la chiusura. Ci vedi una mancanza di idee, se le alternative sono o Mancini
2: o Pirlo? Ti devi anche adattare ai tempi moderni, è cambiato il calcio. Cioè, se prendiamo il XXI secolo, chi ha vinto nel XXI secolo? La Spagna, l'Italia, la Germania, l'Argentina. L'Argentina ha avuto una crisi che è durata più di 20 anni. Eppure sono rinnovati, bisogna adattarsi, lavorare comunque con delle idee, con serenità, e mettere gente di calcio che capisce di calcio. A partire da lì poi comunque una struttura e una metodologia si troverà. È il primo passo con il ritorno di Maldini, comunque una veste di direttore di calcio, penso che sia la migliore notizia.
0: Ragazzi, grazie, ci ritroviamo domani per fare un'analisi più complessiva e poi chiudiamo il nostro format, che è stato direi istruttivo e dettagliato, quindi complimenti vanno naturalmente a voi due. Fabio da Urbisaia da Baia, ciao Fabio.
1: Grazie, obrigado, buon lavoro.
0: Alen Valnegri da Barcellona, ciao Alen.
3: Ciao Enzo, ciao.
0: E vi sto per salutare, sto per dare linea a Maracanã e Marco Piccari, però permettetemi ancora una volta di salutare Luca, con commozione. Luca, speriamo davvero che venga fatta giustizia per quello che è successo, e chiarezza su quello che è successo. E ovunque sei, ti immagino sorridente a dirmi c'ho Drillo qui con me. Quindi ti mando veramente un grande abbraccio. Noi ci ritroviamo domani. Ciao a tutti.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti e benvenuti a una nuova settimana di appuntamenti con la nostra trasmissione, oggi dedicata per forza di cose alla Spagna, campione del mondo per la seconda volta nella sua storia. Le Furie Rosse trionfano nel Mondiale 2026, battuta l'Argentina 1-0 ai tempi supplementari, gara decisa da Ferran Torres, ma praticamente a senso unico perché la nazionale di De La Fuente ha praticamente dominato l'ultimo atto del mondiale americano. L'Argentina non ha praticamente mai tirato in porta. Per Messi una prestazione così e così, ma rimane dal suo punto di vista un mondiale clamoroso, giocato a 39 anni comunque su livelli stratosferici, trascinando una nazionale comunque forte ma non quanto la Roca, che ha dimostrato di essere superiore fino all'ultimo atto e addirittura ai tempi supplementari, in cui la selezione ha ceduto anche con un uomo in meno. Scaloni a fine partita in lacrime ha detto di essere disposto a rimanere fino a dicembre come CT dell'Albiceleste, ma poi di volersi fare da parte. Da capire se per Messi sarà stata, e probabilmente sarà così, l'ultima gara in una Coppa del Mondo. Dall'altra parte festeggia la Spagna, noi ne parleremo in lungo e in largo e poi dedicheremo una pagina, purtroppo triste, per il calcio, prima a Osvaldo Bagnoli, tecnico del Verona campione d'Italia che ci ha lasciato pochi giorni fa, e poi in chiusura di trasmissione una pagina che riguarda la nostra redazione e in generale il giornalismo sportivo, una pagina di cronaca nera, nerissima, delle ore scorse. Iniziamo il giro di collegamenti e lo facciamo con Luciano Bruni, centrocampista del Verona, campione d'Italia, proprio con Osvaldo Bagnoli. Luciano, buonasera, benvenuto.
1: Buonasera a voi.
0: Ovviamente oggi non possiamo che ripartire dal mondiale, appunto dalla Spagna, per la seconda volta nella sua storia campione del mondo. Luciano, immagino tu abbia visto la finale di ieri sera, che partita è stata e che trionfo è quello della Spagna rispetto a quello che sarebbe potuto essere dell'Argentina?
1: Beh, il trionfo del gioco, diciamo. La Spagna lo sappiamo che è una squadra che palleggia, una squadra che ha qualità, una squadra anche giovane, per cui tutto questo, queste componenti hanno fatto sì che vincessero il mondiale, e direi anche ampiamente meritato per quello che si è visto sul campo. L'Argentina ha fatto fatica, poi quando è rimasta soprattutto in 10 non c'è stata più partita, anche se ovviamente mi è sembrato anche a livello fisico avessero sofferto un po' di più del dovuto. Molto probabilmente stavo sentendo anche dei piccoli appunti del fatto che comunque loro avevano un giorno in meno di recupero e che hanno giocato in un campo con l'aria condizionata una volta e l'altro in orari un pochino diversi, più freschi, e quindi giocare a temperature elevate come è stata la finale può avere influito a livello fisico. Comunque, al di là di tutte queste piccole attenuanti, ha meritato, dai.
0: La Spagna bissa quindi il successo di 2 anni fa all'Europeo, quindi praticamente chiude il cerchio la nazionale allenata da De La Fuente. Ti chiedo, Luciano, in tribuna c'erano tante leggende della Spagna del 2010 e di quel ciclo favoloso che vinse addirittura 2 Europei in mezzo al Mondiale. Questa Spagna si avvicina ai livelli di quella di Xavi, Iniesta, Villa, di quella appunto di Del Bosque che vinse tutto una quindicina d'anni fa, o addirittura va anche oltre secondo te?
1: Ma oltre non lo so, anche perché lo spessore di quei giocatori che hai citato è molto elevato, e quindi non saprei. È ovvio che hanno anche una stella, ovviamente, che è Yamal, forse a differenza di quelle stagioni lì, c'è questo giocatore che ha un talento superiore a tutti e che ovviamente lo deve dimostrare ancora negli anni, ma avendo 19 anni ha tutta la strada, tutto il percorso da fare con tranquillità, e quindi però il livello di quella Spagna lì con quei giocatori era tanta roba.
0: Ecco, citavi giustamente Yamal, per tanti ieri è stato un passaggio di consegne, no? Da Messi a Yamal. Messi è stato anche il giocatore più forte nella storia del Barcellona, Yamal è adesso il suo erede anche per caratteristiche. Ti chiedo se secondo te Yamal può arrivare ad emulare una carriera così tanto strepitosa, perché quando si parla di Messi si parla di Maradona, di Pelé, insomma di uno dei più forti di sempre.
1: Adesso cioè, andiamoci piano, nel senso che il ragazzo è giovane, molto bravo, però sai, dire che può emulare o addirittura fare qualcosa in più di questi che hai citato mi sembra una chimera. È ovvio che dipende da lui. Quello che fa vedere cose straordinarie. Questi sono giocatori anche diversi dal punto di vista tecnico e dalla posizione in campo. Per cui aspetterei a dare valutazioni affrettate. Sì, molto bravo, su questo non ci piove, però questi sono delle icone che resteranno a vita nel mondo calcistico. Ed è difficile arrivare a quei livelli lì.
0: Ecco, allora non possiamo non aprire una parentesi su Leo Messi. A 39 anni ha giocato un mondiale strepitoso, 8 gol, quasi capocannoniere, passato da Mbappé all'ultimo turno, quello appunto delle due finali. Non so che cosa potresti arrivare a dire, Luciano, di Messi. Tu hai vissuto il calcio di Maradona in Argentina, per loro sono i due più grandi di sempre, fanno anche fatica a scegliere uno o l'altro. Non so se secondo te Messi è andato oltre a quello che ha fatto Diego, perché come numeri e titoli lo è, c'è andato, questo non c'è dubbio,
1: sì,
0: però
1: a
0: è anche vero
1: livello...
0: che è un'epoca diversa, insomma, non so come la vedi te.
1: Sì, esattamente, è un'epoca diversa, è un calcio diverso. Maradona aveva dei colpi diversi. Quello che ha fatto Messi con continuità, anche la longevità della carriera, ce la possiamo mettere. Quindi da quel punto di vista lì, ovviamente, è stato superiore. Però Maradona è sempre Maradona, lasciatemelo dire. Per quello che uno l'ha visto anche da vicino, e quindi sa quello che dice. Però è ovvio, sono due idoli che in Argentina rimarranno per sempre tali, però un po' diversi, ma soprattutto perché poi se andiamo a vedere... Allora, Messi ha avuto una carriera più lunga, perché magari si è gestito in maniera migliore. Maradona un po' meno, lo sappiamo tutti, quindi non stiamo lì a citare ancora le vecchie storie, però insomma Messi è stato un pochino più attento, dai, a gestirsi nella vita, nel privato, e quindi qualche punto in più da questo punto di vista, sì, per quello che ha vinto, ovviamente, però dal punto di vista tecnico Maradona era per me superiore.
0: Rimane quindi per te qualcosa di inarrivabile, nonostante Messi abbia fatto queste cose anche a un mondiale a quasi 40 anni e per 20 anni
1: Sì,
0: sempre a
1: no,
0: dominare il
1: ma
0: mondo?
1: ti ho detto questo, la longevità del calciatore non si
0: Certo.
1: discute, quello che ha vinto, però a livello tecnico è superiore, Maradona era superiore, in maniera assoluta.
0: Me lo immagino da chi l'ha affrontato, poi è chiaramente un giudizio anche più autorevole.
1: Beh, è ovvio che io non ho affrontato Messi,
0: Certo, certo, certo.
1: però per quello che si vede, insomma, Diego è Diego. Messi è fortissimo, tutto quello che si vuole, ha giocato molto più di Maradona, però io sono di quest'idea.
0: Ti chiedo, Luciano, un parere anche sulla spettacolarizzazione che è stata data al Mondiale. Per esempio, ieri l'intervallo è durato quasi 27 minuti per le esibizioni di Shakira, Justin Bieber e tanti altri. È un Mondiale che per tanti è stato sul piano tecnico molto bello, perché ci sono state tante partite finite ai supplementari o comunque decise agli ultimi minuti. Mentre sul piano dell'organizzazione, ma non è la prima volta che la Coppa del Mondo fa discutere, ha fatto acqua. Cosa ne pensi del maxi intervallo di ieri e in generale del mondiale? Che mondiale è stato il mondiale 2026?
1: Ma dal punto di vista tecnico, la qualità c'è stata. Sono state delle partite divertenti. Ma un po' tutte le squadre giocavano un buon calcio, anche quelle che magari non erano ovviamente attrezzate per arrivare nei primi 4, nei primi 8, però insomma da quel punto di vista lì mi è piaciuto molto. È ovvio, la spettacolarizzazione in America è alla base, così è stato, e sì, belle coreografie, tutti stati bellissimi. Per quanto riguarda poi l'intervallo di ieri, purtroppo sì, è un po' troppo lungo e questo può dare fastidio all'aspetto psicologico della partita, però ci sta, insomma, il Mondiale in America ti devi aspettare questo ed altro e comunque è stato bello. Poi ovviamente le critiche ci sono, uno vorrebbe così, quell'altro vorrebbe così, è stato un bel Mondiale complessivamente.
0: Luciano, la pagina successiva che volevamo aprire con te era quella appunto dedicata a Osvaldo Bagnoli, che se n'è andato nelle scorse ore. È stato il tuo allenatore campione d'Italia, perché appunto avete vinto uno scudetto insieme a Verona. Come l'hai vissuta la sua scomparsa nei giorni scorsi? Se vi siete sentiti con quel gruppo lì di quel Verona, come hai passato questi giorni, insomma?
1: Beh, ovviamente è stata una notizia triste. Io l'ho avuto 6 anni, quindi per 6 anni il quotidiano e vederlo tutti i giorni, poi è un personaggio particolare, eccezionale. Io avevo un rapporto, lo chiamo un rapporto silenzioso, a noi bastava uno sguardo per capirci. Tra l'altro io poi ovviamente mi ha... Non quando giocavo, ma quando dopo abbiamo smesso. Una volta gli dissi: Mister, siamo stati più a parlare al telefono oggi che in tutti i 6 anni che ci siamo
0: Sì.
1: frequentati a Verona. Per dirti, no? Che calcisticamente lui mi apprezzava molto. Io questa cosa qui l'avevo capita subito, anche se qualche volta. Ovviamente magari non mi faceva partire dall'inizio, però sapevo che lui aveva grande stima in me. L'avere un Bruni che era sempre pronto a ricoprire qualsiasi ruolo, essere sempre lì pronto, anche se giocava mezz'ora, se giocava un quarto d'ora, io lo sapevo che lui era, cioè, mi teneva come, diciamo, non ruota di scorta, però quello che è sempre utile al momento giusto e questo io l'avevo capito. Lui in me si rivedeva anche come giocatore, questo me lo confessò. E comunque, al di là di questo, è stato un uomo che ci ha insegnato tanti valori, soprattutto uno che è importante, che oggigiorno latita, che è l'umiltà. L'umiltà, la semplicità, la chiarezza nel dire le cose, nel dirle in faccia, senza mezzi termini, al momento giusto soprattutto. E quindi ci ha insegnato tanto, oltre che come persone ci ha dato tanto anche a livello tecnico, avere dei concetti semplici che poi sono essenziali nella vita calcistica. Per cui anche se sapevamo che comunque non stava bene, ovviamente l'età era quella che era, 91 anni, quindi ultimamente non riconosceva più neanche i giocatori perché Pierino Fanna ci teneva sempre al corrente della sua situazione. Sapevamo che comunque, o meglio, ci aspettavamo che purtroppo la vita prima o poi doveva finire. È arrivato il giorno e noi tutti quanti domani saremo lì a dargli l'ultimo saluto.
0: E questa è la cosa più bella, vedo anche l'emozione nei tuoi occhi nel raccontare purtroppo la sua scomparsa. Per chiudere ti chiedo se c'è un aneddoto particolare che tieni a ricordare, uno che spicca su tutti, magari.
1: No, ma guarda, tanti, tanti aneddoti ci sono, però ti ho detto, noi avevamo un rapporto particolare, nel senso che con me lui non ha mai speso parole anche a livello tecnico, perché per lui andava bene quello che facevo, no? Tant'è vero che mi ricordo già 2 o 3 volte, quando dava la formazione, diceva numero 8 mette Bruni. Tu fai il solito. A me mi veniva da sorridere perché oggigiorno che fai anche l'allenatore, no? Quando dai indicazioni ai
0: Certo.
1: giocatori e dici: Ma tu fai così, sta cosa, dai, e lui mi diceva: Tu fai il solito. E io dicevo: Boh, molto probabilmente faccio le cose fatte bene, non ho bisogno di consigli. Però questa cosa mi faceva un po' sorridere, anche se poi dopo magari in sede privata, prima di entrare in campo, mi diceva: vieni qui un attimo, ascolta, dai un occhio a questo giocatore, nostro compagno,
0: Certo.
1: non dello scudetto, dell'anno dopo, perché questo qua tatticamente è un po' disordinato e quindi gestiscilo te. E questo mi faceva sorridere, anche perché era un giocatore importante che giocava in nazionale e quindi dicevo: ma io
0: No,
1: devo
0: non lo vuoi
1: gestire questo qua.
0: citare per privacy, immagino.
1: No, vabbè, Thomas Berthold, dai,
0: Ok.
1: tedesco che giocava in nazionale, e secondo lui tatticamente era uno un po' scapestrato che andava in giro per il campo e quindi io dovevo andare a coprire i buchi che lui lasciava. E questo mi faceva sorridere, insomma.
0: Luciano, grazie davvero per questo ricordo e per questo collegamento. A presto e buona serata. E
1: Vabbè. Grazie a voi.
0: adesso voltiamo pagina e purtroppo dobbiamo dedicare una parte della trasmissione anche a un tema che non avremmo mai voluto aprire, ma purtroppo siamo rimasti devastati nelle scorse ore da una notizia tragica che ha fatto anche il giro dell'Italia intera. In quel di Salerno è stato purtroppo tragicamente ucciso Luca Esposito, collega, direttore di Tutto Salernitana e membro della nostra famiglia di Tutto Mercato Web. È stato qualcosa di tragico, appunto, e che ha fatto parlare non solo a livello sportivo, perché Luca non lavorava soltanto nel mondo del giornalismo dello sport, ma anche nella politica e in altri ambienti. Con noi Claudia Marroni di Tutto Mercato Web per dedicare un ricordo a Luca. Claudia, intanto buonasera, benvenuta.
2: Buonasera a te Ludovico, buonasera a tutti i telespettatori.
0: È chiaramente qualcosa di cui non avremmo mai voluto parlare. L'addio di Luca è stato qualcosa di straziante anche per le modalità in cui purtroppo è avvenuto. Ripartirei intanto da questo e poi da un ricordo personale di chi come te ha condiviso tanti anni di lavoro con Luca Esposito.
2: Sì, è vero, sono tanti gli anni, mi aveva anche introdotta a Tutto Salernitana, il sito che dirigeva ogni tanto, due volte al mese con gli editoriali. C'era sempre tanto confronto con Luca e anche oggi non è stato facile lavorare senza ricevere i suoi vocali. Quei vocali che partivano immancabilmente sempre dopo che lui aveva iniziato a parlare, il tasto lo premeva sempre dopo, quindi tutte le volte c'era a chiedergli: Luca, chi è il soggetto del discorso? Allora lui poi scandiva perfettamente tutte le cose, e una persona con la quale si poteva sempre scherzare, una persona sempre comunque disponibile, e una persona anche comunque a volte tosta, perché all'inizio non è stato facile trovare la quadra tra me e lui, molti screzi poi sempre tutti risolti, perché di base era una persona generosa e era anche semplice archiviare gli screzi poi normali insomma, che ci possono essere tra colleghi. Stamattina abbiamo deciso di non andare in onda con A Tutta C'era, anche un volto di TMV Radio, e credo che il silenzio in questi casi
0: Sia la cosa migliore.
2: fosse doveroso, perché non sempre il The Show Must Go On vale. A volte anche prendersi 2 minuti di riflessione credo sia doveroso. E davvero oggi è molto particolare, proprio il non ricevere, soprattutto in periodo di mercato, un messaggio, qualcosa da Luca, aumenta il vuoto che ha lasciato. Spero che la giustizia faccia presto il suo corso. Sono da chiarire appunto le dinamiche, tutto quello che è successo e che ha portato all'accaduto di ieri. Su questo c'è poco da dire. Le informazioni al momento
0: Sì, io non ho
2: sono
0: voluto.
2: molto contrastanti anche. Noi siamo anche geograficamente lontani da Salerno, non sappiamo più di quanto abbiamo letto, ma ripeto, io spero che la giustizia faccia il suo corso e sia fatta chiarezza su tutto quello che ieri è accaduto vicino a Eboli.
0: Io non ho voluto ricordare le modalità, purtroppo, dell'addio di Luca, ma trovate tutto Online Claudia ha mostrato tanta commozione nel ricordarlo e ti ringrazio intanto Claudia per essere stata con noi. E per chiudere, se hai un ricordo particolare di Luca da condividere, se ti fa piacere, altrimenti.
2: Beh, il suo saluto quando interveniva in trasmissione parlando francese, il suo bonjour che rallegrava le mattine o il classico ciao caro.
0: E direi che non poteva esserci ricordo migliore. Grazie a Claudia Marrone che si è spesa con noi per ricordare Luca. Ho visto anche gli occhi luccicanti che vogliono dire tanto. Grazie davvero, Claudia. Che si è spesa con noi per ricordare Luca. Ho visto anche gli occhi luccicanti che vogliono dire tanto. Grazie davvero, Claudia.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Non è facile per me oggi essere qui stamani. Ho pensato a lungo a cosa si potesse dire, a quali fossero le parole giuste. Noi con le parole ci lavoriamo, ma in queste situazioni non è mai facile. Come tutti sapete, nella giornata di ieri c'è stata la tragica scomparsa di Luca Esposito. Luca Esposito, oltre ad essere un amico e un collega, era uno dei volti di A Tutta C. Era uno dei volti cardine di questa trasmissione, uno con cui si poteva sempre scherzare, uno che ci supportava, uno che ci ha sempre aiutato, una persona che, insomma, per la quale TMV Radio era casa. Quest'oggi A Tutta C non andrà in onda. Quello che è successo è stato scioccante per tutti noi. La morte di Luca ci ha segnati profondamente e abbiamo deciso quindi di non andare in onda. Torneremo chiaramente domani alle ore 9:45, però mi sia consentito, il the show must go on è spesso una cazzata. E allora oggi noi preferiamo il silenzio, perché a volte questo è doveroso. Non ci resta quindi che salutare Luca. Ciao Luca, anzi, ciao caro, come dicevi sempre tu. Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Venerdì 17 luglio, quest'oggi, spero non siate

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Venerdì 17 luglio, quest'oggi. Spero non siate superstiziosi, tanto insomma, ecco, se avete la vita che ho io non è certo un problema di venerdì 17, ma insomma qui anche se è giovedì 16 o mercoledì 15 è tutto un problema, problemi che invece quest'anno non sembra avere la Serie C. Ci si avvicina al giorno dei calendari che saranno svelati poi a fine mese, inizierà dunque

0: Ufficialmente questa stagione, la 2026-2027, che ha preso il via, il suo corso ha preso il via con il 1° luglio, come ogni anno. E allora, per addentrarci in tutti quelli che sono i temi caldi di questa giornata, io vado a collegarmi direttamente con la redazione di TuttoC.com e do il buongiorno a Matteo Ferri. Non vi ho detto chi sono io, ma vabbè, ovviamente lo sapete, la voce femminile del programma, Claudia Marrone. Matteo, buongiorno!
1: Buongiorno Claudia, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
0: Hai un po' sonno stamani anche te?
1: No, vabbè, sono sveglio da 3 ore, però insomma, a parte questo, diciamo che ormai il sonno non fa più parte dei miei progetti quotidiani.
0: Non te lo permetto.
1: Non ho sentito, è andato via l'audio. Non è uno scherzo, non ho
0: Dicevo,
1: sentito quello che
0: no,
1: dici.
0: guarda caso, è andato via proprio ora. Dicevo, il sonno è colpa del caldo se ti è stato tolto. Non ti permetterò mai di dire che è responsabilità di Michelangelo.
1: No, no, assolutamente, certo. Poi io soffro particolarmente il caldo, quindi questa è solo e esclusivamente colpa del caldo. Poi
0: Ecco, no,
1: i vari
0: infatti ti
1: pianti
0: ritiri
1: notturni
0: estivi.
1: sono un dettaglio.
0: Ma irrilevante, direi,
1: Certo.
0: Matteo, su, non... È il caldo, sono queste temperature afose che io credo rendano alle volte un po' anche impossibili i ritiri pre-campionato, perché anche in montagna mi sembra ci siano temperature non particolarmente basse.
1: Sì, non so, leggo di squadre di Serie A, tra cui tra l'altro Roma e Lazio. La Lazio poi lo farà tutto a Formello, la Roma poi andrà in Galles, che fanno il ritiro a Roma. Io sto vicino Roma, tra l'altro vicino al mare, quindi un pochino più fresco. Francamente non so neanche come si faccia a vivere in queste condizioni, quindi non so neanche allenarsi, che cosa possa essere allenarsi per una squadra di Serie A. Non credo che in montagna faccia tanto più fresco. Certo, sarà una bella estate calda per le squadre, insomma.
0: Beh, sì, insomma, ricordiamo che la Pergolettese, tra l'altro, proprio mercoledì, se non erro, ha dovuto posticipare un allenamento, quello a porte aperte, per le elevate temperature. Quindi, insomma,
1: Sì, di
0: già questi
1: mezz'ora, tra l'altro, che non
0: problemini,
1: so.
0: ecco. Sì, sì, effettivamente la mezz'ora non credo cambiasse. Ecco, diciamo che una volta che sembra filare tutto liscio perché le iscrizioni sono stranamente andate bene, ecco, arriva il caldo che deve scombinare qualche piano perché la Serie C tranquilla non può mai stare. E Matteo, io vorrei commentare con te quello che è emerso ieri, ovvero il fatto che alla Lega Pro andranno lo 0 0,5% dei diritti TV. Ora, è vero che magari il letto in percentuale può sembrare una percentuale estremamente irrisoria, magari all'atto pratico, a numeri, cifre, può venire forse qualcosa di più, ma si parla tanto di riforma, non credo che questo sia un segnale che indirizza in quest'ottica.
1: Si parla di una cifra intorno ai 7-8 milioni di euro. Leggo tra l'altro commenti entusiasti da parte di tutte le parti coinvolte, tra cui Cagliata, che era l'ex presidente, lo ricorderemo come grandissimo ex presidente del Potenza, che al momento siede in Parlamento e che è stato uno dei fautori, insomma, di questa, chiamiamolo, contentino dato alla Lega Pro. Non so francamente come definirlo. Ripeto, leggo commenti al limite quasi dell'entusiasmo paradisiaco per una cifra del genere. Francamente resto abbastanza sconcertato. Mi auguro che sia comunque una boccata di ossigeno per tutta la Lega Pro, anche se francamente non so in che termini e in che modi possa esserlo. Però prendiamo quello che è successo per buono e che ti devo dire? Speriamo bene. Cioè, francamente fatico proprio a commentarla anche una notizia del genere, però questo è e questo ci teniamo.
0: No, mi trovi pienamente d'accordo perché onestamente anch'io sono rimasta un attimo basita perché allora hai detto più o meno la cifra tra i 7 e gli 8 milioni. Ok, potrebbero non sembrare pochi, ma sono 60 le squadre che poi devono andare ad attingere a quello. Boh, mi sembra anche a me una cifra sulla quale non c'è affatto da esultare, soprattutto se poi si considera in base a quello che invece andranno a prendere Serie A e Serie B, cifre totalmente diverse, è vero, richiedono impegni diversi, tutto giusto e corretto, ma Non so nemmeno io, ecco, mi sembra che qui ci si continui ad accontentare delle bricioline, come hai detto te, un po' un contentino, quando invece la Lega Pro è una categoria che meriterebbe assolutamente tanto, ma tanto di più. Sono rimasta un po' perplessa anche io da questa situazione. C'è stata invece un'altra cosa ieri da dover commentare, e proprio oggi ricorre il primo compleanno, no, non di Michelangelo, ma dell'Union Brescia. Un Union Brescia, io stamani ho riguardato anche quello struggente video della Feralpi Salò, colpo al cuore, non ho mai digerito che quella favola avesse una sua fine, che calasse il sipario sulla favola gardesana, poi con quella struggente The First Time dell'ex frontman dei Maneskin, Damiano, no vabbè, un video. Veramente mi fa male ogni volta, nemmeno fossi stata un ultras della Feralpi, ma mi fa malissimo. Un Union Brescia che però muove passi avanti non solo nel progetto tecnico. Alla fine l'anno scorso, al primo anno, un anno in cui si è partiti in ritardo e tutto, c'è stato un secondo posto e una finale playoff. È vero che non ha vinto, quindi però c'è un progetto triennale, ma prosegue anche nel discorso di riappropriarsi dei marchi storici, perché ieri proprio in tal senso ci sono stati passi avanti ed è stato concesso alla formazione di Pasini di poter utilizzare il marchio storico e tutti i segni distintivi a esso legati. Quindi anche questo un piccolo passo in avanti verso un'altra storia che può riniziare. Chissà se poi rinizierà anche quella della Feralpi, tra i pro, intendo.
1: La Feralpi l'anno scorso credo che sia ripartita con un progetto in seconda categoria, con una fusione con un'altra società, però poi non l'ho più seguita la vicenda, non so se
0: Il Loano,
1: effettivamente
0: se
1: il
0: non
1: calcio.
0: erro.
1: Sì, esatto, non so se poi il calcio a Salò è ripartito o se ancora sono un po' in alto mare. Sì, concordo che quel video è veramente una cosa struggente, nessuno avrebbe mai voluto vedere, però insomma non la definirei neanche una partenza in ritardo quella dell'anno scorso dell'Union Brescia, perché poi tutto sommato era la Feralpi Salò semplicemente trasferita a Brescia. È vero che si è ritrovato un Vicenza che ha fatto 8.300 punti, quindi diventava anche difficile sperare di vincerlo il campionato, però insomma tutto sommato è un progetto che sembra poggiare su basi molto molto solide, e possiamo dirlo con la certezza di bruciarli immediatamente, che l'anno prossimo, che quest'anno insomma il Brescia sarà la favorita nel girone A. Detto questo, la notizia dell'acquisizione all'asta del marchio e dei segni distintivi storici del Brescia, quindi la famosa V sulla maglia, V bianca sulla maglia, è una notizia che è stata accolta, almeno per quello che ho potuto vedere sui social dell'Union Brescia e sulle varie pagine dei giornali bresciani, con molta soddisfazione da parte dei tifosi. Anche perché c'era o c'è ancora, credo, la minaccia da parte di Cellino, che aveva dichiarato di voler fare ricorso perché quel marchio è suo. Non so esattamente con quali termini giuridici, ma lui rivendica la paternità di quel marchio, che tra l'altro era un marchio introdotto da Corioni, cioè quel marchio con la V e il simbolo con leone era un marchio introdotto dalla presidenza Corioni. L'ha riacquistato Pasini. Io mi auguro che, insomma, che il Brescia po possa tornare ad essere il Brescia. È vero che per i tifosi, quelli con una mentalità di un certo tipo, resta sempre la Feralpi Salò che gioca a Brescia, però insomma prendiamo atto che ormai il calcio è cambiato e questo è il Brescia al momento. Sicuramente è meglio della situazione che c'è a Terni da questo punto di vista, ecco.
0: Beh, effettivamente sì, la Ternana è un'altra di quelle formazioni, ripartirà dalla Serie D, una Ternana sempre più bandecchicentrica
1: No, no,
0: alla fine.
1: parlo del marchio, della questione marchio e di quello che ha fatto Bandecchi con l'Orvietana e di quello che ha minacciato Bandecchi a Terni, in questo senso intendevo.
0: Beh, ecco, diciamo che quando si parla di Cellino, di Bandecchi, si parla sempre di personaggi estremamente vulcanici, eclettici, da cui insomma ci si può aspettare di tutto. Basti vedere col discorso Tonali come Cellino ha fatto riattivare la matricola del suo Brescia.
1: Quello è un colpo da maestro veramente geniale, perché insomma ha
0: Di
1: riattivato
0: genio,
1: una
0: sì.
1: matricola. Sì, ha riattivato una matricola di terza categoria, ha riscritto la squadra in terza categoria semplicemente per prendere i soldi della cessione di Tonali, perché il Brescia ancora comunque continuerà a prendere i soldi delle varie cessioni di Tonali. Cioè, io penso sia un capolavoro che neanche al genio del male più grande del mondo sarebbe mai venuto in mente. Quindi, da questo punto di vista, Devo dire che Cellino è il classico cattivo dei film americani, però quantomeno bisogna dargli atto che ha una sua genialità nel suo muoversi
0: Diciamolo in termini
1: borderline,
0: moderni, il villain,
1: ecco.
0: che ora leggo, va di
1: Esatto.
0: moda questo termine, il villain. Mi ci è voluto non so quanto per capire cosa fosse il villain, ma il villain ora non so nemmeno bene in quale lingua vada pronunciato, però insomma il classico, il cattivo. Ma a noi ci piace sempre prendere termini stranieri che evidentemente fanno un po' più figo di quelli nostrani. Abbiamo una lingua invece tanto bella, ma vabbè, discorsi un po' da vecchi. Allora, Matteo, una giornata in cui anche oggi ci si potranno attendere delle ufficialità, non dovrebbero però esserci cose clamorose dalla Serie C quest'oggi. Per ora mi sembrano settimane abbastanza tranquille.
1: Sì, anche perché insomma parliamo sempre di un mercato che viene fatto più con le idee che con la forza dei soldi, quindi diciamo che si attende soprattutto, non dico le ultimissime ore, perché comunque soprattutto le società che puntano a vincere il campionato non possono certo permettersi di costruire la rosa il 25 agosto, però tutto quell'enorme calderone di giocatori di media fascia o attualmente svincolati o prossimi alla risoluzione, penso che dovranno attendere ancora un po' prima di trovare una sistemazione definitiva. Si sta muovendo il Pineto, che a breve dovrebbe ufficializzare Guadagni, e oggi ha già ufficializzato Forte, che era stato appena annunciato come uno dei quattro che hanno risolto il contratto col Campobasso. C'erano lui, Sorrentino, La Monica e Cerretelli. Insomma, sono due colpi che comunque per una società come il Pineto, possiamo dirlo, sono colpi importanti. Un club che negli ultimi anni ha sempre fatto molto molto bene, si è sempre anche qualificata per i playoff. Partirà con un progetto nuovo con Barilari, però insomma i presupposti ci sono tutti per fare bene anche quest'anno in un girone B che insomma si prospetta anche abbastanza complicato. È ripartito dalla D invece Gaetano Fontana a proposito di Pineto, perché l'allenatore era stato
0: Eh sì.
1: accostato al Pineto prima che arrivasse Barilari. Riparte dalla Triestina, speriamo per la Triestina e per i tifosi della Triestina che sia una stagione in Serie D, ma che sia una stagione tranquilla, perché le ultime 2/3, insomma, sono state tutt'altro che stagioni sportive, sono stati più che altro drammi societari e baratri economici che si stavano aprendo, insomma, davanti ai tifosi biancorossi. Vedremo anche la situazione della San Benedettese, perché è praticamente un mese e mezzo che Eusebio è stato messo fuori rosa. Gli è stato comunicato che non sarà parte del progetto tecnico di Boscaglia, non farà parte della rosa per la nuova stagione. Il problema è che non riescono a venderlo. Doveva andare alla Pistoiese, ma ieri no, non l'ha ancora ufficializzato, ma dovrebbe ufficializzarlo a breve Corazza, che insomma è un bel colpo per la Serie D.

0: Nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Allora, avremmo dovuto avere un ospite in collegamento, c'è un attimino qualche piccolo disguido, ma poco male. Insomma, andiamo a controllare nel caso, intanto che Gabriele Latini in regia sta perfezionando il tutto, andiamo a controllare se ci fossero state delle ufficialità mattutine. Sono comunque giorni dove, come abbiamo detto nella prima parte della nostra trasmissione, non stanno magari arrivando colpi sensazionali, quello assolutamente no, ma alla fine qualche ufficialità, insomma parecchie ufficialità stanno arrivando, soprattutto anche dalle formazioni neopromosse. Ad esempio, sono arrivate adesso le parole del tecnico del Treviso, Edoardo Gorini, un Treviso che sta mettendo effettivamente a segno tanti colpi, ma Gorini non si sbilancia su quelli che sono gli obiettivi stagionali della formazione biancoceleste. Dice: sapremo a fine mercato quello che potremo fare, ma ha annunciato anche il fatto che manchino tre pedine per andare a comporre poi quella che sarà la rosa che prenderà parte almeno alla prima parte di stagione. A gennaio poi si apriranno altri discorsi, ci sarà un nuovo mercato che potrà cambiare gli equilibri, ma intanto concentriamoci su quello che è il presente. È vero che è difficile fare adesso pronostici, non sono ancora stati composti i gironi, anche se gli stessi sono comunque presupponibili, però per vedere un attimino, per analizzare un po' il campionato che potrebbe essere, io vado a dare il buongiorno al nostro prossimo ospite. È davvero per me un piacere avere ospite qui ad A Tutta C, mister Luciano Foschi.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie di avermi chiamato.
0: Grazie mille a te, mister, per essere con noi. Beh, insomma, arrivi da stagioni sicuramente molto molto positive, si è da poco conclusa la tua esperienza a Renate, però come abbiamo sempre ricordato, di fatto il bilancio è davvero più che roseo.
1: Sì, io sono molto contento di quello che siamo riusciti ad ottenere, un quinto posto in due anni, quinto posto e un terzo posto, semifinali di Coppa Italia. Quest'anno sono stati raggiunti degli obiettivi all'inizio anche impensabili, se vogliamo, però insomma è poi il solito discorso di chi sottovaluta una società come il Renate, che comunque tutti gli anni in questo campionato si fa rispettare e puntualmente poi raggiunge sempre obiettivi importanti. Però sì, sono contento del mio percorso, poi era arrivato il momento di fermarsi, di prendersi un attimo di pausa, magari per ripartire con più entusiasmo quando sarà il momento.
0: Beh sì, insomma, il tuo nome è stato accostato a diversi club, per il momento c'è uno stop, ma che progetto cercheresti? Insomma, le panchine in Serie C sono al momento già tutte fatte, quindi da subentrato magari si può cercare anche un qualcosa di diverso rispetto all'entrare dall'inizio?
1: No, ma è sicuro, cioè io sapevo già, prendendomi un attimo di pausa, che mi sarei preso l'estate per guardare cosa succedeva, un po' vedo quello che sta succedendo nei campionati di Serie C, se magari pensare a un ruolo diverso, se arriva a un certo punto che magari si ottengono, cioè quello che ho fatto nel calcio e che voglio fare, ho ottenuto tanti risultati, vinto campionati, ho subito degli esoneri, ma mi sono tolto tante soddisfazioni. La mia valutazione era di pensare se lavorare con i giovani o magari avere un ruolo più dirigenziale come responsabile dell'area tecnica, oppure continuare ad allenare, perché poi che è quello che mi piace fare di più e quello che magari mi ha dato più risultati. Gli altri sono ruoli che non conosco e che dovrei fare sicuramente con grande entusiasmo. Però il primo obiettivo era quello di fermarsi un qualche mese, poi dopo vediamo cosa succede. Poi il calcio ci offre tante opportunità in questo momento e non bisogna a volte non bisogna avere fretta.
0: Allora, a proposito di Serie C, comunque è una categoria che tu conosci bene, hai vinto anche appunto diversi campionati, hai ottenuto grandissimi risultati in categoria, è di ieri notizia che alla Lega Pro andrà lo 0,5% dei diritti TV, una cifra che si aggira intorno ai 7-8 milioni, una cifra che potrebbe sembrare alta, ma che a mio modesto parere è in realtà un po' irrisoria per tutto quello che la categoria fa e per tutto quello di cui la categoria ha bisogno.
1: Ma sì, il problema è sempre di fondo, è che è chiaro che gestire il calcio oggi come oggi con delle risorse economiche magari piccole tra virgolette non è semplice, e con queste risorse, come hai detto te, con queste risorse i presidenti in Serie C fanno sempre più fatica a sostenere il sistema calcio. Sento sempre parlare di rivoluzioni,
0: Non sentiamo Mister Foschi, non so se c'è stato qualche piccolo problema, chiedo alla regia magari se è possibile ripristinare il collegamento. Intanto che mi danno notizie, perché non sto più sentendo le parole del tecnico, commentavamo proprio quello di cui abbiamo parlato anche nella prima parte di trasmissione con Matteo Ferri, quindi con la redazione di TuttoC.com. Eccoti mister, no, dicevi appunto che insomma i presidenti fanno calcio con pochi soldi di fatto.
1: Sì, e che poi dopo il problema è che parliamo di riforme dei campionati, ci lamentiamo che la nazionale non va ai mondiali e poi ci riduciamo al semplice fatto di ridurre le squadre di Serie C, ma credo che le riforme o comunque alcune regole e tanti cambiamenti debbano essere fatti in alto, altrimenti i giovani giocano in cima, rimangono lì, non vanno da nessuna parte, non c'è uno sbocco in alto se non ci si inventa qualcosa. Ci sarebbero delle soluzioni, ma onestamente si limitano tutti a ridurre le risorse economiche per la Serie C come se fosse la panacea di tutti i mali. Poi in realtà è una goccia nel mare quel poco che tolgono la Serie C da mettere ai grandi club A e B. E per la Serie C le risorse sono sempre meno, sì è vero, facciamo giocare i giovani, ma il problema non è, i giovani giocano, ogni anno ce ne sono almeno 200 di giovani che giocano in tutti e tre i campionati, in tutti e tre i gironi di Serie C, il problema è il dopo, nessuno si è mai chiesto ma dove vanno a finire questi giovani, da nessuna parte, il problema è lì, se mi dicono una percentuale di quanti giovani negli ultimi 5 anni che sono arrivati in alto e che hanno giocato sistematicamente in Serie C, è una percentuale ma bassissima, ma proprio niente, quindi vuol dire che quello che stiamo facendo non ha un valore per le risorse, ecco, ha un valore economico, nel senso che far giocare i giovani porta qualche soldino a questi presidenti che altrimenti hanno pochissime risorse economiche e devono sempre sborsarli i loro soldi, quindi sinceramente bisognerebbe fare qualcosa in alto affinché quello che si fa in basso, perché la Serie C lavora bene, però poi bisogna dargli anche forza, altrimenti finisce per, ecco, che diventeranno 20 le squadre di Serie C, ma non cambierà il problema.
0: Ecco, è uno, guarda, di temi per me sacrosanto, perché penso anch'io che non sia il problema numerico di quante società, ma sia proprio il problema di come anche il sistema si pone alla Serie C. C'è una federazione, ma poi ci sono le leghe che ragionano così, come ognuna vuole, non ragionano di sistema, e io onestamente che non ci sia un La Mia Mal Italiano non ci credo.
1: Ma guarda, adesso lancio un'idea, no? Pensate un po', vogliono ridurre le squadre di Serie C, adesso la butto lì, io sono ignorante, quindi non capisco niente di queste cose politicamente, ancora men che meno dal punto di vista calcistico, magari mi piace di più la politica esterna e non quella calcistica, però quello che voglio dire, supponiamo che invece che ridurre queste squadre di Serie C, immaginate se tutte le squadre di Serie A avessero un Under 23 totalmente italiana, dove mettiamo 5 squadre totalmente italiane per ogni girone, fare 4 gironi di Serie C. Voi non pensate che questa soluzione possa portare a tanti giovani che giocano in Serie C, per la precisione, tanti, sono quasi, cioè sarebbero 800 giovani che giocano in Serie C tutti gli anni, che alla fine qualcuno di questi possa diventare un campione o possa diventare un potenziale giocatore della nazionale. Queste sono le soluzioni da ricercare, non l'obbligo di far giocare i tre giovani per prendere 7 euro a minuto. Queste sono cose irrisorie, sono i contentini che si danno per far vedere che noi in Serie C facciamo i giovani. Ma pensate invece una risorsa così in Serie C, come 5 squadre totalmente italiane per ogni girone. Ma sarebbe una risorsa enorme, però nessuno ci pensa. L'Under 23 la facciamo fare, tanto pagano, e così via. E purtroppo il discorso si riduce tutto al fattore economico, però se vogliamo investire bisogna rinunciare a qualche cosa. E questa è una rinuncia, perché sicuramente è una rinuncia, però è una soluzione, ma è una soluzione. Se l'ho avuta io questa idea, io non credo che dall'alto non ci sia qualcuno che abbia pensato a una cosa del genere, non ci posso credere.
0: Beh, effettivamente, insomma, sarebbe da chiederlo ai vertici, poi forse probabilmente alle volte c'è sempre un po'... no, più che altro c'è sempre un po' la questione che magari prima c'era il vuoto federale perché bisognava eleggere il nuovo presidente e quant'altro, però io ancora non ho sentito Malagò parlare di determinati aspetti che anche per me sarebbero molto molto importanti, proprio per tutto quello che dicevi. Però il nuovo corso è iniziato, ora probabilmente la priorità è il CT della nazionale, poi magari forse si parlerà anche di altro.
1: Sì, ma il problema è a mesi che sento parlare del CT della nazionale, a me sembra un po' portare Cannavacciuolo nella mia cucina e gli dico: mi fai un bel pranzo, e lui apre il frigo è vuoto. E questa è la sostanza, che noi prendiamo la nazionale ma non abbiamo niente da dargli. Cioè, non è che, come se il problema fosse l'allenatore della nazionale, ma è ridicola, cioè, pensare a questa cosa. Portiamo Guardiola, ma secondo voi, ripeto, portare Guardiola nella nazionale italiana è così, è come avere il frigo vuoto e chiedere a Cannavacciuolo di farci un piatto eccezionale. Diventa dura anche per lui, quindi secondo me cominciamo a pensare a riempire il frigo, poi dopo a svuotarlo ci vuole poco, ce ne sono tanti di allenatori validi. Secondo me sono le risorse, che sono, è il materiale umano che è poco, non lo so, questa è la mia idea, però io non so niente da questo punto di vista.
0: Io la sposo, no, ma Luciano, la sposo in pieno, e mi è piaciuto molto anche il paragone con Cannavacciuolo, questo sicuramente lo riproporrò. Intanto, mister, grazie mille per essere stato con noi, ci risentiremo ovviamente a breve, anche perché magari quando poi usciranno anche i tre gironi di Serie C, quindi si avrà un quadro più chiaro anche di chi potrà lottare contro chi per la salvezza, la retrocessione diretta, la promozione diretta, playoff e quant'altro, andremo un po' più nel dettaglio a commentare anche aspetti tecnici che ora, vabbè, sono ovviamente prematuri.
1: Volentieri, grazie a voi e buona giornata a tutti.
0: Grazie mille e un saluto a Luciano Foschi, ex tecnico tra le altre del Renate Urrenate, che negli ultimi anni è stato davvero un fiore all'occhiello della Serie C italiana, una di quelle squadre che ha fatto bene al calcio, e una invece delle novità della Serie C era da un bel po' che mancava in categoria è lo Spezia, uno Spezia che sembra non essersi ripreso dalla mancata Serie A sfiorata due stagioni fa. L'anno scorso è arrivata poi la retrocessione, insomma un capitombolo, anzi capatombolo come direbbe mia nipote che ha 3 anni, è stata una delle ultime parole scoperte da Alice questa, ma vabbè, un off topic per me doveroso da zia. Ma dicevo, tornando alla questione Spezia, c'è stato questo salto all'indietro della formazione ligure che è però ripartita, lo farà dalla Serie C sicuramente con ambizione, e per capire proprio il clima che si sta respirando in casa Spezia io lascio la parola ai protagonisti bianconeri, a voi do appuntamento a tra poco per la terza e ultima parte di A Tutta C.
2: Riccardo, oggi inizia il secondo giorno della tua nuova avventura allo Spezia, le prime impressioni?
3: Prime impressioni sicuramente positive, arrivati ieri un gruppo che mi ha accolto bene, tutti ragazzi fantastici, sono contentissimo, sono contento di essere qua e sicuramente sarà una grandissima stagione.
4: Nicolo Pasta. Ciao Riccardo, benvenuto anche da parte mia. Grazie. Ti chiedo le prime emozioni, insomma, per vestire una maglia che comunque ha un peso. Tu che solo qualche anno fa eri a giocare nei dilettanti, hai fatto una bellissima scalata. Adesso che avventura ti aspetti qui allo Spezia?
3: Ah, sicuramente è una maglia pesante, perché è una tifoseria importante, una piazza che richiede tanto. E come dicevi tu, penso che con il lavoro e con l'umiltà mi sono guadagnato questa opportunità e spero di dare il massimo per contribuire a fare una bella stagione insieme a tutto il gruppo.
5: Ciao, benvenuto.
3: Grazie.
5: Raccontaci un po' le tue caratteristiche, insomma, cosa ti senti, su cosa ti senti più forte nel tuo ruolo.
3: Ma sicuramente passo da giocare a 3 a giocare a 4. È ben diverso, sto cercando di capire il più possibile anche con i più grandi, ascolto e guardo e cerco di capire cosa vuole il mister. E per quanto riguarda me, sicuramente il mio fisico mi aiuta nei duelli aerei e nei duelli a terra, penso sia una delle mie caratteristiche principali. E anche l'impostazione dal basso non mi dispiace, anzi.
6: Ciao Riccardo, come pensi ti possa far maturare quest'anno l'esperienza con lo Spezia?
3: Penso che sia una tappa importante per il mio percorso, una tappa che ti mette quella sana pressione che ci vuole in una carriera calcistica. L'ho cercata, la volevo con tutto me stesso e non ho esitato un attimo a accettare la proposta del direttore Angelozzi. Penso che mi darà tanto, anzi ne sono sicuro.
4: Ecco Riccardo, ti chiedo le prime sensazioni con il mister. Vi ho visto ieri, ho sentito le indicazioni che vi dava, come batte molto anche a partire dai passaggi, insomma, che prime sensazioni hai avuto?
3: Davvero positive, il mister mi piace molto, me ne avevano parlato benissimo e sto riscontrando tutto quello che mi avevano detto. Pretende tanto da noi, avendo fatto anche il ruolo che andrò a fare. Lo ascolto tanto e secondo me ha delle idee importanti e sicuramente ci farà divertire in mezzo al campo.
5: Invece le tue prime impressioni rispetto ai tuoi compagni? Siete in diversi nuovi, ma c'è anche tutto il gruppo, insomma, che è rimasto, quindi un po' di eterogeneità. Come ti sei trovato fino adesso?
3: Benissimo, benissimo, davvero. I ragazzi nuovi sono fantastici. Stiamo cercando di amalgamarci il più possibile, a conoscerci, comunque è il secondo giorno, quindi pian pianino cercheremo di conoscerci il più possibile. E anche quei ragazzi più grandi, tutte bravissime persone, gran lavoratori, lo si vede in campo, vanno a mille all'ora e sono qua per apprendere da loro, quindi direi tutto davvero positivo.
4: Ciao Kevin, benvenuto a Spezia. Ti chiedo innanzitutto le prime sensazioni di questi primi giorni di ritiro, come ti stai trovando nel gruppo e con il mister Turati.
7: Innanzitutto buongiorno, le sensazioni sono positive, mi ha accolto un gruppo di fantastici ragazzi, dal primo giorno mi hanno fatto sentire a casa e sicuramente mi impegnerò al massimo per aiutare la squadra.
4: Sei un ragazzo giovane, però comunque già qualche campionato di Serie C lo hai giocato, buoni numeri ho visto nello scorso campionato. Ci racconti un pochino le tue caratteristiche e questa propensione per il gol, visto che l'anno scorso ne hai fatti 4?
7: Sicuramente la squadra e il mister soprattutto mi hanno aiutato l'anno scorso, mi sono trovato benissimo e mi ritengo un ragazzo tecnico a cui piace giocare la palla, ma anche soprattutto fisico, mi piace il duello, mi piace vincere i duelli. Niente, mi sono sempre impegnato al massimo.
4: Le prime indicazioni di mister Turati, ho visto che lavora molto in questi primi giorni su come muovervi proprio di reparto, anche per voi centrocampisti, ho visto come fa inserire appunto i centrocampisti, mi sembra uno stile di gioco che ti può piacere, insomma.
7: No, infatti mi sono trovato benissimo già dai primi giorni e il mister soprattutto uno energico che ti dà carica, quindi trovo molto bene.
4: Ti faccio l'ultima domanda per quanto mi riguarda, l'ho fatta anche ieri al tuo compagno Scanzella che si è presentato come te e ti chiedo, questa maglia pesa ovviamente un po' di più per la storia che ha avuto soprattutto negli ultimi anni, quindi ti chiedo che aspettative hai per questa nuova avventura e cosa hai provato quando hai ricevuto la chiamata del direttore Angelozzi?
7: Ma guarda, appena ho ricevuto la chiamata non ci ho pensato due volte, soprattutto per il blasone che è questa squadra, la maglia, il tifo, veramente non ci ho pensato due volte. Le aspettative non me ne sono poste tante, io mi impegnerò al massimo per aiutare la squadra e il mister.
2: Quanto ha contato per te fare la gavetta in questi anni tra varie categorie? Cosa ti porti dietro da questa esperienza?
7: Allora, sicuramente mi porto dietro tante cose, perché a differenza della primavera mi sento molto più formato per i percorsi ricevuti in Serie D e soprattutto in Serie C. E mi porto dietro la cattiveria che mi mancava, soprattutto quando ero molto più piccolo.
2: All'Alcione hai vissuto una crescita costante fino al traguardo dei play-off, che è stato un traguardo storico per ora per il club di Milano. E invece di quell'esperienza, dell'annata dell'anno scorso, cosa ti è rimasto?
7: Ma sicuramente l'emozione dei 4 gol tra i grandi. Ma anche il mister mi ha aiutato molto, i suoi insegnamenti sono stati molto d'aiuto e ho cercato di prendere il più possibile pure dai grandi che c'erano.
2: Hai fatto un settore giovanile importante, rispetto a come è stato il salto poi verso la prima squadra?
7: Ah, sicuramente all'inizio è stata dura allenarmi con grandi campioni come Leao, Ibrahimovic. Però quando prendi il ritmo ti diverti molto con loro, molto formativo.
2: Tuo fratello gioca con Messi a Miami, che rapporto avete e parlate mai della vostra carriera?
7: No, da sempre, siamo cresciuti insieme, ci sentiamo molto spesso, infatti fino a un mese fa ero da lui. Sono veramente fiero e orgoglioso di lui perché ha fatto veramente la gavetta, è andato dall'altra parte del mondo da solo e sono molto contento, se lo merita.
2: Hai 2 anni di Serie C alle spalle, lo Spezia manca da tanti anni da questa categoria. Quali sono i consigli che ti senti di dare e cosa, o meglio, cosa si può aspettare lo Spezia in questo campionato?
7: Ma onestamente mi sento di dire che dobbiamo impegnarci al massimo, ognuno dare il proprio, ascoltare il mister e secondo me faremo grandi cose.
2: C'è un giocatore, un modello che hai nella tua carriera, nella tua crescita?
7: Onestamente no, gioco per divertirmi, per la squadra, non ho mai avuto modelli.
2: E con i nuovi compagni come ti stai trovando? Sono solo pochi giorni di allenamento, ma le prime sensazioni?
7: No, mi sono trovato subito benissimo, i grandi mi hanno accolto bene, i giovani pure, veramente un gruppo fantastico che ti fa sentire a casa.
2: Infine ti chiedo se hai un messaggio per i tifosi delle Aquile che stanno iniziando in questi giorni a conoscervi e che domani vi vedranno nella prima uscita stagionale.
7: Noi siamo qui, ci stiamo impegnando molto, step by step, speriamo di fare grandi cose. Noi mettiamo il massimo per questa cosa.
2: Grazie.

0: Nuovamente in studio per la terza e ultima parte di A Tutta C. Manderemo a breve in onda quelle che sono state le parole di mister Antonio Boucher, il tecnico del Pescara, che è stato presentato proprio ieri alla piazza abruzzese. Intanto però arriva una tristissima notizia: è scomparsa prematuramente a soli 30 anni la figlia del CT dell'Under 21, Silvio Baldini, un nome noto alla Serie C. Solo 2 anni fa ha vinto i playoff con il Pescara, alle spalle anche esperienze nel Perugia, nella Carrarese, appunto in terza serie. A lui e alla sua famiglia le nostre più sentite condoglianze. Notizie, beh, davvero, davvero difficili da commentare. Torno quindi a parlare di campo. Come vi ho detto, vi farò ascoltare quelle che sono state le parole dell'allenatore del Pescara, Antonio Boucher. Anche il Pescara, dopo la retrocessione, proprio il citato Baldini, al termine del campionato 2024-2025, aveva portato il Delfino in Serie B. È durata però una sola stagione l'avventura della compagine di Daniele Sebastiani in cadetteria. Si riparte quindi da Antonio Boucher. Io però vi ricordo che con A Tutta C torneremo lunedì alle ore 9:45. Vi invito però a seguire comunque TMV Radio per le trasmissioni che ci saranno a partire appunto dal termine della nostra. Vi invito anche a seguire tutto Mercato Web per essere sempre aggiornati su tutto quello che è il mondo calcistico italiano e non solo. Seguiremo poi nel dettaglio anche nel weekend la finale per il terzo e quarto posto dei mondiali, così come quella tra Spagna e Argentina, che decreterà la nazionale campione del mondo di questi mondiali 2026. Vi lascio quindi con le parole di Antonio Boucher. A tutti voi un buon fine settimana.
1: Dove c'è una storia di calcio importante, quindi quello che posso dire è grande entusiasmo, grande professionalità. Quello che ha detto prima il presidente, il direttore, cultura del lavoro, ma soprattutto la parte umana che per me è alla base di tutto. I rapporti, la trasparenza, la schiettezza in tutte le situazioni che ci saranno in un'annata che, come tutti sappiamo, nel calcio ci sono momenti belli e brutti, ma se c'è quella base umana dove le cose si dicono come sono, credo che quella sia la base più importante che ci possa essere in un contesto.
2: Benissimo, ora diamo spazio alle domande. Vi chiedo la cortesia di dire nome, cognome e testata, così il mister impara anche a conoscervi. Prego.
3: Ciro Deverato, ci conosciamo della RAI. Ciao Antonio, innanzitutto in bocca al lupo per questa avventura. In genere l'allenatore, no? Indica il tragitto del sentiero. Senza nasconderci dietro panegirici lessicali, il sentiero è ovviamente tortuoso perché vieni comunque in un campo che è retrocesso, nel modo in cui sappiamo, con la scia di polemiche che conosci, con alcune addie purtroppo inevitabili ancorché dolorose, quindi ora bisogna che tu indichi alla società, alla stampa, ai tifosi un sentiero da seguire e quindi puoi descrivere anche un tragitto. Qual è il tragitto, qual è il sentiero?
1: Ma innanzitutto crepi il lupo per aprirgli in bocca al lupo. Non c'è da delineare, d'altronde quando ci sono delle situazioni nel calcio dove la stagione va storta, la stagione precedente, la cosa principale è creare entusiasmo, ma non con tanti discorsi. Credo che solo col lavoro e con la testa giusta che bisogna avere, perché tante volte quando succede questo c'è sempre un pensiero di un via vai, devo scappare via perché magari la stagione è andata male, chi rimane magari si fa mille problemi, soprattutto sotto l'aspetto mentale. Quando io sono arrivato l'altro ieri, anzi ieri, quando ho visto l'approccio un po' di queste due persone che sono a fianco a me, mi è sembrato quasi di rivivere la situazione già vissuta per tanti anni, quello che ho fatto nel calcio. Una situazione quasi familiare, dove, come ho detto prima, le cose si dicono con grande trasparenza, senza sotterfugi e cercare di fare il meglio possibile. Fare troppe chiacchiere nel calcio spesso diventa un problema. Io credo sempre che qua ci deve testa bassa, lavorare, migliorare, come si è detto prima, i giovani e anche gli anzianotti, perché non c'è mai età per finire di migliorare. Quindi quando sotto questo aspetto c'è questa linea, allora sì, si può parlare magari di tante cose, ma meglio fare i fatti. Quindi, come ho detto prima, ci deve essere grande entusiasmo. Tutti coloro che faranno parte di questo percorso devono avere la mente libera, la testa pulita e avere consapevolezza di tutto quello che si fa. Quindi questo è quello che vi posso dire sotto questo aspetto. Grande professionalità, grande impegno. Questo è il 35° anno che faccio professionisti e ho messo sempre davanti a tutto la parte professionale. La classica frase sudare la maglia, quindi e anche quando ho iniziato a fare questo percorso, grande rispetto per chi dà opportunità, per chi ti dà fiducia, e quindi tutto quello che ho dentro lo metto a disposizione di chi mi sta a fianco, di chi vuole aiutare e soprattutto dei giocatori.
4: Paolo De Carolis, Teleregione, ForzaPescara.com. Io volevo fare un appoggio, una domanda al Presidente e poi al Mister.
2: Facciamo il Mister?
4: Grazie. Paolo De Carolis, Teleregione e ForzaPescara.com. Volevo chiedere un po' così, rispetto a quelli che erano magari che erano le idee iniziali di trattenere i cosiddetti senatori, quelli che nella passata stagione, l'ultima parte della passata stagione, avevano comunque fatto un bel lavoro in campo con Gorgone. Adesso vederli andare via, mi riferisco ad Olse, Rinzigne, Brugman, cambia qualcosa e soprattutto cosa si aspetta in sede di mercato da questo punto di vista, visto che da un punto di vista strettamente tecnico, qualitativo, l'organico è diverso da quello che è chiuso la stagione scorsa.
1: Guardi, è quello che dicevo un po' prima, anche perché poi queste sono dinamiche del calcio e delle società di calcio. Io ho vissuto tanti anni una situazione del genere che per me è la normalità. È normale che poi dipende anche dalle situazioni di mercato. Quindi ci sta che magari giocatori, come dite voi, senatori, possono avere altre strade, altre soluzioni, scelte personali che devono fare. Io dico sempre, trattenere poi contro voglia i giocatori si fa sempre un errore, che ognuno ha il suo percorso nella...
5: Il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
6: Il nome che trattiamo oggi.
7: Buonasera a tutti, bentornati ad Home Scouting. Siete come sempre in diretta con Anna e Giulio Dini. Buonasera babbo.
8: Ciao amore, buonasera.
7: Bentornati e ci saluteremo presto, perché questa sarà l'ultima puntata di questa stagione di Home Scouting.
8: Sì, Home Scouting si ferma qui, ragazzi. Dalla prossima settimana lasciamo il campo al mercato, che può darsi che impazzi o meno, comunque lasceremo il campo al direttore Niccolò Ceccarini, a Nicco Santi, che ci terranno aggiornati su tutte le notizie e i rumors che riguardano il mercato. E stasera concludiamo sulla base di alcune segnalazioni che abbiamo ricevuto, un po' la ricerca di profili che possono essere interessanti per alcune squadre italiane, perché poi abbiamo visto che poi confrontandoci con i nostri interlocutori, con i nostri esperti, non tutti quelli che vengono segnalati o selezionati sono considerati pronti per il campionato italiano, che comunque è un campionato che piaccia o meno, particolarmente difficile per chi viene da fuori. E quindi abbiamo di che parlare, ne abbiamo un po', abbiamo due ospiti interessanti e che dire?
7: No, che dire, che comunque sono tutti giocatori che sembrano comunque indirizzati, come dicevi giustamente te, verso squadre italiane, ci sono degli interessamenti, alcuni sono anche di proprietà già di squadre italiane. Salutiamo anche Sara Mastro Simone che sta facendo di tutto per farmi vedere Portogallo, Repubblica del Congo, perché qui c'è...
8: C'è una tifosa in Anna per un trascurabile giocatore del Portogallo, però a proposito...
7: Trascurabile però più di qualcun altro, perché...
8: E qui, va bene, insomma, io
7: volevo aprire la polemica, non la voglio aprire, ma...
8: Non partecipo alle contrapposizioni che sono solamente fine a se stesse. Andiamo in un periodo di mercato dove, rispetto al quale, non tutte le squadre di Serie A, non tutte le squadre di Serie A si presentano
7: a pari condizioni.
8: Allora, pari condizioni di solito neanche gli anni passati, diciamo, cioè, ci sono delle squadre che sembra che abbiano qualche paletto in più, perché si parla di mercato a saldo zero per la Lazio. Qualcuno potrebbe dire di nuovo, ma non è la stessa cosa.
7: Comunque terzo mercato,
8: diciamo, col freno a mano. Questo sicuramente col freno a mano. Il Monza, il Venezia e il Sassuolo di Carnevali, che non è più di Carnevali, ma sicuramente i conti dell'ultima stagione sono di Carnevali. Per queste società, che non avrebbero, usiamo comunque il condizionale, raggiunto l'indice stabilito da Federcalcio per operare liberamente sul mercato, nonostante la possibilità di attingere alle riserve di utili, che era stato, diciamo, un aiuto piuttosto significativo dato alle società, dovranno fare un mercato al termine del quale la spesa per le entrate, per gli acquisti, dovrà essere coperta interamente da quella per le cessioni ad altre squadre, e devono quindi essere particolarmente attenti.
7: Non si può fare magari un aumento di capitale, un versamento?
8: Allora, con l'aumento di capitale allora sicuramente sì,
7: perché
8: però
7: mi sa che il Monza o il Sassuolo
8: ha ipotizzato questo. Certo, quindi è chiaro che ogni volta, amici che ci ascoltate, che gli azionisti o l'azionista di maggioranza mettono soldi dentro, è chiaro che si può operare sul mercato. Però poi questo è un sistema che valeva per un calcio e non c'è più, dove i presidenti potevano spendere e finirsi anche le loro fortune. Comunque ci sono parametri, devono valere per tutti, e possibilmente in un futuro cercare di allineare tutte le squadre ai medesimi principi. E sapete benissimo, e mi riferisco al fatto che per me, almeno per me, è inaccettabile ci siano club che competono per grandissimi traguardi con 700, 600, 800 milioni di debiti, che sono proprio inaccettabili e costituiscono già una grossa violazione di una parità e di un equilibrio nella competizione. Va bene, dopo questo peana che comunque mi sentite fare a Scanner ormai da anni e anni,
7: è una sua battaglia.
8: Non è una mia battaglia,
7: non solo
8: non è una battaglia,
7: combattono in diversi.
8: Io credo che se vogliamo un calcio equilibrato, bisogna mettere in condizioni i club che hanno sicuramente un bacino di utenza diverso, disponibilità diverse, ma di competere perlomeno su, con le stesse regole e gli stessi principi. Cioè, se un club sta attento quasi puntando al pareggio di bilancio, non è ipotizzabile che possa competere con una società che invece spende 100, 200, 300 milioni di mercato per competere nella stessa competizione.
7: Questo... Già c'è disparità sui diritti televisivi, ci sarebbe... cosa.
8: E negli anni con la modifica della Melandri, della legge Melandri, poi si è arrivati con la modifica della legge Melandri, poi si è

0: paesi, perché gli altri paesi possono avere i principi giusti, però poi la Spagna, che comunque è un campionato di riferimento, la Germania, che comunque è un campionato di riferimento, poi sono noiosi da morire perché vincono sempre le solite. In Germania vince solo il Bayern, in Spagna vincono quasi esclusivamente Real o Barcellona, in Inghilterra negli ultimi anni, salvo l'Arsenal che non vinceva da tanto tempo, è sempre stata una lotta tra Manchester City e Liverpool. In Italia, nonostante i propri squilibri, se non altro negli ultimi anni
1: C'è stata più varietà, tre.
0: Non ha visto una società ammazzare il campionato.
1: Quindi diciamo che c'è un po', comunque a livello di mercato c'è un po' una nuova tendenza.
0: Allora, le nuove tendenze arrivano quando, e le idee soprattutto arrivano quando si hanno meno soldi in tasca. E è successo già in passato. E quando si hanno meno soldi in tasca si fa correre di più i
1: La
0: neuroni
1: mente.
0: e si vanno magari a trovare giocatori sulla base di principi diversi, ecco.
1: Quindi ti aspetti un po', visto che comunque le società italiane, parliamo di queste, non sono al momento, non hanno questa disponibilità economica così grande, ti aspetti più creatività da questo mercato?
0: Mi aspetto più creatività e mi aspetto una conferma della tendenza a offrire un pochino più spettacolo. Allora, intanto a chi ci ascolta e a chi ci vede anche sul canale 92, dico che Anna è riuscita a mettersi la partita del Portogallo sul
1: Privata,
0: telefono.
1: privata e sta vincendo già 1-0, però.
0: Sul telefono. Chi abbiamo con noi?
1: Abbiamo con noi Francesco Pagani, buonasera, che è uno scout professionista con il quale andremo a parlare di due profili, di cui un ragazzo tra cui un ragazzo italiano. Insomma, vogliamo partire da lui?
0: Sì, direi che lo potrei definire, se non dico un tuo pupillo. Francesco, ci sei?
2: Sì, assolutamente. Ciao a
0: Ciao,
2: tutti, buonasera.
0: ciao,
1: Ciao, buonasera.
0: grazie di essere con noi. Se non un tuo pupillo, perché non hai avuto, diciamo, sufficiente tempo per eleggerlo, tuo pupillo,
1: Diciamo me.
0: ma sicuramente un giovane che ti incuriosisce. Un po', Francesco, sulla scia di tutti quegli italiani che giovani che lasciano i settori giovanili del nostro paese e trovano fortuna fino ad affermarsi nelle nazionali del nostro giovanili del nostro paese e fino a ottenere l'attenzione che o in alcuni casi meritavano, in altri casi invece hanno sudato, né? Con questo voglio dire che non è che chi va via è per forza un giocatore forte. Probabilmente potremmo fare una trasmissione su quelli che sono andati via e nessuno se ne è accorto e se ne accorgerà. Però sicuramente ci sono dei profili che poi si stanno affermando. Uno di questi, Francesco, è Andrea Natali, addirittura un 2008.
1: Figlio d'arte.
0: Figlio d'arte, ora d'arte
1: D'arte
0: mi sembra
1: si usa per dire che suo padre
0: sì,
1: era
0: lo
1: un
0: so, però
1: calciatore,
0: insomma,
1: non è
0: ora è
1: che. Ah, non è un'arte il calcio, intendi?
0: sì, no, il padre è stato un difensore centrale, ha giocato nel Torino e la Fiorentina, che io ricordi
1: Anche nell'Atalanta, credo.
0: prevalentemente. Che ci dici di questo ragazzo, Francesco?
2: Sì, beh, innanzitutto lui è andato all'estero molto presto perché appunto la sua famiglia si trasferì in Spagna, quindi lui poi appunto è cresciuto tra Espanyol, Barcellona, poi sta proseguendo il suo percorso tra Leverkusen e quest'anno in prestito in Olanda. Ti dico, guarda, è un giocatore secondo me molto molto interessante. Negli ultimi anni è stato, io beh, sono tifosissimo della nazionale e ti dico, guardo tantissimo anche le nazionali giovanili, per me è un po' come guardare la nazionale maggiore. E lui è stato un po' forse uno dei talenti difensivi principali che ho visto appunto in questi anni guardando le nazionali italiane. È un giocatore secondo me molto molto interessante che nel corso del suo percorso ha subito secondo me l'anno scorso una piccola flessione, però appunto anche un po' fisiologica vista l'età. Quest'anno mi pare invece appunto che poi il suo percorso sia un po', abbia un po' ripreso, diciamo, il cammino nel senso corretto. È un difensore centrale che innanzitutto comunque ha già una buona struttura, nel senso

0: che sfiora l'1,90, avete ricordato papà era sicuramente un giocatore molto fisicato, sì. Lui da un punto di vista diciamo muscolare deve ancora mettere su qualche chilo, aumentare un po' la forza, però appunto chiaramente parliamo di un ragazzo che ha fatto quest'anno i 18 anni, quindi giustamente ancora deve farsi. Difensivamente parlando, a me piace perché ha buone letture di gioco, secondo me è abile in anticipo alto e poi ha un'interpretazione moderna, no, dello stile di difesa, nel senso che accetta, e questo è anche secondo me è dovuto al fatto appunto che è cresciuto all'estero, dove i difensori
1: l'uno contro uno è la regola.
0: Esatto, appunto stavo dicendo, accetta molto i duelli uno contro uno perché tra Spagna, Olanda, Germania eccetera, come dicevi tu, sono un po' la regola, no? All'ordine del giorno, soprattutto nel settore giovanile, diciamo impostano molto di più la crescita su questo aspetto che non sul lavorare di reparto, quindi lui appunto poi si trova ad avere una buona capacità di difendere anche su 50 metri di campo, quindi anche in campo aperto, uno contro uno eccetera. È poi pulito secondo me quando entra a contrasto, questo anche perché appunto non ha una grossa forza fisica ancora, ma ha buona capacità di scegliere il tempo di intervento. In fase di possesso ti dico, io appunto che l'avevo visto giocare già ai tempi del Barcellona, quando era ancora veramente poco più che un bambino, vedo un giocatore pulito, ma che secondo me nel corso diciamo del suo percorso di crescita mi pare abbia un po' perso quella voglia di osare palla al piede, no? Cioè da piccolino faceva anche, non so, magari tante imbucate, tante verticalizzazioni, o cercava anche di uscire dalla pressione palla al piede. Adesso gioca in maniera un pochettino magari più, diciamo, tranquilla, no? Un po' più speculativa, se vuoi, un po' più...
1: Francesco, io... Allora, tanto la tua disamina è perfetta. Io l'ho visto, soprattutto in nazionale, impostare dal basso. Quindi questo significa che ha dei discreti piedi. E a proposito di quello che dici te, direi che è condannato invece, se ha la tecnica, la qualità per farlo, vista la direzione verso la quale sta andando un po' parte del nostro calcio, a osare, come hai detto tu. Insomma, ora sono ormai, abbiamo parlato anche la settimana scorsa, sono tanti gli allenatori che chiedono ai centrali di entrare dentro al campo, di aggiungersi ai centrocampisti. E a proposito di questo, lui è anche tra quelli che poi in caso di transizione, cioè quando si perde palla, è in grado di recuperare, ha le leve per recuperare, la velocità per farlo?
0: Sì, secondo me sì, assolutamente, diciamo, rispetto soprattutto a quello che siamo abituati a vedere un po' in Italia, è un giocatore appunto che difende meglio della norma, mettiamola così, in campo aperto, perché comunque appunto ha questa struttura. Poi sai, lui a differenza anche del padre, lo prendo giusto come riferimento perché l'avete citato, è anche un giocatore che ha gli appoggi leggeri, quindi comunque appunto ha una capacità anche aerobica di un certo tipo, di un certo livello, quindi questo sicuramente. Secondo me appunto poi diciamo in fase di possesso non è tanto la tecnica, perché anche secondo me chi dice il GA è proprio una questione diciamo mentale, no? Cioè lo vedo un pochettino più scolastico, un pochettino più trattenuto rispetto a qualche anno fa, però appunto anche questo può far tranquillamente parte di un percorso di crescita.
1: Sicuramente magari il livello si è alzato. Anna, quest'anno dov'era, abbiamo detto, alla Z Alkmaar, nella seconda squadra, è riuscito ad apparire in prima squadra, ha fatto
2: non ha fatto l'esordio in Eredivisie, no,
1: forse è troppo giovane ancora. Senti, no, rispetto al padre direi è un altro tipo di giocatore, sia sì, per quello che riguarda la struttura che per quello che riguarda anche la qualità, diciamo, la qualità tecnica. Secondo me è un ragazzo che comunque ha carattere. Ecco, se dobbiamo trovare una similitudine col padre, io la troverei nell'aspetto mentale, psicologico. Mi sembra un ragazzo di temperamento. Tu che idea ti sei fatto?
0: Sì, sono d'accordo, e poi appunto diciamo continuando col padre, io trovo che sia appunto un giocatore, come poi accennavi tu, più talentuoso del papà, quindi con un potenziale sicuramente superiore, per cui appunto ho letto anch'io di questi interessamenti in Italia, sono curioso perché secondo me potrebbe essere un acquisto veramente interessante. Poi è chiaro che come dicevate non è ancora esordito in Eredivisie, magari è improbabile immaginarlo in Serie A l'anno prossimo, però sai, non lo so, magari in un club che ha l'Under 23, quindi comunque può fargli fare un percorso ancora un po' più comodo, tra virgolette, onestamente ce lo vedrei bene.
1: Sai, ora, ora
2: l'Atalanta, per esempio, sembrerebbe interessata a lui, avrebbe la possibilità di farlo crescere
1: in un Under 23,
2: sì, poi però
1: ma forse fa un passo indietro, nel senso, in un Under 23 per dargli il campo, dargli la possibilità di giocare con continuità, ma che ne so, magari allenandosi con la prima squadra, se lo assistessi io avrei qualche riserva, ecco, non è che deve tornare in Italia per forza, ecco questo. Ma ti dicevo, Francesco, che ora si vanno a prendere, e lo facciamo noi stessi, giocatori che magari un anno fa soltanto non si pensava minimamente di prendere, no? Soprattutto è cambiato vento, secondo te è cambiato? È cambiata, è una parola antipatica, ma possiamo dire è cambiata anche la moda?
0: Ma non lo so, guarda, diciamo che sicuramente qualcosa di un pochino diverso si inizia a intravedere, poi sai, come dice il detto, una rondine non fa primavera, quindi vorrei aspettare ancora e mettere un giudizio in questo senso. Sicuramente, guarda, io ti dico, quando ho visto il suo passaggio lo scorso anno dal Leverkusen alla Z, appunto in Olanda, onestamente mi aspettavo comunque di vederlo aggregato stabilmente in prima squadra. Il fatto appunto che non l'abbia fatto neanche lì, come dicevi giustamente tu, magari appunto portarlo in Italia, farlo allenare in prima squadra, poi per dargli campo, comunque dargli la possibilità, no, di poter comunque giocare in Under 23. Io, guarda, ti dico onestamente, se mi chiedi un giudizio, in questo momento lo trovo un po' acerbo per giocare in Serie A. Quindi poi che sia un Under 23 o che sia un prestito, io quantomeno in B lo manderei. Del resto, ripeto, lui comunque quest'anno ha giocato nella casetteria olandese, quindi non lo so, per la Serie A mi sembra ancora un pochettino presto.
1: Sono d'accordo, grazie. Che facciamo, Anna? Andiamo all'altro profilo?
2: Andiamo all'altro profilo, che il nome spero di saperlo pronunciare nella maniera corretta, che è Bazar Onal, che vabbè, è un esterno, cioè, d'attacco della squadra che invece non so pronunciare. Quella,
1: no,
2: proprio
1: però
2: non...
1: è nel Nijmegen, ma volevo dire, ma perché come lo volevi pronunciare, Bazar Onal?
2: Non lo so, probabilmente...
1: Francesco si pronuncia in un'altra maniera?
2: Bashar, non lo so.
0: Guarda, io non saprei dire, forse potrebbe essere Bashar, però non, onestamente
1: Bashar Onal.
2: Che Bashar Onal sembra cioè, la Fiorentina e il Fenerbahce sono le due squadre che sono interessate a lui, il Fenerbahce per motivi probabilmente di nazionalità e...
1: Anche la settimana scorsa
2: abbiamo però per il Galatasaray
1: abbiamo guardato insieme un esterno turco destinato anche lui a tornare in patria, Bashar Onal, nato il mio stesso giorno, è un 2004, un esterno di sinistra, Francesco, che gioca col piede opposto, quindi col destro. Che ci dici di questo ragazzo che invece gioca nella prima divisione olandese, quindi non nella seconda, nel Nijmegen, se non sbaglio?
0: Sì, esatto, beh, sicuramente, appunto, ovviamente avendo 4 anni più di Natali, anche di prima acchito, voglio dire, guardandolo giocare si vede che è già un giocatore molto più formato, appunto perché è più grande banalmente a livello anagrafico. Come dicevi tu, appunto, è un esterno sinistro che gioca di piede destro. Per quello che ho visto io quando appunto mi è capitato di vederlo giocare, mi sembra essere un'ala che ama molto ricevere il pallone sui piedi, quindi anche quando si muove senza palla lo fa comunque magari per smarcarsi, ma comunque cercando la ricezione sui piedi, quindi non tanto l'attacco alla profondità, per poi partire in conduzione. Ha buona capacità appunto di diciamo saltare l'uomo, quindi risolvere un po' le situazioni di uno contro uno, è discretamente agile, ha buon passo in allungo, però non è neanche uno di quegli esterni che hanno, diciamo, questa rapidità o questa prorompenza travolgente, quindi comunque ha un buon passo ma non è neanche velocissimo. Rientra molto sul destro perché appunto è un destro naturale, anche se comunque non disdegna di giocare anche col mancino. Devo dire che appunto poi lo fa, per quello che ho visto io, spesso comunque per andare a crossare o per andare al tiro, quindi comunque è un giocatore da questo punto di vista un po' monotono, no? Nel senso, non è un giocatore molto associativo, è un giocatore che mi sembra in un certo senso abbia un po' un piano di gioco preimpostato, quindi entra in possesso, punta l'uomo, cerca la mattonella e poi o crossa o calcia. Ha comunque un buon piede e ti posso dire, ecco, vedendolo giocare, quello che un po' anche per ricollegarmi in una maniera diversa al discorso di Natali, vedi subito che è cresciuto in una scuola calcistica che fa dell'uno contro uno un po' uno dei tratti fondanti appunto della scuola stessa, perché è un giocatore veramente molto abile e che cerca tantissimo il dribbling, cosa che magari invece, ecco, agli esterni italiani vedi fare un pochino meno.
1: Però Francesco, se gli riescono queste due opzioni che ha, direi ben vengano, anche perché i numeri di Bashar Unal sono numeri interessanti: 29 partite in Eredivisie quest'anno, 7 gol e 8 assist, per un giocatore che, come hai detto te, entra dentro al campo essenzialmente, cerca la porta spesso e volentieri. E come hai sottolineato, io vedo anche i miei appunti, io mi sono segnato non velocissimo, ecco, non è di quelli compassati, però è quelli che c'ha questa frequenza breve, ma
2: non c'ha lo strappo.
1: No, detto diciamo con un linguaggio di strada, rimane sempre lì, ecco. Cioè, ha una conduzione molto buona, la palla la porta avanti con l'avversario, riesce a saltare l'avversario anche nello stretto, ma non ad andargli via, quindi a mettere un paio di metri magari, mettersi un paio di metri davanti. Dicevi, Anna?
2: No, io rispetto al fatto che comunque sia un giocatore che interessa la Fiorentina, visto gli esterni d'attacco che ha avuto a disposizione Grosso lo scorso anno, ha delle caratteristiche molto diverse dall'Oriente o comunque dagli esterni del Sassuolo, quindi che attaccavano alla profondità, spesso venivano lanciati nello spazio, quindi facevo un po' di difficoltà magari a immaginarmelo. Perché, Francesco, ti dico sinceramente, mi ricorda un po', con caratteristiche diverse, perché come dicevi te non è molto associativo, invece Solomon per esempio lo è molto di più ed ha anche più strappo, però a livello di giocatore nel complesso non ci vedo
1: grandi differenze. La risposta di Francesco dopo la pausa. Francesco, rimani con noi un altro minuto per piacere.
2: New message. Radio Firenze. Eccoci rientrati, siamo sempre in linea con Francesco Pagani. E il babbo mi ha subito rintuzzata durante l'intervallo dicendo che quello che avevo detto lui non lo condivideva, ecco.
1: Ma non è rintuzzare. Allora, Anna ha fatto un parallelo tra Bashar Unal, l'Orienté, secondo me su presupposti diversi, e Solomon. Vediamo se con Francesco, io prima faccio parlare Francesco
2: e poi si esprime,
1: siamo sulla stessa linea.
0: Sì, beh, allora sicuramente, appunto, diciamo, parto dal presupposto che sono secondo me giocatori che hanno comunque poi delle caratteristiche, delle peculiarità specifiche diverse. A me quello che piace tantissimo di questo giocatore è il fatto che appunto fa tantissimo uso dell'uno contro uno, ma in maniera poi appunto spesso molto efficace, che è una cosa che appunto, come dicevo, in Italia si vede poco e che è una cosa che a me piace tanto, perché in un calcio ipertattico come quello, diciamo, moderno, il giocatore che ha l'uno contro uno è quello che poi ti risolve le situazioni. Chiaro che appunto, ricollegandomi al discorso di prima, non ha lo strappo alla Barcolà, giusto per dire, un giocatore che ieri al Mondiale ha fatto vedere che quando parte è veramente imprendibile, però comunque secondo me è un giocatore da questo punto di vista interessante.
1: E per quello che riguarda il parallelo fatto con l'Orienté, che cosa pensi?
0: Ma allora, secondo me l'Orienté ha, diciamo, una base atletica un po' superiore appunto a questo giocatore, quindi da questo punto di vista non li metterei sullo stesso livello.
2: No.
1: Ma al di là del livello, no, dicevo, perché come Unal, l'Orienté è un destro e parte da sinistra, che si accentra come Unal, ma poi per il resto sono giocatori completamente diversi. Anche l'Orienté cerca la conclusione, per esempio ha negli spazi, ha la capacità di andare via e anzi anche di essere lanciato in campo aperto, e cosa che francamente in questo ragazzo turco non riesco a riscontrare. Che dici?
0: Sì, sì, assolutamente. Da questo punto di vista appunto c'è una grossa differenza, nel senso che, come dicevo prima, Onale è un giocatore che, almeno per quello che ho visto, ama tanto ricevere sui piedi, quindi comunque anche quando si muove senza palla lo fa sempre, diciamo, appunto per cercare, tra virgolette, di staccarsi dal marcatore, ricevere e poi fare l'uno contro uno, mentre invece appunto l'Oriente, che su una base, diciamo, parte con un motore diverso, che quindi chiaramente gli permette anche, diciamo, di fare cose diverse, un giocatore che invece appunto strappa di più, attacca di più la profondità anche senza palla, quindi ti dà delle soluzioni di gioco molto differenti, secondo me, rispetto a un altro.
2: Esatto, e che era la mia perplessità, la mia premessa era stata che comunque nello spazio Grosso era abituato ad avere dei giocatori differenti, quindi per questo...
1: E allora non ho capito bene, perché avevo pensato invece tu l'avessi associato.
2: No, io l'ho associato più a Solomon che all'Orientè, è stato quello.
1: Bene, grazie Francesco Pagani, grazie di essere stato con noi e buona estate, perché oggi chiudiamo Home Scouting, ci sentiamo nella prossima stagione per parlare di nuovi giocatori. Grazie ancora.
2: Grazie.
0: Volentieri, grazie a voi per l'invito, alla prossima.
1: E insomma, abbiamo, mi piacerebbe qualcuno magari ci dicesse la sua su Solomon e su L'Orienté e su Bashar Onal. Io li trovo tre giocatori tutti diversi. Vi dico, per quello che ho visto io, Solomon mi è sembrato un discreto esterno, di efficacia normale in un periodo sicuramente in cui la squadra era in grave difficoltà, e può darsi anche venendo da un altro paese, catapultato a gennaio in un contesto nuovo e difficoltoso come era quello della Fiorentina, dovesse avere un pochino più di tempo per potersi acclimatare, anche se l'impatto immediato è stato positivo, poi ha avuto un infortunio e, diciamo, dall'infortunio poi non è riuscito poi a venire fuori e a tornare perlomeno quello che aveva fatto ad essere quello che sembrava fosse a gennaio.
2: Allora, proseguiamo con il nostro ospite, perché abbiamo con noi in linea Alain Valnegri, giornalista di Movistar. Buonasera, che è esperto di calcio internazionale.
3: Buonasera a tutti.
1: Alain, tra l'altro, tifoso viola, quindi hai un cognome francese. Ora non è che voglio fare indagini anagrafiche, ma insomma sei in Spagna e tifi Fiorentina, insomma, per cui siamo
3: no, c'ho il padre italiano e madre franco-svizzera. Però vivo in Spagna da 20 anni, però sempre col cuore viola e lavorando nel giornalismo.
1: Chissà la sofferenza.
3: Dovevo commentare la Fiorentina, era difficile, non farò la rassegna di certe partite perse al 90esimo contro squadre squallide che dovevo commentare, mi faceva molto male, però ci si adatta per il lavoro.
1: Stai per caso riferendoti a delle finali?
3: Ma le finali, per fortuna no, per le finali no. In Serie A con un classico gol dell'ex al 91esimo a Torino di Cuadrado
1: insomma,
3: voce esaltatissimo e io a fianco con voglia di strozzarlo.
1: Allora Len, tu hai una, diciamo, sei in Spagna, segui con attenzione e continuità la Liga. Noi in questa trasmissione parliamo di calciatori dal punto di vista tecnico e tattico e non, diciamo, in base al mercato. Io so che proprio ieri sei stato ospite di Radio Firenze Viola e del direttore Tommaso Loreto, che ti ha parlato di Lorenzo Matucci e della possibilità che questo ragazzo, che è ancora di proprietà della Fiorentina, torni a casa o comunque costituisca invece un valore da far valere sul mercato. Noi con te vorremmo parlare del calciatore proprio dal punto di vista tecnico, cioè che tu ci dicessi liberamente che quali sono le sue caratteristiche principali che lo fanno distinguere e che lo hanno reso quest'anno, perché comunque i numeri poi sono stati interessanti, un calciatore sul quale poi si è riversato l'interesse di alcuni club.
3: Sì, nella Spalmas era il regista, il motore indiscutibile della Spalmas in seconda divisione. La Spalmas è una squadra che ha un calcio sempre molto offensivo, la scuola canaria, i calciatori che escono dalla scuola canaria, il più famoso è Pedri attualmente, sono dei giochisti. E Amatucci si è inserito molto bene, da subito, ha avuto comunque un minutaggio importantissimo, ha giocato 42 partite. E ha avuto tanta continuità a livello tecnico-tattico. È un regista che vede benissimo il gioco, che domina i ritmi della gara. Difensivamente, visto che non ha un fisico proprio da granatiere, è uno che gioca molto d'anticipo, che dimostra che ha tanta intelligenza. Io quando guardavo la Spalmas, specialmente quando giocava in casa, perché quando gioca fuori fa un po' più fatica alla Spalmas, questo è un dato molto storico per la squadra canaria, però in casa è sempre un calcio spettacolo, perché vogliono comunque il possesso palla, è un blocco molto alto che va in pressione e lui doveva dirigere questo blocco con giocatori anche esperti come Jesse, come Viera, che hanno giocato ad altissimi livelli, eppure lui si è affermato. Dunque, riassumendo, è un giocatore con grande qualità tecniche, dominio dei ritmi e a livello difensivo non è il classico interditore che gioca sul fisico, ma gioca sull'intelligenza, ruba bene perché comunque attraverso l'anticipazione, l'anticipo, è un giocatore che comunque sa fare la differenza. Rating, io guardo molto le statistiche sempre nel rating dei centrocampisti di Liga, nel suo ruolo e nel top 3, dunque tutte cose positive, considerando anche la difficoltà della Serie B spagnola.
2: Ecco, quindi si può dire che è anche un ragazzo con personalità, oltre ad avere queste qualità e queste doti tecniche.
3: Ha molta personalità e comunque giocando il suo ruolo in una squadra che fa quel tipo di calcio sei molto esposto. Ha finito la stagione solo con 5 cartellini gialli e nessun rosso. Dunque anche su quello penso che comunque si possa comunque notare che stiamo parlando di un ragazzo con personalità, con l'intelligenza necessaria per poter essere il leader a centrocampo. E rispetto, se facciamo un'analisi del costo opportunità, non vedo calciatori del suo prezzo con queste caratteristiche e con questa esperienza, perché giocare in Serie B spagnola 42 partite, ha fatto pure il playoff da protagonista, non è da tutti e come vuol giocare il grosso, secondo me ci tornerà molto utile.
1: In B italiana, Allen, ho visto che lui si buttava dentro, cercava l'1-2 al limite, calciava in porta, che non mi pare.
2: Infatti segnava. Sì, a Salerno ha anche segnato tre gol.
3: A Terni pure, sì. Ma ha fatto bene, si è sempre adattato.
1: Ma però in Spagna non è riuscito a trovare la porta. Ha fatto 4 assist, però forse era anche un pochino più arretrato.
3: Sì, perché gioca 20-30 metri dietro.
1: Ecco.
3: Ma Salerno lo facevano giocare vicino alla porta, ma Terni pure. Però lì era proprio il regista, era il calciatore che andava a prendere il primo passaggio dei centrali.
1: E sì, però Alen, vuol dire che comunque è un calciatore che ha tra le sue corde anche la possibilità di trovare gol, no? Ci sono i centrocampisti che non segnano mai, ma questo è uno che quando decidi di farlo giocare 20 metri indietro devi anche sapere che forse qualche gol lo perdi.
3: Ma concretamente può anche fare l'interno offensivo, non è un box to box, non è in due, non è uno che va e che viene, perché comunque ha dei limiti fisici, però comunque se lo fai giocare come terzo centrocampista più alto, come interno vicino alla porta, è uno che comunque tecnicamente è un giocatore molto valido. Ha citato che comunque sa fare l'1-2, ha il controllo orientato, protegge bene palla, è vivo, riesce comunque a smarcarsi facilmente, è molto completo e molto utile. Poi non bisogna chiedergli di fare il centrocampista di quantità, un box to box.
1: No, però è un un calciatore noioso, diciamo, in fase difensiva, perché è uno che non si salta facilmente, che no, recupera rapidamente, che il piede ce lo mette sempre, come hai detto te, anticipa. È un calciatore, ecco, che io vorrei. Non è che Amatucci è un calciatore ideale per i campionati spagnoli, che sia la seconda o che sia la prima, forse anche un po' per i ritmi, per per il palleggio nel quale comunque si crede tanto, tanto di più. Non ha forse trovato in Spagna la sua dimensione per essere apprezzato davvero?
3: Sì, c'è un ecosistema favorevole alle sue qualità, però in Italia comunque ci sono sempre più squadre che vogliono fare quel tipo di calcio, di avere proprio il regista che ha grandi qualità tecniche, grande visione per poter essere protagonista a partire del possesso palla, e anche in zona di creazione comunque è uno che filtra passaggi, è uno che ha tanta qualità. Dunque sì, ha trovato in Spagna, ha trovato una squadra dove poteva crescere, perché comunque la seconda spagnola, il 70% della Serie B spagnola, sono delle squadre molto dirette, molto pragmatiche, è una categoria molto fisica.
1: Ma poi è un campionato infinito, Len. Infinito. È un campionato infinito.
3: Sono 42 partite. Sì.
1: È come la Championship inglese.
3: Esatto,
1: cioè,
3: esatto.
1: È della difficoltà della Championship inglese. Un campionato non finisce mai. Mai.
3: Non finisce mai. E lui comunque ha fatto 42 presenze.
1: Senti, da tifoso viola, per concludere su Lorenzo, rimarresti deluso se il ragazzo non tornasse a Firenze?
3: Beh, dipende sempre chi arriva.
1: No, ma io voglio sapere di lui, ecco, perché te magari ti sei innamorato di lui e lo vuoi alla Firenze.
3: Io lo voglio a Firenze, voglio giocatori del vivaio. Comunque si sta lavorando benissimo, la primavera ha avuto dei grandi risultati ultimamente, e ci sono dei calciatori che meritano comunque un'opportunità in prima squadra, perché poi si fa mercato per andare a prendere i calciatori che non capiscono il significato di cosa vuol dire portare la maglia della Fiorentina. Meglio comunque andare sul vivaio e comunque prendere quell'abitudine, perché comunque lavorando col data, piuttosto che andare a prendere continuamente delle scommesse, hai dei calciatori che bisogna far crescere, devi permettergli anche di sbagliare al calciatore se lo vuoi far crescere. Se
1: certo,
3: guardiamo i calciatori i calciatori di 20 anni, 21 anni che hanno già fatto 50, 70, 80 partite in Germania, in Francia, in Spagna, nella stessa Inghilterra, sono dei calciatori che fanno degli errori. In Italia comunque quando fai un errore poi ti castigano e non giochi più, e lì c'è un problema per la crescita di tutto un movimento.
1: Certo, questo discorso dell'appartenenza, Alain, che condivido, l'ho sentito fare a pranzo a proposito del Brasile, cioè del Brasile, della Seleção, che è comunque composta da calciatori che sono praticamente da sempre a giocare all'estero, e che perlomeno i brasiliani ritengono non sentano questo legame con la patria. Noi siamo rimasti incuriositi e su questo calciatore con Anna forse siamo allineati, abbiamo la stessa curiosità e le stesse perplessità. Anna è un pochino più decisa, un pochino più diretta. Io diciamo rimango un pochino a metà strada. Sto parlando di Alvaro Rodriguez, che anche lui non è un ragazzino come Amatucci, perché è un 2004, e che è una punta centrale, poi si comincerà a discutere proprio di questo aspetto se vogliamo, che quest'anno è stato all'Elche e quindi nella Liga, ma ci risulta essere di proprietà del Real. Che ci dici di questo ragazzone, perché si sta parlando di un calciatore di sul 1,93 m, ecco.
3: Sì, beh, Cantera Real è un calciatore, un
1: Cantera, quindi non è più Real.
3: No, è un target man, come dicono gli inglesi, vuol dire che è uno che fa giocare bene le squadre, molto bravo, spalla la porta, sul gioco aereo comunque dominante, deve migliorare comunque le sue statistiche a livello di gol. perché quest'anno ha segnato solo 7 gol, 5 assist. Nel contenuto comunque è un giocatore che vedi molto presente, comunque si smarca, aiuta i compagni, sa far le sponde, però sotto porta nell'aria comunque gli manca ancora quella, forse quella malizia pure, no? Per poter avere i numeri che aveva nella primavera del Real. Poi confrontarsi col calcio professionista è sempre difficile. L'Elche aveva questo ruolo, quello che giocava proprio a spalla alla porta per permettere ai centrocampista di inserirsi alle ali, di tirare le diagonali per poter arrivare alla conclusione, e questo lo fa bene, lo fa molto bene. Poi non è un bomber d'aria, però nel calcio moderno le ali, in tante squadre le ali sono diventati i bomber,
2: sì.
3: Dunque è un giocatore che ci sta. Poi bisogna sempre valutare per chi, come, il costo, se deve sostituire Ken è proprio l'opposto a Ken.
1: Dunque, cioè, no, assolutamente. No.
2: Io avevo
1: sarebbe
2: visto...
1: ideale fonderli, casomai.
2: Io avevo visto che comunque c'era un interesse del Bologna per un'eventuale partenza di Castro.
3: Ma il Bologna, sì, il Bologna ha le ali che segnano, tra Bernardeschi, tra Orsolini, lo stesso Cambiaghi, comunque sono degli esterni che vedono la porta, poi fa quel tipo di calcio il Bologna. Vedremo con Tedesco se cambia qualcosa, ma fa quel tipo di calcio. Le prime punte che è andata a prendere Castro è più verticale, ma Dailinga ha queste caratteristiche, è un giocatore che gioca a spalle alla porta.
1: Alen, io mi sono segnato, io prima di venire in trasmissione guardo i calciatori come voi, magari io alcuni confesso li guardo anche, li vedo per la prima volta, e mi segno sempre il mio schemetto, va bene, è un mancino, Alvaro Rodriguez. Mi sono segnato tecnico perché è un calciatore che ha una certa sensibilità, è un calciatore che, diciamo, gioca a sostegno, come hai detto tu, quindi per la squadra, vede il gioco e vede il compagno, perché poi ho notato che comunque 5 assist non sono proprio pochissimi. Mi è sembrato anche piuttosto veloce, non so, ti hai detto che è forte nel gioco aereo, non sono riuscito a vedere magari in acrobazia col colpo di testa che come si è comportato.
3: Allora sì, vince duelli aerei, però per farle sponde deve migliorare, perché comunque ha un gioco aereo dominante, però segna ancora troppo poco di testa. In squadre che comunque mettono dei cross, lui deve crescere sotto questo aspetto, ma sono sicuro che crescerà, perché comunque io mi ricordo che quando giocava nella cantera del Real, che in televisione commentavamo la famosa Champions alla quale la Primavera ha partecipato quest'anno, lui era proprio il giocatore che faceva la differenza sul fisico. Dunque si è dovuto comunque diversificare, migliorarsi anche nell'interpretazione del gioco. Dunque significa che è un giocatore che ascolta, che ha comunque avuto una linea di progressione molto interessante. Fa strano non vederlo con l'Uruguay al Mondiale, perché fino alla fine pensavo che potesse servire al calcio di Bielsa, perché abbiamo visto anche alla prima che comunque Araujo potrebbe o dovrebbe essere il bomber di questa squadra, è proprio esterno, giocatore dello Sporting. Però sì, è un giocatore che fa gola secondo me anche a tante società in Spagna, perché l'Elche si è salvata all'ultima giornata l'anno scorso, e lui è ambizioso, viene dal Real, è ambizioso, vuol crescere, si vuole riconquistare la nazionale, e probabilmente con un'offerta tra i 8, 10, 12 milioni potrebbe cambiare casacca.
1: Alen, grazie di essere stato con noi, di averci disegnato questi calciatori che ben conosci. Speriamo di sentirci presto e alla prossima. Grazie ancora.
3: Grazie mille, buonasera.
2: Grazie.
1: Per concludere...
2: No, volevo sapere una tua opinione su Amatucci.
1: A me piace tanto, mi piacerebbe vederlo in Italia, mi piacerebbe vederlo... A Firenze, mi piacerebbe che avesse la possibilità. Spesso e volentieri si parla di target di giocatori, a volte vengono timbrati, va bene,
2: sì.
1: Prima ancora di poterli mettere alla prova. Alcuni hanno bisogno anche un pochino più di tempo per poter maturare o comunque far vedere le proprie capacità. Dopo campionati di B, due campionati,
2: quasi 100 partite tra Serie B italiana e spagnola, più di
1: La Fiorentina non con grandissimo successo, comunque quest'anno ha tirato su Fortini dopo un'ottima stagione, possiamo dirlo, alla, alla Juve Stabia, direi non costando niente, è una scommessa.
2: Un piccolo Torreira?
1: Mi ricorda un piccolo Torreira più cattivo, sì, più come dicono Oxford, un pochino più cazzoso, più aggressivo sul, sull'avversario, forse se vogliamo anche più repentino nei, nei recuperi. E poi, a differenza di Torreira, quello che abbiamo detto anche con, a proposito del, di quello che ha fatto nella B italiana, ha questa discreta capacità. Io l'ho visto fare anche un bel gol di testa, quindi anche uno che si butta e va a colpire, e queste non sono caratteristiche che si come dire, sulle quali
2: sono innate, ci,
1: sì, che sono, queste sono
2: comunque
1: caratteristiche.
2: Comunque Torreira
1: innate,
2: con italiano trovò anche diversi gol, però è vero, nella sua carriera non è uno che ha segnato tanto,
1: che sente la porta.
2: Esatto.
1: Per compito a casa, visto che stiamo chiudendo Home Scouting, che potrete riascoltare quando?
2: Lunedì su, in replica su TMV Radio e in podcast ovviamente quando volete, come sempre.
1: Per compito a casa, ragazzi, mi stanno segnalando, anzi mi hanno segnalato proprio ieri sera, un grande tifoso viola che è interessato come tanti di noi a, a nuove figure, nuovi astri in giro per l'Europa. Mi hanno segnalato questo Isaac Bjerkebo. Isaac Bjerkebo, un 2003, quindi anche questo ancora meno, a meno giovane, del Sirius, che non è
2: Sirius Black, il personaggio,
1: ecco, che appunto di Harry Potter, che non è di Harry Potter, ma che alla, alla, all'inizio, diciamo, dell'Allsvenskan, che è il campionato svedese, sta andando fortissimo, perché ha segnato 9 gol in 10 partite con 2 assist. Anna, in un minuto ce lo puoi descrivere?
2: Ma Babbo, io ti devo ammettere una cosa. Trovo difficoltà a diversificare gli esterni d'attacco, perché guarda, no, li so diversificare per caratteristiche, però quelli che ho visto oggi, bene o male, mi sembrano tutti piuttosto simili. Sono tutti, anche lui è un giocatore che gioca a piede invertito, parte da sinistra, quindi rientra molto dentro il campo, calcia in porta. Comunque le caratteristiche sono sempre le stesse. È nato Robben e poi l'hanno seguito. Tutti sono diventati esterni a piede invertito. Sono un po' del tuo team, perché a me mi piacerebbe rivedere l'esterno non a piede invertito, che salta l'uomo, mette una palla nel mezzo per far segnare l'attaccante o il centrocampista che arriva a rimorchio.
1: Si ragionerà con qualche direttore e qualche allenatore. Direi che l'inquadramento è giusto. Non ho esaminato bene la squadra, ma ho visto questo ragazzo buttarsi dentro spesso sul centro.
2: Anche al centro.
1: È per questo che fa tanti gol. Sembra quasi che la squadra giochi con un centravanti che gli crei lo spazio per buttarsi dentro. E poi sicuramente è uno che ha rapidità e anche uno che sente particolarmente la porta, e evidentemente quest'anno ha trovato la strada per affermarsi. Chissà se arriverà in Italia. Noi intanto ci salutiamo.
2: Grazie
1: di essere stati con noi, per essere stati con noi a Scanner, di essere stati con noi a Home Scouting. Ci vediamo la prossima stagione sportiva. È stato un piacere e buona estate a tutti.
2: Ciao.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti e benvenuti a una nuova settimana di appuntamenti con la nostra trasmissione, oggi dedicata per forza di cose alla Spagna, campione del mondo per la seconda volta nella sua storia. Le Furie Rosse trionfano nel Mondiale 2026, battuta l'Argentina 1-0 ai tempi supplementari, gara decisa da Ferran Torres, ma praticamente a senso unico perché la nazionale di De La Fuente ha praticamente dominato l'ultimo atto del Mondiale americano. L'Argentina non ha praticamente mai tirato in porta. Per Messi una prestazione così e così, ma rimane dal suo punto di vista un Mondiale clamoroso, giocato a 39 anni comunque su livelli stratosferici, trascinando una nazionale comunque forte, ma non quanto la Roca, che ha dimostrato di essere superiore fino all'ultimo atto e addirittura ai tempi supplementari, in cui la selezione ha ceduto anche con un uomo in meno. Scaloni a fine partita in lacrime ha detto di essere disposto a rimanere fino a dicembre come CT dell'Albiceleste, ma poi di volersi fare da parte. Da capire se per Messi sarà stata, e probabilmente sarà così, l'ultima gara in una Coppa del Mondo. Dall'altra parte festeggia la Spagna, noi ne parleremo in lungo e in largo e poi dedicheremo una pagina, purtroppo triste, per il calcio, prima a Osvaldo Bagnoli, tecnico del Verona campione d'Italia che ci ha lasciato pochi giorni fa, e poi in chiusura di trasmissione una purtroppo una pagina che riguarda la nostra redazione e in generale il giornalismo sportivo, una pagina di cronaca nera, nerissima, delle ore scorse. Iniziamo il giro di collegamenti e lo facciamo con Luciano Bruni, centrocampista del Verona, campione d'Italia, proprio con Osvaldo Bagnoli. Luciano, buonasera, benvenuto.
1: Buonasera a voi.
0: Ovviamente oggi non possiamo che ripartire dal Mondiale, appunto dalla Spagna, per la seconda volta nella sua storia campione del mondo. Luciano, immagino tu abbia visto la finale di ieri sera, che partita è stata e che trionfo è quello della Spagna rispetto a quello che sarebbe potuto essere dell'Argentina?
1: Beh, il trionfo del gioco, diciamo. La Spagna lo sappiamo che è una squadra che palleggia, una squadra che ha qualità, una squadra anche giovane, per cui tutto questo, queste componenti hanno fatto sì che vincessero il Mondiale, e direi anche ampiamente meritato per quello che si è visto sul campo. L'Argentina ha fatto fatica, poi quando è rimasta soprattutto in 10 non c'è stata più partita, anche se ovviamente mi è sembrato anche a livello fisico avessero sofferto un po' di più del dovuto. Molto probabilmente stavo sentendo anche dei piccoli appunti del fatto che comunque loro avevano un giorno in meno di recupero e che hanno giocato in un campo con l'aria condizionata una volta e l'altro in orari un pochino diversi, più diciamo più freschi, e quindi giocare a temperature elevate come è stata la finale può avere influito a livello fisico. Comunque, al di là di tutte queste piccole attenuanti, ha meritato, dai.
0: La Spagna bissa quindi il successo di 2 anni fa all'Europeo, quindi praticamente chiude il cerchio la nazionale allenata da De La Fuente. Ti chiedo, Luciano, in tribuna c'erano tante leggende della Spagna del 2010 e di quel ciclo favoloso che vinse addirittura 2 europei in mezzo al Mondiale. Questa Spagna si avvicina ai livelli di quella di Xavi, Iniesta, Villa, di quella appunto di Del Bosque che vinse tutto una quindicina d'anni fa, o addirittura va anche oltre secondo te?
1: Ma oltre non lo so, anche perché lo spessore di quei giocatori che hai citato è molto elevato, e quindi non saprei. È ovvio che hanno anche una stella, ovviamente, che è Yamal, forse a differenza di quelle stagioni lì c'è questo giocatore che ha un talento superiore a tutti e che ovviamente lo deve dimostrare ancora negli anni, ma avendo 19 anni ha tutta la strada, tutto il percorso da fare con tranquillità, e quindi però il livello di quella Spagna lì con quei giocatori era tanta roba.
0: Ecco, citavi giustamente Yamal, per tanti ieri è stato un passaggio di consegne, no? Da Messi a Yamal. Messi è stato anche il giocatore più forte nella storia del Barcellona, Yamal è adesso il suo erede anche per caratteristiche. Ti chiedo se secondo te Yamal può arrivare ad emulare una carriera così tanto strepitosa, perché quando si parla di Messi si parla di Maradona, di Pelé, insomma di uno dei più forti di sempre.
1: Adesso cioè, andiamoci piano, nel senso che il ragazzo è giovane, molto bravo, però sai, dire che può emulare o addirittura fare qualcosa in più di questi che hai citato mi sembra una chimera. È ovvio che dipende da lui. Quello che fa vedere cose straordinarie. Questi sono giocatori anche diversi dal punto di vista tecnico e dalla posizione in campo. Per cui aspetterei a dare valutazioni affrettate. Sì, molto bravo, su questo non ci piove, però questi sono delle icone che resteranno a vita nel mondo calcistico ed è difficile arrivare a quei livelli lì.
0: Ecco, allora non possiamo non aprire una parentesi su Leo Messi. A 39 anni ha giocato un mondiale strepitoso, 8 gol, quasi capocannoniere, è passato da Mbappé all'ultimo turno, quello appunto delle due finali. Non so che cosa potresti arrivare a dire, Luciano, di Messi. Tu hai vissuto il calcio di Maradona in Argentina, per loro sono i due più grandi di sempre, fanno anche fatica a scegliere uno o l'altro. Non so se secondo te Messi è andato oltre a quello che ha fatto Diego, perché come numeri e titoli lo è, c'è andato, questo non c'è dubbio,
1: Sì,
0: però è
1: a
0: anche vero che è
1: livello.
0: un'epoca diversa, insomma, non so come la vedi te.
1: Sì, esattamente. È un'epoca diversa, è un calcio diverso. Maradona aveva dei colpi diversi. Quello che ha fatto Messi con continuità, anche la longevità della carriera, ce la possiamo mettere. Quindi, da quel punto di vista lì, ovviamente è stato superiore. Però Maradona è sempre Maradona, lasciatemelo dire, per quello che. Uno l'ha visto anche da vicino e quindi sa quello che dice, però è ovvio. Sono due idoli che in Argentina rimarranno per sempre tali, però un po' diversi, ma soprattutto perché poi se andiamo a vedere. Allora, Messi ha avuto una carriera più lunga perché magari si è gestito in maniera migliore. Maradona un po' meno, lo sappiamo tutti, quindi non stiamo lì a citare ancora le vecchie storie, però insomma, Messi è stato un pochino più attento, dai, a gestirsi nella vita, nel privato, e quindi qualche punto in più da questo punto di vista, sì, per quello che ha vinto, ovviamente, però dal punto di vista tecnico, Maradona era per me superiore.
0: Rimane quindi per te qualcosa di inarrivabile, nonostante Messi abbia fatto queste cose anche a un mondiale a quasi 40 anni e per 20 anni sempre a
1: Sì, no,
0: dominare il
1: ma
0: mondo?
1: ti ho detto questo, la longevità del calciatore non si
0: Certo.
1: discute, quello che ha vinto, però a livello tecnico è superiore, Maradona era superiore, in maniera assoluta.
0: Me lo immagino da chi l'ha affrontato, poi è chiaramente un giudizio anche più autorevole.
1: Beh, è ovvio che io non ho affrontato Messi,
0: Certo,
1: perché,
0: certo, certo.
1: però per quello che si vede, insomma, Diego è Diego. Messi è fortissimo, tutto quello che si vuole, ha giocato molto più di Maradona, però io sono di quest'idea.
0: Ti chiedo, Luciano, un parere anche sulla spettacolarizzazione che è stata data al Mondiale. Per esempio, ieri l'intervallo è durato quasi 27 minuti per le esibizioni di Shakira, Justin Bieber e tanti altri. È un Mondiale che per tanti è stato sul piano tecnico molto bello, perché ci sono state tante
1: Sì.
0: partite finite ai supplementari o comunque decise agli ultimi minuti. Mentre sul piano dell'organizzazione, ma non è la prima volta che la Coppa del Mondo fa discutere, ha fatto acqua. Cosa ne pensi del maxi intervallo di ieri e in generale del mondiale? Che mondiale è stato il mondiale 2026?
1: Ma dal punto di vista tecnico la qualità c'è stata, sono state delle partite divertenti, ma un po' tutte le squadre giocavano un buon calcio, anche quelle che magari non erano ovviamente attrezzate per arrivare nei primi 4, nei primi 8, però insomma da quel punto di vista lì mi è piaciuto molto. È ovvio, la spettacolarizzazione in America alla base, così è stato, sì, belle coreografie, tutti stadi bellissimi. Per quanto riguarda poi l'intervallo di ieri, purtroppo sì, è un po' troppo lungo e questo può dare fastidio all'aspetto psicologico della partita, però ci sta, insomma, il mondiale in America ti devi aspettare questo ed altro e comunque è stato bello. Poi ovviamente le critiche ci sono, uno vorrebbe così, quell'altro vorrebbe cos'ha, è stato un bel mondiale complessivamente.
0: Luciano, la pagina successiva che volevamo aprire con te era quella appunto dedicata a Osvaldo Bagnoli, che se n'è andato nelle scorse ore. È stato il tuo allenatore campione d'Italia, perché appunto avete vinto uno scudetto insieme a Verona. Come l'hai vissuta la sua scomparsa nei giorni scorsi? Se vi siete sentiti con quel gruppo lì di quel Verona, come hai passato questi giorni, insomma?
1: Beh, ovviamente è stata una notizia triste. Io l'ho avuto 6 anni, quindi per 6 anni il quotidiano e vederlo tutti i giorni, poi è un personaggio particolare, eccezionale. Io avevo un rapporto, lo chiamo un rapporto silenzioso, a noi bastava uno sguardo per capirci. Tra l'altro io poi ovviamente mi ha... Non quando giocavo, ma quando dopo abbiamo smesso. Una volta gli dissi: Mister, siamo stati più a parlare al telefono oggi che in tutti i 6 anni che ci siamo
0: Sì.
1: frequentati a Verona. Per dirti, no? Che calcisticamente lui mi apprezzava molto. Io questa cosa qui l'avevo capita subito, anche se qualche volta. Ovviamente magari non mi faceva partire dall'inizio, però sapevo che lui aveva grande stima in me. L'avere un Bruni che era sempre pronto a ricoprire qualsiasi ruolo, essere sempre lì pronto, anche se giocava mezz'ora, se giocava un quarto d'ora. Io lo sapevo che lui era, cioè, mi teneva come, diciamo, non ruota di scorta, però quello che è sempre utile al momento giusto e questo io l'avevo capito. Lui in me si rivedeva anche come giocatore, questo me lo confessò. E comunque, al di là di questo, è stato un uomo che ci ha insegnato tanti valori, soprattutto uno che è importante, che oggigiorno latita, che è l'umiltà. L'umiltà, la semplicità, la chiarezza nel dire le cose, nel dirle in faccia, senza mezzi termini, al momento giusto soprattutto. E quindi ci ha insegnato tanto, oltre che come persone ci ha dato tanto anche a livello tecnico, aveva dei concetti semplici che poi sono essenziali nella vita calcistica. Per cui anche se sapevamo che comunque non stava bene, ovviamente l'età era quella che era, 91 anni, quindi ultimamente non riconosceva più neanche i giocatori perché Pierino Fanna ci teneva sempre al corrente della sua situazione. Sapevamo che comunque, o meglio, ci aspettavamo che purtroppo la vita prima o poi doveva finire. È arrivato il giorno e noi tutti quanti domani saremo lì a dargli l'ultimo saluto.
0: E questa è la cosa più bella, vedo anche l'emozione nei tuoi occhi nel raccontare purtroppo la sua scomparsa. Per chiudere ti chiedo se c'è un aneddoto particolare che tieni a ricordare, uno che spicca su tutti, magari.
1: No, ma guarda, tanti, tanti aneddoti ci sono, però ti ho detto, noi avevamo un rapporto particolare, nel senso che con me lui non ha mai speso parole anche a livello tecnico, perché per lui andava bene quello che facevo, no? Tant'è vero che mi ricordo già 2 o 3 volte, quando dava la formazione, diceva numero 8 mette Bruni. Tu fai il solito. A me mi veniva da sorridere perché oggigiorno che fai anche l'allenatore, no? Quando dai indicazioni ai
0: Certo.
1: giocatori e dici: no, tu fai così, stai così, dai. E lui mi diceva: tu fai il solito. Io dicevo: boh, molto probabilmente faccio le cose fatte bene, non ho bisogno di consigli. Però questa cosa mi faceva un po' sorridere, anche se poi dopo, magari in sede privata, prima di entrare in campo, mi diceva: vieni qui un attimo, ascolta, dai un occhio a questo giocatore, nostro compagno,
0: Certo.
1: non dello scudetto, dell'anno dopo. Perché questo qua tatticamente è un po' disordinato e quindi gestiscilo te. E questo mi faceva sorridere, anche perché era un giocatore importante che giocava in nazionale e quindi diceva: ma io
0: No,
1: devo
0: non lo vuoi
1: gestire questo qua.
0: citare per privacy, immagino.
1: No, vabbè, Thomas Bertold, dai,
0: Anche.
1: tedesco che giocava in nazionale, e secondo lui tatticamente era uno un po' scapestrato che andava in giro per il campo e quindi io dovevo andare a coprire i buchi che lui lasciava. E questo mi faceva sorridere, insomma. Vabbè.
0: Luciano, grazie davvero per questo ricordo e per questo collegamento. A presto e buona serata. E
1: Grazie a voi.
0: adesso voltiamo pagina e purtroppo dobbiamo dedicare una parte della trasmissione anche a un tema che non avremmo mai voluto aprire, ma purtroppo siamo rimasti devastati nelle scorse ore da una notizia tragica che ha fatto anche il giro dell'Italia intera. In quel di Salerno è stato purtroppo tragicamente ucciso Luca Esposito, collega, direttore di Tutto Salernitana e membro della nostra famiglia di Tutto Mercato Web. È stato qualcosa di tragico. Salernitana e membro della nostra famiglia di Tutto Mercato Web. È stato qualcosa di

0: qualcosa di straziante anche per le modalità in cui purtroppo è avvenuto. Ripartirei intanto da questo e poi da un ricordo personale di chi come te ha condiviso tanti anni di lavoro con Luca Esposito.
1: Sì, è vero, sono tanti gli anni, mi aveva anche introdotta a tutto Salernitana, il sito che dirigeva ogni tanto, 2 volte al mese con gli editoriali. C'era sempre tanto confronto con Luca e anche oggi non è stato facile lavorare senza ricevere i suoi vocali. Quei vocali che partivano immancabilmente sempre dopo che lui aveva iniziato a parlare, il tasto lo premeva sempre dopo, quindi tutte le volte c'era a chiedergli: Luca, chi è il soggetto del discorso? Allora lui poi scandiva perfettamente tutte le cose. Una persona con la quale si poteva sempre scherzare, una persona sempre comunque disponibile, e una persona anche comunque a volte tosta, perché agli inizi non è stato facile trovare la quadra tra me e lui, molti screzi, poi sempre tutti risolti perché di base era una persona generosa e era anche semplice archiviare gli screzi poi normali che insomma che ci possono essere tra colleghi. Stamattina abbiamo deciso di non andare in onda con A Tutta C, era anche un volto di TMV Radio e credo che il silenzio in questi casi fosse
0: Sia la cosa migliore.
1: doveroso perché non sempre il The Show Must Go On vale. A volte anche prendersi 2 minuti di riflessione credo sia doveroso e davvero oggi è molto particolare, proprio il non ricevere, soprattutto in periodo di mercato, un messaggio, qualcosa da Luca aumenta il vuoto che ha lasciato. Spero che la giustizia faccia presto il suo corso, sono da chiarire appunto le dinamiche, tutto quello che è successo e che ha portato all'accaduto di ieri. Su questo c'è poco da dire. Le informazioni al momento
0: Sì, io non ho
1: sono
0: voluto.
1: molto contrastanti anche, e noi siamo anche geograficamente lontani da Salerno, non sappiamo più di quanto abbiamo letto, ma ripeto, io spero che la giustizia faccia il suo corso e sia fatta chiarezza su tutto quello che ieri è accaduto vicino a Eboli.
0: Io non ho voluto ricordare le modalità purtroppo dell'addio di Luca, ma trovate tutto online. Claudia ha mostrato tanta commozione nel ricordarlo e ti ringrazio intanto, Claudia, per essere stata con noi. E per chiudere, se hai un ricordo particolare di Luca da condividere, se ti fa piacere, altrimenti.
1: Beh, il suo saluto quando interveniva in trasmissione parlando francese, il suo bonjour che rallegrava le mattine o il classico ciao caro.
0: E direi che non poteva esserci ricordo migliore. Grazie a Claudia Marrone che si è spesa con noi per ricordare Luca. Ho visto anche gli occhi luccicanti che vogliono dire tanto. Grazie davvero, Claudia. Per il TMV News di oggi è tutto, anche da parte mia, che comunque ho conosciuto Luca non di persona, ma comunque per via telematica, per lavoro. Un grande abbraccio alla famiglia e nient'altro, perché di fronte a queste cose non c'è altro da dire. Grazie per essere stati con noi. A presto e buona serata.

0: Maracanã.
1: Buon pomeriggio a tutti.
2: Maracanã.
3: Ci siamo, eccoci qua, buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento di Maracanà, l'appuntamento ultimo. Tra l'altro ultimo di questa stagione, perché oggi è la puntata finale di questa stagione che chiude appunto con il mondiale che si è concluso con la vittoria della Spagna. Oggi ci voleva l'inno spagnolo, guarda che ti dico. Vabbè. Ciao Francesco, ben trovato.
4: Ciao
3: anche
4: Marco,
3: a te, ben trovato.
4: Ciao, buon pomeriggio.
3: E allora, sì, ci siamo in questo appuntamento conclusivo di Maracanà. Oggi avremo una carellata di amici che starà con noi nel corso di questa puntata. Poi da domani, lo ripetiamo a coloro che sono all'ascolto, in visione sul canale 61, domani si partirà alle ore 14 con A Tutto Mercato. Sarà una trasmissione incentrata molto sul mercato, avremo i contributi della redazione di Tutto Mercato Web, andremo a sentire anche i vari corrispondenti che seguono le squadre con gli aggiornamenti, con le manovre di mercato delle singole squadre. Naturalmente ci sarà qualche ospite per commentare eventuali, diciamo, operazioni di mercato, quindi sarà un pomeriggio molto più soft, possiamo dire così, Francesco, ma vi terremo sempre compagnia, perché poi dobbiamo seguire tutto quello che accade. Si partirà domani alle ore 14, tu sei con me, giusto, domani?
4: Sì, saremo insieme nei primi 4 giorni, poi sì. Ci sarò io la settimana prossima
3: con Stefano,
4: perché sarai,
3: sì,
4: sarai,
3: perché io chiudo venerdì,
4: in
3: chiudo
4: ferie,
3: venerdì.
4: E quindi vi accompagneremo da qui a Ferragosto,
3: fino al
4: quando
3: 14.
4: Poi sì, quando poi di fatto ricomincerà il 17 agosto Maracanà. Allora ti do un po' di ultime ore, dai,
3: vai,
4: così
3: vai,
4: cominciamo,
3: dammi le ultime ore e poi andiamo ai titoli.
4: Ha parlato Giovanni Malagò, presidente della federazione, a Sky Sport 24, e ha detto un po' di cose interessanti. Allora, la Spagna ha meritato il mondiale, in finale c'erano le due migliori squadre del torneo. Arriviamo al punto, 2 settimane per convincere Maldini e Leonardo, nessuno scontro sul CT, ma deve esserci una condivisione al 100%, serve ancora qualche giorno di pazienza, in lizza per il ruolo non ci sono soltanto Pirlo e Mancini, caro Marco.
3: Bene.
4: Quindi se una settimana fa parlavamo di questa shortlist evidentemente ancora non è, perché evidentemente ci sono ancora, c'è uno, forse un Mister X oltre a Mancini e Pirlo. Sì, però se mi parli di shortlist, 4 persone non è una shortlist, diciamo è una, cioè come quando tu ti chiede tua moglie: Marco, scusa, mi vai a comprare una cosa al supermercato? Sì, ti mando la lista, e c'è una lista, dico.
3: Lunghissima, di solito è così, funziona,
4: non è,
3: così.
4: Sì, esatto, lo so.
3: Di solito funziona così, insomma. Che...
4: potevi dirmi, vai a fare la spesa.
3: Esatto, tu pensi di prendere 2 cose, esatto. Invece t'ammolla, diciamo, una lista lunghissima che non finisce più. Vabbè. È così. Poi però uno si è defilato, prima di andare ai vari titoli, uno si è defilato e si tratta appunto di...
4: di Antonio Conte, che ieri è stato ospite nel prepartita mondiale su DAZN, e giustamente gli hanno chiesto: mister, ma qual è il tuo futuro? Lui ha detto che si riposerà, perché evidentemente, anzi no, ha detto: mi riposerò sulla nazionale, non ho avuto nessun contatto con nessuno, e soprattutto dice: mi riposerò in attesa di conoscere gli sviluppi che accadranno durante l'anno sportivo. Quindi sta lì
3: della serie, della serie.
4: È il primo cambio.
3: Com'è lì il gufetto? Si mette lì. Della serie si mette lì a cuffare e attende, diciamo così.
4: Bene.
3: Però prima di iniziare la nostra trasmissione, Francesco, ci tenevo insieme a te e naturalmente a tutta la redazione, perché già questa mattina, insomma, lo stesso Vincenzo Marangio, ma anche prima i ragazzi di A Tutta C hanno salutato, e ci tenevamo anche noi a salutare e a dedicare questa trasmissione ad un collega, amico, che ci ha accompagnato per tante dirette qui a TMV Radio. Mi ricordo anche i tanti live che facevamo insieme a lui personalmente. Mi ricordo questo perché quel periodo, quando si faceva i live, lui seguiva la Salernitana, e quindi... sempre puntuale anche in tutti gli aggiornamenti del calcio campano. Quindi volevamo dedicare la trasmissione e un pensiero, un abbraccio a lui, a tutta la famiglia, a Luca Esposito, tragicamente scomparso, e va naturalmente un carissimo abbraccio a tutta la sua famiglia. Noi possiamo soltanto testimoniare di un bravo ragazzo, collega, amico che ci ha accompagnato in tante dirette. Ultimamente lo sentivate spesso a tutta C, e quindi è stata una notizia sconvolgente quella che è arrivata ieri. Ci tenevo io personalmente da direttore a questo pensiero, a lui e alla famiglia. Francesco, tu se vuoi dire qualcosa con avuto... cui hai avuto anche un rapporto più continuo.
4: Sì, io nei miei 10 anni su TMV Radio ho avuto modo di conoscerlo molto bene. Non dimenticherò mai il suo ciao caro ogni volta che lo sentivo, quando lo chiamavo e quando lo sentivo. Tra l'altro, recentemente, oltre ad A Tutta C, con noi di Maracanã è stato protagonista del nostro Giro dei Campi, quando la Salernitana era in Serie A. Ed era, possiamo raccontare semplicemente di un ragazzo eccezionale, disponibile, soprattutto di una persona chiara, diretta anche nel suo modo di commentare la Salernitana. Non vogliamo entrare nella vicenda, ci limitiamo semplicemente a commentare di un omicidio che ieri pomeriggio ci ha ferito e ci ha cambiato completamente la nostra domenica. Sì. Perché qui abbiamo tanti colleghi, ma abbiamo anche tanti amici, e quando scompare una persona in questo modo, così, in maniera così brutale, e soprattutto la prima domanda che ti fai è: com'è possibile che com'è sia possibile, successo a Luca? Perché noi lo chiamiamo Luca.
3: Esatto, specifichiamo anche questa cosa, perché ieri sui social a noi ci hanno visto,
4: si chiamava lui,
3: insulti insieme, gratuiti
4: per
3: come
4: noi,
3: sempre.
4: Per tutti. Lui era sempre Luca Esposito. Quindi che cosa dobbiamo dire? Nulla. Sperare che ci possa essere una giustizia per lui, perché lo merita, e poi i motivi a noi non interessano, interessa soltanto ricordarlo come una collega, un collega e una persona stimatissima.
3: Chiudiamo così con un ciao Luca e grazie veramente per essere stato con noi tutto in questi anni. Bene, andiamo adesso velocemente, saluto anche in cabina di regia Andrea Maglioca, tutta la squadra tecnica, naturalmente Daniele Peruselli come sempre in redazione, e andiamo ai titoli e poi partiamo. Spagna campione del mondo, vince il gioco, eh sì, perché l'identità della Spagna è stata chiara, netta, accompagnato per tutta la competizione questa nazionale che si è presa la Coppa del Mondo. Argentina mai in partita, non è stata capace di tirare mai in porta, di creare, è stata una partita molto negativa di Messi e compagni. Lautaro ignorato, neanche un minuto per colui che aveva portato la nazionale argentina in finale. Napoli, Max 433 sta lavorando tantissimo su questo modulo e insomma il Napoli di Allegri comincia a muovere i primi passi. Roma, tutto Summerville sembra essere l'obiettivo primario in questo momento del club giallorosso. Anche Malen si sta muovendo per convincere l'esterno che vuole prendere la Roma. Il 9 della Juventus è ormai un tormentone, occasione Richardson, sembra essere questo adesso il nome spuntato fuori, c'è sempre Kolumani, nell'ombra rimane Vlahovic. E poi facciamo veramente ancora un altro elogio a Kimi Antonelli, che ha vinto ancora, ma vince da veterano. Impressiona perché a soli 19 anni corre come un pilota ormai esperto e navigato della Formula 1. impressionante, Kimi Antonelli, anche ieri.
4: Sì, in una giornata in cui poteva perdere la vittoria per una rara occasione di fortuna per Charles Leclerc, ha ricostruito e soprattutto ha sfruttato il potenziale della sua macchina per recuperare punti importanti e soprattutto secondi importanti, e nel giro di qualche minuto si è ripreso la leadership in una giornata che ha visto anche Russell a zero punti, in una giornata che ha visto scivolare Hamilton per una penalità oltre il podio. Sicuramente una cosa positiva per i tifosi Ferrari. Dobbiamo segnalare insomma le parole di Vasseur, che ha detto: non sono un sognatore, ma posso dire che ce la possiamo giocare, perché La forbice non è poi così ampia.
3: Speriamo, ci sono dei segnali confortanti, questo è molto importante, e tra l'altro tutti questi temi li troverete poi mercoledì all'interno di Motor Valley alle 18.30, dove appunto ci si occuperà prevalentemente di Formula 1. E allora, caro Francesco, tornando a noi, veniamo dalla vittoria al Mondiale della Spagna. Tra l'altro la Spagna conclude con un solo gol incassato.
4: Fantastico, con 7 clean sheet tra l'altro.
3: Incredibile.
4: Un mondiale che si era aperto anche con lo 0-0 contro Capoverde, e tutti insomma avevamo
3: storto la bocca
4: e diciamo posizionato il nostro sguardo altrove. Invece, così come nel 2010 la Spagna inizia male, finisce benissimo vincendo come con Iniesta nel 2010, anche stavolta ai tempi supplementari. Lasciami dire, Marco, ha vinto la squadra che gioca a calcio contro,
3: esatto,
4: la squadra,
3: ma
4: che
3: non
4: gioca,
3: c'è dubbio,
4: a calcio.
3: Abbiamo fatto il titolo noi, infatti. Sì, ha vinto. No, ma poi ha vinto giocando sempre a calcio questa squadra, perché qualcuno non si deve far certo illudere dal fatto che ha preso una squadra, un gol solo, e quindi dice che è una squadra catenacciara. No, perché qualcuno ci ha provato nel corso del mondiale ad associare la Spagna ad un calcio un po' più diciamo così conservativo, ma non è così, perché la Spagna ha sempre giocato a calcio. È ormai un DNA chiaro ed evidente che ha questa nazionale, perché questa nazionale ha costruito nel tempo questa situazione per arrivare poi a dominare, e non hanno mai abbandonato questa idea a prescindere dal risultato che potevano conseguire. Hanno sempre lavorato in questa direzione, e naturalmente i frutti li vanno a prendere, perché chi riesce poi ad avere un'idea di gioco, a portarla avanti, un impianto, prima o poi qualcosa raccoglie, o comunque se perde può continuare a lavorare su questa idea che alla fine, diciamo così, premia sempre. Non è il risultato che ti può far cambiare un'idea di calcio quando hai delle radici così solide come la Spagna, che è partita da molto lontano per arrivare a questo tipo di situazione. Quindi vanno fatti veramente tantissimi complimenti a questo lavoro che è stato fatto. De La Fuente non nasce a caso, è uno che entra nel 2013, fa un percorso all'interno della federazione, allena tutte le squadre giovanili per arrivare poi nella nazionale maggiore, quindi è colui che porta avanti quel tipo di lavoro, perché è ormai radicato dentro questa nazionale, che è iniziata con Johan Cruyff, che ha avuto gli effetti di Rinus Michels, dove c'è stato il lavoro di Guardiola, tutta una serie di cose che poi hanno portato a scoprire anche a lanciare tanti giovani, perché questo bisogna dirlo, Francesco, tutti i giovani che poi vengono puntualmente inseriti. Qualcuno di questi sembra essere destinato ad essere un grandissimo giocatore, mi riferisco a Yamal, ieri non certo una prestazione da ricordare.
4: Io voglio aggiungere che però la forza della Spagna è stata quella di andare oltre Yamal, far sembrare Yamal uno come gli altri, come tutta la squadra. Non si è appoggiato alla sua stella, anche perché questa era una stella che, rispetto all'europeo di 2 anni fa, era una stella un po' più offuscata, che non brillava di luce propria per via di alcuni problemi muscolari accusati prima di questo mondiale, ma è una stella che brilla nella sua totalità, perché io ti voglio citare Cubarsí, ti voglio citare Laporte,
3: sì,
4: ti Cubarsí voglio
3: che era stato
4: Dani
3: definito
4: Olmo.
3: Qualcuno qui da noi, anche dai nostri amici che ci ascoltano, un pippozzo,
4: sì,
3: perché il Barcellona aveva preso una serie di gol, no? Ti ricordi? Torna indietro, che mi ricordo anche i giudizi su questo Cubarsí. Adesso si sono accorti tutti, criticavano la difesa del Barcellona quando ha preso dei gol, e mi ricordo, ma come si fa a giocare così? Ma poi Cubarsí Barzì diventerà un difensore straordinario, pazzesco, però noi ci limitiamo sempre a fare la critichina perché prende qualche gol in più e continuiamo a rimanere agganciati a questa tradizione calciofila che ultimamente non sta portando niente e che nessuno paragoni la Spagna al calcio di Allegri, perché qualcuno ci ha provato, a me mi vengono i brividi.
4: Sì, e tra quindi, l'altro su Cubarsì lui subisce l'unico errore che fa è sul gol di De Ketelaere col Belgio, che è anche l'unico gol che la Spagna incassa in questo mondiale, e poi soprattutto lo fa con una prima punta che non è, no, la classica, quella del Real Madrid, ma è Oyarzabal, che è di fatto un calciatore che viene quasi valorizzato quando indossa la maglia della nazionale.
3: Sì, anche
4: lo
3: se fa con forse Nico manca Williams. Uno stoccatore, anche se forse la Spagna gli manca uno stoccatore.
4: Però comunque Oyarzabal i suoi gol con la maglia della Roca li ha sempre fatti.
3: Però sai, ieri per quello che avevano prodotto avrebbero meritato sicuramente di essere in vantaggio prima, e alla fine con quel tipo di calcio molto, diciamo così, arroccato dell'Argentina la stavano portando in fondo fino ai rigori, perché l'obiettivo loro alla fine era quello, no? Non poteva essere diverso. Loro hanno nascosto letteralmente il pallone ai sudamericani. Una roba mostruosa, gli hanno nascosto il pallone per tutta la partita, non gliel'hanno mai fatto vedere. È la vittoria del gioco alla faccia di chi continua a dire che il gioco non conta, contano gli interpreti, ma poi ci deve essere uno spartito, e quello della Spagna è uno spartito che funziona, ma perché è stato costruito negli anni, Francesco, non è che è stato improvvisato, è questo che deve far riflettere.
4: Sì, tra l'altro l'ha fatto con due subentranti, così ci facciamo servire anche rispetto a quello che poi andremo a parlare, ovvero le colpe che ha avuto Scaloni con l'Argentina. Il discorso Spagna si chiude con due subentranti, perché Nico Williams entra e serve l'assist per Ferran Torres. Capisci bene che sai, poi quando entra, diciamo, la costruiscono due subentrati. Cosa?
3: L'europeo era un titolare, qui invece non è stato titolare
4: Ferran.
3: Nico
4: perché è arrivato a questo mondiale peggio di Yamal a livello muscolare, quindi ci ha
3: però
4: messo
3: ha dato
4: tantissimo
3: alla fine.
4: Però ieri di fatto c'è la firma di Nico e non quella di Yamal.
3: Yamal
4: poi
3: ieri è stata
4: Yamal, partita normale, un mondiale normale.
3: Mondiale normale. Io ieri ho detto prestazione da 6, tant'è che poi la domanda che oggi faremo è: possiamo considerare, è una domanda questa, poi ognuno può avere la sua risposta che vuole, possiamo considerare questo ragazzo, che ripeto giovanissimo, vince un mondiale, attenzione, questo a 19 anni solleva la Coppa del Mondo, poi poteva fare sicuramente di più e ha fatto meno di quello che ci si aspettava, però comunque lì c'era. La domanda è se possiamo considerare a tutti gli effetti questo giocatore come l'erede di questi grandi che abbiamo avuto fino ad oggi, quindi mi riferisco a Messi, mi riferisco a Ronaldo, a Cristiano Ronaldo, cioè questo è un giocatore in grado di fare quel tipo di percorso? Perché abbiamo sempre detto che era un po' il passaggio di consegne dal genio al talento, il genio Messi, la cui prestazione di ieri negativa non cambia nulla su questo giocatore. Io lo dico oggi e la domanda che farò è questa: lui merita il pallone d'oro?
4: Oh, bravo, volevo arrivare proprio lì. Questa finale doveva anche un po' diciamo indirizzare il pallone d'oro, caro Marco, nel senso che adesso chi lo vince il pallone d'oro? Noi ci siamo salutati alla fine della Champions League chiedendoci se potesse essere l'anno di Kvaratskhelia per il pallone d'oro, però ci eravamo detti non gioca il mondiale, e allora ti faccio un nome,
3: sì.
4: Perché se la finale del mondiale, se la Spagna campione del mondo ci deve indicare la via su chi potrebbe essere il vincitore, io ti dico Fabian, perché tra l'altro ti do un'ultima ora, Ekator out per 3 settimane, lesione di basso grado alla coscia destra, Ekator che si era fatto male nella amichevole di sabato tra Juventus e Basilea, 3 settimane per un infortunio alla coscia. Secondo me Fabian Ruiz, vedendo la crescita, vedendo quello che sta vincendo e vedendo quello che ha fatto tra Paris Saint Germain e Spagna, campione d'Europa per 2 anni, campione del mondo e campione d'Europa, Fabian Ruiz, anche per cambiare un po' lo spartito di questo pallone d'oro, secondo me lo meriterebbe. Se no, guarda.
3: Vabbè, dal punto di vista ci sta, perché poi hai scelto comunque un giocatore che è stato importantissimo sia nel club che nella Spagna. Quindi uno di quelli che magari si vede poco ma ha un peso specifico enorme. Però ti dico, io lo darei a Messi. Darei a Messi perché a 39 anni fare quello che ha fatto, tenere a galla questa Argentina con poche idee di calcio, ma si è basata soprattutto sulla qualità di qualche singolo, dei singoli, tenere la gara, fare 8 gol, fare 21 gol nella storia dei mondiali ed essere secondo solo a Mbappé, superato in questo mondiale, che lo ha superato in questo mondiale, per me meriterebbe questo tipo di riconoscimento, proprio a suggellare quello che è stato il giocatore incredibile. Cioè, Pelé, Maradona, Messi, poi fate voi come li volete mettere, però quando parliamo dei grandi del calcio, del mondo mondiale, della storia di questo sport, tre sono i nomi da fare: Pelé, Maradona e Messi. Gli altri sono tutti forti, ma vengono dietro a loro tre, e poi dove mettete Messi fate voi, non mi interessa, questo giochino l'abbiamo già fatto più volte, ma stiamo parlando veramente di un campione. E tra l'altro ve lasciami anche dire che è stata molto bella anche l'immagine di Yamal che va ad abbracciare Messi ieri, e c'è stato lì questo passaggio di consegna tra i due. È chiaro che l'eredità che prende Yamal è altissima e dovrà dimostrare di essere a quel livello. Oggi mi sento di dire che non è ancora al livello di questi grandi calciatori,
4: no.
3: La strada la deve fare, deve dimostrare tanto, ha dei presupposti, diciamo così, ha una base, però da qui a dire se potrà essere a livelli di Messi, a livelli di Cristiano Ronaldo o di altri giocatori molto forti, secondo me ce ne passa.
4: Sì, anche perché si deve consolidare nel tempo e ha soprattutto più pressioni, più visibilità, e a contatto anche con il mondo dei social, che di fatto nella generazione di Messi non c'era, quindi vive un'epoca anche sociale diversa, secondo me. E quindi la forza di Messi qual è stata? Quella di arrivare a 39 anni, nonostante gli alti e bassi, come il migliore, il secondo, ma io dico il migliore, quindi in questa lotta
3: anche Rodri,
4: con Cristiano Ronaldo.
3: Rodri pure potrebbe andare a prendere il pallone d'oro.
4: Sì, sì. No, no,
3: altro giocatore di grandissimo spessore. Quindi ieri è stato premiato come il migliore, quindi dai, vediamo insomma quello che
4: se metti su, io ho fatto quel nome perché ho messo sulla bilancia i successi col Paris Saint Germain e i successi con la Spagna,
3: sì,
4: perché
3: sì.
4: Lui per due volte consecutive Champions League, due volte consecutive prima l'Europeo e poi Mondiale. Rodri sì, tra l'altro l'ha già vinto, perciò potrebbe essere un'altra idea.
3: Saremo a vedere. No, non è, Roberto, non è solo chi gioca nelle squadre europee può vincere il pallone d'oro, quindi non è così, insomma. Messi lo può vincere il pallone d'oro. Dunque, va bene. Allora, Lionel catalizzava questi picchiatori, Diego per osmosi trasformava una squadra. Non lo so, perché sinceramente gli argentini hanno sempre picchiato anche in passato, insomma non è che è una delle loro caratteristiche questa garra che arriva anche a provocare tantissimo. Per esempio, per me il peggiore di tutti è stato Paredes, giocatore che è veramente un provocatore di basso profilo, che appena entrato ha fatto questo. E lo fa Paredes, una roba veramente imbarazzante.
4: Ma così come Enzo
3: calciatore.
4: Fernandez,
3: sì.
4: Enzo Fernandez viene ammonito, applaude l'arbitro che fa finta di non vederlo. Dopodiché, tu alla fine a centrocampo vai, attacchi un calciatore dove arrivi in ritardo di 10 minuti, lo colpisci, doppio giallo rosso, cioè è una follia, dai. Proprio perché hanno proprio nella testa questa concezione.
3: Sì, sì, si giocano così. Loro sono sempre stati questi. Non è che adesso è Messi che gli ha detto di picchiare. Gli argentini sono sempre stati con questo tipo di calcio, perché chi non ha memoria non ricorda, ma sono sempre stati i difensori. Andatevi a vedere anche nell'86 chi c'era in difesa in quell'Argentina e come legnavano pure quelli. Quindi è una delle loro caratteristiche. Dunque poi c'è il 200 che è sempre un fenomeno nei messaggi, anche lui dice vediamo adesso che cosa di Messi. Abbiamo già parlato di Messi, forse ti sei collegato tardi, quindi ti riscolti il podcast. Allora
4: sì, l'altra follia è la finalina di sabato, che ha avuto modo di vederlo, questa 6-4 dove tutti attaccavano e
3: sì,
4: nessuno difendeva
3: sì.
4: È stata anche l'altro lato della medaglia di una partita che
3: sì.
4: Ha sempre poco senso e forse mai come stavolta è stato.
3: No, ma poi a me fa sorridere quando qualcuno dei nostri amici adesso ha il coraggio di schernire Messi per la partita di ieri. Io lo dico subito, se la mettiamo da questo punto di vista, significa essere molto ridicoli. Cioè, io penso che Messi non può essere giudicato per la partita di ieri dopo quello che ha vinto e quello che ha fatto. Poi possiamo dire meriterebbe un riconoscimento, sì, no. Ripeto, a 39 anni, segnare 8 gol in una competizione e trascinare una squadra in finale, perché di fatto l'ha trascinata lui, io penso che gli vada detto grazie per quello che hai fatto in questa tua carriera di calcio. No? Non riconoscere che questo è uno dei più grandi calciatori significa veramente avere le bende davanti agli occhi, ma quelle proprio che non ti fanno vedere nemmeno uno spiraglio di luce, insomma, non lo so. Fermiamoci, break.

0: Allora, siccome tu prima in apertura, caro Francesco, hai detto che Malagò ha 15 giorni per convincere, no? Maldini però poi ha parlato anche del CT, Mancini o Pirlo, la domanda, ci sono anche altri nomi. È spuntato un nome che io, vabbè, faccio subito che Dio volesse, però do a te l'onore di leggere
1: sì,
0: questa,
1: intanto
0: questo
1: non
0: scenario.
1: Togliermi l'opportunità di salutare gli amici di Gol TV che si sono aggiunti all'anteprima di Maracanà si uniscono anche agli amici del 61.
0: Che non hai salutato all'inizio.
1: Non
0: l'ho salutato io.
1: Perché io saluto sempre alle 13:30.
0: Ah, ho capito, cioè il saluto delle 13:30.
1: Sei il cerimoniere delle 13.
0: Va bene, ok, via. Alle 14 che ci inventiamo.
1: Allora, l'ultima ora di Sky è molto importante perché noi vi abbiamo salutato nel blocco precedente dicendo che in una recentissima intervista di Malagò a Sky Sport, Malagò aveva detto ci vuole ancora qualche giorno di pazienza per il CT, ma non valutiamo soltanto i nomi di Pirlo e Mancini. Quindi ci siamo chiesti,
0: okay, qual è
1: o
0: il
1: Marco,
0: nome?
1: Aspetta, è un po' d'hype. Ci siamo chiesti quale potrebbe essere il terzo nome? Pioli, Palladino, chi mi hai detto tu?
0: Baldini.
1: Questo
0: abbiamo anche detto magari vanno a chiamare Baldini perché gli vogliono affidare e fare un percorso simile a quello di Della Fuente, no? Quindi partire da chi già sta in federazione per inserire i giovani. Quindi addirittura mentre eravamo in pausa io personalmente ho messo Baldini tra i due nomi che stanno circolando come
1: perché
0: possibile,
1: perché bisogna insomma, prendere spunto dal modello spagnolo. Baldini che ha così fatto bene all'inizio della sua avventura con l'Under 21, però
0: non
1: arriviamo al punto, non è Baldini questo terzo nome. Il terzo nome in realtà è un nome che noi avevamo scartato perché
0: io avevo scartato
1: perché mi sono fatto così abbindolare dalle sue parole, perché la scorsa settimana questo allenatore aveva detto no, non lo so quale sarà il mio futuro, mi riposerò un po' come è stato detto, come ha detto Conte ieri. Andiamo al punto. Sky dice incontro tra Baldini, Leonardo e Pep Guardiola, weekend di lavoro a Barcellona a cui è stato proposto il ruolo di commissario tecnico. Hai visto che è cambiata l'ultima ora? Fonte Sky Sport, prima era pensano ci sarà un incontro, no, adesso è cambiata quest'ultima ora, roba di secondi.
0: Dai, incontro, questa è la rivoluzione!
1: Incontro tra Maldini, Leonardo e Guardiola in un weekend di lavoro a Barcellona è stato proposto il ruolo di commissario tecnico. Quindi, cosa ci fa capire? Che evidentemente si vuole provare a trovare un compromesso, perché il problema fondamentalmente è sull'ingaggio, per una questione di bilancio e soprattutto di un'opportunità perché Guardiola è libero, lui che ha quest'amore infinito per l'Italia non ha mai nascosto la volontà di poter vestire nuovi panni da commissario tecnico. Poi è chiaro che il nome è altisonante, il modello è fantastico, io mi chiedo sempre se sia adatto in questo momento per l'Italia a fare il ruolo di commissario tecnico. No, Marco, no, è importante,
0: è importante. Ma per cortesia, a me fa pure tu sti discorsi, adatto, non adatto, stiamo parlando di un fenomeno, di qualcuno che potrebbe portare aria nuova, anche su. Dai, fateci questo regalo. Tu ti immagini, ma lascia perdere chi mette in campo, tanto non cambia nessuno, pure se viene Mancini o Pirlo con chi mette in campo, tanto bisogna lavorare, anzi magari forse con Guardiola c'è la possibilità di inserire qualche
1: quello
0: in
1: però
0: più,
1: che mi chiedo
0: di
1: è se a questa nazionale, caro Marco, serve più un Guardiola o un Silvio Baldini.
0: Sì, vabbè, adesso grande rispetto per Silvio perché è veramente una persona che stimo tantissimo. Però insomma, dai, portare Guardiola, portare una nuova mentalità, provarci a costruire, a lavorare con dei principi nuovi, con uno che ha vinto tutto in panchina. Per carità, è un altro lavoro questo e sono d'accordo con te. Però insomma, stiamo parlando non certo di uno sprovveduto. Il problema è, io dico sempre, mi metto nella parte di Guardiola. Se io sono Guardiola, vi ringrazio e vi dico non vengo. perché qui da noi non ci sarebbe proprio la cultura dell'accettazione di un discorso del genere. Partirebbero i soliti tromboni con i discorsi dei giochisti, i risultatisti e tutte queste stupidaggini che ci hanno accompagnato e che sono soltanto il male per l'Italia. Quindi se sono al posto di Guardiola ti dico no grazie, se sono al posto di Mancini e Leonardo farei di tutto per convincerlo, di tutto, di tutto. Quindi vediamo che succede.
1: Sì, anche perché noi ci chiediamo che cosa si stesse aspettando, nel senso che se la scelta è stata quella di Andrea Pirlo e la prende il nuovo direttore tecnico, è chiaro che nessuno gli potrà mai andare a dire no, Andrea Pirlo non te lo prendo, perché è sconfessare la scelta di aver appunto deciso per un ruolo di Maldini e poi non gli fai scegliere il CT. Quindi se fosse stato Pirlo, noi l'annuncio l'avremmo già sicuramente avuto.
0: Certo,
1: evidentemente si sta lavorando su questo terzo nome che al momento ha la priorità rispetto agli altri due.
0: Sai Francesco, vengo al tuo discorso, se mi parli di la persona giusta per guidare, allora ti dico che secondo me non è nemmeno Pirlo. Devo fare un discorso proprio di qual
1: quello
0: è la figura più giusta, vado su Mancini in questo momento. Pur con tutto il difetto che se n'è andato via così, comunque Mancini aveva dato un'impronta di lavoro. E ripeto, ieri la Spagna ha superato l'Italia di Mancini per risultati positivi consecutivi,
1: sì.
0: Ma ci ha messo un sacco di tempo, quindi questo ci deve far capire quanto è stata la bontà del lavoro di Mancini. Lasciamo perdere poi le solite, fatemi usare questo termine, cazzate che devo sentir dire, ma però la finale l'ha vinta, non vuol dire niente, la finale se può vince pure i calci di rigore non c'entra niente, ma il percorso che ha fatto è stato un percorso molto importante che aveva lasciato un segno. E quindi se devo scegliere tra Pirlo, Baldini e compagnia cantando, scelgo Mancini tra questo lotto di nomi. È chiaro che se viene Guardiola è un percorso completamente nuovo, affascinante, ma anche a livello comunicativo, Francesco. Tu immagina la nazionale italiana, che cosa, diciamo, che effetto potrebbe avere fuori anche dai confini. Cioè tu stai portando il Maradona degli allenatori alla guida della nazionale italiana.
1: Sì, darebbe anche un lustro diverso a, ti ricordi, al fatto che nessuno voleva qualcuno si tirava indietro.
0: Sì.
1: Questa storia delle convocazioni, degli infortuni, la facilità nel lasciare il ritiro. Adesso
0: Guardiola, che fai? Cioè, vai pure mezzo zoppicando.
1: È quello che dico.
0: No, per esempio, Angelo ci scrive: sarebbe notevole, ma il movimento calcio italiano è pronto per un Guardiola? Questa è la domanda. È una bella domanda, Angelo, che poi gireremo anche agli altri. E ti dico che il movimento calcio italiano non so quanto sia pronto, ma anche chi sta intorno al calcio italiano, anche chi fa comunicazione, anche gli stessi giornalisti, sono pronti ad accogliere il calcio di Guardiola? Io dico di no. Non sono pronti, però è un tentativo che io farei. Certo, sempre se Guardiola accetta, perché poi bisogna pensare anche a questo. Quindi adesso c'è questo tentativo, vedete, lo stanno riportando praticamente tutti i siti, siamo su tutto il mercato web, posso chiedere ad Andrea di andare. Eccolo qui, Guardiola CT dell'Italia. È più di un sogno, scrive tutto mercato web, tentativo di Maldini e Leonardo è in atto questo tentativo, quindi poi c'è la capoccina di Guardiola che spunta, ecco piano piano, la faccio vedere in video, eccola lì, spunta la capoccina di Guardiola che insomma si sta facendo questo tentativo. Vabbè dai, accontentiamoci ad oggi del tentativo.
1: Allora, Di Marzio scrive: Pep Guardiola non è più soltanto un sogno per la panchina della nazionale italiana, Maldini e Leonardo hanno trascorso a Barcellona l'ultimo fine settimana e hanno incontrato l'allenatore spagnolo. Secondo quanto risulta Sky, questo è importante perché effettivamente non è una fonte di Di Marzio ma è una fonte della redazione di Sky, il confronto potrebbe essere proseguito presumibilmente durante l'intero weekend. A far partire le verifiche sono stati alcuni selfie scattati in Spagna con Maldini e Leonardo, approfondimenti che poi hanno portato alla certezza dell'incontro col Guardiola. Al momento non ci sono certezze sulla possibilità che Pep diventi il prossimo CT, le novità però è che il suo nome, associato a quello della nuova area tecnica azzurra, è un tentativo concreto del quale bisognerà adesso attendere gli sviluppi. Nessuna ipotesi può essere esclusa, vabbè, oltre alle candidature che vi abbiamo detto, c'è anche però quella di Pep Guardiola e aggiungiamo noi, secondo me, in questo momento all'assoluta priorità.
0: Bene, bene, bene. Questo, ripeto, sarebbe la vera rivoluzione da fare. Quindi vediamo che cosa succederà.
1: Scusami, così torniamo, prego, anche alla finale, che ha visto due allenatori che insomma da curriculum non, sì, avevano poi chissà che cosa, nel senso che lo stesso Scaloni, tra l'altro bellissima, se puoi valla a rivedere, insomma, la conferenza stampa
0: l'ho visto.
1: Che ha lasciata da Scaloni, che per la prima volta si lascia, si sfoga in un'emozione particolare, ovvero un pianto. Lui dice: mi fa male l'anima, e poi esplode a piangere. Non abbiamo visto tante emozioni di Scaloni, nel bene o nel male, sì, stavolta sì. Però qualcosa gliela possiamo anche
0: rimproverare. Sì. Io l'ho scritto nel mio pezzo,
1: Perché Lautaro Martinez, no, già, ma guarda, era strano nelle partite precedenti un Lautaro Martinez preferito prima ad Alvarez e poi a Simeone. Adesso ti fa il gol che ti porta in finale. L'Argentina sta messa che non tiene un pallone in avanti, sì, ma come fai a rinunciare a Lautaro? Va bene, chiudo, va bene che hai dovuto fare due sostituzioni praticamente obbligate per infortunio,
0: no, ma secondo me,
1: ma deve partire dal primo minuto.
0: Sì, sono d'accordo, ma io l'avevo detto venerdì, avevo fatto questa domanda, se era giusto farlo giocare dall'inizio. Ma per quale motivo? Perché tu avevi un giocatore, cioè io penso che nello sport ci sono dei segnali che bisogna sempre saper cogliere. Lautaro ha portato in finale l'Argentina, perché se non butta dentro quel pallone non si sa come va a finire, e butti dentro un pallone tra l'altro su cross di Messi, quello era un segnale che lui comunque doveva giocare. Magari l'Argentina avrebbe perso ugualmente, ragazzi, perché questo non vuol dire che Lautaro cambiava la partita, che con Lautaro vincevi la partita, che con Lautaro giocavi in maniera diversa, ma uno che ti porta in finale secondo me deve di fatto giocare, non può stare in panchina, quindi come prima scelta, ma proprio per sfruttare anche, Francesco, perdonami, quell'effetto positivo che porta, cioè tu mandi in campo il calciatore che ti ha portato in finale con un gol decisivo, con un gol fondamentale, cioè grazie a lui tu sei andato a disputare la finale contro la Spagna. Non può non giocare un giocatore del genere. Cioè qui mi metto, l'ho scritto anche, una critica con Garbo a Scaloni, che secondo me ha fatto un grandissimo lavoro, quindi non mi sento di... però nel momento importante tu non puoi non fare una decisione diversa da quella che hai preso. Cioè Lautaro doveva giocare, poi magari facevi entrare l'alternativa Alvarez dopo, lo potevi far entrare in corsa, però sfruttare proprio il momento, anche quella carica agonistica. Avete visto quando c'era l'inno come era carico Lautaro, perché magari pensava di poter entrare, dare una mano, ma non è successo per i motivi che hai spiegato tu, quindi gli ha detto anche male. Però io la critica che faccio è a priori: doveva giocare dall'inizio, doveva essere schierato a fianco di Messi dall'inizio, perché era quella coppia che ti aveva portato a giocare quella partita. Nel calcio ci deve essere anche la riconoscenza da parte degli allenatori, io la vedo in questa maniera.
1: Sì, perfetto, non ho niente da aggiungere, soprattutto perché hai avuto tutte queste difficoltà che hanno portato a rimproverarti questo, cioè le difficoltà in attacco sono state incredibili e tu non puoi scegliere Alvarez o Simeone perché fanno un lavoro per te prezioso in difesa. Non devi pensare a quello, devi pensare a dare una sponda a Messi, devi pensare a fare qualcosa di diverso, e Lautaro sarebbe stato il giocatore che quantomeno avrebbe meritato.
0: Ma ti dico, aggiungo anche un'altra cosa, che Lautaro come impatto verso la squadra lo vedo maggiore rispetto a quello che ha dato Alvarez ieri, che ha giocato, quindi penso che lui poteva dare anche dal punto di vista caratteriale una scossa maggiore, perché è un giocatore che è molto empatico con il gruppo, basta vederlo con l'Inter, è il leader, è quello che riconoscono in campo, quindi poteva dare una mano anche sotto l'aspetto caratteriale. Questo per me è stato un grande errore di Scaloni. Lo dico veramente con grande rispetto, perché poi è stato commovente quello che ha detto, la parte finale, ha vinto tantissimo con questa nazionale, quindi uno che fa tutte queste vittorie non lo puoi trattare come l'ultimo degli arrivati, però per me ha commesso un errore. Esatto, qualcosa, la critica si può fare a tutti quando è una critica oggettiva e soprattutto diciamo che non è faziosa. Allora prendiamo qualche audio al 331 8200 213.
2: Buongiorno, Max da Pavia, nerazzurro ovviamente. Niente, archiviato il mondiale, ottima Spagna che ha vinto meritatamente, perché il tabellino 10 dice 20 tiri a 0, Argentina non pervenuta. E secondo me Scaloni ha sbagliato qualcosa, del tipo che magari dare un po' di freschezza davanti, mettere Lautaro, Nico Paz, un po' di fantasia, adesso con tutta sincerità. Io amo Messi, ma era un paracarro ieri sera. Quindi un Nico Paz, un Lautaro, anche Alvarez inguardabile. Magari, non lo so. Vabbè, comunque un'Argentina pessima, fallosi, scorretti. Ha vinto la migliore, la Spagna. Grande Spagna. Buona giornata a tutti.
0: Ciao, cara Max. Bisogna anche dire che a Messi è arrivato un pallone. A un certo punto, là davanti il pallone non arrivava mai ai due che stavano lì davanti. Bisogna dire anche questo. Nel giudicare la prestazione di un calciatore devi anche mettere nei piani il fatto che il pallone non è mai arrivato lì, mai. Spesso lui doveva venire indietro a prendersi il pallone, è venuto pure un paio di volte a centrocampo perché il pallone non arrivava là davanti. Allora c'è un'altra news che riprendo da tutto mercato web, Francesco, importante anche questa, che riguarda il Milan, perché arrivano news dalla Croazia, eccolo qui, Modric firmerà il rinnovo annuale con il Milan a breve, e quindi ci sono i dettagli. Andiamo un attimo dentro al volo. Luka Modric proseguirà la propria carriera al Milan. Secondo quanto ripreso da Milan News, il centrocampista croato firmerà un nuovo contratto annuale con il club rossonero già a metà settimana, probabilmente nella giornata di mercoledì, e alle stesse condizioni della scorsa stagione, vale a dire per 3,5 milioni di euro più bonus. Quindi giocatore che tra le altre cose, insomma, ha speso subito parole importanti lo stesso Amorim già nei primi giorni del suo arrivo a Milano, quindi si va per il rinnovo annuale con le stesse cifre dello scorso anno per Luka Modric.
1: Sì, tra l'altro ci sono anche un po' di notizie per quanto riguarda l'Inter, perché se ne parla sempre poco dell'Inter, però insomma si prosegue il lavoro, proseguono anche le varie interviste. Ha parlato Federico Di Marco direttamente da Ritiro Tedesco, dove si trova in questo momento l'Inter. Ringrazio chi è andato via, noi ripartiamo con ambizioni sempre più alte, azzeriamo, perché l'obiettivo è continuare a fare quello che abbiamo fatto lo scorso anno. Lui che è stato l'MVP dell'ultima Serie A con 18 assist. Cerco sempre di dare il mio, di dare una grande mano. Non è cambiato il mio modo di allenarmi dopo la delusione in Champions League. Questa è la base per continuare a crescere ogni anno. Volevo ringraziare tutti i giocatori che sono andati via, dice Di Marco, perché hanno fatto parte di un pezzo di storia dell'Inter. Dovremmo essere bravi adesso noi a trasmettere ai nuovi cosa significa giocare all'Inter. Quindi queste le parole di Di Marco per un Inter che prepara la nuova stagione in questo momento nel ritiro in Germania.
0: Andiamo a sentire un altro audio, 331-8200-213.
3: Buon pomeriggio, Maracanà, complimenti per il programma, Nicola da Pisa. Volevo fare un appunto che sa di critica, ma non lo è. Perché ieri è stata, insomma, ha dimostrato comunque la Spagna giovane e tanto altro, come Cubarsì, 19 anni. E ora anche qui si dirà, ma noi non si punta sui giovani, eccetera, però poi se si punta sui giovani, ad esempio persone come possono essere Rambati, che vuole comunque sempre Conte come allenatore perché se no non si fida di nessuno, o giocatori con personalità ma conosciutissimi che chiedono soldi, eccetera, insomma è il classico, classiche persone che dicono voglio una cosa ma però poi ne voglio un'altra se mi arriva quella cosa. Quindi insomma, invece io penso che quella sia la strada dei giovani, come Cubarsì, anche se non conosci, sei giovane, devi dare fiducia, non vuol dire che non hai personalità e tanto altro.
0: Dunque, intanto salutiamo il nostro amico, lo ringraziamo, a parte che ognuno può avere il suo pensiero, poi si può non condividere, ci mancherebbe questo. E, Massimo, se ha questo pensiero su questi argomenti è liberissimo, poi uno può essere non d'accordo, come è capitato e come capiterà anche nelle future trasmissioni. Però sui giovani dobbiamo crescere un po' tutti, ma perché non abbiamo coraggio, e quindi questo è uno delle nostre problematiche. E speriamo, insomma, che si possa svoltare da questo punto di vista, e chissà che non sia proprio magari l'arrivo di un allenatore come Guardiola a poter farci dare una svolta anche sotto questo aspetto, proprio perché comunque lui con i giovani, con quelli che poi sono saliti, sono arrivati a certi livelli, ci ha lavorato tantissimo. Staremo a vedere, dai.
1: Abbiamo allora un altro audio.
0: Vai.
4: Ciao Marco, innanzitutto vorrei augurarvi buone vacanze a tutti. E poi, per quanto riguarda la partita di sera, credo sia stata una finale bruttissima, e credo che se la Spagna avesse avuto un attaccante normale, quella partita sarebbe potuta finire tranquillamente 5-0 come quella dell'Inter contro il PSG. L'Argentina è arrivata in finale per abbastanza fattori C, e perché aveva Messi in squadra, ma è una squadra con grossi limiti, squadra molto vecchia, con tanti giocatori che giocano in campionati di livello basso, e di sicuro non è stata la finale più bella.
0: Ma a parte che le finali, Francesco, non so tu, ma io mi ricordo grandissime finali al Mondiale.
1: Beh, la scorsa, l'ultima Francia-Argentina è stata molto
0: però
1: bella.
0: Però ci sono state tante brutte, dove il risultato conta tantissimo e pesa tantissimo. Però mi lasci spendere una parola anche sul Dibu Martinez, che a me è piaciuto tantissimo. Secondo me è veramente forte, forte, forte. C'è una grande personalità. Ieri ha tenuto a galla l'Argentina, il migliore in campo per me è stato lui. Ha tenuto a galla in più di una circostanza. Se la Juve vuole tornare a certi livelli, deve prendere un portiere così. Deve fare di tutto per prendere questo portiere. Questo è un messaggio forte e chiaro. Cioè, se vuoi lottare ad alti livelli, deve avere in porta un top player come questo, che non è solo forte tra i pali, ma che c'ha una grande personalità, che sa trascinare anche il gruppo. Quindi, se vuoi fare un salto di qualità, devi prendere questa gente qui. Ieri Dibu Martinez per me è stato il migliore dell'Argentina. Forse ha fatto, secondo qualcuno, poi sentiremo, oggi avremo due portieri che staranno con noi, ci saluteranno, Braglia e Rampulla. Secondo Simone ha fatto un errore sul gol Dibu Martinez.
1: Doveva uscire su,
0: sì, secondo
1: Nico
0: lui,
1: Williams.
0: Esatto, secondo lui doveva uscire. Può darsi, può darsi. Sì, una parabola un po' difficile, può darsi, però mi sento di dire che complessivamente, se l'Argentina, non so se siete d'accordo, ma se è arrivata fino a lì, deve di grazie a lui.
1: Certo.
0: Quindi se è arrivato a giocarsi il tempo supplementare fino a lì, deve di grazie a sto portiere. Quindi va bene, va bene, va bene. Abbiamo un altro audio? Dobbiamo chiudere.
1: Ultimo,
0: dobbiamo andare in
1: giorno di scuola.
0: Allora, caro Francesco, noi con te ci vediamo, naturalmente rimani in redazione, però domani saremo insieme per A Tutto Mercato. Inizia questa avventura domani a partire dalle ore 14. Mi raccomando, ci saremo comunque, non vi lasciamo soli con tutti gli aggiornamenti, con il mercato in primo piano. Grazie Francesco.
1: A dopo.
0: A dopo. E adesso noi ci fermiamo, break, che arriva Stefano Impallomeni, e dall'anteprima passiamo a Maracanã con tutti gli amici che ci hanno accompagnato con una grande presenza, gli amici che ci hanno accompagnato in questa stagione. Tra poco.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
2: Chi?
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Buon pomeriggio e benvenuti a Maracanà. Un saluto da Marco Piccari
6: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon
5: ciao
6: pomeriggio.
5: Stefano, buon lunedì di Maracanà che chiude questa stagione oggi. Domani si partirà con un altro contenitore, però insomma oggi ci vogliamo divertire per questo atto finale di Maracanà, con le tante discussioni che riguarderanno la finale mondiale, Messi, Yamal e poi le notizie che arrivano di mercato, della nazionale, perché è spuntato il nome che forse un po' tutti, non lo so se tutti, ma comunque che fa vibrare, caro Impallomeni, che è Guardiola. Ci andiamo tra poco, però perché insomma abbiamo riportato di questo incontro che c'è stato, vediamo come andrà a finire. Maldini e Leonardo in pressing totale su Guardiola, così sembra, vogliono proprio,
6: sarebbe il colpo,
5: pressione totale. Ci sono già tante domande dei nostri ascoltatori, salutiamo anche gli amici che in questo momento si collegano su Italia 7 in Toscana, canale 19 del digitale terrestre. Abbiamo già salutato gli amici di canale 61 di Gol TV, insomma tutta la squadra che ci accompagna in questi pomeriggi. 331 82 00 213 per i vostri messaggi. Siccome è lunedì oggi e nel momento in cui il comandante mi dà l'ok, Magliocca, e salutiamo anche Claudio Ferrarese al di là del vetro, mi dà l'ok che ci sono tutti, li andiamo a presentare. Quindi vado con Niccolò Ceccarini. Ciao Nick.
7: Buongiorno a tutti, ciao ragazzi.
5: Ben trovato Nick. Daniele Garbo.
6: Ciao Daniele.
8: Ciao ragazzi, ben trovati, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio. Massimo Bonanni.
9: Chi è? Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
6: No, rivendica sta cosa, ha detto che vinceva la Spagna, quindi ti va un messaggio.
5: Sì, che aveva detto che vinceva la Spagna, l'hai detto, è vero.
6: Ciao Massimo, complimenti.
5: Allora, ciao Massimo.
9: Grazie.
5: Allora, partiamo. Ma chi è che c'ha queste musichette stasera?
9: No, non sono io.
5: Ma chi è?
6: Che è sta cosa? Il flamenco. Per ballare il flamenco?
5: No, questo no. Più il tango argentino. Cos'è? Che ieri è stato l'ultimo tango.
6: Ma da dove viene questa musica?
5: Ma non lo so, io sono curioso. Nick, sei tu, mi sa che c'hai queste musiche, è vero? Nick, vedi che ha attaccato, lui c'ha le musichette strane. Va bene. Ma c'è Nick o no? Scusami. guarda a noi, perché sennò non ne veniamo a capo.
6: Beh, che caldo, allora, sta caldo. Credendo, è il vero protagonista.
7: No, ragazzi, ci sono anche
6: arrivati. Tutto
5: Nick,
6: bene.
5: Grande
7: non
5: Nick.
7: Posso, ma che non stavi... posso certo perdere al volo, abbiate pazienza.
6: Ma che stavi ma ascoltando?
7: Quando c'è il mercato, c'è il mercato, il flamenco, un giornalista di mercato, meno lo si chiama e meglio è.
5: Secondo me sì. Però chieda le notizie dopo, scusa.
6: Nessuno. Allora, meglio andarle.
5: Va bene. Allora dai, facciamo una cosa, 30 secondi iniziali come sempre lunedì. Stavolta parto da Massimo Bonanni, che ha indovinato il pronostico. Vai Massimo.
9: Ma io sono contento.
5: 30 secondi, vai.
9: Sono contento, i miei 30 secondi li dedico alla Spagna. Sono contento che abbiano vinto loro, perché penso che se c'era una squadra ieri che doveva vincere per idee, per mentalità, per tutto quanto, insomma, quello che è il gioco del calcio, era giusto vincesse la Spagna. Delusissimo dall'Argentina sotto tantissimi punti di vista, e quindi sono contento e faccio i complimenti a tutti.
5: Bene, vado da Stefano Impallomeni.
6: Guarda, io scelgo invece un'immagine che non c'entra niente con il calcio. Mi sono innamorato del fratellino di Yamal. Cioè io credo che con tutta insomma la coda, no? Quello che ha fatto Paredes, ho visto le immagini, le festeggiamenti, e il grande protagonista è il fratellino simpatico di Yamal.
5: Carinissimo.
6: Che scherzava con i poliziotti, ha preso un pezzo dalla rete, le cose. Quindi un'immagine così
5: bella
6: immagine, sempre l'hanno inquadrato e deve essere simpaticissimo, e mi ha fatto conquistato,
5: simpatica. Sai chi mi sembra di vedere? Arnold, te lo ricordo.
6: No, di cosa lui. Dici Willy?
5: Sì, è simpaticissimo. Sì, guarda, veramente c'è una faccia proprio
6: conquistato,
5: simpatica.
6: Sì.
5: Sai chi mi sembra di vedere? Arnold, te lo ricordo.
6: Cosa dici Willy?
5: Sì, è simpaticissimo. Sì, guarda.

0: stadi da calcio, ma che di solito ospitano partite di football americano.
1: Bene, Niccolò Ceccarini.
2: La cosa più bella di ieri sera, Infantino che cerca di far uscire dalla foto ufficiale Trump della Spagna. Ecco, io già quello per me è il prezzo del biglietto.
1: Vabbè, io invece...
2: Ci mancava solo che volesse entrare gli ultimi 5 minuti, poi avevamo fatto bingo. Ecco, questo, io francamente devo dire la verità, quando il calcio sconfina in queste robe qui, non è più calcio.
1: Vabbè, sì, hai ragione. Io invece li dedico anch'io, 30 secondi, questa volta li voglio dedicare a Lautaro. Perché avrebbe meritato di giocare dall'inizio, rispetto tantissimo Scaloni perché ha fatto un lavoro comunque importante con questa nazionale, però personalmente dopo quello che aveva fatto nella partita precedente in semifinale, trascinando l'Argentina in finale, assist di Messi e gol di Lautaro, questa coppia secondo me doveva giocare dall'inizio, forse non sarebbe cambiato nulla, però per meriti di campo acquisiti avrebbe dovuto giocare lui, tutto qua, quindi lo voglio dedicare a Lautaro Martinez che sicuramente si rifarà con l'Inter. Allora, detto questo, però vi voglio far subito commentare un po' un'ultima ora, chiamiamola così, perché la prendo dal sito di Tutto Mercato Web, ma è su tutti i siti, ossia Guardiola CT dell'Italia è più di un sogno, il tentativo di Maldini e Leonardo è in atto. Prima di ritornare alla partita io vi voglio far commentare questa situazione, perché Stefano, parto da te, c'è un pressing veramente forte da quello che stiamo leggendo del duo Maldini-Leonardo nei confronti di Guardiola, e molti ascoltatori ci dicono: ma il calcio italiano sarebbe pronto per accogliere Guardiola? Ecco, vai.
3: Mediaticamente sarebbe un grande colpo, ma non sarei così sicuro, insomma, che le cose possano migliorare.
1: Quindi anche con lui tu ti tieni, diciamo, dubbio che è difficile migliorare.
3: Sì, credo di sì, perché come ha detto giustamente il presidente federale Giovanni Malagò, io credo che ci vogliano politiche mirate. Abbiamo visto gli outsider che si sono affrontati ieri a livello di tecnici, da una parte della Puente, dall'altra Scaloni, e bisogna ricominciare da quella filiera, le giovanili, sono d'accordo col presidente, le politiche mirate e non il grande nome. Poi se viene Guardiola mi arrendo, Marco, perché voglio dire, sai la stima che ho nei confronti di questo allenatore, ma Guardiola sarebbe un po' così il salvagente della dubito, insomma, poi alla fine un allenatore di un livello mondiale così dovrebbe ricominciare dal basso, dalle cose
1: fatto.
3: Quindi allora o vai su Silvio Baldini, io mi aspetto, vabbè, Guardiola, Leonardo e Maldini che fanno il colpo, benissimo. Io preferisco Silvio Baldini, ecco, questo sono in questo...
1: in questa situazione. Vado da Daniele Garbo. Daniele,
0: ma come sapete io ho sempre detto che il commissario tecnico della nazionale era l'ultimo dei problemi del calcio italiano, lo ribadisco. È chiaro che se arrivasse Guardiola sarebbe un colpo da maestro del presidente della Federcalcio Malagò, soprattutto mediaticamente, come ha detto Stefano, ma come ha detto giustamente Stefano, sottoscrivo tutte le sue parole, non risolverebbe i problemi del calcio italiano, che sono molto più ampi e che cominciano dalla base del nostro calcio. Quindi sarebbe una bellissima operazione di immagine, nessuno potrebbe dire niente, ma bisogna cominciare a lavorare dalle radici, dalle fondamenta del nostro calcio, se si vuole davvero uscire da questa palude nella quale ci siamo cacciati.
1: Bonanni.
4: Ma non so quanto possa essere funzionale al nostro movimento un allenatore come Guardiola, non lo so, sarebbe bellissimo per tantissime cose, però non mi fa impazzire, ma non mi fa impazzire perché non è lui quello che può aiutarci a cambiare. Siamo gli allenatori che stanno in Serie A, siamo i direttori sportivi che stanno in Serie A, i presidenti che devono investire sui giocatori italiani, che devono far giocare i giocatori italiani, e poi chiunque si mette in panchina ha più scelte, ha più soluzioni e sicuramente può fare qualcosa in più. Ad oggi sarebbe un colpo bello, bellissimo, però secondo me sarebbe poco funzionale a quello che poi in realtà sono veramente i nostri problemi.
1: Niccolò Ceccarini.
2: Ma allora, Guardiola è un grandissimo allenatore, ma non mi risulti che abbia mai moltiplicato i pani e i pesci e soprattutto abbia sempre allenato grandi giocatori.
5: quindi cioè, i risultati sono frutto di un grande allenatore ma anche di grandi giocatori.

0: no, non mi sembra che abbia mai allenato giocatori sotto l'otto come qualità, quindi cioè, qui c'è da fare invece da portarli all'otto di qualità ai giocatori italiani, quindi c'è da sviluppare un processo diverso, per cui paradossalmente io sono d'accordo con quello che dice Stefano, in questo forse Baldini è più adatto, però noi dovremmo passare 10 giorni con la federazione spagnola e dirgli: guardate, noi non si è mai copiato neanche a scuola, però se c'è una cosa che possiamo copiare è il vostro modello, perché è il modello che funziona, e secondo me bisogna andare a scuola dalla Spagna più che dagli allenatori spagnoli.
1: E intanto c'è qualcuno che scrive: Guardiola è come avere Antonelli e dargli una panda, scrive Fabrizio. Scusate, scrive Mattia, ma perché Guardiola? Questo mondiale è bruttino, ci ha fatto capire che il calcio ha bisogno di passione, e noi ne abbiamo tanta passione, ma non certo con Guardiola. Meglio Baldini, va bene. Però vi dico una cosa, posto che io al posto di Guardiola non accetterei, e posto che al posto di Maldini e Leonardo farei di tutto per convincere Guardiola, però perché non vedere anche Guardiola come colui che possa portare un po' di idee proprio da quel tipo di situazione dove ha lavorato, quindi in Spagna, quel tipo, diciamo, per aiutare anche a costruire.
2: Se tu dici un sistema di gioco, un'identità,
1: cioè anche come
2: dalle giovanili fino
1: esatto,
2: alla potrebbe cioè, essere un lavoro, però devi cominciare sempre dal basso, non dall'alto.
3: Ma non lo puoi fare, ragazzi, non lo possiamo fare, perché esatto, lavorare con la federazione non è come lavorare con un club. Tu puoi adottare una filosofia di club, ma la filosofia in una nazionale dove ognuno gioca in un proprio club, dove ci si vede 2, 3, 4 giorni ogni 30-35.
2: No, ma Marco si riferiva però ai principi di gioco.
1: Ai principi anche.
2: Cioè,
1: come
2: le giovanili spagnole giocano come la nazionale esatto, maggiore, questo voleva dire.
3: Sì, ma le giovanili spagnole giocano come gioca la nazionale maggiore, ma i principi di gioco in Spagna sono simili.
2: Esatto. Sì, no.
3: Ma sono simili per tutti.
2: Da noi non sono simili.
3: Cioè, da noi si gioca.
2: Ognuno va per conto proprio.
3: Il 3-5-2 si può fare in mille modi, dipende a 5.
2: Ma siamo d'accordo.
3: Cioè, sì. Quindi non
2: però Malagò secondo me ha detto le cose corrette. Invece, prima di selezionare 26 giocatori e pensare a giocare o 4-3 o 3-5-2, devi fare delle politiche mirate dal basso. Quindi, secondo me, la scelta condivisa alla fine sarà: qui dobbiamo ricostruire tutto, come ha detto giustamente Daniele. Abbiamo sottolineato tutti quanti. Insomma, il pensiero comune è questo, Marco. Poi prendi. Cioè, Guardiola sa da ciliegina sulla torta, poi che torta è? Povera di contenuti. Noi siamo messi male, non dico che stiamo a pezzi, però siamo messi male. Quindi tocca correggere una postura generale del sistema, e se no siamo sempre lì e vai lì e dai una spolveratina, Maldini, Leonardo, Guardiola, benissimo. Poi per noi è una meraviglia, perché c'hai tre nomi altisonanti di grandissimo livello. Però insomma hanno un pensiero ricco dentro la testa. A noi ci serve invece uno che confina con, capito? Devi prendere, devi arare il terreno, devi seminare, devi attendere, devi avere pazienza, devi avere una motivazione differente, devi essere umile. Non dico che questi personaggi non abbiano, però sono abituati ormai a livelli anche di pensiero altissimi. E invece la nazionale ha bisogno di tutt'altro, secondo me, Marco. Quello è il discorso.
1: Vai, Daniele. Vai.
2: E Mancini, guarda, che ti posso dire, paradossalmente è quello che, ecco, con Baldini potrebbe creare una coppia importante da questo punto di vista.
1: Aveva costruito qualcosa, Mancini.
2: Poi ha già bazzicato la nazionale, ha fatto questo lavoro di riscoperta, di ristrutturazione, ha rilanciato in quel triennio che poi ci ha portato a vincere l'europeo.
1: Assolutamente.
2: Ma non dimentichiamo queste cose, poi lasciamo perdere la polemica legata a andare a prendere i soldi arabi.
1: Sono d'accordo con te.
2: Però insomma, da qui poi non.
1: Daniele, volevi aggiungere, vai.
4: No, volevo aggiungere, non dimentichiamo comunque che il commissario tecnico di una nazionale non è un allenatore, è un selezionatore, sono due cose completamente diverse. Allora, Guardiola è un grandissimo allenatore, secondo me il più grande che abbiamo nel calcio mondiale, però non ha mai fatto il commissario tecnico, magari è bravissimo, non lo so, ma lui deve lavorare come molti allenatori, come Spalletti, come è stato Arrigo Sacchi e così via, deve lavorare tutti i giorni con i giocatori per migliorarli. I giocatori della nazionale non li hai tutti i giorni, li hai nel migliore delle ipotesi per 30-40 giorni in occasione delle grandi manifestazioni, sempre che si qualifichi. E quindi questo è il problema, secondo me. Non credo che più di tanto possa incidere da questo punto di vista, dal momento che non, oltretutto, so, mi viene in mente l'altro giorno un'altra cosa. Mi sembra che questo mondiale abbia bocciato inesorabilmente la difesa 3, perché le quattro semifinaliste giocavano tutte a 4, ma anche altre squadre, molte altre squadre giocavano a 4, quindi anche dal punto di vista tattico ha detto che difendersi a 3 è un calcio troppo difensivo e non va bene nel calcio di oggi, secondo me.
1: No, a proposito, vediamo adesso come andrà a finire. Qui tante, diciamo, posizioni ci sono, c'è, cioè, chi sarebbe favorevole, chi invece no. Ad esempio scrivono, in Italia quanto tempo gli diamo a Guardiola? 10 anni, dopo un mese sarebbe discusso. Vabbè, ma le discussioni sarebbero discussi tutti, lo stesso Baldini verrebbe discusso in Italia, non è che se domani nominano Baldini CT non viene discusso.
2: Ma questo sicuro, tutti, certo.
1: Quindi questo lascia il tempo che trova. Allora, no, vi voglio chiedere che voto date a questo mondiale, cosa vi è piaciuto e non piaciuto. Facciamo una sorta di bilancio noi adesso. Nick, parto da te, che voto daresti e cosa ti è piaciuto e non piaciuto in questo mondiale?
0: Ma allora, il voto alto, perché comunque alla fine arrivano sempre in fondo le squadre con la maggiore qualità, con la maggiore forza, con il maggior prestigio, e quindi è un voto alto che non saprei dire, magari diamo in un 7,5-8, ecco, mm-hmm. Per me il mondiale vale 8, non mi è piaciuto l'allargamento a troppe squadre, io te l'ho sempre detto, sì, non sì. È una cosa che mi entusiasma più di tanto, però capisco che oggi si debba fare anche questo tipo di ragionamento. Però ecco, il fatto che io sono convinto che anche se erano meno arrivavamo a questo risultato, quindi ecco perché non trovo giusto l'allargamento. Cioè io trovo giusto che si faccia più selezione ormai, perché siccome si gioca talmente tanto, più selezione c'è, almeno in certe manifestazioni, e meglio. Visto c'è il mondiale per club, l'intercontinentale, la volley Nation League, quello riguarda alla volo, però c'è la Nations League di calcio, ce ne sono talmente tante che almeno al mondiale arriviamo con qualcosa di un po' più selettivo, per cui io sarei per ritornare al passato.
1: Vado invece da Garbo, cosa ti è piaciuto, non piaciuto, guarda, che voto daresti? Facciamo proprio un bilancio dopo questo mondiale. Ameri.
4: Un po' l'ho detto prima, ma io darei complessivamente 4 a questo mondiale, per un motivo molto semplice: sono più le cose che non mi sono piaciute di quelle che mi sono piaciute. Non mi è piaciuto il connubio insano fra politica e sport, fra Infantino e il presidente degli Stati Uniti Trump. Non mi è piaciuto il modo in cui hanno respinto l'arbitro somalo quando è arrivato a Miami, non mi è piaciuto il modo in cui è stato trattato l'Iran, non mi sono piaciuti alcuni arbitraggi che hanno favorito smaccatamente l'Argentina per far arrivare in finale, non mi sono piaciuto un sacco di cose. Non mi è piaciuto ieri la mezz'ora di intervallo fra il primo e il secondo tempo, ragazzi, è una cosa inaccettabile. Già 3 minuti di cooling break, come si chiama, hydration break, che serve solo per far guadagnare soldi alle televisioni con la pubblicità.
1: La vogliamo fare anche noi al Maracanà adesso, chiederemo al nostro editore questo break ogni tanto, ci dissettiamo, soprattutto d'estate.
4: Ma poi mezz'ora di spettacolo, passa alla partita, ragazzi. L'Argentina ieri aveva la lingua di fuori, con quella mezz'ora ha tirato un po' il fiato, poi ha perso lo stesso fortunatamente, perché la Spagna era più forte. Però non va bene, non puoi fare mezz'ora di intervallo, non è più calcio, è un'altra cosa. Infantino sta riuscendo in un'impresa titanica, che è quella di rovinare definitivamente il calcio. Penso solo al mondiale per club, tanto per dirne una, all'idea di portare il mondiale a 64 squadre, per dirne un'altra. Ormai contano solo i soldi, il calcio non conta più nulla, per questo do 4 a questo mondiale.
1: Bene, Bonanni, mi lascio Stefano per ultimo.
5: Anche io, insomma, la vedo in parte come Daniele. Secondo me, parlo nello specifico di ieri, il fatto di aver fatto un break così tanto lungo alla fine.
1: Ma io ho rivisto Madonna, tempo. È stato bellissimo, e c'era Ronaldinho, Ronaldo. E dai, Shakira, non è proprio niente, non mi è piaciuto.
5: No, perché
2: Rooney alla BBC la definì una schifezza.
5: non è calcio, non è la stessa cosa. Poi che ti posso dire? A me, per esempio, il mondiale per club fatto come è stato fatto mi è piaciuto, nel senso allargato così, mm-hmm. a mo' di mondiale mi è piaciuto. questo mondiale mi è sembrato un po' troppo largo, invece un po' troppo lungo, troppe squadre. Mi piacerebbe farlo leggermente più ristretto, perché l'Italia ne faccia parte.
1: Se stringi l'Italia già fa fatica così, figurati se stringi in pallone.
2: Dare la sufficienza delle partite che ho visto, insomma, non mi sono divertito, mi hanno interessato, mi hanno coinvolto. Poi insomma, voglio dire, l'estate, no? Mondiale in contrasto a quello del Qatar, si gioca d'estate, si deve giocare d'estate, secondo me. Detto questo, poi sono d'accordo con quello che ha detto Daniele, c'è questa, ecco, questo contrasto con quello che è successo fuori, lo ha detto bene Daniele, e sempre Daniele ha detto correttamente che probabilmente noi facciamo fatica ad accettare uno sport che sta cambiando e cambierà sempre di più. Non si può tornare indietro, mi piacerebbe molto, ma il calcio va verso un altro tipo di altro tipo di modalità, Marco. Secondo me è uno sport che resterà 11 contro 11 con due porte, bisogna fare un gol più dell'avversario, eccetera, eccetera, però secondo me è sempre più televisivo, più soldi, più interessi, showbiz, quindi peggiorerà, cioè, per chi è un po' romantico, nostalgico, peggiorerà ancora sempre di più, e quindi bisognerà adattarsi. Sta cambiando, cioè che ha proprio cambiato, un altro, sta diventando un altro sport.
1: Sì, sì.
2: Anche queste pause un po' sulla falsa riga del football americano, cioè sì, ci saranno sempre nuove regole, nuove cose, quindi è molto televisivo.
1: Molto televisivo.
2: Anche i calciatori lo sanno. È inutile, poi questi attuali lo sanno benissimo. Quindi è sempre con tutte queste telecamere, queste attenzioni, questi social, le cose. E secondo me la nuova generazione piace così. Calcio. Noi magari un po' che siamo un pochino più là con gli anni, un po' di meno, però il futuro è, mi sembra caotico da questo punto di vista, quindi inafferrabile, però secondo me c'è una certezza che peggiorerà ancora, cioè migliorerà o peggiorerà, sempre di più tecnologico e più televisivo, quindi ci dobbiamo fare una ragione. Ma.
1: Assolutamente. Senti Nick, prima di salutarci mi dai un'indicazione di mercato in questo momento, perché poi da domani noi alle ore 14 partiremo con A Tutto Mercato, quindi ci concentreremo veramente sempre su tutte le trattative, le manovre, gli scenari, continuamente con la redazione di Tutto Mercato Web. Ti chiedo così, in questo momento che indicazioni arrivano dal mercato?
0: Ma beh, insomma, voglio dire, già questa notizia, no, dell'incontro tra Leonardo, Maldini e Guardiola, anche se riguarda il mercato della nazionale, non è poco, no? Voglio dire, lo sviluppo di questa proposta che la nazionale italiana fa a Guardiola non è certo male, ne parleremo, sarà un approfondimento anche nei prossimi giorni. Per quanto riguarda il resto, ma io nell'editoriale ho scritto è la settimana di Colo Muanidi, che sì, e forse di Pellegrino alla Juve. Sono andato un po' lungo, nel senso che almeno un paio di giocatori me l'aspetto questa settimana dalla Juve. Ho visto le dichiarazioni di Ausilio ieri dal ritiro dell'Inter in Germania, in cui ha detto siamo sereni, siamo tranquilli, ma che bisognerà ancora aspettare un po' per gli acquisti. Però in effetti oggi, se c'è una squadra che non ha ancora centrato un obiettivo, a parte non è che doveva prenderne 10, però ne aveva due da centrare, e quello dell'esterno in sostituzione di Dumfries e l'altro il difensore centrale, è proprio l'Inter, perché comunque Palestra prima, Calaidi poi, oggi sono senza. E poi per quanto riguarda il discorso della difesa, beh, insomma, anche lì sono sempre la squadra campione d'Italia. Non mi aspettavo al 20 di luglio di vedere un Inter che non riusciva a realizzare almeno uno di questi due obiettivi, al netto della sfortuna, delle condizioni fisiche e a volte delle trappole che il mercato ti pone davanti.
1: Senti, invece la Roma è vicino quanto a Somerville?
0: Vicino a quanto rialzano loro, cioè nel senso che io ieri ho parlato con Tony D'Amico, parlavamo in generale del calcio, che poi ci sentiamo anche per fare delle valutazioni globali, e giustamente mi faceva capire come tutti quanti oggi gli operatori italiani trovano una grande difficoltà. Alla fine, cioè, per loro venire qua a spendere 50 milioni per giocatore è una passeggiata di salute. Noi, se dobbiamo andare a prendere un giocatore da loro, dobbiamo fare le certe fatiche di ieri.
1: Ma non bastano 40 milioni, mi sembra di capire.
0: Loro sono fermi a 45, finché con i bonus, quindi, ma ne vogliono più di 50. Quindi, ragazzi, con tutto il rispetto, Somerville è un giocatore del West Ham che ha retrocesso, e ne vogliono più di 50. Cioè, quindi io credo che questo sia sicuramente un elemento nel quale, cioè, ti immaginati, se prendi un giocatore così, te finisci il budget della partecipazione alla Champions dell'anno successivo. Ecco, si diventa dura, quindi hanno ragione. Per cui loro ci provano. ci hanno provato con Greenwood, ci riproveranno con Summerby, ma secondo me a certe cifre sarà durissimo arrivarci.
1: Va bene Nick, ci risentiremo nei prossimi giorni, buon lavoro come sempre, grazie a Niccolò Ciccarini, grazie.
0: Ciao, sentite,
1: prima di chiudere questo blocco, ha detto Nick che sarà una settimana importante ad esempio per la Juve in ambito mercato, da chi vi aspettate un segnale in questa settimana? Mi dite una squadra, Stefano, ti aspetti un segnale da che squadra in questa settimana di mercato?
2: Dalla Roma.
1: Dalla Roma, quindi anche per... diciamo così, dare un messaggio a Gasperini, no?
2: Beh, direi di sì.
1: Ok. Garbo?
4: Io dalla Juventus, mi sembra che sia ancora abbastanza al palo, insomma, sembra che abbia fatto poca roba e ha bisogno invece di fare molto.
1: Bonanni?
5: Ma io anche. Io anche Roma. È quella che al momento si sta facendo un po' desiderare, tra virgolette, sotto questo punto di vista. Quindi sicuramente mi aspetto qualcosa, qualcosa di bello subito. E se dovesse prendere questo ragazzo a 45-50 milioni, insomma, è un colpo molto importante. Quindi mi aspetto qualcosa del genere.
1: Bene, allora intanto i nostri amici al 331-8200-213 stanno mandando molti messaggi relativi al voto che stanno dando al mondiale, quindi c'è chi va dall'8 al 6 addirittura all'insufficienza piena, quindi dopo recuperiamo qualche messaggio. Continuate a dare un voto al mondiale scrivendo anche che cosa vi è piaciuto e che cosa non vi è piaciuto. A tra poco.

0: Bene, bene, bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Bene, mi dicono che sono già in collegamento con noi Massimo Bonanni e Daniele Garbo, che saluto subito. Ciao ragazzi.
2: Ciao, ciao ragazzi.
3: Ciao,
0: allora,
3: tutti.
0: Cari miei, tanti messaggi. Vi prendo questo di Antonio che scrive al 331-8200-213. È cambiato il tennis, la Formula 1, le moto, il rugby, tutti gli sport cambiano, è cambiata la vita, normale che cambi anche il calcio. Poi Alessandro scrive: un mondiale orribile, schiavo della politica e degli sponsor, Iner è un arbitro somalo trattato in maniera vergognosa. Il calcio dovrebbe essere accessibile a tutti e non solo a chi è disposto a spendere migliaia di dollari per assistere ad una partita. Prezzi assurdi e spettacolo indecoroso, non gli sono piaciute le pause, spettacoli pacchiani. Per fortuna la Spagna ha salvato la finale, quindi c'è questo fatto che da molti, no, ha vinto il calcio. Anche noi abbiamo fatto oggi il titolo, vinto il gioco, il calcio, Stefano, perché questo bisogna dire, ecco qui siamo alle nostre spalle, Spagna campione, vince il gioco nel segno della tradizione, nel DNA del suo gioco, no? Possiamo dire questo, il mondiale, al di là di questo che ha detto Daniele, siamo... Penso molti sono d'accordo, no, sulla riflessione.
1: Poco da fare, ma anche il nostro ascoltatore, sì, cambiano le cose, poi ci possono piacere o meno.
0: Però possiamo dire che ha vinto il gioco.
1: Questo non ci sono dubbi. Anzi, a me è sorpreso questa nazionale spagnola, perché aveva cominciato con fatica. Però sai, ne abbiamo viste tante di queste storie con nazionali che all'inizio stentavano, poi carburavano e alla fine riuscivano a vincere il titolo. La Francia non ha iniziato bene, Yamal non ha fatto il suo miglior mondiale.
0: Ho una domanda su Yamal che ci arriviamo.
1: Un po' complice i problemi fisici che ha avuto questo ragazzo, però hai detto bene, insomma sei stato perfetto. E alla fine vince il collettivo, vince la Spagna, vince l'identità, vincono i principi, vince il lavoro di De La Fuente, vincono le sue scelte. È un gruppo straordinario che ha saputo offrire un calcio eccellente. Oltre a Yamal, dall'altra parte, se tu probabilmente, mi riferisco a Francia e Argentina, non ci avessi avuto Mbappé o Messi, probabilmente queste due nazionali avrebbero avuto un altro percorso, non lo sappiamo, fino a prova contraria. Però sappiamo con certezza che la Spagna è andata oltre Yamal, e bella, ha vinto meritatamente il mondiale.
0: Sì. Daniele, possiamo dire che il segnale magari che è arrivato da questo mondiale è proprio che c'è stato... In alcune squadre l'importanza dell'allenatore, dell'idea di gioco, mi riferisco, ecco, alla Spagna, l'esempio più eclatante. L'Inghilterra fino alla partita con l'Argentina aveva dato dei segnali di questo senso, poi lì hanno fatto una scelta conservativa totale ed è stato giusto che sono andati a casa. E dico che anche ieri l'Argentina è stata incapace proprio di rispondere dal punto di vista del gioco, è stata annichilita dalla Spagna, cioè non hanno mai visto il pallone, quindi l'importanza dell'allenatore, ecco.
3: Non è mai successo che una squadra finalista di una Coppa del Mondo non avesse mai tirato in porta, è successo questa volta, e questo fa riflettere, anche perché fa pensare alla forza della Spagna, che non è solo la forza del gioco, ma anche nella capacità di difendere la propria porta. Ha subito solo un gol,
0: esatto,
3: in 8 partite,
0: esatto,
3: e credo che abbia subito 8 tiri in porta in 8 partite, che è una cosa pazzesca, e questo non è merito della difesa, è merito del centrocampo, che ha qualità ma che ha anche capacità di intervenire e di fase di non possesso di riconquistare il pallone molto presto, e questa fa parte della scuola spagnola del Barcellona di Guardiola, lo ricorderete, no?
0: Sì,
3: e poi
0: sì,
3: è continuato anche negli anni a seguire. Quindi io credo che, come ha detto giustamente Stefano, in fondo la Spagna ha vinto nonostante Yamal, perché ha vinto senza Yamal. Yamal, che doveva essere il faro di questa squadra, in realtà non si è mai visto. Yamal vero, quello che
0: è vero, no, non si è mai visto, no, ma puoi dirlo, perché per esempio ieri per me è stata una prestazione da 6 proprio stiracchiato,
3: assolutamente,
0: punto,
3: cioè,
0: fine, niente
3: di... quello che deve essere dei problemi fisici che gli hanno permesso di entrare in condizione, e questo ovviamente è stato un problema della Spagna. Se la Spagna avesse avuto Haaland avrebbe vinto 3-0 ieri, tanto per dirne una, perché ha tirato 22-23 volte in porta,
0: sì.
3: Cioè, si picchia ragazzi.
0: Poi ho una domanda specifica su Yamal che ve la giro, vado da Massimo. Massimo, tu come la vedi da questo punto di vista, no? Per esempio Stefano ha detto è andata oltre Yamal, lo stesso Daniele ha confermato questo, cioè io ho ribadito più volte che secondo me è vero che è importante avere i giocatori, i campioni, ci mancherebbe, però poi la Spagna con certe squadre aveva forse un tasso qualitativo inferiore, eppure è riuscito, non è che sono brocchi quelli della Spagna, ci mancherebbe, sono grandi, sono dei giocatori un po', però Mo adesso si sono tutti accorti di Cubarsì, no? Io mi ricordo le critiche che aveva ricevuto col Barcellona quando aveva preso quella valanga di gol, ti ricordi? Quando va al Barcellona con questi, vabbè dai, mo tutti bravi, dai. Vai Massimo.
2: Però l'idea del Barcellona è un'idea, l'idea difensiva del Barcellona è un'idea veramente spregiudicatissima, elevata all'ennesima potenza, insomma, è Zeman 2.0, quindi secondo me una via di mezzo c'è, un compromesso c'è, si trova sempre, e sicuramente nello specifico nella partita di ieri io non ho amato per nulla, non stimo per nulla la partita che ho fatto ieri l'Argentina, sia sotto il punto di vista calcistico sia sotto il punto di vista comportamentale. Una squadra scorretta, loro sono stati scorretti dall'inizio alla fine, cioè una cosa che non appartiene al mio modo di vedere il calcio, perché un conto è avere la grinta,
0: però i sudamericani sono così,
1: Beh, però hanno esagerato, sono d'accordo,
2: loro hanno esagerato. Secondo me loro ieri non è che avevano grinta, cioè loro ieri erano provocatori allo stato puro.
0: Il numero uno
2: ieri...
0: mi permette di dire che è stato Paredes, il numero uno è stato Paredes, non mi è proprio piaciuto, è stato veramente di una... un provocatore veramente da appena entrato.
2: Ci sarebbe da fare una battutina qua, ci sarebbe da farla, ma magari
1: non farla, guarda, perché quello che abbiamo visto ieri è stata una cosa, sai, lui ha reagito a una provocazione, chi è stato lì?
2: Gara. Ma nessuno,
1: no gli ha detto infanzia,
0: però appena entrato, appena entrato,
1: no,
0: ha picchiato
1: dico a fine partita, quando ha esagerato,
0: sì, fine partita ha esagerato, però lui è entrato, ha picchiato subito,
1: pure Ayala hanno fatto,
3: e
1: sì,
3: gli ha detto infantino, non ha risposto alle vostre telefonate, gli ha detto
1: esatto. Beh, ma lì si è accesa, si è chiusa la vena e gli è partita la brocca, come si suol dire. E non sono d'accordo con Massimo, insomma, a livello internazionale una scena così poi ripresa nei dettagli con Ayala pure che ha rincarato la dose, insomma. Poteva
3: poi
1: essere una scena da Far West,
3: finita,
1: proprio
3: sono girati, non hanno guardato la premiazione, dai. Anche quello.
1: Vabbè, insomma.
0: Sì, non sono stati un esempio di comportamento corretto.
1: Aspetta una lunga squalifica.
0: Sì.
1: Beh, sì.
0: Aspetti una mano pesante.
1: Secondo me sì, non mi rischia.
0: Ci sono state delle scene, però devo dire che alcuni giocatori proprio dell'Argentina in questo mondiale, al di là adesso del fatto che sono arrivati in finale, cioè, però alcuni giocatori sono stati proprio sempre molto provocatori, anche con l'Inghilterra. Io mi ricordo nelle prime battute, calcio d'inizio, a Bellingham lo hanno subito, boom, colpo a Bellingham, colpo a Hendrix, quello in mezzo
1: sì,
0: al campo.
1: Ma mentre con l'Inghilterra può aver funzionato questa strategia, perché poi il pallone non si è andato a riprendere,
0: esatto, qui non lo beccavi mai,
1: no, la Spagna gliel'ha fatto vedere,
0: esatto, all'inizio, detto, poi ha detto,
1: e poi alla fine gliel'ha
0: fatto importa, vedere, io quando segniamo lo ridiamo, quando segniamo,
1: perché è difficile prendere,
0: no,
1: la
0: no,
1: Spagna
0: ne hanno
1: provato,
0: no,
2: però non ci hanno manco provato ieri,
1: no,
2: cioè,
1: ma
2: io...
1: non ce la fai con questa squadra,
2: ma se sì, manda, però un conto,
1: manda
2: un conto
1: proprio
2: di io,
1: fuori,
2: ci provi
1: fuori di testa,
2: ma loro non è che dici sai, hanno fatto degli interventi perché arrivavano in ritardo, cioè non è che dici andavano in pressione, uscivano in maniera sbagliata dalla pressione e quindi poi facevano falli, cioè loro non si sono messi tutti dietro, basta, non è che lasciavano messi là davanti poverino, perché poi
1: ma,
2: dico poverino,
1: secondo me hanno riconosciuto la superiorità dell'avversario,
0: sì, hanno capito che un po' devono fare niente,
1: da una parte c'è una squadra che ha fatto di tutto per vincere, dall'altra una squadra che ha fatto di tutto per non perderla, ed è giusto, perché questo mondiale ha detto questo, indipendentemente da partite vibranti e intense, a partite un pochino, ecco, ieri non è stata una bella finale, Marco, molto bruttina, però alla fine l'Inghilterra va a casa perché si rintana, l'Argentina perde perché si rintana e perché ha paura, perché non ha i mezzi, gli strumenti per no, stare all'altezza della Spagna. C'è poco da fare, cioè se tu rinunci al gioco vieni punito, giusto Marco? È la regola non scritta del calcio che sta andando verso
0: poi per esempio
1: direzione.
0: Per me
1: poi...
0: Lautaro doveva giocare dall'inizio,
1: sì,
0: questo è un altro discorso,
1: per carità,
0: ma secondo me
1: tutto.
0: Perdevano pure con Lautaro,
1: però se speculi ti può andare bene una volta su 8, ecco, 2 su 8. Altre volte devi vincere, devi provare a vincere, cercare di imporre il tuo gioco, la tua mentalità.
0: Assolutamente.
1: Sa Spagna è brava nei principi, ma anche nella testa.
0: Sì,
1: eh
0: sì. Tra poco prendo un po' di audio, chiedo a Claudio di prepararli, però voglio chiedermi una cosa, torno su Yamal perché ho due domande da fare, una su Yamal e una invece relativa a Messi. Intanto parto da Yamal. Vi chiedo se questo ragazzo che noi abbiamo visto e che ha delle basi importantissime, ritenete che a che livello può arrivare? Cioè può essere veramente l'erede di calciatori come Messi, come Cristiano Ronaldo? Cioè ci può arrivare a quel livello o lo vedete un livello leggermente inferiore. Stefano, parto da te.
1: No, troveremo nuovi fenomeni diversi.
0: Sì.
1: Non adesso, no. Poi diciamo, dobbiamo, in maniera obbligata, capisco, andare verso i confronti, i raffronti, però ti dico, non ci sarà un altro Messi, non ci sarà un altro Cristiano Ronaldo che giocherà a questi livelli per 15 anni. Secondo me l'unico vero fenomeno che c'è attualmente,
0: sì,
1: fortissimo secondo me, però si deve dare anche una svegliata e deve essere più... è Mbappé.
0: Ok.
1: C'è Mbappé, che già ha battuto Messi, io te l'avevo detto che poi vinceva la classifica cannoniere e avrebbe superato Messi.
0: Sì,
1: l'ha superato subito.
0: L'ha superato.
1: Però, sai, è lì la Francia, le cose, ma questo è un fenomeno, ragazzi. Questo è un giocatore
0: impressionante. Il vero fenomeno che può diventare
1: però,
0: è lui.
1: Però ogni tanto dà una sgasata, si ferma, poi fa una partita, ne fa altre due, si siede, poi ne fa altre cinque da fenomeno. Deve trovare una continuità,
0: però
1: alla
0: dici,
1: Cristiano Ronaldo, alla Messi.
0: Può arrivare
1: e io credo
0: a quei
1: dubito
0: livelli.
1: Che Yamal, Mbappé possono avere questa continuità per 10 anni. Io lo auguro, ma saranno dei fenomeni calcistici, già lo sono,
0: sì.
1: Diversi,
0: ok. Diversi. Daniele, tu pensi che a che livello può arrivare questo ragazzo di 19 anni che vince il mondiale, non facendo un mondiale esaltante, però fa parte di quel gruppo, lo vince, ma a che livello può arrivare?
3: Ma è difficile dirlo, perché è un ragazzo di 19 anni che ha indubbiamente grandi doti tecniche e ha tutto per diventare un grande giocatore, forse un campione, probabilmente fuori classe, però è impossibile dirlo oggi, perché ci sono tanti di quelle situazioni che possono creare problemi, che è difficile dirlo, perché i soldi che guadagna, riuscirà ad essere sempre umile, a aver voglia di migliorarsi nonostante tutto quello che guadagna, riuscirà a mantenere una condizione fisica e anche mentale a lungo nel corso di una stagione molto intensa, come ormai sappiamo sono le stagioni del calcio europeo e mondiali. Ecco, questa è l'incognita vera, è questa, cioè avrà talmente tanti disturbi lungo il suo cammino che nessuno è in grado di dire dove potrà arrivare oggi come oggi. Dico che ha le qualità per arrivare in cima al mondo, però non so se ci arriverà.
0: Non sai se ci arriverà, quindi non sai a che livello. Massimo, tu che cosa ne pensi? Di lui si parla un gran bene, giocatore molto tecnico, non si è visto in questo mondiale, nella finale io ho detto una prestazione da 6, non di più. Ecco, a che livello può arrivare secondo te?
4: Ma sono d'accordo, non ha fatto un gran mondiale, non mi ha lasciato sensazioni che magari in passato i grandi giocatori ci hanno lasciato, mi ha lasciato molta più stima maggiore Bellingham, che ha fatto le ultime due o tre partite, ha fatto molto bene, però ragazzi, se è un giocatore che a 19 anni sta facendo quello che sta facendo, ha i consensi e la stima di tutti, evidentemente qualcosa di buono ci stanno vedendo. Secondo me ad oggi il suo futuro è sicuramente un futuro bellissimo, ma è dura perché ormai su di lui ci sono grandissime aspettative e di conseguenza l'asticella si è alzata tantissimo e lui non può permettersi il lusso di fare una stagione come ha fatto il mondiale, come ha fatto questo mondiale, insomma. Quindi indipendentemente da quello che possa vincere,
0: certo,
4: se
0: certo.
4: Magari vinci non solo grazie a te stesso, ma vinci anche grazie alla tua squadra. Ieri, per esempio, non mi ricordo dribbling riusciti, non mi ricordo
0: fatto un tiro verso
4: azioni chiave che ha creato lui. È stata una partita difficile, ma è anche vero che di fronte c'aveva Tagliafico che gli ha menato dal primo minuto fino all'ultimo. Quindi non è stata una partita semplice anche per quello.
0: Vabbè, però quando sei forte incontri questi. Maradona veniva picchiato da tutti, purtroppo devi mettere in conto anche questo. Invece voglio fare una domanda, approfitto ancora che abbiamo questi 10 minuti più o meno. Vado da Messi, quindi dal genio, dal giocatore che a 39 anni fa questo mondiale, secondo me da protagonista, poi vi lascio a voi il vostro pensiero, ci mancherebbe. 39 anni, 8 gol fatti, vice capocannoniere di questo mondiale, 21 gol complessivi nella storia mondiale, superato, come diceva Stefano, soltanto da Mbappé che ne ha fatti 22. Vi chiedo, ci ha colpito anche il pianto di questo giocatore alla fine, insomma, la commozione eccetera per aver perso un mondiale, chiude perdendo un mondiale come ha chiuso Maradona con l'Argentina, perdendo un mondiale anche lui.
1: Si commuove e piange perché non ha più un'altra possibilità.
0: Esatto, non c'è un'altra, però vi chiedo una cosa, a questo punto dareste il pallone d'oro a Messi? Meriterebbe di chiudere con un pallone d'oro?
1: Un premio alla carriera?
0: per quello che ha fatto in questo mondiale, perché non tutti sono
1: sarebbe
0: d'accordo.
1: Sarebbe in controtendenza con la scelta che si fa di solito per quanto riguarda l'assegnazione di questo prestigioso premio, riconoscimento, perché di solito bisogna vincere un trofeo mondiale e accoppiare al mondiale una Champions League, una Coppa America, Coppa Libertadores, eccetera eccetera. Che ti devo dire, Messi potrebbe spuntarla, però Yamal ha fatto un mondiale non da protagonista, sono d'accordo con te, e quindi chi vai a prendere? Rodri potrebbe essere il terzo incomodo, non lo so, insomma. Buon lavoro a chi dovrà fare questo tipo di scelte. Non ti so dire non adesso chi meriterebbe il pallone d'oro. Alla carriera Messi sicuramente lo meriterebbe, perché ha fatto, sono d'accordo con te, un mondiale da grandissimo protagonista.
0: Sì,
1: ma Mbappé non è che è stato da meno, insomma, con Real Madrid ha fatto male, ha segnato un miliardo di gol, però alla fine poi che ha fatto Real Madrid? Quindi tu devi premiare una stagione a cioè che cosa vai a scegliere? Rodri? Rodri è stato totale,
0: sì.
1: Tra l'altro è stato eletto il miglior campione centrocampista del torneo.
0: Assolutamente. Ma Massimo, mi lascio Daniele per ultimo. Daresti il pallone d'oro a Messi, proprio a suggellare questa carriera e questa stagione con questo secondo posto nel mondiale, secondo posto come capocannoniere, secondo posto per gol realizzati al mondiale? Gli daresti questo riconoscimento?
4: Non glielo darei. Non glielo darei. Però perdonatemi, in questo momento forse magari mi sbaglio io, ma il pallone d'oro Messi non lo può prendere adesso perché non gioca in Europa.
0: Però, ma io so che non c'è un...
1: non
0: c'è più questo limite, è stato tolto da un pezzo.
4: No, non lo so, infatti l'ultimo questa domanda perché...
1: In base al criterio di CDF fu UEA, credo.
0: Maradona non prese i primi proprio perché era escluso da questo tipo di situazione.
1: Daniele, se tu hai una memoria migliore sicuramente...
3: Sì, no, ma è stato tolto questo limite. Una volta poteva essere solo un calciatore europeo, non è più così.
0: Sì, ok.
4: Io personalmente ad oggi... Se devi pensare a darlo a Messi, lo devi dare solo per la carriera. Non mi piace pensare, dopo tutti quelli che ha vinto meritatamente, non mi piacerebbe darglielo perché sei Messi, insomma. Credo che ad oggi ci siano dei giocatori forti. Rodri, se non erro, già lo scorso anno o due anni fa era stato in lista per vincerlo, poi non lo ha vinto. Secondo me è un giocatore molto forte, però io penso che il pallone d'oro lo debba realmente vincere per le sue qualità, non per quello che vinci poi con la tua squadra con la tua nazionale.
0: Non lo darei.
4: Quest'anno ti dico la verità, no, non glielo darei.
0: Daniele Garbo.
3: Allora, io l'avrei dato tutti gli anni a Messi perché sono innamorato di Messi. Quest'anno no, però quest'anno francamente no, ha giocato in MLS, in America, a Miami, ha giocato il mondiale da protagonista, ma onestamente il rapporto a quello che ha fatto negli anni precedenti, quando era il vero Messi, credo che quest'anno non lo meriti. Chi lo merita quest'anno? Non lo so. Non c'è una figura che stretta sugli altri, secondo me. Io penserei anche a Haaland, per esempio, che ha fatto valanghe di gol in Inghilterra, in Champions, non ha vinto nulla, ha vinto solo una Coppa di Lega, è vero, però ha guidato la sua nazionale ai quarti di finale, se non ricordo male, al Mondiale. È stato un giocatore determinante, straordinario. Insomma, a me piace molto Haaland, però non so se lo vincerà lui, ecco.
0: Allora, adesso sento un attimo gli ascoltatori, abbiamo ancora 4 minuti. Per esempio c'è Ube che dice: io invece penso che dopo aver visto il livello di questo mondiale, l'Italia con un allenatore degno di essere chiamato tale non avrebbe problemi ad essere competitiva addirittura. La Spagna è partita da Cruyff, scrive Fulvio, che appunto ha spianato la strada. Poi secondo me ci vuole un blocco forte di una squadra di campionato e poi te la ritrovi in nazionale. Il problema è che ormai sono tutti stranieri, scrive Fabrizio. Voto al mondiale 6-10 a Shakira, scrive Roberto. Shakira è in notevole forma, sono d'accordo con il nostro
3: 11.
0: Amico. Anche 11, sì, pure la lode gli diamo noi. Allora, poi Alessandro invece dà un voto 8 al mondiale. Non mi è piaciuto, troppe squadre alla formula. 3 squadre a gironi dove c'è il ripescaggio sono troppe. Era meglio una formula simile Spagna 82 con gironi da 3 nella seconda fase. Non mi è piaciuta l'americanizzazione con partita a 4 tempi come il basket, il football americano. Milano. Non mi è piaciuto lo spettacolo alla fine del primo tempo tipo Super Bowl, mi è piaciuto il bel calcio quando c'è stato. Insomma, queste sono le riflessioni di Alessandro. Poi la Spagna è riuscita a zittire anche il presidente dell'America. Allora, l'idea di allargare le partecipanti non è sbagliata, se vuoi trasformare il calcio in uno sport globale non c'è altro strumento di promozione più efficace, scrive Gaetano.
3: Soprattutto ai fini elettorali, sì. Perché Infantino verrà eletto per la quarta volta probabilmente a prossimo marzo presidente della FIFA con i voti dell'Asia e dell'Africa, perché ha allargato le loro partecipazioni. Mentre l'Europa, che meriterebbe più squadre, è ferma a non so quante partecipazioni.
0: Poi mi fermo qui perché Gianni dà un voto 4, sentiamo anche un po' vocale. 3318200213, vai.
5: Ma permettetemi, riguardo al pallone d'oro, è stata cambiata la regola, adesso lo può vincere anche un giocatore non europeo, ma deve giocare in Europa. Messi non gioca in Europa, guardate che non lo può vincere.
1: Vabbè.
0: Ok, però sta cosa io non la stavo verificando.
6: Guarda, mi sembra che è così, poi può vincerlo un giocatore non europeo, ma devi giocare in Europa, ecco perché ti ho detto, mi sembra che il pallone d'oro lo poteva vincere solo chi gioca in Europa, non se sei europeo. Messi lo ha vinto. Messi lo ha vinto sempre perché giocava in Europa.
3: Sto leggendo adesso, può militare in una squadra di qualsiasi campionato del mondo.
0: Esatto ragazzi. È cambiata.
1: Usciamo da questa palude, se no facciamo come la marcia reale. Non cantano l'inno spagnolo perché sono scaramantici.
0: Se un giocatore che milita in un campionato americano può vincere anche il pallone d'oro. Quindi la regola è cambiata, ragazzi.
1: Non facciamo degli autogol facili, giusto, Daniele? Tu che
0: diciamo
1: sei un maestro.
0: Stronzate, ma non è così. Allora,
1: l'inno spagnolo non c'ha testo da secoli e secoli, giusto, Daniele? Correggi.
0: Allora. Siccome siamo in chiusura di questo lunedì, insomma il prossimo lunedì non ci sarà Maracanã, ritornerà il 17 di agosto, io voglio fare così. Massimo, fai una domanda. Che domanda faresti a qualcuno di noi, se vuoi farla? Facciamo sto giochino.
6: A qualcuno
1: io,
6: di
1: io
6: voi?
1: Per Massimo sì. C'ho una domanda, posso fare?
0: Vai, la vuoi fare tu a Massimo? Vai, dai.
1: Quando è che cambi squadra?
6: Mi hai letto nel pensiero, la volevo fare anche io a te
1: Ma io ti conosco, mascherina, ti ho anticipato.
0: Vai, rispondi tu allora.
1: Coraggio,
0: e poi fai la domanda, dai, giochiamo
1: così. Ce la
0: puoi
1: fare. Un atto di conversione.
6: La squadra non si può cambiare, ragazzi. Non si può cambiare con mille difficoltà, ma rimaniamo quelli che siamo, dai.
0: Fedeli nei secoli, bravo. Massimo, fai una domanda, chi la faresti?
1: Fedeli nei secoli sempre, a prescindere.
0: Sempre.
6: Ma io la farei a Daniele,
0: sì.
6: E gli chiederei com'è stato vivere un calcio che ad oggi è veramente molto molto diverso.
3: È stato difficile, l'ho detto prima, non è più il mio calcio, non è il calcio che ho amato, è un'altra cosa, è diventato uno sport in cui contano solo i soldi e dove contano solo i soldi, secondo me, lo sport non c'entra più nulla. Ho scritto un commento ieri su Instagram dicendo che era una pagliacciata quell'intervallo di mezz'ora, Studio Collovati ha detto sono completamente d'accordo con te, ha scritto. E io ho detto, un campione del mondo che ama il calcio come te non può che dire una cosa del genere.
0: Vai Daniele, a chi faresti la domanda tu?
3: La domanda la farei quando ci vediamo davanti a una pizza.
0: Bene,
1: bravo Daniele.
0: Nei prossimi giorni allora.
1: Prestissimo.
0: Dai, la fissa a Bonanni.
1: No, però devono abbassare, le temperature si devono abbassare perché stanno veramente innervosendo. C'è molto nervosismo. Questo 40 gradi fisso non va bene.
0: Allora, abbiamo fatto il giro, abbiamo fatto tutte le domande. Io non la faccio perché la faccio tutti i giorni, basta insomma di fare domande.
1: Però ci sono domande in domanda.
0: Ce n'è un'altra, vuoi farne un'altra?
1: No,
0: che siamo
1: uno
0: finiti.
1: Scontro tra la Fagnani e Marzullo, capito? La domanda bisogna farla. Mamma mia, ma cambiamoci. Adani è diventato un... Ma Dani ha stravinto. Poi non lo so come
0: ha stracciato tutti.
1: Cioè, tutti a parlare male da Dani. Ha stracciato tutti. Boom d'ascolti. Più viene criticato, e più gli hanno fatto un gioco, un assist. No, numerosi assist hanno servito.
0: Sì,
1: come
0: sì,
1: era,
0: sì.
1: Daniele, tu che, come ti poni su questo?
0: Dai, dimmi
1: questa...
0: se ti è piaciuto.
1: Adani Gate, cioè, povero Adani, ma insomma, che fa? Fa il suo lavoro, cerca di farlo.
0: Allora, Garbo si astiene. Garbo si astiene.
3: Ma Adani, mi avvago della facoltà di non rispondere.
0: Bene. Ah, ecco, buon anni, tu invece, che l'hai sentito, l'hai udito?
7: Allora, l'ho sentito, diciamo che è un... a volte mi piace... A volte no, esagera, ah, però certo. Insomma, cerca di fare al meglio quello che gli viene chiesto di fare, a suo modo, però a volte secondo me è un po' sopra le linee. Ma,
0: bene, bene.
7: Insomma,
0: sopra le linee, va bene.
1: Ho capito, ma ci saranno cose più importanti, sì, di scagliarsi contro. Io non lo so, poi certamente sono d'accordo
0: più
1: con Massimo e con Daniele. No, ma può piacermi, mi può piacere o meno, ma insomma, si è parlato di Adani. Oh, Adani, allora te dici il pallone d'oro, l'ha vinto Adani.
0: Ha vinto
1: perché Adani, lui è il personaggio del mondiale. Tu ti hai parlato di Adani.
0: Sì, sì, sono d'accordo con te. Sono d'accordo, ha vinto lui.
1: Viva il football, ha vinto il pallone d'oro.
0: E allora ci lasciamo così, viva il football, viva Maracanã. Io ringrazio Daniele Garbo e Massimo
1: Ciao
0: Bonanni.
1: Daniele, un abbraccio,
0: ci sentiamo
1: presto. Ciao Massimo.
0: A prestissimo.
7: Ciao,
0: allora,
7: ragazzi,
0: grazie ancora Massimo. Chiudiamo qui questo blocco perché arriva un'altra squadra di Maracanã e proseguiamo il nostro pomeriggio.

0: Siamo, eccoci qua di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccher e Stefano Impallomeni sempre qui.
1: Ciao
0: con
1: Marco.
0: Voi.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora, al volo, Stefano, perché arrivano tanti messaggi. Io non è che faccio la selezione, lo dico a qualcuno che ogni tanto scrive qualche minchiata dei nostri amici, però io sono sempre molto diretto. Purtroppo ne arrivano tanti e risalire la china ci si mette tantissimo tempo e qualcuno può rimanere fuori. Non è che vada a selezionarli, no? Allora, Dario, per esempio, scrive: ciao Stefano, ciao Marco, il mio voto al mondiale 7, vivendo in Spagna l'ho sicuramente seguito maggiormente di quanto non avrei fatto in Italia. Un saluto affettuoso e vi auguro una buona estate in attesa del ritorno di Maracanã. Anche a te. Poi Nicola scrive: buongiorno, sono Nicola, giustizia è fatta, il calcio batte i calci 1-0, magari arrivasse Guardiola come CT, ma dei qui, poi Stefano fa una domanda che risponde Stefano, la facciamo rispondere in Palomeni: ma dei 15 miliardi di dollari di utili incassati dalla FIFA di Infantino si sa nulla di dove finiranno?
1: Saranno investiti nella prossima stagione a Maracanã.
0: Sì, magari. Cioè, io Stefano, ti voglio bene, ma come facciamo a rispondere a una domanda del genere?
1: Appunto, okay.
0: Cioè, io capisco che tu mandi
1: un
0: messaggio.
1: Siamo umili operatori.
0: Come ti rispondiamo a questa domanda? Vabbè. Poi il voto a mondiale 6, che fa la media fra l'8 per il livello tecnico delle partite e il 4 per tutto il resto. Organizzazione, biglietti, controversie, ingerenze politiche, eccetera. Dario, mi fermo qui, do il buon pomeriggio a Massimo Orlando. Ciao Massimo.
1: Ciao Massimo.
2: Direttore, buongiorno. Ciao Stefano.
0: Ciao Massimone. E buon pomeriggio anche a Super Simone Braglia. Ciao Simo.
1: Detto Simone.
3: Ciao Stefano. Simo. Ciao Marco.
1: Ciao Simone.
2: Ciao Massimo. Ciao, ciao Simo. Simo.
0: Allora, facciamo una cosa. Date anche voi il voto al mondiale. Noi l'abbiamo già dato io e Stefano prima. Parto da Simone Braglia, dal portiere. Che voto dai a questo mondiale? Cosa ti è piaciuto o non ti è piaciuto? Vai.
3: Ma mi sono piaciute, il voto io do un 6 più, ma mi sono piaciute la dinamicità delle squadre africane, un calcio nuovo, un calcio che però a livello tattico magari lascia a qualche lacuna, ma se io intendo lo sport, una partita dettata da quello che è anche l'aspetto agonistico, mi sono piaciute quelle squadre. Però quello che non mi è piaciuto a livello organizzativo, dicono che c'è stata una bella organizzazione, sì, lo spettacolo, lo show americano, però per me il calcio è un'altra cosa.
0: Un'altra cosa, tu dici, benissimo. Orlando, il tuo voto, cosa ti è piaciuto o non piaciuto?
2: Ma do un 6, sinceramente. Sulle squadre africane non sono molto d'accordo con Simone, nel senso che secondo me dovevano fare il salto di qualità in questo mondiale, almeno questo era l'aspettativa. C'erano tante squadre e hanno dimostrato sempre i soliti limiti nelle partite importanti, si perdono e hanno qualità, fisicità, insomma non gli manca nulla, però non riescono a portare a parte il Marocco, ma che ormai è diventata una delle grandi. E poi abbastanza deludente, nel senso che le grandi squadre, il Brasile è andato fuori subito, e la Spagna ha dimostrato di essere la più forte, la più organizzata, è stato un piacere vederla giocare. Poi insomma non mi ha emozionato tanto, devo dirti la verità, forse poco concentrato anche sul fatto che non c'era l'Italia, dunque lo segui meno volentieri, anche se io ho dovuto fare delle partite, ma ti dico, ecco, forse il riscatto, la conferma che l'Europa è ancora la più forte di tutti. C'è niente da fare.
0: La conferma che le squadre europee sono forti. Allora, intanto chiedo sempre a Claudio di selezionare qualche altro messaggio audio, tra poco li riprendiamo. Io però voglio un altro tema affrontare, poi magari interpellerò Simone e Massimo su quello che abbiamo detto in precedenza. Però Stefano, approfitto anche della presenza di un portiere come Simone Braglia perché voglio chiedervi una cosa su Dibu Martinez. Ieri sicuramente è stato il migliore, ha tenuto a galla l'Argentina che se è arrivata fino a lì deve tanto dire grazie.
1: Grande
0: a lui.
1: Portiere. Sì.
0: E vedevo questo portiere, dicevo, la Juve se vuol fare il salto deve prendere un top player in porta, non può, diciamo.
1: O un portiere di quel tipo.
0: Di quel tipo lì. Mi dite di questo Dibu Martinez?
1: A livelli altissimi. Beh, tra i portieri più forti del mondo. Però questo mondiale, le cose tu hai detto, il voto l'abbiamo dato tutti, eccetera, mm-hmm. eccetera, portieri attaccanti sugli scudi, cioè i portieri sono stati grandi protagonisti.
0: Simone l'ha sottolineato spesso.
1: Ma è Simone pure, sì, molto sì. bravo, anche tempestivo nelle uscite, nelle letture, in porta, sempre diciamo molto sicuro. Ce ne sono stati tanti portieri che hanno fatto un ottimo mondiale.
0: Dibu Martinez, lo ritieni Martinez... più forte, è stato quello migliore?
1: Sai che è? Che è leader, cioè no. uno che se lo prendi, ecco, la Juve serve come il pane, ma non solo la Juve in generale, ti prendi Dibu Martinez e sistemi un po' la difesa, perché sì, poi sì. mi sembra uno che abbia personalità, insomma, poi ma Simone ne sa di più sicuramente.
0: Simone, può vengo da te, lo ritieni che sia stato il portiere più forte in questo mondiale, e insomma anche pensando alla Juve, che farebbe, tu l'hai sempre detto, che sarebbe il top acquisto praticamente della Juventus.
3: Allora ti ringrazio della domanda. Il più forte del mondiale è stato quello della Spagna, Unai Simón, perché reputo che Unai Simón è il più completo da un punto di vista specifico, della specificità e della lettura, come hai già detto giustamente tu, perché non è facile leggere, perché ieri, anche ieri e anche la partita precedente, Unai Simón è uscito tra quarti di campo evitando poi che Messi arrivasse a tu per tu con lui, quindi è come salvare un gol. Mm-hmm. Dico che Unai Simón, perché pur avendo salvato in più occasioni il risultato, il gol parte della responsabilità è di Dibu Martinez. Detto questo, Dibu Martinez per me è il miglior portiere che in questo momento c'è in circolazione, però per il mondiale secondo me il migliore è stato Unai Simón.
0: Ok, tu quindi individui nel portiere della Spagna il miglior portiere di questo mondiale subito dopo Dibu Martinez. Massimo Orlando.
2: Simone è il suo ruolo e non posso che non essere d'accordo con lui. Fatto vedere delle cose, Simone veramente spettacolare, soprattutto nelle uscite con i piedi, vuol dire avere un'attenzione e diciamo anche un atteggiamento che va di pari passo con la difesa, con il reparto, insomma, perché è stato veramente sempre perfetto, impeccabile, e devo dire, poi dopo è vero anche che hanno tirato pochissimo in porta contro la Spagna le altre squadre, perché la Spagna veramente ha dimostrato una fase difensiva
0: un'organizzazione clamorosa.
2: Sì, clamorosa,
0: volta
2: clamorosa.
0: Però ad attaccare, non a dire, perché guardate, io mi sento di fare una specifica velocissima, siccome ho sentito che qualcuno ha paragonato la Spagna al calcio di Allegri, per me non c'entra proprio niente.
2: No,
0: per il motivo della difesa solida, no? Però questa è stata una difesa che attaccava. Cioè io non capisco perché se vuoi riportare sempre tutto a sta cosa veramente...
1: Io capisco che il vino, i fiaschi impagliati hanno sempre un loro fascino, però insomma posiamo anche
0: Ho visto
1: fiasco ogni tanto.
0: Una Spagna che si difendeva attaccando, che è un'altra cosa insomma nel calcio.
1: Allora,
3: posso dire una cosa, Massimo?
0: Sì,
3: vai. Sono d'accordo in quello che ha detto. È molto più difficile giocare come gioca la Spagna per un portiere rispetto a giocare per l'Argentina, che ti fa tirare in porta molto di più rispetto alla Spagna.
0: Perché, Simone?
3: Perché fare il portiere, tenere la concentrazione nel momento in cui non sei mai sotto pressione, devi tenere una concentrazione, e la concentrazione per uno che non è mai sotto pressione è molto, ma molto più complicato doverla mantenere. E la prontezza di riflessi, il calcolo delle situazioni, la lettura delle situazioni, ecco perché io dico che per me Unai Simón è stato il meglio rispetto a Dibu Martinez. E in quel caso lì, quando Rossi giocava con chi giocava, perché possiamo fare il paragone, quello è un paragone che secondo me ci sta. E gli tiravano una volta sola in porta, però comunque sia giocava con dei marziani davanti e doveva trovarsi fare pronto, e non è facile farsi trovare pronti nel momento in cui non sei mai impegnato.
2: No, sono assolutamente d'accordo.
0: Ma questo, i grandi portieri nelle grandi squadre fanno la differenza proprio in questo modo, Stefano. Cioè, magari subiscono un tiro a partita, però devono metterci la firma. Insomma,
1: secondo me è più difficile.
0: Sì, sì, molto di, perché devi essere, invece, quando sei sotto pressione continua, è chiaro che lì, semmai sei pure forte.
1: Questa anche forma di esaltazione, un intervento miracoloso tira l'altro.
0: Esatto, sono d'accordissimo. Sentite, mi sposto un attimo, ci ritorniamo prima sul mondiale, però mi sposto un attimo, vengo un po' a casa nostra, visto che l'ho citato, sto leggendo di questo lavoro di Massimiliano Allegri con il Napoli, 4-3-3, Anghissà che è un riferimento, insomma, che può essere un giocatore importante, più lavoro fisico, dopo tanta tecnica e tattica, e quindi si lavora molto per cercare questo. Che ne pensate? Cioè, siamo,
1: è nato non questo 4-3-3
0: allegriano?
1: Ma insomma, hai giocatori per farlo, quindi sì, mi aspetto da Allegri,
0: ti porto anche la formazione, così
1: mi aspetto da Allegri un Allegri diverso nelle motivazioni, nella proposta di gioco. Va a Napoli, il Napoli è una squadra molto forte e competitiva e dovrà necessariamente giocare non sempre all'attacco, avere un equilibrio però con una vocazione offensiva.
0: Deve proporre,
1: non c'è dubbio, cioè, se dovesse fare il contrario sarebbe veramente una sorpresa, in negativo.
0: Poca corsa, esercitazioni ad alta velocità e pressione, Massimo. 4-3-3 si sta lavorando con un centrocampo composto da Anghissà, Lobotka, Vergara.
2: Mi sembra anche la cosa più giusta che Allegri debba fare. Ha i giocatori per fare il 4-3-3. L'ultima stagione comunque è la cosa più giusta che Allegri debba fare. Ha i giocatori per fare il 4-3-3.

0: riscattarsi anche sul piano del gioco, perché Lobotka è uno che sa giocare la palla, ma tutti i giocatori del Napoli sono bravi nell'uno contro uno gli esterni, c'è la qualità in mezzo al campo, insomma mi sembra al minimo andare a proporre il 4-3-3.
1: Braglia, ci credi in questo Napoli di Allegri, in questo 4-3-3 che sta prendendo forma?
2: Ma io credo nel Napoli come rosa qualitativamente, e io credo che non è tanto che la squadra ha bisogno di Allegri, il contrario, Allegri ha bisogno della squadra, è la squadra che ha bisogno di Allegri in questo momento, cioè Allegri che deve dare un'identità e deve mettere insieme una squadra che qualitativamente può rendere difficile la vita all'Inter e a qualche altra squadra. Io credo che parta, e hanno già detto bene sia Massimo che Stefano, hanno già detto bene anche loro, e parta da un fatto che Allegri quest'anno è per lui l'anno in cui si debba per forza rilanciare. Non c'è un'altra controprova. Se quest'anno dovesse, nonostante abbia 3 anni di contratto, comunque quest'anno è l'anno in cui è inutile che ci giriamo intorno, deve vincere il campionato, è arrivato secondo il Napoli, quindi per cui se deve fare
1: non
2: meglio,
1: c'è alternative, tu dici?
2: No, secondo me non ha nessuna alternativa in questo momento, è obbligato a fare quello che non hanno fatto i suoi predecessori, vuoi perché comunque deve essere vicissitudini, perché comunque Conte, volente o nolente, a distanza dall'Inter, ma è arrivato secondo.
1: Certo.
2: Che ha avuto.
1: Mi dai un assist, prima di sentire qualche messaggio di ascoltatori, mi dai un assist al volo, perché ieri sera Conte, che era presente nel studio di DAZN, ha allontanato un po' la nazionale, ha detto sono in attesa, vedo quello che succede nel corso della stagione. Quindi sta lì.
3: Sta là, aspetta.
1: Modello di Gufetto, si mette lì.
3: No,
1: scherzo, dai, fate una battuta.
3: Sì, non ha bisogno di...
1: Attende.
3: Si apre una porta e poi valuterà. Sicuramente si aprirà.
1: Si potrebbe aprire una porta,
3: sì.
1: Addirittura
3: in Italia, all'estero,
1: in Italia,
3: anche
1: all'estero.
3: Abbastanza velocemente, secondo me.
1: Però, tu dici in Italia si potrebbe aprire una porta, non ti chiedo quale, perché
3: non me la dici.
1: Io c'ho sempre questa cosa,
3: però
1: Orlando,
3: anche all'estero, quindi
1: io c'ho sempre questa cosa che il fantasma che aleggia a Torino è dura. Massimo,
0: no, sinceramente. No, non credo, certo c'è un po' di nervosismo a Torino, anche Spalletti non è molto contento in questo momento, perché vabbè, si sa, il mercato è lungo, è cambiato, però insomma il portiere non arriva, l'attaccante non arriva, ci sono tanti ma... E sicuramente l'allenatore come Spalletti a questi livelli vorrebbe già avere la squadra quasi pronta, ecco. Io credo che Conte invece si prenda un anno sabbatico.
1: Un anno sabbatico, tu dici? Un anno sabbatico.
0: Come ha fatto già dopo ripeto, insomma, un anno.
1: Tu dici sta lì, si rigenera per poi ripartire.
0: Sì, perché all'estero aveva.
1: Io non mi fido invece quest'anno, devo dire la verità.
3: In corsa, però, sono d'accordo con Massimo.
1: Tu dici in corsa perché fretta c'è?
3: No.
1: Dipende chi ti chiama in corsa, amico mio.
3: Ma dipende anche, insomma, dalle garanzie che deve avere anche un allenatore del tipo Conte.
1: Certo, però se ti chiama qualcuno in corsa, tu dici, vabbè, io posso soltanto.
3: Però, insomma, io condivido con il Massimo, magari un anno e poi riparto.
1: Vabbè.
0: Ha bisogno di caricarsi. Poi
1: ha bisogno,
0: Conte,
1: dai.
0: Non è uno che prende una squadra che magari è in difficoltà, che non ha fatto il mercato, non ha fatto preparazione.
1: Vabbè, voi dite così, io mi tengo invece questo barlume così a
3: Braglia,
1: sta zitto, non so che dice. Braglia, che dici, Simone? Rimane in corsa, entra in corsa, che fa?
2: No, secondo me è un anno di ferie. Per
1: anno di ferie? Beh, lui se lo può permettere un anno di ferie.
3: Noi un po' meno.
2: No, guarda, non sono d'accordo sulla tua prospettiva.
1: Va bene,
2: senso che sì,
1: ma io non ho fatto prospettive, ho detto solo che sta lì e gira.
2: Ho capito, sì, ma starà lì e gira perché è a casa a Torino.
1: Certo.
2: Che deve fare? Sta a casa.
1: Magari si incrocia pure con Spalletti. Buongiorno,
2: mister. Ma no, Spalletti arriva fino alla fine.
1: Arriva fino alla fine, va bene. Ma io glielo auguro, ci mancherebbe.

0: Quindi dico che per me la Juve farà un ottimo campionato.
1: Senti, Richardson è un attaccante da Juve? Faccio domanda secca a tutte e tre. Domanda da Juve? Quello del Tottenham?
2: No.
1: Orlando dice no, secco proprio. Non è da Juve?
2: No.
1: Il Palomeni?
2: Ha sempre fatto pochi gol, Marco.
1: Pochi
2: dai.
1: Gol, sì, sì. Ci pensa a Columani a farli gol. Palomeni?
3: Sono d'accordo con Massimo. Però ti posso dire una cosa, poi alla fine sto Colomoni
1: arriva
3: no, ma è migliore di tutti,
1: certo. No, ce n'è uno che è migliore di tutti in assoluto, sì. Però se non citofona c'è niente
3: alla
1: da
3: fine
1: fare.
3: Sto Colomoni sarà un tormentone forse che si concluderà,
1: ma portatelo vicino al citofono e schiaccia sto bottone, no? Sì. Dai, no, su. Braglia, tu che è da Juve, no. Questo brasiliano, questo giocatore,
2: no.
1: Ah, quindi bocciato pure lui. Niente Richardson, non piace a nessuno. Vabbè, vediamo.
3: Nemmeno Ancelotti l'ha convocato.
1: Nemmeno Ancelotti. Dai, audio, un paio di audio, vai.
4: Vediamo. Buon pomeriggio da Capraia Isola. Io e i miei amici da un po' di settimane che parliamo degli ultimi due edizioni dei mondiali che non ci sono piaciute affatto. Il mondiale 2022 non ci è piaciuto perché il Qatar non è un paese che ha una cultura calcistica e inoltre hanno costruito un sacco di stadi in cui ci sono stati un sacco di decessi sul posto di lavoro e stati che poi non sono stati più utilizzati per nulla, che adesso stanno marcendo nel deserto. E inoltre invece l'edizione di quest'anno non ci è piaciuto perché hanno cercato di americanizzare il prodotto calcio secondo i canoni americani e snaturandolo. Prima di tutto con il direction break, che è una cosa che non si è mai vista, hanno diviso praticamente le partite in quattro tempi come si fa nel basket o come gli anelli cui hanno premiato i giocatori e come molte altre cose.
3: Caro amico, adesso aspetta che il 2030 e 2034
1: vai.
3: Sarà un'escalation.
1: Un'escalation, un altro al volo, dai.
5: Il problema è che Adani l'ha fatto ieri non l'ho fatto, significa che lo fa solo per l'Argentina e questo se stai in Rai non lo puoi fare.
1: Vabbè, ieri non ha fatto, ha esaltato la Spagna ieri per quello che ha fatto.
3: Ieri c'era anche un po' di Raucedi.
1: C'era un po' di Raucedi.
3: Tutte le maledizioni che gli hanno
1: mandato. Tutte le maledizioni, la banda proprio.
3: Ma
1: ragazzi,
3: io veramente. A me sta cosa mi ha divertito tantissimo. La prendo con molto distacco da spettatore, mi sono divertito. Cioè, tutti come se Adani fosse un problema serio per il paese.
1: Era un problema per il paese, Orlando.
3: A me...
2: No. Ci mancherebbe altro. Ne abbiamo già parlato l'altro giorno. Riconosco che è molto molto molto preparato, molto bravo, molto
1: esagerato per certi aspetti, però.
2: Probabilmente sì, appunto, non farei come lui in certe situazioni,
3: certo,
2: ma gli riconosco la bravura, ecco, questo è poco ma sicuro.
1: Assolutamente. Allora, un messaggio al volo ve lo prendo. Abbiamo chiesto prima che voto dà al mondiale, che voto date. Alberto dà 8. A me i discorsi politici non interessano. Il mondiale a 48 squadre a me piace perché il mondiale deve essere una festa e vedere le esultanze sugli spalti come questo è stato molto bello, come le popolazioni che hanno accolto le nazionali come Capoverde, Curaçao, bellissimo. Insomma, gli è piaciuto ad Alberto di Piacenza. Su Yamal dicono tutti lo cercano, tutti gli passano il pallone, quindi è un segnale appunto di riconoscenza verso questo calciatore. Poi un altro dice che la nazionale che ha dato fastidio, mi sembra la Spagna, sia stato solo il Portogallo. La differenza è vero, sì, la differenza la farà la testa. 19 anni, nessuno ha mai vinto e fatto i numeri di Yamal. Questo perché Orlando, così chiudiamo questa parte e devo salutare tra pochissimo Simone Braglia, questo perché ho chiesto prima che a che livello può arrivare Yamal, cioè può essere il successore di Messi, di Ronaldo, di questi giocatori qua, oppure a un livello inferiore?
2: Secondo me è leggermente inferiore. Leggermente inferiore, sì. Si parla sempre di fenomeno, però c'è fenomeno 1, 2, 3, ecco, mettiamolo al terzo posto.
1: Braglia?
0: Sì, sono d'accordo. Sono d'accordo. Non penso possa arrivare a quei livelli, io glielo auguro, però c'è quel almeno io vedendo giocare i Messi all'età di Ronaldo e all'età di Yamal, è vero che è giovane e quindi si può permettere determinate leziosità, però erano più umili, nella rappresentazione di quello che è il discorso del calcio. Tecnicamente non si lasciavano andare quelle leziosità che qualche volta, per pizzico di presunzione, va bene, Yamal lo fa.
1: Va bene, Simone, dimmi. Che succede? No, chi è cascato?
0: No, io no.
1: Ah no, è Orlando che sta...
6: No,
1: Simone, siccome ti sto per salutare, prima ho fatto il giochino, vuoi fare una domanda a qualcuno dei presenti? Hai una curiosità da chiedere? Che oggi ci salutiamo, poi noi ci sentiremo così qua e là durante l'estate, alla ripresa del 17 di agosto. Hai una domanda da fare a qualcuno dei presenti?
0: Curiosità? No, la domanda a Stefano e a Massimo... Se riconoscono oggi nel Como il fatto che il Como, con anche gli ultimi acquisti che ha fatto, una squadra che potenzialmente potrà giocarsi per giocare per vincere lo scudetto.
3: Dai, ma sai come la penso, Simone?
1: Dai, vai.
3: Solo la Champions League può essere un ostacolo.
1: Un ostacolo.
3: Il lavoro di Fabregas è un po' il lavoro di De La Fuente, è quel tipo là, cioè l'Italia deve.
1: Certo. Certo.
3: Sapere e poter copiare anche dagli altri, non c'è nulla di male.
0: Sì,
3: sì. Il lavoro.
0: Sì, sono d'accordo.
3: Quindi Fabregas è avanti rispetto.
1: È avanti. Orlando?
2: No, sono d'accordo con Stefano e dunque rispondo a Simone, sì. Mm-hmm. Il Como si è rinforzato, terzo anno che giocano tutti assieme, mm-hmm. ci sarà ancora più fiducia. Sinceramente vedo un Como che il campionato se lo può quantomeno giocare, poi dopo sai dire dove possa arrivare è un discorso, ma tra le prime quattro sinceramente lo vedo.
1: Va bene. Allora, Simone, noi ti ringraziamo tantissimo.
3: Ciao Simone,
1: ci siamo divertiti tanto. Grazie, ricarica le batterie, mi raccomando, ti abbracciamo.
3: Buone vacanze.
1: Ciao Simo, un abbraccione fortissimo. Ciao, prestissimo con Braglia. Noi adesso ci fermiamo perché arriva anche il direttore De Paola per una mezz'oretta con noi prima di salutarci. A tra poco.

0: Siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti di nuovo.
0: Ciao Stefano. In collegamento con noi c'è Massimo Orlando. Ciao Massimo. C'è? Non lo sento. Ciao Massimo, ci sei? Massimo? C'è? Massimo? Non c'è. Richiamiamo. Allora, però intanto ti faccio commentare questa news da tutto Mercato Web, Stefano, perché c'è una pretendente per Bastoni. Inzaghi, Simone, lo mette nel mirino per l'Arabia, insomma.
1: Beh.
0: Che ti chiedo, insomma, se sarebbe una scelta giusta per il calciatore?
1: Questo non lo
0: cedere
1: so,
0: di fronte ad una
1: lui,
0: richiesta,
1: non ti so dire come,
0: dove lì sicuramente ci stanno problemi di soldi, quindi tu sai, possono dare, insomma, sì,
1: no, per carità,
0: eccetera, no?
1: Non lo so adesso se l'Inter si può permettere di perdere un giocatore del suo valore. Detto questo, insomma, tutta la storia, che è stato un anno un po' particolare, molto particolare per lui, non positivo, soprattutto extra campo, non so quello che poi voglia decidere il calciatore. È un calciatore, un riferimento, insomma, piaccia o no, o meno, dell'Inter. Quindi non credo che l'Inter rinunci così facilmente alle sue prestazioni.
0: Sì, l'Inter no, però lui tu dici lui non cederebbe?
1: Potrebbe, insomma, di fronte a un'offerta, insomma,
0: non si parla,
1: non
0: ancora di offerta,
1: primo,
0: ma di
1: non
0: interesse.
1: Sarà l'ultimo,
0: certo, certo.
1: Cederà un po' le tentazioni arabe. Quindi non so se offre una caterva di soldi la squadra che allena Simone Inzaghi, e poi è un altro discorso, insomma. Sarà sicuramente una scelta non soltanto economica, ma di vita in questo momento, ripeto.
0: Orlando.
2: Sì.
0: Tu che dici?
2: Sì, no, riferito a chi? Perché era andata via
0: Bastoni, Bastoni, c'è un interesse Bastoni da parte della squadra proprio di Inzaghi, no?
2: Sì, sai, io credo che sia difficile per un ragazzo giovane come lui, quanto c'ha? 25 Bastoni? Parlo di anni.
0: Sì.
2: Andare a giocare, è vero che sono tanti soldi, però andare a giocare quel campionato lì è un po' uscire dal calcio che conta. Se l'offerta arrivasse dal Barcellona, come si era detto qualche settimana fa, lo capirei. Andare in questo momento, a questa età, nel mondo arabo, io non ci andrei. Devo dirti la verità, però è anche vero che l'ultima stagione per lui, con quello che è successo, insomma, le polemiche con la Juventus, la nazionale, insomma, magari un po' per lui riprendere a giocare qui in Italia non sarà facile, perché sarà un po' massacrato.
0: Però fa parte del calcio, insomma.
2: Sì, no, infatti io spero.
0: Sennò vai a giocare in Arabia, ti danno i soldi, vai a giocare in Arabia.
2: Certo, mancherebbe, però ecco, dai, andare anche, spero che anche il procuratore.
0: No, perché sai, ti dico questo, non perché ci mancherebbe, non per contraddire te, però non vorrei che passasse che Bastoni è un martire e deve andare via dall'Italia.
2: No,
0: Bastoni si è preso dei fischi da parte del pubblico perché non hanno accettato certi comportamenti da professionista, come tanti calciatori che sono stati fischiati, insultati in tutte le piazze. Devi essere bravo a mettere dietro le spalle, se no vai a giocare in Arabia, ti danno un sacco di soldi, vai lì, te fischia nessuno e fai la vacanza anticipata. La vedo così, sono molto, molto brutale su questa cosa. Cioè,
2: no,
0: perché
2: abbiamo parlato un sacco
0: di questa cosa di Bastoni come se fosse il martire del calcio italiano. Evidentemente, se la gente lo ha fischiato, se prendesse i fischi, adesso sarà lui con la sua bravura, con il suo talento, a far ricredere chi l'ha fischiato. Punto. Può capitare nella vita, è capitato a tutti, è capitato a fior di giocatori. Quindi, no, Massimo, ripeto, non è perché lo stai dicendo,
2: no,
0: ci mancherebbe.
2: È
0: proprio per un discorso,
2: sai,
0: che
2: è capitato anche a me un anno.
0: Esatto. A me dispiace delle minacce che sono state fatte alla famiglia, e quello non c'entra niente.
2: Ne
0: prendiamo le distanze, e ci mancherebbe, perché questo non fa parte praticamente della cultura dello sport. Però i fischi, poi tra l'altro, c'è stata una sentenza che si può fischiare, si può contestare, sentito, no? Quindi è legittimo contestare.
1: Legittimo,
0: quindi
1: fare anche aspre contestazioni.
0: Quindi non ce la meniamo tanto su sta storia di Bastoni, ma lo dico in generale, perché se no se presi i fischi, pazienza, può capitare nello sport, è capitato a tutti. Allora vado avanti, non riusciamo ancora a contattare il direttore De Paola, vediamo se ci proviamo magari più tardi, tanto abbiamo ancora tempo per voi. Allora, no, invece vi chiedo una cosa, che dicono dalla Croazia che Modric sta firmando il prolungamento del contratto di un altro anno con le stesse garanzie dell'anno precedente, quindi a 3,5 di ingaggio. Amorim aveva chiesto la presenza di questo calciatore, quindi una certezza per lui, e tra l'altro anche Rabiot dovrebbe rimanere, l'ha detto
1: molto. Questi sono due segnali molto importanti, del Milan. Vai. Sì, molto importanti, perché Marco, adesso Modric, al di là dell'età, è un giocatore centrale, secondo me, anche per rinnovare, visto anche che la sua serietà indiscutibile, secondo me ha affiutato che questo Milan voglia rilanciarsi in maniera concreta e importante. Rabiot, la stessa cosa, ha detto ci vedremo con Amorim, ne parleremo dopo il Mondiale, quindi ha incassato due sì che suonano come operazione rilancio.
0: Già due acquisti importanti, si sta muovendo per cercare un altro interno.
1: Devo dire che poi è bravo anche Amorim, perché poi devi anche toccare i tassi giusti, perché non è così scontato che io e te ci sentiamo e magari è uno che ci sa fare, sai, l'allenatore anche ci deve saper fare su queste cose qua, Marco. Quindi io credo che questo Amorim abbia un entusiasmo che può essere contagioso, cioè dire dai, su, cerchiamo, crediamoci. Ma certamente adesso si deve definire entrata e uscita del mercato, ancora non sappiamo che forma avrà il mercato del Milan, però questi due sì sono secondo me degli ottimi segnali per il Milan.
0: Ottimi segnali, tu che ne pensi, Orlando?
2: Sì, sono d'accordo con Stefano, sono pesanti, in positivo ovviamente queste conferme, perché è vero, ha ragione Stefano, Modric se deve fare un altro anno al Milan lo fa perché evidentemente gli sono arrivati dei segnali positivi, dunque sa che potrà fare una stagione ad alto livello. D'altronde hai detto bene te, due giocatori buoni, buonissimi, li hanno già presi e il mercato non è certo chiuso qua. E in più mi sembra che Cardinale quest'anno abbia capito, forse, e abbia anche molta più collaborazione con Amorim, visto che molto probabilmente lo ha scelto lui, e dunque lo vorrà accontentare ancora con dei giocatori, secondo me, da qui alla fine. Dunque ci sta che il Milan, dopo un'annata veramente finita male, possa davvero riprendersi quest'anno.
0: Io sono, infatti, mi devo dire la verità, che io ho fiducia in questo Milan, come sta, poi vediamo, perché ancora il mercato è all'inizio, però intanto ha piazzato due colpi importanti, se poi riesce a tenere anche questi due calciatori.
1: Esatto. Adesso bisogna tenere Pulisic.
0: Esatto, Pulisic è importante, perché poi vediamo con Leao, perché vabbè, poi c'è il mercato in uscita, ma quello porta soldi e consente poi di fare eventualmente altre operazioni, quindi vediamo. Allora dammi qualche audio, Claudio, vai. Ah, ok. Allora prendo al volo mentre tu prepari. Vai.
3: Ciao Marco, ciao Stefano, ciao Esteban, oggi che in omaggio ai campioni del mondo. Sono Alberto da Varese. Io una considerazione, a questo mondiale mi è sembrato che l'Italia potesse prendere schiaffi da chiunque o quasi da chiunque, invece guardando le partite paradossalmente mi sembrava che la squadra con più possibilità di vittoria fosse stata proprio con l'Argentina, che sono arrivati i vice campioni, quindi tante volte il calcio è veramente strano.
0: Bella, un abbraccio, siete grazie. Rispondete voi,
1: ma
0: Stefano.
1: Sì,
0: e
1: ci sta tutto, ha ragione, cioè nel senso che non è che ci sono delle cose, tavole scritte, il calcio è tutto sempre in continuo cambiamento. Certo è che noi, secondo me, ne abbiamo parlato anche con Massimo durante questi mondiali, con te Marco, io ho visto un dinamismo importante nella prima fase. E vedevo le ultime partite della nazionale, dicevo non ci siamo, però il nostro ascoltatore dice, vedendo l'Argentina, vedendo altre partite, secondo me siamo inferiori all'Argentina in questo momento. Poi se recuperi quella voglia, quella motivazione, insomma, l'Italia ha dimostrato di risorgere in quel triennio allenato da Mancini, che ci ha portato, tra l'altro la Spagna ieri ci ha superato, perché 38
0: risultati
1: contro 37 di risultati utili consecutivi che aveva fatto la nazionale di Mancini,
0: anche il lavoro che aveva fatto Mancini,
1: bravo, quel tipo là. Ma non dobbiamo parteggiare per uno o per quello, mi sta simpatico, mi sta antipatico, noi dobbiamo analizzare in maniera lucida come ripartire dal basso, da questo tunnel in cui ci siamo ficcati. A me sembra che ci siano dei partiti, da una parte uno fa il tifo per allora Maldini e Leonardo sono i fenomeni, quell'altro no, Mancini è andato in Arabia, quell'altro che facciano, che Malagò prenda una decisione veramente condivisa e che corretta e giusta per l'Italia, perché non è che siamo tanto, cioè siamo distanti però non siamo così scarsi, okay, come ci dipingono, però la realtà sta nel mezzo e la realtà è che non siamo più competitivi come prima. Per trovare quella competitività devi fare un lavoro enorme, ecco, di sacrificio, di umiltà e anche di rilancio, di motivazione dei calciatori che partecipano alle partite, perché Barella, Tonali non so, più scarsi di questi alcuni centrocampisti che abbiamo visto, però magari tocca trovare un qualcosa per rimettere in moto quei 5-6 giocatori che rappresentano poi la forza di questo gruppo.
0: Vado da Massimo, che lascio la risposta, però ti aggiungo, se questo lavoro, Massimo, visto che attenzione, i contatti ci sono, si prosegue, lo potrebbe fare Guardiola, perché Maldini e Leonardo sono in contatto con Guardiola per convincerlo a fare il CT, eh?
2: Sì, ho letto. Proprio su tutto il mercato web.
0: Eh sì, ce l'abbiamo qui, mentre stai parlando possiamo anche farla vedere, eccola qui.
2: Marco, io sarei la persona più felice del mondo, c'è chi dice sì, ma lui è allenatore da squadra, deve allenare tutti i giorni, quelli bravi sanno fare anche i CT, questo è poco ma sicuro.
0: Sono d'accordo.
2: Darebbe una mentalità, un modo di giocare che è così lontano per noi in questo momento, ma che veramente serve per il cambiamento. Poi ha ragione Stefano, non devono sbagliare i dirigenti, bisogna rifondare tutto, però non siamo così lontani, cioè io ho visto tante partite dove se ci fosse stata l'Italia se la giocava, ecco, magari non per i primi 5-6 posti, però ecco, con un buon progetto, con questa rifondazione che deve ripartire dal basso, che ha detto Stefano, e arrivasse Guardiola, io sarei l'uomo veramente più felice.
0: Cioè tu dici lui potrebbe cambiare qualcosa a livello di mentalità.
2: Ma certo, ecco. C'è un progetto con l'Under 19 che gioca allo stesso modo, capito? Esatto, L'Under 17
0: potrebbe dare un'indicazione per impostare, esatto, una strada, ecco.
2: Esatto.
0: Sì, la vedo anche un po' così.
2: E sarebbe la cosa più bella, poi dopo... Non so quanto Guardiola abbia voglia, sicuramente Leonardo e Maldini sono due personaggi che alzano il telefono e
0: ti possono convincere, sì, ti possono,
2: no, questo sì, però insomma, poi dopo
0: Guardiola, no, ma poi dice... Maldini mi sembra che già nel 2018 aveva manifestato in un'intervista a Sky e dice mi piacerebbe che venisse a lavorare qui da noi, quindi evidentemente poi sai, parliamoci chiaro Stefano, ti chiama Maldini, non ci puoi andare a non parlare.
1: No,
0: l'incontro prendere... sicuramente è avvenuto perché dice che sono stati in Spagna, Maldini,
1: un aperitivo ce lo puoi prendere, certo,
0: esatto, parlare, chiacchierare e vedere quello che
1: poi
0: succede,
1: un altro conto è prenderlo,
0: esatto, allora,
1: se lo prende in colpo.
0: Se lo prende è una vera rivoluzione questa che fanno, sono d'accordo con
1: però
0: te.
1: Guardiola pochi giorni fa ha detto stanco,
0: però magari è andato a parlarci e vediamo che succede. Sì. Allora Stefano replica e mi dice un ascoltatore che aveva risposto prima, dice certo Piccari, la domanda sui profitti della FIFA è troppo impegnativa, mi rendo conto, meglio dare i voti al mondiale, ma io non te so rispondere a questa domanda, come ti devo ripreso,
2: ci voleva il direttore,
1: lei è impreparato, questo no, un po'
0: io non ti sono rispondere, rispondi
1: tu, ma rispondigli, viva il football, viva il football e andiamo
0: a parte, viva il football, ma io non posso alludere a niente perché sennò rischio pure, capito? che ne so dove mette i soldi che ha incassato Infantino, cioè allora facesse una conferenza stampa e qualche giornalista chiede dove hai messo i soldi che hai incassato, e io non ti posso rispondere, non è che, a parte che decido io come va la trasmissione insieme a Stefano, insieme alla redazione, primo, secondo non ti posso rispondere a questa domanda,
1: chiuso.
0: Allora, direttamente dalle spiagge di Alba Adriatica siamo in 13 e tutti concordiamo, intanto salutiamo la comitiva e tutti concordiamo che il voto al mondiale 5 meno, hai capito? Spagna 82, il top del mondiale, vi assicuro che ci sono 42 gradi, spiaggia, hai capito?
1: Mamma mia.
0: È Alba Adriatica, bella zona quella, che conosco molto bene. Allora, che dobbiamo qui dire? Secondo voi in questo mondiale, se avessimo partecipato, avremmo sfigurato? Ne abbiamo parlato prima. Non, ci sono opinioni discordanti in questo senso. Vai con un altro audio se c'è, poi siamo quasi in chiusura, vai.
4: Stando a quanto dice il signor Orlando, caro direttore Piccari, buongiorno. Buongiorno Stefano.
0: Buongiorno.
4: Allora Ancelotti non è bravo, perché se tutti gli allenatori bravi sanno anche allenare le nazionali, ne deduco che Ancelotti, se non hai i grandi campioni sotto le mani, non è capace di fare l'allenatore, com'è?
0: Rispondi tu Massimo, ti ha chiamato in causa, vai.
5: No, ma figurati, io sono uno di quelli che non ho mai esaltato Ancelotti né prima e non posso minimamente contestarlo ora, perché è uscito dal mondiale. Fra l'altro, voglio dire, è sotto gli occhi di tutti che comunque il Brasile non è più il Brasile di una volta, è un periodo che questa nazione che tira fuori sempre dei campioni, dei fenomeni, in questo periodo non è così, dunque si è normalizzata come squadra e rischia di andare fuori ai quarti, come agli ottavi, scusa, come è successo. Però Ancelotti io non voglio minimamente contestare, e comunque ricordiamo che è arrivato nell'ultimo periodo, ha avuto anche poco tempo per preparare questo mondiale.
0: Questo mondiale, sì.
5: Io credo che sul discorso Brasile lo dobbiamo valutare nel prossimo quadriennio.
0: Vabbè, sì, infatti comunque rimane lì e continuerà a lavorare, insomma, è iniziato adesso e
5: certo,
0: ci sta.
5: Scusa, certo che ci vogliono i fenomeni, ma questo lo diciamo sempre, ma non solo noi che siamo un po' dentro il mondo del calcio, chi capisce un po' di calcio lo sa, l'allenatore è importante, ma se non hai i giocatori poi non vai da nessuna parte. Però ecco, Ancelotti comunque la carriera parla per lui.
0: Può pure sbagliare Ancelotti, cioè io non ci vedo niente di così clamoroso, può pure sbagliare lui, insomma, non è che voglio dire, quindi non è che non è l'esa maestà, io sto fatto che uno non si può, non è l'esa maestà, cioè è chiaro che Guardiola si porta dietro un grande curriculum, venendo eventualmente ad allenare la nazionale italiana, si trova di fronte ad un'esperienza nuova, potrebbe pure sbagliare. Non è che voglio dire, però è chiaro che secondo me avrebbe un impatto molto forte.
1: Sì, non c'è dubbio.
0: Poi vediamo.
1: Sarebbe un grandissimo colpo.
0: Un grandissimo colpo. Sarebbe la vera, una rivoluzione in tutti i sensi. Per esempio, Mattia ci scrive che sarebbe il fallimento del calcio italiano se dovesse arrivare Guardiola. Vedi, ognuno di noi la pensa in maniera diversa. Il fallimento mi sembra veramente. Facciamolo lavorare per poi di
5: Ma il calcio italiano qual è ora? Perché no, bisogna,
0: non sai qual è il problema,
5: capire.
0: Massimo, che il calcio italiano non sarebbe pronto a questa rivoluzione. Cioè,
5: ma Stefano,
0: Maldini e Leonardo farebbero una grande cosa, ma noi non siamo pronti. Ma io ti parlo anche come comunicazione. Tu immagina i soliti che ormai da anni con sto calcio tra tradizione italiana, perché noi ha tradizione, perché abbiamo vinto 4 mondiali, la tradizione italiana, ma come fa questo? Non siamo, invece bisognerebbe, io dico, se arriva un allenatore di questo tipo, allargare la mente,
5: ma
0: e di facciamolo lavorare, porta
5: ma
0: un po' dei concetti nuovi, ripulisci, questo bisogna
5: cambiare.
0: Esatto, invece noi siamo tutti lì aggrappati a sta difesa, dobbiamo stare tutti dietro, in trincea, pronti a colpire, perché c'è sta mentalità, non c'è niente da fare, è così. Quindi per lui sarebbe una missione durissima. Va bene, siamo. Senti, Massimo, tu lo daresti il pallone d'oro a Messi?
5: Sinceramente sì. Sinceramente sì. Perché anche in questo mondiale ha fatto il fenomeno. Ora, ieri sera non ce ne aveva più.
0: Ne è arrivato manco un pallone ieri sera.
5: Sì, no, ma fin dai primi minuti era anche lui fermo. Tra l'altro, sai, loro avevano giocato due volte i tempi supplementari.
0: Sì.
5: E comunque c'ha sempre 39 anni. Però onestamente fatto vedere anche con l'Inghilterra, per dirti, metteva delle palle da fermo che erano veramente dei cioccolatini ogni volta, per gli attaccanti o per gli inserimenti.
0: A me mi è dispiaciuto tanto non vedere Lautaro ieri sera. Non sarebbe cambiato nulla, però per me se la
1: sì, no, ma a un certo punto gli è saltato qualcosa.
0: No, ma io ti dico dall'inizio, doveva giocare proprio dall'inizio.
1: Sì.
5: No, ma guarda, l'errore l'ha fatto sia ieri sera come l'allenatore
1: Scaloni,
5: perdonami, e Tuchel ancora più grosso, però lo ha fatto contro l'Argentina, perché tu a 35 minuti dalla fine, invece di mettere Rashford, Saka e di giocare comunque con gente sei in vantaggio, con gente che ha gamba, che può nelle ripartenze far male, è andato a mettersi tutto in difesa e ha buttato via una partita che molto probabilmente meritava anche di vincere. Dunque gli errori se ne fanno, però ecco, insomma, l'Argentina è arrivata in finale, ma secondo me rispetto alla squadra di 4 anni fa è tre volte in meno. Come forza.
0: Sì, guarda, c'è un messaggio di Antonio che ve lo giro, che è molto bello, perché Antonio scrive: certo, Klopp in Germania, Zidane in Francia, Ancelotti Brasile, Italia Pep, wow.
1: Vediamo.
0: Oh, ragazzi, sarebbero 4 nazionali che hanno vinto mondiali affidati a 4 super allenatori. O no?
1: No, certo. No. È così.
0: Sarebbe male, eh? Cioè...
5: La Francia parte con un discreto parto.
1: Credito tecnico.
0: Zidane c'ha tanta roba, diciamo così.
5: No, Zidane c'ha tanta roba, sì.
0: La Germania
5: sì,
0: con Klopp dovrebbe ricostruire, perché Klopp deve un po' ricostruire pure lui. Il Brasile con Ancelotti deve ricostruire.
5: Sì,
0: e noi pure dobbiamo
1: ricostruire. Noi non ne parliamo.
0: Noi partiamo proprio.
1: Noi dobbiamo non ricostruire di più.
0: Dobbiamo mettere i mattoncini.
5: Un passo alla volta.
0: Però sarebbe bello. Guarda, grazie Antonio, perché questa cosa mi era sfuggita, ma sarebbe veramente una i 4 proprio dell'apocalisse del calcio, perché insomma vedere Klopp, Zidane, Ancelotti e Pep nelle panchine nazionali è anche un segnale, forse, Stefano, di un cambiamento, no? A livello di club, no? 4 allenatori così che hanno vinto tanto con i club, buttarsi nelle nazionali.
1: Sì, sì, no, ma...
0: E tutti devono fare qualcosa di importante, perché...
1: Come no? Cioè, Ancelotti è cominciato. Guardiola sarebbe una sfida affascinante, molto impegnativa per lui.
0: Parte in vantaggio Zidane per il parco tecnico a disposizione.
1: Il lavoro, diciamo, più sarebbe quello di Guardiola. Quello più.
0: Però che bello, sarebbe veramente intrigante, no? Vedere quattro ecco, mamma santissima del calcio.
1: È bello avendo... vederli tutti e 4 alla fase del finale del prossimo mondiale del 2030.
0: Sai che roba?
1: Però insomma, adesso allargheranno ancora 64 squadre.
0: Sì.
1: Quindi se ci arriviamo, ragazzi, ci ritiriamo per
0: È vero,
5: ma
0: è vero.
5: Scusa Marco, ma l'Olanda chi ha preso?
0: L'Olanda adesso perché cambiano pure loro, però sì, sinceramente non so ancora.
1: Tiene invece Tuchel, no. Dovrebbe tenere Tuchel
5: l'Inghilterra, che lui ha fatto bene, però ma secondo me quei 35 minuti lì.
0: Allora, attualmente è vacante, non hanno ancora deciso. Quindi si parlava di slot, nel mirino della nazionale olandese. Quindi vediamo, perché anche loro. Senti Massimo, c'hai una domanda che vuoi fare tu qua, non so, a Stefano, c'è una curiosità,
5: ma
0: così ci salutiamo.
5: Io niente, più che altro sono felice di lavorare con voi e questa...
0: noi di più. Anche noi di più.
1: Noi di più.
5: Tu sai la stima che ho per te e per il grande Stefano, che già lo seguivo ai tempi di Sky che dicevo: ma guarda, te è un giocatore che sa parlare bene, ecco. Adesso me lo ritrovo qua
1: e ci divertiamo,
5: un abbraccio e ci vediamo,
1: un abbraccio a te,
0: ci sentiamo prestissimo, Massimo,
1: buone vacanze.
0: E faccio così, approfitto anche per continuare ancora a fare i complimenti a tua figlia, che stiamo vedendo
1: bravissima,
0: sempre molto più lanciata a Sky, quindi veramente bocca al lupo. A presto,
1: come te d'altronde.
0: Ciao Massimo, un abbraccione. Ci fermiamo un break, entriamo nell'ultima ora di Maracanà di questo lunedì e di questa stagione. A tra poco.

0: Bene, eccoci qui, caro Stefano Impallomeni, entriamo nell'ultima ora di oggi. Allora, prima di andare a salutare subito al volo un amico che ci accompagna in questo tratto di trasmissione, mi fa molto piacere, ti leggo questo messaggio di Gianni al 331-8200-213. Non sono d'accordo su Guardiola, forse sarà l'età, ma io sono convinto che nazionale serve un selezionatore, non un allenatore di club. Gianni da Brindisi. Poi dice Marco, ci scrive, gli altri devono ricostruire, ma l'Italia anche ricomprare carriole e banche, come dire, noi siamo ancora più indietro, e va bene. Allora, poi non capisco perché Federico associa il titolo della Spagna al fatto è diventato campione del mondo anche Maurizio Sarri. Ma damogli pure, cioè, io Federico te voglio bene, ma ogni Sarri pure campione del mondo, perché fanno, che fa il calcio della Fuentes che fa Sarri,
1: non credo.
0: E quindi dobbiamo considerare il campione del mondo. Io
1: no, non credo che faccia il
0: mi fa morire, guarda, perché fica, fica Paolo Sarri con tutti i discorsi immaginabili.
2: Ma scusami se te lo dico, ma per me è una cazzata.
0: C'hai ragione, mister.
1: Risposto,
0: allora, caro Stefano, sai che ci abbiamo oggi? Mi fa tanto piacere perché è un po' che non lo sentivo. Oggi ho avuto il piacere di messaggiarmi al volo questa mattina e lui mi ha detto che c'era a disposizione per stare a fare una chiacchierata di 10 minuti, un quarto d'ora con noi. C'è Alessandro Canovi. Ciao Alessandro, ben trovato.
3: Buon trovato a voi, buongiorno. Buon pomeriggio
0: Alessandro.
1: Hai ragione Alessandro.
0: Senti Alessandro, che dici di questa cosa di un avvicinamento forte di Guardiola alla federazione come CT?
1: Cioè, si attacca subito il telefono.
0: Abbiamo cominciato bene. Io chiedo, poi lui mi risponde se vuole. Però insomma c'è veramente, è in atto questo contatto forte, tentativo di Maldini e Leonardo di portarlo ad allenare la nazionale italiana.
3: Beh, sono due cose da dire. La prima è che oggi Guarmacò dice pure che i Mamma Santissima.
0: Non, aspetta che ti abbiamo perso subito. Aspetta.
3: Che i Mamma Santissima.
0: Vai.
3: Mi sentite?
0: Adesso sì, vai.
3: Diceva che i Mamma Santissima non c'erano i budget per prendere i Mamma Santissima, che più Mamma Santissima di Guardiola non ci sia nessuno, no?
0: Sì.
3: Perché chiaramente la gente si riferiva magari a qualcun altro allenatore nostrano. E quindi rimango perplesso su quel punto di vista. Però ovviamente siamo. Guardiola, secondo me, è, a parte come il allenatore, ma sarebbe anche un segnale fortissimo per un movimento morente come il nostro. Perché l'estensione, se non entriamo subito ai ripari.
0: Aspetta, perché Alessandro, abbiamo un problema, se riusciamo lo potete richiamare un attimo per vedere se riusciamo a sentirlo meglio. Proviamo un attimo per vedere se distrogliamo il disturbo, perché si fa fatica. Però abbiamo capito che lui dice sarebbe un segnale di cambiamento.
1: Beh, da questo punto di vista.
0: Poi è chiaro che
1: discorso Guardiola. Vedete, cioè, sembra talmente straordinaria come operazione che uno non ci vuole credere. Poi,
3: Siete meglio adesso?
0: Vai, vai, Ale, adesso ti sentiamo molto meglio. Vai.
3: Qua. No, dicevo, siccome lo considero un movimento morente il nostro vicino all'estensione, se non ricordiamo subito i ripari. Perché insomma dopo io non vedo più segnali più drammatici che non andare tre volte a tre edizioni mondiali, non vedo segnali più drammatici che spettatori, anzi quasi spettatori delle competizioni europee, e invece essere presenti nel settore giovanile, perché fino a 17 anni i ragazzi giocano e vincono. Il problema quindi secondo me si traslate al superiore, quindi quando i giocatori cominciano, i ragazzi devono concessi ai giocatori. Ma io l'avevo detto da voi una volta.
0: Sì, sì.
3: Perché voi mi chiedevate qual è la soluzione, io dissi, credo, sono andato a vederlo, era 2025. Prenderei pari pari l'esempio
0: della Spagna. Quando
3: in Spagna. Pari pari, pari pari. Quindi due cose fondamentalmente: l'abolizione del campionato primavera, che non serve, come dico sempre, a nulla, a parte il curriculum degli allenatori. Che perché ai ragazzi non serve, ed è rendere chiaramente con una riforma del campionato di Capro eccetera le seconde squadre obbligatorie a tutte le squadre professionistiche come fanno in Spagna. Questo significa 17 anni, 16 anni a volte, quelli più bravi.
1: Alessandro, perdonami, loro lo fanno da quanto tempo?
3: Da quando io ho conoscenza, saranno mio 30 anni, 40 anni, ma certo. per questo vincono, certo. Per questo dal 2000 hanno vinto due mondiali e due coppe europee.
0: Io credo che ha iniziato il Barcellona.
1: Che loro,
0: no?
1: Addirittura fanno la Serie B, no? Con le seconde squadre.
3: Alcune. La società in Serie B. No, se no fanno comunque la traiettoria loro. È chiaro che c'è una riforma della Lega Pro loro. che non è come la nostra. È chiaro che devi mettere tutte le componenti d'accordo, e l'ha detto anche oggi Malagò, insomma, ma è organizzativo di tutto l'ambiente calcistico. Cioè, la Serie A è solamente l'ultimo tassello, però è chiaro che devi obbligare tutte le squadre professionistiche avere queste seconde squadre, e nonché se ne sono visti anche i frutti, magari mal andati, ma nel nostro campionato, perché l'Atalanta, la Juventus stessa, insomma, hanno sempre avuto giocatori che provengono dalla loro seconda squadra che hanno fatto qualcosa, insomma, Illich in primis, no?
0: Per esempio ci scrivo, Franco, ma veramente pensate che Guardiola sia così fesso da accettare di allenare la nazionale italiana? Col materiale umano che abbiamo attualmente nessuno può fare miracoli.
3: Ma non è però non,
0: esatto, ma infatti è il punto di partenza che è sbagliato, secondo me.
3: Secondo me sì, perché non è quello, non è che adesso mi sta un team. Cioè, allora vale Conte, allora vale
0: esatto.
3: Il problema qui è con la nostra cultura. La cultura è, dice, ok, il risultatismo pure crudo vale tutto, no? Per avere un risultato vale tutto. Però questo movimento che il calcio italiano che ha avuto per 10 anni questo tipo di ideologia è morente.
0: Cioè, è morente, esatto.
3: Io non so più che dire, più che tre mondiali non andare alla televisione mondiale. Io non
1: no, però è interessante quello che tu dici, e poi avevi già detto, ecco perché quando ho esordito, diciamo, aveva ragione Alessandro, perché ne avevi parlato proprio qui a Maracanã, di questo sistema spagnolo, di questo modello spagnolo da seguire, però diciamo a patto che ci sia l'abolizione di questa, cioè voglio dire, ci deve essere tutta una filiera, una politica mirata. Cioè Guardiola viene, ma lavora pure anche
0: esatto, quello
1: insieme
0: che
1: a Leonardo e Maldini su questa ristrutturazione del calcio.
0: Allora c'è un senso.
1: Allora ha un senso, se no no.
3: Scusa Stefano, ma se noi abbiamo la questa Cecchini, anche se a rigore ha vinto l'Europeo, no? Quindi vuol dire che fino a 17 anni i ragazzi ci sono in Italia. Allora, esatto. Cosa è il problema? Che da 17 a 24, 22-23 anni i ragazzi sono ancora giovani, nonché gli allenatori, 40 anni sono giovani. Cioè, all'estero c'hanno tutti 40enni, 41enni, solo noi abbiamo età, per carità, sono bravi allenatori, però il Chelsea l'allena uno di 42 anni, il Manchester City l'allena uno di 40 anni, siamo a questi livelli qua, no? Il vecchio è quello per il Paris Saint-Germain, che è Luis Enrique, che ha 58 anni. La mentalità che c'è fuori, cioè il mondo va in una direzione, sta andando a una velocità, noi che vogliamo fare?
0: Sì.
3: Allora il problema è che con le seconde squadre chiaramente potresti mettere, a parte dei vincoli di magari il 70% dei ragazzi che provengono dal centro di formazione, comunque la primavera devono essere, sono obbligatori tesserarli, e quindi solo 25% lasciarle magari eventuali transazioni di giocatori o trasferimenti di giocatori provenienti da fuori. Però così li fai giocare questi ragazzi, se no li fai giocare tra di loro fino a 20 anni e i risultati sono questi.
0: Noi ancora abbiamo l'idea che a 25-26 anni è giovane, stai già per pezzo avanti.
3: Gli allenatori di 42 anni?
0: Sì. No, per esempio,
3: giovani,
0: vedi, mentre...
3: 42 anni, sono giovani, secondo voi. Noi ci abbiamo, no, perché giovane c'è Pirlo. Adesso non è che voglio difendere Pirlo, perché non è quello. Però sento dire da anche illustri editorialisti, che si autoritiene di sapere molte cose, anche nei primi principali giornali italiani, scrivere che Pirlo non ha l'esperienza, non avrebbe l'esperienza dell'allenatore d'Italia, in base a quali risultati. Cioè, quali sono gli altri risultati? Cioè, Conte, che per carità è un grandissimo allenatore, ma con la nazionale italiana che ha raggiunto?
0: Però ha lavorato, diciamo.
3: Sì, ma quello voglio dire, se andiamo sul risultatismo, allora dobbiamo, mettiamo Lippi.
1: Sì, non è, tu dici non è più Gattino. Non è più l'epoca del bisogna rifondare costruire. Proprio la testa.
3: Il sistema, questo movimento, esatto. Che abbiamo tre mondiali che io non vedo.
0: No, ma qualcosa bisogna fare di eclatante, di forte, perché sennò non c'è, per esempio,
1: no, però ci devono essere delle riforme.
0: Esatto,
1: cioè,
0: delle riforme
1: fianco,
0: bisogna fare qualcosa di profondo, sennò è inutile che
3: la Francia nel 2008, dopo il casino che è successo in Sudafrica, hanno riazzerato tutte le partite.
0: Sì.
3: Allora, se tu non riazzeri tutto, ma tutto significa mentalmente, allora io veramente a volte mi si ribolle il sangue, perché leggo delle cose e dico, questi sono, vabbè, perché scrivo, no? Veramente non lo chiedo. E senti, perorare situazioni che non hanno senso quando non si rendono conto che non è l'istantimo, tu non devi creare la nazionale italiana superiore, perché la nazionale italiana è il frutto, come la Spagna, ma come la stessa Argentina, ma come tutte le quattro, nazionali superiori in fondo al mondiale, sono frutto di un movimento che stanno, in salute. In Argentina hanno fatto un adesso, prima la volta fuori, anche adesso ci sono, però adesso tu senti le squadre argentine che stanno andando meglio, che sono riformate, cioè, ci sono tutte movimenti che si sono adeguati ai tempi moderni. Noi dobbiamo fare, e quello che ha detto oggi Malagò, Malagò oggi lo sentito in intervista, diceva quello. Dice, non devi pensare al selezionatore, pensiamo al movimento.
1: Sì, sono d'accordo.
0: Ma per esempio, vedi, Mattia ci scrive, adesso dobbiamo copiare dagli spagnoli, ma va, però vedi, perché uno si deve chiudere e pensare che la tua, diciamo, idea in questo momento sia sempre superiore quando ha portato a una serie di fallimenti clamorosi?
1: Devi accorgere che il mondo intorno a te è cambiato e tu, se non vuoi cambiare...
0: Ma perché non, ma che male c'è prendere gli spunti da chi ha fatto bene fino ad oggi?
1: Avrai sempre delle difficoltà.
0: Io non capisco sta chiusura
1: mentale.
0: Io
1: sono d'accordo con quello che ha detto Alessandro.
3: E se no quali idee prendi? Scusami, qual è l'idea?
0: No, ma io non capisco.
3: Prendere un grande allenatore per la prima nazionale...
0: Ma guarda, Alessandro, io non capisco questa chiusura che noi abbiamo e questo volersi rifugiare nella nostra tradizione. Io quando sento abbiamo vinto 4 mondiali, che vuol dire?
3: La Spagna quanti gol ha subito quest'anno al mondiale?
0: Uno. Io invece dico che se c'è la possibilità di prendere difesa, delle cose positive, sì, ma non è che ha giocato in difesa, capito? Non è che ha fatto che stavano tutti dietro, capito? Qual è il discorso? Cade anche quel famoso, diciamo così, concetto che chi gioca attaccando prende un sacco di gol. Non è così, nemmeno questo. Però vabbè, secondo me, ti ripeto, dovremmo un po' aprire la nostra mente, proprio la mente del nostro paese, che siamo un po' chiusi un po', e ci crediamo ad essere ancora bravi.
3: Io, ma siamo bravi. Dico una cosa, secondo me ci vorrebbe un atto di ingenuosità, e non ti parlo di sborso economico, ma di attitudine, di attenzione da parte della Lega Serie A. Cioè, la Lega Serie A dovrebbe essere così, e c'ha dirigenti con la rotta, di avere una preveggenza, di cercare di avere una visione futura, del dire non è che l'allenatore, che io metto l'allenatore migliore nella prima squadra, no, di aiutare a fare tutto il movimento.
0: Sì.
3: Movimento parte dai giovani, quindi per questo dico chiaramente la Serie A dovrebbe essere generosa in quel senso lì. Poi però, conoscendoli, dubito
0: pure io. Senti Alessandro, che voto dai a questo mondiale e che cosa ti è piaciuto e non ti è piaciuto?
3: Allora, io adesso sono stato in Spagna, no?
0: Sì.
3: È chiaro che qui c'è una visione diversa rispetto a quella che c'è stata in Italia.
0: Certo.
3: Mondiale tecnicamente, dove sicuramente ci sono state grandi individualità, grandi nazionali, perché comunque Francia e Spagna è stata dove la Spagna ha dominato, però la Francia fino a quel momento aveva fatto molto bene. Sono mancate il Brasile, è mancato il Brasile clamorosamente, ma quello si vedeva, si sapeva. Però le altre squadre c'erano tutte, hanno fatto quello che dovevano fare. Cioè, era Germania, cioè le grandi deluse sono Germania e Brasile e un po' il Portogallo, ma le altre sono tutte state presenti e hanno fatto un buon calcio. Quindi buono. Il livello è questo, mondialmente è questo il mondiale. Abbiamo visto tutto il meglio del meglio, cioè comunque abbiamo visto gol incredibili, abbiamo visto giocatori che sono esplosi anche di altre nazioni, cioè, abbiamo visto il Marocco che ha fatto in un certo modo, cioè, le squadre tecnicamente c'erano, mancavamo noi.
0: Noi mancavamo da un po' di tempo. Senti Stefano, Angelo ci scrive: ma perché vi sorprendete? Ma la società civile italiana è una società aperta nel suo insieme? A me pare di no, e si rispecchia anche nel calcio. Sì, è vero. Però forse magari Maldini e Leonardo riescono a dare un segnale diverso. E quindi potrebbe pure essere questa una strada, no?
1: Il cambiamento ci sono anche, voglio dire, dei passaggi dolorosi, anche, voglio dire,
0: certo,
1: a volte...
0: Anche sconfitte.
1: Sì, ma anche, voglio dire, dei tergiti in cui tu non sai dove puoi andare a parare. Però è importante avere il coraggio di cambiare. Io sono d'accordo con Alessandro, di avere un po' 2-3 idee, non tante. Perché se ce n'hai tante poi non fa mai giorno. Però questa cosa delle seconde squadre è obbligatoria, insomma, già è un fatto, insomma, metti almeno tutti i giovani hanno la possibilità di esprimersi ha un livello importante, più di quello che può rappresentare giocare un torneo primavera. E poi piano piano, ecco, Guardiola, a patto che si facciano delle riforme al fianco, perché se tu prendi Guardiola così, no, vai a vuoto, insomma non serve a niente. Se invece Guardiola partecipa con Leonardo e Maldini, un lavoro di completa rifondazione, come diceva Alessandro, tra l'altro l'aveva detto un anno fa qui a Maracanã, sì. sistema spagnolo, e tutti, non che lo deridevano, però insomma non lo sai, siamo sempre qui, ma che saremo adesso perché stai in Spagna, dici sei, invece alla fine la Spagna ha vinto adesso, con tutto il rispetto, ma io non è che ho visto tutti Alessandro questa squadra di fenomeni, è una squadra, un'ottima squadra, di ottimi calciatori, allenato da un ottimo allenatore, cioè che hanno una logica, hanno lavorato per arrivare a questo livello di collettivo, a questo livello di calcio eccezionale, molto corale,
0: molto corale, molto corale,
1: che è proprio il frutto di questo lavoro di cui parlava Alessandro tempo fa. E quindi bisogna avere il coraggio di guardare in faccia la realtà e dire, vabbè, non è che ti servono sempre i fenomeni, certo c'è Yamal, Rodri, non è che gli altri sono scarsi, Unai Simon, cioè non è che tu diciamo lo scopri, ha fatto un ottimo mondiale, la porta sì, per carità, con Guardiola al Side, però non ci sono questi fenomeni che ti dici come la Spagna aveva dominato, aveva fatto quella tripletta 2008, 2010, 2012, c'è Iniesta, Xavi,
0: c'erano più in altre squadre, Fabregas.
1: Certo,
0: esatto, sì, quindi sono d'accordo. Vediamo adesso, speriamo,
1: c'è
0: di
1: Dani Olmo, ha fatto un super mondiale,
0: però
1: non è che tu dici la prima idea vado a prendere Dani Olmo, sì, ma è forte secondo te, cioè per dire, possiamo pure parlarne per intere settimane,
0: sì.
1: Oyarzabal, che è l'attaccante dei sogni, dei tuoi sogni, non credo,
0: sì.
1: E allora ha vinto, la nostra ha vinto, quindi il sistema che aveva detto Alessandro, cioè questo sistema spagnolo, poi dice il nostro ascoltatore che fai copi, e non dico i copi, però insomma alla fine se non sai delle cose, se Alessandro sa più di me, sai che c'è, lo ascolto e così almeno imparo qualcosa. Se voi invece vuoi cadere nel buio, nell'ignoranza, te tieni sta minestrone e andiamo avanti, qualcosa tocca fare, poi non è detto che uno ci riesca.
0: Alessandro, ancora qualche minuto prima di salutarti, tu credi che il blocco di una squadra potrebbe essere un'altra ricetta?
3: No, perché non esiste in questo momento, perché non,
0: esatto,
3: abbiamo,
0: anche io sono
3: non è che non c'è,
0: è un'altra idea di quelle vecchie, quando sento ma il blocco Juve, il blocco, basta, non si può fare, il blocco, voglio dire, nella Spagna c'era manco un giocatore del Madrid.
3: Quindi... No, adesso sai, il discorso è quello che tu dicevi, sentivo Stefano diceva dei giocatori, il problema è che, come l'ha detto anche l'allenatore, quando hanno giocato contro la Francia, dice la migliore squadra ha vinto contro i migliori giocatori. Esatto. Lo stesso sono consapevole di questo.
0: Sì.
3: Perché si dice la migliore squadra? Secondo me poi non è anche vero, perché secondo me Yamal o Rodri soprattutto può giocare in qualsiasi nazionale, secondo il mio punto di vista, è Cubarsí, e l'altro è un difensore che giocherebbe in tutte le...
0: Sì.
3: Perché secondo me è il più forte difensore centrale in questo momento insieme a Saliba del mondo, cioè, anche là sono finiti i nuovi tempi dove c'erano i Marquinhos, questa gente, adesso sono questi qua, ma è un cambio normale, generazionale, cioè tutto è, allora, ritorno a quello che dicevamo prima, sentivo quello che mi dicevate, quello di un telespettatore dice che facciamo, copiamo, beh, come noi avevamo la presunzione di essere copiati quando facevamo,
0: sì,
3: bene le cose,
0: certo,
3: e noi facevamo bene. La generazione del 2006 che hanno vinto il campionato, e lo sa Stefano, anche se lui è delle generazioni precedenti, però qual era? Che all'epoca c'era la Lega di Serie C e c'era anche la C2, e quindi c'erano 5 campionati che permettevano ai giocatori di andare a fare esperienze tra giovani professionistiche, cioè c'erano tante possibilità, oggi non ci sono più queste possibilità, c'è in più il problema della libera circolazione, la legge che prevede la libera circolazione dei giocatori comunitari, e quindi si sono, allora, siccome la legge è quella, devi fare altre cose, e le altre cose, ribadisco fino all'ennesima che non mollerò, sono che tutte le squadre di Serie A e Serie B, magari anche quelle che avrò, però almeno quelle di Serie A e Serie B, almeno quelle, abbiano la seconda squadra obbligatoria. Poi devi fare le capro, che non devi fare che una squadra da Lazio vada a giocare in Sicilia, io capisco quello, devi poi riformulare le capro come fanno, certo, in Spagna, che sono, certo, più, certo, due regioni, certo, attive che si giocano, certo, insieme alle partite.
0: Vabbè. Intanto vi do una news, perché c'è questo incontro che va avanti tra Maldini e Leonardo, incontrano Guardiola, ma la situazione si fa negativa, quindi si va, potrebbe andare verso
1: sia stato un aperitivo più che altro.
0: Un aperitivo,
1: una
0: sì,
1: bella Barcellona che Alessandro
0: ci siamo incontrati a Barcellona.
1: Che si mangia a quest'ora?
3: Adesso c'è la sesta,
1: No, siccome in Spagna si mangia quattro volte al giorno, sai, no? Adesso mangiano come lupi tra poco. Alle 17:30 si fanno certe magnate che è così, poi dopo la sera alle 22.
3: Guardiola, sei, il problema di Guardiola secondo me però
1: caro Alessandro,
0: senti, certo. Senti Ale, ma prima di salutarci io te la faccio la domanda, ma Tiago, quando è che lo vediamo di nuovo all'azione?
3: Vediamo.
0: Bolle qualcosa in pentola così?
3: No, nell'immediato no, c'è stato qualcosa prima però c'è. Ma non è quel, non ho dubbi che vediamo. Non ho dubbi alcuno. Non so se in Italia, ecco, il dubbio è quello.
0: Vabbè, vediamo, gli facciamo un in bocca al lupo perché io rimango convinto che sia un allenatore che
1: è un allenatore. Serio, ecco, sì, serio,
0: poi. Poi può capitare di avere delle annate negative a tutti.
1: Sono quegli allenatori che però secondo me, Alessandro, consentimi, che devono allenare in squadre solide, serie come lui, perché se no non
3: una provocazione,
1: se non ce la fa.
3: Che secondo me saranno anche rilette alcune situazioni dell'anno suo della Juve, perché tutto sommato è stato esonerato, adesso non dico giustamente là non entro, però era un punto della Champions League ed era quinto e si era creato un ambiente che onestamente era impossibile. Spero e sono sicuro che verranno.
1: Ma sì, ma guardare avanti, Alessandro. Non c'è, dai.
3: Ma quello è sicuro. Quello,
1: pensa ancora a sta cosa della Juve, dai. Andato.
3: Ma la Bologna ha fatto bene, lo Spezia ha fatto bene, quindi ridurlo.
1: Non c'è, dai.
3: Ma quello è sicuro. Quello,
1: pensa ancora a sta cosa della Juve, dai. Andato.
3: Ma la Bologna ha fatto bene, lo Spezia.

0: Bene, ci siamo di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanà, Marco Piccheri, Stefano Impolomeni, ultimissima parte, caro Stefano, la passiamo con due amici che ringraziamo tantissimo e abbiamo in collegamento video audio Michelangelo Rampulla,
1: grande Michelangelo,
0: guarda che è sempre preciso, guarda quanto... Ciao Michelangelo, non ti sentiamo però, parla, vai, voce, no, voce. Che lui aziona il microfono, non ti sentiamo Michelangelo, controlla il microfono, vediamo un attimo, non ti sentiamo la voce, c'è l'effetto pesce, non è bello da vedere, quindi vediamo di sistemare, ecco, ti sentiamo adesso, forte e chiaro. Grande.
2: Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Stefano, ciao Marco.
1: Ciao Michelangelo.
0: Ciao Michelangelo. E con noi c'è anche Mister Giovanni Mussa per i saluti finali, per un commento al mondiale. Ciao Giovanni.
3: Ciao. Buongiorno a tutti.
0: Ciao Mister. Mi viene da dire, Mister, ha vinto il gioco. Finalmente.
3: Sicuramente sì. Poi in particolare ieri, dove una squadra ha tirato e l'altra ha evitato di farlo. Sicuramente si può dire questo con certezza, ha vinto la squadra con la maggiore organizzazione, che ha messo i fenomeni al servizio della squadra e non viceversa. Cioè, l'unica cosa che è cambiata rispetto alle altre squadre è questa, secondo me, cioè dove c'erano tanti giocatori determinanti per i quali la squadra giocava, sono andate in difficoltà al dispetto di squadre, l'unica probabilmente la Spagna, che invece ha messo i fenomeni al servizio della squadra. E quindi abbiamo avuto la riconferma che il collettivo vale più del singolo.
0: Ah, brutta notizia, arrivata adesso. Peccato, un lutto nel mondo del calcio. A 75 anni si spegne Kevin Keegan, vincitore di due palloni d'oro. Era malato da tempo, avevo letto un po' le sue problematiche. È arrivata questa triste notizia. Gran calciatore anche lui, Stefano, mamma mia. Ci lascia all'età di 75 anni e vabbè, andiamo, non so se che altro c'è da dire, questo era veramente un altro grande giocatore.
1: Sì, che poi all'epoca era il calciatore meno inglese che ci poteva essere, perché c'era questo dribbling secco, uno contro uno, grande talento.
0: E vabbè, purtroppo, grande giocatore. Ahimè. Michelangelo, sei d'accordo? Ha vinto... il gioco, ha vinto la Spagna con il gioco, la squadra che si è espressa meglio, dai.
4: Questo sicuramente, ha vinto la squadra che meritava di più, perché poi alla fin fine, sì, come diceva Giovanni prima, se tu hai dei grandi giocatori, si mettono al servizio della squadra, vinci, non c'è niente da fare. Se invece chi vuol fare solo la prima donna e giocare per se stesso, alla fine, essendo un gioco di squadra, non vinci. E credo che ieri la dimostrazione l'ha avuta, cioè l'Argentina non ha fatto un tiro in porta, a parte nei minuti finali della partita, quando non c'era più niente da perdere.
0: Ma secondo te era stanchezza fisica oppure la superiorità dell'avversario gli ha impedito di fare...
4: No, sicuramente la superiorità dell'avversario, ha tenuto palla, trovava sempre soluzioni in mezzo al campo... I calciatori sanno come muoversi in campo, sanno dove andare, dove c'è lo spazio libero, dove il compagno gli dare la palla. Questa è una grande dimostrazione che il calcio si può fare senza troppi fronzoli, senza troppe situazioni strane, cioè senza giocare sempre a risparmio. L'Argentina aveva iniziato giocando molto da dietro, tenendo palla, e invece la Spagna giocava, fa un possesso palla nella tre quarti avversaria, quindi è un possesso palla propositivo e soprattutto micidiale, perché si trova sempre vicino alla porta.

0: porta avversaria. Invece quando tu fai il possesso palla dal passo, sei troppo lontano dalla porta avversaria e rischi sempre.
1: Sì, no, espressione proprio di calcio in tutte le partite. E hanno perso.
0: E poi hanno dei grandissimi calciatori.
1: Beh, sì, mica c'hanno.
0: E questa è la dimostrazione che
1: hanno unito tutto: hanno unito qualità di dei singoli con l'idea di calcio. Cioè, vuol dire che si può fare, insomma, non è una cosa.
0: Si può fare, soprattutto si può fare anche quando ci sono dei giovani che meritano di farli giocare. Quindi, certo. Senza aver paura,
1: assolutamente. E non c'è dubbio questo, insomma. È anche vero, chiedo anche a Mister Mussa, che questa è stata una cosa che hanno costruito nel tempo, non è che ci sono arrivati in un giorno, insomma, no? Per dire.
2: Sì, diciamo che la loro forza è stata la coerenza. Non hanno mai smesso di credere nel loro.
1: Non hanno mai negoziato la loro idea.
2: Esatto, l'identità è rimasta fissa, forte, precisa. E hanno aggiunto qualcosina, cioè ieri si è visto, non solo ieri, durante il campionato del mondo si è vista qualcosa di più verticale, cosa che la Spagna faceva fatica a fare, si è vista più uno contro uno laterale, si è visto muovere più velocemente palla anziché palleggiare in modo, come abbiamo detto prima, un po' sterile, cioè si è vista la ricerca della verticalità e il recupero palla molto più veloce degli anni precedenti, perché nei primi 4-5
1: è vero, secondi... prima c'era quel tiki-taka un po' che ti faceva dormire, invece adesso sono più rapidi, Giovanni, nell'andare in porta, no?
2: Sì, hanno capito anche loro che va bene il possesso palla come arma di difesa, però la cosa bella che mi ha fatto piacere è che ha sempre cercato di fare la partita per vincere, a rispetto ad esempio all'Argentina, che invece ha fatto una partita attendista per aspettare l'episodio.
1: Infatti le due squadre che hanno fatto una partita attendista, l'Inghilterra contro l'Argentina e l'Argentina contro la Spagna, sono andate a casa.
2: Hanno perso. È normale.
3: È così.
1: Vedi che non vuol dire sta tutti dietro aspettare, insomma... È così.
3: Ma poi quello che dice Giovanni è corretto, anche quello che ha detto Michelangelo, nel senso che è una Spagna diversa, è vero, ha aggiunto questa verticalità, soprattutto due giocatori mi hanno sorpreso, in senso positivo naturalmente, Dani Olmo e Oyarzabal. Cioè Oyarzabal non pensavo che fosse così tecnico, gli dai sempre la palla, anche sporca, te la ripulisce, gliela dai addosso, la stoppa, e sempre passaggio utile per lo sviluppo della manovra, sia a destra che a sinistra, cioè non perde un pallone, tecnicamente è forte, io non pensavo che fosse così. E Dani Olmo è un giocatore verticale, e Baena pure nel terzo giocatore che mi ha sorpreso, cioè hanno dato una forma diversa a questo tiki-taka, un po' palloso, diciamo la verità, perché è una Spagna diversa, ha detto bene Giovanni, cioè, gli ha dato più soluzioni, più traiettorie verticali, più verticale il gioco da tre quarti in su ti fa male, perché Yamal ogni tanto con questi giochini ti rientra dentro il campo. Baena è una freccia, è uno che c'ha un gioco diverso. Dani Olmo in verticale, anche sto passaggio, questa triangolazione sta addosso anche a Oyarzabal nelle posizioni, ma la sorpresa, l'ago della bilancia proprio ce l'ha avuto nel centravanti, che era all'inizio del mondiale, sfido chiunque, insomma, cioè Mbappé, Holland, Messi, Alvarez, Lautaro, hanno vinto il titolo mondiale con Oyarzabal centravanti, parliamone.
1: Gli manca uno stoccatore poi.
3: No, nel senso che invece è stato molto positivo per il gioco della Spagna.
1: Però ieri per quello che ha prodotto, se c'hai potevi vincere in maniera più
3: non lo
1: larga.
3: So, sai, guarda, lui è stato un giocatore secondo me, ecco perché
1: determinante
3: per lo sviluppo.
1: Mister Mussa, poi c'è una domanda per Rampulla. Sei d'accordo su questa osservazione di Stefano, mister?
2: È un giocatore estremamente funzionale alla squadra. Immaginiamoci Haaland in questa squadra, avrebbe fatto meglio o peggio? Io dico che sarebbe stato più in difficoltà e avrebbe
3: per me.
2: Anche magari fatto qualche gol in più singolarmente, ma avrebbe fermato quell'ingranaggio magnifico che è fatto di movimentazione, di venire fuori, di legare il gioco, di mandare dentro giocatori da dietro. Questa cosa qua, se la fai con giocatori statici, anche più forti in area di rigore,
1: tu dai Haaland, ovviamente rende
2: meno. Dopodiché il discorso è questo, è chiaro che se tu stai là tutta la partita e metti palla in area e hai un bomber d'area, quello che manca alla Spagna è questo, fai gol comunque. Però se tu hai come mentalità, la tua identità è quella di costruire gioco, di arrivare attraverso il gioco, di far sì che anche i giocatori fenomenali siano congeniali e funzionali alla squadra, allora è meglio un 9 di movimento, questo genere, ecco.
1: Michelangelo, senti, il Dibu Martinez che piace tanto alla Juve, insomma, se vuole fare un salto di qualità alla Juve deve prendere un portiere così, è stato il miglior portiere del mondiale a tuo giudizio?
0: No, secondo me no, anche ieri insomma non è che ha fatto parate difficilissime, no? quelle 3-4 che ha fatto erano abbastanza facili, forse quella più difficile era la spizzicata di testa di Nico, e che insomma lì è stato bravo perché l'attaccante non l'ha presa e lui ha reagito in maniera, ha avuto una reazione bella, una bella parata. Poi ha fatto parate più o meno facili. Secondo me quello che mi è piaciuto più di tutti è stato proprio quello della Spagna.
1: Lo vedi?
0: Per modo di interpretare il ruolo, anche ieri se vi ricordate, su un lancio su Messi sullo 0-0 nel primo tempo lui era fuori aria, cioè è andato a recuperare Messi, non so Stefano, ti ricordi quell'azione?
3: Sì, no, mi ricordo che fa un po' copia e incolla con quella, ti ricordi, contro la Francia con Mbappé,
0: esatto,
3: più decisiva,
0: esatto.
3: Quell'uscita.
0: No, lui è portiere presente, a me piace molto questa. Le parate che anche quella su punizione, sulla punizione di Yamal, sono parate abbastanza leggere.
3: Diciamo che
0: facili,
3: è un portiere,
0: no?
3: Progressista conservatore, cioè nel senso che con i piedi, no? È bravissimo, sì. Però tra i pali è portiere di vecchia scuola, giusto?
0: Sì.
3: No, mantiene tutte e due le caratteristiche.
0: A me mi piace molto il portiere della Spagna, mi piacciono i portieri propositivi, mi piacciono i portieri.
1: Vabbè, però se prende Martinez,
0: se la Juve di porta.
1: Fa un bel acquisto.
0: Però. Non lo so.
1: Se lo prende fa un bel acquisto. Ah, non sei convinto?
3: No, ti dice di no.
1: Rampulla no. Boccia Martinez.
0: No, come no?
1: Vedi come... Così.
3: No. Però Michelangelo,
1: Rampulla,
3: tu scusa, perdonami.
1: Martinez.
3: Se tu dici questa cosa, poi dopo va a finire che Rampulla ha detto che non è buona. E ti chiamano e ti dicono: Michelangelo, ma che hai detto là?
1: Ma è così.
3: Ma stai attento, ma non piccheri, vede l'ora, mi butta la rete, visto i pescatori, ma tu poi sei andato a patti. Oh, ma che ti fai mettere in mezzo? Butta sta rete a largo, capito? E tu ci caschi.
1: Questo è il titolo della giornata. È il titolo della giornata. Rampulla, Boccia
0: Martinez. Io voglio un ragazzo giovane. Cioè, io voglio un ragazzo giovane che in porta della Juve.
1: Ma un ragazzo, no, giovane, però hai detto, io ti ho detto fa l'affare, tu hai detto non lo so. E quindi voglio dire.
0: No, l'affare non lo fa perché mica costa 2 lire.
1: Ho capito, però.
0: Non lo fa perché dopo fra due anni.
1: Ho capito, ma se ti chiami Juve, chi vai a prendere? Michelangelo.
0: Te l'ho detto io, un ragazzo
1: giovane,
0: Unai Simon.
1: Ma che...
3: Sì. T'ha detto? Vabbè. Preferisce Unai Simon a Dibu Martinez? La Juve?
0: No.
3: Non è che ha detto Dibu Martinez
0: che è un portiere di grande spessore, perché a me piacciono i portieri, ripeto, propositivi, mi piace anche Martinez come personalità, come carattere, l'ho sempre detto.
1: Sì.
0: Però insomma devi prendere un ragazzo giovane che abbia le stesse caratteristiche, cioè non bisogna aver paura di far giocare i giovani. Ripeto sempre questa situazione, e noi in Italia prendiamo dai 35 anni in su e gli altri invece fanno giocare i giovani e vincono.
1: Ma hai visto che cazzimma che c'era, però sto Martinez, dai, bisogna dirlo, ci vuole uno così
3: vedo
1: dietro.
3: No, vedo tranquillo.
1: Vabbè,
3: comunque.
1: Dici che vabbè, a me mi sembra uno bello.
0: No, a me mi sembra tranquillo perché quando è finita a pugilato ieri sera lui è rimasto fermo.
3: Io mi aspettavo sto tipo Martinez. Invece stava là, ha guardato lo spettacolo.
1: Mister, c'è una domanda per te. Ti chiedono se Scaloni ha sbagliato tattica e non far giocare Lautaro Martinez.
2: Ma io la tattica iniziale l'ho interpretata a mio modo, che era serve più campo per ribaltare il gioco e quindi è più funzionale Alvarez, posto che Messi non lo puoi toccare, giustamente è più funzionale Alvarez in questo tipo di gioco. Lui pensava di farsi schiacciare un pochino, come è successo, tenere 2 linee belle basse e avere la capacità di uscire ribaltando il campo, che era tanto da ribaltare, quindi Alvarez ha molta più corsa di Lautaro e ci stava. E lo stesso motivo è la scelta di Nico Gonzalez sulla sinistra. Questo era quando ho visto la formazione,
1: ma non si
2: poteva,
1: ma...
2: difenderanno a 5 metri.
1: Però dai, lascia Lautaro fuori.
2: Lo so, dopo più che altro è stato anche sfortunato che
3: poi si è impiccata la partita.
2: Cambi ha dovuto farli per.
1: Ma doveva giocare dall'inizio.
3: Ha scelto poi la linea tutti dentro al castello.
1: Ma sì, ma doveva...
3: Che è stata sparigliata al secondo tempo supplementare. Perché ai rigori,
1: dai.
3: Non so come sarebbe finita. Attenzione.
1: E
3: lì va ai rigori, ha fatto bene. Poi gli ha detto male, che si è addormentato Molina, ha fatto un errore clamoroso Molina. non ha visto l'avversario, a quei livelli tu non vedi l'avversario, nemmeno l'ha sentito, ha fatto così, dove sta il pallone.
1: Però non si poteva lasciare fuori uno che ti porta al finale, dai.
3: Così.
2: Non d'accordo con Marco, è capita la tattica.
1: Vedi Rampulla, vedi come si fa a lasciar fuori il giocatore che ti porta in finale, dai, ma un po' di riconoscenza, dai.
0: È quello che ha fatto, non so se farlo iniziare dall'inizio, magari all'inizio, come diceva Giovanni, giustamente ha impostato una gara così, ma dopo ha fatto dei cambi, vabbè, i due che è, però ha messo Simeone, io avrei messo una punta, in quel caso lì una punta davanti, che potesse fare un po' più di un qualcosa, se no rinunci 90 minuti, rinunci 120 minuti e prima o poi quello prende contro la Spagna. Non è che giochi contro nessuno.
1: Gli sta pure se giochi così ti sta bene se perdi.
2: È giusto, infatti la partita è giusta che sia andata così.
1: Per fortuna
0: stavolta si dice
2: speculativo.
0: Esatto, generalmente si dice nel calcio vince chi è, invece stavolta ha vinto chi ha meritato ed è una bellissima cosa.
3: È giusto così.
0: Chi ha giocato meglio e chi ha meritato, certo.
3: A un certo punto stavo dubitando, sai, ho detto c'è lo stellone di Messi perché 0-0, stoico, 10 contro 11. Poi
1: pure io ho pensato.
3: Il discorso, hai visto tra quel discorso di Scaloni? Poi vanno là in calcio, 1-0, è crollato tutto. È come quando fai il solitario con le gare, è crollato tutto.
1: Tutto per terra.
3: Ma c'era adesso come la recupera? Bottito Senesi, ha fatto entrare. Ci mancava che faceva entrare, non lo so, un altro difensore.
1: Una roba incredibile, guarda. Fatto peggio di Tuchel, proprio, che ha fatto entrare tutti.
3: No, Tuchel si è superato proprio.
1: Perché ha fatto una roba, guarda, veramente da essere mandato via, in tronco proprio.
3: Invece rimane. Tra l'altro, ecco, Garcia è l'ultima notizia, è l'ultimo che saluta. Non è più il CT del Belgio.
1: Pure lui, sì. Via.
3: Ufficiale oggi.
1: Vabbè.
3: Quindi lui resiste, tu, non si riesce a capire perché.
1: Ma
3: però...
1: Guardiola lo vorresti, CT, Michelangelo? Tu tanto sei uno diretto, sì o no?
0: Beh, certo, chi non vorrebbe Guardiola?
1: Meno male, pensavo che volevi bocciare pure lui, così però, facevamo un titolo, Rampulla, boccia Martinez e Guardiola, era bellissimo.
3: Mamma mia.
0: Mi viene anche un'altra situazione, perché non l'ha mai fatto un CT della Nazionale, per cui non è così semplice fare il CT della Nazionale. Sì. Quindi, insomma... Va bene, in questo caso nessuno di quelli.
1: Ma Mussa invece è d'accordo Mussa?
2: Io, se mi dite dove devo andare a prenderlo, vado a prenderlo io. Guardiola.
1: Apposta ti stai muovendo in macchina, di la verità, ti stai spostando apposta.
2: Sto andando a prenderlo. Grande Mussa. Non vorrebbe Guardiola, è un'esperienza nuova per lui. Potrebbe portare una ventata nuova nel calcio italiano, c'è anche questa cosa da dire. Se anche venisse Guardiola, non aspettiamoci miracoli, perché il nostro substrato tecnico, tattico e atletico è questo. Non è che può fare i miracoli, ecco, però può aumentare le relazioni tra i giocatori. Ecco, quello sicuramente sì. Dare un'idea, un'identità.
1: Certo.
2: Dopo gli si deve lasciare tempo. Non è che dopo due sconfitte avete visto, hanno preso Guardiola, non cambia niente.
1: Ma io già me lo immagino con i fugili puntati, dopo la stampa, i tradizionalisti.
3: Sì, ma adesso stiamo pompando questa cosa di Guardiola. Quando arriverà. No, però poi ci rimaniamo tutti male.
1: Ma tanto non ci va, è sicuro al 100%.
3: È negativa, detto. No, l'ultima
0: notizia. Dobbiamo trovare i calciatori.
1: Troviamo i calciatori. Chi li trova?
0: Come dicevate prima, la Spagna non è che è partita ieri. Esatto. Poi non è che l'allenatore della Spagna. Spagna viene dalle giovanili della nazionale.
1: Senti,
0: quindi...
1: Michelangelo, senti, dice che Spalletti l'altro giorno in conferenza ha detto che deve...
3: Ti voleva come allenatore dei portieri,
1: Michelangelo ha detto che Vlahović deve citofonare.
0: Mi propongo.
1: Deve citofonare. Come si fa?
3: Rampulla.
1: Dagli un consiglio a Vlahović, vai a citofonare. Cioè,
0: a Vlahović?
1: No, Spalletti ha detto su Vlahović che Vlahović deve citofonare.
3: Porte aperte, però tocca a lui fare un passo indietro sul piano economico.
1: Che facciamo? Pellegrino, Columani ancora 0-9.
3: Sempre i soliti.
1: Che
3: sempre
1: facciamo?
3: Sono, i nomi sono sempre quelli, Michelangelo.
1: Dai un consiglio a Vlahović. Chiudiamo Maracanà con un consiglio a Vlahović. Dai.
0: Allora, Dusan. Se non vuoi citofonare, suona il campanello, fai una telefonata, fai qualcosa, presentati fuori dalla Continassa e dici voglio entrare, voglio rimanere, come avevamo detto l'altra volta. Adesso è lui che deve dire qualcosa, non dico proporsi, perché per amore del cielo, però ok, come dicevamo l'altra volta, voglio dimostrare di essere un giocatore di un certo livello, voglio rimanere qua e voglio dare tutto me stesso, anche a meno soldi, però diventa complicato questo.
1: Aspetta e spera, meno soldi, va.
3: Vabbè, però, ho capito, ma non è qua a pretendere di guadagnare 8 milioni l'anno, dai. Vabbè. Marco,
0: no, esatto.
3: Dai, su. Allora,
1: però abbiamo un bel titolo, perché abbiamo un bel titolo. Rampulla boccia Martinez,
3: ma non è vero,
1: a suonare,
3: non è vero, non ha detto questo,
1: bocciato,
3: io difendo Michelangelo,
1: ma
3: non ha detto
1: così.
3: Questo
0: sei il solito giornalista,
1: no, invece Mussa, Mussa, dai un voto a questo mondiale.
2: A me come mondiale è piaciuto, ti darei, diciamo, l'ultima parte qualcosina un po' meno, tipo l'amichevole per la finale terzo e quarto non mi è piaciuta molto, nonostante 6-4, una squadra che gioca come fosse un amichevole, una squadra che la prende seriamente, come il torneo dell'oratorio, dopo gli viene in mente che si può giocare tutte e due, questa cosa non mi è piaciuta, la finale non è stata esaltante, però come mondiale è stato interessante secondo me. Anche tenuto conto delle temperature, perché questa qua è una cosa che
1: bocciata la difesa a 3, mister, possiamo dire bocciata la difesa a 3.
2: Hanno fatto tutti delle costruzioni atipiche, anche se difensivamente quasi tutti a 4, in costruzione quasi tutti a 3, però quindi
3: ma ieri sentivo scusami Giovanni, mi puoi un po', voglio imparare una cosa, ho sentito il divino Falcao ieri faceva 2-3-3-3, che vuol dire 2-3-3-3? In ciò che Io volevo mandare un messaggio a qualcuno, ma era tardi.
0: Ma i due era, c'era anche il portiere.
3: No, dice 2-3 che è la costruzione. No, in gergo d'allenatore, sì. Giovanni. 2-3 che è la costruzione, 3-3.
2: Sì, la costruzione 2-3. Ecco,
3: allora quindi c'era arrivato.
2: Con due giocatori, centrali e che di solito, diciamo, allarghi terzini, la posizione dei due e dei tre, cioè se costruisce a 3, a 4, a 5, la fanno tutti.
3: E 3-3 che è? 2-3 ci sono arrivato, 3-3?
2: 3-3 secondo me sono i tre davanti, più tre di centrocampo e uno che era in fase di costruzione diventa in fase di, si chiama invasore, diventa un invasore.
1: Un invasore, diciamo.
3: Amica, ma tu sapevi questa qua del 2-3-3-3 quando, quando parlavi con gli allenatori?
0: No, se sono 3-3-3 sono già 9, più 2 sono 11, c'è il portiere in mezzo anche.
3: No, ho imparato una cosa, Giovanni ha risposto alla grande d'allenatore, perché era gergale, era gergale. Lui stava là, sembrava che stava dentro lo spogliatoio il divino. 2-3-3-3, io ho detto, mi sono perso. Devo chiedere a Mussa.
1: E
3: mi ha spiegato.
1: Tu che voto dai a sto mondiale, Michelangelo? Cos'è che ti è piaciuto, non
0: guarda,
1: ti è piaciuto?
0: Devo essere sincero, non l'ho seguito molto.
1: Ma tu devi essere sincero.
3: Hai fatto bene, Michelangelo, hai preferito
0: mare. Non c'è la squadra nostra, non c'è l'Italia.
1: Però hai bocciato Martinez, cioè hai seguito per bocciare Martinez.
0: No.
3: Senti, Michelangelo, ma a Conte si prende un anno sabbatico, Michelangelo, tu sei qualcosa in più, ti viene a trovare al mare.
0: Non l'ho ancora sentito.
3: Pensavo però ci davi qualcosa,
1: però
3: no?
1: Ieri ha detto che lui è in attesa per vedere che cosa succede durante la stagione.
3: Fermo, bello riposato, ma si abbronzerà.
1: Che dici, potrebbe entrare in corsa?
3: No, quello quello lo escludo.
0: Non credo.
1: Dipende chi chiama, Michelangelo, dammi retta.
3: L'ha fatto già una volta a Tottenham e non lo farà mai più.
1: Dipende chi chiama.
0: Non credo che Antonio sia un allenatore che possa, può succedere, però non credo che sia un allenatore, lui vuole partire dall'inizio, vuole avere tempo per lavorare sulla squadra, quindi entrare in corsa...
1: Dipende chi chiama, dammi retta. Dipende chi chiama.
0: Ho capito.
1: Dipende chi chiama. Dipende chi
0: su. Allusioni,
1: ma io non faccio.
3: Michelangelo, hai capito.
1: Dipende chi chiama. Siamo proprio ai titoli di coda. Alla fine di Maracanã.
3: Se ne riparla promessa.
1: Ma è finita.
3: Basta,
1: finalmente
3: faccio
1: è finita.
3: Andare a vacanza, Michelangelo. Siamo diventati due palloni tra poco.
1: No. Domani io ci sarò per a tutto mercato.
3: Poi dopo la settimana dopo.
1: Maracanã però ripartirà.
3: Per fortuna non ci vediamo per un mese. Questa è la notizia.
1: Cioè ci separiamo per un mese. Questa è
3: una buona notizia, perché sai che poi la convivenza può essere. Michelangelo lo sai.
1: E vabbè.
3: Ecco, ma 10 mesi con gli stessi, ma che insomma, fai 11 mesi pure in vacanza, tu che già, facevi quando stavi con la squadra, per andare in vacanza con lo stesso.
0: Speriamo che finisca il campionato, così almeno un mese non vi vediamo, ma andiamo in vacanza insieme? No, non credo proprio.
3: Bravo.
0: Dove vai tu? E io vado dall'altra parte.
3: Mamma mia, questi che se fanno le vacanze insieme poi si rivedono in ritiro.
1: Ma
3: Michelangelo,
0: io spesso Spesso ho fatto le vacanze con mio amico Peruzzi, per cui
3: Mancelo è fuori concorso, numero uno.
1: Salutiamo anche il mister, lo ringraziamo che ci ha accompagnato per i mondiali e tutto.
3: Giovanni,
1: mister, grazie.
3: Grazie Giovanni.
1: Sei stato bene con noi.
2: Avete la leggerezza giusta, mi piace tantissimo.
1: Meno male,
3: anche la competenza si spera, Giovanni, perché se no questa leggerezza, ma
2: quella dei giornalisti l'ho considerato sottinteso, è ovvio, però chi ha
3: stavo scherzando. Michelangelo interviene soprattutto per la nostra competenza.
1: Certo, perché no, a me mi ha mandato un messaggio, mi ha detto: io mi arricchisco ogni volta che intervengo da voi.
3: Lo facciamo sempre ridere a Michelangelo.
0: Del titolone che dopo andiamo a leggere tutto il contrario.
3: Allora, già un mese con un mese di anticipo, farà il primo titolo su Vlahovic il 17 di agosto qua.
1: Vlahovic sarà lascio Maracanã con questa cosa. Vlahovic sarà il giocatore della Juve, vedrete, ne riparleremo.
0: Marco,
1: finalmente.
0: La previsione per l'anno prossimo, la prima cosa.
1: Vai, sbrigati, dobbiamo chiudere.
0: Dei primi quattro.
1: No, da già adesso fai la previsione.
0: Il 17
1: ti chiamo e facciamo la previsione.
3: Dopo Ferragosto, dopo una bella mangiata.
0: Ferragosto. Lasciamolo passare.
1: Michelangelo, ti vogliamo bene, ci sentiamo presto. Ragazzi, un abbraccio.
3: Ciao Michelangelo, un abbraccio. A te, cari, a tutti quanti.
1: Allora, io voglio ringraziare tutti, il comparto tecnico, Magliocca, Ferrarese, tutta la squadra, la redazione con Tringali e Petroselli. Come sempre, ce ne siamo andati, ecco un attimo. Vi lasciamo naturalmente alla programmazione. Noi però domani ci siamo a partire dalle ore 14 con a tutto mercato, quindi mi raccomando. Bene. Maracanã si ferma e tornerà il 17, speriamo, insomma.
3: Ciao a tutti.
4: Maracanã.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti e benvenuti a una nuova settimana di appuntamenti con la nostra trasmissione, oggi dedicata per forza di cose alla Spagna, campione del mondo per la seconda volta nella sua storia. Le Furie Rosse trionfano nel Mondiale 2026, battuta l'Argentina 1-0 ai tempi supplementari, gara decisa da Ferran Torres, ma praticamente a senso unico perché la nazionale di Della Fuente ha praticamente dominato l'ultimo atto del Mondiale americano. L'Argentina non ha praticamente mai tirato in porta. Per Messi una prestazione così e così, ma rimane dal suo punto di vista un Mondiale clamoroso, giocato a 39 anni comunque su livelli stratosferici, trascinando una nazionale comunque forte ma non quanto la Roca, che ha dimostrato di essere superiore fino all'ultimo atto e addirittura ai tempi supplementari, in cui la selezione ha ceduto anche con un uomo in meno. Scaloni a fine partita in lacrime ha detto di essere disposto a rimanere fino a dicembre come CT dell'Albiceleste, ma poi di volersi fare da parte. Da capire se per Messi sarà stata, e probabilmente sarà così, l'ultima gara in una Coppa del Mondo. Dall'altra parte festeggia la Spagna, noi ne parleremo in lungo e in largo e poi dedicheremo una pagina, purtroppo triste, per il calcio, prima a Osvaldo Bagnoli, tecnico del Verona campione d'Italia che ci ha lasciato pochi giorni fa, e poi in chiusura di trasmissione una purtroppo una pagina che riguarda la nostra redazione e in generale il giornalismo sportivo, una pagina di cronaca nera, nerissima, delle ore scorse. Iniziamo il giro di collegamenti e lo facciamo con Luciano Bruni, centrocampista del Verona, campione d'Italia, proprio con Osvaldo Bagnoli. Luciano, buonasera, benvenuto.
1: Buonasera a voi.
0: Ovviamente oggi non possiamo che ripartire dal Mondiale, appunto dalla Spagna, per la seconda volta nella sua storia campione del mondo. Luciano, immagino tu abbia visto la finale di ieri sera, che partita è stata e che trionfo è quello della Spagna rispetto a quello che sarebbe potuto essere dell'Argentina?
1: Beh, il trionfo del gioco, diciamo. La Spagna, lo sappiamo, che è una squadra che palleggia, una squadra che ha qualità, una squadra anche giovane, per cui tutto questo, queste componenti hanno fatto sì che vincessero il Mondiale, e direi anche ampiamente meritato per quello che si è visto sul campo. L'Argentina ha fatto fatica, poi quando è rimasta soprattutto in 10 non c'è stata più partita, anche se ovviamente mi è sembrato anche a livello fisico avessero sofferto un po' di più del dovuto. Molto probabilmente stavo sentendo anche dei piccoli appunti del fatto che comunque loro avevano un giorno in meno di recupero e che hanno giocato in un campo con l'aria condizionata una volta e l'altro in orari un pochino diversi, più diciamo più freschi, e quindi giocare a temperature elevate come è stata la finale può avere influito a livello fisico. Comunque, al di là di tutte queste piccole attenuanti, ha meritato, dai.
0: La Spagna bissa quindi il successo di 2 anni fa all'Europeo, quindi praticamente chiude il cerchio la nazionale allenata da Della Fuente. Ti chiedo, Luciano, in tribuna c'erano tante leggende della Spagna del 2010 e di quel ciclo favoloso che vinse addirittura 2 europei in mezzo al Mondiale. Questa Spagna si avvicina ai livelli di quella di Xavi, Iniesta, Villa, di quella appunto di Del Bosque che vinse tutto una quindicina d'anni fa, o addirittura va anche oltre secondo te?
1: Ma oltre non lo so, anche perché lo spessore di quei giocatori che hai citato è molto elevato, e quindi non saprei. È ovvio che hanno anche una stella, ovviamente, che Yamal, forse a differenza di quelle stagioni lì, c'è questo giocatore che ha un talento superiore a tutti e che ovviamente lo deve dimostrare ancora negli anni, ma avendo 19 anni ha tutta la strada, tutto il percorso da fare con tranquillità, e quindi però il livello di quella Spagna lì con quei giocatori era tanta roba.
0: Ecco, citavi giustamente Yamal, per tanti ieri è stato un passaggio di consegne, no? Da Messi a Yamal. Messi è stato anche il giocatore più forte nella storia del Barcellona, Yamal è adesso il suo erede anche per caratteristiche. Ti chiedo se secondo te Yamal può arrivare ad emulare una carriera così tanto strepitosa, perché quando si parla di Messi si parla di Maradona, di Pelé, insomma di uno dei più forti di sempre.
1: Adesso andiamoci piano, nel senso che il ragazzo è giovane, molto bravo, però sai, dire che può emulare o addirittura fare qualcosa in più di questi che hai citato mi sembra una chimera. È ovvio che dipende da lui, quello che fa vedere cose straordinarie. Questi sono giocatori anche diversi dal punto di vista tecnico e dalla posizione in campo, per cui aspetterei a dare valutazioni affrettate. Sì, molto bravo, su questo non ci piove, però questi sono delle icone che resteranno a vita nel mondo calcistico, ed è difficile arrivare a quei livelli lì.
0: Ecco, allora non possiamo non aprire una parentesi su Leo Messi. A 39 anni ha giocato un mondiale strepitoso, 8 gol, quasi capocannoniere, passato da Mbappé all'ultimo turno, quello appunto delle due finali. Non so che cosa potresti arrivare a dire, Luciano, di Messi. Tu hai vissuto il calcio di Maradona in Argentina, per loro sono i due più grandi di sempre, fanno anche fatica a scegliere uno o l'altro. Non so se secondo te Messi è andato oltre a quello che ha fatto Diego, perché come numeri e titoli c'è andato, questo non c'è dubbio,
1: sì,
0: però è anche vero
1: livello...
0: che è un'epoca diversa, insomma non so come la vedi te.
1: Sì, esattamente, è un'epoca diversa, è un calcio diverso. Maradona aveva dei colpi diversi. Quello che ha fatto Messi con continuità, anche la longevità della carriera, ce la possiamo mettere. Quindi da quel punto di vista lì, ovviamente, è stato superiore. Però Maradona è sempre Maradona, lasciatemelo dire. Per quello che uno l'ha visto anche da vicino, e quindi sa quello che dice. Però è ovvio, sono due idoli che in Argentina rimarranno per sempre tali. Però un po' diversi, ma soprattutto perché poi se andiamo a vedere... Allora, Messi ha avuto una carriera più lunga, perché magari si è gestito in maniera migliore. Maradona un po' meno, lo sappiamo tutti, quindi non stiamo lì a citare ancora le vecchie storie, però insomma Messi è stato un pochino più attento, dai, a gestirsi nella vita, nel privato, e quindi qualche punto in più da questo punto di vista, sì, per quello che ha vinto, ovviamente, però dal punto di vista tecnico Maradona era per me superiore.
0: Rimane quindi per te qualcosa di inarrivabile, nonostante Messi abbia fatto queste cose anche a un mondiale a quasi 40 anni e per 20 anni sempre a dominare
1: No,
0: il
1: ma
0: mondo.
1: Ti ho detto questo, la longevità del calciatore non si
0: Certo.
1: discute, quello che ha vinto, però a livello tecnico è superiore, Maradona era superiore, in maniera assoluta.
0: Me lo immagino, da chi l'ha affrontato poi è chiaramente un giudizio anche più autorevole.
1: Beh, è ovvio che io non ho affrontato Messi,
0: Certo, certo, certo.
1: però per quello che si vede, insomma, Diego è Diego. Messi è fortissimo, tutto quello che si vuole, ha giocato molto più di Maradona, però io sono di quest'idea.
0: Ti chiedo, Luciano, un parere anche sulla spettacolarizzazione che è stata data al Mondiale. Per esempio, ieri l'intervallo è durato quasi 27 minuti per le esibizioni di Shakira, Justin Bieber e tanti altri. È un Mondiale che per tanti è stato sul piano tecnico molto bello, perché ci sono state tante partite finite ai supplementari o comunque decise agli ultimi minuti. Mentre sul piano dell'organizzazione, ma non è la prima volta che la Coppa del Mondo fa discutere, ha fatto acqua. Cosa ne pensi del maxi intervallo di ieri e in generale del mondiale? Che mondiale è stato il mondiale 2026?
1: Ma dal punto di vista tecnico la qualità c'è stata, sono state delle partite divertenti. Ma un po' tutte le squadre giocavano un buon calcio, anche quelle che magari non erano ovviamente attrezzate per arrivare nei primi 4, nei primi 8, però insomma da quel punto di vista lì mi è piaciuto molto. È ovvio, la spettacolarizzazione in America è alla base, Così è stato, sì, belle coreografie, tutti stadi bellissimi. Per quanto riguarda poi l'intervallo di ieri, purtroppo sì, è un po' troppo lungo e questo può dare fastidio all'aspetto psicologico della partita, però ci sta, insomma, il Mondiale in America ti devi aspettare questo ed altro e comunque è stato bello. Poi ovviamente le critiche ci sono, uno vorrebbe così, quell'altro vorrebbe cos'ha. È stato un bel mondiale complessivamente.
0: Luciano, la pagina successiva che volevamo aprire con te era quella appunto dedicata a Osvaldo Bagnoli, che se n'è andato nelle scorse ore. È stato il tuo allenatore, campione d'Italia, perché appunto avete vinto uno scudetto insieme a Verona. Come l'hai vissuta la sua scomparsa nei giorni scorsi? Se vi siete sentiti con quel gruppo lì di quel Verona, come hai passato questi giorni, insomma?
1: Beh, ovviamente è stata una notizia triste. Io l'ho avuto 6 anni, quindi per 6 anni il quotidiano e vederlo tutti i giorni, poi è un personaggio particolare, eccezionale. Io avevo un rapporto, lo chiamo un rapporto silenzioso, a noi bastava uno sguardo per capirci. Tra l'altro io poi ovviamente mi ha... Non quando giocavo, ma quando dopo abbiamo smesso. Una volta gli dissi: Mister, siamo stati più a parlare al telefono oggi che in tutti i 6 anni che ci siamo frequentati a
0: Sì.
1: Verona. Per dirti, no? Che calcisticamente lui mi apprezzava molto. Io questa cosa qui, l'avevo capita subito, anche se qualche volta. Ovviamente magari non mi faceva partire dall'inizio, però sapevo che lui aveva grande stima in me. L'avere un Bruni che era sempre pronto a ricoprire qualsiasi ruolo, essere sempre lì pronto, anche se giocava mezz'ora, se giocava un quarto d'ora. Io lo sapevo che lui era, cioè, mi teneva come, diciamo, non ruota di scorta, però quello che è sempre utile al momento giusto e questo io l'avevo capito. Lui in me si rivedeva anche come giocatore, questo me lo confessò. E comunque, al di là di questo, è stato un uomo che ci ha insegnato tanti valori, soprattutto uno che è importante, che oggigiorno latita, che è l'umiltà. L'umiltà, la semplicità, la chiarezza nel dire le cose, nel dirle in faccia, senza mezzi termini, al momento giusto soprattutto. E quindi ci ha insegnato tanto, oltre che come persone ci ha dato tanto anche a livello tecnico, aveva dei concetti semplici che poi sono essenziali nella vita calcistica. Per cui anche se sapevamo che comunque non stava bene, ovviamente l'età era quella che era, 91 anni, quindi ultimamente non riconosceva più neanche i giocatori perché Pierino Fanna ci teneva sempre al corrente della sua situazione. Sapevamo che comunque, o meglio, ci aspettavamo che purtroppo la vita prima o poi doveva finire. È arrivato il giorno e noi tutti quanti domani saremo lì a dargli l'ultimo saluto.
0: E questa è la cosa più bella, vedo anche l'emozione nei tuoi occhi nel raccontare purtroppo la sua scomparsa. Per chiudere, ti chiedo se c'è un aneddoto particolare che tieni a ricordare, uno che spicca su tutti, magari.
1: No, ma guarda, tanti, tanti aneddoti ci sono, però ti ho detto, noi avevamo un rapporto particolare, nel senso che con me lui non ha mai speso parole anche a livello tecnico, perché per lui andava bene quello che facevo, no? Tant'è vero che mi ricordo già 2 o 3 volte, quando dava la formazione, diceva numero 8 mette Bruni. Tu fai il solito. A me mi veniva da sorridere perché oggigiorno che fai anche l'allenatore, no? Quando dai indicazioni ai
0: Certo.
1: giocatori e dici: ma tu fai così, sta cosa, dai. E lui mi diceva: tu fai il solito. E io dicevo: boh, molto probabilmente faccio le cose fatte bene, non ho bisogno di consigli. Però questa cosa mi faceva un po' sorridere, anche se poi dopo magari in sede privata prima di entrare in campo mi diceva: vieni qui un attimo, ascolta, dai un occhio a questo giocatore, nostro compagno,
0: certo,
1: non dello scudetto, dell'anno dopo, perché questo qua tatticamente è un po' disordinato e quindi gestiscilo te. E questo mi faceva sorridere, anche perché era un giocatore importante che giocava in nazionale, e quindi dicevo: ma io
0: non lo vuoi citare per privacy, immagino.
1: No, vabbè, Thomas Berthold, dai. Okay. Tedesco che giocava in nazionale, e secondo lui tatticamente era uno un po' scapestrato che andava in giro per il campo, e quindi io dovevo andare a coprire i buchi che lui lasciava. E questo mi faceva sorridere, insomma. Vabbè.
0: Luciano, grazie davvero per questo ricordo e per questo collegamento. A presto e buona serata.
1: Grazie a voi.
0: E adesso voltiamo pagina e purtroppo dobbiamo dedicare una parte della trasmissione anche a un tema che non avremmo mai voluto aprire, ma purtroppo siamo rimasti devastati nelle scorse ore da una notizia tragica che ha fatto anche il giro dell'Italia intera. In quel di Salerno è stato purtroppo tragicamente ucciso Luca Esposito, collega, direttore di Tutto Salernitana e membro della nostra famiglia di Tutto Mercato Web. È stato qualcosa di tragico, appunto, e che ha fatto parlare non solo a livello sportivo, perché Luca non lavorava soltanto nel mondo del giornalismo dello sport, ma anche nella politica e in altri ambienti. Con noi Claudia Marroni di Tutto Mercato Web per dedicare un ricordo a Luca. Claudia, intanto buonasera, benvenuta.
2: Buonasera a te Ludovico, buonasera a tutti i telespettatori.
0: È chiaramente qualcosa di cui non avremmo mai voluto parlare. L'addio di Luca è stato qualcosa di straziante anche per le modalità in cui purtroppo è avvenuto. Ripartirei intanto da questo e poi da un ricordo personale di chi come te ha condiviso tanti anni di lavoro con Luca Esposito.
2: Sì, è vero, sono tanti gli anni, mi aveva anche introdotta a Tutto Salernitana, il sito che dirigeva ogni tanto, due volte al mese con gli editoriali. C'era sempre tanto confronto con Luca e anche oggi non è stato facile lavorare senza ricevere i suoi vocali. Quei vocali che partivano immancabilmente sempre dopo che lui aveva iniziato a parlare, il tasto lo premeva sempre dopo, quindi tutte le volte c'era a chiedergli: Luca, chi è il soggetto del discorso? Allora lui poi scandiva perfettamente tutte le cose, e una persona con la quale si poteva sempre scherzare, una persona sempre comunque disponibile, e una persona anche comunque a volte tosta, perché agli inizi non è stato facile trovare la quadra tra me e lui, molti screzi poi sempre tutti risolti, perché di base era una persona generosa e era anche semplice archiviare gli screzi poi normali che, insomma, che ci possono essere tra colleghi. Stamattina abbiamo deciso di non andare in onda con A Tutta C, era anche un volto di TMV Radio, e credo che il silenzio in questi casi
0: sia la cosa migliore.
2: Fosse doveroso, perché non sempre il The Show Must Go On vale. A volte anche prendersi due minuti di riflessione credo sia doveroso. E davvero oggi è molto particolare, proprio il non ricevere, soprattutto in periodo di mercato, un messaggio, un qualcosa da Luca aumenta il vuoto che ha lasciato. Spero che la giustizia faccia presto il suo corso, sono da chiarire appunto le dinamiche, tutto quello che è successo e che ha portato all'accaduto di ieri. Su questo c'è poco da dire, le informazioni al momento
0: sì, io non ho voluto...
2: sono molto contrastanti anche, e noi siamo anche geograficamente lontani da Salerno, non sappiamo più di quanto abbiamo letto, ma ripeto, io spero che la giustizia faccia il suo corso e sia fatta chiarezza su tutto quello che ieri è accaduto vicino a Eboli.
0: Io non ho voluto ricordare le modalità purtroppo dell'addio di Luca, ma trovate tutto online. Claudia ha mostrato tanta commozione nel ricordarlo, e ti ringrazio intanto Claudia per essere stata con noi. per chiudere, se hai un ricordo particolare di Luca da condividere, se ti fa piacere, altrimenti...
2: Beh, il suo saluto quando interveniva in trasmissione parlando francese, il suo bonjour, che rallegrava le mattine, o il classico ciao caro.
0: E direi che non poteva esserci ricordo migliore. Grazie a Claudia Marrone che si è spesa con noi per ricordare Luca. Ho visto anche gli occhi luccicanti che vogliono dire tanto. Grazie davvero, Claudia. Per il TMV News di oggi è tutto, anche da parte mia, che comunque ho conosciuto Luca non di persona, ma comunque per via telematica, per lavoro. Un grande abbraccio alla famiglia e nient'altro, perché di fronte a queste cose non c'è altro da dire. Grazie per essere stati con noi, a presto e buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Non è facile per me oggi essere qui stamani. Ho pensato a lungo a cosa si potesse dire, a quali fossero le parole giuste. Noi con le parole ci lavoriamo, ma in queste situazioni non è mai facile. Come tutti sapete, nella giornata di ieri c'è stata la tragica scomparsa di Luca Esposito. Luca Esposito, oltre ad essere un amico e un collega, era uno dei volti di A Tutta C. Era uno dei volti cardine di questa trasmissione, uno con cui si poteva sempre scherzare, uno che ci supportava, uno che ci ha sempre aiutato, una persona che, insomma, per la quale TMV Radio era casa. Quest'oggi A Tutta C non andrà in onda. Quello che è successo è stato scioccante per tutti noi. La morte di Luca ci ha segnati profondamente e abbiamo deciso quindi di non andare in onda. Torneremo chiaramente domani alle ore 9.45, però mi sia consentito. Il The Show Must Go On è spesso una cazzata. E allora oggi noi preferiamo il silenzio, perché a volte questo è doveroso. Non ci resta quindi che salutare Luca. Ciao Luca, anzi, ciao caro, come dicevi sempre tu. Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Venerdì 17 luglio, quest'oggi, spero non siate super

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Venerdì 17 luglio, quest'oggi. Spero non siate superstiziosi, tanto insomma, ecco, se avete la vita che ho io non è certo un problema di venerdì 17, ma insomma qui anche se è giovedì 16 o mercoledì 15 è tutto un problema, problemi che invece quest'anno non sembra avere la Serie C. Ci si avvicina al giorno dei calendari che saranno svelati poi a fine mese. Inizierà dunque ufficialmente questa stagione, la 2026-2027, che ha preso il via, il suo corso ha preso il via e con il primo luglio come ogni anno. E allora, per addentrarci in tutti quelli che sono i temi caldi di questa giornata, io vado a collegarmi direttamente con la redazione di tuttoc.com e do il buongiorno a Matteo Ferri. Non vi ho detto chi sono io, ma vabbè, ovviamente lo sapete, la voce femminile del programma, Claudia Marrone. Matteo, buongiorno.
2: Buongiorno Claudia, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: Hai un po' sonno stamani anche te?
2: No, vabbè, sono sveglio da 3 ore, però insomma, a parte questo, diciamo che ormai il sonno non fa più parte dei miei progetti quotidiani.
1: Non te lo permetto.
2: Non ho sentito, è andato via l'audio, non è uno scherzo.
1: Dicevo,
2: non ho sentito quello che dice.
1: No, guarda caso, è andato via proprio ora. Dicevo, il sonno è colpa del caldo se ti è stato tolto. Non ti permetterò mai di dire che è responsabilità di Michelangelo.
2: No, assolutamente, certo. Poi io soffro particolarmente il caldo, quindi questa è solo esclusivamente colpa del caldo. Poi i vari pianti notturni sono un dettaglio.
1: Ma irrilevante, direi, certo. Matteo, su, non è il caldo, sono queste temperature afose che io credo rendano alle volte un po' anche impossibili i ritiri precampionato, perché anche in montagna mi sembra ci siano temperature non particolarmente basse.
2: Sì, non so, leggo di squadre di Serie A, tra cui tra l'altro Roma e Lazio, la Lazio poi lo farà tutto a Formello, la Roma poi andrà in Galles, che fanno il ritiro a Roma. Io sto vicino Roma, tra l'altro vicino al mare, quindi un pochino più fresco. Francamente non so neanche come si faccia a vivere in queste condizioni, quindi non so neanche allenarsi che cosa possa essere allenarsi per una squadra di Serie A. Non credo che in montagna faccia tanto più fresco. Certo, sarà una bella estate calda per le squadre, insomma.
1: Beh sì, insomma, ricordiamo che la Pergolettese, tra l'altro, proprio mercoledì, se non erro, ha dovuto posticipare un allenamento, quello a porte aperte, per le elevate temperature, quindi insomma
2: sì,
1: già
2: di mezz'ora,
1: questi problemini,
2: tra l'altro, non so.
1: Ecco, sì, effettivamente la mezz'ora non credo cambiasse. Ecco, diciamo che una volta che sembra filare tutto liscio, perché le iscrizioni sono stranamente andate bene, ecco, arriva il caldo che deve scombinare qualche piano, perché la Serie C tranquilla non può mai stare. E Matteo, io vorrei commentare con te quello che è emerso ieri, ovvero il fatto che alla Lega Pro andranno lo 0,5% dei diritti TV. Ora, è vero che magari il letto in percentuale può sembrare una percentuale estremamente irrisoria, magari all'atto pratico, a numeri, cifre, può venire forse qualcosa di più, ma si parla tanto di riforma, non credo che questo sia un segnale che indirizza in quest'ottica.
2: Si parla di una cifra intorno ai 7-8 milioni di euro. Leggo tra l'altro commenti entusiasti da parte di tutte le parti coinvolte, tra cui Cagliata, che era l'ex presidente, lo ricorderemo come grandissimo ex presidente del Potenza, che al momento siede in Parlamento e che è stato uno dei fautori, insomma, di questa, chiamiamolo, contentino dato alla Lega Pro, non so francamente come definirlo. Ripeto, leggo commenti al limite quasi dell'entusiasmo paradisiaco per una cifra del genere. Se Francamente resto abbastanza sconcertato, mi auguro che sia comunque una boccata di ossigeno per tutta la Lega Pro, anche se francamente non so in che termini e in che modi possa esserlo, però prendiamo quello che è successo per buono e che ti devo dire? Speriamo bene, cioè, francamente fatico proprio a commentarla anche una notizia del genere, però questo è e questo ci teniamo.
1: No, mi trovi pienamente d'accordo perché onestamente anch'io sono rimasta un attimo basita perché allora hai detto più o meno la cifra tra i 7 e gli 8 milioni. Ok, potrebbero non sembrare pochi, ma sono 60 le squadre che poi devono andare ad attingere a quello. Boh, mi sembra anche a me una cifra sulla quale non c'è affatto da esultare, soprattutto se poi si considera in base a quello che invece andranno a prendere Serie A e Serie B, cifre totalmente diverse, è vero, richiedono impegni diversi, tutto giusto e corretto, ma non so nemmeno io, ecco, mi sembra che qui ci si continui ad accontentare delle bricioline, come hai detto te, un po' un contentino. Quando invece la Lega Pro è una categoria che meriterebbe assolutamente tanto, ma tanto di più. Sono rimasta un po' perplessa anche io da questa situazione. C'è stata invece un'altra cosa ieri da dover commentare. Proprio oggi ricorre il primo compleanno, no, non di Michelangelo, ma dell'Union Brescia. Un Union Brescia, io stamani ho riguardato anche quello struggente video della Feralpi Salò, un colpo al cuore, non ho mai digerito che quella favola avesse una sua fine, che calasse il sipario sulla favola gardesana, poi con quella struggente The First Time dell'ex frontman dei Maneskin, Damiano, no vabbè, un video veramente mi fa male ogni volta, nemmeno fossi stata un ultras della Feralpi, ma mi fa malissimo. Un Union Brescia che però muove passi avanti non solo nel progetto tecnico, alla fine l'anno scorso, al primo anno, un anno in cui si è partiti in ritardo e tutto, c'è stato un secondo posto e una finale playoff, è vero che non ha vinto, quindi però c'è un progetto triennale, ma prosegue anche nel discorso di riappropriarsi dei marchi storici, perché ieri proprio in tal senso ci sono stati passi avanti ed è stato concesso alla formazione di Pasini di poter utilizzare il marchio storico e tutti i segni distintivi a esso legati. Quindi anche questo un piccolo passo in avanti verso un'altra storia che può riniziare, chissà se poi rinizierà anche quella della Feralpi, tra i pro, intendo.
2: La Feralpi l'anno scorso credo che sia ripartita con un progetto in seconda categoria, con una fusione con un'altra società, però poi non l'ho più seguita la vicenda, non so se
1: Il Loano,
2: effettivamente
1: se
2: il
1: non
2: calcio.
1: erro.
2: Sì, esatto, non so se poi il calcio a Salò è ripartito o se ancora sono un po' in alto mare. Si concordo che quel video è veramente una cosa struggente che nessuno avrebbe mai voluto vedere, però insomma non la definirei neanche una partenza in ritardo quella dell'anno scorso dell'Union Brescia, perché poi tutto sommato era la Feralpi Salò semplicemente trasferita a Brescia. È vero che si è ritrovato un Vicenza che ha fatto 8.300 punti, quindi diventava anche difficile sperare di vincerlo il campionato, però insomma tutto sommato è un progetto che sembra poggiare su basi molto molto 100 punti, quindi diventava anche difficile sperare di vincerlo il campionato, però insomma tutto sommato è un progetto che sembra poggiare

0: che aveva dichiarato di voler fare ricorso perché quel marchio è suo, non so esattamente con quali termini giuridici, ma lui rivendica la paternità di quel marchio, che tra l'altro era un marchio introdotto da Corioni, cioè quel marchio con la V e il simbolo con leone era un marchio introdotto dalla presidenza Corioni. L'ha riacquistato Pasini, io mi auguro che, insomma, che il Brescia po possa tornare ad essere il Brescia. È vero che per i tifosi, quelli con una mentalità di un certo tipo, resta sempre la Feralpi Salò che gioca a Brescia, però insomma, prendiamo atto che ormai il calcio è cambiato e questo è il Brescia al momento. Sicuramente è meglio della situazione che c'è a Terni da questo punto di vista, ecco.
1: Beh, effettivamente sì, la Ternana è un'altra di quelle formazioni, ripartirà dalla Serie D, una Ternana sempre più
0: No,
1: bandecchicentrica
0: no,
1: alla
0: del,
1: fine.
0: parlo del marchio, della questione marchio e di quello che ha fatto Bandecchi con l'Orvietana e di quello che ha minacciato Bandecchi a Terni, in questo senso intendevo.
1: Beh, ecco, diciamo che quando si parla di Cellino, di Bandecchi, si parla sempre di personaggi estremamente vulcanici, eclettici, da cui, insomma, ci si può aspettare di tutto. Basti vedere col discorso Tonali come Cellino ha fatto riattivare la matricola del suo Brescia.
0: Quello è un colpo da maestro veramente geniale, perché
1: Di
0: insomma ha riattivato
1: genio,
0: una
1: sì.
0: matricola. Sì, ha riattivato una matricola di terza categoria, ha riscritto la squadra in terza categoria semplicemente per prendere i soldi della cessione di Tonali, perché il Brescia ancora comunque continuerà a prendere i soldi delle varie cessioni di Tonali. Cioè, io penso sia un capolavoro che neanche al genio del male più grande del mondo sarebbe mai venuto in mente. Quindi, da questo punto di vista, dobbiamo dire che Cellino è il classico cattivo dei film americani, però quantomeno bisogna dargli atto che ha una sua genialità nel suo muoversi
1: Diciamolo in termini
0: borderline, ecco.
1: moderni, il villain, che era, leggo, va di
0: Esatto.
1: moda questo termine, il villain, mi ci è voluto non so quanto per capire cosa fosse il villain, ma il villain ora non so nemmeno bene in quale lingua vada pronunciato, però insomma il classico, il cattivo, ma a noi ci piace sempre prendere termini stranieri che evidentemente fanno un po' più figo di quelli nostrani, abbiamo una lingua invece tanto bella, ma vabbè, discorsi un po' da vecchi. Allora Matteo, una giornata in cui anche oggi ci si potranno attendere delle ufficialità, non dovrebbero però esserci cose clamorose dalla Serie C quest'oggi. Per ora mi sembrano settimane abbastanza tranquille.
0: Sì, anche perché insomma parliamo sempre di un mercato che viene fatto più con le idee che con la forza dei soldi, quindi diciamo che si attende soprattutto, non dico le ultimissime ore, perché comunque soprattutto le società che puntano a vincere il campionato non possono certo permettersi di costruire la rosa il 25 agosto, però tutto quell'enorme calderone di giocatori di media fascia o attualmente svincolati o prossimi alla risoluzione, penso che dovranno attendere ancora un po' prima di trovare una sistemazione definitiva. Si sta muovendo il Pineto, che a breve dovrebbe ufficializzare Guadagni, e oggi ha già ufficializzato Forte, che era stato appena annunciato come uno dei quattro che hanno risolto il contratto col Campobasso. C'erano lui, Sorrentino, La Monica e Cerretelli. Insomma, sono due colpi che comunque per una società come il Pineto, possiamo dirlo, sono colpi importanti. Un club che negli ultimi anni ha sempre fatto molto molto bene, si è sempre anche qualificata per i playoff. Partirà con un progetto nuovo con Barilari, però insomma i presupposti ci sono tutti per fare bene anche quest'anno in un girone B che insomma si prospetta anche abbastanza complicato. È ripartito dalla D invece Gaetano Fontana, a proposito di Pineto, perché l'allenatore era stato
1: Eh sì.
0: accostato al Pineto prima che arrivasse Barilari, riparte dalla Triestina. Speriamo per la Triestina e per i tifosi della Triestina che sia una stagione in Serie D, ma che sia una stagione tranquilla, perché le ultime 2/3, insomma, sono state tutt'altro che stagioni sportive, sono stati più che altro drammi societari e baratri economici che si stavano aprendo, insomma, davanti ai tifosi biancorossi. Vedremo anche la situazione della San Benedettese, perché è praticamente un mese e mezzo che Eusebio è stato messo fuori rosa. Gli è stato comunicato che non sarà parte del progetto tecnico di Boscaglia, non farà parte della rosa per la nuova stagione. Il problema è che non riescono a venderlo. Doveva andare alla Pistoiese, ma ieri no, non l'ha ancora ufficializzato, ma dovrebbe ufficializzarlo a breve Corazza, che insomma è un bel colpo per la Serie D.

0: Nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Allora, avremmo dovuto avere un ospite in collegamento, c'è un attimino qualche piccolo disguido, ma poco male. Insomma, andiamo a controllare nel caso, intanto che Gabriele Latini in regia sta perfezionando il tutto, andiamo a controllare se ci fossero state delle ufficialità mattutine. Sono comunque giorni dove, come abbiamo detto nella prima parte della nostra trasmissione, non stanno magari arrivando colpi sensazionali, quello assolutamente no, ma alla fine qualche ufficialità, insomma parecchie ufficialità stanno arrivando, soprattutto anche dalle formazioni neopromosse. Ad esempio, sono arrivate adesso le parole del tecnico del Treviso, Edoardo Gorini, un Treviso che sta mettendo effettivamente a segno tanti colpi, ma Gorini non si sbilancia su quelli che sono gli obiettivi stagionali della formazione biancoceleste. Dice: sapremo a fine mercato quello che potremo fare, ma ha annunciato anche il fatto che manchino tre pedine per andare a comporre poi quella che sarà la rosa che prenderà parte almeno alla prima parte di stagione. A gennaio poi si apriranno altri discorsi, ci sarà un nuovo mercato che potrà cambiare gli equilibri, ma intanto concentriamoci su quello che è il presente. È vero che è difficile fare adesso pronostici, non sono ancora stati composti i gironi, anche se gli stessi sono comunque presupponibili, però per vedere un attimino, per analizzare un po' il campionato che potrebbe essere, io vado a dare il buongiorno al nostro prossimo ospite. Ed è davvero per me un piacere avere ospite qui ad A Tutta C, mister Luciano Foschi.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie di avermi chiamato.
0: Grazie mille a te, mister, per essere con noi. Beh, insomma, arrivi da stagioni sicuramente molto molto positive, sia da poco conclusa la tua esperienza a Renate, però come abbiamo sempre ricordato, di fatto il bilancio è davvero più che roseo.
1: Sì, io sono molto contento di quello che siamo riusciti ad ottenere. Un quinto posto in due anni, quinto posto e un terzo posto, semifinali di Coppa Italia. Quest'anno sono stati raggiunti degli obiettivi all'inizio anche impensabili, se vogliamo. Però insomma, è poi il solito discorso di chi sottovaluta una società come il Renate, che comunque tutti gli anni in questo campionato si fa rispettare e puntualmente poi raggiunge sempre obiettivi importanti. Però sì, sono contento del mio percorso, poi era arrivato il momento di fermarsi, di prendersi un attimo di pausa, magari per ripartire con più entusiasmo quando sarà il momento.
0: Beh sì, insomma, il tuo nome è stato accostato a diversi club, per il momento c'è uno stop, ma che progetto cercheresti? Insomma, le panchine in Serie C sono al momento già tutte fatte, quindi da subentrato magari si può cercare anche un qualcosa di diverso rispetto all'entrare dall'inizio?
1: No, ma è sicuro, cioè io sapevo già, prendendomi un attimo di pausa, che mi sarei preso l'estate per guardare cosa succedeva, un po' vedo quello che sta succedendo nei campionati di Serie C, se magari pensare a un ruolo diverso, se arriva a un certo punto che magari si ottengono, cioè quello che ho fatto nel calcio e che voglio fare, ho ottenuto tanti risultati, vinto campionati, ho subito degli esoneri, ma mi sono tolto tante soddisfazioni. La mia valutazione era di pensare se lavorare con i giovani o magari avere un ruolo più dirigenziale come responsabile dell'area tecnica, oppure continuare ad allenare, perché poi è quello che mi piace fare di più, è quello che magari mi ha dato più risultati. Gli altri sono ruoli che non conosco e che dovrei fare sicuramente con grande entusiasmo. Però il primo obiettivo era quello di fermarsi un qualche mese, poi dopo vediamo cosa succede. Poi il calcio ci offre tante opportunità in questo momento e non bisogna, a volte non bisogna avere fretta.
0: Allora, a proposito di Serie C, comunque è una categoria che tu conosci bene, hai vinto anche appunto diversi campionati, hai ottenuto grandissimi risultati in categoria. È di ieri notizia che alla Lega Pro andrà lo 0,5% dei diritti TV, una cifra che si aggira intorno ai 7-8 milioni, una cifra che potrebbe sembrare alta, ma che a mio modesto parere è in realtà un po' irrisoria per tutto quello che la categoria fa e per tutto quello di cui la categoria ha bisogno.
1: Ma sì, il problema è sempre di fondo, è che è chiaro che gestire il calcio oggi come oggi con delle risorse economiche magari piccole tra virgolette non è semplice, e con queste risorse, come hai detto te, con queste risorse i presidenti in Serie C fanno sempre più fatica a sostenere il sistema calcio. Sento sempre parlare di rivoluzioni,
0: Non sentiamo Mister Foschi, non so se c'è stato qualche piccolo problema, chiedo alla regia magari se è possibile ripristinare il collegamento. Intanto che mi danno notizie, perché non sto più sentendo le parole del tecnico, commentavamo proprio quello di cui abbiamo parlato anche nella prima parte di trasmissione con Matteo Ferri, quindi con la redazione di TuttoC.com. Eccoti mister, no, dicevi appunto che insomma i presidenti fanno calcio con pochi soldi di fatto.
1: Sì, che poi dopo il problema è che parliamo di riforme dei campionati, ci lamentiamo che la nazionale non va ai mondiali e poi ci riduciamo al semplice fatto di ridurre le squadre di Serie C, ma credo che le riforme o comunque alcune regole e tanti cambiamenti debbano essere fatti in alto, altrimenti i giovani giocano in cima, rimangono lì, non vanno da nessuna parte, non c'è uno sbocco in alto se non ci si inventa qualcosa. Ci sarebbero delle soluzioni, ma onestamente si limitano tutti a ridurre le risorse economiche per la Serie C come se fosse la panacea di tutti i mali. Poi in realtà è una goccia nel mare quel poco che tolgono la Serie C da mettere ai grandi club A e B, e per la Serie C le risorse sono sempre meno. Sì, è vero, facciamo giocare i giovani, ma il problema non è, i giovani giocano, ogni anno ce ne sono almeno 200 di giovani che giocano in tutti e tre i campionati, in tutti e tre i gironi di Serie C. Il problema è il dopo, nessuno si è mai chiesto ma dove vanno a finire questi giovani, da nessuna parte. Il problema è lì, se mi dicono una percentuale di quanti giovani negli ultimi 5 anni che sono arrivati in alto e che hanno giocato sistematicamente in Serie C, è una percentuale ma bassissima, ma proprio niente, quindi vuol dire che quello che stiamo facendo non ha un valore per le risorse, ecco, ha un valore economico, nel senso che far giocare i giovani porta qualche soldino a questi presidenti che altrimenti hanno pochissime risorse economiche e devono sempre sborsarli i loro soldi. Quindi sinceramente bisognerebbe fare qualcosa in alto affinché quello che si fa in basso, perché la Serie C lavora bene, però poi bisogna dargli anche forza, altrimenti finisce per, ecco, che diventeranno 20 le squadre di Serie C ma non cambierà il problema.
0: Ecco, è uno, guarda, di temi per me sacrosanto, perché penso anch'io che non sia il problema numerico di quante società, ma sia proprio il problema di come anche il sistema si pone alla Serie C. C'è una federazione, ma poi ci sono le leghe che ragionano così, come ognuna vuole, non ragionano di sistema, e io onestamente che non ci sia un la mia mal italiano non ci credo.
1: Ma guarda, adesso lancio un'idea, no? Pensate un po', vogliono ridurre le squadre di Serie C, adesso la butto lì, io sono ignorante e quindi non capisco niente di queste cose politicamente, ancora men che meno dal punto di vista calcistico, magari mi piace di più la politica esterna e non quella calcistica, però quello che voglio dire, supponiamo che invece che ridurre queste squadre di Serie C, immaginate se tutte le squadre di Serie A avessero un Under 23 totalmente italiana, dove mettiamo 5 squadre totalmente italiane per ogni girone e fare 4 gironi di Serie C. Voi non pensate che questa soluzione possa portare a tanti giovani che giocano in Serie C, per la precisione tanti, sono quasi, sarebbero 800 giovani che giocano in Serie C tutti gli anni, che alla fine qualcuno di questi possa diventare un campione o possa diventare un potenziale giocatore della nazionale? Queste sono le soluzioni da ricercare, non l'obbligo di far giocare i tre giovani per prendere 7 euro a minuto. Queste sono cose irrisorie, sono i contentini che si danno per far vedere che noi in Serie C facciamo i giovani. Ma pensate invece una risorsa così in Serie C, come 5 squadre totalmente italiane per ogni girone. Ma sarebbe una risorsa enorme, però nessuno ci pensa. L'Under 23 la facciamo fare, tanto pagano, e così via. E purtroppo il discorso si riduce tutto al fattore economico, però se vogliamo investire bisogna rinunciare a qualche cosa. E questa è una rinuncia, perché sicuramente è una rinuncia, però è una soluzione, ma è una soluzione. Se l'ho avuta io questa idea, io non credo che dall'alto non ci sia qualcuno che abbia pensato a una cosa del genere, non ci posso credere.
0: Beh, effettivamente, insomma, sarebbe da chiederlo ai vertici, poi forse probabilmente alle volte c'è sempre un po'... No, più che altro c'è sempre un po' la questione che magari prima c'era il vuoto federale perché bisognava eleggere il nuovo presidente e quant'altro, però io ancora non ho sentito Malagò parlare di determinati aspetti che anche per me sarebbero molto molto importanti, proprio per tutto quello che dicevi. Però il nuovo corso è iniziato, ora probabilmente la priorità è il CT della nazionale, poi magari forse si parlerà anche di altro.
1: Sì, ma il problema è a mesi che sento parlare del CT della nazionale, a me sembra un po' portare Cannavacciolo nella mia cucina e gli dico: mi fai un bel pranzo, e lui apre il frigo è vuoto. E questa è la sostanza, che noi prendiamo la nazionale ma non abbiamo niente da dargli. Cioè, non è che, come se il problema fosse l'allenatore della nazionale, ma è ridicola. Cioè, pensare a questa cosa, portiamo Guardiola, ma secondo voi, ripeto, portare Guardiola alla nazionale italiana è così, è come avere il frigo vuoto e chiedere a Cannavacciuolo di farci un piatto eccezionale. Diventa dura anche per lui, quindi secondo me cominciamo a pensare a riempire il frigo, poi dopo a svuotarlo ci vuole poco, ce ne sono tanti di allenatori validi. Secondo me sono le risorse, che sono, è il materiale umano che è poco, non lo so, questa è la mia idea, però io non so niente da questo punto di vista.
0: Io la sposo, no, ma Luciano, la sposo in pieno, e mi è piaciuto molto anche il paragone con Cannavacciuolo, questo sicuramente lo riproporrò. Intanto, mister, grazie mille per essere stato con noi, ci risentiremo ovviamente a breve, anche perché magari quando poi usciranno anche i tre gironi di Serie C, quindi si avrà un quadro più chiaro anche di chi potrà lottare contro chi per la salvezza, la retrocessione diretta, la promozione diretta, playoff e quant'altro, andremo un po' più nel dettaglio a commentare anche aspetti tecnici che ora, vabbè, sono ovviamente prematuri.
1: Volentieri, grazie a voi e buona giornata a tutti.
0: Grazie mille e un saluto a Luciano Foschi, ex tecnico tra le altre del Renate Urrenate, che negli ultimi anni è stato davvero un fiore all'occhiello della Serie C italiana, una di quelle squadre che ha fatto bene al calcio, e una invece delle novità della Serie C era da un bel po' che mancava in categoria è lo Spezia, uno Spezia che sembra non essersi ripreso dalla mancata Serie A sfiorata due stagioni fa. L'anno scorso è arrivata poi la retrocessione, insomma un capitombolo, anzi capatombolo come direbbe mia nipote che ha 3 anni, è stata una delle ultime parole scoperte da Alice questa, ma vabbè, un off topic per me doveroso da zia. Ma dicevo, tornando alla questione Spezia, c'è stato questo salto all'indietro della formazione ligure che è però ripartita, lo farà dalla Serie C sicuramente con ambizione, e per capire proprio il clima che si sta respirando in casa Spezia io lascio la parola ai protagonisti bianconeri, a voi do appuntamento a tra poco per la terza e ultima parte di A Tutta C.
2: Riccardo, oggi inizia il secondo giorno della tua nuova avventura allo Spezia, le prime impressioni?
3: Prime impressioni sicuramente positive, arrivati ieri un gruppo che mi ha accolto bene, tutti ragazzi fantastici, sono contentissimo, sono contento di essere qua e sicuramente sarà una grandissima stagione.
4: Nicolo Pasta. Ciao Riccardo, benvenuto anche da parte mia. Grazie. Ti chiedo le prime emozioni, insomma, per vestire una maglia che comunque ha un peso. Tu che solo qualche anno fa eri a giocare nei dilettanti, hai fatto una bellissima scalata. Adesso che avventura ti aspetti qui allo Spezia?
3: Ah, sicuramente è una maglia pesante, perché è una tifoseria importante, una piazza che richiede tanto. E come dicevi tu, penso che con il lavoro e con l'umiltà mi sono guadagnato questa opportunità e spero di dare il massimo per contribuire a fare una bella stagione insieme a tutto il gruppo.
5: Ciao, benvenuto.
3: Grazie.
5: Raccontaci un po' le tue caratteristiche, insomma, su cosa ti senti più forte nel tuo ruolo.
3: Ma sicuramente passo da giocare a 3 a giocare a 4. È ben diverso, sto cercando di capire il più possibile anche con i più grandi, ascolto e guardo e cerco di capire cosa vuole il mister. Per quanto riguarda me, sicuramente il mio fisico mi aiuta nei duelli aerei e nei duelli a terra, penso sia una delle mie caratteristiche principali. E anche l'impostazione dal basso non mi dispiace, anzi.
6: Ciao Riccardo, come pensi ti possa far maturare quest'anno l'esperienza con lo Spezia?
3: Penso che sia una tappa importante per il mio percorso, una tappa che ti mette quella sana pressione che ci vuole in una carriera calcistica. L'ho cercata, la volevo con tutto me stesso e non ho esitato un attimo a accettare la proposta del direttore Angelozzi. Penso che mi darà tanto, anzi ne sono sicuro.
4: Ecco Riccardo, ti chiedo le prime sensazioni con il mister. Vi ho visto ieri, ho sentito le indicazioni che vi dava, come batte molto anche a partire dai passaggi, insomma, che prime sensazioni hai avuto?
3: Davvero positive, il mister mi piace molto, me ne avevano parlato benissimo e sto riscontrando tutto quello che mi avevano detto. Pretende tanto da noi, avendo fatto anche il ruolo che andrò a fare. Lo ascolto tanto e secondo me ha delle idee importanti e sicuramente ci farà divertire in mezzo al campo.
5: Invece le tue prime impressioni rispetto ai tuoi compagni? Siete in diversi nuovi, ma c'è anche tutto il gruppo, insomma, che è rimasto, quindi un po' di eterogeneità. Come ti sei trovato fino adesso?
3: Benissimo, benissimo, davvero. I ragazzi nuovi sono fantastici. Stiamo cercando di amalgamarci il più possibile, a conoscerci, comunque è il secondo giorno, quindi pian pianino cercheremo di conoscerci il più possibile. E anche con i ragazzi più grandi, tutte bravissime persone, gran lavoratori, lo si vede in campo, vanno a 1000 all'ora e sono qua per apprendere da loro, quindi direi tutto davvero positivo.
4: Ciao Kevin, benvenuto a Spezia. Ti chiedo innanzitutto le prime sensazioni di questi primi giorni di ritiro, come ti stai trovando nel gruppo e con il mister Turati.
7: Innanzitutto buongiorno, le sensazioni sono positive, mi ha accolto un gruppo di fantastici ragazzi, dal primo giorno mi hanno fatto sentire a casa e sicuramente mi impegnerò al massimo per aiutare la squadra.
4: Sei un ragazzo giovane, però comunque già qualche campionato di Serie C lo hai giocato, buoni numeri ho visto nello scorso campionato. Ci racconti un pochino le tue caratteristiche e questa propensione per il gol, visto che l'anno scorso ne hai fatti 4?
7: Sicuramente la squadra e il mister soprattutto mi hanno aiutato l'anno scorso, mi sono trovato benissimo e mi ritengo un ragazzo tecnico a cui piace giocare la palla, ma anche soprattutto fisico, mi piace il duello, mi piace vincere i duelli. Niente, mi sono sempre impegnato al massimo.
4: Le prime indicazioni di mister Turati, ho visto che lavora molto in questi primi giorni su come muovervi proprio di reparto, anche per voi centrocampisti, ho visto come fa inserire appunto i centrocampisti, mi sembra uno stile di gioco che ti può piacere, insomma.
7: No, infatti mi sono trovato benissimo già dai primi giorni e il mister soprattutto uno energico che ti dà carica, quindi trovo molto bene.
4: Ti faccio l'ultima domanda per quanto mi riguarda, l'ho fatta anche ieri al tuo compagno Scanzella che si è presentato come te e ti chiedo, questa maglia pesa ovviamente un po' di più per la storia che ha avuto soprattutto negli ultimi anni, quindi ti chiedo che aspettative hai per questa nuova avventura e cosa hai provato quando hai ricevuto la chiamata del direttore Angelozzi?
7: Ma guarda, appena ho ricevuto la chiamata non ci ho pensato due volte, soprattutto per il blasone che è questa squadra, la maglia, il tifo, veramente non ci ho pensato due volte. Le aspettative non me ne sono poste tante, io mi impegnerò al massimo per aiutare la squadra e il mister.
2: Quanto ha contato per te fare la gavetta in questi anni tra varie categorie? Cosa ti porti dietro da questa esperienza?
7: Allora, sicuramente mi porto dietro tante cose, perché a differenza della primavera mi sento molto più formato per i percorsi ricevuti in Serie D e soprattutto in Serie C. E mi porto dietro la cattiveria che mi mancava, soprattutto quando ero molto più piccolo.
2: All'Alcione hai vissuto una crescita costante fino al traguardo dei play-off, che è stato un traguardo storico per ora per il club di Milano. E invece di quell'esperienza, dell'annata dell'anno scorso, cosa ti è rimasto?
7: Sicuramente l'emozione dei 4 gol tra i grandi, ma anche il mister mi ha aiutato molto, i suoi insegnamenti sono stati molto d'aiuto e ho cercato di prendere il più possibile pure dai grandi che c'erano.
2: Hai fatto un settore giovanile importante, rispetto a come è stato il salto poi verso la prima squadra?
7: Sicuramente all'inizio è stata dura allenarmi con grandi campioni come Leao, Ibrahimovic, però quando prendi il ritmo ti diverti molto con loro, molto formativo.
2: Tuo fratello gioca con Messi a Miami, che rapporto avete e parlate mai della vostra carriera?
7: No, da sempre, siamo cresciuti insieme, ci sentiamo molto spesso, infatti fino a un mese fa ero da lui. E sono veramente fiero e orgoglioso di lui perché ha fatto veramente la gavetta, è andato dall'altra parte del mondo da solo e sono molto contento, se lo merita.
2: Hai 2 anni di Serie C alle spalle, lo Spezia manca da tanti anni da questa categoria. Quali sono i consigli che ti senti di dare e cosa, o meglio, cosa si può aspettare lo Spezia in questo campionato?
7: Ma onestamente mi sento di dire che dobbiamo impegnarci al massimo, ognuno dare il proprio, ascoltare il mister e secondo me faremo grandi cose.
2: C'è un giocatore, un modello che hai nella tua carriera, nella tua crescita?
7: Onestamente no, gioco per divertirmi, per la squadra, non ho mai avuto modelli.
2: E con i nuovi compagni come ti stai trovando? Sono solo pochi giorni di allenamento, ma le prime sensazioni?
7: No, mi sono trovato subito benissimo, i grandi mi hanno accolto bene, i giovani pure, veramente un gruppo fantastico che ti fa sentire a casa.
2: Infine ti chiedo se hai un messaggio per i tifosi delle Aquile che stanno iniziando in questi giorni a conoscervi e che domani vi vedranno nella prima uscita stagionale.
7: Noi siamo qui, ci stiamo impegnando molto, step by step, speriamo di fare grandi cose. Noi mettiamo il massimo per questa cosa.
2: Grazie.

0: Nuovamente in studio per la terza e ultima parte di A Tutta C. Manderemo a breve in onda quelle che sono state le parole di Mister Antonio Boucher, il tecnico del Pescara, che è stato presentato proprio ieri alla piazza abruzzese. Intanto però arriva una tristissima notizia: è scomparsa prematuramente a soli 30 anni la figlia del CT dell'Under 21, Silvio Baldini. Un nome noto alla Serie C, solo 2 anni fa ha vinto i playoff con il Pescara, alle spalle anche esperienze nel Perugia, nella Carrarese, appunto in terza serie. A lui e alla sua famiglia le nostre più sentite condoglianze. Notizie, beh, davvero, davvero difficili da commentare. Torno quindi a parlare di campo. Come vi ho detto, vi farò ascoltare quelle che sono state le parole dell'allenatore del Pescara, Antonio Boucher. Anche il Pescara, dopo la retrocessione, proprio il citato Baldini, al termine del campionato 2024-2025, aveva portato il Delfino in Serie B. È durata però una sola stagione l'avventura della compagine di Daniele Sebastiani in cadetteria. Si riparte quindi da Antonio Boucher. Io però vi ricordo che con A Tutta C torneremo lunedì alle ore 9:45. Vi invito però a seguire comunque TMV Radio per le trasmissioni che ci saranno a partire appunto dal termine della nostra. Vi invito anche a seguire tutto Mercato Web per essere sempre aggiornati su tutto quello che è il mondo calcistico italiano e non solo. Seguiremo poi nel dettaglio anche nel weekend la finale per il terzo e quarto posto dei mondiali, così come quella tra Spagna e Argentina, che decreterà la nazionale campione del mondo di questi mondiali 2026. Vi lascio quindi con le parole di Antonio Boucher. A tutti voi un buon fine settimana.
1: Dove c'è una storia di calcio importante, quindi quello che posso dire è grande entusiasmo, grande professionalità. Quello che ha detto prima il presidente, il direttore, cultura del lavoro, ma soprattutto la parte umana, che per me è alla base di tutto. I rapporti, la trasparenza, la schiettezza in tutte le situazioni che ci saranno in un'annata che, come tutti sappiamo, nel calcio ci sono momenti belli e brutti, ma se c'è quella base umana dove le cose si dicono come sono, credo che quella sia la base più importante che ci possa essere in un contesto.
2: Benissimo, ora diamo spazio alle domande. Vi chiedo la cortesia di dire nome, cognome e testata, così il mister impara anche a conoscervi. Prego.
3: Ciro Leverato, ci conosciamo della RAI. Ciao Antonio, innanzitutto in bocca al lupo per questa avventura. In genere l'allenatore, no, indica il tragitto del sentiero. Senza nasconderci dietro panegirici lessicali, il sentiero è ovviamente tortuoso perché vieni comunque in un club che è retrocesso, nel modo in cui sappiamo, con la scia di polemiche che conosci, con alcune addì purtroppo inevitabili ancorché dolorose, quindi ora bisogna che tu indichi alla società, alla stampa, ai tifosi un sentiero da seguire e quindi puoi descrivere anche un tragitto. Qual è il tragitto, qual è il sentiero?
1: Ma innanzitutto crepi il lupo per aprirgli in bocca al lupo. Non c'è da delineare d'altronde quando ci sono delle situazioni nel calcio dove la stagione va storta, la stagione precedente, la cosa principale è creare entusiasmo, ma non con tanti discorsi. Credo che solo col lavoro e con la testa giusta che bisogna avere, perché tante volte quando succede questo c'è sempre un pensiero di un via vai, devo scappare via perché magari la stagione è andata male, chi rimane magari si fa mille problemi, soprattutto sotto l'aspetto mentale. Quando io sono arrivato l'altro ieri, anzi ieri, quando ho visto l'approccio un po' di queste due persone che sono a fianco a me, mi è sembrato quasi di rivivere la situazione già vissuta per tanti anni, quello che ho fatto nel calcio. Una situazione quasi familiare, dove, come ho detto prima, le cose si dicono con grande trasparenza, senza sotterfugi e cercare di fare il meglio possibile. Fare troppe chiacchiere nel calcio spesso diventa un problema. Io credo sempre che qua ci vuole testa bassa, lavorare, migliorare, si è detto prima, i giovani e anche gli anzianotti, perché non c'è mai età per finire di migliorare. Quindi quando sotto questo aspetto c'è questa linea, allora sì, si può parlare magari di tante cose, ma meglio fare i fatti. Quindi, come ho detto prima, ci deve essere grande entusiasmo. Tutti coloro che faranno parte di questo percorso devono avere la mente libera, la testa pulita e avere consapevolezza di tutto quello che si fa. Quindi questo è quello che vi posso dire sotto questo aspetto. Grande professionalità, grande impegno. Questo è il 35° anno che faccio professionisti e ho messo sempre davanti a tutto la parte professionale. La classica frase è sudare la maglia, quindi e anche quando ho iniziato a fare questo percorso, grande rispetto per chi dà opportunità, per chi ti dà fiducia, e quindi tutto quello che ho dentro lo metto a disposizione di chi mi sta a fianco, di chi mi vuole aiutare e soprattutto dei giocatori.
4: Paolo De Carolis, Teleregione, Forza Pescara.com. Io volevo fare un appoggio, una domanda al presidente e poi al mister.
2: Facciamo il mister.
4: Paolo De Carolis, Teleregione e Forza Pescara.com. Volevo chiedere un po' così rispetto a quelli che erano magari che erano le idee iniziali di trattenere i cosiddetti senatori, quelli che nella passata stagione, l'ultima parte della passata stagione, avevano comunque fatto un bel lavoro in campo con Gorgone. Adesso vederli andare via, mi riferisco a Dolce, a Rinzigne, Brugman, cambia qualcosa e soprattutto cosa si aspetta in sede di mercato da questo punto di vista, visto che da un punto di vista strettamente tecnico, qualitativo, l'organico è diverso da quello che è chiuso la stagione scorsa.
1: Guarda, è quello che dicevo un po' prima, anche perché poi queste sono dinamiche del calcio e delle società di calcio. Io ho vissuto tanti anni una situazione del genere che per me è la normalità. È normale che poi dipende anche dalle situazioni di mercato. Quindi ci sta che magari giocatori, come dite voi, senatori, possono avere altre strade, altre soluzioni, scelte personali che devono fare. Io dico sempre, trattenere poi contro voglia i giocatori si fa sempre un errore, che ognuno ha il suo percorso nella...
5: Focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio solo su TMV Radio. Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio solo su TMV Radio.
6: Il nome che trattiamo oggi...

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno e buon inizio settimana a tutti voi che ci ascoltate sempre con grande pazienza, con grande amore, con grande rispetto, perché intercettate la passione che mettiamo nel lavoro che facciamo. Oggi però per tutti quanti noi è una giornata particolarmente complicata, difficile, che porteremo avanti sempre nel rispetto della nostra professione, della nostra passione, perché più o meno tutti quanti voi ormai sapete, siete venuti a conoscenza del grave fatto di cronaca che ha colpito uno dei grandi collaboratori di tutto il circuito, di tutto il mercato web, Luca Esposito. Sapete quello che è successo, la sua scomparsa in circostanze drammatiche, terribili, che ce l'hanno strappato via nella giornata di ieri. È stata una giornata nella quale abbiamo accolto con grande shock quello che è successo a Luca, che è stato ed è e sarà per sempre parte della nostra squadra. Io l'ho conosciuto circa 11 anni fa, quando ho dato vita al progetto TMV Radio, e quindi i nostri collegamenti erano sempre nel circolo di tutto il mercato web, tutti gli esperti, tutti coloro i quali lavorano in questo gruppo meraviglioso, tutti i professionisti esemplari, splendidi, che lo fanno questo lavoro con passione. Uno di questi era Luca, che lavorava sempre con grande passione, lo potevi chiamare in qualunque momento, lui non ti avrebbe detto mai di no, non ti diceva mai di no, anche magari quando era in fila alla banca, lo ricordo bene, mi diceva: guarda, esco un attimo dalla fila, me la rifaccio dopo, ma se ti serve esco fuori e ti do tutte le notizie che ti servono. Ed era sempre preciso, puntuale, in quello che era il suo lavoro, che faceva con enorme, incredibile passione ed entusiasmo, e anche quel pizzico di ironia che poi rendeva tutto ancora più piacevole. Abbiamo ironizzato tanto, scherzato tanto e raccontato le notizie a modo nostro, no? Quindi con professionalità ma anche leggerezza. Luca era così e Luca ci manca tantissimo e ci mancherà tantissimo. E non aggiungo altro se non la richiesta che venga fatta giustizia su quello che gli è successo, che è qualcosa veramente di terribile e inaccettabile. Dopodiché, ribadisco, siccome ce l'ha insegnato lui che bisogna continuare nel nostro lavoro, nella nostra passione, davanti a tutto, senza fermarci mai, lo vorrebbe, noi andiamo avanti e faremo il massimo dell'informazione, sempre con il massimo del rispetto verso tutti quanti voi e del rispetto verso il lavoro che amiamo, come lo amava Luca. Di nuovo buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, e sono particolarmente poi contento di avere la possibilità di fare questo editoriale col direttore di tutto mercato web Niccolò Ceccarini, che naturalmente è scosso anche lui per tutto quello che è accaduto. Nick, ciao, buongiorno, ben ritrovato intanto.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Niente, io mi accodo solo a tutto quello che hai detto e condivido, e in questo momento il pensiero ovviamente è per la famiglia, il grande dolore per il quale dobbiamo avere il massimo rispetto, sperando appunto, come dici tu, che presto venga fatta chiarezza su quello che è successo, perché francamente è una cosa orribile, veramente orribile.
1: Grazie Nick, è così, e quindi noi monitoreremo tutto affinché venga fatta giustizia, chiarezza su quello che è accaduto, che è davvero orribile. Poi come ho detto, chiaramente noi andiamo avanti e faremo il nostro lavoro, lo faremo a partire da ora, andando ad approfondire tutto quello che ci racconta il mondo del calcio. Intanto la finale vinta dalla Spagna, che batte l'Argentina, direi anche con pieno merito, anzi con totale merito. L'Argentina è arrivata forse stanca a quest'atto finale, una Spagna arrivata più carica, con più voglia, con più organizzazione. Alla fine l'Argentina ha dato un po' la sensazione di voler aspettare magari calci di rigore, che poteva essere la lotteria alla quale affidare le proprie speranze. Invece la Spagna, nonostante non riuscisse a sfondare poi la porta del Dibu Martinez, trova la rete e porta a casa una Coppa del Mondo meritata, no, direi Nick?
2: Sì, meritata la vittoria della Spagna, perché comunque hanno fatto una bella partita, nel senso che comunque il possesso palla l'hanno sempre avuto loro, hanno avuto anche qualche occasione. È chiaro che quando ti giochi il titolo del mondo è normale che certe cose non le fai con la solita tranquillità e la solita serenità di sempre, perché diventa, diciamo, problematico il minimo errore, puoi essere punito da davanti ai Messi, che può fare una giocata e ti può condizionare tutta la partita. È chiaro che il fatto di essere rimasti 10 contro 11 ha sicuramente penalizzato un po' l'Argentina, però io ho visto una squadra stanca, una squadra sulle gambe, una squadra che comunque si se anche fosse riuscita ad arrivare in fondo, io non lo so, ecco, poi come sarebbe andata, perché l'atteggiamento di chi voleva vincere veramente questo mondiale è stato della Spagna. Sono contento per De La Fuente, ma io sono contento per la Spagna perché, oltre ad essere campioni d'Europa, no, e ora campioni del mondo, sono figli di un progetto di calcio che va avanti negli anni, perché anche l'Argentina ha sicuramente i suoi talenti, ma la Spagna ha un calcio che nasce da lontano, cioè da una filosofia, con gli allenatori che dalle giovanili poi vanno poi ad allenare la prima squadra, che comunque sia tutti seguono un certo percorso tattico, perché comunque è fondamentale fare un certo tipo di gioco, e tanta qualità unita a questi elementi poi porti grandi risultati. Però io sono contento per la Spagna, perché secondo me stanno dimostrando al mondo come si dovrebbe fare questo progetto di calcio. Ecco, forse lo dovremmo imparare noi. Io credo che non si debba mai copiare in generale, non lo facevo a scuola e non lo faccio, diciamo, nel mio lavoro, eccetera. Però se oggi si deve copiare qualcuno, io parlo dell'Italia, dobbiamo copiare la Spagna. Cioè, la Spagna è la strada giusta da seguire. Ci vuole del tempo, sì, ma la Spagna è oggi la nazione guida di un progetto di calcio serio, vincente, giovanile, competente, con capacità e con organizzazione. Io non vedo al mondo una nazionale più organizzata, o meglio una federazione più organizzata di quella spagnola.
1: E il campo poi, alla fine, al di là di tutto quello che possono essere gli elementi estranei al campo, quindi la fortuna, l'episodio eccetera, ha raccontato la verità e ha dato la Coppa del Mondo in mano alla nazionale che lo meritava di più. La decide Ferran Torres, come dicevi tu però, Nick, la decide la riorganizzazione dell'assetto spagnolo, una scuola di pensiero che ha trovato una strada giusta. Noi stiamo cercando la nostra e da oggi cominciano i casting per quanto riguarda la panchina della nazionale azzurra. Io ti chiedo quali sono gli aggiornamenti, o comunque quali sono le tue sensazioni. Sarà Pirlo? E se fosse Pirlo, sarebbe la scelta giusta, no? O sarebbe un primo passo non convincente?
2: Ma guarda, allora devo dirti, la scelta di Pirlo, il nome di Pirlo mi ha un po' sorpreso, perché sinceramente non è che in questo momento ci siano grandi soluzioni per fare il CT nella nazionale italiana. Diciamo che è un nome nuovo rispetto a quelli che vengono fatti quotidianamente per la nostra nazionale. Penso ad Antonio Conte, penso a Roberto Mancini, penso anche, voglio dire, a chi ha già allenato questa nazionale, che potrebbe essere sempre papabile, no, per un suo ritorno. Però io sinceramente devo dire che oggi serve qualcosa anche di nuovo, però non so se Pirlo sia l'allenatore giusto per questa nazionale. Io non sono in grado di poterlo giudicare. Devo dirti che la sua esperienza, anche quando ha allenato la Juventus, non è stata semplice, però poi sappiamo tutti il motivo per il quale non è stato mai facile allenare la Juve negli ultimi anni, e ce lo raccontano i vari allenatori, no, che si sono passati il testimone. Mancini e Conte sono due certezze, e poi ognuno può stare a discutere sul fatto come Mancini ha lasciato la nazionale, come Conte dopo uno o due anni non si sa se continua o meno a guidare la nazionale, eccetera. Di sicuro io mi affido a Maldini e a Leonardo, nel senso che se ci sono loro, qualunque scelta debbano fare è la scelta più giusta, perché finalmente non decidono altre persone, nel senso che comunque sì, c'è sempre stato gente di calcio, però qui siamo di fronte a una leggenda del calcio, Paolo Maldini, e un altro grande ex giocatore come Leonardo, cioè, per cui se la loro scelta deve essere o sarà un allenatore come Pirlo, va difesa e condivisa, perché sicuramente è una scelta ponderata, cioè una scelta nella quale loro avranno analizzato tutti i pro e i contro. Di sicuro però per me sarebbe una sorpresa se fosse Pirlo, questo sì.
1: Sì, e poi comincerebbero sicuramente con qualche polemica questo avvio della nuova era della nostra nazionale. Nel frattempo, finito il mondiale, Nick, si scatenerà un po' il calciomercato, perché al di là delle prime amichevoli che sono cominciate a venire fuori, indicazioni relative, il pensiero un po' di tutti, parto dalle parole per esempio proprio di Spalletti, è dedicato al mondiale, nel senso è chiaro che fin quando c'è il mondiale tanti movimenti non possono essere portati a termine, tanti effetti domino non possono partire. Quale sarà secondo te il primo colpo che può riguardare l'Italia in questo post mondiale? Penso per esempio a ripartire dal Dibu Martinez, può essere il momento per capire se c'è la possibilità di andare alla Juventus oppure no, visto che Spalletti dopo l'amichevole 0-0 col Basilea ha detto sì, stiamo cercando un portiere e aumentare la concorrenza interna anche.
2: Ma io credo che la Juventus faccia tutto il possibile, vorrà fare tutto il possibile per prendere Dibu Martinez, e su questo non ci sono dubbi, non ci sono incertezze. Bisogna vedere se poi ci riescono, perché poi l'alternativa potrebbe essere Vicario. Ecco, io non vedo grandi altre alternative in questo momento al portiere della Juve. Io oggi sull'editoriale che ho fatto sabato sera ho scritto: questa può essere la settimana di Kessié, è la settimana di Colomani, è la settimana magari di Pellegrino. Un po' forzato la mano dicendo che comunque è la settimana del 20 luglio, che ci porteranno al 26, che poi insomma è praticamente l'ultima, la penultima settimana del mese di luglio, e lì ci deve essere un'accelerazione. Poi il portiere è da tanto che la Juve lo sta cercando, come secondo me stanno lavorando anche su un difensore, perché avevano provato a prendere Muharemovic, quindi evidentemente forse hanno qualche idea di andare su qualche altro giocatore. Però in questa settimana io mi aspetto qualcosa dalla Juve, anche se poi, come ha detto Carnevale, ci vuole un po' di pazienza, ci sono dei giocatori che devono uscire, dei giocatori che lui deve sistemare, e l'offerta al Paris Saint-Germain per Colomani è arrivata a 40, perché ci sono 35, 5 di bonus, il 10% sulla futura rivendita, stanno facendo il possibile. Però questo dimostra ancora una volta che si deve fare di necessità virtù, perché se la Juventus avesse disponibilità economica probabilmente alcune operazioni le avrebbe già portate a casa, le avrebbe già concluse, e quindi sta facendo il possibile. Oggi c'è solo una squadra in Serie A che sorprende da questo punto di vista. Sì, devo dire che oltre alla Fiorentina era partito bene anche il Milan, perché comunque aveva preso Gonzalo Ramos e Kila. Però se poi devo andare a guardare di tutte le squadre, la Fiorentina è sicuramente oggi la regina del mercato, perché continua ad acquistare, non ha venduto tanto, però continua ad acquistare. Ed è sorprendente, in questo però bisogna riconoscere la grande voglia di Fabio Paratici, che è tornato in Italia, di voler dimostrare tutto, diciamo, la sua... Lui, io lo dico sempre, nel mare, nell'oceano, cioè nell'oceano del mercato c'è uno squalo, nel senso positivo del termine, no? Che è Fabio Paratici, che non ha paura di niente e di nessuno. Anzi, sono gli altri che devono stare attenti a lui, perché ha la capacità di poter, insomma, andare sugli obiettivi in maniera impressionante. Per cui in questo, diciamo, paragone che ho fatto, estremamente elogiativo e positivo, voglio semplicemente dire che se c'è un direttore sportivo che sa cogliere bene le occasioni e si muove benissimo in calcio mercato, questo è Fabio Paratici, e a fare il direttore sportivo. Se poi mi parli di fare naturalmente il general manager di una società, naturalmente il discorso è diverso. Ma lui, ripeto, quando vede la preda non la molla, e anzi, diciamo, li mette tutti dietro. Per cui complimenti a Fabio Paratici, a quello che sta facendo ora alla Fiorentina, perché ha riportato entusiasmo in un ambiente un po' depresso.
1: E i colpi non sono finiti, mi sembra, in casa fiorentina, che chiaramente poi a un certo punto dovrà operare anche delle cessioni, no? Perché è necessario anche che lo faccia. E quali sono, secondo te, i giocatori che potrebbero lasciare e portare anche un gruzzoletto? Perché poi magari molti che sono in uscita difficilmente riescono a portarti cash che possano sollevare le spese, che sono state comunque importanti, al netto dei 6 milioni da restituire poi all'UEFA.
2: Ma guarda, la cosa che più mi intriga adesso è l'esterno d'attacco, perché la Fiorentina giocherà col 4-3-3 e non ha ancora in questo momento preso un grandissimo esterno d'attacco. Si parla sempre di Coleosso, no? C'è questa trattativa infinita con il Barley per Coleosso, la Fiorentina segue anche Cancellieri, c'è addirittura chi sostiene che ci sia un sogno Garnacho. Ora Garnacho mi sembra quasi impraticabile per le cifre che girano in questo momento, soprattutto per le cifre che la Fiorentina ha speso. Però l'obiettivo è quello, ora hanno preso Valdepeñas da Real Madrid, è comunque un giocatore interessante, un 2006, è vero che c'è la recompra a parte del Real, ma per la Fiorentina è tanta roba. Stanno lavorando su João Mario, c'è Torsved e sulle cessioni. Ken secondo me non è facilmente vendibile, perché al di là del fatto che era scaduta la clausola rescissoria, che valeva dal 1 al 15 di luglio per una cifra, ricordiamolo, intorno ai 62 milioni di euro, è chiaro che oggi se qualcuno si avvicina naturalmente a cifre molto più basse. Io credo che in attacco andrà via Piccoli, io penso che faranno uscire Piccoli e andranno a prendere un vice Ken, perché comunque Piccoli lo consideravano un vice Ken.
1: Casa Napoli, anche lì c'è bisogno sicuramente di riuscire a liberarsi di tanti esuberi, però intanto le condizioni di Buongiorno lasciano un po' di perplessità. Oggi a Barcellona, consulto per il ginocchio, due strade per il recupero, in ogni caso entrambe le strade, che possa essere una terapia conservativa o quella di un intervento chirurgico, qualora fosse ritenuto necessario, allungano i tempi di recupero di un difensore fondamentale per la squadra di Massimiliano Allegri. Allora ci saranno... un Napoli che andrà a cercare anche un altro colpo sul mercato per quanto riguarda la difesa?
2: Ma sai, loro la difesa l'avevano quasi, cioè avessero avuto questa diciamo certezza, no? O meglio, che appunto c'era un problema su Buongiorno, forse avrebbero stretto il discorso sul Gila, no? Sul Gila della Lazio. E in effetti loro erano andati forte, però comunque l'input di De Laurentiis è sempre stato lo stesso, ovvero era quello di dover cedere prima un giocatore e poi poter fare un ingresso all'interno della rosa, all'interno della squadra. E quindi su quello secondo me ha un po' bloccato il mercato del Napoli, perché su Calaili poi sappiamo com'è andata, ma c'era anche il Napoli, su Chila c'era anche il Napoli, e loro volevano fare queste operazioni, solo che dovevano prima cedere e conseguentemente certi obiettivi sono svaniti. Ma io non lo so, adesso valuteranno un altro, è uscito con Jesus, vediamo come sta Buongiorno, cioè vediamo quali sono i margini e i tempi di recupero di Buongiorno, in base a quello loro potranno fare un certo tipo di valutazione. La rosa è molto ampia, va riconosciuto che la rosa del Napoli è molto ampia, certo Buongiorno è un signor giocatore, un grande difensore, e se dovesse esserci uno stop lungo dovranno necessariamente intervenire sul mercato, augurandosi che invece diciamo lo stop lungo non ci sia e che Buongiorno possa in qualche maniera recuperare velocemente.
1: Dopo lo scippo, chiamiamolo così, di Celik, quando sembrava tutto fatto per la sua permanenza a Roma, la Roma cerca intanto di blindare Lorenzo Pellegrini, temendo una longa manus della Juventus anche lì, quindi si va avanti verso un rinnovo che dovrebbe esserci, immagino, e poi ci dovrebbe essere, ti chiedo, un accordo per Somerville, sponsorizzato molto da Malen. Bisogna rilanciare ovviamente per il West Ham, e come sempre abbiamo visto in questo campionato poi le difficoltà non arrivano tanto con l'accordo con i giocatori, ma quanto poi le trattative con le società che ti chiedono tanto.
2: Ma senti, l'accordo ancora non c'è, perché io parlavo ieri con la Roma e loro mi hanno spiegato bene la modalità della loro offerta, un'offerta da 40 milioni di euro più 5 di bonus, e sono arrivati a 45, ma questi vogliono più di 50 milioni, quindi la Roma, se si sale a 50 milioni oggi, fa fatica a prendere un giocatore come Somerville. Vediamo se ci sarà una risposta diversa da parte di West Ham in questo senso, cioè che ci sia un'apertura un po' al ribasso rispetto a quella che è la richiesta, allora magari possono anche trattare. Certo, superare 50 milioni di euro per un giocatore come Somerville, che è bravo, e la Roma non ha forse in questo momento tutta l'intenzione, no, di poter spendere una cifra del genere, per cui aspettiamo e vediamo. Non credo loro potranno rilanciare più di tanto, al massimo potranno concedere una percentuale sulla futura linea, cioè proprio il rilancio massimo può essere 40 più 5 più 15% sulla futura rivendita. Dopodiché, se non avranno un'apertura, dovranno cambiare idea. Insomma, Greenwood è andato e Somerville è un altro giocatore che piace molto a Gasperini, però vediamo se ci sono le condizioni economiche per fare questa operazione, perché la Roma oltre 50 non ci arriva in questo momento.
1: Inter, è stata l'estate un po' complicata dal punto di vista del mercato, da l'accordo sfumato all'ultimo con Palestra, o meglio, la Palestra che poi è stato preso dal Chelsea a suon di milioni, suon di soldi, diciamo più così. Poi la Kaili, che non è potuto essere tesserato per le vicende che sappiamo, proseguendo poi per tante situazioni spinose e complicate, tra cui anche quella di Nico Pazza. Adesso però gli obiettivi sono chiari: Spence, Stones e Romero, con Romero che potrebbe avere il costo del cartellino leggermente più basso. Di questi giocatori, quale secondo te è più possibile che possa approdare all'Inter?
2: Ma sai, io ci metto ancora una finestrella aperta per Chalobah, nel senso che ancora diciamo qualche piccola chance se la può giocare l'Inter, anche se lì è in netto vantaggio il Como. Sai, Spence, per quanto riguarda il ruolo di esterno, è un giocatore che potrebbe essere molto utile. A me piacerebbe per loro anche Molina, che secondo me è un giocatore interessante, che ha già giocato nel campionato italiano. Poi c'è il due dello Strasburgo, soluzioni diciamo alternative le possono avere. Io non so, ecco, a livello del difensore centrale che cosa hanno intenzione di fare, perché sai, lì hanno perso Darmian, Acerbi e De Vrij, e per ora non è arrivato nessuno, quindi avranno anche bisogno di inserire un difensore centrale di un certo livello, di un certo spessore, e infatti quello a cui pensavo io, pensavo a Chalobah. Ma se lì non riescono ad arrivare a Chalobah, bisognerà che trovino un altro giocatore, e non è facile, perché comunque l'Inter, pronti a tenti via, oggi si ritrova senza il sostituto di Dumfries e senza almeno un difensore centrale per andare a rimpiazzare tre uscite. E quindi oggi è normale, no, che in tanti dicano: ma perché l'Inter, che è la squadra campione d'Italia? Ecco, io ribadisco spesso che a volte il mercato è fatto anche di situazioni strane. Poi sbagliare dei movimenti, sì, forse loro non sono stati troppo in tempismo, mettiamola così, su Palestra. Potevano provare a accelerare e chiudere prima, però io con grande onestà devo dire che per Palestra aver offerto 45 milioni di euro più 5 di bonus, secondo me, è provare a accelerare e chiudere prima. Però io con grande onestà devo dire che per Palestra aver offerto 45 milioni di euro più 5 di bonus, secondo me.

0: Bene, questa settimana non arriverà nessuno, ma come dire, la prossima potrebbe essere quella giusta.
1: Mi sposto invece in casa Milan, perché in casa Milan un po' a sorpresa potrebbe arrivare la conferma di Adrien Rabiot, perché un po' a sorpresa è che, come sai meglio di me, insomma, è l'uomo sempre per Massimiliano Allegri, tant'è che si pensava che è arrivato al Napoli Allegri, magari davanti a un'ipotetica partenza di Anguissa o di qualche altro centrocampista partenopeo, potesse insediarsi Adrien Rabiot, che invece ha detto ero concentrato sul Mondiale, ma parlerò al più presto con Amorim e resto assolutamente al Milan. Conferma anche sulla questione Modric, che dovrebbe restare ancora al Milan. Quindi cominciano ad arrivare delle conferme su un progetto che forse comincia a intrigare anche, tra virgolette, i vecchi giocatori del Milan.
0: Ma sì, quantomeno poi magari uno vuole anche verificare il primo anno, no? Come sta andando il nuovo progetto, in base naturalmente a quelli che sono gli input che arrivano, poi fanno le loro considerazioni, perché noi dobbiamo tenere presente anche questo, cioè una nuova rivoluzione, magari qualcuno può essere intrigato da dire vediamo un attimo che succede, Modric magari si fa un altro anno, è vero che stava volentieri con Allegri, ma Amorim è sicuramente un altro allenatore di esperienza internazionale e in base a questo fanno delle valutazioni per capire se effettivamente il progetto gli vogliono dare anche un anno loro, secondo me, vedere se il progetto funziona. Allora se il progetto funziona fanno un altro anno e poi prenderanno delle decisioni. Comunque Milan ha piazzato, come dicevo prima io, due colpi niente da male, ovvero Gonçalo Ramos e Kyla, sono due ottime operazioni, non si possono fermare qui, devono andare ancora avanti e soprattutto l'obiettivo deve essere quello di tenere il Milan come ha fatto anche Allegri, cioè almeno sempre in quella zona Champions, che è svanita l'ultima giornata, ma almeno il Milan ci deve sempre stare nella zona Champions. Poi riparlare di scudetto, secondo me ora sono sogni in questo momento, perché ci sono squadre più attrezzate e forse anche più con le caratteristiche giuste per poter lottare in Serie A, però visto, magari uno parte, non viene considerato il favorito e poi si ritrova a lottare. L'anno prossimo sarà ancora un terno al lotto, perché da come si muovono un po' tutti sul mercato ci sono tante novità, Sarri che va all'Atalanta, il Napoli che comunque riparte con Allegri, c'è la certezza soprattutto di Chivu, no, all'Inter, però poi e Spalletti alla Juve. Ecco, io credo che Spalletti alla Juve possa essere un motore molto forte per quanto riguarda almeno l'anno prossimo per la Juve la Champions League, cioè il traguardo della Champions League.
1: Abbiamo cominciato, diciamo, la carrellata parlando di quanto è scatenata la Fiorentina, che pare stia facendo pressing anche su João Mario, con la Juventus che apre al prestito, un'altra operazione che secondo te potrebbe andare
0: Sì.
1: in tempi brevi a Porto?
0: C'è anche il Sassuolo su João Mario. Sì, in effetti io penso che la Fiorentina possa prendere João Mario, perché comunque è un giocatore che serve per quanto riguarda la fascia. È un obiettivo che la Fiorentina sta cercando di tenere dentro, chiaramente a determinate condizioni. C'è un'apertura da parte della Juventus, João Mario non mi sembra che entri nel contesto, no? Proprio dell'aspetto tattico della Juve, e quindi vediamo se riescono magari a trovare una forma di accordo proprio per cercarsi che non solo lui liberi uno spazio alla Juve, ma la Fiorentina possa prendere un giocatore che può essere più funzionale. Però io credo che la Fiorentina abbia anche un altro sogno sugli esterni difensivi, che si chiama Ruggeri. Ecco, Ruggeri dell'Atletico Madrid è un giocatore che piace tantissimo a Paratici, che costa tantissimo, però ho visto con l'arrivo adesso anche di altri giocatori all'Atletico Madrid, soprattutto Grimaldo, questo potrebbe dare la possibilità magari all'Atletico di fare una riflessione di fronte ad un'offerta interessante e magari farlo partire.
1: Nick, grazie, Niccolò Ceccarini, grazie Nick, alla prossima.
0: Grazie a voi, un saluto a tutti, buona giornata, ciao ciao ciao ciao.
1: Termina qui il nostro spazio editoriale con il mitico Niccolò Ceccarini. Prima pausa per noi, poi andremo con la redazione di Tutto Mercato Web a far entrare un po' nel vivo, un po' più dettagliato di quelle che sono le notizie di mercato. Quindi continuate a preparare le vostre domande da girare eventualmente a quello che sarà Ivan Cardia, cioè colui il quale ci darà le risposte. E chiaramente poi andremo avanti con l'analisi di quello che si sta cominciando a vedere sul mercato, quello che è successo sul mondiale. Leggo il messaggio, per esempio, del nostro amico che ci scrive: buongiorno, sono deluso da questo mondiale, non tanto per il calcio giocato, ma perché non ha trasmesso un valore che noi educatori lavoriamo per trasmettere prima di ogni altra cosa, il saper perdere, la felicità del giocare a calcio al di là dei risultati. In questo mondiale nessuno ha saputo perdere, la cosa mi ha deluso, e questo è un aspetto sicuramente intrigante di cui terremo conto, lo dico al nostro ascoltatore che ci ha lanciato questa giusta riflessione. E allora, breve pausa per noi, al rientro sarà Rotocalcio con Ivan Cardia.

0: Rotocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di TM Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno come Andrea Maiocca in cabina di regia. Siamo pronti anche a dare il buongiorno. Sì, oggi non ci va tanto di scherzare anche con diciamo i nostri modi educati, simpatici per sorridere, anche se poi la persona a cui va il nostro pensiero amava sorridere con tutti quanti noi, insieme a noi, dando le notizie. Allora diamo intanto il buongiorno a Ivan Cardia, Tutto Mercato Web. Ciao Ivan.
2: Buongiorno Enzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Ivan, io non posso non chiederti, anche io l'ho fatto personalmente a inizio trasmissione, ho raccontato di quanto è stato importante per noi, per tanti punti di vista, Luca, di quanto ci ha scioccato quello che abbiamo appreso ieri, di quanto chiediamo giustizia. Voglio chiaramente anche il tuo pensiero, che ci hai lavorato tanto a stretto contatto con Luca.
2: È difficile trovare le parole, perché poi si rischia anche di scadere, di andare nella retorica. È una cosa che ci ha lasciati tutti sbigottiti, proprio senza parole, ovviamente anche per le modalità, al di là di quello che è successo. Aspettiamo di saperne di più, anche se la cosa più importante purtroppo la sappiamo già, cioè che una persona che lavorava con noi da tanti anni, con un amico, perché ormai era un amico, una persona con cui personalmente io mi sentivo quotidianamente, perché poi era una colonna di Tutto Cile, certo. L'ho scritto nel salutarlo dopo che concordai con il nostro editore che avrei diretto, diciamo, il sito legato alla serie C del nostro network. Luca fu davvero la prima persona che chiamai, non l'ho scritto perché si scrivono le cose belle quando muore qualcuno, no? Perché era vero, è davvero difficile trovare le parole, una spiegazione non credo ci possa essere in questi casi. Spero si sia fatta giustizia il prima possibile, si capisca, per dare almeno ai familiari, non si può dire un sollievo, però diciamo sapere che perché comunque ti chiedi perché in questi casi. A loro va la nostra vicinanza. Luca era uno che parlava tanto ma parlava poco di se stesso.
1: È vero.
2: Era una persona, insomma, ti devo dire, anche col passare delle ore è una cosa che è difficile da accettare, anche perché poi appunto ero abituato a dirlo, a mandarci gli audio, si mandava questi audio in cui non si capiva quasi niente ogni volta.
1: Mancava l'incipit molte volte quando ci scriveva.
2: Mancava l'incipit, un po' smorzicato e ora non li sentirò più. Questa è una cosa che
1: ti devasta.
2: Un po' manca già, sì.
1: Sì. Grazie Ivan per il tuo pensiero che è molto dedicato e racconta molto bene chi era Luca.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: L'esercito USA ha colpito centri di comando militare, capacità navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea iraniani al fine di ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Teheran ha annunciato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Il Pentagono ha detto quasi 100 militari USA sono rimasti feriti dal 7 luglio ad oggi. Il Dipartimento di Stato emette un alert per gli americani nel mondo per il rischio attacchi.
5: Il Fondo Monetario Internazionale ha annunciato di aver dato il via libera all'accesso immediato per l'Ucraina a un fondo di 690 milioni di dollari dopo la revisione del programma di prestiti. Ciò porterebbe gli esborsi dell'FMI da 8,1 miliardi di dollari a circa 2,2 miliardi. La revisione arriva mentre l'Ucraina spinge per mantenere una stabilità economica nonostante il quinto anno di guerra. Intanto la guerra continua. Un raid di Kiev a Belgorod ha provocato 5 morti. un attacco russo nel Mar Nero su una nave mercantile al porto di Odessa ha provocato 10 morti.
4: Bologna ferro e fuoco per la morte di Abderrahim Fakir, il 53enne morto ammanettato. Violenti scontri di piazza tra manifestanti e polizia sono scoppiati durante il sit-in per chiedere giustizia. I manifestanti hanno staccato le protezioni dei finestrini dei blindati e le hanno lanciate contro i mezzi della polizia. Con il calare della notte la tensione si è fatta più alta. Al momento sarebbero 11 le persone che hanno riportato ferite lievi tra polizia e manifestanti.
5: Daniele Compatangelo, corrispondente da Washington della 7, è morto improvvisamente per un malore. Sul corpo, infatti, non ci sarebbero segni di violenza. Il giornalista, 50 anni, era salito recentemente alla ribalta delle cronache politiche per la sua intervista telefonica a Donald Trump, che aveva scatenato lo scontro tra il presidente americano e la premier Giorgia Meloni.
4: Donald Trump ha annunciato nuovi dazi del 50% sulla maggior parte dei beni importati dal Canada, che entreranno in vigore tra 30 giorni se Ottawa non eliminerà quelle che l'amministrazione americana definisce barriere commerciali discriminatorie nei confronti dei prodotti statunitensi. La decisione del presidente USA arriva dopo mesi di tensioni commerciali tra i due paesi.
5: Aumentano ancora oggi le città nella morsa dell'afa, ma la fase più intensa dell'ondata di calore in corso si attenuerà in poche ore. Salgono a 18 le città con bollino rosso previste in Italia, mentre domani scenderanno a 7 grazie al rapido calo delle temperature. I rischi legati al caldo si aggiungono però a temporali, grandinate e raffiche di vento che stanno colpendo le coltivazioni del nord Italia, mentre i roghi minacciano ancora le regioni del sud. È prevista allerta arancione per maltempo nelle Marche.
4: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
7: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno ed eccoci qui con un nuovo appuntamento con A tutta C. Prende il via quest'oggi la settimana della nostra trasmissione, in una settimana che rimane comunque non facile. Come sapete, ieri non siamo andati in onda, una scelta che abbiamo fatto dopo i recenti fatti di cronaca che domenica hanno un po' sconvolto il mondo di tutto mercato web, perché come sapete è morto Luca Esposito in tragiche circostanze sulle quali la giustizia sta ora facendo chiarezza. Insomma, ci sono delle indagini in corso che dovranno chiarire cosa è accaduto nella notte tra sabato e domenica. Non è facile riprendere come se niente fosse successo. Onestamente avrei preferito, ecco, non essere io quella che doveva riprendere un po' le fila del discorso dopo tutto quello che è accaduto. Ovviamente la voce femminile del programma, Claudia Marrone, quella che vi sta parlando. E ripeto, non è facile. Come abbiamo detto ieri, quando ho spiegato il perché non saremmo andati in onda, ma avete visto una replica di quello che è il nostro format, Luca era uno dei volti di A tutta C, uno dei volti anche di tutto mercato web e tuttoc.com. Uno dei volti forse più allegri, non è cattiveria verso altri colleghi, ci mancherebbe altro, però siamo anche noi persone umane e capita, no, di avere più feeling con qualcuno piuttosto che con qualche altro. Ed ecco, io con Luca avevo un ottimo rapporto professionale, ci conoscevamo praticamente niente, al di fuori magari di quello che è il mondo calcistico, però a livello lavorativo avevamo uno stretto rapporto e anche averlo qui in collegamento era sempre un piacere, mi divertiva tanto, mi divertiva davvero tantissimo con i suoi saluti, anche quando esordiva con quei bonjour in un francese un po' macaronico, quando davvero non l'abbiamo mai fatto volontariamente, eravamo praticamente vestiti uguali. Ci sono tante cose che mancano, anche banalmente quando c'è da verificare una notizia sulle piazze che lui seguiva maggiormente, il non poterlo fare. Ieri mi veniva quasi automatico scrivergli, non era possibile e insomma, ripeto, riprendere oggi non è facile. È chiaro, il calcio non si è fermato, non ci possiamo fermare a lungo nemmeno noi e ieri abbiamo però, ripeto, scelto di farlo perché era doveroso, era il minimo. Come ho detto, non sono una fautrice del The Show Must Go On. Io credo che ogni tanto sia giusto fare un po' di silenzio e ritirarsi in delle riflessioni, insomma, in tante cose, ma non lo si può fare per troppo tempo. Ripeto, il calcio è andato chiaramente avanti. Siamo andati avanti anche noi, pur senza avere un compagno di lavoro. E oggi dobbiamo quindi riprendere anche normalmente la nostra trasmissione. Lo ripeto, sono un po' in difficoltà. Lo riconosco, però lo dobbiamo fare ed ecco, insomma, ieri è stata poi una giornata alla fine anche calcisticamente abbastanza impegnativa. C'è stata la buona notizia del Foggia, un Foggia che ha visto revocarsi dal Tribunale di Bari l'amministrazione giudiziaria, quindi può prendere tranquillamente il via il percorso di una squadra, quella rossonera, che verrà presto riammessa in Serie C. È stata presentata la domanda ufficiale di riammissione al torneo di terza serie e i Satanelli andranno a sostituire la Ternana, che lo scorso anno, come sapete, è fallita. Una Ternana che ha quindi lasciato un posto vacante nell'organico della Serie C 2006-2026-2027. E questo spazio verrà appunto riempito dal Foggia, che però non avrà la certezza matematica del tutto prima del 25 di luglio. È comunque prossima, anche perché dalla prossima settimana, insomma, partirà ufficialmente la stagione cadetta, scusatemi, la stagione di terza serie e la stagione cadetta, quella di Serie B, partirà domani con la presentazione dei calendari in quel di Ascoli. Il 29 luglio invece sarà la volta dei gironi di Serie C, con successivi calendari e giornate del campionato che sarà. Il 14 agosto poi prenderà il via la Coppa Italia, il primo importante step che darà un po' misura di quello che durante questi ritiri pre-campionato hanno svolto le squadre. È vero che insomma il calcio di agosto non è mai poi come quello che si vede nei mesi più avanti, le squadre hanno da poco iniziato il loro percorso, di sicuro però c'è grande attesa, grande interesse nel vedere un po' tutto quello che è, insomma, anche da parte delle retrocesse. Ci sono delle retrocesse piuttosto di livello quest'anno in Serie C, c'è uno Spezia che è decisamente molto attivo, ieri sono arrivati Mazzocchi e Florenzi dal Cosenza, Cistana invece salutato la formazione bianconera e insomma questo è ufficiale, sono tutti movimenti che si sono registrati ieri, per cui insomma è uno Spezia che sta cercando di fare il meglio possibile, perché è uno Spezia che ha un po' l'obbligo anche di dover fare bene in questo torneo, che sarà un obbligo che ha però anche la Reggiana, che è ripartita da Attilio Tessera, una Reggiana che nei giorni scorsi ha visto però una sorta di mezzo terremoto interno con gli addii del direttore generale Vacondio e del direttore sportivo Doriano Tosi, il direttore che nel 2020 fu uno degli artefici della promozione in Serie B della compagine granata. Altrettante pressioni le ha il Bari, un Bari che ha deciso di ripartire da Marino come direttore generale, da Rastelli come nuovo allenatore, un Bari che ha complicato un po' i piani del Lecco, perché il direttore sportivo Antonio Minadeo ha appunto lasciato la formazione blu celeste per quella barese, è tornato quindi a lavorare con Marino, ma chiaramente il Lecco si è dovuto un attimo risistemare, riaggiustare, proprio perché comunque ha perso una delle figure apicali che hanno segnato l'ultimo biennio della formazione blu-celeste, un biennio sicuramente positivo. Non ci sarà però l'addio con Federico Valente, lo stesso Valente in una recente conferenza stampa ha precisato che non ha mai detto di voler lasciare il Lecco, quelli che si sono letti sul mercato, quelli che si sono letti circa la sua posizione sul mercato erano solo rumors. E a proposito di Lecco, al netto di diversi pezzi pregiati persi, penso magari a Furlan e Battistini che sono approdati alla prima citata reggiana, ieri ha annunciato Fasan, che lo scorso anno è stato uno degli attaccanti del Latina. Questa mattina invece, per il momento, almeno in cui siamo in onda, c'è stata una sola ufficialità, quella dell'Arzignano, che si è assicurata a Davide Finizio, ex Scuola Calcio Toro, un classe 2007 che ha sottoscritto un contratto triennale con la formazione veneta. Ma insomma c'è anche un Avis Pesaro che, dopo tante iniziali incertezze, sta nascendo. Ieri si è assicurata dall'Aquila. C'è un Trento che invece, dopo la buona amichevole contro il Genoa, e di questo poi ne parleremo nel corso della nostra trasmissione, si è assicurato dal Vicenza Benassai, insomma un colpo di spessore per quello che è il campionato di Serie C. E insomma tante squadre che stanno nascendo. Ci sono anche le formazioni neopromosse che si stanno assicurando dei colpi importanti, anche colpi di prospettiva. È una Serie C che torna a puntare sui giovani, una Serie C nella quale la riforma Zola sta tenendo molto banco, anche per tutte le riforme che ci si potranno aspettare dalla gestione Malagò. Ma è chiaro che la federazione per il momento vede come priorità la nomina del nuovo CT dell'Italia, quindi insomma capiremo a breve tutto quello che accadrà anche dal punto di vista di riforme, però è ora tempo di concentrarsi sul campo, tante le amichevoli che si stanno svolgendo e che di sicuro contribuiranno poi a formare le rose, ma anche oggi io credo sarà una giornata abbastanza interessante per tutto quello che è il movimento della Serie C. Non mancheranno le ufficialità, ce ne sono state tantissime anche addirittura nel fine settimana, un po' meno nella giornata di domenica, che era però anche quella della finale del mondiale vinto dall'Argentina, e quindi si sa, i fari erano tutti un po' catalizzati su ben altre situazioni. Ieri però c'è stato tanto movimento e ripeto, per me anche oggi sarà una giornata nella quale si dirà tanto. Sottolineo che sono state completate tutte le panchine, per cui adesso si può davvero parlare solo di calciatori, salvo che non ci siano poi esoneri improvvisi, ma di questo non credo. E per parlare di quello che oggi potrebbe accadere, io vado a collegarmi con la redazione di TuttoC.com, dove trovo Laerte Salvini.
2: Ciao Claudia, buongiorno, un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
1: Cosa dobbiamo aspettarci, Laerte, quest'oggi dal...
2: Sì,
1: cosa dobbiamo aspettarci
2: oggi,
1: da questa Serie C? Da...
2: Sì, perdonami.
1: Prego, prego.
2: Giornata molto, molto intensa, assolutamente sì, perché il Bari si prepara ad annunciare Tribuzzi, credo di avere la certezza di un prestito con i dettagli che saranno limati questa mattina, e inoltre la Casertana sta per piazzare un altro colpo, sempre dall'Avellino, ossia l'arrivo di Giuseppe Panico. Casertana ieri, come dicevi te, è stata protagonista in una Serie C che si è accesa anche sul mercato, perché ha annunciato Castelli con un triennale e si candida ad essere, a mio avviso, almeno una delle mine vaganti della prossima terza serie, e sarà sicuramente anche un'estate, una giornata importante per il Cosenza, perché il Cosenza, come abbiamo scritto stamattina, è vero che lavora in uscita, Caporale è molto vicino alla Salernitana, ma Proia, un fedelissimo ai Coppitelli, sta per firmare un biennale, è arrivato Giannini, e nonostante i malumori della piazza, è un Cosenza con Lucioni che sta lavorando, anzi a quello che mi risulta è molto attivo, con i limiti ovviamente di un ambiente
1: Per forza deve esserlo, anche perché è un Cosenza... per forza Lucioni deve essere molto attivo, è un Cosenza che rispetto a tante altre compagini è partito in ritardo, perché proprio Coppitelli ha chiuso il cerchio delle panchine di Serie C, lo ha fatto un po' tardivamente. Coppitelli tra l'altro è stato uno dei tecnici che, molto chiacchierati, sembrava un passo da Livorno prima che Livorno scegliesse poi invece Cristiano Lucarelli, ma è ovvio che il Cosenza deve lavorare tanto, ci saranno anche tanti altri addii. Comunque la situazione in casa rossoblù non è semplice, già solo il fatto che si dovrà giocare a Crotone non credo che agevoli poi i rapporti tra Guarasso e la piazza, rapporti che sono già tesi e che comunque si stanno inasprendo anche per la questione della cessione delle quote del club. Un Guarascio che da tempo dice di voler vendere, ma di fatto poi manda all'aria tutte le trattative possibili e immaginabili. Anzi, su questo aspetto mi incuriosisce poi anche il Perugia, perché come hanno riportato ieri i colleghi di calciogrifo.it, c'è Arena Curi che sta continuando a trattare con Faroni l'acquisto del club, ma questo mi ha un po' sorpreso, tra le clausole che hanno inserito nella PEC è spuntata quella dell'esonero di mister Tedesco, che per la piazza umbra è un po' un dio.
2: Sì, sono d'accordo con te, è un allenatore, tra l'altro ha fatto bene, che ha conquistato un po' il cuore della piazza. E credo sia anche assurdo, no, pensare a una situazione del genere, e convengo con te sul fatto che sia Guarascio sia Faroni sono due piazze che credo resteranno con la stessa proprietà almeno per la prossima stagione, con tutte le difficoltà del caso, perché poi è vero che il Perugia ha un buon organico, ma così un po' come il Cosenza sono accomunate da un mercato in uscita molto attivo, un mercato in entrata che si muove, perché è giusto dirlo, ma ovviamente ridimensionato, e questo è un dato di fatto per due piazze molto accese.
1: Sì, il Vicenza e il Padova sono esempi che faccio sempre, hanno poi centrato la promozione proprio nell'anno in cui sembrava avessero ridimensionato il tutto. Certo è che le tensioni tra piazza e club non agevolano mai tante situazioni, anche se ho trovato un po' fuori luogo le dichiarazioni del DG del Perugia Borras, che ha dato colpa alla stampa di trattative saltate perché i calciatori leggevano cosa veniva scritto. È vero che i calciatori leggono cosa viene scritto, ma che addirittura saltino trattative solo per quello mi sembra un attimino esiguo. Io credo che se un giocatore è davvero interessato a un progetto vada poi a informarsi con i diretti interessati, non certo tramite i giornali. Si può chiedere magari una notizia, ma non penso proprio sia colpa della stampa locale se il Perugia ha perso dei calciatori.
2: Assolutamente, forse un attestato di stima nei nostri confronti, ma non ci vogliamo rendere protagonisti, ecco, di queste situazioni, assolutamente.
1: Io credo che ogni tanto le proprietà farebbero meglio a prendersi maggiori responsabilità di quelle che sono le proprie azioni, però insomma vedremo un po' quello che accadrà quest'oggi. Insomma, i tempi per le cessioni di Cosenza e Perugia si protrarranno, ammesso poi che, come hai detto tu, queste avvengano. Intanto sono scoccate le ore 10, quindi Laert, io ti ringrazio e ti lascio al tuo lavoro. Grazie mille.
2: Buon proseguimento a voi.
1: Scoccate anzi addirittura le ore 10.01, io vado a prendermi una piccolissima pausa pubblicitaria, ma voi rimanete sintonizzati qui su TMV Radio e sul canale 61 del Digitale Terrestre, perché a breve torneremo con la seconda parte di A Tutta C.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati CT della nazionale. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Secondo Sky Sport, tra le due parti sarebbe andato in scena anche un incontro nel weekend in quel di Barcellona. Il mondiale a 64 squadre è sempre più realtà. Tramite un post pubblicato sul proprio account ex, Alejandro Dominguez, presidente del CONMEBOL, ossia la Federcalcio sudamericana, ha annunciato l'allargamento a 64 squadre nella prossima edizione. Nel post infatti si legge: nel 2030 arriva il mondiale di Uruguay, Argentina e Paraguay, una grande opportunità per il calcio per celebrare il centenario della Coppa del Mondo con una competizione a 64 squadre. Ora il calciomercato. Luka Modric a 40 anni ha dimostrato di essere ancora un giocatore di altissimo livello e per questo al Milan hanno deciso di rinnovargli il contratto. Dopo settimane di trattative con il centrocampista croato, la fumata bianca è sempre più vicina, mancano solo i dettagli finali. Il classe 1985 si prepara a firmare per un'altra stagione fino al 30 giugno 2027. Modric nella scorsa stagione con la maglia rossonera ha collezionato 34 presenze, 2 gol e 3 assist. Il Como continua a muoversi sul mercato e sta pensando a Moise Kean. L'attaccante della Fiorentina per il momento è un'idea per la squadra di Fabregas, che da alcuni giorni sta pensando a lui per rinforzare il reparto offensivo e ha avuto dei contatti con il suo entourage. La Roma invece, dopo il secondo rifiuto, ha formulato una nuova offerta al West Ham per Somerville e ora attende la risposta del club inglese nelle prossime ore. Il giocatore ha dato la sua apertura al trasferimento in Italia. Nicolò Zaniolo resta all'Udinese. È stato trovato un accordo verbale tra il club friulano e l'entourage del giocatore, che è pronto a mettere la firma sul nuovo contratto quadriennale con adeguamento salariale. In casa Napoli arrivano invece brutte notizie. Alessandro Bongiorno, che dopo essere stato costretto a saltare il ritiro per un problema al ginocchio, è stato sottoposto a degli ulteriori esami a Barcellona. I nuovi controlli hanno evidenziato la necessità di un'operazione al menisco. I tempi di recupero per il difensore italiano saranno di circa 2-3 mesi. Ciclismo. Inizia la terza settimana del Tour de France dopo il secondo giorno di riposo. Oggi in scena la 16ª tappa, una cronometro di 26,1 km. Evenepoel vuole trovare il bis dopo il successo di domenica e nelle prove contro il tempo spesso e volentieri risulta imbattibile. Attenzione alla battaglia per la classifica generale. Pogacar è tranquillo in maglia gialla e probabilmente si limiterà a gestire, ma per Del Toro, Sexas, Ayuso e Lipovic sarà una cronometro fondamentale. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta Cin. Non vi avevo spoilerato chi fosse l'ospite di oggi e ho provato a fare di tutto per averlo in video, per farvi vedere ogni tanto un bel volto invece dei nostri sempre costanti, ma niente, stavolta non ci sono riuscita, insomma cercherò di imbastire meglio la prossima volta la trattativa, ma a parte gli scherzi è davvero per me un grande piacere avere ospite qua ad A Tutta Cin Matteo Mandorlini. Ciao Matteo, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, intanto noi ti veniamo a disturbare alle 10 la mattina, probabilmente in uno degli ultimi giorni di riposo che hai, perché chissà, magari sta bollendo qualcosa in pentola e a breve potrai ripartire. Ti faccio subito anche la domanda antipatica, Matteo, cioè proprio un buongiorno peggiore di questo
1: ho notato,
0: non potevi
1: dai,
0: averlo
1: no,
0: stamani.
1: Ho notato, però insomma mi auguro che sia così, ecco, adesso me la vivo tranquillamente, ormai alla mia tenera età diciamo che si può vivere in maniera diversa questo periodo. Spero che arrivi qualcosa nel breve tempo, perché insomma ho voglia di giocare ancora, di stare bene, quindi mi auguro che arrivi, ecco.
0: Che tipo di progetto ti piacerebbe sposare? Perché ecco appunto, no, dicevi che alla tua tenera età, che insomma è anche la mia, ma siamo giovanissimi e ci mancherebbe altro, magari le cose si vivono in modo un po' diverso, no? Quindi anche quello che si cerca alle volte può essere un po' diverso.
1: Esatto, guarda, hai ragione, noi giovani adesso possiamo ragionare anche così, insomma, ci siamo preparati. Io ho studiato, insomma, ho fatto il corso da direttore sportivo, quindi sono tutti gli effetti in direttore sportivo, a breve farò anche quello da agente, insomma mi piacerebbe trovare una soluzione che mi permetta poi magari di continuare anche questo percorso magari da direttore in un'altra veste, insomma sarebbe secondo me un bel progetto, se no se non fosse così comunque adesso siccome mi sento bene, stavo bene, ho giocato molte partite, mi piacerebbe continuare a giocare, sento che ho ancora molto da dare, ecco.
0: Ecco, e questo sicuramente è importante, anche perché ora Matteo si dice spesso, no, che il calcio è dei giovani, ed è giusto, poi fare spazio anche a nuove generazioni, però io ho sempre pensato che i giovani, se non hanno anche una guida, poi magari difficilmente maturano, insomma è uno degli aspetti su cui secondo me si dovrebbe un po' rivedere anche il calcio italiano, perché non c'è molto criterio sul far crescere i giovani, ci sono regole che anzi forse vanno più a penalizzarli.
1: Assolutamente, guarda, sono d'accordo con te, perché secondo me, se io ad esempio, come ho detto prima, fossi un direttore sportivo, nella mia squadra vorrei qualche giocatore, qualche ragazzo, insomma, con più esperienza, soprattutto per aiutarmi nella gestione del gruppo, dell'allenatore, della squadra. Secondo me sono valori aggiunti, sono giocatori importanti che andrebbero valorizzati. Come hai detto tu, anche magari nell'aiutare, nel far crescere i giovani, nel dare anche un esempio con valori che magari adesso si fa un po' più fatica a riconoscere, perché sembra tutto un po' più semplice, e quindi avere anche diciamo un compagno con cui potersi confrontare o semplicemente guardare può essere secondo me molto molto importante.
0: Sì, lo penso anch'io, anche se insomma a volte discorsi che secondo me sono anche molto elementari sembrano poi di così difficile applicazione. E onestamente io non ho mai capito perché.
1: Semplicemente perché non dico che sia una moda, però quando si dice l'Italia non va perché giocano pochi giovani, allora si fanno le regole per far giocare gli under obbligatoriamente, tutti questi discorsi qua. Paradossalmente si crea il problema, si aumenta solo il problema, perché poi i giovani non è che sono dei, passami il termine, cretini, lo sanno se giocano perché per meritocrazia, perché devono, per tante dinamiche, quindi è proprio il concetto che secondo me è sbagliato, perché se un giovane è bravo gioca in qualsiasi categoria. E lo stesso discorso vale per quelli un po' più grandi che si trovano ad affrontare queste situazioni dove magari vorrebbero aiutare, ma alla fine fanno fatica perché il giovane magari deve giocare e il vecchio non può giocare perché c'è il giovane, oppure non trova squadra perché c'è bisogno di quel ragazzo, di più ragazzi di quell'età in quel ruolo specifico. E non è semplice sia per i ragazzi, sia per i più grandi e anche per i direttori sportivi nel costruire una squadra.
0: Ecco, quindi pensaci prima di intraprendere la carriera di direttore sportivo. Gioca finché puoi, così rimandi un po' il problema.
1: Questo è quello che mi dicono tutti, più o meno, i miei ex compagni. Però insomma, lo credo anche io, dai. Ma insomma, appunto per questo vissuto, credo che poi... quando uno deve esercitare, deve fare direttore, insomma, anche questo fa parte di un bagaglio che ti può aiutare a costruire una squadra nel modo giusto, ecco.
0: Ecco, però insomma, senti, per ora il problema magari lascialo un attimino per ora a tuo fratello, che anche quest'estate avrà un bel da fare. Senti, tornando un attimino al tuo recente passato, che Ravenna stai vedendo nascere, insomma, anche se a distanza?
1: Ma a distanza non tanto, perché alla fine io sono di Ravenna, quindi sono sempre a stretto contatto, vabbè, con mio fratello che fa il direttore e mio padre che è il mister, quindi ci confrontiamo spesso. Ma loro hanno una metodologia di lavoro un po' particolare, nel senso che la nuova società che è affiliata a Cipriani hanno deciso di... seguire l'algoritmo, seguire insomma questa nuova tecnologia di dati per scegliere i giocatori, per valutare, fare valutazioni, eccetera, eccetera. E quindi vedremo, insomma, io sono convinto che i dati e tutte queste cose, se non hanno un supporto umano di valore, poi alla fine è un po' complicato, è difficile, però insomma... cioè, Ravenna di quest'anno c'ha già una buona base di giocatori dell'anno scorso, quindi chiunque arriverà, insomma, secondo me, se fanno gli acquisti mirati, può dare solo una grossa mano a migliorare la rosa che già, secondo me, era molto buona.
0: Sì, comunque alla fine, infatti, anche l'anno scorso è vero che poi a un certo punto magari ci si aspettava di vedere ancora di più da Ravenna, quindi alle volte si è parlato forse di delusione proprio per le aspettative anche a volte eccessive che si erano create, perché poi in Serie C ne vince una sola, un'altra tramite la lotteria lunghissima dei playoff. Ma insomma, io credo che il vostro percorso dell'anno passato sia stato nel complesso molto molto positivo. Allora, non sento più Matteo, non so cosa sia successo, se sono io che non lo sento in cuffia o se c'è qualche problema sulla linea telefonica. Ecco, no, Giorgio Sorani, non lo avevo ancora ringraziato, anzi bentornato Giorgio, perché come sapete Giorgio era stato un bel po' in ferie e ci aveva abbandonato chissà per quali lidi, ma ora è tornato, mi sta dicendo che richiama immediatamente il nostro ospite Matteo Mandorlini, appunto ex centrocampista del Ravenna, ha risolto pochi giorni fa il contratto che lo legava alla formazione romagnola e, come diceva lui stesso adesso, insomma, sta aspettando un nuovo progetto che lo possa, insomma, che possa essere soddisfacente per quello che sta cercando. Ma ecco, è di nuovo con noi Matteo, e Matteo, appunto, ti stavo chiedendo, insomma, della stagione che è stata l'anno scorso e che a mio avviso di fatto poi nel complesso è stata molto positiva.
1: Sì, sì, molto positiva, ecco, era stata allestita una buona squadra, poi magari se non ne ho promossa nessuno si aspettava di trovarsi primi in classifica a dicembre. Dopo è stato fatto qualche acquisto, però insomma alla fine secondo me sono venuti fuori i valori complessivi e abbiamo fatto un po' fatica a rimanere in prima posizione. Ci avevamo un po' sperato e creduto tutti, ma in fondo i valori, come ho detto, sono venuti fuori. Poi nei playoff ce la siamo giocata con le nostre armi, commettendo qualche errore magari, soprattutto all'andata a Salerno, però insomma si è visto anche con l'entusiasmo della città e della gente che ci hanno ringraziato, perché è stata veramente una cavalcata, una stagione sorprendente, ecco, molto bella.
0: Un'ultima domanda, Matteo, prima di lasciarti. È chiaro, ha fatto molto parlare la mossa, magari anche un po' di marketing legata a Ronaldinho. Cosa pensi che possa dare una figura di tale spicco? Insomma, si è visto anche recentemente comparire alla finale dei mondiali, non solo a Ravenna ma un po' a tutta la Serie C, perché comunque sì, si è puntato tanto sul discorso Ravenna, ma io credo che dia lustro proprio anche a tutta la categoria, che può beneficiare di quello che ha fatto la gestione Cipriani.
1: Beh, saremmo stati due grandi compagni di squadra, quello sicuro, dentro e fuori dal campo. No, dai,
0: gli avresti concesso l'onore, sia chiaro che era Mandorlini che concedeva l'onore a Ronaldinho.
1: Magari facevamo una bella cena, non era male. No, dai, a parte gli scherzi, allora è stata una mossa di marketing a mio avviso clamorosa, perché io che sono di qua di Ravenna si è percepito veramente un movimento attorno enorme, sia proprio per la città in sé, dove si è attivato tutto, turismo, infrastrutture, tutto, e quindi è stata una mossa fra virgolette geniale. Io l'unica cosa che mi auguro è che insomma poi la squadra effettivamente vada bene, perché magari sai, quando poi tutti gli occhi addosso da tutto il mondo, dopo magari il peso specifico di una partita, tante cose può pesare ancora di più, e spero che non ci sia un contraccolpo, ma dai, la voglio vedere positivamente. Credo che sia stata veramente una mossa furba e geniale, perché porta entusiasmo, porta insomma a livello economico sposta tanto, e poi dai, avere Ronaldinho, anche se alla sua età, in qua Ravenna, per una città come Ravenna, per una squadra come Ravenna, è un privilegio, e come hai detto tu, anche per il movimento della Serie C, comunque dà una visibilità mondiale, perché era ai mondiali fino a ieri, nella finale, e quindi insomma sposta veramente tanto.
0: L'ultimissima, davvero, la Spagna è stata la squadra, la nazionale insomma, che ha meritato di più?
1: Guarda, io ti favo Argentina, perché le ho viste un po' tutte quelle argentine, per Messi, che insomma dai, alla sua età fare quello che ha fatto è inarrivabile, però obiettivamente secondo me ha meritato l'Argentina, la Spagna, senza dubbio.
0: Beh, insomma, di Messi è un po' il discorso che si faceva prima. Alla nostra età, beh, è chiaro che certe cose vengono proprio facili, insomma, ci teniamo bene, gli eterni Peter Pan, dentro e fuori, sia chiaro.
1: Perché la testa è un'altra testa che cambia, quindi veramente può essere, insomma, differente, fare la differenza in certi aspetti.
0: E allora, Matteo, io ti ringrazio tanto per essere stato qua con noi. Se capiterai a Coverciano anche per i corsi da agente, sarei ben lieta di averti anche qua in redazione, proprio nei nostri studi. Siamo un po' dall'altra parte di Firenze rispetto al Centro Tecnico Federale, però insomma, con mezz'oretta di macchina senza traffico, altrimenti rischia di diventare di più, ma fai finta che non te l'abbia detto, riesci ad arrivare.
1: Va bene, volentieri, guarda, sarebbe... lo farei molto volentieri, ok?
0: Noi ti aspettiamo.
1: Ok, va bene, grazie mille della telefonata, buona giornata.
0: Grazie mille a te, Matteo, e buona giornata a te, ciao e a presto.
1: Ciao, grazie.
0: Queste le parole dell'ex centrocampista giallorosso del Ravenna, Matteo Mandorlini. Ci spostiamo adesso ad un'altra delle, tra virgolette, deluse, o meglio, insomma, è stato forse ancora più deluso del Ravenna l'Union Brescia, un Union Brescia che la Serie B l'ha assaporata ancora più da vicino dei giallorossi, perché è arrivato alla finale playoff. C'è stata la conferenza stampa del tecnico Eugenio Corini, confermato dalla passata stagione. Ne ascoltiamo un estratto, poi piccolissima pausa pubblicitaria e dopo torneremo con la terza e ultima parte di A Tutta C.
2: Due, secondo me, le scommesse da vincere quest'anno: evidentemente la promozione, ma anche il bel gioco, cioè anche convincere sotto il profilo dello spettacolo, anche se poi qualcuno dice che alla fin fine conta il risultato e non lo spettacolo.
3: Ma io penso che, avendo posto le basi l'anno scorso, e c'è stata una crescita sostanziale quando la squadra poi si è definita nell'ultimo periodo, abbiamo trovato qualcosa in cui ci siamo riconosciuti. Diciamo, per una gran parte del periodo dell'anno scorso ho dovuto adattarmi alle varie situazioni. Prima non avevamo centrocampisti, attaccanti centrali, dunque abbiamo dovuto adattare la squadra. Poi a un certo punto ho avuto difficoltà sul reparto difensivo, è stata una continua ricerca. Ecco, io penso che proprio nella parte finale del campionato e nei playoff la squadra abbia trovato un po' il modo di voler stare insieme, e attraverso questa continuità, questa identità su cui abbiamo lavorato, c'è l'idea di migliorarci col lavoro costante che abbiamo iniziato a fare da qualche giorno, e sicuramente con il mercato che aiuterà questa squadra a alzare il livello in alcuni ruoli, a definire ancora meglio l'idea di calcio che vogliamo fare, consapevoli che l'obiettivo è chiaro per tutti, che è quello di vincere il campionato. E penso sempre che una squadra che è vincente comunque si definisce per uno spirito importante, per un'identità che mette in campo, di conseguenza ci saranno partite dove giocherai meglio, alcune magari dove l'avversario ti creerà più difficoltà, ma dobbiamo arrivare poi a quello che serve per vincere le più partite possibili, che sono quelle che ci consentiranno poi di ottenere il risultato a cui tutti ambiamo e vogliamo arrivare.
4: Erika Barizzali, giornale di Brescia.
5: Buongiorno mister, ben trovato. Aggiungo la terza sfida in caso, che è quella di lasciare per strada anche la sfortuna, perché da questo punto di vista, e di sfortuna in questo caso dobbiamo parlare, non è iniziata bene la stagione con l'infortunio di Gori, che è un infortunio serio, e ti chiedo se state già pensando anche di andare sul mercato per fare altre valutazioni al di là di quello che avete già individuato negli altri reparti.
3: Purtroppo sugli infortuni traumatici si può fare poco. Sicuramente noi tutti ieri, dopo quello che è successo a Stefano, speravamo, insomma, che fosse la classica lussazione che a volte capitano i portieri, soprattutto sulle dita delle mani. Invece, insomma, l'infortunio sembra più grave di quello che potessimo pensare ieri, e ci sarà appunto un approfondimento da fare, sarà operato da uno specialista e capiremo i tempi di recupero. Oggi comunque abbiamo in totale 4 portieri, perdendo Stefano abbiamo dentro Liverani, Lovato e Colgecai, di conseguenza il ruolo è coperto. Poi faremo tutte le valutazioni opportune quando definiremo bene quale sarà il percorso di Stefano dal punto di vista riabilitativo.
4: Cristiano Tognoli, Brescia in Gol, Tutto Sport.
6: Ma ci racconti come ha fatto a farsi male al primo allenamento della stagione?
3: È una situazione veramente strana, ha fatto una parata, la palla ha colpito il palo, nel tornare indietro dal palo ha colpito il dito e si è distorto il dito, speravamo fosse una lussazione, e invece purtroppo è qualcosa di diverso.
4: Alessandro Maffessoli, Brescia Oggi.
7: Sì, buongiorno mister. Mercato sempre in movimento, volevo chiederti appunto se sei soddisfatto fin qui della rosa che hai a disposizione e quali sono ancora gli obiettivi da raggiungere nei vari ruoli.
3: Io penso che la base su cui abbiamo lavorato l'anno scorso è una base importante, al netto di tutte le difficoltà che abbiamo avuto, perché se andate a vedere i giocatori per quanti partite li ho avuti a disposizione, tanti ragazzi li ho avuti veramente poco, alcuni praticamente niente, ma ci è servito per recuperarli. Alcuni sono stati protagonisti nei playoff, altri hanno avuto qualche difficoltà in più. La rosa è una rosa di valore, abbiamo avuto anche qualche rientro importante dai prestiti, dunque giocatori interessanti da valutare. Abbiamo fatto un acquisto importante sul ruolo di esterno come Casasola, che ci porta, insomma, sia dal punto di vista offensivo in termini di gol e di assist, secondo me qualcosa di importante che cercavamo. E dopo la società è attiva sul fatto che sappiamo che in alcune posizioni ho chiesto un miglioramento rispetto a qualche caratteristica su cui la società sta lavorando. L'ambizione è quella di migliorarci, ma di creare un ambiente competitivo all'interno, perché chi viene a Brescia deve reggere una competizione importante che è interna, dare il meglio di sé nel rispetto delle responsabilità che tutti noi abbiamo, io per primo, di portare la squadra dove sappiamo di doverla portare. E dunque chi arriva qua non ha garantito niente se non il fatto che sarà allenato al massimo, sarà messo nelle condizioni di esprimere il proprio talento, ma che dovrà sentire una grande responsabilità, che la squadra viene prima di tutto, perché è un obiettivo troppo importante da andare a prendere.
4: Luca Bertelli, Corriere della Sera.
8: Buongiorno, sono mister. Ascolta, volevo sapere, sono passate 6 settimane da Ascoli, nemmeno tantissime. Volevo sapere quanto ci hai messo a smaltire quella delusione e quanto ti ha aiutato anche l'operatività, mettiamola così, della società in questo periodo. Cioè, tanti annunci, tante cose, insomma, un progetto che comunque fin dall'ora dopo praticamente la sconfitta di Ascoli, già in conferenza stampa, Pasini aveva rilanciato.
3: Confermo quello che ho detto prima di andare a Ascoli, che sapevo e sapevamo che avrebbe fatto tanto male, e è stato così, perché quando arrivi a un passo, credi in qualcosa, sei andato oltre 1000 difficoltà, quando ti succede che anche i mercati prende la munizione in un taglio di partita, una finale mai vista, che viene sospesa della partita d'andata, e dici ok, un'ulteriore difficoltà a cui la squadra, come ha sempre saputo reagire, non siamo riusciti purtroppo a vincere la partita che ci avrebbe permesso di andare in Serie C. Dunque la delusione è stata tanta. Ho dovuto rompere questo flusso di delusione rivedendo la partita, perché bisogna ritornare sul luogo del delitto. Ho fatto le mie riflessioni su quella partita, ho fatto le riflessioni sulla strada che abbiamo percorso insieme, di quello che mi aveva chiesto la società in un momento di grande difficoltà a livello di disponibilità di giocatori quando sono arrivato, il fatto di essere rimasti dentro e di aver portato la squadra veramente a un passo da una promozione che da un certo punto di vista sembrava molto difficoltosa durante il campionato, ma ci abbiamo raggiunto il secondo posto, siamo arrivati in finale, e lì ho trovato l'energia dalla delusione che spesso devi trasformare in forza, di dire ho un obiettivo importante, siamo stati, diciamo, coerenti con quello che dovevamo fare in questo breve tratto di stagione, che sono stati 6 mesi dove sono stato operativo io, abbiamo portato la squadra a crescere sotto tanti punti di vista, adesso dobbiamo raggiungere lo step successivo, che è quello di consolidare un'idea dal punto di vista calcistico, di consolidare la rosa con acquisti che alzeranno il livello della squadra, vincere, perché l'ambizione di tutti sappiamo che è quella di vincere, e creare questa possibilità che la squadra si riconosca in questo. E come ho detto l'anno scorso, e il pubblico ci ha sostenuto, è stato straordinario, si è riconosciuto nello sforzo della squadra, ecco, l'ambizione e la volontà quest'anno, che la gente si riconosca in quello che trasmette la squadra in campo in termini di gioco, di identità, di sforzo, di carattere, di reazione alle difficoltà. Ecco, io penso che questo è il compito che ho io, trasferire i giocatori che dovranno portare in campo, e di conseguenza quando poi la gente si riconosce anche nelle difficoltà ti dà una mano, e io penso che l'unione dell'ambiente faccia sempre la differenza, ed è quello che cercheremo durante l'anno nel confronto che avrò con voi, in quello che potrò dire ai tifosi. Ma più saremo uniti, più saremo forti, secondo me abbiamo grandi possibilità di raggiungere quello che tutti noi desideriamo.

Buongiorno dalla redazione sportiva. Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati CT della Nazionale. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Secondo Sky Sport, tra le due parti sarebbe andato in scena anche un incontro nel weekend in quel di Barcellona. Il mondiale a 64 squadre è sempre più realtà. Tramite un post pubblicato sul proprio account ex, Alejandro Dominguez, presidente del CONMEBOL, ossia le squadre è sempre più realtà. Tramite un post pubblicato sul proprio account ex, Alejandro Dominguez, presidente del CONMEBOL.

0: contratto. Dopo settimane di trattative con il centrocampista croato, la fumata bianca è sempre più vicina, mancano solo i dettagli finali. Il classe 1985 si prepara a firmare per un'altra stagione fino al 30 giugno 2027. Modric, nella scorsa stagione, con la maglia rossonera, ha collezionato 34 presenze, 2 gol e 3 assist. Il Como continua a muoversi sul mercato e sta pensando a Moise Kean. L'attaccante della Fiorentina per il momento è un'idea per la squadra di Fabregas, che da alcuni giorni sta pensando a lui per rinforzare il reparto offensivo e ha avuto dei contatti con il suo entourage. La Roma invece, dopo il secondo rifiuto, ha formulato una nuova offerta al West Ham per Somerville e ora attende la risposta del club inglese nelle prossime ore. Il giocatore ha dato la sua apertura al trasferimento in Italia. Nicolò Zaniolo resta all'Udinese. È stato trovato un accordo verbale tra il club friulano e l'entourage del giocatore, che è pronto a mettere la firma sul nuovo contratto quadriennale con adeguamento salariale. In casa Napoli arrivano invece brutte notizie. Alessandro Buongiorno, che dopo essere stato costretto a saltare il ritiro per un problema al ginocchio, è stato sottoposto a degli ulteriori esami a Barcellona. I nuovi controlli hanno evidenziato la necessità di un'operazione al menisco. I tempi di recupero per il difensore italiano saranno di circa 2-3 mesi. Ciclismo: inizia la terza settimana del Tour de France dopo il secondo giorno di riposo. Oggi in scena la 16ª tappa, una cronometro di 26,1 km. Evenepoel vuole trovare il bis dopo il successo di domenica e nelle prove contro il tempo spesso e volentieri risulta imbattibile. Attenzione alla battaglia per la classifica generale. Pogacar è tranquillo in maglia gialla e probabilmente si limiterà a gestire, ma per Del Toro, Sexas, Ayuso e Lipovic sarà una cronometro fondamentale. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

Nuovamente in studio con la terza e ultima parte di A Tutta C. Vi avevo preannunciato che avremmo parlato anche del Trento, un Trento che dopo l'ottima scorsa stagione sta cercando di ripetersi, un Trento che sul mercato sta facendo cose decisamente importanti. L'arrivo di Benassai dal Vicenza è stato per ora l'ultimo colpo di una serie di ottime situazioni che la formazione di Patron Giacca ha messo in piedi, e c'è stata anche già la prima amichevole dei gialloblu, una prima amichevole decisamente roboante che si è giocata domenica contro il Genoa di Daniele De Rossi, un Genoa che chiaramente milita in Serie A, quindi due categorie sopra il Trento. Il Trento però ha retto, direi, benissimo.

0: massimo l'urto, solo 2-1 il finale in favore della formazione ligure, chiaramente calcio di agosto, un po' tutto quello che dicevamo prima, però insomma alla vigilia di questo match Tabiani aveva detto che era un appuntamento importante anche per far crescere la sua squadra, quello che si sarebbe giocato a Moena, e disse testuali parole: dovremo viverlo come un allenamento che ci metterà in grande difficoltà e che ci aiuterà a crescere in vista del campionato. Per lui poi vabbè, era anche una partita speciale perché è genovese di nascita e cresciuto nel Genoa, quindi insomma è chiaro che affrontare la squadra della propria città, la squadra in cui si è calcisticamente cresciuti, è sempre un aspetto positivo. Ma insomma c'è stato quel 2-1 che sicuramente dà delle buone basi al Trento. A brevissimo ascolteremo quelle che sono state le dichiarazioni del trainer nell'immediato post gara. Intanto però vi ricordo di seguire anche tutta quella che sarà la giornata di TMV Radio, con interessantissimi programmi nei quali verranno approfonditi non solo i temi legati alla Serie C, ma un po' in generale a tutto il mondo pallonaro, un mondo, quello calcistico italiano e non solo, che potete seguire anche su tuttomercatoweb.com, dove siamo attivi per farvi avere nel più breve tempo possibile ogni singolo aggiornamento che riguardi tutto quello che è appunto il calcio, dalla Serie A alla Serie D, passando poi per il calcio femminile e il calcio estero. Non è più tempo di mondiali, anche se ovviamente qualche scoria tra virgolette di questa massima competizione pallonara rimane. C'è un CT da dover decidere, sono chiaramente anche giorni caldi per la Federazione Italiana, perché ovviamente il CT da dover eleggere è quello della nazionale italiana. Ci sono poi anche tante altre nazioni che hanno un po' questo arduo compito, ma insomma direi che è sufficiente pensare a quello che accade in casa nostra. Ripeto, di tutto questo potete leggerne su tuttomercatoweb.com e sentirne parlare, confrontarvi anche mandando messaggi nella mattinata e nel pomeriggio di TMV Radio. Con A Tutta C torneremo domani alle ore 9.45. A tutti voi un buon proseguimento di giornata, e queste le parole di mister Tabiani dopo l'amichevole col Genoa.
1: In sala stampa al termine di Genoa-Trento con mister Luca Tabiani. Partiamo dal giornalista dell'Adige, Luca Vancini.
2: Allora, direi sicuramente delle buone sensazioni da questa prima uscita, soprattutto nel primo tempo. Direi che se cercavi delle risposte, non so quante, sicuramente sono arrivate.
3: Sì, vabbè, siamo contenti perché abbiamo fatto una buona gara, un buon allenamento, e a risposte dai, bene o male è un gruppo che già ha lavorato l'anno scorso, soprattutto nel primo tempo tanti ragazzi erano già con noi l'anno scorso, quindi si conoscono. E sono riusciti a interpretare bene l'allenamento, la partita, e quindi andiamo a casa con un po' più di consapevolezza, sapendo poi che sono amichevoli, sapendo un po' che sicuramente i carichi di lavoro loro sono un po' superiori a noi. Noi abbiamo cercato di comunque arrivare abbastanza preparati, anche se fino a venerdì i ragazzi hanno lavorato veramente tanto, solo ieri abbiamo rallentato un po', però non abbiamo lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì pensato a questa partita. Siamo contenti che è stata una partita corretta da tutte e due, non ci sono state discussioni, è stato un buon allenamento e penso che siamo stati un buon sparring partner per il Genoa.
2: Ecco, penso che una delle cose che forse è apprezzato di più è stata anche la personalità con cui la squadra ha giocato per tutti i 90 minuti.
3: È un po' quello che, l'unica cosa che avevo chiesto, di essere aggressivi come poi vorremmo essere in campionato, sapendo che probabilmente tante volte ci potevano mettere in difficoltà, e di avere la personalità di giocare quello che vorremmo giocare noi in campionato, anche se magari avessimo incontrato delle difficoltà. Cioè, noi dobbiamo utilizzare queste amichevoli che sono tutte un po' complicate, perché poi abbiamo Parma, Sassuolo, Modena, vabbè, e quindi come se fossero le partite del nostro campionato, quindi cercando di portare un po' quella che è la nostra idea, sapendo che se ci mettono in difficoltà, ma ci riescono un po' di volte, è un buon segno. I ragazzi l'hanno fatto, quindi sono contento, ora torniamo a lavorare e via.
1: Niccolò Bortolotti per Trentino 24.
4: Ciao mister, primo amichevole, però buoni segnali a mio avviso sia da Molina che soprattutto dal giovane Calzà in difesa, che ha fatto vedere delle ottime cose, degli ottimi interventi.
3: No, siamo contenti, Sì, Wani ha fatto, è quel giocatore lì, è un giocatore generoso, attacca bene lo spazio, ha lavorato bene, schiena alla porta e anche fronte alla porta. Per quanto riguarda i ragazzi siamo contenti perché ormai è 3 anni che sono qua, quindi mi sento molto a parte della società, mi sento molto dentro al Trento Calcio, e pensare che questi ragazzi, lui, Genco, li abbiamo un po' lavorati tanto, no? E vederli giocare con questa personalità oggi fa piacere. Sappiamo che sono giovani, 2007-2008, hanno ancora tempo di lavorare, se immaginiamo Corradi l'anno scorso nel 2005, cazzà, 3 anni in meno. Continuare a lavorare con i ragazzi più che con noi, ma con Marcare Molina lo aiuterà molto. Dobbiamo cercare di tirare su giovani quando sono pronti, perché se no si rischia di fargli del male, però noi ci crediamo. Poi è chiaro che ci siamo affezionati, sono 2 anni che lavorano con noi, li vediamo crescere. Ti ripeto, anche Genco ha fatto un'ottima partita da play. Altri ragazzi purtroppo non li ho potuti mettere perché comunque avevamo altri giocatori da far giocare, però si stanno allenando bene, ma noi crediamo molto nel tirar su i ragazzi dal settore giovanile.
4: E più in generale ti chiedo come stanno andando queste prime giornate di ritiro e un commento a livello generale appunto sui ragazzi.
3: Oh, bene, io è un gruppo che mi piace, lo sapete, ci sono affezionato, è un gruppo che mi fa andare al campo e divertire, si divertono loro, c'è molta allegria, voglia di lavorare, quando lavorano lavorano, quando scherzano scherzano, e stiamo creando qualcosa di buono già da un po', dall'anno scorso questo gruppo sta continuando ad andare avanti. Sappiamo che ci siamo messi una sticella, il quinto posto non è facile, però dobbiamo cercare di continuare a migliorare anno dopo anno, per ora ce l'abbiamo fatta e finché si migliora va bene, sapendo che c'è tanto da lavorare per migliorare quella posizione che abbiamo ottenuto l'anno scorso.
2: Ti faccio un'ultima domanda, si parla tanto di mercato, però forse un giocatore che potresti provare a recuperare ce l'hai già ed è Fossati. Oggi è stato l'unico a stare in campo per tutti i 90 minuti, a parte questo è sembrato un po' più dentro anche nella tua idea di calcio, no?
3: Molto. Marco si è presentato prima di tutto in una condizione fisica strepitosa, professionista quindi di livello, e nella prima fase dell'anno scorso purtroppo doveva capire determinate cose, essendo un ragazzo molto autocritico ha anche sofferto il fatto di non riuscire a fare certe cose, ma verso la fine dell'anno già dopo un po' aveva iniziato a riprendere determinate cose. Ora sicuramente lo stiamo vedendo ad un ottimo livello, ha giocato 90 minuti e ne poteva giocare ancora, ma soprattutto, come hai detto te, guida bene i compagni, sa cosa devono fare. In questa settimana qua è diventato ancora più leader. È chiaro che poi quando io spesso parlo di continuare i percorsi, più tempo stai in un posto più ti senti importante, più ti senti senso di appartenenza. Sono molto contento per come si è presentato e per come sta lavorando e mi auguro che possa fare un grandissimo campionato.
1: Altre domande?
2: Posso fare? Certo. Si è scritto anche prima.
5: Focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio solo su TMV Radio. Milan News in podcast.
6: Amici e amiche di Milan News in podcast, ben ritrovati. Oggi inizia ufficialmente la settimana che porterà poi alla prima amichevole del nuovo Milan di Ruben Amorim. O meglio, inizierà domani, perché oggi la squadra osserva un giorno di riposo dopo il test tutto in famiglia di ieri contro il Milan Futuro. È una settimana importante per vari aspetti, sia sul campo, perché Amorim deve continuare a valutare sia i giovani sia i calciatori che sono potenziali esuberi, e ovviamente un test importante come quello di Glasgow contro il Celtic al Celtic Park di sabato pomeriggio, ore 16, in diretta su Sky, su DAZN e su Milan News con il nostro live testuale, sarà molto, molto importante per capire anche alcune nuove possibili scelte tattiche che abbiamo visto sia il giorno del raduno, con l'allenamento aperto al pubblico, aperto ai giornalisti, e sia nella partitella di ieri. Parliamo ovviamente della scelta di giocare con Chukwueze esterno di centrocampo a destra nel 3-4-2-1, quindi parliamo di Chukwueze che va a formare la linea dei quattro, un esterno a tutta fascia come giocava Salihamidžić l'anno scorso nel 3-5-2. In questo caso però ovviamente i compiti sarebbero totalmente diversi. Per provare a capire cosa vorrebbe fare Amorim del nigeriano, che comunque l'anno scorso è stato al prestito al Fulham e ha giocato abbastanza bene, ma calpestando le zolle dell'attacco soprattutto sia sul centro-destra che sul centro-sinistra, dicevamo, per capire cosa vuole fare Amorim con il nigeriano si può pensare a Katamo dello Sporting Lisbona. Negli anni portoghesi di Amorim ha trasformato l'esterno, era partito da un esterno offensivo praticamente votato solo all'attacco, e l'ha fatto diventare un calciatore a tutta fascia che nonostante giochi a piede invertito riesce comunque, è riuscito a fare suo il ruolo, le indicazioni e le tattiche soprattutto a livello difensivo. E quindi bisognerà capire se Chukwueze riuscirà in questa trasformazione. Amorim ci aveva provato ancora in Inghilterra al Manchester United con Ahmed Diallo, l'ex Atalanta della Costa d'Avorio, un esperimento che non è riuscito del tutto per una serie di motivi, in primis il Manchester United che non è mai riuscito a diventare propriamente squadra sotto la guida di Amorim. Ora può essere diverso perché c'è un ambiente che sembra essere almeno al momento più sereno, c'è grandissima fiducia da parte della proprietà e di tutto lo staff nei confronti dell'allenatore, e i giocatori, parliamo nello specifico di Chukwueze, per rimanere al Milan insomma devono cercare di fare questi cambiamenti, questa trasformazione che gli chiede il mister. Quindi è molto probabile che in amichevole vedremo di nuovo questa soluzione, oltre ai tanti giovani che in questi giorni Amorim sta osservando a Milanello, come Andrei Kostic, che continua a segnare nelle varie amichevoli interne, Camarda, Ossola, che l'anno scorso ha fatto la spola tra Milan Futuro e Milan Primavera. Insomma, ci sono varie situazioni da osservare, su cui decidere. E ci sono anche altre situazioni che devono sbloccarsi, come la cessione di Pervis e Stupignan all'Aston Villa. I due club continuano ad essere in costante contatto, manca ancora qualcosa, ballano dei milioni tra la proposta e la richiesta del club rossonero. C'è attesa anche per il rinnovo di Luka Modric, manca praticamente solo la firma con il sì definitivo. Al Milan si aspettano che arrivi durante questa settimana, e c'è anche la questione Leao, perché oltre all'amichevole di questo fine settimana poi si inizieranno ad arrivare i vari rientri dei giocatori che sono stati impegnati col mondiale nelle scorse settimane e quindi hanno usufruito dei giorni di vacanza che gli spettavano, e quindi tornerà forse, a questo punto bisogna dire forse, Pervis e Stupignan il 24 luglio, mentre il rientro di Leao è previsto per la prossima settimana insieme a Gonzalo Ramos, andranno direttamente a Perth per la tournée australiana del Milan, anche se Leao è, appunto dicevamo, un grande punto di domanda per il Milan e sul mercato. Lui a fine stagione ha fatto quelle 2-3 interviste che non è possibile interpretare in modo sbagliato, visto che si è chiamato totalmente fuori dal progetto Milan. Quello che manca al momento è la cosa più importante, ovvero l'offerta e l'interesse di squadre che vanno bene al giocatore. Lui vorrebbe andare in Premier League o in Liga, insomma giocare in un campionato importante dopo aver giocato sia in Portogallo con lo Sporting, in Francia con il Lille, in Italia con il Milan. Vorrebbe provare un campionato top come l'Inghilterra, ma al momento non ci sono squadre di un certo livello che hanno chiesto informazioni per Leao. Le uniche proposte concrete sono quelle che arrivano dalla Turchia, ma il giocatore al momento in questa fase del calciomercato non sembra essere convinto, ma è importante che esca perché così si libererà spazio per andare a fare ulteriori acquisti. Il Milan dopo Gonzalo Ramos 74 milioni, Mario Ghila circa 27 e mezzo si è fermato, giustamente, perché è il momento di sfoltire la rosa non solo economicamente ma proprio a livello numerico. L'uscita di Leao porterà poi il Milan a fondare su un trequartista di fantasia che Amorim vuole presso 3-4-2-1. L'identikit porta Carezas del Genk, su cui c'è anche il Borussia Dortmund, e quindi sta per prendere, insomma, calore, visto che siamo in estate, il precampionato del Milan tra amichevoli, scelte di Amorim su giovani e possibili esuberi, e dovrà lavorare bene la società sia per quanto riguarda le uscite sia per quanto riguarda le nuove entrate, perché il nuovo Milan non è ancora al completo, anzi, quindi sarà una settimana importante da seguire con attenzione.
5: Milan News in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. Tutto Juve in podcast.
7: Celik è l'uomo della destra, nessun riferimento politico, sia chiaro, solo la collocazione in campo del neoacquisto della Juve. Strappato alla Roma da Massara con un blitz da vecchia signora, quando sembrava ad un passo dal rinnovo con i giallorossi. Non parliamo certo di un fuoriclasse, ma il giocatore, secondo Turco in rosa dopo il Diz, è l'emblema della duttilità nella sua fascia di competenza. Il calcio di oggi è il suo peso. Spalletti, ci dicono, sia molto contento. In realtà è stata assecondata la sua richiesta fatta nei mesi scorsi. Giocatore affidabile con un carattere da guerriero, le parole del tecnico. Il profilo adatto anche partendo dalla panchina per immettere nella rosa della Juve importanti dosi di personalità e leadership. Un mantra da parte dell'allenatore toscano durante e soprattutto al termine delle ultime gare della scorsa stagione, fatali ai fini della mancata qualificazione in Champions League. L'inserimento di Celik nella Juve sarà facile sotto ogni aspetto, ambientale e tecnico-tattico. Rispetto a quest'ultimo, il 29enne turco può agire come esterno nella difesa a 4, idem sulla linea di centrocampo, qualora Spalletti giocasse a 5, e Braccetto in un'ipotetica opzione a 3. Sempre a destra, in casi estremi però può essere impiegato al centro. Più adattabile di così è difficile. Ulteriore peculiarità dell'ex giocatore della Roma, l'integrità fisica, pochissimi e rilevanti gli infortuni nella capitale. I tifosi giallorossi si dividono sul suo passaggio alla Juve, da una parte gli indifferenti, dall'altra chi invece è convinto sia una perdita comunque importante, considera l'operazione una vendetta di Massara nei confronti di Gasperini. A proposito, l'allenatore della Roma l'ha presa male, non sarà un fenomeno, ma alla Juve servono anche elementi come Celik. Quando Spalletti si gira in panchina per un'eventuale sostituzione, sa di poter contare su di lui. Benvenuto Zeki.
5: Tutto Juve in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. Voce giallorossa in podcast.
8: Il mondiale è terminato e con esso anche l'ultimo fattore che ha contribuito a rallentare il mercato. La Roma arriva al 20 luglio senza aver ancora ufficializzato alcun nuovo acquisto. Una situazione che l'accomuna soltanto al Napoli tra le prime 7 classificate dello scorso campionato. La differenza però è sostanziale. Gli azzurri hanno una rosa extra large che va prima sfoltita, mentre i giallorossi attendono ancora quei rinforzi richiesti da Giampiero Gasperini ormai da mesi. Nella passata finestra estiva di mercato la Roma dovette attendere proprio il 20 luglio per annunciare il primo acquisto, una tempistica che rappresentava un caso particolare nella storia recente del club. Questa volta invece la soglia verrà superata, nonostante la qualificazione in Champions League, che avrebbe dovuto rappresentare un vantaggio sia economico sia in termini di appeal nei confronti dei calciatori. Lo stesso Gasperini, che vedeva nel terzo posto una chiave di svolta, aveva individuato nel mondiale una delle principali cause della lentezza del mercato. D'altra parte, questo è anche un anno un po' particolare, con il mondiale di mezzo. Il mese di giugno è stato caratterizzato da una sorta di paralisi, ha spiegato nell'ultima conferenza stampa. Qualche settimana fa invece era stato ancora più diretto. I mondiali hanno spostato l'attenzione da tutto, per i giocatori e per gli agenti stessi. Ora, però, il mondiale è definitivamente alle spalle. A Trigoria è arrivato anche Ryan Friedkin, la cui presenza è stata indicata dallo stesso Gasperini come un elemento importante per accelerare le operazioni. Tutte le condizioni per cambiare passo, quindi, sembrano finalmente esserci. Il tempo delle attese è finito. Adesso servono fatti, perché la preparazione è già iniziata e il tecnico aspetta rinforzi concreti per costruire la sua Roma. Se Summerville è davvero vicino, va fatto l'ultimo sforzo per cancellare quello zero dalla casella acquisti. L'appuntamento con il podcast è per domani. Per vocegiallorossa.it, Marco Campanella.
9: Voce giallorossa in podcast.
10: Buongiorno e bentrovati dalla redazione.
11: La morte di Abderrahim Fakir, il 43enne deceduto a Bologna durante un intervento della polizia, al centro dell'attenzione degli investigatori e delle cronache. Per il decesso dell'uomo non ci sono indagati al momento, ma è stata applicata la nuova norma sul registro per le annotazioni preliminari, in cui vengono iscritti i nomi dei soggetti a cui vengono attribuiti i reati commessi in presenza di una possibile causa di giustificazione. Intanto, nella serata di ieri in città è stata guerriglia con scontri tra manifestanti e forze dell'ordine.
12: La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Savona ha individuato nello scalo portuale di Vado Ligure un carico di 650 panetti contenenti oltre 770 kg di cocaina. La droga era nascosta tra decine di pallet di banane all'interno di un container frigo proveniente da uno dei principali porti dell'Ecuador. La droga sequestrata, se immessa sul mercato, avrebbe generato alle organizzazioni criminali guadagni per un valore al dettaglio stimato intorno ai 250 milioni di euro.
11: Ferito alla guancia e alla mano con un coltello, è accaduto la notte scorsa. La vittima è un 18enne incensurato. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il giovane sarebbe stato aggredito da alcune persone nei pressi di un campetto di calcio tra Napoli e Casoria. Sempre a Casoria, nello stesso orario, un 37enne già noto alle forze dell'ordine è stato ferito all'addome con un coltello. Ad aggredirlo un gruppo di giovani. Sono in corso indagini per verificare se i due eventi possano essere collegati.
12: Non si ferma la guerra tra Stati Uniti e Iran. Anche nella notte di oggi gli Stati Uniti hanno attaccato con nuovi raid per indebolire la capacità di Teheran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito ad Hormuz. Da parte loro i Pashdaran hanno annunciato d'aver fermato due petroliere di passaggio lungo la cosiddetta rotta meridionale dello stretto.
11: Un piano decennale a lunga gittata per mettere le basi di un cambiamento profondo nel Regno Unito, del suo modello politico e di quello economico, e provare a restituire stabilità a un paese che dopo la Brexit sembra averla perduta, ma anche misure sociali immediate per dare ossigeno a chi sta peggio. È il messaggio con cui Andy Burnham inaugura il suo avvento a Downing Street, settimo inquilino in 10 anni, in una girandola di premier mai vista nella storia moderna dell'isola.
12: Giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato nell'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Si sono registrate temperature quasi da record, determinate dalle temperature superficiali del mare più elevate mai registrate per il mese. È quanto fa sapere il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus, implementato dal Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a medio termine.
11: Per ora è tutto, a più tardi.
9: Siete all'ascolto di TMV Radio.
13: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
9: Siete all'ascolto di TMV Radio.
14: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
13: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
15: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
16: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
17: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
15: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
17: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. Tre ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
16: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
18: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno e ben ritrovati in questa puntata dell'editoriale su TMV Radio. Poi ci sarà come al solito Rotocalcio, oggi puntata nella quale cominciamo a parlare di presente e di futuro, sia per quanto riguarda la nazionale che per quanto riguarda le squadre di club. Con il mondiale che peraltro ormai è chiuso, ci sono anche tante altre trattative che non sono rimaste in stand by proprio per permettere a coloro quali erano protagonisti fino alla fine di questo mondiale di continuare fino alla risoluzione finale, alla vittoria del mondiale, per poi liberarsi e affondare in determinate trattative. C'è il Como che continua a lavorare sodo, come ha fatto sin dall'inizio di questo calciomercato, dopo aver praticamente riacquistato Nico Paz, dopo aver trovato tutta una serie di soluzioni, dopo che Suarso ha platealmente detto, chiaramente detto, con i conti con l'UEFA li faremo, sicuramente se c'è da pagare qualche multa la faremo, ma questo non ci impedirà di fare mercato, tant'è che adesso c'è uno scatto per Moise Kean dalla Fiorentina, un cartellino che può costare attorno ai 40 milioni, magari poco meno, ma insomma potrebbe essere un'idea accattivante per il Como, che potrebbe così assicurarsi anche l'attaccante lì davanti con il quale cercare di monetizzare il grande lavoro messo in piedi da Fabregas. C'è naturalmente anche da verificare tutta un'altra serie di situazioni per quanto riguarda l'Inter, la Juventus, il Milan, la Roma, che adesso devono spingere sul mercato, come la Roma per Summerville, la Juventus per Colomani o per il Dibu Martinez, l'Inter che trova l'esterno a destra e il Milan che intanto si trova nella conferma di Modric e di Rabiot, alla ricerca anche di altri giocatori dopo l'acquisto di Gonzalo Ramos e l'arrivo anche da parte di Sergio Ramos e l'arrivo anche di quelli che poi di Ghila, che era comunque un obiettivo per la difesa della squadra che sarà allenata da Amorim, ma c'è ancora da definire il CT della nazionale, per esempio con l'operazione Guardiola che resta in piedi, molto in bilico però, e le alternative che portano a Pirlo, a Mancini. Qualcuno dice che Mancini è in vantaggio, qualcun altro dice che in vantaggio è Pirlo. Nel frattempo, anche per quanto riguarda il mercato, per mettere tutto sul piatto di quelli che sono gli argomenti della giornata, potrebbe saltare un'altra volta l'affare tra Romagnoli e l'Al Sadd, perché rischia di tornare in stand-by la trattativa con i catarioti che si stanno ridimensionando e potrebbero mollare la presa sul difensore che tornerebbe a questo punto di nuovo, ancora una volta, alla Lazio. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangiola, Andrea Maiocca in cabina di regia, l'editoriale del giorno con il direttore Marco Piccari. Ciao Piccari!
2: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti.
1: Allora, partiamo dalla nazionale, perché saranno giorni caldi, importanti. Malagò ha detto non ci sarà nessuno scontro con Maldini e con Leonardo, sceglieremo insieme di comune accordo il nuovo CT, il pressing su Guardiola resta, ma sembra anche parecchio in salita. Ti convince? Nel senso che secondo te ci sarà una fumata bianca, ci sarà margine per arrivare alla fumata bianca, o la vedi complicata?
2: Ma la vedo complicata, poi che mi convince sì, se fossi al posto di Guardiola non accetterei, se fossi al posto di Maldini e Leonardo farei un pressing totale per fargli dire sì, però la vedo molto complicata, sarebbe la vera rivoluzione nel calcio italiano, però penso che sia molto molto difficile da raggiungere come obiettivo, il tentativo è comunque lodevole da parte dei due, poi insomma stiamo parlando di due figure che in un certo senso possono convincere un allenatore di questo tipo, loro due. Il problema è tutto quello che c'è poi intorno che rende veramente estremamente tutto complicato, ecco.
1: Ma la domanda che ti pongo, mettiamo caso che la scelta possa ricadere su Pep Guardiola, e la scelta ricade lì, ma che ricada anche la scelta di Guardiola sulla nostra nazionale, il parco giocatori che abbiamo, il fatto che sarebbe il CT e non l'allenatore, quindi non potendo lavorare tutti i giorni con la squadra, con questa qualità di giocatori, è risultato assicurato o ci vorrebbero anni per mettere in piedi un qualcosa di intrigante?
2: Ma con nessun allenatore, con questo parco di giocatori, il risultato sarebbe assicurato. Quindi partiamo già da una base dove c'è tantissimo da lavorare, però secondo me con Guardiola bisognerebbe fare un discorso un po' più approfondito, un po' più ampio, bisognerebbe cercare di capire come anche partire dalla base con quello che lui ha vissuto, con l'esperienza che ha fatto in Spagna, in Germania, in Inghilterra, su come poter lavorare anche nei settori giovanili. bisognerebbe fare un discorso molto più profondo con Guardiola. Il discorso del parco giocatori, saremo in difficoltà con Mancini, con Pirlo, con Baldini, con tutti. Quindi c'è da ricostruire, c'è da lavorare e soprattutto secondo me c'è da individuare una metodologia e secondo me Guardiola potrebbe dare una mano molto più profonda da questo punto di vista.
1: Non avrebbe più senso, te la butto lì, ovviamente non è facile da mettere in piedi, non dico neanche seguire il modello spagnolo perché comunque è un modello che affonda le radici da molto tempo indietro, quindi sarebbero primi passi da poter seguire, cominciare con Baldini, attuare una crescita con giocatori che Baldini anche conosce, creare una struttura e poi magari proseguire con Guardiola quando quella struttura è già in piedi.
2: Ma secondo me si potrebbe invece lavorare con Guardiola e con Baldini, cioè nel senso Baldini lasciarlo nel settore nell'Under 21, diciamo nella base e lavorare praticamente con lui. Perché è una figura comunque di riferimento, sarebbe un motore importante per tutto il movimento calcio italiano. Tu immagina che visibilità potrebbe ottenere. Ieri si faceva un discorso Klopp in Germania, Ancelotti al Brasile, Zidane in Francia, Guardiola l'Italia. Sarebbero i quattro più grandi allenatori che hanno vinto tutto a livello di club, che si prendono in mano delle nazionali, dove, eccezione fatta per la Francia, dove forse dove il parco tecnico è enorme, gli altri devono ricostruire, però parti da allenatori che hanno una grande esperienza, una grande conoscenza di calcio e potrebbero dare una mano anche alle categorie in basso, e Baldini potrebbe essere sicuramente molto importante per continuare quel lavoro che ha fatto in quel contesto lì.
1: Tutto questo se Guardiola dovesse dire di sì, ma per adesso, come dicevamo, la strada è profondamente in salita, allora i nomi si dividono tra Mancini, Pirlo e resta in piedi la candidatura forte di alcuni club di Serie A per Antonio Conte. Quanta differenza c'è però tra questi tre papabili CT e che percorsi diversi porterebbero? E soprattutto Baldini potrebbe sposarsi, come sono state le tue idee per Guardiola, anche con ciascuno di questi allenatori, o magari si creerebbero delle difficoltà, come ti posso dire, comportamentali, temperamentali, perché comunque ci sono, magari penso a Conte in particolare, a Mancini, due allenatori che non vorrebbero eccessive interferenze. Suggerimenti sì, ma interferenze no, e ognuno vorrebbe avere carta libera per andare a scegliersi i giocatori della propria nazionale.
2: Ma guarda, io Baldini lo terrei comunque a prescindere, perché secondo me potrebbe essere veramente una risorsa importantissima. Poi se si vuole fare veramente una mossa a sorpresa e farlo CT della nazionale, sarebbe ancora diciamo meglio, certo, e questo comporterebbe una serie di rischi importanti da accettare, perché bisogna ricostruire, ma io Baldini lo terrei comunque a prescindere. Poi tutte le altre figure di allenatori che tu mi hai detto, io sinceramente, se devo pensare a Pirlo o a Pioli, allora vado su Mancini, che aveva comunque costruito, a prescindere da come si sia lasciato, perché poi quello è stato un gesto antipatico che tutti abbiamo condannato, però bisogna anche pensare che quello che aveva fatto lui, 37 risultati utili consecutivi superati dalla Spagna nell'ultima partita del Mondiale, quindi ha fatto un lavoro di costruzione vincendo un europeo importantissimo, è uno che ha dato veramente un segnale forte. Quindi se devo pensare, se non posso arrivare a Guardiola, ritorno su Mancini, sempre con Baldini vicino.
1: Detto però che sia Mancini sia Pirlo non hanno avuto poi grandissime proposte, differente il discorso di Antonio Conte, che basta che insomma controlla l'agenda, sicuramente arrivano tante offerte, quindi lì è più l'allenatore a voler scegliere delle soluzioni diverse. Invece Mancini e Pirlo dovresti un po' anche, rappresenterebbero anche un po' una scommessa, più Pirlo di Mancini sicuramente, perché fosse Pirlo come scelta sarebbe, non dico la scelta di ripiego, ma possiamo vederla come l'ultima scelta da parte della nazionale.
2: Cioè l'ultimo. Quella di Pirlo?
1: Sì.
2: Quella di Pirlo?
1: Sì.
2: Ma io proprio ultima, ma veramente se non c'è nessuno, io non darei mai la nazionale a Pirlo. Mi sembra veramente
1: una sorta di autogestione quasi interna.
2: Sì, ma forse sarebbe quasi far allenare a Leonardo e Maldini. non lo so, io sinceramente non capisco perché bisognerebbe dare la nazionale a Pirlo. Cosa ha dimostrato Pirlo per meritare la nazionale? Già ha fatto un percorso veramente tagliando molta strada all'inizio, quindi ma poi non mi sembra un allenatore che abbia lasciato, cioè io lo ritengo inferiore a Gattuso, ecco, molto inferiore a Gattuso.
1: Dovrebbe
2: pur non avendo una grandissima, diciamo così, considerazione dell'allenatore Gattuso. Io non parlo delle persone perché qui bisogna sempre fare un distinguo, se no ti dicono subito ma è una brava persona. Certo che sono brave persone, nessuno sta giudicando le persone che noi in questo momento stiamo nominando, stiamo giudicando soltanto il lavoro tecnico. Le persone non ci permettiamo perché non le conosciamo e molto probabilmente okay. Sono tutte brave persone, ecco.
1: A proposito di brave persone e di allenatori, facciamo sentite condoglianze a Maurizio Sarri per la morte del papà, quindi oggi giornata triste per Maurizio Sarri. Dovrebbe esserci anche una nota vocale, chiedo ad Andrea Maiocca se ce la possiamo andare a sentire, vai.
3: Ciao ragazzi, Alex da Dublino. Ciao, allora Alex. Riguardo al nome del CT, allora, Guardiola penso sia inarrivabile, probabilmente ci provano, ma questo qui guadagnava 16 milioni l'anno, mi pare, al Manchester City. Potrebbe tagliarsi anche lo stipendio, ma non vedo come possiamo anche garantirgli uno stipendio di 8-9 milioni, dato che non siamo messi benissimo. Se l'alternativa è uno tra Mancini e Pirlo, Mancini tutta la vita, Pirlo, onestamente a questo punto ci tenevamo Rino Gattuso, che il livello è quello, quindi non si può proporre seriamente una figura come Pirlo, che ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare in ogni squadra in cui è allenato, tranne la Juve all'inizio, però che aveva dei nomi stellari. Speriamo bene, va? Grazie, ciao.
1: Mi sembra comunque che si allinei ai messaggi dei nostri amici, anche se c'è per esempio un altro nostro amico che dice: Guardiola non troverebbe i campioni del Barcellona e del Bayern e del City, rischierebbe di essere un altro flop. Però diciamo il quadro è questo qui, lo seguiremo con massima attenzione. Volevo commentare con te, visto che non abbiamo avuto modo di farlo ancora in diretta, l'epilogo di questo mondiale con la Spagna che ha vinto, direi meritatamente, no? Un mondiale giocando la partita più importante, la finale da squadra, vincendola da squadra contro un'Argentina che non so se aveva meno energie o meno idee, secondo te, Marco?
2: Ma secondo me non c'era nessuna delle due né idee, perché insomma non si è visto nulla, voglio dire, una squadra che non è riuscita a creare nulla, non è riuscita a tirare mai in porta, ma molto probabilmente anche scarica dal punto di vista fisico, perché dobbiamo dire che ha fatto delle partite più tirate Vincenzo rispetto praticamente alle altre, quindi credo che un po' tutte e due. Ha vinto la squadra più organizzata, con più gioco, con più idee, con un'identità che ormai si porta dietro da anni, che è stata costruita nel tempo. De La Fuente è arrivato nel 2013 per allenare le categorie inferiori della nazionale, e dopo 10 anni guida la Spagna, nazionale maggiore, va a vincere sempre con quell'idea, con quel lavoro, con la scoperta dei giovani, con l'inserimento all'interno di questo gruppo. È un lavoro che è partito da lontanissimo, prima diciamo nei club della Liga Spagnola, per poi arrivare alla nazionale. Hanno fatto un percorso lunghissimo che li ha premiati poi nel tempo, e voglio dire, continuano diciamo a stare ad alti livelli.
1: L'Argentina comunque ha un po' deluso complessivamente, soprattutto nell'ultima partita, ha deluso anche Messi, però ho letto, e te lo faccio ridire, che poi ne abbiamo parlato anche giovedì scorso, che per te diciamo c'è stato un passaggio di consegne, mentre oggi la prima firma Mimmo Caratelli, storica firma del giornalismo napoletano, ha scritto libri su Diego Armando Maradona, ha ribadito che il più grande resta Diego. Qual è la tua idea?
2: Ma io non capisco una cosa, perché da parte di Napoli, dei giornalisti, ci deve essere sempre questa diciamo scesa in campo quando qualcuno diciamo associa tecnicamente Messi a Maradona? Sembra una cosa quasi, non lo so, è una difesa che secondo me delle volte è anche un po' stucchevole. Loro hanno avuto il grande piacere di vedere il giocatore fortissimo, cioè Pelé e Maradona sono stati i giocatori più forti al mondo, nessuno gli tocca, nessuno gli verrà mai meno, gli toccherà questo risultato che loro hanno avuto e questa bellezza che loro hanno visto. Però io penso che poi nel tempo si possa, per me tecnicamente, avvic- avvicinare Messi a Maradona, cioè non vedo io, se devo fare un Olimpo degli dei del calcio, questi sono i tre più forti che noi abbiamo visto nella storia di questo sport, quindi non capisco perché ci deve essere questo, diciamo, modo di sminuire Messi in tutti i modi per poter elevare per forza Maradona. Io oggi leggevo le piccolezze di Messi, ma perché, scusami Vincenzo, Maradona non ha fatto piccolezze in campo e fuori? Adesso io sono un maradoniano da sempre, però ricordiamoci che Maradona ha fatto un gesto antisportivo nell'86 all'Inghilterra e l'abbiamo fatto passare come qualcosa di straordinario, ma è un gesto antisportivo che Messi non ha fatto. Quindi se noi dobbiamo giudicarlo dal punto di vista della persona, secondo me sbagliamo. A me delle persone non mi interessa niente, io credo che entrambi, Maradona insomma ha avuto dei guai personali enormi, però personalmente lo ritengo stato uno straordinario calciatore. Messi forse dal punto di vista umano e professionale secondo me è stato più un esempio. Calcisticamente quello che ha fatto Messi non può essere messo in discussione in un calcio moderno, in un calcio più veloce, in un calcio dove duraturo, perché insomma questo ragazzo gioca da più di 20 anni, a 39 anni ancora è riuscito ad incidere in un mondiale. Maradona ha avuto una carriera diversa. Per me è l'erede di Maradona, poi questo non vuol dire che io vada a sminuire Maradona, che lo ritengo sempre un grandissimo giocatore, ma non si può non riconoscere il valore di Messi, ecco.
1: Pallone d'oro a Messi o...
2: Io lo darei a Messi, anche se giustamente
1: ha vinto la classifica cannonieri del mondiale. È vero che quest'ultima partita ha fatto contro l'Inghilterra in questo 6-4, diciamo, due gol abbastanza utili più per la classifica,
2: sì, Mbappé, Vincenzo è il giocatore che sarà più forte di quelli moderni, per me è più forte di Yamal ancora deve dimostrare di essere un grande giocatore, ha sicuramente un talento importante, ma da qui in avanti dovrà dimostrare di essere a quel livello. Oggi non è l'erede di Messi e Ronaldo, è più Mbappé l'erede di Messi e Ronaldo.
1: Mi fai una classifica dei tre giocatori più forti che hai visto in questo mondiale?
2: Bella domanda. Io ti dico Mbappé sicuro, perché se poi riuscisse ad avere più continuità sarebbe un giocatore fortissimo. Poi se devo pensare al mondiale ci metto Messi e ci metto Bellingham. Questi sono i tre più forti che ho visto.
1: Messi e Bellingham, sì, che hanno fatto, sì, dire un mondiale. Hai tolto qualsiasi tipo di spagnolo che poi ha vinto il mondiale, quindi lì mi sembra che abbia colpito più il senso di squadra,
2: sì,
1: che non di singoli.
2: Ma sei, esatto, bravissimo, io ci metterei più la squadra, anche se devo dire che Rodri ha fatto un mondiale straordinario, cioè in quel ruolo lì forse in questo momento non è il migliore in quel tipo di ruolo, però bisogna dire che pure Bellingham ha fatto un gran mondiale, purtroppo l'Inghilterra è mancata nella partita più importante, però ha fatto un gran mondiale pure lui.
1: Bocciato Holland da Piccari?
2: Ma non è che lo boccio, tu mi hai detto un podio e ti dico
1: tra i tre vedi loro,
2: sì, però Holland voglio dire è un centravanti straordinario, insomma l'ha dimostrato pure in questo mondiale, però se tu mi richiedi tre ti faccio questi tre
1: nomi. Allora noi tra poco andremo con la redazione di Tutto Mercato Web, naturalmente come sempre all'inizio di Rotocalcio, ad approfondire le tematiche di mercato, però al momento se tu mi dovessi dare un parere generale su come stanno affrontando le squadre di Serie A questo mercato, prima di entrare nello specifico, qual è il tuo parere?
2: Ma è un parere di grande andamento lento, siamo arrivati alla fine di luglio ormai. Quindi onestamente se ti devo dare un giudizio, per la stragrande maggioranza è negativo, positivo può essere per due o tre squadre, che però non penso che siano squadre che due non credo che lotteranno per lo scudetto, quindi Fiorentina, qualcuno dice che il Como possa lottare per lo scudetto, io non ne sono convinto perché voglio vederlo in Champions e quanto gli porterà via la Champions, perché non dobbiamo trascurare questa competizione, quanto può influire praticamente su una squadra che non l'ha mai fatta. E poi il Milan ha fatto due acquisti importanti ed è una squadra che dovrebbe lottare per lo scudetto, però il resto è un andamento molto lento, tante problematiche, e mi aspetto tanto dalla Juve. La Juve deve fare qualcosa di importante. Ieri ho detto, avete visto Dibu Martinez, la Juve lo deve andare a prendere subito, è inutile stare a perdere tempo, se vuoi fare una squadra forte devi partire da un portiere fortissimo, altrimenti la vedo durissima.
1: C'è una nota vocale, ce l'andiamo a sentire, poi c'è un altro giochino. Più che giochino, una domanda. Vai.
4: Salve ragazzi, Luigi.
1: Ciao Luigi.
4: Allora, io vorrei dire che sono molto, molto deluso da Malagò, perché Malagò praticamente ha dato le chiavi della nazionale a Maldini e a Leonardo e lui se ne è lavato le mani. E questa è una mossa che a me non mi piace completamente, non mi è piaciuta completamente, perché ha fatto come Ponzio Pilato, ha dato tutto nelle mani a Maldini e lui se ne sta lavando le mani. E invece non è così, lui doveva invece fare il presidente e nominare subito l'allenatore, e poi Maldini lo poteva chiamare assieme a Leonardo, ma doveva essere agli ordini di Malagò. Invece così Malagò se ne sta lavando le mani e a me questo non mi piace. Ciao ragazzi.
1: Allora, prima della risposta di Piccari mi permetto solo di fare una puntualizzazione: il presidente federale della FIGC non è soltanto il presidente della nazionale, è chiaro che bisogna partire dai passi giusti per la riorganizzazione del movimento della nazionale calcistica, visto il terzo fallimento mondiale che abbiamo raccolto. Poi però ci sono tutta un'altra serie anche di competenze e di cose da sistemare dalle basi del nostro movimento calcistico.
2: Le riforme.
1: Ci può stare che magari scegli intanto una squadra alla quale affidare, insieme alla tua supervisione, quella che sarà la nuova nazionale. Qual è il tuo pensiero?
2: Hai detto tutto alla perfezione, Vincenzo, hai spiegato come deve funzionare, quindi il presidente Malagò deve occuparsi anche di altro, deve fare anche le riforme, deve dare una sistemata a questo calcio in generale. Per quanto riguarda la nazionale, è giusto invece quello che è stato fatto, ha nominato un direttore tecnico, il direttore tecnico si deve assumere delle responsabilità, c'è anche un consulente, quindi voglio dire, ha creato una squadra, Vincenzo, e lui dovrà fare altre cose, non è che Malagò non farà niente e starà lì a vedere quello che fanno loro due, ma deve fare altro, hai detto bene tu, deve fare le riforme, deve dare una sistemata a questo calcio che è in crisi netta, quindi credo che tu abbia spiegato alla perfezione il funzionamento.
1: L'altra domanda invece che ti volevo porre, c'è stata anche una bella girandola, quella senza difficoltà, perché insomma era la prima cosa che devi fare, di panchine in Serie A. Rapidamente, nelle panchine che sono cambiate, da chi ti aspetti cosa?
2: Beh, mi aspetto tantissimo da Allegri, deve lottare per lo scudetto e voglio capire che Allegri troveremo. Quindi da lui mi aspetto tantissimo. Sono incuriosito da Sarri, perché faccio anch'io naturalmente le condoglianze, come hai fatto te prima, per quello che gli è successo, però sono molto incuriosito perché deve entrare in una squadra e cambiare un sistema, una mentalità che c'è stata lì per tantissimi anni e ha portato dei risultati positivi. E poi come terzo io sto lì a guardare molto il lavoro anche di Spalletti, perché parte dall'inizio, deve plasmare la squadra e spero che gli diano anche un po' di materiale tecnico più idoneo a lui e al nome della Juventus. Quindi questi sono i tre allenatori, ti faccio un po' di anche qui, sono i tre allenatori che vorrei monitorare con attenzione. Poi ci metto come, diciamo così, curiosità, perché lo conosciamo da quest'anno nel nostro campionato, che è Amorim, lo guarderemo con molta attenzione, proprio perché ne hanno parlato alcuni bene, alcuni meno per le ultime esperienze, però mi sembra uno che abbia alle spalle un passato, diciamo, importante.
1: Poi insomma c'è anche una panchina che ce ne sono tre in particolare, tre squadre, tre club che incuriosiranno molto quest'anno, perché sono tre club che festeggiano il centenario in questo campionato. La Fiorentina, che l'anno scorso si è salvata e che adesso è regina del mercato, lo possiamo dire, con un lavoro
2: adesso
1: straordinario
2: fatto
1: da Paratici, in attesa del lavoro che faranno gli altri club. Il Napoli, che deve più che altro smaltire gli esuberi, ma sistemerà la squadra e deve trovare un difensore, visto le condizioni di Buongiorno, ha scelto Allegri per l'anno del centenario. E la Roma, che adesso ha l'anno in cui deve dimostrare dove può arrivare con Gasperini, dopo aver risolto i conflitti con Ranieri, aver sistemato la squadra, salutato Massara, e sulle tracce di Summerbee sempre più vicino. Quale di queste tre squadre secondo te può fare uno scatto importante nel prossimo campionato, quello del centenario?
2: Stavo riflettendo, perché è interessantissimo lo spunto che dai. Lo step lo deve fare, le altre sono, voglio dire, il Napoli è una squadra attrezzata, e quindi voglio dire, non è che lo step significa lottare per lo scudetto, ma deve farlo per forza per la squadra che ha. Diciamo, vediamo la Fiorentina perché se ne sta parlando molto bene. Voglio vedere anche il mercato in uscita, che mercato sarà, perché già se perdi Ken, come sembra che sia un po' nell'aria, Vincenzo, dopo devi sostituire un attaccante che a me non fa impazzire, ma che comunque è un attaccante che può darti una mano. E quindi vediamo che come sarà il mercato in uscita, però voglio capire Grosso se è pronto per fare questo salto, perché Grosso ha fatto molto bene con il Sassuolo, molto bene con il Frosinone, però qui stiamo parlando di una piazza con delle pressioni maggiori e con delle aspettative più alte, quindi sarà interessante vedere che tipo di percorso farà quest'anno.
1: C'è una nota vocale, ce l'andiamo a sentire.
5: Simone domanda, ma il netto, visto che si parla sempre tutto di livello economico, ormai siamo veramente tutto a livello economico, ma in base a quello che c'era in campo, i milioni e milioni con valore di giocatori assurdi, no? Abbiamo visto un bel mondiale di livello tecnico superiore agli altri. A me non mi sembra, anzi, non ti dico che ho visto tutte le partite, però... Cioè, io non mi ricordo una partita che mi ha fatto finale, lasciamo perdere, e ho visto tutte le partite, però cioè, io non mi ricordo una partita che mi ha fatto finale, lasciamo perdere,

0: La tua idea su questo mondiale dal punto di vista tecnico?
1: Ma sai, poi alla fine, insomma, io sinceramente non è che mi ricordo non è che negli altri mondiali le finali siano stati avvincenti, forse quella lì tra Argentina e Francia, però sinceramente poi altre finali, pensavo a quella del 90, è stata una finale bruttissima, quella tra Germania e l'Argentina di Maradona. Non lo so, cioè il discorso è che in questo mondiale è vero che allargando tu hai inserito delle squadre il cui tasso tecnico non era elevato, però è anche vero che abbiamo visto molti singoli che hanno fatto la differenza, quelli diciamo ben pagati l'hanno fatta la differenza. Quindi alla fine credo che abbia vinto la squadra che ha dimostrato dalla prima partita fino all'ultimo di avere più qualità, più organizzazione, ed è arrivato in fondo e ha vinto.
0: Detto questo, finisce il nostro spazio editoriale, ma vi ricordo che da oggi ci sarà, Maracanã è andato in ferie, quindi approfitto della presenza del direttore Marco Piccari, ci sarà tutto mercato a partire dalle 14. Vuoi raccontare un po' il nuovo format estivo, no, Marco?
1: Guarda, saremo in costante collegamento, diciamo, almeno nella parte iniziale e nella parte finale con la redazione di tutto Mercato Web e poi con gli eventuali aggiornamenti che arriveranno, e l'obiettivo è anche quello di raccontare un po' quello che sta avvenendo nelle varie squadre, quindi ogni giorno ci sarà un approfondimento dei focus con i corrispondenti, avremo naturalmente degli ospiti per commentare un po' le situazioni di mercato. Quindi sarà dedicato moltissimo, diciamo, a quello che sarà le squadre, l'avvicinamento al campionato e soprattutto al mercato, quindi ci concentreremo in particolar modo su questo e avremo naturalmente degli ospiti, non ci saranno i forum e i dibattiti come abbiamo fatto fino ad oggi, ma
0: Vanno in
1: soprattutto
0: vacanza i forum e i
1: sì,
0: dibattiti.
1: vanno un po' in vacanza, ci saranno degli approfondimenti sempre con gli agenti, con qualche direttore sportivo, insomma. Per commentare quello che sarà il mercato, speriamo, Vincenzo, che questo mercato si muova un pochettino,
0: Già,
1: perché
0: già.
1: sennò diventa difficile raccontarlo.
0: Sì, si racconta più che altro di quello che sono i punti, cioè gli affari potenziali e non reali.
1: Esatto,
0: Ma
1: sempre
0: vedremo.
1: scenari, sempre
0: Esatto.
1: scenari,
0: Sempre
1: al
0: scenari e poi non
1: momento.
0: possiamo mai mettere le carte sul tavolo perché le carte mancano. Grazie Marco, ti
1: Esatto.
0: aspettiamo per dopo
1: Grazie,
0: allora.
1: Vincenzo, a dopo,
0: Grazie
1: ciao ciao.
0: a Marco Piccari. Termina qui invece lo spazio editoriale, tra poco parte il Rotocalcio, approfondimenti nel dettaglio del mercato con Lorenzo Di Benedetto, poi oggi è martedì, quindi Jacopo Galvani, poi Spazio Mondiale, ultima puntata con Alain Valnegri e Fabio Bisaglia per un'analisi complessiva di chi è stato il più e il meno di questo mondiale, poi ci salutiamo e come detto dalle 14 a tutto mercato con Marco Piccari e con tutta la squadra naturalmente di Tiembo Radio. Vi aspettiamo tra pochissimo.

Buongiorno dalla redazione sportiva. Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati CT della nazionale. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Secondo Sky Sport, tra le due parti sarebbe andato in scena anche un incontro nel weekend in quel di Barcellona. Il Mondiale a 64 squadre è sempre più realtà. Tramite un post pubblicato sul proprio account ex, Alejandro Dominguez, presidente del CONMEBOL, ossia la Federcalcio sudamericana, ha annunciato l'allargamento a 64 squadre nella prossima edizione. Nel post infatti si legge: nel 2030 arriva il Mondiale di Uruguay, Argentina e Paraguay, una grande opportunità per il calcio per celebrare il centenario della Coppa del Mondo con una competizione a 64 squadre. Ora il calciomercato. Luka Modric a 40 anni ha dimostrato di essere ancora un giocatore di altissimo livello e per questo al Milan hanno deciso di rinnovargli il contratto. Dopo settimane di trattative con il centrocampista croato, la fumata bianca è sempre più vicina, mancano solo i dettagli finali. Il classe 1985 si prepara a firmare per un'altra stagione fino al 30 giugno 2027. Modric nella scorsa stagione con la maglia rossonera ha collezionato 34 presenze, 2 gol e 3 assist. Il Como continua a muoversi sul mercato e sta pensando a Moise Kean. L'attaccante della Fiorentina per il momento è un'idea per la squadra di Fabregas, che da alcuni giorni sta pensando a lui per rinforzare il reparto offensivo e ha avuto dei contatti con il suo entourage. La Roma invece, dopo il secondo rifiuto, ha formulato

0: presentato una nuova offerta al West Ham per Somerville e ora attende la risposta del club inglese nelle prossime ore. Il giocatore ha dato la sua apertura al trasferimento in Italia. Nicolò Zaniolo resta all'Udinese. È stato trovato un accordo verbale tra il club friulano e l'entourage del giocatore, che è pronto a mettere la firma sul nuovo contratto quadriennale con adeguamento salariale. In casa Napoli arrivano invece brutte notizie. Alessandro Buongiorno, che dopo essere stato costretto a saltare il ritiro per un problema al ginocchio, è stato sottoposto a degli ulteriori esami a Barcellona. I nuovi controlli hanno evidenziato la necessità di un'operazione al menisco. I tempi di recupero per il difensore italiano saranno di circa 2-3 mesi. Ciclismo inizia la terza settimana del Tour de France dopo il secondo giorno di riposo. Oggi in scena la 16ª tappa, una cronometro di 26,1 km. Evenepoel vuole trovare il bis dopo il successo di domenica e nelle prove contro il tempo spesso e volentieri risulta imbattibile. Attenzione alla battaglia per la classifica generale. Pogacar è tranquillo in maglia gialla e probabilmente si limiterà a gestire, ma per Del Toro, Sexas, Ayuso e Lipovic sarà una cronometro fondamentale. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio, TMV Radio, TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio, vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi, un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
5: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca. C'è Pitelli. C'è Pitelli. In cabina di regia, la Fiorentina non si ferma, anzi continua a stupire sul mercato. Tra poco ne parleremo anche con l'autore di questo aggiornamento che vi vado a leggere, perché Paratici punta Mattia Solé, parte al lavoro per cercare l'intesa. Andiamo a leggere. Allora, la Fiorentina, che ha già ufficializzato già 5 acquisti in questo inizio di calciomercato estivo, non ha alcuna intenzione di fermarsi. L'attenzione del direttore sportivo Viola adesso si sposta sull'attacco, e il nome in questo momento è quello di Mattias Solé. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tutto Mercato Web, l'entourage dell'argentino sta parlando con il club gigliato per provare ad arrivare a un accordo non semplice da mettere in piedi. Attualmente alla Roma Solé guadagna 2 milioni e mezzo a stagione, una cifra alta per la Fiorentina, ma non impossibile da raggiungere. Proprio per questo le parti sono al lavoro per cercare l'intesa. Una volta trovata la quadra con il calciatore, la Fiorentina potrebbe poi andare a trattare con la Roma, che non valuta poco il calciatore, ma che comunque lo ha messo sul mercato per fare cassa e reinvestire immediatamente gli eventuali soldi incassati sul mercato in entrata. Nei prossimi giorni i colloqui proseguiranno con Solé, che preferirebbe magari un'esperienza all'estero, in Premier League, senza che però nessun club inglese si sia portato a bussare alla porta né dei giocatori né della Roma. E questo si sposa perfettamente anche con quello che lo stesso Lorenzo Di Benedetto, con cui parleremo tra poco, ha scritto sul suo editoriale, raccontando di un Inter, una Juve e una Roma che devono velocizzarsi sul mercato, ma che trovano un grande ostacolo che si chiama Premier League. Andiamo sul concreto, analizziamo le posizioni di tre società, scrive Lorenzo, che più di tante altre hanno avuto difficoltà a chiudere operazioni in entrata, partendo dai campioni d'Italia in carica con la Dia di Dumfries. Hanno dovuto prima dire addio all'obiettivo numero uno, Marco Palestri, e poi non hanno potuto, per ragioni non dipendenti da loro, hanno dovuto rinunciare a Kalaili. Il primo della lista, oggi al netto delle trattative, potrebbe portare a Milano Belgalì dal Verona, e Spence, terzino del Tottenham, che ha fatto molto bene al Mondiale. Il giocatore di proprietà del Tottenham è corteggiato da tempo da Marotta e Ausilio, ma riuscire a convincere gli Spurs senza spendere un patrimonio non sarà semplice, l'abbiamo già visto. Stesso discorso per la Roma, che dopo aver abbandonato la pista Greenwood per l'attacco, adesso è in trattativa con West Ham per Somerville, altro giocatore che si è fatto notare non poco durante il Mondiale. La prima offerta è di 45 milioni ed è stata rifiutata, serve qualcosina in più. Pensandoci bene, questo è incredibile, considerando che attualmente l'olandese è tesserato in un club che giocherà la Championship, cioè la Serie B inglese. Poi c'è la Juventus, inutile parlare ancora dell'inspiegabile trattativa con l'Omanisco, gli spiega Lorenzo Di Benedetto. Concentriamoci sul Dibu Martinez, primo obiettivo per la porta. L'argentino da ieri ha la testa sgombra da quello che era il suo unico pensiero, cioè vincere il Mondiale. Adesso la Juve può tornare a trattare con lui, e la sua volontà avrà un peso specifico enorme. Se il portiere deciderà di accettare la corte della società bianconera, l'operazione si chiuderà al 100%, altrimenti sarà molto complicato. Le sensazioni però sono positive. Il Como che fu vira su Moise Kean, se dovesse riuscire a portarlo via dalla Fiorentina, mettendo a segno un colpo che varrebbe un salto di qualità immenso. Aggiungere in rosa il centravanti della nazionale italiana darebbe tantissimo al Como, che sarebbe molto probabilmente pronto a vincere un trofeo già nella prossima stagione che sta per cominciare. Impossibile ovviamente la Champions, impossibile quasi lo scudetto, ma la Coppa Italia sarebbe alla portata, e come del club di Suarso. Siamo alle prime battute per quanto riguarda il sondaggio nei confronti di Moise Kean, ma il Como si mette in testa una cosa, abbiamo visto, che più o meno le porta poi al termine, scrive Lorenzo Di Benedetto. La Fiorentina lo valuta minimo 40 milioni, ma i soldi non sono certo un problema per il Como, che vuole davvero continuare a fare la voce grossa sul mercato. E allora andiamo ad approfondire proprio queste tematiche dall'autore, appunto, dell'editoriale che vi ho appena letto di Tutto Mercato Web, cioè Lorenzo Di Benedetto. Dibe, buongiorno!
2: Ciao Enzo, buongiorno a tutti.
1: Allora Dibbe, io partirei da questa ultima ora che avete lanciato su Tutto Mercato Web, per altra firma tua, dopo un lavoro interno della redazione, c'è di una Fiorentina che veramente vuole continuare a stupire. Adesso l'obiettivo si chiama Mattias Solé.
2: Sì, è uno dei nomi, perché chiaramente la Fiorentina si è mossa molto bene, ne abbiamo parlato tanto, ma insomma è sotto gli occhi di tutti, no? Perché la Fiorentina è riuscita a chiudere 5 colpi importanti, è vicinissima al sesto, che sarà Valdepeñas in arrivo dal Real Madrid per la corsia sinistra di difesa. Poi insomma sono arrivati Vieri e Dragusin per quel che riguarda il centro della difesa, sono arrivati Atta e Ulai per il centrocampo. Insomma, una Fiorentina che veramente si sta muovendo a 360 gradi, e in pochi se lo sarebbero potuti aspettare. Adesso però manca una cosa molto importante, che è quella relativa agli esterni d'attacco, perché Fabio Grosso è stato chiaro nel giorno della sua presentazione, ha detto io intendo giocare col 4-3-3. Ecco, al momento, in questo momento, la Fiorentina ha zero esterni d'attacco in rosa, quindi ne deve prendere almeno tre, ma per star bassi, in teoria ne servirebbero quattro, no? Per fare le famose doppie coppie.
1: Eh beh, sì.
2: Perché d'altronde se ne prendi tre e poi uno si fa male, devono giocare sempre i soliti due. Credo che ci sarà la possibilità di mettere anche Jimenez, arrivato anche lui durante quest'estate, più avanti, ma non è questa l'idea di Grosso, però all'emergenza chiaramente potrà essere utilizzato anche l'esterno del Milan, l'ex esterno del Milan. Detto questo, non è una trattativa facile quella tra la Fiorentina e Sulé. Sulé guadagna 2 milioni e mezzo l'anno, non è una cifra incredibile per la Fiorentina, però non è neanche bassa.
1: Considerando il giocatore, è chiaro, quindi, che te lo aspetti questo tipo di ingaggio alto, quindi lo mette in
2: certo conto. Per forza, però insomma, la Fiorentina si sta parlando, Paratici sta parlando con l'entourage di Sulé, e vedremo insomma quello, se riusciranno ad arrivare alla quadra sarebbe un colpo importantissimo per la Fiorentina. Insomma, Sulé ha trovato delle difficoltà nell'ultima stagione con la maglia della Roma, ma è un profilo da Fiorentina che vuole rinascere, quindi secondo me sarebbe un grandissimo colpo. Non sarebbe secondo me nemmeno troppo complicato trovare l'accordo con la Roma, è più complicato trovarlo con il giocatore, però vedremo insomma se anche Sulé farà un passo verso la Fiorentina. Un Sulé, e chiudo, che comunque stava aspettando qualche chiamata dalla Premier League, che però non è arrivata. Quindi vediamo se la Fiorentina riuscirà insomma a chiudere in tempi brevi, evitando magari che possa entrare qualcun altro.
1: Quella Premier League che, come hai scritto nel tuo editoriale uscito oggi su tutto mercato web, diventa il grande ostacolo per i club italiani, in particolare Inter, Juventus e anche la stessa Roma. Partendo dalla Roma, che nel frattempo potrebbe, chissà, trovare l'accordo con la Fiorentina per Solere, troverebbe cash utile da investire sul mercato, ma per Somerville chiedono una cifra enorme, e come puntualizzavi tu, per un giocatore che giocherebbe la Serie B l'anno prossimo sostanzialmente.
2: È quello, cioè è incredibile, no? Perché insomma la Roma, da quello che hanno riportato anche i colleghi di Sky Sport nelle ultime ore, ha offerto 46 milioni di euro per Somerville, e il West Ham ha detto no, perché Somerville ha una clausola a 53 milioni di euro e vorrebbero incassarla. Però è veramente incredibile, cioè in questo caso, se la Roma davvero dovesse avere l'accordo totale con Somerville, credo che dovrebbe aspettare, dovrebbe far passare un po' di tempo, perché è logico che arrivando a fine mercato Somerville non può restare in un club che gioca in Championship, questo è fuori discussione. Però vedremo insomma se il West Ham abbasserà un po' le pretese, però è tosta.
1: Direi che veramente la strada è in salita, perché poi quello che pretendono dalla Premier, ma anche dalla Ligue 1 per alcuni giocatori, è molto importante. A proposito di affari tra club italiani e Premier, c'è adesso in piedi anche la questione legata al Dibu Martinez. Si attendeva la fine del mercato, la Juventus è consapevole di aver raggiunto l'accordo con il giocatore, la Aston Villa magari attende o comunque ha già in mano la proposta da parte di club arabi, e quindi vorrebbe spingerlo più dove possono arrivare più soldi. Ma a questo punto entra in gioco il Dibu, no? Dibbe, cioè Dibu, vedi quanto è carina questa cosa. Entra in gioco il Dibu, che a un certo punto dirà se vuole, se ha trovato l'accordo con la Juventus, 5 milioni per un triennale se non ricordo male, potrebbe andare dalla Aston Villa e dire ok, adesso basta, non facciamo trattative infinite, io voglio andare alla Juventus, accettate quello che loro vi riescono a dare, trovate l'accordo e chiudiamola qua. Questo può essere il famoso ago della bilancia che sposta tutto a favore della Juventus.
2: Guarda, l'ho detto prima per quel che riguarda Somerville, ed è la stessa cosa del Dibu Martinez. Cioè, se la Juve trova l'accordo col Dibu Martinez, se il Dibu Martinez vuole andare alla Juventus, l'affare si fa. Quelle parole che arrivarono, no, da un dirigente dell'Aston Villa la settimana scorsa, l'abbiamo detto fin da subito che ci credevamo il giusto. quando disse insomma che Dibu Martinez sarebbe rimasto al 100% all'Aston Villa, perché l'Aston Villa non ha nessuna intenzione di cederlo. L'Aston Villa, cioè Dibu Martinez l'anno scorso voleva già lasciare l'Aston Villa, sì. L'Aston Villa è riuscita a convincerlo con la promessa di lasciarlo andare tra un anno, ovvero adesso, e quindi io credo che se il giocatore farà pressione per andare alla Juventus, la Juventus lo prende Dibu Martinez, quindi sta alla Juve trovare un accordo con il giocatore. Pensa te come si sono rigirate le regole del mercato, cioè fino a qualche anno fa e in teoria ancora oggi, no? Un club non potrebbe parlare con un giocatore se prima non ha trovato l'accordo con la società. Adesso si va totalmente al contrario, cioè si va solo a trattare con i giocatori, e una volta che hanno i club l'accordo in mano con il giocatore, vanno dall'altra società a cercare di trovare l'accordo per la cessione.
1: Ma in teoria dovrebbe essere ancora vietato. In teoria dovrebbe essere ancora vietata come cosa, Dibbe.
2: Esatto.
1: In teoria
2: sì, però insomma lo sappiamo. Ma guarda che non sono le società, perché sennò passa il messaggio, no, che le società prendono, alzano il telefono e chiamano i procuratori. Ma sono gli agenti che chiamano le società.
1: Lo so.
2: Cioè l'agente del Dibu Martinez sicuramente si sarà messo lui in prima persona a chiamare la Juventus, o comunque a trattare con la Juventus senza avere l'autorizzazione tra virgolette dell'Aston Villa, perché gli agenti chiaramente ogni spostamento che fanno ci guadagnano tantissimi soldi, quindi fosse per loro sposterebbero i giocatori tutti gli anni, e quindi sono loro che vanno a parlare con le società che non hanno il cartellino per trovare l'accordo e poi mandarli dalla società che detiene il cartellino per acquistare il giocatore. È cambiato veramente,
1: sì,
2: tutto. È un po' come quando si diceva che gli allenatori non potevano avere gli agenti, no? Poi piano piano è venuto fuori che tutti gli allenatori in realtà ce l'avevano, e quindi poi alla fine è stata sdoganata questa cosa. Io credo che si arriverà a un qualcosa di ufficiale anche sulle regole in tempi abbastanza brevi.
1: Tra l'altro la stessa cosa l'aveva fatta anche di fatto l'agente di Alisson Becker quando contattò la Juventus, e poi dopo il Liverpool rinnovò unilateralmente il contratto ancora per un anno, e loro rimasero un po' stupiti, tant'è che l'agente mi pare che all'epoca dei fatti intervenne e disse non ci aspettavamo, magari ci potevano contattare, perché lì probabilmente avevano capito che l'agente voleva portare via Alisson, e quindi dice ok, però alle cifre nostre, quindi lo hanno di fatto bloccato così. Parliamo anche di Inter, perché anche l'Inter in qualche modo è soggetta a quelle che sono le pretese della Premier, e per adesso manca ancora il vero sostituto di Dumfries.
2: Sì, esatto, e l'Inter si intreccia con la Premier League, perché il primo nome, il primo obiettivo è quello di Spence, che abbiamo già visto nel 2023 in Italia con la maglia del Genoa, ma che dopo insomma una parentesi neanche troppo felice è tornato al Tottenham, ha fatto molto bene al Tottenham, si è guadagnato la convocazione in nazionale, ha fatto molto bene anche al mondiale, e quindi adesso è un giocatore che vale tantissimo, quindi l'Inter proverà a prenderlo, sta già provando a prenderlo per quello che sarà la terza opzione per quel che riguarda quest'estate, che la prima era Marco Palestra e sappiamo come è andata a finire, la seconda era Kalaili e sappiamo come è andata a finire, adesso c'è Spence, al netto della trattativa col Verona per Belgali, che secondo me Belgali è anche un buon giocatore, vedremo se sarà da Inter, però comunque l'Inter vuole qualcosa di più internazionale, diciamo, e quindi sta provando a prendere Spence, però anche in questo caso molto complicato, perché il Tottenham chiede minimo 30 milioni di euro, in teoria l'Inter li dovrebbe avere, perché ne ha offerti 45 per Palestra, se no si fa il giochino dell'anno scorso, quando
1: sì,
2: l'Inter aveva in teoria a gennaio i 45 milioni di euro per prendere Lookman, li aveva d'estate 45 milioni di euro per prendere Lookman, e poi alla fine prese Diouf a 25 e rimase com'era. Quindi non vorrei che ci stessero un po' prendendo in giro, ecco, dalle parti dell'Inter, con Marotta che si è tra virgolette scagliato contro la gente di Palestra dicendo che avevano già l'accordo, insomma non ha usato buonissime parole per Alessandro Lucci, però mi lascia un po' basito, no, il fatto che l'Inter dica tutte le volte sì, abbiamo 45 milioni per comprare i giocatori all'Atalanta, poi l'Atalanta non glieli dà, li cede a qualcun altro e magicamente questi soldi spariscono, perché se l'Inter vuole davvero Spence e Spence costa 30 milioni, se ne avevi 45, secondo me vai lì e lo prendi a 30.
1: Eh già, eh già,
2: Dovrebbe
1: questa.
2: essere molto
1: No, senti, invece leggevo che c'è questa storia surreale di Romagnoli che rischia ancora una volta di vedersi saltare il suo approdo al SED, non mi ricordo come si pronuncia, potrebbe tornare ancora una volta alla Lazio? Cioè, la situazione lì è
2: Guarda,
1: un po'
2: questo è
1: complessa.
2: incredibile, no? Perché insomma, dopo il saluto alla curva
1: A
2: della
1: gennaio.
2: Lazio nella trasferta di Lecce l'anno scorso, Sarri che riesce a trattenerlo alla Lazio per la seconda parte della stagione mentre gli stavano smantellando la squadra, Romagnoli che comunque riesce a trovare un nuovo accordo con il club arabo e adesso sembra sia saltata veramente del tutto la trattativa e quindi Romagnoli tornerà alla Lazio. Non è destino, ecco, io comincerei a farmi un paio di domande fossi il Romagnoli, forse non ci devi andare in Arabia, no? Ci sono qualcuno che
1: Chissà.
2: crede anche al caso, no?
1: Sì.
2: E quindi vuol dire che magari dovrà cercare una nuova squadra altrove, in un'altra parte del mondo, anche se chiaramente prendere i soldi che prende in Arabia Saudita non li prende da nessuna parte, quindi vedremo anche in questo caso come verrà gestita la situazione.
1: Chiudo invece su quella che è la trattativa di mercato che in teoria riguarda tutti e interessa tutti. Chi sarà il CT della nazionale?
2: Questa è una bellissima domanda alla quale non ho risposta,
1: No, che
2: insomma.
1: tra l'altro tra i vari nomi sembrano tutte strategie totalmente diverse l'una dall'altra, diciamo, dal big
2: Sì, però
1: nome.
2: anche in questo caso io non so quanto si stiano sbottonando Maldini e Leonardo, io credo zero. Anche il fatto, no, si era parlato tanto di Maldini, Maldini può tornare, Maldini può tornare, Maldini, e nello stesso giorno è tornato Maldini, sì, ma Leonardo, e nessuno aveva mai fatto neanche lontanamente questo nome. Quindi giustamente la federazione in questo momento sta agendo nell'ombra, non sta dando notizie né in un senso né nell'altro. C'è stato questo incontro con Guardiola che è orientato a dire no, vediamo insomma quello che sarà il prossimo commissario tecnico, ma si torna sempre lì, il commissario tecnico è la punta dell'iceberg, poi bisogna pensare a fare tante altre cose per provare a far tornare la nostra nazionale una nazionale seria.
1: Siamo molto lontani dall'obiettivo, ma prima o poi confidiamo di arrivarci. Dai, facciamo un grosso in bocca al lupo a Malagò per questo. Caro Dibbe, grazie. Lorenzo Di Benedetto, Tutto Mercato Web. Appuntamento a domani con
2: Ciao,
1: la
2: Enzo, a
1: redazione.
2: domani!
1: A domani con la redazione di Tutto Mercato Web. Noi invece ci prendiamo una pausa e al rientro sarà Jacopo Galvani. Vi aspetto.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: La Procura bolognese ha attivato verifiche su 6 persone per la morte dell'uomo deceduto durante un fermo di polizia a Pilastro. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e dei 4 operatori del 118 chiamati perché l'uomo aveva una crisi psichiatrica. Per tutti è scattata la nuova norma con l'iscrizione in un registro separato. Si procede per omicidio colposo. Il legale della famiglia della vittima chiede che non indaghi la polizia. Tensione e scontri alla manifestazione di ieri sera, 11 feriti tra agenti e attivisti.
5: L'esercito americano ha colpito centri di comando militare, capacità navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea iraniani al fine di ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Teheran ha annunciato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrain. Intanto è stato emesso un alert per gli americani nel mondo.
4: Almeno 10 persone sono decedute e oltre 2.000 hanno visto le proprie abitazioni gravemente danneggiate dalla tempesta con intense precipitazioni, mare mosso e vento forte che sta colpendo il Cile dal 15 luglio. Si contano 10 morti, 4 dispersi e 17 feriti. Ci sono 2.422 persone colpite dal disastro. È il bilancio tracciato alla stampa dalla direttrice del Servizio Nazionale per le Emergenze.
5: Aumentano ancora oggi le città nella morsa dell'afa, ma la fase più intensa dell'ondata di calore in corso si attenuerà in poche ore. Salgono a 18 intanto le città con bollino rosso previste in Italia, mentre domani scenderanno a 7 grazie al rapido calo delle temperature. I rischi legati al caldo si aggiungono però a temporali, grandinate e raffiche di vento che stanno colpendo le coltivazioni del nord Italia.
4: La politica. Il 19 luglio la Lega ha annunciato il deposito di un provvedimento a prima firma Claudio Borghi che punta a modificare la legge sulla legittima difesa, estendendone i limiti e integrando quanto previsto dall'articolo 52 del codice penale. Nella maggioranza però è arrivato lo stop di Forza Italia, che ha acceso lo scontro politico.
5: Caro carburanti, il barile torna ad avvicinarsi ai 90 dollari, la quotazione della benzina arretra leggermente mentre quella del gasolio continua a salire. Salgono pure i prezzi dei carburanti alla pompa, con il diesel sopra quota 2,10 euro al litro e la benzina a soli 2,5 centesimi dal massimo dell'anno toccato in maggio.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
8: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
9: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker Ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, adesso è il momento dell'ottimo straordinario, come al solito, Jacopo Galvani. Ciao Jacopo, ben ritrovato, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Jacopo, prima facciamoci una chiacchierata sulla finale del mondiale, no? Perché insomma la narrazione di questo mondiale era che l'Argentina fosse la squadra più forte, Messi il più forte di tutti, che inevitabilmente è così, ma insomma lo è da un po'. Però
1: non
0: poi
1: è
0: dopo...
1: il più forte di tutti i tempi. Io esatto, continuo a dirlo, non è il giocatore più forte di tutti i tempi.
0: Su questo sono d'accordo con
1: lui
0: te.
1: Lui gli possono assegnare altri 15 palloni d'oro, anche quando sarà morto continuano a dargli palloni d'oro, ma non è il giocatore più forte di tutti i tempi.
0: Su questo
1: mi dispiace, non lo sarà mai.
0: Su questo sono d'accordo anche. Che cos'è che lo distanzia ancora da Maradona?
1: Allora, è laurea, come si dice oggi, laurea. Ci sono dei giocatori, io ho fatto degli esempi a livello di altri sport, dove tu puoi vincere anche di più, ma non puoi raggiungere quel mito, quel personaggio, perché fuori dal ring, fuori dal campo, hanno qualcosa di diverso. Hanno impattato sul mondo dello sport, hanno cambiato una visione dello sport. Io faccio esempi sia di personaggi che di sport di squadra che non sono arrivabili. Cioè faccio l'esempio di Michael Jordan, LeBron James può vincere altri 500 anelli, giocare fino a 50 anni, avere anche numeri superiori a Jordan, ma non sarà mai Michael Jordan. Michael Jordan è un'altra cosa. Michael Jordan, non solo perché io indosso le sue scarpe dal 1992, ma è diventato un brand. No, le cambio.
0: Ah, ecco.
1: Ma è diventato un brand talmente enorme, immenso, perché Michael Jordan. LeBron James ha provato a fare la sua linea di scarpe, ma voglio usare volgarità, ma non la guarda nessuno, non se la prende nessuno, perché Michael Jordan è Michael Jordan, punto.
2: E 92 minuti di applausi!
0: Arrivano gli applausi. Grazie. Dalla regia. No, ma io.
1: Cioè, Muhammad Ali, io ad esempio un altro... Parlando di box, un pugile che mi è sempre piaciuto è Tyson, ma Muhammad Ali è inarrivabile, nonostante i numeri di Tyson dicono che Tyson sia stato superiore, o Mayweather, anche se è un'altra categoria, dicono è stato superiore, ma Muhammad Ali, per quello che ha significato per la comunità nera, per quello che è stato le lotte che ha fatto, per come parlava, per come tutto, Muhammad Ali è inarrivabile. È inutile che ci raccontiamo delle barzellette che tanto sono finte. Loro possono costruire a tavolino i miti che vogliono, ma non lo diventeranno mai, perché il mito deve nascere da solo. È come la storia dei due scudetti vinti a Napoli. Ci sono stati altri giocatori che hanno vinto scudetti a Napoli negli ultimi anni.
0: Di Lorenzo da capitano, due.
1: Appunto, ma aver vinto quegli scudetti in quel Napoli, che arrivava in quella situazione, in una città di quella maniera lì,
0: in quei campionati.
1: Esatto, i campionati molto più forti di quelli da adesso, ma soprattutto era oggettivamente, si considerava Napoli il terzo mondo dell'Italia, arriva lui e ribalta tutto. Quindi questa cosa qua è inarrivabile, cioè è inutile che poi gli fanno mettere l'Argentina la maglia blu contro l'Inghilterra, ma non è come quando ce l'aveva Maradona, perché Maradona aveva creato dietro quella cosa lì, ed erano gli anni che c'era quella cosa lì, una roba inarrivabile. E Maradona batte sul campo una nazionale che in quel momento lì doveva essere sconfitta anche fuori dal campo. Cioè, capite che ci sono delle cose che non puoi creare sto mito. Messi possono regalargli tutto quello che vogliono, possono, perché già ho letto la prima notizia, il pallone d'oro non lo vincerà chi ha vinto il mondiale quest'anno, guarda caso, e sappiamo già dove andrà sto pallone d'oro.
0: Tu dici, lo dovrebbe vincere capito. Chi lo dovrebbe vincere
1: per me? Allora io lo darei a Haaland,
0: anche io
1: sinceramente,
0: alla peggio
1: perché...
0: Mbappé.
1: Esatto, ma Haaland secondo me nella stagione è stato più completo, perché comunque ragazzi ha fatto, sono anni che fa caterve di gol. Al mondiale possiamo dirlo che aveva una nazionale inferiore al signor Messi?
0: Beh,
1: possiamo dire. Beh, o qualcuno si offende perché non si può dire.
0: Beh, poi hanno giocato molto meglio, sono stati pubblicizzati molto meno. Østergaard è stato secondo me il miglior centrocampista insieme a Rodri di questo mondiale, però insomma chiaramente il trascinatore è stato lui da solo.
1: Allora possiamo dirlo che Haaland secondo me si merita un bel plauso, io glielo darei a lui il mondiale, se non si vuol dare a chi per forza che ha vinto il mondiale. se no potrebbe esserci benissimo che per la che lo vinca ancora Rodri, cioè non sarebbe certo una cosa scandalosa se lo dovesse vincere Rodri il mondiale, cioè il pallone d'oro. Sì, che è una cosa che ci sta,
0: che tra l'altro ha vinto anche il mondiale. Invece questa finale che cosa ti ha raccontato tra le due realtà?
1: Mi ha raccontato l'ennesimo arbitraggio vomitevole da parte della FIFA.
0: Eppure Messi non sembrava contento di Infantino quando l'ha salutato.
1: Cosa deve dire Messi? Gli avrà detto, ma avevi promesso che mi davi il rigore che lo calciavo io. Cioè, non sono mai entrati... Ha tentato di chiedere un rigore per un fallo a centrocampo, però gli ho detto, no, guarda, così è troppo evidente. Però, ragazzi, hanno picchiato come dei fabbri. Ma veramente come dei fabbri. Io ero in studio durante la finale e a un certo punto... Stavamo parlando non del mondiale e c'è Massimo Brambati che si blocca e fa ma dai, non è possibile! Ma come fai a non fischiare fallo qui? Cioè, ma ci sono state delle cose che oggettivamente brutti, raccapriccianti, cioè, ma tutto il mondiale, devo dire che sembrava quasi stato incanalato per farlo andare in quella maniera lì. Però io...
0: Ripeto, ma poi chi è più forte vince sul campo?
1: Alla fine sì, però c'è stata quasi la beffa, perché poi io ancora oggi, ogni volta che riguardo il gol annullato alla Spagna, continuo a dire perché l'hai annullato, non quello per fuorigioco, quello fatto da Nico Williams, mi sembra.
0: Sì, no, il raddoppio, il 2-0?
1: No, quello che doveva essere prima dell'1-0, chi è che l'aveva fatto? Che praticamente hanno fischiato neanche un fallo su Otamendi che si è buttato girandosi quattro volte in area, cioè manco il miglior Barella faceva dei tuffi del genere.
0: Sì, Nico Williams mi conferma.
1: Nico Williams, Nico Williams, cioè per me anche lì era un gol buono, che quando l'hanno annullato anche lì abbiamo detto tutti, ma come annulli sto gol, è buonissimo, almeno vallo a rivedere al VAR, manco quello.
0: No.
1: Cioè devo dire che è stata una cosa molto, una finale non bella. Poi se vi parlate dell'organizzazione del mondiale, tutto è tutto bellissimo, tutto spettacolare, gli stadi stupendi, le americanate ovunque. Non sono d'accordo di fare un fine primo tempo di mezz'ora, perché a me non siamo negli Stati Uniti al Super Bowl che dobbiamo vedere per forza i balletti di spettacoli. A me questa roba qua non frega niente.
0: E spero che adesso spettacolo, è diventato come il Super Bowl.
1: Esatto. Io spero che non diventi adesso la nuova frontiera, che ci bisogna fare il tie break, chiamiamolo così, il fine primo tempo di mezz'ora e non più di 40 di un quarto d'ora, perché sennò a sto punto la daremo vinta agli americani e faremo nel primo tempo 45 tempi da un minuto, così ogni minuto ci fermiamo, facciamo lo spettacolo e poi ripartiamo, perché se ascoltiamo gli americani sono capaci di farlo.
0: Invece della Spagna, che cosa hai apprezzato? Cosa ti è piaciuto? Ed è la nazionale che ha meritato di vincere questo mondiale?
1: Allora, io onesto pensavo che lo vincesse, pensavo per individualità che lo vincesse la Francia. Sono onesto.
0: Anche io.
1: Perché pensavo, guardando la rosa, ho detto ragazzi, questi erano dei giocatori incredibili. Però la Spagna non ha per niente demeritato ed è soprattutto... Una cosa che io apprezzo della Spagna e delle squadre spagnole, tranne il Real Madrid e l'Atletico Madrid, che hanno tutti la stessa filosofia e cultura di gioco. Non ho detto che non apprezzo il Real Madrid e l'Atletico Madrid, parlavo proprio come filosofia di gioco. Se voi guardate dal Barcellona a tutte le altre, tranne queste due che ho elencato, più o meno hanno tutti la stessa filosofia di gioco, e questa cosa qua io la trovo molto affascinante. Poi qualcuno mi potrà dire sì, ma sono tutti uguali, probabilmente avete anche ragione, però quando costruisci poi la nazionale è molto più facile, e non a caso questa nazionale penso che sia la prima volta nella storia che non ha un giocatore del Real Madrid. Adesso arriverà il fenomeno, ma Cucurella del Real Madrid? No, è arrivato nel Real Madrid a stagione finita, però non ha giocato nel Real Madrid. E secondo me questa cosa qui non è un caso, non perché Real Madrid non abbia giocatori forti, ma perché tutte le altre hanno la stessa filosofia di gioco, e quindi è più facile poi inserire un giocatore nella nazionale e farlo giocare in una determinata maniera. cosa che purtroppo da noi in Italia non riuscirà mai, secondo me, questa cosa, a meno che arriverà un rivoluzionatore o rivoluzionario come fu ai tempi Sacchi, che diede tutti una scossa al calcio italiano per poter riuscire a cambiare. Però secondo me è un'operazione sempre più difficile, anche se ti posso dire che oggi Fabregas, secondo me, questa cosa un po' l'ha data. Però sai, un conto è quando poi vinci, alzi la Coppa, la Champions League, un conto se con l'ottimo Como arrivi quarto, cioè per dare una vera scossa, perché io sono convinto che ancora oggi c'è gente che ti direbbe che è meglio Allegri rispetto a Fabregas, ancora oggi c'è qualcuno che sostiene questa cosa qui. Quindi secondo me bisogna avere anche una delle grandi rivoluzioni che mi aspettavo dal calcio italiano, che mi aspetterò con l'arrivo di Maldini e Leonardo, e almeno a livello settore giovanile porre delle vere rivoluzioni, che non faranno mai.
0: A me tra l'altro non è piaciuta la reazione dopo la partita dell'Argentina.
1: Vergognosa, quella è la
0: botte,
1: cosa.
0: Spalle alla premiazione.
1: No, ma non solo, è la spalle alla premiazione. A parte le botte, finita la partita, ma vergognati. Vai là e gli dai la mano al tuo avversario, sì, e gli dici complimenti. Sì. Ma d'altronde gli argentini, in generale i sudamericani, ma in particolare gli argentini e gli uruguaiani sono sempre stati così. È inutile che ci giriamo intorno, la chiamano la garra. Perché adesso, grazie al nostro fenomeno nazionale, dobbiamo dire che l'Argentina è sempre tutto bello, tutto piacevole. E io ricordo che mia mamma è stata concepita in Argentina, no? Giusto per spiegare che non c'è un odio mio per niente. Io, come al solito, giudico quello che vedo. Ma dare le spalle durante la premiazione penso che sia uno dei gesti più deplorevoli e vomitevoli nel mondo del calcio. Io non ho mai visto una roba
0: così. Tra l'altro
1: così
0: mi è
1: innobile.
0: Sembrata una finale abbastanza a senso unico, nonostante si sia arrivata ai tempi supplementari, perché insomma il primo tiro
1: zero tiri in porta dell'Argentina, quindi... Però mi piacerebbe guardare i falli fatti.
0: Sì, no, ma tra l'altro, vabbè, chi la commentava ha sempre criticato Allegri. Se ci fosse coerenza avrebbe dovuto criticare anche l'Argentina, ma questo è un altro discorso. Tu l'avresti criticata, infatti la critichi, perché comunque non ti piace vedere una squadra che non tira praticamente mai in porta.
1: No, ma poi dai, credo che sia stata l'unica finale nella storia del calcio con zero tiri in porta di una squadra. Cioè io non ho memoria di una squadra che non abbia mai tirato una volta in porta, ma neanche un tiro da 20 metri di piano raso terra, zero. Cioè una roba vergognosa. Cioè io sinceramente mi sono vergognato di vedere sta roba qui. Adesso poi fatemela tirare una staffilata.
0: Vai,
1: ogni tanto.
0: Vai, ogni tanto.
1: Adesso sono curioso di sentire le narrazioni su il Toro, chissà, perché è il miglior attaccante della storia del calcio. Adesso vorrò sentire queste narrazioni, no? Perché dopo il gol della semifinale parlavano già dei prossimi 12 palloni d'oro e poi non entra neanche un minuto in finale.
0: Di fatto l'unico giocatore del campionato italiano, se così si può dire, che ha giocato la finale è stato Nico Gonzalez, che è di proprietà della Juventus, è tornato a luglio alla Juventus, ma ha giocato l'anno scorso con l'Atletico Madrid. Poi per il resto è la testimonianza che nella nostra Serie A qualità da finale mondiale non ce n'è.
1: Allora, tiro una stoffilata al Milan per par condicio.
0: Vai.
1: Voi pensate che il grande difensore comprato al Milan, Mario Gila, non è manco tra i convocati della Spagna. E noi siamo qua a andare in testa
0: neanche...
1: per Mario Gila.
0: Se ci pensi, anche sta affilata alla Juve, per dire, Huijsen, di cui si era parlato benissimo, poi alla fine Cubarsie si è preso la scena, ma anche alla grande, perché abbiamo visto una partita di una personalità,
1: guarda,
0: clamorosa.
1: Non per vantarmi, ma prima del mondiale con Marcello Chirico facevamo presentazioni dei giocatori. Io ho detto che Cubarsì era uno dei giocatori più interessanti della Spagna. E gli ho detto, con un valore improponibile per il calcio italiano, ma è un grande giocatore. E poi devo dire che sono felice che si sia dimostrato tale. Poi io continuo a essere dell'idea che, avendo tutti i settori giovanili, quasi tutte le squadre della Liga Spagnola che giocano con la stessa mentalità e filosofia, è molto più facile per un giovane inserirsi rispetto a quello che succede in Serie A.
0: Parliamo un po' del tuo Milan a proposito di Chila. Modric rinnoverà, Rabiot ha detto che resta, non seguirà Allegri, e questa è un'altra sicuramente buona notizia in casa Milan. Ti faccio fare a te invece il punto sul mercato del Milan. Fai tu i nomi di quelli che in questo momento sono trattati, vicini, e che ti piacciono o non ti piacciono, e chi vorresti.
1: Allora, mi piace molto il Greco, perché è uno di quei giocatori che ha il tocco di palla e fa quelle giocate che a me fanno impazzire, quelle che a me fanno riconciliano col calcio. E bisogna vedere se arriverà. Io sono convinto che in questo momento del Milan sia un momento di stallo dove il Milan deve cedere. Perché proprio l'altro giorno guardavo i centrocampisti con la conferma di Modric. Il Milan giocherà con un centrocampo a due, perché gioca col 3-4... 2-1, 3-4-3, scegliete voi i numeri, ma i due centrali sono due, non più tre. Il Milan ha 7 centrocampisti in rosa per due ruoli. È evidente che deve cedere. Penso a Musà, penso che partirà alla fine. Penso che Loftus-Cheek partirà. Penso che uno tra Fofana e Ricci sarà costretto a partire, perché non puoi tenere 7 centrocampisti per due posti. Infatti, quando ho sentito la notizia il Milan prende Ederson, mi sono messo a ridere. Ho detto, il Milan potrà anche prendere Ederson, ma prima deve cedere almeno tra 4 centrocampisti, almeno, per poter pensare di prendere Ederson, senza escludendo tra questi i Comotto, tutti questi ragazzi che poi magari saranno impegnati più sulla tre quarti, ma di fatto sono centrocampisti. Quindi non credo che il Milan possa prendere Ederson. Milan adesso deve anche cedere. Secondo me dovrà prendere un altro difensore centrale minimo, perché ad oggi secondo me Gabbia è un po' difficile che faccia il titolare, e cederà prossimamente credo Stupinian. E ho sentito un nome, però sapete io non mi occupo di mercato, magari chiedo a voi conferma. Ho sentito un nome, quello di Guerrero, come possibile sostituto.
0: Sì,
1: Guerrero.
0: Chiaramente.
1: E secondo me lui è un buon giocatore. Per me, anche se ha avuto degli infortuni quest'anno, è un giocatore che a me è sempre piaciuto, molto interessante, è uno che spinge molto. Io addirittura, quando il Milan pensava di cedere Theo Hernandez, avevo detto in qualche trasmissione, io prenderei Guerrero, perché per me è forte. Ed è un giocatore molto interessante, quindi non lo so, poi vediamo, perché poi anche il discorso attaccanti trequartista, il problema è sempre vedere chi esce. Leao credo che sia sempre più propenso a essere fuori da Milanello, però il problema poi devi risostituirlo. Il ragazzino che adesso non mi ricordo il nome, il greco, che c'ha un nome vedi, non so neanche come si pronuncia bene.
0: No, neanche io, mi sto lanciando, che dovrebbe essere poi lui, diciamo, l'erede di Leao, qualora Leao andasse per esempio alla Aston Villa, che sta sondando.
1: Esatto, e lui è un giocatore che può fare il titolare? Nel Milan non lo prendi ed hai bisogno di mettergli un titolare di fianco? È vero che il titolare potrebbe essere Nkunku e lui essere per i primi mesi essere un po' il subentrante. Però vediamo, cioè, a parte che per me quando uno è forte a 17-18 anni gioca a titolare, punto e chiuso. E vediamo, secondo me ci sono tanti giocatori. Se c'era un trequartista che avrei visto bene con Amorim e speravo che uscisse nei nomi, ma non è uscito, è Rodrigo Mora, il trequartista del Porto, giovanissimo, 18-19 anni, quanti ne ha, che secondo me lui è fortissimo. Ed è proprio il tipico trequartista che piace ad Amorim, brevilinio, molto veloce, molto forte nell'uno contro uno. Lui mi avrebbe fatto impazzire vederlo al Milan, sono onesto. Però va bene, vediamo. Poi il discorso prima punta, anche qua è tutto da disegnare, da scrivere. Uno, bisognerà capire Gimenez verrà confermato o no. Se dovesse partire, a sto punto bisogna capire se Amorim si fida a lasciare come secondo o terzo attaccante Camarda e Kostic, o invece deciderà di prendere un attaccante con un po' più di esperienza a livello di calcio internazionale. Non questo ce lo dirà il tempo.
0: Sei contento comunque della permanenza di Modric e di Rabiot, al netto di quelli che devono essere le uscite, come dicevi tu prima? Cioè, questi sono i due giocatori che avresti voluto tenere, o magari insomma, ti aspetteresti qualcosa di diverso?
1: No, a me, guarda, io se c'è una parte che l'anno scorso non ho mai voluto criticare il centrocampo, perché mi sembrava ben assortito e buono, a netto di magari errori tattici, tecnici, però non mi sembrava il vero problema del Milan. Per me il problema del Milan era la difesa, era la fascia sinistra, e lo è ancora, perché ad oggi è ancora un problema. In parte lo era anche la fascia destra, perché per me Salemek era un po' troppo altalenante, e soprattutto la prima punta. Io sono d'accordo di aver preso il difensore centrale, ripeto, io prenderei un secondo difensore centrale, che sia Antonio Silvio che sia Inasso, ma ne prenderei un altro. E sono d'accordo nel prendere un terzino sinistro, ma il centrocampo per me non è una priorità in questo momento. Sono, te lo dico proprio, è ovvio che se ti capita la possibilità, sto sparando un nome a caso, non lo spiego, che dice arrivo al nuovo Rodri, posso prendere Gavi, posso prendere Pedri, posso prendere uno di questi, è ovvio che lo fai,
0: certo,
1: lo
0: certo,
1: fai perché certo, alzi fare, notevolmente certo il livello del tuo centrocampo, ma per prendere un centrocampo, tanto per prenderlo, per me vanno bene quelli che almeno non mi sembra una priorità. Poi se uno dice voglio mettere la ciliegina sulla torta quando ho finito il mercato e prendo anche questo, è un altro discorso, ma ad oggi non mi sembra la priorità. Per me anche Fofana con un centrocampo a due, Fofana va benissimo, perché è un ottimo interditore, è uno che comunque non avrà i piedi di Andrea Pirlo, ma io sfido a trovarne uno in Europa con i piedi di Andrea Pirlo, però per fare da frangiflutti davanti alla difesa, per recuperare il pallone e appoggiare sul regista, per me Fofana lo può fare benissimo. Non è che questa priorità cacciarlo a tutti i costi, come sento dire da tutti, via via via Fofana. Ragazzi, io non ho capito cosa pensavate che fosse Fofana.
0: No, ma soprattutto cioè su cosa si può puntare con... già ha fatto uno sforzo economico importante per l'attaccante e il difensore in Milan. Chiaramente non è che si possono andare a prendere i Rodri o i Pedri turno, perché comunque ti vengono a...
1: Allora, il discorso è sempre quello che cedi. Perché se è vero che il budget speso fino adesso erano la parte extra, adesso se tu incassi 100 puoi spendere altre 100. Bisogna capire questa cosa qua. Cioè, sinceramente, se da Leao prendi 50-60 milioni e reinvestili, e lo puoi fare bene. Poi non ho mai creduto la leggenda Foden, perché per me sembrava una roba talmente folle che il Milan potesse prendere Foden, che non ci credevo neanche, cioè finché non vedevo il comunicato ufficiale non ci credevo su Foden, e continuo a non crederci. Ho avuto anche conferme che non è vero che il Milan ha mai trattato Foden, più una roba dei social, come si fa sempre.
0: Tanto, sì, ogni tanto. Ma adesso poi è il periodo degli influencer, quindi.
1: Esatto, ci sono questi influencer che parlano di calcio, che loro è come se accendessero la PlayStation e sulla PlayStation cominciassero a fare il mercato. È ovvio che sulla PlayStation puoi comprarti al Milan Mbappé e Haaland. Lo sappiamo tutti, perché tu accendi, vendi, coi soldi vai e fai l'offerta. Ma nella realtà non è così. Milan, Mbappé e Haaland. Lo sappiamo tutti, perché tu accendi, vendi, coi soldi vai e fai l'offerta. Ma nella realtà non è così.

0: i giocatori che hai venduto li devi anche rimpiazzare. Perché no, se tu vendi 50 Bremer, devi metterci poi un difensore lì. Non è che tu tutti i soldi, allora compro Tonali, compro questo, ho risolto i problemi. Non è così. Cioè, allora ti dico, vendo metà squadra, compro Haaland. Sì, ma poi l'altra metà squadra chi ci gioca?
1: Appunto, è un po' il discorso che fece anche quando la Juventus, per esempio, puntò su Ronaldo, che poi cominciò a deprezzare il centrocampo, comunque a svendere il centrocampo, e lì poi ti cominciava a mancare qualità in mezzo al campo. Ultima domanda, risposta lapidaria. Secondo Jacopo, Modric a 40 anni può giocare in un centrocampo a due?
0: È una domanda che vi sto facendo anch'io da giorni. Cioè, nel senso, secondo me quest'anno Modric, che starebbe nella logica dei fatti, farebbe più un part-time, magari gioca la partita più importante perché ha la personalità per giocarci, magari ne gioca solo 60-70 minuti, ma dubito che giochi, perché c'è anche l'Europa League, 60 partite da titolare quest'anno. Secondo me magari da titolare ne gioca 20 e le altre fa il subentrante, ma credo che sia anche la natura delle cose. È vero che però Modric, io l'anno scorso avevo detto figurati se gioca titolare, e invece le ha giocate tutte e tutte da ottimi livelli, anche se qualcuno dice no, ma è calato la seconda parte. Secondo me non è calato Modric la seconda parte, è calato proprio il Milan in generale, non è colpa di Modric. Anzi, Modric è uno dei pochi che c'è, è sempre stato sopra la sufficienza anche nella seconda parte.
1: Bene, grazie a Jacopo Galvani, un grande abbraccio.
0: Grazie,
1: Jacopo.
0: A voi.
1: Ciao, ciao.
0: Andrea, aspetto la puntata.
1: Ti arriva. Noi ci fermiamo per l'ultima volta e rientro l'ultima puntata di Operazione Mondiale con Fabio Bisaglia e Alain Valneghi. Vi aspetto.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Finito un mondiale, si pensa al prossimo. Il presidente della Conmebol con un tweet sulla prossima edizione che vedrà tra i paesi ospitanti Argentina, Uruguay e Paraguay annuncia sarà a 64 squadre. Un'ipotesi che era già al vaglio della FIFA, come confermato nei giorni scorsi da Infantino, ma l'annuncio sembra già dare per presa la decisione. Intanto si continua a cercare quello che sarà il CT della nazionale italiana e Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Secondo Sky Sport, tra le due parti sarebbe andato in scena anche un incontro nel weekend in quel di Barcellona. Amichevoli estive, la Lazio di Gattuso ha vinto il primo test estivo contro la Primavera con un punteggio di 3-1, evidenziando buone intese tra i giocatori e il potenziale di alcuni giovani talenti. Un altro test il 26 luglio contro la Flaminia Civita Castellana. Ciclismo oggi in scena, la 16ª tappa del Tour de France, un cronometro di 26,1 km. Evenepoel vuole trovare il bis dopo il successo di domenica e nelle prove contro il tempo spesso e volentieri risulta imbattibile. Tra le fila italiane Filippo Ganna potrebbe provare a contrastarlo. Attenzione alla battaglia per la classifica generale, Pogacar è tranquillo in maglia gialla e probabilmente si limiterà a gestire, ma per Del Toro, Sexas, Ayuso e Lippo un cronometro fondamentale. Partenza dalle 13. Il fiorettista Tommaso Marini e la spadista Gaia Caforio saranno i primi azzurri a salire in pedana nel campionato del mondo di Hong Kong 2026. Domani infatti all'Asia World Expo sono in programma le qualificazioni di fioretto maschile e spada femminile che metteranno in palio i pass per il tabellone principale dei 64 atleti che andrà in scena sabato 25 luglio, prima giornata in cui si assegneranno le medaglie iridate. Tennis, Jasmine Paolini non sarà al via dei tornei WTA 500 a Washington dal 27 luglio al 2 agosto e WTA 1000 di Toronto dal 2 al 13 agosto. L'azzurra è costretta a dare forfait a causa del perdurare dei problemi al piede che hanno condizionato fin qui la sua stagione. Ed è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV.

0: W Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
4: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
3: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Operazione Mondiale, ultima puntata. Andiamo a dare subito il buongiorno a Fabio Urbisaia da Bahia.
1: Buongiorno.
0: E il buongiorno ad Alain Valnegri a Barcellona. Ciao Alain.
2: Ciao, buongiorno.
0: Allora ragazzi, tiriamo le somme. Adesso possiamo tirarle, abbiamo analizzato tutto quello che si poteva analizzare. Adesso dobbiamo cercare invece di cominciare a fare una classifica finale, non del mondiale, perché lì già sappiamo chi ha vinto, chi è arrivato secondo, terzo, quarto, quinto, eccetera, eccetera. Ma andiamo a fare la classifica intanto dei tre giocatori che vi hanno impressionato di più in questo mondiale. Quindi i tre più forti, nomi e motivazioni. Comincia Fabio.
1: Bene, diventa difficile diciamo uscire da alcuni nomi, direi quasi inevitabilmente. È chiaro che con la vittoria della Spagna diventa quasi impossibile non premiare elementi che la compongano. Io decido di individuarne due, così banalmente, che secondo me hanno anche un significato profondo per quello che rappresentano all'interno della nazionale. Uno è Rodri, ne avevo parlato anche ieri, sì, che secondo me fa una Coppa del Mondo straordinaria. Mi va di citarlo proprio perché non era arrivato alla competizione con moltissime aspettative, veniva da una stagione molto molto complessa, tra infortuni e recuperi e anche un sacco di critiche. E l'altro è Cubarsí, sicuramente, che premio per chiaramente l'età, per quelle che sono anche le prospettive, perché a soli 19 anni avere quel dominio del ruolo, quelle capacità tecniche, quell'intelligenza calcistica, è già anche una leadership che gli permette di guidare una difesa importante come quella della nazionale spagnola, e così come fa anche con il proprio club, che è il Barcellona, che ricordiamolo è un club che gioca con la linea di centrocampo, con la linea difensiva a centrocampo, rischiando praticamente, facendo una trappola del fuorigioco con il calcio di Flick estrema, e nella quale è molto facile fare brutte figure. Lui già da un paio d'anni a questa parte, insomma, è titolare e interpreta il ruolo in maniera fantastica. E poi per chiudere lo diamo anche a un attaccante. Io mi dispiace lasciar fuori Messi per mille ragioni, però devo premiare Mbappé, perché arriva alla Coppa del Mondo anche lui con una stagione non proprio da incorniciare.
0: Beh, come tutti quelli del Real Madrid.
1: Difficoltà con il Real Madrid, alcune critiche, forse anche troppe, legate alle sue prestazioni. Arriva con tantissime aspettative in una nazionale comunque. Si divide lo scettro, diciamo, di miglior giocatore con un pallone d'oro, con un giocatore in grande ascesa come Olise e altri, ed è riuscito a mantenere le aspettative. E devo dire anche la rimonta della Francia nella finalina, il terzo e quarto posto, per quello che possa valere, ma oltre ad essere stato protagonista segnando due gol, diventando marcatore all time, capocannoniere del torneo, mi è piaciuto il modo in cui si è rivolto anche ai compagni, spronandoli tra fine, diciamo, primo tempo e inizio secondo tempo. Credo che gran parte della rimonta mancata, ma comunque tentata, dalla Francia sia stato anche merito suo. Quindi al di là del campo, anche una certa leadership extracampo che è importante.
0: Alain, i tre supereroi, i tre giocatori che ti hanno impressionato di più in questo mondiale.
2: Beh, della Spagna scelgo Dani Olmo, perché non è partito titolare, veniva anche lui in una stagione delicata nel Barça, dove raramente ha convinto, e nel momento più critico, dopo il pareggio contro il Capoverde, comunque si è preso la nazionale, è stato proprio il calciatore che ha permesso di fare da collante ai finalizzatori, ai multipli finalizzatori spagnoli, dai terzini ai centrocampisti inserendosi, alle ali e allo stesso Oyarzabal. Mondiale brillantissimo, mi ha ricordato un po' il mondiale di Griezmann nel 2018 per la Francia. Giocatore imprescindibile per Luis de la Fuente, non era poi così scontato di vedere un Dani Olmo a questi livelli.
0: Poi
2: Poi il secondo è per me Haaland. Haaland è la sua prima, la sua prima grande competizione internazionale, e ha mandato un messaggio. Ha mandato un messaggio che, siccome siamo usciti del dualismo Messi-Ronaldo, il prossimo dualismo è proprio Haaland con Mbappé. Spero di vederlo presto nella Liga spagnola, perché comunque per caratteristiche, ma anche per la sinopsi del calcio, delle grandi rivalità, spero di vederlo presto in Spagna, perché a questo mondiale ha fatto vedere comunque delle cose importanti, spettacolari, decisivo nei momenti chiavi pure. Niente, un Haaland veramente XXL, che dopo una stagione non del tutto convincente, perché comunque in Inghilterra c'era il dibattito sul fatto che Haaland segna contro le piccole e nelle partite grandi comunque fa fatica. Contro il Brasile penso che abbia mandato un messaggio a tutti i suoi detrattori.
0: Il terzo podio?
2: Beh, il terzo è Messi, non potevo lasciarlo fuori. Messi alla fin fine si è preso sulle spalle l'Argentina a 40 anni fare il mondiale che ha fatto. Io mi chiedo, senza Messi che mondiale avrebbe fatto l'Argentina? E avere questa influenza statistica, morale e anche carismatica, perché spesso volentieri abbiamo criticato Messi per la sua mancanza di carisma, in questo mondiale secondo me ha fatto vedere che anche sul carisma comunque è cresciuto, ha imparato, ha dimostrato intelligenza nel crescere, nel rinnovarsi, perché il primo Messi era vicino all'autismo. E niente, non si poteva lasciare fuori con i numeri che ha a livello statistico, ha fatto un mondiale che senza di lui l'Argentina sarebbe andata a casa molto prima.
0: Quindi Messi comunque il suo posto assolutamente ce l'aveva. Allora resto da Alain, perché adesso invece ti chiedo le tre nazionali che hanno fatto meglio.
2: Le tre nazionali che hanno fatto meglio, ma poi dipende sempre della
0: in proporzione a quelle che erano la loro possibilità.
2: La Norvegia a me è piaciuta tantissimo perché è riuscita ad alzare il suo livello di gioco, ha fatto anche una scelta comunque pericolosa, perché quando tu vai arrivi alla terza gara del girone, giochi con la squadra B e mandi un messaggio che accetti di trovarti il Brasile nei quarti di finale, è una scelta molto forte. Però no, negli ottavi, scusa, però l'hanno comunque assunta, e comunque è una delle squadre che mi ha divertito di più. Centrocampo molto ben assortito, delle alternative a livello offensivo, il miglior attaccante per me con Mbappé, e una difesa che comunque ha mandato anche dei segnali, che può fare anche un certo tipo di partita. Milan ha fatto un grandissimo mondiale, riserva nel Siviglia, eppure in questo mondiale comunque ha fatto capire che ha giocato ad altissimi livelli, e non è un portiere finito.
0: Le altre due,
2: vabbè, la Spagna non la posso lasciare fuori. La Spagna ha mandato, abbiamo fatto una microanalisi della Spagna, la vittoria di un movimento, una squadra che comunque è partita col freno a mano. Però dopo la prima eravamo convinti che era un incidente di percorso, la prima contro il Cabo Verde, e ha dimostrato comunque ha tutte le caratteristiche per poter proclamarsi un campione brillante, perché alla fin fine è una squadra che ha una fase difensiva molto forte, molto solida, molto pragmatica, e poi là davanti brillano. E alternare tutte e due, non ricordo tante nazionali che sapevano cambiare pelle secondo la fase di gioco. La Spagna ha fatto vedere comunque che ha queste caratteristiche, e guardando l'età della rosa, occhio, perché comunque lì si potrebbe aprire un ciclo ancora più lungo del Dream Team del Barça.
0: Questo è vero, verissimo. La terza nazione che ti ha stupito di più e ti è piaciuta di più, che metti sul...
2: È la terza nazione, scelgo un'africana, scelgo il Marocco, che ha confermato comunque di essere l'africana più competitiva. Nella gara contro la Francia, non so di cosa cosa abbia mancato, dove c'è la differenza del gap. Penso che Saibari, con l'assenza di Saibari, comunque abbia pesato. Forse soffrono a livello psicologico la Francia, considerando che tanti calciatori giocano proprio in Francia, e non so cosa sia successo, però fino al quarto di finale comunque il Marocco ha fatto un gran mondiale, non aveva un girone facile, è uscito benissimo, contro l'Olanda abbiamo visto un Marocco dominante, contro una delle grandi sensazioni del primo turno. Il Marocco ha fatto capire che comunque bisogna raccontare con loro, sapendo che dal prossimo mondiale si giocherà anche in Marocco, e questo l'abbiamo visto in Coppa d'Africa, anche sulla sudditanza psicologica comunque sarà un fattore determinante, secondo me.
0: Il tuo podio, Fabio, le nazioni che ti hanno impressionato di più?
1: Guarda, uscendo dalla Spagna, che premio anch'io inevitabilmente, direi Capo Verde, anch'io per premiare un'africana, un percorso sorprendente a dir poco, con l'iconico Vosigna e con soprattutto un'intelaiatura di squadra che è andata ben oltre le aspettative, con grande, grande abnegazione, grande unione, rappresentando una realtà fatta di 500.000 abitanti, e quindi una storia, una favola calcistica che poi credo che nel futuro possa avere una certa continuità, se le basi sono queste, sono basi solide. Tra l'altro ti do una piccola chicca di mercato. Vai. Qui dal Brasile, Cabral, che è uno dei componenti, è stato uno degli eroi di questa cavalcata, si è guadagnato il gremio, quindi è stato ingaggiato da una squadra storica qui del campionato brasiliano. E vado un po' forse controcorrente, dico Stati Uniti, perché gli Stati Uniti poi sono usciti male contro il Belgio, ma credo che siano stati anche loro vittima di tutto quel casino, Balogun, scusa il francesismo, sì, che si è creato intorno alla vicenda Balogun, ma insomma la squadra non ha nessuna responsabilità in tal senso, e credo che abbiano fatto un ottimo mondiale, guidati dagli stessi gol di Balogun. A me è piaciuto molto Tillman, per esempio, fatto un gran mondiale, Freeman, anche terzino destro, che è un profilo che terrei sott'occhio anche in ottica mercato. E oltre ad aver espresso, secondo me, un calcio molto intenso, quindi Pochettino è riuscito nel suo intento di portare una squadra molto aggressiva, molto, molto intensa. E quindi diciamo queste. Poi la Norvegia l'ha già premiata anche Alain, giustamente, insomma, la Norvegia è stato un fattore importante di questo mondiale. Credo che anche loro siano solo all'inizio di quello che può essere un ciclo davvero molto importante.
0: Allora vi inverto la scaletta, partendo da Fabio, e ti chiedo invece le tre più deludenti.
1: Delusioni, senza ombra di dubbio, l'Uruguay, anche se poi arrivava con qualche remore, però insomma ha confermato, diciamo, le aspettative negative. Delusione, ce ne sono diverse, anche qui è difficile fare una graduatoria. Il Belgio ha iniziato male, poi direi che è cresciuto all'interno del torneo, quindi non ce la metto. Una delusione è stato... Oddio, vediamo. Passo la palla ad Alain e me ne preparo un paio. Dai.
0: Vai, vado da Alain per le sue tre. Poi nel frattempo Fabio studia le sue due. Vedete, ogni tanto vi mescolo le...
2: La prima delusione è stata l'Olanda, su come ha affrontato la partita contro il Marocco.
0: Già.
2: Con poca ambizione, avevamo visto una squadra dinamica, verticale, con tanta qualità tecnica, con le idee molto chiare. E contro il Marocco è stata una squadra che ha rinunciato a giocare. E Koeman, vabbè, è un allenatore che comunque ha questi limiti, l'ho visto anche a Barcellona, e ha confermato comunque di essere un allenatore mediocre, perché aveva una rosa per poter fare qualcosa di più, almeno proporre qualcosa. È chiaro che un sedicesimo di finale contro il Marocco costa, però il tabellone diceva quello, era o Marocco o Brasile, dunque la difficoltà era estrema, però mi ha deluso. E la seconda delusione per me è la Turchia. Montella ha trovato solo il quadro nell'ultima partita, però contro Stati Uniti che hanno fatto 6 o 7 cambi, avere Ibiz, avere Arda Güler, avere Çanakkale, proporre così poco calcio è stata una delusione. A me piace tantissimo Montella, però gli possiamo dire che ha comunque sbagliato. La terza delusione è il Portogallo per me. L'Uruguay l'ho già citato, il Portogallo mi ha deluso nella proposta, quando tu hai un centrocampo con Neves e Vitinha che hanno dominato la Champions, la qualità non la scopriamo oggi, hai degli esterni, dei terzini spettacolari, ma anche dominanti, top 3 nel mondo, fare un mondiale così povero sulla proposta è stata una grande delusione.
0: Fabio, le altre due tue sul podio?
1: Sì, direi l'Ecuador per quelle che erano le aspettative per il girone di qualificazione che aveva fatto qui in Sud America. Arrivava con una difesa fantastica sulla carta, composta tra gli altri da Ordóñez, da Pacho, da Incapié, e non ha fatto vedere quello che ci siamo aspettati da lei, quindi sicuramente cito loro. La Turchia, giustamente, la citava anche Alain. Non c'era piaciuta anche già nei gironi di qualificazione la Repubblica Ceca, che era un'altra europea che arrivava con discrete aspettative, con un calcio un po' arcaico, se vogliamo, vecchia scuola, con grande fisicità, e non ha mantenuto minimamente le aspettative, quindi ci metto anche la Repubblica Ceca.
0: Allora, siamo giunti al termine di questo bel cammino che abbiamo fatto per quanto riguarda l'analisi di questo mondiale. L'abbiamo vissuto, l'abbiamo raccontato, l'abbiamo spiegato, l'abbiamo presentato al meglio delle nostre possibilità. Io ringrazio Fabio Urbisaglia, che tanto coinvolgerò sicuramente per altre cose. Fabio da Bahia, grazie per queste tue levatacce alle 7:30 del mattino e per la tua competenza.
1: Sono io che ti ringrazio, grazie a tutti.
0: Ciao Fabio. Alenna, da domani ti ruberò solo un quarto d'ora, ma la chiusura ce la facciamo sempre, diciamo. A questo punto passiamo all'analisi del campionato. Devo dire che la tua Fiorentina sta facendo acquisti mirabili, sta facendo un mercato intrigante, e ti faccio commentare l'ultimo nome all'ordine del giorno, perché pare che sia in trattativa per Sole.
2: Sì, no, beh.
0: A te sembra piaciuto Sole?
2: Io non so chi, la mia domanda è economica, il bilancio mi preoccupa un po', però ci saranno delle cessioni. Secondo me Kean lascerà Firenze, Comuzzo e un Dodò penso che lasceranno Firenze, che giustificherebbero comunque il mercato che sta facendo Paratici.
0: E scopriremo un po', poi se parte Kean e va Como, come la vedi questa operazione per il Como e per la Fiorentina?
2: Ma bene per il Como, bene per la Fiorentina, perché lui non è motivato, lui deve giocare in Champions, anche in prospettiva nazionale Kean deve giocare in Champions, perché non abbiamo tantissimi centravanti, e giocando in Champions gli permetterà comunque di giocare a certi livelli. È un win-win per tutti, per il calciatore, per il Como che non ha un attaccante con queste caratteristiche, e per la Fiorentina che ha bisogno di soldi.
0: Grazie Alen, a domani, un grande abbraccio, Alen
2: Manegri. Ciao, grazie. Ciao.
0: Siamo al termine di questa puntata, anche vi ricordo che adesso c'è l'editoriale in replica, credo, chiedo la giornata da Andrea Maiocca, esatto, dalle 14 invece c'è A Tutto Mercato con la squadra di TMV Radio, naturalmente, mentre Maracanà va ufficialmente in ferie. Noi ci ritroviamo domani, stesso posto, stessa ora, ciao a tutti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: La norma dello scudo contenuta nell'ultimo decreto sicurezza è stata utilizzata tra le prime volte in Italia nel caso della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica a Pilastro a Bologna durante un intervento della polizia mentre era ammanettato a terra. Mentre proseguono le indagini e gli accertamenti, ieri sera si sono registrati violenti scontri in piazza tra manifestanti e agenti con 11 feriti. Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile, sul decesso è doveroso che vengano accertate le responsabilità, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine, ha commentato la premier Giorgia Meloni.
3: L'attore e regista Pippo Di Marca è morto a Roma dopo essere precipitato da una terrazza al quinto piano della sua abitazione nel quartiere Trastevere. Sul posto la polizia. Inutili i soccorsi per l'87enne, tra le ipotesi una caduta accidentale o il gesto volontario.
4: L'esercito israeliano sta costruendo un'enorme barriera di terra che, se separa oltre il 50% della striscia di Gaza che è sotto il suo controllo dal resto del territorio, consolidando ulteriormente la divisione dell'enclave palestinese. Lo rivelano alcune immagini satellitari. In particolare, l'IDF avrebbe già completato oltre 23 km di barriera rispetto ai 59 km che delineano il confine tra la striscia e Israele.
3: L'esercito russo ha colpito la stazione di compressione di Sumi, nodo chiave del sistema di trasporto del gas in Ucraina, lo ha riferito il Ministero della Difesa russo. Intanto il Fondo Monetario Internazionale ha annunciato di aver dato il via libera all'accesso immediato per l'Ucraina a un fondo di 690 milioni di dollari dopo la revisione del programma di prestiti.
4: Giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato nell'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Si sono registrate temperature quasi da record determinate dalle temperature superficiali del mare più elevate mai registrate per il mese, è quanto fa sapere il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus implementato dal Centro Europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine.
3: Il calcio, come anticipato in esclusiva da Sky Sport, Paolo Maldini e Leonardo hanno incontrato a Barcellona Pep Guardiola. Lo stesso presidente della FIGC Malagò aveva confermato che la shortlist per il nuovo CT della nazionale non era limitata ai nomi di Mancini e Pirlo. Si attende ora la decisione dell'allenatore spagnolo. L'annuncio del nuovo CT dell'Italia dovrebbe arrivare questa settimana.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di TMV Radio, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Storie di Calcio con Francesco Tringali. Siamo pronti a raccontarvi una storia che incrocia calcio e giornalismo. Lo abbiamo già fatto, ci faremo aiutare dal maestro Daniele Garbo, che nel suo libro, Un inviato poco speciale, racconta la storia di Mister Semplicità. Questa è la storia appunto di Mister Semplicità, ovvero Carlo Ancelotti. Perché ci sono allenatori che vincono e poi ce ne sono altri che oltre a vincere riescono a farsi voler bene da tutti. Nel calcio, forse lo sport più spietato del mondo, è quasi un miracolo. Questa è la storia di Mister Semplicità ed è una storia che ha il volto di Carletto Ancelotti, uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio, ma soprattutto uno di quelli che nonostante tutto non hanno mai smesso di essere se stessi. A raccontarcela sarà il giornalista Daniele Garbo attraverso una serie di episodi raccolti nel suo libro Un inviato poco speciale. Storie piccole solo all'apparenza, perché spesso sono proprio i dettagli a raccontare meglio la grandezza di una persona. Perché Ancelotti è nato a Reggiolo, nella campagna emiliana, e forse è lì che ha imparato una lezione che si è portato dietro per tutta la vita: non perdere mai il senso delle proporzioni, restare con i piedi per terra anche quando il calcio ti porta sul tetto del mondo. E lui, Carletto, c'è stato più volte su quel tetto. Questa è la storia di un ragazzo che ha vinto uno scudetto con la Roma di Lidl, che ha saputo rialzarsi dopo gravi infortuni quando la sua carriera sembrava a rischio, che al Milan di Sacchi è diventato un simbolo di una squadra entrata nella leggenda e poi da allenatore ha conquistato l'Europa ovunque sia andato: Milano, Londra, Parigi, Madrid. Ma non parleremo soltanto dei trofei, perché parleremo di un campione che appena operato al ginocchio rifiuta di farsi intervistare in una stanza d'ospedale perché non vuole essere visto con il gambone, di un uomo che in una vacanza sul Mar Rosso scherza come un vecchio amico insieme a Daniele, di un allenatore che alla vigilia di una finale di Champions League parla ancora di Roma come di una casa a cui un giorno vorrà tornare. E soprattutto parleremo di un Carlo Ancelotti che nel momento più delicato della sua avventura alla Juventus trova il tempo di telefonare personalmente a un giornalista per aiutare la nipote di un amico con una tesi universitaria, perché i grandi allenatori si misurano con le vittorie, i grandi uomini invece si riconoscono dai gesti che nessuno è obbligato a fare. E forse il segreto di Carlo Ancelotti è tutto qui: essere diventato uno dei più grandi di sempre senza mai smettere di essere semplicemente Carlo. Insieme a noi, come sempre, dopo aver raccontato un bellissimi aneddoti di storie di calcio ma anche di giornalismo, oggi lo facciamo dopo Diego Armando Maradona. Raccontiamo insieme a Daniele Garbo anche il personaggio, un grandissimo personaggio, ovvero Carlo Ancelotti. Ciao Daniele, grazie per essere con noi come sempre, per la tua disponibilità.
2: Ciao Francesco, un piacere, grazie a te dell'invito.
1: Allora, io ho fatto una piccola introduzione giusto per raccontare a chi ci ascolta il nostro menù, però lascio a te, diciamo, un po' la tua introduzione rispetto a Carlo Ancelotti, quando è stato anche la prima volta che l'hai incontrato e quando hai capito che era un personaggio diverso rispetto a tutti gli altri, anche se dobbiamo dire in quel calcio di disponibilità anche da parte di grandi calciatori ce n'era molta rispetto ad adesso.
2: Questo è vero, ma il tratto distintivo di Carlo è sempre stata la sua straordinaria umanità. Io lo adoro, lo devo dire, lo adoro, mi piace da morire come persona, perché è una persona umile, semplice. Ti dico un particolare: un mese fa gli ho mandato una mail e gli ho detto: Carlo, complimenti per il rinnovo del contratto col Brasile fino al 2030. Naturalmente l'Italia non c'è ai mondiali, farò il tifo per te e per il Brasile. E lui mi ha risposto dopo un'ora dicendo: grazie Daniele, è un po' che non ci sentiamo, sei stato molto gentile, grazie della tua mail, spero di rivederti presto da qualche parte del mondo, Carlo. Ecco, questo è Carlo Ancelotti. Per tornare al personaggio, ai primi incontri, guarda, il primo incontro diretto è stato nell'episodio che hai citato tu, quando lui venne operato a Roma, clinica Villa Bianca, dal professor Perugia per un intervento, credo al menisco se non sbaglio. Lui giocava nel Milan di Sacchi allora, e dalla redazione mi chiamarono, mi dissero: guarda, domani operano Ancelotti e domani pomeriggio ti aspetta per fare un'intervista dopo l'intervento. E io mi presentai nel pomeriggio tipo alle 3, alle 4 a Villa Bianca, Bisichiero con la truppa, ovviamente con l'operatore, mi fecero salire nella sua stanza. Lui era sul letto steso. Dico: Carlo, come va? L'avevano operato la mattina, quindi qualche ora prima. Dice: No, bene, bene, non c'ho nessun problema. Dico: Quando facciamo l'intervista? Dice: Guarda, il tempo di vestirmi, scendiamo, facciamo l'intervista giù nel giardino perché non voglio fare intervista a letto. Questo era Ancelotti. Quindi lui, 5 minuti, si presentò vestito di tutto punto e facemmo l'intervista nel giardino della clinica Villa Bianca.
3: Fantastico, raccontiamo anche un attimo un passaggio precedente, ovvero cosa rappresentasse Roma e la Roma per Ancelotti prima di vincere lo scudetto e poi essere, diciamo, bollato come calciatore finito per poi smentire tutti col suo passaggio al Milan. Nonostante questo, Roma quanto sia rimasta dentro a Carlo Ancelotti?
2: Ma Roma, lui adora Roma, credo che abbia ancora un appartamento qui, tra l'altro vicino a casa mia, dove abitava quando viveva, quando giocava nella Roma, e credo ce l'abbia ancora questo appartamento, perché lui ama Roma e il suo sogno è prima o poi di tornare ad allenare nella Roma. Io non so se riuscirà a concretizzare questo sogno, mi sembra un po' difficile, francamente. Però lui ha adorato Roma, la Roma è stata la sua prima grande squadra, lui veniva dalla provincia. Arrivò qui nella Roma di Lidolm, fu un giocatore molto importante per quella squadra, vinse lo scudetto, e poi però ebbe qualche problema fisico e l'ingegner Viola, il presidente, si era convinto che, insomma, il giocatore fosse in parabola discendente e che quindi lasciarlo andare al Milan tutto sommato non sarebbe stato un grande danno. E lui arrivò al Milan con la fama di giocatore, non dico rotto, ma insomma malmesso, Milan di Sacchi lo volle fortemente e col Milan vinse tutto. Tra l'altro, memorabile un suo gol al Real Madrid a San Siro nella partita di ritorno, dopo che il Milan aveva fatto 1-1 a Santiago Bernabeu con un gol di Van Basten del pareggio che colpì la traversa e rimbalzò dentro la porta, e a ritorno ci fu un assolo del Milan 5-0 con un gol di Ancelotti, credo da 30 metri, un siluro sotto l'incrocio dei pali, e lui nel Milan vinse sostanzialmente tutto. Poi fu protagonista fino a un certo punto, in realtà, ai mondiali d'Italia 90, tanto è vero che nella famosa semifinale contro l'Argentina allo stadio, allora si chiamava San Paolo, in cui l'Italia fu eliminata a calci di rigore, lui non giocò, di fatto non giocò, e ci furono molte critiche nei confronti di Azeglio Vicini, perché anziché mettere un giocatore appiccicato a Maradona lo lasciò libero sostanzialmente di inventare, e Maradona poi, insomma, fu abbastanza importante in quella partita. E quando dopo la finale per il terzo o quarto posto, che l'Italia vinse contro l'Inghilterra a Bari, ci ritrovammo tutti per l'ultima conferenza stampa della squadra al Parco dei Principi a Roma, e allora io salutai Carlo e gli dissi: certo, se magari ci fossi stato in campo tu contro l'Argentina e avessi marcato Maradona, forse a quest'ora staremmo a raccontare un'altra storia, perché l'Italia probabilmente sarebbe il campione del mondo, perché quella è una squadra molto forte. E lui disse: questa è un'opinione tua che io rispetto, ma manca la controprova. Ecco, anche questa è la dimostrazione della sua umiltà. Avrebbe potuto dire: sì, se ci fosse stato io avremmo vinto il mondiale, invece lui disse: questa è la tua opinione, ma non siamo certi che sarebbe andata così. Questo è Carlo Ancelotti.
3: Stupendo. E poi c'è stato anche l'episodio del Mar Rosso che citavo, perché poi sì, voi vi siete sempre incrociati prima in ambienti lavorativi, ovvero tu nel tuo grande ruolo di bordocampista, magari in zona mista, zona spogliatoi. E invece nel Mar Rosso succede qualcosa di incredibile. Mi racconti quell'episodio?
2: Sì, guarda, era Natale del 93, è la prima volta che andavo sul Mar Rosso a Sharm el Sheikh, e ero con una coppia di amici e mi stavo spalmando la crema. A un certo punto mi sento una botta sul sedere, mi giro, era Carlo Ancelotti che mi aveva dato una botta con le pinne, e mi fa: che ci fai qua? E dico: che ci fai tu? E mi fa: io ho comprato una casa qui. Ah, complimenti. Però dice, siccome era agli inizi ancora il fenomeno Sharm el Sheikh, non era così come è diventato dopo, dice: non diciamolo in giro perché sennò qui diventa un inferno. E siamo stati a chiacchierare, poi ci siamo rivisti anche nei giorni successivi, e lui poi in quel momento era il vice di Sacchi nella nazionale che poi disputò i mondiali del 94 negli Stati Uniti.
3: E questo era ancora il periodo, cioè il periodo, gli inizi d'allenatore, quindi la fine della sua carriera da calciatore. Da lì in poi, da Sharm el Sheikh in poi, da quando si è avuta la percezione che stesse nascendo un allenatore molto interessante?
2: Beh, guarda, lui guida il Milan scudetto, guida il Milan alla conquista della Champions League nella finale, l'unica storica finale fra due squadre italiane nel 2003 all'Old Trafford di Manchester contro la Juventus di Lippi. Io ero lì quel giorno e fu una serata magica perché è una serata bellissima, stadio strapieno, diviso a metà fra rossoneri e bianconeri, finita ai calci di rigore con il rigore decisivo di Shevchenko e mi ricordo che nel sottopassaggio, mentre alla Juventus stava finendo l'allenamento, poi avrebbe ceduto il posto al Milan, lui mi chiese a Roma che si dice? E allora gli facemmo due chiacchiere così sulla Roma, allora il presidente era Sensi e io ho detto ma quando è che viene a Roma? Ma prima o poi torno a Roma, prima o poi torno a Roma perché mi è rimasta nel cuore. E poi quel giorno lui vinse. Poi lo ritrovai altre volte, ma vi posso raccontare un altro paio di episodi che non ricordo se li ho raccontati nel libro. Un giorno c'è un Lazio-Milan all'Olimpico e io vengo destinato all'interno panchina Milan perché all'epoca i primi diritti erano di Sky e come Mediaset Premium avevamo i secondi diritti, quindi Sky sceglieva l'interno della panchina che voleva e l'altra capitava a noi. Quindi Sky aveva scelto l'interno panchina Lazio e avevo l'interno panchina Milan. E quindi ero a un metro da Ancelotti sostanzialmente. C'è un episodio clamoroso. Un calcio di rigore netto a favore del Milan. Sento in telecronaca Sandro Piccinini che dice: clamoroso rigore. Ancelotti mi guarda e mi fa: era rigore, vero? E siccome avevo il quarto uomo a un metro, dico: Carlo, lo sai che non posso parlare con gli allenatori? Bell'amico che sei. Si mise a ridere perché aveva capito che era rigore. In effetti era rigore. E poi, credo, un anno dopo, 2 anni dopo, quando lui era allenatore e nel Milan giocava David Beckham, come ricorderai, e un'altra partita, non so se con la Lazio o con la Roma, sempre all'Olimpico, esce il Milan, arriva Carlo Ancelotti, io sono all'uscita al sottopassaggio, mi saluta, mi abbraccia, passa Beckham e dico, ma com'è questo Beckham? Dice, guarda, è una cosa incredibile perché è un grande giocatore, ma quello che meraviglia è la sua educazione, la sua umiltà, il fatto che si fa la sua borsa, si pulisce le sue cose, non lascia nulla in giro, è una persona. È difficile trovare giocatori così educati. Poi a un certo punto arriva Leonardo, che all'epoca era, credo, dirigente del Milan, e mi fa: ti presento il prossimo allenatore del Milan, e mi presenta Leonardo. Dopodiché vado avanti, la partita si svolge, e io non colsi quella cosa. Io avevo uno scoop e me lo mangiai perché non dissi che Leonardo l'anno dopo, la stagione successiva, sarebbe stato l'allenatore del Milan. Carlo me l'aveva detto senza darmelo come certezza, però mi aveva fatto capire che sarebbe stata una soluzione imprevedibile, perché nessuno ci pensava a quel punto.
3: Perché
2: E
3: lui
2: invece
3: era
2: Leonardo
3: direttore.
2: era direttore dell'area tecnica,
3: Sì.
2: credo. E lui mi dice: ti presento un nuovo allenatore del Milan. Mi presentò Leonardo e io non capii che avevo sotto mano uno scoop e me lo giocai così.
3: Pazzesco. Sì, come darti torto, caro Daniele, anche perché poi all'epoca era sì, direttore sportivo comunque. È promosso da allenatore nello stupore di tutti. Immagino che poi, quando veramente è stato promosso allenatore,
2: Mi sono mangiato le
3: era già
2: dita.
3: nelle mani, chiaramente, chiaramente. E c'è poi anche una serie di. C'è poi, diciamo, il Carlo Ancelotti dell'epoca della Juventus, no? Che ce lo racconti un po', perché questa è l'epopea di Ancelotti tra calciatore e allenatore del Milan. Poi succede che c'è l'incrocio con Moggi ed è bellissimo un passaggio del tuo libro quando citi anche direttore sportivo Luciano Moggi della Juventus, inserire quelli che oggi sono i bonus per la prima volta. Spiegacelo meglio,
2: Premier League.
3: spiegalo tu meglio, vai,
2: Sì,
3: Dani.
2: allora Ancelotti rimane alla Juventus 2 anni e in realtà con la tifoseria non lega mai. La tifoseria gli urla di tutto, addirittura lo insulta, gli dice un maiale non può allenare perché lui era un po' cicciottello così. E quindi non è mai decollato il rapporto fra la tifoseria juventina e Carlo Ancelotti. E il secondo anno, a metà del secondo anno, la Juventus decide di rinnovargli il contratto per altri 2 anni, mettendogli una base e dei premi a vincere a seconda dei risultati. Ed era la prima volta che succedeva per un allenatore, almeno nel campionato italiano. Passa qualche tempo, mi telefona Totò Lopez, ex giocatore del Bari, del Palermo, della Lazio, centrocampista numero 10,
3: Ex
2: giocatore dai
3: vice di
2: piedi buoni.
3: Reja?
2: Sì, boh, non lo so se sia
3: Sì,
2: stato anche vice
3: sa di sì.
2: direi, può darsi. No, il vice di Rey era Giovanni Lopez, l'ex giocatore
3: Ah,
2: della Lazio.
3: ok.
2: Totò Lopez è un centrocampista delle 52, che ha giocato contro Platini, contro questa gente qui, insomma, ecco. Ed era stato capitano del Bari, ha giocato nel Palermo, ha giocato anche nella Lazio. È un amico, e un giorno mi chiama Totò, mi dice: senti Daniele, ho bisogno di un aiuto, se puoi, tu sei amico di Ancelotti. Dico: beh sì, lo conosco, noi siamo amici amici, ma insomma lo conosco. Dice: siccome mia nipote si sta laureando in economia, sta facendo una tesi sui premi, sui contratti a premio a seconda dei risultati. Siccome ho letto che Ancelotti ha appena firmato un contratto con la Juve per altri 2 anni con questo principio dei premi a vincere, secondo te è possibile che mia nipote possa sentire parlare con Ancelotti per avere un'idea di come è strutturato questo contratto? Dico: guarda, io ci provo. Io non avevo il numero di Ancelotti, quindi cosa faccio? Scrivo una lettera, la metto per posta interna, la mando a Gianni Balzarini, che era il collega che sostanzialmente faceva tutti i giorni la Juventus. E gli dico: Gianni, quando vai a Torino, per cortesia, consegna questa lettera ad Ancelotti. Lui consegna questa lettera. Un giorno, era un giovedì, mi ricordo, era il giovedì prima di Roma-Juventus, la partita che finì 2-2 con la Juventus in vantaggio 2-0, ed è la partita che ha deciso lo scudetto, perché sostanzialmente la Roma fa entrare Nakata, ci fu un cambiamento di regolamento che rese possibile l'impegno di Nakata, e Nakata entra nel secondo tempo, cambia la partita, c'è prima un tiro da fuori area suo e poi il tap-in di Montella. Fatto sta che la Roma pareggia, finisce 2-2. Con quella partita, di fatto, la Roma vince lo scudetto. Se la Roma avesse perso, la Juve l'avrebbe superata, avrebbe vinto lo scudetto la Juventus. Quindi il giovedì prima di questa partita mi chiama Ancelotti. Io però non avevo il numero, quindi sto per parcheggiare, per andare in palestra, anzi per andare a giocare a tennis, e rispondo, dico: pronto? Sono Carlo. Carlo chi? Carlo Ancelotti. Ah, non riconosci gli amici? Dico: non ho il tuo numero, come facevo a riconoscerti? Mi fa: come va? Dico: bene, voi state bene, adesso domenica battete la Roma, vincete lo scudetto. Beh, dice, questo andiamoci piano, perché la Roma comunque è in vantaggio, quindi alla Roma vanno bene 2 risultati su 3 e noi dobbiamo ancora batterla. Vediamo. Aveva ragione lui poi. Allora gli spiego il problema, cioè gli spiego, lui sapeva il problema, che aveva letto la lettera. Mi ha detto: guarda, ho letto la lettera, conosco bene Totò, abbiamo giocato insieme, me lo ricordo. E dice: dai il mio numero a Totò, digli alla nipote che mi chiami quando vuole. Diedi il suo numero a Totò Lopez, lui lo passò alla nipote, e poi Totò qualche giorno dopo mi chiamò, mi disse che la nipote l'aveva chiamato, era stato gentilissimo, era stato un'ora al telefono e l'aveva spiegato tutto. Ecco, un altro lato di Carlo Ancelotti che ce lo fa rendere ancora più umano e ancora più simpatico.
3: Pazzesco, incredibile, come ci si, a prescindere poi dall'amicizia e dai trascorsi che avevate, come ci si possa mettere a disposizione anche degli altri. C'è stato poi, vabbè, ci sono stati altri periodi, perché poi c'è stata la grande epopea del Real Madrid. Ma a livello umano, Daniele, cioè, cosa, perché noi lo vediamo sempre con questo sopracciglio alzato, lo vediamo sempre con un aplomb molto britannico. Che cosa lo rende speciale che alla luce della telecamera, che quando si accendono i riflettori non notiamo? Cioè, che cosa ha di speciale, secondo te, Carlo, nel rapporto con i grandi
2: Ma
3: campioni e
2: guarda,
3: con lo spogliatoio?
2: lui ha sempre avuto un rapporto eccellente con tutti i calciatori. Non c'è un giocatore che ne abbia mai parlato male. Cristiano Ronaldo dice sempre che Ancelotti è il miglior allenatore che ha avuto. Ma dovunque lui sia stato, anche al Bayern Monaco, al Paris Saint-Germain, dovunque ha lasciato grandi ricordi, perché ha sempre saputo creare un rapporto, oserei dire paritario, con i giocatori, per cui in fondo si sentiva e si sente ancora un po' giocatore. E quindi è uno che tende a diciamo così, a stemperare le tensioni. Ecco, è uno che riesce a essere sempre molto sereno anche nei momenti difficili, nei momenti in cui bisogna invece pensare a uscire dalle situazioni complicate. E lui riesce sempre a mantenere la calma e a dare il giusto senso alle cose. E questa è una dote fondamentale. E questa sua semplicità, questa sua capacità di stemperare le situazioni difficili, secondo me, è la dote che alla fine lo ha reso e lo rende amato da tutti i giocatori che hanno a che fare con lui, ecco, perché questa è una dote fondamentale. Che spesso noi abbiamo a che fare con allenatori, cito uno per tutti, Antonio Conte, che è uno che ha la fama di duro, no? Ma non solo lui, anche Spalletti, sono allenatori che comunque hanno dei rapporti con i giocatori, ma spesso riescono a entrare anche a piedi giunti, insomma, diciamo. Ancelotti è uno che riesce anche a essere duro, eh? Non è che è uno tenero, poi quando deve dire le cose le dice, però riesce sempre a mantenere un buon rapporto con tutti i giocatori, e lo stesso rapporto riesce a mantenerlo con i giornalisti, cioè lui risponde sempre in maniera educata anche alla domanda più difficile, anche alla domanda più antipatica, se vogliamo, no? A volte noi giornalisti sappiamo essere antipatici e magari facciamo una domanda che lui non gradisce, però lui anche in quei casi riesce ad ammortizzare questa situazione e a rispondere in maniera non solo educata, ma rispondere anche in maniera esauriente, che non è da tutti.
3: Senti, stiamo per arrivare alla fine, ma Carlo Ancelotti, quello che ha fatto in carriera Carlo Ancelotti, ce ne accorgeremo soltanto più avanti, perché è la migliore espressione di allenatore italiano che ci sia mai stato, non ti dico per gioco, ma sicuramente per successi, per gestione. È il modello migliore di allenatore italiano, visto che tu, te lo chiedo perché tu insomma ne hai conosciuti tanti di grandissimi allenatori, anche non italiani, però diciamo nell'Olimpo dove lo collochi?
2: Ma sicuramente, se non il più grande, è il più grande, è uno dei più grandi allenatori italiani. Allora ci sono due scuole di pensiero, quelle che dicono che Ancelotti è solo un grande gestore e quelli che dicono che è un grande allenatore. Come hai detto giustamente tu, forse le sue squadre non hanno mai incantato per qualità di gioco, no? Tante volte ci sono delle situazioni in cui bisogna anche sapersi accontentare. Lui ha vinto la famosa decima con Real Madrid in una situazione complicatissima, come ricorderai, la finale con l'Atletico Madrid, in cui a 30 secondi dalla fine era sotto 1-0, poi l'hanno rovesciata. È uno che riesce a ottenere sempre il massimo dalle sue squadre, e questa è una dote, secondo me, fondamentale. Ci sono allenatori che hanno dimostrato nel corso della loro carriera di saper dare alle loro squadre un'identità più riconoscibile e anche più gradevole dal punto di vista estetico, se vogliamo. E lui però ha la capacità di saper trarre il meglio dai giocatori che ha a disposizione, e soprattutto ha la capacità di non lamentarsi della rosa che ha a disposizione, ma cerca sempre di trarre il meglio da quello che ha. Se c'è una squadra in cui non ha reso come ci si aspettava, secondo me è il Napoli, dove sicuramente non è stato il miglior Ancelotti, ma credo anche ci fossero delle situazioni ambientali abbastanza complicate che hanno fatto sì che non riuscisse a esprimere quello che avrebbe voluto esprimere, e credo che questo sia un grande rimpianto, perché lui ama molto Napoli.
3: L'ultima te la faccio. Allora, noi qui a Storie di Calcio non parliamo mai di attualità, si parla sempre del passato, però c'è un Carlo Ancelotti che in questi giorni ci sta portando anche nel futuro, a prescindere dal risultato di questo singolo mondiale. Ti volevo semplicemente chiedere, per chiudere, per mettere il punto a questa puntata proprio a lui dedicata, come vedi la figura di Carlo Ancelotti come selezionatore e quindi commissario tecnico, ripeto, a prescindere da come andrà a finire questo mondiale.
2: Allora, come tu sai, il selezionatore non è un allenatore. Il commissario tecnico non è l'allenatore, è uno che cerca di selezionare i migliori giocatori possibili e di assemblarli, di metterli insieme. Quindi da questo punto di vista, secondo me, Ancelotti è perfetto. È il primo allenatore straniero della Seleção, del Brasile. Ha ricevuto molte critiche dopo la partita col Marocco, è normale che sia così. Io credo che bisogna andarci piano con i giudizi dopo le prime partite in un mondiale, soprattutto in un mondiale molto lungo come questo, con 48 squadre, in cui ci sarà un torneo che dura quasi 6 settimane, che è un'enormità. Nella storia dei mondiali, chi comincia piano spesso finisce in crescendo, e chi comincia a 100 all'ora spesso si sgonfia. Quindi il pareggio del Brasile col Marocco, per il modo in cui è arrivato, fa storcere il naso, perché il Marocco ha dominato a lungo la partita, e se non ci fosse stata quell'invenzione straordinaria di Vinicius, forse staremmo a raccontare un'altra storia. Però io credo che il Brasile non sia una grande squadra. A mio avviso il Brasile non è una delle favorite del mondiale, ci sono squadre più forti del Brasile. Non so dove possa arrivare, quale sia il suo orizzonte. Se dovesse arrivare in semifinale, secondo me sarebbe già un ottimo risultato con questa squadra.
3: Perfetto, Daniele, grazie per aver condiviso con noi un'altra bellissima storia di vita, storia di giornalismo e soprattutto un'altra bellissima storia di calcio.
2: Grazie a te Francesco. Buon
3: Torneremo
2: lavoro,
3: a disturbarti perché di aneddoti, di retroscena con grandi personaggi sul tuo fantastico lavoro ne hai ancora tanti da raccontarne. Daniele, grazie.
2: Volentieri.
3: Grazie.
2: Volete.
3: Grazie a Daniele Garbo. Questa era la storia di Mister Semplicità Carlo Ancelotti. Da Francesco Tringali è tutto. Non resta altro che darvi appuntamento alla prossima storia di calcio.
0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio. Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno e ben ritrovati in questa puntata dell'editoriale su TMV Radio. Poi ci sarà come al solito Rotocalcio, oggi puntata nella quale cominciamo a parlare di presente e di futuro, sia per quanto riguarda la nazionale che per quanto riguarda le squadre di club. Con il mondiale che peraltro ormai è chiuso, ci sono anche tante altre trattative che erano rimaste in stand by proprio per permettere a coloro quali erano protagonisti fino alla fine di questo mondiale di continuare fino alla risoluzione finale, alla vittoria del mondiale, per poi liberarsi e affondare in determinate trattative. C'è il Como che continua a lavorare sodo, come ha fatto sin dall'inizio di questo calciomercato, dopo aver praticamente riacquistato Nico Paz, dopo aver trovato tutta una serie di soluzioni, dopo che Suarso ha platealmente detto, chiaramente detto, con i conti con l'UEFA li faremo, sicuramente se c'è da pagare qualche multa la faremo, ma questo non ci impedirà di fare mercato, tant'è che adesso c'è uno scatto per Moise Kean dalla Fiorentina, un cartellino che può costare attorno ai 40 milioni, magari poco meno, ma insomma potrebbe essere un'idea accattivante per il Como, che potrebbe così assicurarsi anche l'attaccante lì davanti con il quale cercare di monetizzare il grande lavoro messo in piedi da Fabregas. C'è naturalmente anche da verificare tutta un'altra serie di situazioni per quanto riguarda l'Inter, la Juventus, il Milan, la Roma, che adesso devono spingere sul mercato, come la Roma per Somerville, la Juventus per Colomani o per il Dibu Martinez, l'Inter che trova l'esterno a destra e il Milan che adesso devono spingere sul mercato, come la Roma per Somerville, la Juventus per Colomani o per il Dibu Martinez, l'Inter che trova l'esterno a destra.

0: Mancini in vantaggio, qualcun altro dice che in vantaggio è Pirlo. Nel frattempo, anche per quanto riguarda il mercato, per mettere tutto sul piatto di quelli che sono gli argomenti della giornata, potrebbe saltare un'altra volta l'affare tra Romagnoli e l'Al-Sadd, perché rischia di ritornare in stand-by la trattativa con i catarioti, che si stanno ridimensionando e potrebbero mollare la presa sul difensore, che tornerebbe a questo punto di nuovo, ancora una volta, alla Lazio. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangiuno, Andrea Maiocca in cabina di regia, l'editoriale del giorno con il direttore Marco Piccari. Ciao Piccari!
1: Ciao Vincenzo, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, partiamo dalla nazionale, perché saranno giorni caldi, importanti. Malagò ha detto non ci sarà nessuno scontro con Maldini e con Leonardo, sceglieremo insieme di comune accordo il nuovo CT, il pressing su Guardiola resta, ma sembra anche parecchio in salita. Ti convince? Nel senso che secondo te ci sarà una fumata bianca, ci sarà margine per arrivare alla fumata bianca, o la vedi complicata?
1: No, la vedo complicata, poi che mi convince sì, se fossi al posto di Guardiola non accetterei, se fossi al posto di Maldini e Leonardo farei un pressing totale per fargli dire sì, però la vedo molto complicata, sarebbe la vera rivoluzione del calcio italiano, però penso che sia molto molto difficile da raggiungere come obiettivo, il tentativo è comunque lodevole da parte dei due, poi insomma stiamo parlando di due figure che in un certo senso possono convincere un allenatore di questo tipo, loro due. Il problema è tutto quello che c'è poi intorno che rende veramente estremamente tutto complicato. Ecco.
0: Ma la domanda che ti pongo, mettiamo caso che la scelta possa ricadere su Pep Guardiola, e la scelta ricade lì, ma che ricada anche la scelta di Guardiola sulla nostra nazionale, il parco giocatori che abbiamo, il fatto che sarebbe il CT e non l'allenatore, quindi non potendo lavorare tutti i giorni con la squadra, con questa qualità di giocatori, è risultato assicurato o ci vorrebbero anni per mettere in piedi un qualcosa di intrigante?
1: Ma con nessun allenatore, con questo parco di giocatori, il risultato sarebbe assicurato, quindi partiamo già da una base dove c'è tantissimo da lavorare, però secondo me con Guardiola bisognerebbe fare un discorso un po' più approfondito, un po' più ampio, bisognerebbe cercare di capire come anche partire dalla base con quello che lui ha vissuto, con l'esperienza che ha fatto in Spagna, in Germania, in Inghilterra, su come poter lavorare anche nei settori giovanili, bisognerebbe fare un discorso molto più profondo con Guardiola. Il discorso del parco giocatori, saremo in difficoltà con Mancini, con Pirlo, con Baldini, con tutti, quindi c'è da ricostruire, c'è da lavorare e soprattutto secondo me c'è da individuare una metodologia e secondo me Guardiola potrebbe dare una mano molto più profonda da questo punto di vista.
0: Non avrebbe più senso, te la butto lì, ovviamente non è facile da mettere in piedi, non dico neanche seguire il modello spagnolo perché comunque è un modello che affonda le radici da molto tempo indietro, quindi sarebbero primi passi da poter seguire, cominciare con Baldini, attuare una crescita con giocatori che Baldini anche conosce, creare una struttura e poi magari proseguire con Guardiola quando quella struttura è già in piedi.
1: Ma secondo me si potrebbe invece lavorare con Guardiola e con Baldini, cioè nel senso Baldini lasciarlo nel settore nell'Under 21, diciamo nella base e lavorare praticamente con lui, perché è una figura comunque di riferimento, sarebbe un motore importante per tutto il movimento calcio italiano, tu immagina che visibilità potrebbe ottenere, ieri si faceva un discorso Klopp in Germania, Ancelotti al Brasile, Zidane in Francia, Guardiola l'Italia, sarebbero i quattro più grandi allenatori che hanno vinto tutto a livello di club, che si prendono in mano delle nazionali, dove eccezione fatta per la Francia, dove dove il parco tecnico è enorme, gli altri devono ricostruire, però parti da allenatori che hanno una grande esperienza, una grande conoscenza di calcio e potrebbero dare una mano anche alle categorie in basso, e Baldini potrebbe essere sicuramente molto importante per continuare quel lavoro che ha fatto in quel contesto lì.
0: Tutto questo se Guardiola dovesse dire di sì, ma per adesso, come dicevamo, la strada è profondamente in salita, allora i nomi si dividono tra Mancini, Pirlo e resta in piedi la candidatura forte di alcuni club di Serie A per Antonio Conte. Quanta differenza c'è però tra questi tre papabili CT e che percorsi diversi porterebbero? E soprattutto Baldini potrebbe sposarsi, come sono state le tue idee per Guardiola, anche con ciascuno di questi allenatori, o magari si crederebbero delle difficoltà, come ti posso

0: dire, comportamentali, temperamentali, perché comunque ci sono magari, penso a Conte in particolare, a Mancini, due allenatori che non avrebbero, non vorrebbero eccessive interferenze. Suggerimenti sì, ma interferenze no, e ognuno vorrebbe avere carta libera per andare a scegliersi i giocatori della propria nazionale.
1: Guarda, io Baldini lo terrei comunque a prescindere, perché secondo me potrebbe essere veramente una risorsa importantissima. Poi se si vuole fare veramente una mossa a sorpresa e farlo CT della nazionale sarebbe ancora diciamo meglio. Certo, questo comporterebbe una serie di rischi importanti da accettare perché bisogna ricostruire, ma io Baldini lo terrei comunque a prescindere. Poi tutte le altre figure di allenatori che tu mi hai detto, io sinceramente se devo pensare a Pirlo o Leo Pioli, allora vado su Mancini che aveva comunque costruito, a prescindere da come si sia lasciato, perché poi quello è stato un gesto antipatico che tutti abbiamo condannato, però bisogna anche pensare che quello che aveva fatto lui, 37 risultati utili consecutivi superati dalla Spagna nell'ultima partita del Mondiale, quindi ha fatto un lavoro di costruzione vincendo un europeo importantissimo, è uno che ha dato veramente un segnale forte, quindi se devo pensare, se non posso arrivare a Guardiola, ritorno su Mancini, sempre con Baldini vicino.
0: Detto però che sia Mancini sia Pirlo non hanno avuto poi grandissime proposte, differente il discorso di Antonio Conte, che basta che insomma controlla l'agenda, sicuramente arrivano tante offerte, quindi lì è più l'allenatore a voler scegliere delle soluzioni diverse. Invece Mancini e Pirlo dovresti un po' anche, rappresenterebbero anche un po' una scommessa, più Pirlo di Mancini sicuramente, perché fosse Pirlo come scelta sarebbe, non dico la scelta di ripiego, ma possiamo vederla come l'ultima scelta da parte della nazionale. Cioè l'ultimo su
1: Quella
0: cui
1: di
0: puntare.
1: Pirlo?
0: Sì.
1: Quella di Pirlo?
0: Sì.
1: Ma io proprio ultima, ma veramente se non c'è nessuno, se non c'è nessuno, io non darei mai la nazionale a Pirlo. Mi sembra veramente sarebbe una
0: Sarebbe una
1: carica per
0: sorta di
1: lui.
0: autogestione quasi interna.
1: Sì, ma forse sarebbe quasi far allenare a Leonardo e Maldini. Non lo so, io sinceramente non capisco perché bisognerebbe dare la nazionale a Pirlo, cosa ha dimostrato Pirlo per meritare la nazionale, già ha fatto un percorso veramente tagliando molta strada all'inizio, quindi ma poi non mi sembra un allenatore che abbia lasciato, cioè io lo ritengo inferiore a Gattuso, ecco, molto inferiore a Gattuso.
0: Dovrebbe
1: Pur
0: essere.
1: non avendo una grandissima, diciamo così, considerazione dell'allenatore Gattuso, io non parlo delle persone perché qui bisogna sempre fare un distinguo, se no ti dicono subito, ma è una brava persona, certo che sono brave persone, nessuno sta giudicando le persone che noi in questo momento stiamo nominando, stiamo giudicando soltanto il lavoro tecnico, le persone non ci permettiamo perché non le conosciamo e molto probabilmente sono
0: Ovviamente.
1: tutte brave persone.
0: A proposito di brave persone e di allenatori, facciamo sentite condoglianze a Maurizio Sarri per la morte del papà. Quindi oggi giornata triste per Maurizio Sarri. Dovrebbe esserci anche una nota vocale, chiedo ad Andrea Maiocca se ce la possiamo andare a sentire. Vai.
2: Ciao ragazzi, Alex da Dublino.
0: Ciao Alex.
2: Allora, riguardo al nome del CT, allora Guardiola penso sia inarrivabile, probabilmente ci provano, ma questo qui guadagnava 16 milioni l'anno, mi pare, al Manchester City. Potrebbe tagliarsi anche lo stipendio, ma non vedo come possiamo anche garantirgli uno stipendio di 8-9 milioni, dato che non siamo messi benissimo. E se l'alternativa è uno tra Mancini e Pirlo, Mancini tutta la vita, Pirlo, onestamente, a questo punto ci tenevamo Rino Gattuso, che il livello è quello, quindi non si può proporre seriamente una figura come Pirlo, che ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare in ogni squadra in cui è allenato, tranne la Juve all'inizio, però che aveva dei nomi stellari. Speriamo bene, va. Grazie, ciao.
0: Mi sembra comunque che si allinei ai messaggi dei nostri amici, anche se c'è per esempio un altro nostro amico che dice Guardiola non troverebbe i campioni del Barcellona e del Bayern e del City, rischierebbe di essere un altro flop. Però diciamo, il quadro è questo qui, lo seguiremo con massima attenzione. Volevo commentare con te, visto che non abbiamo avuto modo di farlo ancora in diretta, l'epilogo di questo mondiale con la Spagna che ha vinto, direi meritatamente, no? Un mondiale giocando la partita più importante la finale da squadra, vincendola da squadra contro un'Argentina che non so se aveva meno energie o meno idee. Secondo te, Marco?
1: Ma secondo me non c'era nessuna delle due. né idee, perché insomma non si è visto nulla, voglio dire, una squadra che non è riuscita a creare nulla, non è riuscita a tirare mai in porta, ma molto probabilmente anche scarica dal punto di vista fisico, perché dobbiamo dire che ha fatto delle partite più tirate Vincenzo rispetto praticamente alle altre, quindi credo che un po' tutte e due. Ha vinto la squadra più organizzata, con più gioco, con più idee, con un'identità che ormai si porta dietro da anni, che è stata costruita nel tempo. De La Fuente è arrivato nel 2013 per allenare le categorie inferiori della nazionale, e dopo 10 anni guida la Spagna, nazionale maggiore, va a vincere sempre con quell'idea, con quel lavoro, con la scoperta dei giovani, con l'inserimento all'interno di questo gruppo. È un lavoro che è partito da lontanissimo, prima diciamo nei club della Liga Spagnola, per poi arrivare alla nazionale. Hanno fatto un percorso lunghissimo che li ha premiati poi nel tempo, e voglio dire, continuano diciamo a stare ad alti livelli.
0: L'Argentina comunque ha un po' deluso complessivamente, soprattutto nell'ultima partita, deluso anche Messi, però ho letto, e te lo faccio ridire, che poi ne abbiamo parlato anche giovedì scorso, che per te diciamo c'è stato un passaggio di consegne, mentre oggi la prima firma Mimmo Caratelli, storica firma del giornalismo napoletano, ha scritto libri su Diego Armando Maradona, ha ribadito che il più grande resta Diego. Qual è la tua idea?
1: Ma io non capisco una cosa, perché da parte di Napoli, dei giornalisti, ci deve essere sempre questa diciamo scesa in campo quando qualcuno diciamo associa tecnicamente Messi a Maradona? Sembra una cosa quasi, non lo so, è una difesa che secondo me delle volte è anche un po' stucchevole. Loro hanno avuto il grande piacere di vedere il giocatore fortissimo, cioè Pelé e Maradona sono stati i giocatori più forti al mondo, nessuno gli tocca, nessuno gli verrà mai meno, gli toccherà questo risultato che loro hanno avuto e questa bellezza che loro hanno visto. Però io penso che poi nel tempo si possa, per me tecnicamente, avvicinare Messi a Maradona, cioè non vedo, io se devo fare un Olimpo degli dei del calcio, questi sono i tre più forti che noi abbiamo visto nella storia di questo sport, quindi non capisco perché ci deve essere questo diciamo modo di sminuire Messi in tutti i modi per poter elevare per forza Maradona. Io oggi leggevo le piccolezze di Messi, ma perché, scusami Vincenzo, Maradona non ha fatto piccolezze in campo e fuori? Adesso io sono un maradoniano da sempre, però ricordiamoci che Maradona ha fatto un gesto antisportivo nell'86 all'Inghilterra e l'abbiamo fatto passare come qualcosa di straordinario, ma è un gesto antisportivo che Messi non ha fatto. Quindi se noi dobbiamo giudicarlo dal punto di vista della persona, secondo me sbagliamo. A me delle persone non mi interessa niente. Io credo che entrambi, Maradona insomma ha avuto dei guai personali enormi, però personalmente lo ritengo stato uno straordinario calciatore. Messi forse dal punto di vista umano e professionale secondo me è stato più un esempio. Calcisticamente quello che ha fatto Messi non può essere messo in discussione in un calcio moderno, in un calcio più veloce, in un calcio duraturo, perché insomma questo ragazzo gioca da più di 20 anni. A 39 anni ancora è riuscito ad incidere in un mondiale. Maradona ha avuto una carriera diversa. Per me è l'erede di Maradona. Poi questo non vuol dire che io vada a sminuire Maradona, che lo ritengo sempre un grandissimo giocatore, ma non si può non riconoscere il valore di Messi, ecco.
0: Pallone d'oro a Messi o...
1: Io lo darei a Messi, anche se giustamente
0: ha vinto la classifica cannonieri del mondiale. È vero che quest'ultima partita ha fatto contro l'Inghilterra in questo 6-4, diciamo, due gol abbastanza utili più per la classifica.
1: No, Mbappé, Vincenzo, è il giocatore che sarà più forte di quelli moderni. Per me è più forte di Yamal. Yamal ancora deve dimostrare di essere un grande giocatore. Ha sicuramente un talento importante, ma da qui in avanti dovrà dimostrare di essere a quel livello. Oggi non è l'erede di Messi e Ronaldo, è più Mbappé l'erede di Messi e Ronaldo.
0: Mi fai una classifica dei tre giocatori più forti che hai visto in questo mondiale?
1: Bella domanda. Beh, io ti dico Mbappé sicuro, perché se poi riuscisse ad avere più continuità sarebbe un giocatore fortissimo. Poi se devo pensare al mondiale ci metto Messi e ci metto Bellingham. Questi sono i tre più forti che ho visto.
0: Bellingham, sì, che hanno fatto, sì, direi, un mondiale. Hai tolto qualsiasi tipo di spagnolo che poi ha vinto il mondiale, quindi lì mi sembra che abbia avuto più senso che, di squadra, sì, che non di singoli.
1: Ma sei, esatto, bravissimo, io ci metterei più la squadra, anche se devo dire che Rodri ha fatto un mondiale straordinario, eh? Cioè in quel ruolo lì forse in questo momento non è il migliore in quel tipo di ruolo, però bisogna dire che pure Bellingham ha fatto un gran mondiale, purtroppo l'Inghilterra è mancata nella partita più importante, però ha fatto un gran mondiale pure lui.
0: Bocciato Holland da Piccari?
1: Ma non è che lo boccio, tu mi hai detto un podio e ti dico
0: tra i tre
1: che,
0: vedi loro,
1: sì, però Holland voglio dire è un centravanti straordinario, insomma l'ha dimostrato pure in questo mondiale, però se tu mi richiedi tre ti faccio questi tre
0: nomi. Allora noi tra poco andremo con la redazione di Tutto Mercato Web, naturalmente come sempre all'inizio di Rotocalcio, ad approfondire le tematiche di mercato, però al momento se tu mi dovessi dare un parere generale su come stanno affrontando le squadre di Serie A questo mercato, prima di entrare nello specifico, qual è il tuo parere?
1: Ma è un parere di grande andamento lento, siamo arrivati alla fine di luglio ormai. Quindi onestamente se ti devo dare un giudizio, per la stragrande maggioranza è negativo. Positivo può essere per due o tre squadre, che però non penso che siano squadre che due non credo che lotteranno per lo scudetto, quindi Fiorentina, qualcuno dice che il Como possa lottare per lo scudetto, io non ne sono convinto perché voglio vederlo in Champions e quanto gli porterà via la Champions, perché non dobbiamo trascurare questa competizione, quanto può influire praticamente su una squadra che non l'ha mai fatta. E poi il Milan ha fatto due acquisti importanti ed è una squadra che dovrebbe lottare per lo scudetto, però il resto è un andamento molto lento, tante problematiche. Io mi aspetto tanto dalla Juve, la Juve deve fare qualcosa di importante. Ieri ho detto, avete visto Dibu Martinez, la Juve lo deve andare a prendere subito, è inutile stare a perdere tempo, se vuoi fare una squadra forte devi partire da un portiere fortissimo, altrimenti la vedo durissima.
0: C'è una nota vocale, ce l'andiamo a sentire, poi c'è un altro giochino, più che giochino una domanda, vai.
3: Salve ragazzi, Luigi.
0: Ciao Luigi.
3: Allora io vorrei dire che sono molto molto deluso da Malagò, perché Malagò praticamente ha dato le chiavi della nazionale a Maldini e a Leonardo e lui se ne è lavato le mani, e questa è una mossa che a me non mi piace completamente, non mi è piaciuto completamente. Perché ha fatto come Ponzio Pilato, ha dato tutto nelle mani a Maldini e lui se ne sta lavando le mani. E invece non è così, lui doveva invece fare il presidente e nominare subito l'allenatore, e poi Maldini lo poteva chiamare assieme a Leonardo, ma doveva essere agli ordini di Malagò. Invece così Malagò se ne sta lavando le mani e a me questo non mi piace. Ciao ragazzi.
0: Allora, prima della risposta di Piccari mi permetto solo di fare una puntualizzazione: il presidente federale della FIGC non è soltanto il presidente della nazionale, è chiaro che bisogna partire dai passi giusti per la riorganizzazione del movimento della nazionale calcistica, visto il terzo fallimento mondiale che abbiamo raccolto. Poi però ci sono tutta un'altra serie anche di competenze e di cose da sistemare dalle basi del nostro movimento calcistico.
1: Le riforme.
0: Ci può stare che magari scegli intanto una squadra alla quale affidare, insieme alla tua supervisione, quella che sarà la nuova nazionale. Qual è il tuo pensiero?
1: Hai detto tutto alla perfezione, Vincenzo, hai spiegato come deve funzionare, quindi il presidente Malagò deve occuparsi anche di altro, deve fare anche le riforme, deve dare una sistemata a questo calcio in generale. Per quanto riguarda la nazionale è giusto invece quello che è stato fatto, ha nominato un direttore tecnico, il direttore tecnico si deve assumere delle responsabilità, c'è anche un consulente, quindi voglio dire ha creato una squadra, Vincenzo, e lui dovrà fare altre cose, non è che Malagò non farà niente e starà lì a vedere quello che fanno loro due, ma deve fare altro, hai detto bene tu, deve fare le riforme, deve dare una sistemata a questo calcio che è in crisi netta, quindi credo che tu abbia spiegato alla perfezione il funzionamento.
0: L'altra domanda invece che ti volevo porre, c'è stata anche una bella girandola, quella senza difficoltà, perché insomma era la prima cosa che devi fare, di panchine in Serie A. Rapidamente, nelle panchine che sono cambiate, da chi ti aspetti cosa?
1: Beh, mi aspetto tantissimo da Allegri, deve lottare per lo scudetto e voglio capire che Allegri troveremo, quindi da lui mi aspetto tantissimo. Sono incuriosito da Sarri, perché faccio anch'io naturalmente le condoglianze, come hai fatto te prima, per quello che gli è successo, però sono molto incuriosito perché deve entrare in una squadra e cambiare un sistema, una mentalità che c'è stata lì per tantissimi anni e ha portato dei risultati positivi. E poi come terzo io mi sto lì a guardare molto il lavoro anche di Spalletti, perché parte dall'inizio, deve plasmare la squadra e spero che gli diano anche un po' di materiale tecnico più idoneo a lui e al nome della Juventus. Quindi questi sono i tre allenatori, ti faccio un podio anche qui, sono sì. I tre allenatori che vorrei monitorare con attenzione. Poi ci metto come, diciamo così, curiosità, perché lo conosciamo da quest'anno nel nostro campionato, che è Amorim, lo guarderemo con molta attenzione, proprio perché ne hanno parlato alcuni bene, alcuni meno per le ultime esperienze, però mi sembra uno che abbia alle spalle un passato, diciamo, importante.
0: Poi insomma c'è anche una panchina che ce ne sono tre in particolare, tre squadre, tre club che incuriosiranno molto quest'anno, perché sono tre club che festeggiano il centenario in questo campionato. La Fiorentina, che l'anno scorso si è salvata e che adesso è regina del mercato, lo possiamo dire, con un lavoro adesso straordinario fatto da Paratici, in attesa del lavoro che faranno gli altri club. Il Napoli, che deve più che altro smaltire gli esuberi, ma sistemerà la squadra e deve trovare un difensore, visto le condizioni di Buongiorno, ha scelto Allegri per l'anno del centenario. E la Roma, che adesso ha l'anno in cui deve dimostrare dove può arrivare con Gasperini, dopo aver risolto i conflitti con Ranieri, aver sistemato la squadra, salutato Massara, e sulle tracce di Summerville sempre più vicino. Quale di queste tre squadre secondo te può fare uno scatto importante nel prossimo campionato, quello del centenario?
1: Stavo riflettendo, perché è interessantissimo lo spunto che dai, ma lo step lo deve fare, cioè, le altre sono, voglio dire, il Napoli è una squadra attrezzata, e quindi voglio dire, non è che lo step significa lottare per lo scudetto, ma deve farlo per forza per la squadra che ha. Diciamo, vediamo la Fiorentina, perché se ne sta parlando molto bene. Voglio vedere anche il mercato in uscita, che il mercato sarà, perché già se perdi Ken, come sembra che sia un po' nell'aria, Vincenzo, dopo devi sostituire un attaccante che a me non fa impazzire, ma che comunque è un attaccante che può darti una mano. E quindi vediamo come sarà il mercato in uscita, però voglio capire Grosso se è pronto per fare questo salto, perché Grosso ha fatto molto bene con il Sassuolo, molto bene con il Frosinone, però qui stiamo parlando di una piazza con delle pressioni maggiori e con delle aspettative più alte, quindi sarà interessante vedere che tipo di percorso farà quest'anno.
0: C'è una nota vocale, ce l'andiamo a sentire.
4: Simone domanda, ma al netto, visto che si parla sempre tutto di livello economico, ormai siamo veramente tutto a livello economico, ma in base a quello che c'era in campo, milioni e milioni con valore di giocatori assurdi, no? Abbiamo visto un bel mondiale di livello tecnico superiore agli altri. A me non mi sembra, anzi,
0: no,
4: non ti dico che ho visto tutte le partite, però. Cioè, e non mi ricordo una partita che mi ha fatto finale, lasciamo perdere, e ho visto un calcio spettacolo per i soldi che ci sono.
0: No, io, a me onestamente il mondiale non mi è piaciuto molto dal punto di vista tecnico, ho visto un decadimento quasi dei valori, anche perché comunque ha aperto a più squadre, sono entrate nazionali che magari non avevano quella qualità che ti potevano far brillare gli occhi, e anche i big non sempre hanno reso quanto ci si aspettava rendessero. La tua idea su questo mondiale dal punto di vista tecnico?
1: Ma sai, poi alla fine, diciamo, io sinceramente non è che mi ricordo non è che negli altri mondiali le finali siano stati avvincenti, forse quella lì tra Argentina e Francia, però sinceramente poi altre finali, pensavo a quella del 90, è stata una finale bruttissima, quella tra Germania e l'Argentina di Maradona, non lo so, cioè il discorso è in questo mondiale è vero che allargando tu hai inserito delle squadre il cui tasso tecnico non era elevato, però è anche vero che abbiamo visto molti singoli che hanno fatto la differenza, quelli diciamo ben pagati l'hanno fatta la differenza, quindi non, alla fine credo che abbia vinto la squadra che ha dimostrato dalla prima partita fino all'ultimo di avere più qualità, più organizzazione, ed è arrivato in fondo e ha vinto.
0: Detto questo, finisce il nostro spazio editoriale, ma vi ricordo che da oggi ci sarà, Maracanã è andato in ferie, quindi approfitto della presenza del direttore Marco Piccari, ci sarà tutto mercato a partire dalle 14. Vuoi raccontare un po' il nuovo format estivo, Marco?
1: Guarda, saremo in costante collegamento, diciamo almeno nella parte iniziale e nella parte finale, con la redazione di tutto mercato web e poi con gli eventuali aggiornamenti che arriveranno, e l'obiettivo è anche quello di raccontare un po' quello che sta avvenendo nelle varie squadre, quindi ogni giorno ci sarà un approfondimento dei focus con i corrispondenti, avremo naturalmente degli ospiti per commentare un po' le situazioni di mercato, quindi sarà dedicato moltissimo, diciamo, a quello che sarà le squadre, l'avvicinamento al campionato e soprattutto il mercato, quindi ci concentreremo in particolar modo su questo e avremo naturalmente degli ospiti, non ci saranno i forum e i dibattiti come abbiamo fatto fino ad oggi,
0: vanno ma in vacanza dei, i forum e
1: sì, vanno un po' in vacanza, ci saranno degli approfondimenti con gli agenti, con qualche direttore sportivo, insomma, per commentare quello che sarà il mercato, speriamo, Vincenzo, che questo mercato si muova un pochettino, perché sennò diventa difficile raccontarlo.
0: Sì, si racconta più che altro di quello che sono i punti, cioè gli affari potenziali e non reali.
1: Esatto. Sempre scenari.
0: Sempre scenari, e poi non possiamo mai mettere le carte sul tavolo perché le carte mancano. Grazie, Marco, ci aspettiamo per
1: Grazie, Vincenzo, a dopo.
0: A Marco Piccari. Termina qui invece lo spazio di Torino, tra poco parte il Rotocalcio, approfondimenti nel dettaglio del mercato con Lorenzo Di Benedetto, poi oggi è martedì, quindi Jacopo Galvani, poi Spazio Mondiale, ultima puntata con Alain Valnegri e Fabio Bisaglia per un'analisi complessiva di chi è stato il più e il meno di questo mondiale, poi ci salutiamo e come detto dalle 14 a tutto mercato con Marco Piccari e con tutta la squadra naturalmente di Tiembo Radio. Vi aspettiamo tra pochissimo.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: In primo piano gli esteri, il presidente degli Stati Uniti Trump si troverebbe a un bivio decisivo nella guerra con l'Iran, con funzionari statunitensi e israeliani che individuerebbero solo due possibili esiti del conflitto. Lo riferisce il portale di informazione Axios, secondo cui la prima opzione prevede una nuova tregua di 10 giorni per riaprire lo stretto di Hormuz, mentre la seconda comporterebbe una vasta campagna militare congiunta con Israele per costringere Teheran alla capitolazione. Trump si prepara intanto ad annunciare già questa settimana nuovi dazi su decine di paesi.
0: Il Cremlino ha dichiarato di non nutrire alcuna speranza di miglioramento delle relazioni con Londra in seguito all'insediamento del nuovo premier Andy Burnham. Le vittime civili nella guerra tra Russia e Ucraina sono intanto aumentate del 37% nella prima metà di quest'anno. Lo ha dichiarato ai giornalisti a Ginevra il capo della missione di monitoraggio dei diritti umani delle Nazioni Unite in Ucraina. L'esercito russo oggi ha colpito la stazione di compressione di Sumy, nodo chiave del sistema di trasporto del gas in Ucraina.
1: Passiamo alle parole della presidente del Consiglio Meloni, che in merito alla morte del 42enne Abderrahim Fakir a Bologna sui social dichiara: quanto accaduto è inaccettabile. Sul decesso di Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo, senza pregiudizi e senza sconti per nessuno. Ma, sottolinea la premier, riferendosi agli scontri avvenuti ieri durante la manifestazione, nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine.
0: Le alte temperature hanno provocato un guasto agli impianti della ferrotranviaria a nord di Bari, causando l'interruzione temporanea della circolazione sulla linea via Palese-Macchie. Secondo quanto comunicato dalla società ferroviaria, il caldo ha causato la rottura dei fusibili degli impianti di alimentazione e dei sistemi di segnalamento. Per consentire la prosecuzione del servizio, i treni sono stati deviati sul percorso via aeroporto, mentre sono stati attivati i bus sostitutivi. Le squadre di manutenzione sono al lavoro per ripristinare il corretto funzionamento della linea.
1: Aumentano ancora oggi le città nella morsa dell'afa, ma la fase più intensa dell'ondata di calore in corso si attenuerà in poche ore. Salgono a 18 le città con bollino rosso previste in Italia, mentre domani scenderanno a 7 grazie al rapido calo delle temperature. I rischi legati al caldo si aggiungono però a temporali, grandinate e raffiche di vento che stanno colpendo le coltivazioni del nord Italia.
0: Riprogrammato il nuovo lancio suborbitale di Starship, il sistema di lancio di SpaceX progettato per le future missioni verso la Luna e Marte. È fissato alle 00:45 italiane del 24 luglio dalla base di Starbase in Texas. Sarà il 13° test, fondamentale per verificare il corretto funzionamento degli innovativi motori Raptor, che hanno finora subito numerosi malfunzionamenti. Il nuovo lancio avverrà all'interno di una finestra temporale di 90 minuti e durerà poco meno di un'ora. Dopo eseguirà una manovra di rientro controllato in mare.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker: ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
1: Buon pomeriggio da Marco Piccari
2: e da Francesco Tringali. Ciao Marco, buon pomeriggio.
1: Ciao, benvenuti da Tutto Mercato. Oggi parte questo nuovo format che vi accompagnerà fino al 14 di agosto, dove avremo filo diretto con tra pochissimo proprio con la redazione di Tutto Mercato Web, con le ultimissime, cercando anche di capire quali saranno gli scenari, le trattative e via dicendo, e poi avremo i collegamenti con i corrispondenti che stanno seguendo le varie squadre. Ogni giorno avremo vari focus nei blocchi che andremo così ad affrontare nel corso di questo pomeriggio con voi in diretta fino alle ore 17. Oggi insomma abbiamo un bel menù, caro Francesco.
2: Sì, un bel menù che condivideremo con voi, con gli amici di Gol TV, con gli amici del canale 61 di Netwick. Benvenuti in questa che è la prima puntata, la puntata
1: anche
2: di Italia Sordio.
1: 7, mi raccomando. 7, adesso sì, devi aggiungere qualcosa in più.
2: Okay,
1: sono cambiate delle coordinate.
2: Caro. Okay. In questa puntata di TMV Radio Sport, appunto calciomercato e ritiri, perché non solo mercato, ma anche tanti temi legati alle squadre che vivono in questi giorni, in queste ore, i ritiri, e ovviamente incrociate a quelli che sono i temi più importanti di questa di queste settimane. Perché, caro Marco, tra le tante cose c'è anche il mercato del commissario tecnico, perché aspettiamo ancora una comunicazione in questo senso.
1: Arriverà,
2: probabilmente sarà stata stabilita anche una deadline, perché praticamente manca pochissimo anche al match d'esordio, neanche due mesi al match d'esordio col Belgio in Nations League, e sicuramente si attende la risposta di Guardiola. La Gazzetta è un po' più pessimista,
1: sì.
2: Perché insomma, rifacendosi anche alle sue dichiarazioni di qualche giorno fa, in cui diceva di volersi prendere una pausa per stare un po' di più con la famiglia, diciamo, questo fa pensare che si vada verso
1: delle scelte
2: un no.
1: diverse, dai.
2: Però se si è seduto al tavolo, mi viene da pensare che se si è seduto al tavolo, evidentemente è perché una minima intenzione magari può avercela.
1: Senti, siccome intanto salutiamo naturalmente come sempre il comparto tecnico con Andrea Magliocchi e Claudio Ferraresi in cabina di regia, in redazione c'è Daniele Petroselli, tu sei qui con me, sarai in diretta tutto il pomeriggio con me, e dunque diamo anche degli aggiornamenti, perché vado su Tutto Mercato Web al volo, tra poco poi ci colleghiamo proprio con Lorenzo Di Benedetto in questa apertura, perché arrivano anche le dichiarazioni dei dirigenti praticamente delle squadre che in questo momento stanno preparando la nuova stagione. Parto dal Bologna, Fenucci su Orsolini ha parlato e dovremmo arrivare al prolungamento. Siccome ti ricordi l'avevamo già affrontato questo tema nei giorni passati, stiamo facendo uno sforzo, dice appunto Fenucci. Andiamo all'interno del pezzo a cura di Gaetano Mocciaro, dove appunto riporta le dichiarazioni di Fenucci. Eccolo qui, qual è la situazione di Orsolini, l'andiamo a prendere al volo. Orsolini l'ho visto bene, sta lavorando tanto anche lui, era preoccupato per per il cuore prima, perché aveva pulsazioni elevate, non stava scherzando, sta bene, la situazione è che stiamo dialogando con lui, non siamo lontanissimi, quindi se non ci dovessero essere altre sorprese, sempre relativamente agli aspetti economici, credo che alla fine dovremo arrivare al prolungamento del contratto, e quindi si va verso il rinnovo e prolungamento per Orsolini, che è stato un punto di riferimento importante in questi anni al Bologna.
2: Se rimani sul primo piano di Tutto Mercato Web.com, c'è anche una notizia.
1: Facciamo tutto
2: poco
1: live,
2: commenteremo.
1: Qual è la notizia?
2: Anche con Lorenzo Di Benedetto, perché Paratici starebbe puntando su Matti con le parti a lavoro, ecco, per cercare l'intesa. Perché Paratici è scatenato, non si ferma dopo i 5 acquisti già portati a casa dall'inizio di questo mercato. Adesso punta un bel esterno offensivo per il 4-3-3 di Fabio Grosso, e con Sulè. Sulè che tra l'altro potrebbe essere, lo stiamo dicendo da giorni, potrebbe essere il grande sacrificato della Roma, che entro fine luglio deve fare una bella operazione in uscita, e Mati Sulè potrebbe essere questa. L'entourage dell'argentino, leggiamo su tutto mercato web, sta parlando con il club per provare ad arrivare ad un accordo non semplice da mettere in piedi. Attualmente la Roma Sulè guadagna 2 milioni e mezzo a stagione, una cifra alta per la Fiorentina ma non impossibile da raggiungere, e proprio per questo le parti sono al lavoro per cercare l'intesa. Una volta trovata la quadra con il calciatore, la Fiorentina dovrebbe poi andare a trattare con la Roma, che non valuta poco il calciatore ma che comunque lo ha messo sul mercato per fare cassa. Nei prossimi giorni i colloqui proseguiranno con Sulè, che preferirebbe magari un'esperienza all'estero, magari in Premier League, senza che però nessun club inglese sia arrivato a bussare alla porta né del giocatore né della Roma. Un po', aggiungo io, caro Marco, un po' un incompiuto ancora questo giocatore, pagato 30 milioni dalla Roma.
1: Forse meglio l'anno scorso di quest'anno passato.
2: Sì, ma anche l'anno scorso, bene all'inizio, poi però non è un calciatore che...
1: Guarda, a me piace molto, ti devo dire, mi aspettavo sicuramente qualcosa di più con Gasperini, proprio per... pensando, no, ad un allenatore che guarda molto il lato offensivo, lui un giocatore propositivo, mi aspettavo di più, però insomma complessivamente non mi è sembrata una stagione proprio negativa quella di Sulè. Non è uno che segna tantissimo, quindi forse dovrebbe migliorare quell'aspetto.
2: Non lo vedo neanche uno che è mai stato un leader tecnico, no. Cioè gli manca un po' anche quella personalità per imporsi, cioè non l'ho ancora inquadrato come calciatore, però ovviamente preso in un contesto non mi ha entusiasmato la Roma, però sicuramente per la Fiorentina come sesto colpo e per un colpo da 4-3-3 sicuramente sarebbe davvero l'ennesima bella operazione da parte di Paratici.
1: Sì, ti devo dire che lo vedrei bene alla Fiorentina. Forse una piazza più adatta a lui, quindi è interessante, vediamo quali saranno poi tra poco. Comunque lui quest'anno ha segnato 6 gol in campionato, 5 assist in 33 presenze, non certo, no, era soltanto una curiosità che volevo vedere, della scorsa stagione, dove più o meno diciamo i numeri sono quelli, dai, 5 gol e 5 assist, diciamo che ha un rendimento più o meno... Sì. Abbastanza regolare, no? Ha giocato qualche partita in più quest'anno rispetto all'anno scorso, rispetto alla stagione 24-25, però siamo lì come rendimento.
2: Sì, il rendimento, i numeri diciamo non lo condannano, però ecco, ti ripeto, sì che la Roma lì davanti era costruita con tutti i piedi mancini lo scorso anno, tutti sinistri, tutti, però non è mai, anche quando per esempio è mancato Paolo Dybala in lunghi tratti della stagione della Roma, non è mai, è vero una cosa, che quest'anno rispetto allo scorso anno ha sofferto parecchio per la pubalgia, e questo glielo possiamo dare come attenuante, però mi rimane ancora complicato stabilirne una valutazione. Poi io leggo questo pezzo e mi dicono che per lui punterebbe ad arrivare in Premier League. Io ti dico, per me è un buon giocatore da Serie A, e soprattutto con una valutazione che non scavalca i 30 milioni, ovvero quanto la Roma lo pagò 2 anni fa dalla Juventus.
1: Altro focus su altro giocatore, anche lui al centro, no, di una situazione un po' caotica. Mi riferisco a Zaniolo, caso chiuso o no? Intanto l'attaccante ha saltato l'allenamento di oggi, quindi attenzione, perché Zaniolo ai ferri corti con l'Udinese da un po' di giorni, insomma non è stato contento di come è avvenuto il rinnovo, scalpita secondo me per andare via, questa è una mia diciamo così sensazione, ma poi voglio dire quello che sta succedendo. Allora, il caso Zaniolo si risolverà, la domanda che viene fatta su tutto mercato web. Le notizie degli ultimi giorni fanno pensare che il riavvicinamento recente possa portare al tanto agognato rinnovo di contratto con l'Udinese, che però nel frattempo registra anche nella giornata di oggi, stando a quanto appunto riferisce Sky, l'assenza del fantasista classe 99 dal campo di allenamento, quindi non si è presentato. Sembra però un'assenza legata unicamente alla volontà di arrivare al più presto alla fumata bianca e a firmare appunto il nuovo vincolo con i friulani. I discorsi, quindi sembrerebbe, no, arrivarsi, si potrebbe arrivare a questa conclusione, i discorsi per un nuovo accordo triennale fino al 30 giugno del 2029 con ingaggio alzato a 1,8 milioni di euro a stagione, stanno procedendo appunto in questa direzione le due parti. Anche perché per domani, quando l'Udinese partirà alla volta della località austriaca di Lienz per la seconda parte del ritiro, i bianconeri si aspettano di avere Zaniolo assieme a loro a bordo, e quindi diciamo di iniziare il lavoro per la prossima stagione.
2: Sì, non ho capito. Bizze. Non ho capito che ancora una volta che tipo di scelte, chi sta consigliando anche questo calciatore che aveva trovato la sua dimensione ottima secondo me ad Udine. Adesso secondo me ho avvertito degli interessi da parte di qualche squadra, perché si è rischiato veramente la rottura da questo punto di vista, e adesso vediamo, perché si sta tentando di riappacificare questo rapporto tra l'Udinese e Zaniolo con tante squadre. Si è fatto anche il nome della Juventus, che rimane dunque alla finestra.
1: Ok, allora possiamo andare in collegamento con Lorenzo Di Benedetto, che lo vediamo. Ciao Lorenzo, ben trovato, buon pomeriggio.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
1: Senti Lorenzo, stavamo dando un'occhiata un po' agli aggiornamenti su tutto mercato web. Siamo partiti con Sulé, tra l'altro il pezzo a tua cura, insomma, sul futuro di questo giocatore. Quindi lui vuole la Premier, però è spuntata anche la Fiorentina, quindi potrebbe essere un altro obiettivo di Paratici, che sta dominando questa parte iniziale del calciomercato.
3: Sì, anche perché insomma la Fiorentina deve accelerare sull'unica zona del campo in cui per ora non è stato fatto niente, ovvero gli esterni d'attacco. Perché la Fiorentina ha fatto un mercato sulla carta, chiaramente, perché poi sarà il campo a parlare, ottimo fino a questo momento, perché ha preso giocatori molto interessanti, praticamente ha rivoluzionato la difesa, perché in attesa dell'arrivo di Valdepeñas dal Real Madrid, che andrà a fare il terzino sinistro, poi Dragosin Bieri in mezzo alla difesa e Jimenez che prenderà il posto di Dodò, che verosimilmente lascerà la Fiorentina, quindi difesa totalmente nuova per la Fiorentina, centrocampo quasi, perché due terzi a parte Fagioli sono arrivati Atta dall'Udinese e Ulai dal Trabzonspor. E poi adesso bisogna completarla questa rosa, questa squadra, perché mancano, io dico, almeno tre esterni d'attacco, perché la Fiorentina ne ha zero in questo momento, e chiaramente per giocare col 4-3-3 di Fabio Grosso ne serve un minimo due, è chiaro, però un rincalzo almeno lo devi avere. Quindi la Fiorentina deve muoversi e è in contatto con l'entourage di Mattia Sulé, che comunque è in uscita dalla Roma. La Roma lo potrebbe cedere anche in prestito con diritto / obbligo di riscatto, ma soprattutto bisogna trovare per la Fiorentina l'accordo con Sulé, perché Sulé guadagna 2,5 milioni alla Roma, non è una cifra esorbitante, però non è neanche bassissima per la Fiorentina, che comunque ha tantissimi giocatori in rosa. Quindi vedremo come andranno le trattative, se la Fiorentina insomma riuscirà ad avvicinarsi a quello che Sulé vuole, poi andrà a parlare con la Roma e dovrà trovare l'accordo con Giallorossi. Però diciamo siamo ai primi contatti, vediamo quello che succederà nelle prossime ore.
1: Beh, comunque è un obiettivo, appunto un esterno che potrebbe diciamo così rinforzare il fronte offensivo della Fiorentina. Ci sono domande per te, anzi avvisiamo subito gli ascoltatori che durante appunto queste giornate nello spazio proprio con Lorenzo Di Benedetto, ma in apertura le domande di mercato sono molto ben accette, come stanno già arrivando, e quindi le rigiriamo subito a Lorenzo al 331 82 00 213.
2: Perché volevo capire la situazione legata a Ken, sempre rimanendo Fiorentina, però in uscita, considerando l'indiscrezione sul Como.
3: Allora, sì, è uscito il Como per il semplice fatto anche perché, che lo diciamo, insomma, da inizio mercato, o meglio, dall'inizio, dalla fine della passata stagione, quando il Como si è qualificato prima in Europa e poi in Champions League, il Como deve comprare i giocatori italiani, c'è poco da fare, perché altrimenti avrà una lista UEFA monca, perché ci sono quattro giocatori che devono essere per forza italiani, quindi deve correre ai ripari perché non ne ha praticamente, e Moise Kean secondo me sarebbe l'acquisto ideale per il Como. È vero che c'è insomma che l'attacco del Como ha fatto bene con Dubikas l'anno scorso, però insomma Kean, se il Como si dovesse ritrovare il Kean del primo anno alla Fiorentina, l'ho scritto anche nell'editoriale, sarebbe un colpo da trofeo, insomma, il Como che potrebbe veramente puntare a vincere la Coppa Italia, per esempio, perché insomma Champions e campionato mi sembra proibitivo, però insomma avrebbe tutte le carte in regola per avvicinarsi alla vittoria di un trofeo. E quindi il Como ci sta pensando, anche qui stiamo soltanto alle prime battute, c'è stato un primo colloquio, non sappiamo bene partito da
1: ma è una destinazione parte. Ti chiedo, Lorenzo, è una destinazione gradita, sarebbe una destinazione gradita al calciatore?
3: Ma sai, in questo momento passare dalla Fiorentina al Como è un upgrade, quindi è chiaro che se Kean ha accettato la Fiorentina
1: soprattutto economico, permettimi di dire.
3: Ma guarda, su quello Kean prende 5 milioni di euro l'anno a Firenze, non è che prende due noccioline, quindi già arrivare a farselo pareggiare secondo me non sarà semplicissimo, perché il Como spende tanto di cartellini, però non ha il monte ingaggi faraonico, e quindi vediamo, insomma, secondo me il Como ci proverà in maniera abbastanza pesante, e soprattutto la Fiorentina non lo ritiene incedibile, perché nell'ottica della rivoluzione totale che vuole fare la Fiorentina e che sta facendo la Fiorentina, dove vuole avere meno giocatori possibile della passata stagione, dove c'è stato anche a livello mentale ci sono stati tanti problemi, ecco, Kean potrebbe partire la Fiorentina, la clausola da 62 milioni di euro è scaduta il 15 luglio, quindi adesso si andrà a trattativa libera, io credo che la Fiorentina per 40-45 milioni lo lascerebbe partire Kean.
1: Senti, c'è una domanda, anzi, dei nostri ascoltatori, così te la rigiro subito. Alessandro ci scrive e vuole sapere qualcosa sul Milan. Gimenez rimarrà a Fulgruc? Domanda quindi se Gimenez è su Fulgruc e quale potrebbe essere l'attacco del Milan per il prossimo campionato. Grazie, un saluto a tutti noi. Vai, Lore.
3: Allora, sono giocatori chiaramente che possono uscire, però bisogna capire se arriveranno delle offerte, soprattutto per quel che riguarda Gimenez, perché è stato pagato 30 milioni di euro un anno e mezzo fa, e quindi non è che lo puoi regalare, perché devi ammortizzare, non puoi far minusvalenza, quindi è più complicato rispetto a Fulcrum. Che Milan sarà in attacco in questo momento è impossibile da capire, non è.
1: Poi c'è capire pure Leao, che cosa succede con Leao, no?
3: Ne abbiamo poche, perché Leao prima del mondiale ha detto che vuole andare via, però se vuole andare via deve portare l'offerta, perché se no non è che il Milan lo regala, perché Pulisic interessa vari club, ma il Milan lo vuole blindare a tutti i costi. L'unica certezza in questo momento è Gonçalo Ramos, che è arrivato adesso, il Milan ha fatto un'operazione molto molto onerosa, insomma, dal punto di vista economico importante, e lui sarà il giocatore al centro dell'attacco del Milan, poi il resto dipende tutto dal mercato e dalle prossime settimane.
1: Allora, poi Massimo parla di Zaniolo, perché abbiamo letto anche l'approfondimento su tutto il mercato web della situazione di Zaniolo. Massimo critica moltissimo Zaniolo.
2: Io ne ho un'altra per Lorenzo, perché volevo capire come
1: giudica.
2: Uniamo
1: Zaniolo e la tua, dai.
2: No, come giudica l'acquisto di Somerville della Roma, perché è praticamente fatta, sembra essere praticamente fatta per una cifra anche importante, 50 milioni sarebbe il giocatore praticamente più costoso della storia della Roma. E quindi un giudizio sia tecnico, ma anche insomma su un'operazione che D'Amico, la prima grande operazione di D'Amico, che è quella praticamente più onerosa della storia del club giallorosso.
3: Allora, considerando le altre onerose, le altre più onerose della storia della Roma, i tifosi della Roma staranno toccando ferro, perché insomma si parla di Schick per esempio come il giocatore più pagato, sì. Di Batistuta mi viene da piangere, però chiaramente erano tempi diversi e c'era anche una moneta diversa, quindi è cambiato veramente tutto. Come la reputo questa operazione? Folle, perché 50 milioni sono tanti, sono veramente tanti. La Roma deve far, io non capisco bene qual è il discorso della Roma, che magari deve cedere Coné per prendere Summerville. Chiaramente sono due ruoli completamente diversi, però la Roma che deve fare plusvalenza cederà Coné molto probabilmente, e poi però spende 50 milioni per Summerville. Non è molto chiara questa cosa. Chiaramente partirà anche su Le in ogni modo, insomma, o Fiorentina o altro, però la reputo folle soprattutto perché stiamo parlando di un club, il West Ham, retrocesso l'anno scorso. Quindi tu sei andato a comprare un giocatore, come se qualcuno arrivasse a comprare un giocatore in Serie B in Italia e lo paga 50 milioni, cioè poi tutto può essere, ci mancherebbe altro, però non è che abbia insomma fatto parlare tanto di sé Summerville fino al mondiale. Giocatore normale in Premier League, 7 gol l'anno scorso, vediamo, tutto chiaramente qua, poi quando dai un giocatore nelle mani a Gasperini può diventare il giocatore più forte del mondo, quindi vediamo, però 50 milioni secondo me sono una follia totale.
1: Senti, prima di chiudere questo blocco, tra poco faremo un approfondimento sia Juventus che Inter, però ti chiedo come si stanno muovendo, hanno nel mirino qualcosa in questo momento oppure sono sempre i soliti nomi e da lì non ci spostiamo, Lorenzo?
3: Sono sempre i soliti nomi, non c'è niente a fare, cioè la parte dall'Inter che deve trovare il sostituto di Dumfries, no? Ci sta provando ormai da settimane. Prima è arrivato il caso Palestra, che l'Inter pensava di poter prendere e poi non ha preso perché è andato al Chelsea, poi c'è stato Caraili che insomma è arrivato addirittura a svolgere interamente e a passare interamente le visite mediche, poi è andato a prendere i Donnetta Alconi e gli è stato detto di no e quindi l'Inter non l'ha potuto tesserare. Adesso l'obiettivo numero uno dell'Inter è Spence per la corsia laterale. Vediamo, insomma, il Tottenham vorrebbe 30 milioni per il nazionale inglese che ha fatto molto bene al mondiale, però vediamo insomma se si arriverà a quei 30 milioni. La cosa che mi fa, non so, riflettere un po' è che per la seconda volta sta succedendo la stessa cosa all'Inter, ovvero l'Inter va dall'Atalanta con un assegno da 45 milioni di euro, senso figurato chiaramente. L'anno scorso era successo per Lookman, quest'anno è successo per Palestra, poi magicamente fa fatica a chiudere colpi come Spence a 30 milioni, quindi io dico, è come l'anno scorso, poi alla fine comprò soltanto Diouf, no? A 25 milioni di euro, quindi non me la spiego questa cosa, cioè se l'Inter li ha questi soldi perché non li spende? E quindi poi mi viene da pensare che tutto questo traccheggiare su Palestra, che poi il buon Beppe Marotta attaccato la gente, Alessandro Lucci, sì, per averlo portato al Chelsea, però vorrei che magari l'Inter tutti questi soldi non ce li abbia.
1: Che succede? Scusa.
3: Perché tutte le volte si incastra su queste cose, quindi vediamo insomma se tirerà davvero fuori i soldi l'Inter e riuscirà a prendere Spence che costa 30 milioni. Per quel che riguarda la Juve, cerco di essere più breve. C'è sempre il nome di Kolo Muani che mi fa impazzire a me, perché non è possibile davvero che per 4 sessioni di mercato la Juve non riesca ad andare dietro a un altro attaccante al di fuori di Kolo Muani. E poi adesso si chiuderà anche la vicenda di Dibu Martinez, perché è finito il mondiale, adesso Dibu Martinez andrà in vacanza, ma differentemente da quanto non poteva e non voleva fare durante il mondiale, perché voleva pensare soltanto all'Argentina, ecco, in vacanza penserà invece anche a quello che sarà il suo futuro. Vediamo se Dibu Martinez parlerà con l'Aston Villa per chiedere di essere mandato via, e la Juve deve essere lì alla finestra pronta nel caso in cui davvero il Dibu Martinez si mettesse di traverso contro le parole che anche un dirigente dell'Aston Villa qualche giorno fa disse, no, che non avevano nessuna intenzione di cedere il Dibu Martinez, quindi vediamo quella che sarà la volontà del Divo Martinez.
1: Bene, bene, bene. Lorenzo, ti sto per salutare, ti devo dire che ieri abbiamo parlato di un argomento che tu avevi trattato, mi sembra, in un tuo editoriale, adesso vado un po' a memoria, ossia il discorso di Messi e il pallone d'oro. Tu glielo daresti, vero, da quello che ho letto?
3: Io sì.
1: Giusto? Io sono d'accordo con te. Ci ha fatto discutere molto questa cosa, e fa discutere anche, ho visto, nei social. Quindi io ero d'accordo con te, anch'io glielo darei.
3: È un argomento che non potrà mai mettere tutti d'accordo, ognuno ha la sua idea. C'è chi dice giustamente, dice, ma ha giocato in America, insomma, a Miami, sì, per tutto l'anno, come fai a dare il pallone d'oro a uno che non gioca in un campionato competitivo? Ed è giusto, come ragionamento, non dico il contrario, però ha fatto un mondiale pazzesco. E siccome il mondiale ha sempre inciso sul pallone d'oro, perché io voglio un bene dell'anima a Cannavaro, che 20 anni fa ci ha fatto vivere un'estate pazzesca,
1: esatto,
3: però ora ragazzi, se Cannavaro è da pallone d'oro, allora io
1: stasera
3: vado dal parrucchiere a farmi il permanente. Quindi non sono per questo dico che d'accordo. Messi, per quello che ha fatto vedere in questo mese, secondo me il pallone d'oro se lo merita.
1: No, no, ma poi lasciami dire una cosa e poi ti salutiamo, sempre su Messi. Adesso stanno uscendo fuori tante cose, mettono sui social, postano la scenetta tra lui e quando dice all'arbitro che aveva messo la mano davanti.
2: Cucurella.
1: Ora, e tutti dicono, guardate che scenetta, che cosa fa, che livello. Però voglio dire, per carità, magari lì fa un tentativo di spia all'arbitro. Però vorrei ricordare, allora dicono, per questo non si può paragonare a Maradona. Io sono sempre stato un maradoniano, però non ci dimentichiamo che il tanto famoso gol della mano de Dios è un gol irregolare. E quindi la furbata l'ha fatta pure Messi. Cioè, quindi voglio dire, a me sta cosa qui, che adesso dobbiamo sminuire Messi per questa scenetta ed esaltare Maradona quando, per carità, a livello comportamentale non era un santo, insomma. Quindi no, usiamo il campo, se sei d'accordo Lorenzo, che forse sia il parametro più giusto, no? Ste scenette per squalificare un calciatore di questo livello. Vabbè, comunque era un'osservazione così a chiudere questa cosa. Va bene Lorenzo, noi ci sentiamo con voi nel finale, poi adesso abbiamo il giro con i corrispondenti che ci porteranno un po' di news relative alle singole squadre. Per il momento grazie, a domani.
2: Ciao Lorenzo.
3: Ciao, ciao ragazzi, a domani. Ciao ciao.
1: Un saluto e grazie ancora Lorenzo Di Benedetto, la redazione di Tutto Mercato Web. Mi vuoi aggiungere qualcosa? Andiamo in pausa.
2: No, andrei in pausa perché poi c'è da parlare anche di questo nuovo nome per quanto riguarda la Juventus, che è Joshua Zirkzee, caro
1: Marco.
2: Oh,
1: finalmente un nome nuovo, perché sennò qui siamo sempre tra Kolumani e Pellegrino. Ma esatto, dai, questo già li supera tutte e due.
2: Vediamo se c'è qualcuno, dai, che se lo prende.
1: Perché sennò qui siamo sempre tra Kolumani e Pellegrino. Ma esatto, dai, questo già li supera tutte e due.
2: Vediamo se c'è qualcuno. Dai.

0: Costantino, ma l'annuncio sembra già dare per presa la decisione. Intanto si continua a cercare quello che sarà il CT della nazionale italiana e Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Secondo Sky Sport, tra le due parti sarebbe andato in scena anche un incontro nel weekend in quel di Barcellona. Amichevoli estive, la Lazio di Gattuso ha vinto il primo test estivo contro la Primavera con un punteggio di 3-1, evidenziando buone intese tra i giocatori e il potenziale di alcuni giovani talenti. Un altro test il 26 luglio contro la Flaminia Civita Castellana. Ciclismo oggi in scena, la 16ª tappa del Tour de France, un cronometro di 26,1 km. Evan Poel vuole trovare il bis dopo il successo di domenica e nelle prove contro il tempo spesso e volentieri risulta imbattibile. Tra le fila italiane Filippo Ganna potrebbe provare a contrastarlo. Attenzione alla battaglia per la classifica generale, Pogacar è tranquillo in maglia gialla e probabilmente si limiterà a gestire, ma per Del Toro, Sexas, Ayuso e Lipovic sarà un cronometro fondamentale. Partenza dalle 13. Il fiorettista Tommaso Marini e la spadista Gaia Caforio saranno i primi azzurri a salire in pedana nel campionato del mondo di Hong Kong 2026. Domani infatti all'Asia World Expo sono in programma le qualificazioni di fioretto maschile e spada femminile, che metteranno in palio i pass per il tabellone principale dei 64 atleti che andrà in scena sabato 25 luglio, prima giornata in cui si assegneranno le medaglie iridate. Tennis, Jasmine Paolini non sarà al via dei tornei WTA 500 a Washington dal 27 luglio al 2 agosto e WTA 1000 di Toronto dal 2 al 13 agosto. L'azzurra è costretta a dare forfait a causa del perdurare dei problemi al piede che hanno condizionato fin qui la sua stagione. Ed è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ci siamo, benvenuti di nuovo a Tutto Mercato in questo pomeriggio con Marco Piccari e Francesco Tringali. Ci siamo, Francesco? Allora.
1: Sì, ci siamo, caro Marco, e insomma dobbiamo una risposta ai nostri radioascoltatori, specialmente ai tifosi della Juventus, perché stamattina da Tutto Sport è tornato in auge il nome di Joshua Zirkzee. E sappiamo che lui è reduce tra l'altro da 2 anni complicati al Manchester United e quindi spera in un rilancio. A gennaio era stato il turno della Roma, se ti ricordi, sì, prima dell'arrivo di Malen, adesso è il turno della Juventus. Però ne parliamo con chi può aiutare.
0: Ma no,
1: perché andiamo dal corrispondente a Torino, Camillo De Michelis. Ciao Camillo, ben ritrovato, buon pomeriggio.
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, Zirkzee, che cosa ci puoi dire? È finalmente un nome nuovo lì davanti? O non mi dire no, ma sai, Colomani rimane in pole position.
1: E invece ti dirà così, secondo me. Guarda,
0: Camillo,
1: che...
0: benvenuto intanto.
2: Sì, ti dovrò dare una delusione, perché il nome è Colomani. Io non sono nessuno per smentire e confermare una notizia di un quotidiano. Però quello che posso dire è che a me risulta che la volontà della Juventus è quella di fare Colomani. Fare Colomani e poi cercare di abbinarlo a Matteo Pellegrino. Questa è la volontà della Juventus. Poi eventualmente, se con Colomani non si riuscirà a sbloccare questa situazione, che tra l'altro è vero va avanti da anni, ma con dirigenze diverse, e soprattutto Spalletti ha chiesto Colomani, quindi è una cosa che provo a dire anche spesso su Radio Bianconera: non è un'incapacità di cercare un altro nome, è una volontà dell'allenatore. L'allenatore ha chiesto Colomani, vuole Colomani, sta cercando, no, insieme alla società, di chiudere questa telenovela, e fino a quando non si avrà una fumata o bianca o nera definitiva, comunque il nome è Colomani. Zirkzee è un attaccante che non ha fatto bene allo United, però la Juventus ha già David che attacca poco la porta, che vive poco per il gol, e non è stata un'avventura abbastanza semplice quella di David alla Juve, quindi onestamente anche per caratteristiche non lo vedo così adatto al gioco della Juventus.
0: Tramonta l'idea Vlahovic definitivamente?
2: Ma su Vlahovic non possiamo mai chiudere completamente la porta, perché né la Juve né il giocatore hanno salutato, no? Quindi in questo caso c'è sempre un pochettino un fantasma di Vlahovic che aleggia per le zone della continassa. Però se devo dirti, in questo momento Vlahovic può tornare alla Juve, non saprei, perché dipende tutto da lui. Soltanto Vlahovic e il papà hanno ben chiaro, no, la situazione. Il resto in questo momento è, per la Juventus è un capitolo quasi chiuso. Cioè, se Vlahovic non rientrerà, no, non citofonerà, citando Spalletti, la Juventus considera Vlahovic il passato, ecco.
0: Va bene, quindi aspettano la citofonata.
2: Sì, dipende da lui. Anche perché ti posso dire, Marco, che la Juventus è rimasta molto stupita dal fatto che Vlahovic abbia rifiutato l'offerta. È un'offerta molto alta, diversa da quanto è stato detto, scritto, molto molto alta, e la Juventus è rimasta molto sorpresa dalla scelta di Vlahovic di non accettare, ecco.
1: No, e soprattutto sono rimasti anche tanto sorpresi le altre squadre, considerando che a chiunque citofoni in questo momento magari gli aprono a Vlahovic, però diciamo lo fermano alla porta, considerando la richiesta e considerando che siamo al 21 luglio, una squadra nuova ancora il serbo non l'ha trovata. A proposito di citofoni, passami però la battuta sulla questione portiere, sulla questione nuovo portiere, perché anche quello è un tema che rimane aperto.
0: No, ma poi per rispondere a Rudy, perché poi Rudy...
1: Che è successo?
0: No, Rudy ci manda il messaggio come se noi dobbiamo andare a comprare i giocatori, ma non siamo noi che compriamo i giocatori. Dice sì, il Dibu Martinez ve lo danno gratis, casomai glielo danno gratis alla Juve, non a noi. Poi si riferiva a Lorenzo prima, ma da lui li vuole gratis. Ma chi è che li vuole gratis? Vabbè, comunque no, per dire che ci mandano il messaggio come se noi andiamo a comprare i calciatori. Non ci abbiamo ancora sto potere.
1: Non abbiamo neanche l'interesse.
0: Non ci abbiamo sto potere, nemmeno l'interesse di andare a comprare, insomma.
1: Camillo.
2: Camillo. comprendo bene questo stato d'animo dei tifosi della Juventus, magari non so, un giorno il DV verrà a fare una diretta con voi, non possiamo escluderlo questo, però ecco, anche qua siamo in una situazione in stand by, perché la Juventus vuole il DV Martinez, è la prima, seconda, terza, forse anche la quarta scelta della Juventus. Poi qua bisognerà capire adesso che il DV Martinez comunque ha finito il mondiale, se andrà da Emery e insomma chiederà di far fede a questo patto che avevano stipulato lo scorso anno, perché già il DV Martinez aveva chiesto lo scorso anno di andare al Manchester United e sostanzialmente Emery l'aveva convinto di fare ancora una stagione. Credo che ci sarà un contatto tra il giocatore e l'Aston Villa e per definire la situazione. È ovvio che la Juventus non arriverà a 15 milioni di euro, questo è sicuro. E quindi insomma sia il giocatore che l'intermediario dovranno fare delle...
0: A quanto dovrebbe arrivare per prendere il portiere? Cioè qual è la loro richiesta?
2: La Juve non credo arriverà neanche a 10. Secondo me il massimo della Juve è tra i 7 e gli 8 milioni di euro.
0: Va bene. Anche perché lui ha scadenza di contratto, giusto?
2: Sì,
0: può pagare. Non dico gratis, ma nemmeno che può pagare in esagerazione.
2: Per il DV c'è anche la situazione legata alla mano, perché lui ha un problema al dito della mano sinistra e quindi comunque insomma per la Juventus ci sono delle incognite legate al portiere. Oggi non saprei dirti se ha in serbo, non lo so, una sorpresa la Juve.
0: Va bene.
2: So è che la volontà è arrivare al DV Martinez, però qua la strada è in salita.
0: Alibegovic, ti chiedono se ci sono novità e poi ti salutiamo, vai.
2: Ma Alibegovic piace a tante squadre, però la Juventus non ha avuto grossi contatti, credo sia più vicino ad altre realtà italiane, insomma è stato trattato da Milan, Roma e adesso credo sia comunque abbastanza vicino o comunque è un obiettivo concreto dell'Atalanta. La Juventus ad oggi non ha fatto offerte per Alibegovic, non escludo che possa interessarsi alla situazione del giocatore, però fino a quando non verrà piazzato Nico Gonzalez dubito che la Juventus farà qualcosa sugli esterni d'attacco.
0: Bene, allora io sono a posto, salutiamo, congediamo per il momento Camillo, ci sentiamo nei prossimi giorni. Camillo De Michelis, grazie e buon proseguimento, a presto.
1: Ciao Camillo, grazie.
0: Grazie. Buon lavoro anche a te. Prima di andare al prossimo ospite, quindi andiamo in casa Inter, vi leggo al volo questo virgolettato che riguarda un grande campione che parla di un altro grande campione che purtroppo è scomparso ieri, Claudio Gentile parla di Kevin Keegan, un campione il più difficile da marcare dopo Maradona e Zico, quindi come giocatore da marcare lo pone a livello diciamo altissimo di due giocatori che lui ha conosciuto molto bene, ha marcato anche con le maniere abbastanza ruvide, mette diciamo tra i più difficili anche Kevin Keegan, che purtroppo ieri è scomparso a causa di una malattia, ci ha lasciato a 75 anni. Allora, andiamo da lui?
1: Sì, dai, cambiamo, perché dalla Juventus passiamo all'Inter, un'altra squadra che vive in questo momento di alcune incognite per qualche operazione che ancora non riesce a chiudere, dando il buon pomeriggio a Cristian Recalcati. Ciao Cristian!
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti!
0: Cristian, a che punto siamo?
3: Male. No, siamo a un punto di non ritorno, compriamo tutti noi, poi ne compriamo tre, poi ne compriamo due, poi speriamo di comprarne uno. Siamo in questo momento, sicuramente Ausilio qualcosa farà, perché non credo che si vada a chiudere il mercato dell'Inter con un no di Palestra e un problemino per Calaili e chiudere del mercato, ma il problema è uno solo. In questo momento chi pensa, ho letto di tutto, Curtis Jones, centrocampisti, ne abbiamo 10 in questo momento in rosa per tre posti. Il problema grosso dell'Inter adesso, ma vedo un po' di tutte le squadre italiane che dovrebbero riuscire a vendere qualcuno. Purtroppo Frattesi sono 3 anni che è sul mercato e a prezzi folli, perché secondo me
0: se ne
3: un giocatore che da 3 anni è una riserva dell'Inter, ha fatto gol per la Champions League, quello che volete voi, ma l'ultimo anno poi ha giocato veramente, veramente poco. Quando sento che il prezzo di richiesta dell'Inter è di 30 milioni di euro, io credo che non andrà mai via. Gli acquisti, anche qua Romero, io so per certo che l'Inter è lì, vuole capire, ma 60 milioni sono una cifra veramente spaziale, anche perché poi oltre al difensore centrale che veramente serve all'Inter, è un altro giocatore che serve, l'esterno destro, che non esiste. Cioè, perché in questo momento l'Inter non può permettersi di avere titolare un Diouf, nonostante Diouf abbia detto che è una pazza idea, ma che rimanga tale, o Luis Enrique, peggio ancora. Quindi qualcosa devono fare. Si parla di Spence, si parla di due, eccetera, eccetera, ma il difensore centrale, fosse Romero, e l'esterno destro, un totale di 100 milioni di euro. Ricordiamo che l'Inter è stata un mese su Calaili senza nessuno che disturbava, ed è riuscito a prenderla dopo un mese, 30 giorni. Un po' come quando si parla di bastoni, no? Si parla di bastoni, ho letto oggi, beh, l'Inter prenderebbe 80 milioni che riverserebbe tutti su Romero. No, l'Inter se perde bastoni, 70 milioni deve comprare un giocatore che vada a sostituire bastoni. E ovviamente si parla in primis ovviamente di Moremovic, che era stato accostato all'Inter quando bastoni si pensava Real Madrid o Barcellona, eccetera. Ma ovviamente adesso Moremovic non costerebbe più 25-30, ma costerebbe 40, perché Sassuolo sa benissimo che l'Inter ha bisogno di un difensore mancino qual è il bosniaco, e ovviamente alzerebbe il prezzo alle stelle. Secondo me Ausilio ha molto da lavorare in questo ultimo mese, perché ricordiamo che tra un mese c'è Inter Monza.
1: Cristian, invece la filosofia da parte di Oaktree, che è stata comunicata al presidente Marotta, di non rincorrere più dei parametri zero, come la leggi, considerando anche che negli ultimi anni l'Inter qualcosina da qualche parametro zero importante l'ha portata anche a casa, però hanno voluto cambiare una mentalità, come la vedi?
3: Guarda, io sinceramente parlando, è una frase che è uscita senza sentire ovviamente Oaktree, non detta da Marotta, non detta da Ausilio, è uscita sui giornali. Semplicemente io ricordo che parametri zero, faccio due nomi, non so, Giulio Cesar Cambiasso, bisogna capire anche chi sono i parametri zero. Se come parametro zero vai a prendere un 38enne, faccio l'esempio Perisic, tanto per dire un nome che in questo momento è uscito anche lui, io ti direi assolutamente no, cioè adesso non scherziamo. Se si tratta di prendere un John Stones che arriva dai mondiali, un ottimo campionato del mondo, ha 31 anni, è uno che può essere d'aiuto, arriva a zero e permetterebbe all'Inter di spendere poi per l'esterno, senza intoccare ovviamente il Montengaggi o il bilancio di Oaktree, e quindi farebbe contento Oaktree, io direi che a 31 anni Jones potrebbe essere acquistato. Faccio un altro nome che Oaktree stravede per lui, Marotta stravede per lui, Ausilio stravede per lui, si chiama Hakan Çalhanoğlu, è arrivato a zero pure lui. Ovvio che se poi prendiamo a zero un giocatore che ha 39 anni, lì sbagliamo completamente, anche perché ti rimane poi sul gobbo, tra virgolette, fino a quando non gli scade il contratto. Se fai un 1+1, se fai 2 anni, tu sai benissimo che se va a scadenza del 2028, tu fino al 2028 ce l'hai e gli paghi lo stipendio. Quindi queste cose no. Però i parametri zero, quelli fatti con intelligenza, io non so, Marotta ha preso Pogba, cosa va a fare?
0: Quella...
3: non è che dici no, quello no, dai.
1: E quella è la direzione della mia domanda, perché dire no a prescindere secondo me è sempre sbagliato. Se poi mi dici no a parametri zero sopra i 30 anni, allora già posso
0: i parametri zero posso... no, e il mercato no. E che fa? Non comprano nessuno,
1: cioè, al momento così,
0: La storia siamo davanti, io non so fino a che punto regge, quindi attenzione, perché voglio dire, c'ha ragione Cristian quando dice tra un mese inizia il campionato. Senti Cristian, domanda però che ti faccio, ho letto, mi sembra ieri, adesso così di sfuggita, ma ci potrebbe essere un'ipotesi uscita a bastoni in Arabia?
3: Allora, io so, ieri mi sono informato direttamente dall'Arabia, che l'Al-Hilal sono arrivati praticamente i direttori nuovi, si tratta di il direttore attualmente ancora al Liverpool, ma a settembre sarà il vero direttore, dove si potrà insediare con ufficio, eccetera eccetera, diciamo così. In Arabia in questo momento lavora per la Al-Hilal, è appena tra virgolette
0: arrivato.
3: Io che dall'Arabia appena arrivato, o che Simone Inzaghi abbia preso il telefono e chiamato Alessandro Bastoni, ci credo meno di zero. Che possa piacere Bastoni, io credo che Bastoni, Barella, Di Marco, Lautaro, quella gente qua, credo che piaccia un po' a tutti. È un attimo dire Simone Inzaghi vuole Alessandro Bastoni. Io so che Simone non lo ha cercato, questo lo so per certo. Poi è possibile che magari piaccia. Io sono anche dell'idea che Bastoni in Arabia non ci va, perché a 27 anni un giocatore come Alessandro Bastoni, che comunque è l'unico, sottolineiamo l'unico, nerazzurro che ha avuto certezze di offerte, di richieste da Barcellona, Real Madrid e non da una squadretta greca, tanto per dire, non me ne vogliono assolutamente. La rabbia sì, è un qualcosa che porta tanti soldi, però 27 anni andare in Arabia vuol dire che anche se l'Italia si qualificherebbe per il prossimo mondiale, lui arriverebbe coi cerotti, quindi non credo che Alessandro si trasferirà in Arabia, se si trasferirà in Arabia. Però dico una cosa, ragazzi, non facciamo la cavolata di vendere Bastoni, che adesso non riesci mai più a sostituirlo, mai. Cioè, dobbiamo comprare ancora due difensori fondamentali, due difensori che uno è un esterno ma comunque fa parte del centrocampo offensivo e difensivo, e l'altro è il centrale. Anzi, ne dovremmo prendere due, per questo rimarrà il 99,99 Pavard, semplicemente per un motivo: ne devi comprare due, meglio tenerne uno a zero che comunque da garanzie, bisogna andare a cercare uno qualunque, quello è poco ma sicuro. Ma Bastoni non puoi sostituirlo con uno a casaccio, con uno così, e poi sostituire due. Faccio un esempio, può essere anche Romero uno, ma mettere Romero e Moremovic col portiere, quindi su 4, 3 nuovi, sarebbe una rovina per l'Inter. Io lo dico, non sono il direttore sportivo, ma è un problema che resta.
0: Va bene. Va
1: Marco, scusami, permettimi di uscire un attimo con Christian dal Focus Inter, perché volevo chiedergli una curiosità, se lui è favorevole chiaramente, o meglio, Christian, come vedi il profilo, il possibile profilo di Guardiola da commissario tecnico?
0: Vediamo che risponde, va.
3: Cioè, se ci mettiamo a criticare Guardiola è finita, ragazzi. Io dovessi arrivare Guardiola, io immagino semplicemente, ma così, io sarei favorevole all'arrivo di Guardiola, ci mancherebbe, come sono contentissimo che c'è Paolo Maldini. Dico una cosa, cioè io immagino semplicemente le persone, io sarei una di quelle, quando ci sarebbe le prime convocazioni di Guardiola per vedere chi ha preso, come giocherebbe la prima nazionale, tutti davanti a te, secondo me si rilascerebbe un qualcosa tra italiano e Italia, una roba di questo genere. Non dico che Mancini, carissimo amico, quindi lo vorrei domani, non porterebbe la stessa cosa, ma è completamente diverso, che in tanti avrebbero già detto ma ci aveva lasciato, è andato via, e quindi no. Pirlo, in tanti già stanno dicendo no, ma non è lui, che a questo punto quello che metterebbe insieme il tutto è Carlo Ancelotti.
0: No, ma poi questa cosa della morale, Cristian, hai detto bene, sti moralisti che girano sui social, sono tutti moralisti, ti insegnano tutti qualcosa, ma quello ha fatto così, però non si fa, è che per tutti, vabbè, lasciamo stare. No, però voglio dire una cosa, sarebbe ieri, facciamo questo discorso, grazie anche a un'osservazione del nostro ascoltatore, Klopp in Germania, Ancelotti in Brasile, Zidane in Francia, tu pensa se viene Guardiola in Italia. Cioè quattro allenatori che hanno dominato con i club, che prenderebbero in mano le nazionali, di cui già Ancelotti già c'è. Adesso c'è da sistemare gli altri tre. Zidane penso che sia...
1: No, invece guarda, la sera ci presentiamo con Pirlo, mentre gli altri hanno capito? Klopp.
0: Tu pensa se presentiamo con Pirlo, dai! Marco, con tutto il rispetto per Pirlo, adesso sembra che ce l'ho con
1: Pirlo,
0: lui, però...
1: Zidane, Ancelotti...
0: Dai, ma siamo... Allora è meglio... Allora Mancini tutta la vita, perché comunque al di là dei discorsi moralisti che fanno tutti, che sono bravi qui, Mancini... Comunque lui ha vinto 37 risultati utili consecutivi, superati dalla Spagna nella finale contro l'Argentina, e comunque ha costruito qualcosa e ha vinto. Mancini, possiamo dire questo? Tanto per
3: Marco, se allora Guardiola lo lasciamo là nell'angolo per il momento, perché è un sogno, lascialo lì, ok, tutti speriamo di, perché io sono il primo a dire, poi ci sono quelli che dicono l'Italia agli italiani, lasciamo stare, per l'amor del cielo,
0: la tradizione,
3: però ti dico, Roberto Mancini è quello che ha provato, a parte che è l'ultimo che ha vinto, prima roba, ha provato a trovare mille soluzioni, a cercare mille soluzioni. Faccio un esempio, dal nulla mi porta fuori Willy Gnonto. Ma non sto dicendo che chissà quale copra ha fatto, però ci ha provato in mille maniere. Cioè, non devo rivedere ancora Spinazzola, non me ne vogliono. Spinazzola, ecco. Politano e Di Lorenzo, ecco. Perché l'Italia non va più avanti, e mondiali mancano 4 anni. Hai capito cosa intendo?
0: Sono d'accordo. No, ma sono d'accordo. Non mi devi convincere a me. Io ho sempre detto, la vera rivoluzione si fa con Guardiola. Ma non per il fatto, arrivano i grandi, diciamo così, intenditori, dicono, ma non ci stanno i calciatori. Certo, i calciatori non ci stanno se prendi Guardiola, se prendi Mancini, se prendi Pirlo. Quindi i calciatori sono in questo momento il problema, ok? Però con Guardiola tu devi fare un discorso di un qualcosa che deve andare in profondità, non soltanto sulle convocazioni e sui giocatori che adesso deve chiamare perché quelli sono, ma di un lavoro che va fatto in profondità, portare anche la cultura del lavoro che è stata fatta in Spagna, che è stata fatta in Germania, in Inghilterra, cioè dovremmo andare un po' più in profondità, però noi come sempre ci limitiamo alla superficialità e non ci stanno i giocatori e quindi perdi, perdi con Mancini, perdi con Guardiola e perdi con Pirlo, perché non è che se prendi Pirlo o Mancini arrivano i giocatori forti, sempre quello è il problema, eh.
3: Marco, però permettimi di dire una cosa. Io continuiamo a... io sono uno di quelli, ma non ci sono i giocatori, manca l'attaccante, forse l'attaccante ce l'abbiamo, ma manca il centrocampista, ma non c'è. Io non credo che in Norvegia ci siano solo ed esclusivamente 11 fuori classe in
0: campo. Sono d'accordo con te, guarda.
3: Hai capito? Cioè, c'è Haaland, che è un... vabbè, non è inutile parlare, Odegaard è inutile parlare, ma c'è un portiere 35enne che ha fatto un mondiale incredibile che è svincolato.
0: Sì, sì.
3: Quindi quando noi diciamo no, perché anche la Norvegia
0: no, ma
3: non
0: poi ti posso dire una cosa, tu mondo, pensa se viene però... Guardiola, no? E fa le convocazioni Guardiola, i calciatori convocati da Guardiola, secondo me non c'ha più i dolorini nessuno, ho questa sensazione,
3: sì,
0: e vengono convocati da un cioè capito, da che lasciamo stare, dai, è meglio...
3: ma magari anche il mercato italiano inizia a essere un attimino più valido, perché se Guardiola convoca 20 giocatori per due o tre volte di fila, vuol dire che quelli hanno un valore, perché la gente pensa anche a quello.
0: Esatto.
3: Hai capito? Cioè, c'è tutto un movimento intorno a Guardiola che farebbe solo il bene del calcio italiano.
0: Sì,
3: poi
0: sì,
3: quelli
0: sì,
3: che dicono no, non deve arrivare perché vogliamo Pirlo, capiscono poco.
0: No, oppure
3: più me ne voglia Pirlo, ci mancherebbe.
0: Oppure c'è
1: mi piace
0: che...
1: come lettura questa cosa, che se un Guardiola dovesse insistere su un calciatore, allora quel calciatore
0: certo,
1: automaticamente assumerebbe un valore
3: ricco,
1: diverso.
0: Sì, esatto.
3: Come ha detto Cassano quando ha segnato con l'Inter, sono diventato ricco appena segnato, è la stessa cosa per il giocatore convocato.
0: È così. Cristian, ti continuiamo a seguire naturalmente sull'Interista, ma anche sul tuo canale YouTube sugli aggiornamenti dell'Inter. Grazie come sempre.
3: Grazie a voi.
0: Grazie, a prestissimo. Ciao, con Cristian Recalcati. Mi vuoi dare qualche news e ci fermiamo?
1: No, perché siamo in ritardo.
0: Ah, vedi, tu sei proprio una fiscalità clamorosa. Sei svizzero. Va bene, allora fermiamoci.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Il conflitto in Medio Oriente in primo piano. Una famiglia di 6 persone è stata uccisa da un drone israeliano a Gaza City. La notizia diffusa dalla protezione civile palestinese trova conferma anche presso l'EDF, che però parlano di un attacco contro un membro di Hamas tra i responsabili del blitz del 7 ottobre 2023 a Rev e nei kibbutz. È il secondo attacco in pochi giorni, sabato 5 morti sempre a Gaza City.
5: Sono in corso in Pakistan i colloqui tra Iran e mediatori, ma intanto la guerra non si placa. Teheran ha colpito basi americane in Kuwait e Bahrain. In risposta il CENTCOM ha attaccato i centri di comando militari iraniani, risorse navali, siti di lancio, missili, droni e sistemi di difesa aerea. Secondo Axios, i mediatori iraniani starebbero spingendo per una nuova tregua, mentre Donald Trump non avrebbe ancora deciso se proseguire con un'ulteriore escalation.
4: Sulla morte di Abderrahim Fakir e sulle tensioni che ne sono seguite a Bologna, interviene la premier Giorgia Meloni. In un post sui social, la presidente del Consiglio chiede che sulla vicenda venga fatta piena luce, ma allo stesso tempo traccia una linea netta contro le violenze ai danni delle forze dell'ordine registrate durante le proteste. Il bersaglio dell'affondo sono coloro che, secondo Meloni, hanno strumentalizzato la morte dell'uomo.
5: Un 31enne cittadino romeno è stato arrestato con le accuse di sequestro di persona, violenza sessuale, porto abusivo di armi, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. L'uomo avrebbe tenuto in ostaggio una giovane coppia abusando della ragazza dopo essersi introdotto durante la notte nella loro abitazione. La questura riferisce inoltre che il 31enne avrebbe mantenuto un atteggiamento violento anche nelle fasi successive al fermo, arrivando a danneggiare l'abitacolo dell'auto di servizio della polizia.
4: Buone notizie nella sanità. Il bollettino sull'andamento delle liste d'attesa realizzato dall'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali fotografa un primo
6: primo semestre 2026 in netto miglioramento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, sia per le prime visite che per gli accertamenti diagnostici. Le prenotazioni sono aumentate in modo sensibile, passando da poco più di 13 milioni a quasi 15 milioni nel giro di un anno. Le visite urgenti, quelle che per legge vanno garantite entro 3 giorni, vengono rispettate in una quota crescente di casi, così come le visite brevi da completare entro 10 giorni.
5: Siamo allo sport con la MotoGP. Fabio Quartararo sarà il nuovo pilota di punta di Honda Racing Corporation. Il campione del mondo 2021 lascerà dunque la Yamaha e ha firmato un contratto biennale per il 2027 e il 2028. La casa giapponese ha ufficializzato anche l'arrivo della giovane David Alonso, ma senza indicare il team. Il colombiano si gioca con Diogo Moreira, campione del mondo Moto2 nel 2025, un posto nella squadra Factory accanto al francese.
6: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
7: Siete all'ascolto di TMV Radio.
8: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
9: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
10: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
9: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
11: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: leggero ritardo.
1: Di nuovo
0: ci
1: qua.
0: Siamo.
1: Ci siamo, ci siamo. Allora, ben trovati nuovamente a Tutto Mercato in questo pomeriggio. Vi ricordo un nuovo format che è partito oggi e poi proseguirà fino al 14 di agosto. Abbiamo sentito un po' di corrispondenti prima che seguono le squadre, appunto abbiamo sentito Juventus e Inter. Adesso però andiamo a fare un focus sulla Lazio, caro Francesco, anche perché ieri c'è stata questa partita che tra l'altro ha seguito il nostro collega che adesso andiamo subito a presentare. Poi c'è stata anche la conferenza di Lotito però per la regina.
2: Sì, mentre la Lazio insomma faticava, specialmente quella dei titolari nel primo tempo contro la formazione primavera, a Reggio
1: insomma... Ah, perché quelli erano i titolari?
2: Quelli erano i titolari primo tempo. Aspetta, facciamocelo confermare da Alessandro Iori. Sì. Ciao Ale,
1: ciao,
2: ben ritrovato.
1: Ciao, ben trovato, grazie ciao, come sempre.
3: Ciao ragazzi, ciao.
2: C'era una parvenza di formazione titolare. Te lo chiedo perché insieme a noi poi c'è anche Claudia Nellucci.
1: Ciao Claudio.
4: Buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao Claudio, ben trovato, grazie a tutte e due.
2: Alessandro, all'inizio quella era una formazione, dai. No? Per 7-11.
3: Diciamo, dai.
1: Un po' in maschera.
3: Un po' in maschera perché comunque di tre neoacquisti di cui eravamo curiosi di conoscere insomma potenzialità, qualità, qualcuno lo conosciamo meglio come Pedraza perché ha una lunga alle spalle, Duchi invece ancora insomma da scoprire, così come Bruno Galassi, ha giocato solo Bruno Galassi, gli altri Pedraza e Duchi sono alle prese con i classici contrattempi della fase di preparazione da gestire, quindi non li abbiamo visti, poi erano fuori per vari motivi anche Patrick, Cataldi e Isaacsen, che hanno un percorso ancora abbastanza lungo da compiere per essere pienamente efficienti, e quindi, insomma diciamo che di assenti ce n'erano e ce n'erano tanti, quindi possiamo considerarla una squadra quasi in maschera quella di ieri.
1: Sì, diciamo così, un'uscita, una sgambata, dai.
2: Sì, no, volevo concludere perché giustamente Alessandro ha parlato dell'aspetto del campo, però 782 chilometri più in là di Formello, al Granillo, Claudio Lotito riceveva l'ovazione da parte dei tifosi della regina in questa conferenza stampa insieme al sindaco della città Cannizzaro. Tra i temi più importanti, gli hanno fatto la domanda sulla Lazio e lui ha detto: noi siamo qui per la regina, voglio parlare di Lazio, e poi con i miei soldi ci faccio quello che voglio. Con Lotito risultato garantito.
1: L'hai
2: edulcorato
1: molto,
2: però sul discorso delle multiproprietà lui dice: io sono abituato a ragionare in progress, le vie del Signore sono infinite, vediamo quando arriveremo e se soprattutto la regina dovesse arrivare nel campionato professionistico. Cosa fa capire Lotito? Che lui insieme alla Lega sta provando e proverà a modificare la regola sulle multiproprietà per poi arrivare ad averle entrambe. La domanda è: ci riuscirà a tenerle entrambe? E io lo vado a chiedere Claudio.
1: Io non te li so. Claudio? Non ero in grado di risponderti. Vai Claudio, prenditi tu sta cosa.
4: Beh, io sono sempre un po' in difficoltà quando devo parlare del signor Lotito, perché insomma che non ho il mio avvocato è in vacanza e non lo vorrei far lavorare anche d'estate.
1: No, per carità, però, guarda.
4: Apposta, sono molto edulcorato, molto. Quindi è un copia e incolla delle famose battute ormai alle quali ride soltanto lui, a Reggio ancora non sanno con chi hanno a che fare, però è chiaro, giustamente loro hanno una realtà di serie D ed gli hanno almeno garantito di avere questa iscrizione e di fare questo campionato. Al di là di tutto questo, io spero che questa norma non venga cambiata dalla Federcalcio, spero che il dottor Malagò si astenga da fare quest'altra cosa imbarazzante ai danni di tanti tifosi come noi e come il Bari e come tante altre cose, perché se c'è una norma va rispettata e non si può cambiare a secondo delle volontà di un semplice singolo o delle volontà del suo portafoglio. Giustamente ognuno coi propri soldi fa quello che gli pare e ci mancherebbe anche, però credo che questa situazione sia diventata kafkiana, sia aberrante tutto ciò che sta succedendo, e addirittura che nella presentazione di un club a 800 km da Roma un giornalista purtroppo sia costretto a fare una domanda su una squadra che è in Serie A, che ha una storia molto importante della quale lui se ne sta strafregando e non risponde, ormai sono settimane che non risponde sulla Lazio. E ci troviamo con una squadra rabbrecciata, una squadra piena di giocatori senza un perché un per come, che stanno facendo un ritiro a 50 gradi a Roma con un caldo che si muore. Tutto ciò c'ha del ridicolo e dell'imbarazzante per una società di calcio come la nostra, importante di Serie A. Quindi credo che lui non si sia reso conto che non ha due squadre di Serie B, ma ce n'ha una di Serie A e una di Serie D. Però spero vivamente che non si cambi questa cosa, perché sennò veramente diventerebbe veramente Pulcinella.
1: Voglio chiedere ad Alessandro un po' Iori le indicazioni di ieri di campo, no? Stanno lavorando in un centro sportivo, tra l'altro bisogna dire che è cambiato molto la metodologia di lavoro di tantissime squadre, perché adesso il ritiro non ci va più nessuno, comunque sono pochissime le squadre che stanno effettuando il classico ritiro, no? Molte sono al centro sportivo, anche in città calde, bisogna dire questo.
2: Sì,
1: però,
2: anche la Roma.
1: Sì, sì. Chiedevo ad Alessandro che indicazioni, diciamo, sono arrivate dal campo.
2: Sì, perché la curiosità, aggiungo io, Ale, era relativa al modulo, questo, esatto, 4-2-3-1, esatto, diverso rispetto al recente passato.
3: Allora, scendo la risposta e parto dal primo spunto di Marco. È chiaro che adesso, per come lavorano le squadre, è diventato più importante avere a disposizione le proprie infrastrutture, la propria palestra, il proprio centro di riferimento medico, il proprio ristorante, rispetto ad andare a cercare delle temperature che in montagna di giorno non sono sempre, anzi quasi mai, così nettamente più vantaggiose. Il nodo è sempre stato quello del riposo. È chiaro che il riposo in città è meno agevole, è meno tranquillo, se non attraverso l'aria condizionata, che però, insomma, se Dio vuole, nei centri sportivi ormai c'è ovunque. Quindi pesando sulla bilancia vantaggi e svantaggi, molte squadre, sempre più squadre, si stanno orientando, soprattutto quelle che hanno un centro sportivo di proprietà, sul rimanere a effettuare la preparazione estiva all'interno del proprio centro di riferimento. Per quanto riguarda il lato tecnico-tattico, per quanto, insomma, sia una partita praticamente ingiudicabile quella, certo, quella di ieri, però sì, il 4-2-3-1 è stato il tema tattico sviluppato in entrambi i tempi, con interpreti diversi, con Marusic che storicamente ha giocato tutta la partita in parte da centrale difensivo, in parte da esterno a sinistra. Nel secondo tempo, rispetto al primo, è cambiato qualcosa in fase di costruzione, quando sono entrati, in particolare nell'ultima parte di gara, dietro Bordone e Farcomeni, la Lazio in costruzione si metteva sempre a tre, quindi era diventato un 3-4-2-1, un 3-4-3 che lasciava comunque intendere che la costruzione fosse a tre. Per il resto 4-2-3-1 abbastanza scolastico, con io ho seguito più che altro quello che mi è interessato di più, che mi interessava di più era seguire le indicazioni che arrivavano dalla panchina di Gattuso. Erano sempre molto stimolati Galassi, Dia, Ratkov, agli attaccanti, anche Noslin. Agli attaccanti chiedeva spesso Gattuso di essere cattivi sotto porta, più incisivi, sempre connessi. A Galassi ha detto più di una volta: non camminare in campo, anche a Ciborek, stai attivo, insomma. Quindi diciamo che l'indicazione principale era quella di avere giocatori sempre connessi con la partita, gli attaccanti, quello di essere incisivi, cattivi sotto porta, cosa che non sono riusciti a fare, perché la Lazio per tutto il primo tempo non ha segnato, ha avuto bisogno di due rigori nel secondo tempo per trovare il gol.
1: Con la primavera, Claudio, questo è un campanello d'allarme, oppure non dobbiamo esagerare? Chiedo a te, Claudio, perché è una partita amichevole con la primavera all'inizio.
4: Ma guarda, il discorso è molto semplice, i numeri parlano chiari, parlano purtroppo molto chiaro. La Lazio l'altro anno è una squadra che ha avuto le difficoltà a far gol, e tu devi strutturare una squadra che possa permettere all'allenatore nuovo, che si chiami Gattuso, si chiami Antonio, Francesco, Pasquale, di avere delle alternative là davanti, alternative che tu non hai avuto in tutto l'anno, e non credo che tu sei partito da quello, quindi sei comunque partito dopo che hai perso giocatori importanti dietro, hai perso tutta la difesa. Poi vorrei fare una chiosa: se qualcuno mi dà notizie di Romagnoli, dove è sparito, come è finito, perché mi danno notizie che di là non ha firmato.
1: No, non ha firmato, dicevamo oggi in redazione.
2: Sì, rischia, rischia sì, seriamente di saltare.
1: Beh, però lui
2: tipo
1: è scaduto il contratto con la Lazio, giusto?
2: Sì, No. Ha un anno di contratto.
1: È vero, c'è un altro anno di contratto. Però quindi torna indietro.
2: Torna indietro, ma non può stare. Scordatevi che Romagnoli può stare ancora alla Lazio. Certo. Si potrebbe pensare di fare una rescissione consensuale, perché il rapporto è ormai finito, lui sta facendo una preparazione specifica e individuale a Roma, e chiaramente questa cosa, perché è sparito il club, è completamente sparito, lui lo sta aspettando ma non sono più presentati, quindi potrebbe praticamente rescindere con la Lazio e firmare autonomamente con
4: No, ma infatti l'ho detto perché so che si sta allenando da alcuni amici miei a Roma con i preparatori individuali. Quindi al di là di questo, tu hai perso tutta la parte importante che era la difesa, nella quale avevi costruito un fortino quest'anno, quindi ti ha permesso di arrivare in finale di Coppa Italia, ti ha permesso di fare dei risultati importanti, comunque se sei arrivato dove
1: hai perso i migliori centrali che aveva a disposizione.
4: Hai perso due giocatori straordinari e hai preso un buon giocatore con discreto curriculum che è Pedraza, e hai preso questo ragazzo che è un grosso punto interrogativo da vedere, però devi prendere di qualcosa che ti permetta di alzare il livello degli altri, il livello della squadra. Quindi davanti hai da fare diverse cose, anche perché Saxen è fermo per un intervento, Cataldi è fermo per un intervento, e quindi hai delle certezze che in questo momento non hai, ti vengono a mancare, più i giocatori che hai dato via, più dei giocatori che hai preso, che praticamente non abbiamo mai visto, Racco, l'altro giocatore ragazzo con un cognome impronunciabile, che abbiamo visto credo l'ultima partita a 10 minuti, e quindi hai dei giocatori sui quali il nuovo allenatore, il nuovo staff sta capendo se sono utili, se possono essere utili, servire o non servire. Ma i centravanti e davanti ti servono dei giocatori di qualità che alzano il livello della squadra, e questi giocatori costano. Se tu vuoi comprare dei giocatori per spostare il livello della squadra, devi prendere delle certezze, non dei punti interrogativi.
1: Alessandro, posso chiederti, mancano ancora dei giorni, sia il mercato è ancora lungo prima della chiusura, questa è una squadra a tuo giudizio che quanto si deve rinforzare per non rischiare di essere impelagata nella zona di retrocessione?
0: In questo momento è una squadra, sì, oggettivamente guardando anche al resto del panorama di Serie A, è una squadra tra il tredicesimo e il quindicesimo posto, insomma una squadra molto povera tecnicamente, in cui, come dicevate giustamente, il grande punto interrogativo è chi segna, perché davvero non sembra esserci nessuno in grado di metterla dentro. In questo momento devo dire, io l'anno scorso l'ho seguito, negli ultimi due anni l'ho seguito tanto e bene, Gabriele Artistico mi sembra l'attaccante migliore che c'è, sì, che c'è in rosa, ed è un giocatore che non ha mai giocato in Serie A, e quindi questo insomma vi racconta della povertà tecnica che c'è, ma insomma in attacco, ma non solo. Mi sembra una squadra che al netto di alcuni elementi di certezza e di continuità, che cominciano però anche ad avere un certo logorio, ha bisogno di essere completamente ristrutturata, rinfrescata, rafforzata, usate l'aggettivo che preferite, però insomma. Ieri la sensazione, raccontando la partita, anche il fatto che insomma sia stata giocata senza maglie ma con le pettorine, oltre a costituire
1: un grosso problema,
0: una discreta difficoltà,
2: ti hanno fatto sto regalino,
1: ti hanno fatto un bel regalo.
0: Esatto. fino alla prima squadra ce la possiamo cavare. Onestamente, ragazzi, è la primavera della Lazio, non è che segua particolarmente il campionato primavera. Diciamo, devo ringraziare Luigi Sinibaldi, senza il quale io non sarei andato in onda, quindi l'ufficio stampa della Lazio che mi ha dato una grande mano ieri, sia sul posizionamento dei giocatori in campo che sulle possibilità di riconoscerli, sulla puntualità dei cambi, perché poi nel secondo tempo ci sono stati cambi continui, quindi a un certo, certo, punto qualcosa rischiavamo di lasciare per strada. Ecco, anche da questi piccoli dettagli, insomma, anche da come ti presenti, no? È vero che era la partita a porte chiuse, era un allenamento congiunto, come si dice adesso, però è comunque la prima partita di una nuova stagione, peraltro la trasmetti sui canali ufficiali della Lazio e anche su DAZN, quindi insomma diciamo che avere anche l'accortezza di organizzarsi con le maglie, con un modo per dare anche la giusta visibilità ai ragazzi della primavera che sono tornati da Ovindoli, dove sono in ritiro, per fare questa, certo, certo, questo test, sarebbe stato secondo me carino, ecco.
5: Chiedendo una cosa,
2: stavo rispondendo io, Claudio,
5: la normale, stai chiedendo una cosa normale in un club normale, sarebbe una cosa normale per un club normale.
0: Ok, no, infatti questo no, ma certo, è chiaro che dicevo, appunto, la constatazione è proprio questa, cioè la sensazione di trovarsi di fronte a un po' di sciatteria, se mi è passato il termine, di attenzione. Ecco, ora visto che mi occupo di Lazio solo da lontano e saltuariamente, non mi permetto di andare così là, però è chiaro che io restituisco.
1: Ma guarda, che hai fatto una fotografia
2: perfetta.
0: Ciò che ho percepito. Ecco.
1: Sì, hai fatto una fotografia perfetta, Claudio.
5: Ha fatto una fotografia perfetta di ciò che noi viviamo e subiamo da 20 anni. Il collega lo sta vedendo adesso negli ultimi 2 anni. Ma ti assicuro che purtroppo è molto peggio di quello che lui sta dicendo, quindi il discorso è questo. Ma volevo fare una domanda a lui, tecnica, che non avendo avuto la possibilità di vederla stando fuori, ma Floriani Mussolini com'è andato?
0: Ecco, allora, io che ho sempre molto a cuore i ragazzi che ho visto esibirsi, no, in Serie B, ho visto comunque un giocatore che in questo contesto qui è più che pronto, ecco, è più che adeguato per rimanere e giocarsi un posto. È un giocatore su cui questa Lazio, secondo me, deve fare affidamento, quindi mi sembra un giocatore su cui contare in questo momento.
5: Tecnica.
0: Per fisicità, per progressione, per corsa.
5: Un titolare di questa squadra, eh? Un giocatore che è titolare.
0: Sì. In questo momento sì, e devo dirvi, secondo me, ecco, se dalle difficoltà contingenti vogliamo prendere anche lo spunto poi per segnalare quello che il presidente della Liga Tebas, intervistato oggi dalla Gazzetta dello Sport, tracciava come anche un punto di grande differenza tra il nostro calcio e il calcio spagnolo. Dice Tebas: qui tutti i club sanno che il cammino è lo stesso, cercare di far arrivare più ragazzi possibili della cantera in prima squadra. È una cosa che a noi manca, sì, completamente.
2: Sì.
0: Se dalle difficoltà contingenti della Lazio esce questa cosa positiva, che siano ragazzi davvero puramente cresciuti nel vivaio oppure acquistati a un certo punto del percorso e poi mandati in prestito, valorizzati successivamente, insomma, questo secondo me è un tema importante, ecco. Se il calcio deve essere più sostenibile in questa direzione, bene, proviamo a prendere la parte positiva delle difficoltà. Solo per puntualizzare con Claudio, tu, Marco, lo sai bene, insomma, noi di Lazio ci siamo occupati per tanti anni, abbiamo raccontato tante Lazio diverse dal 2005 in poi, anche negli anni di Mediaset Premium, ed è un peccato, perché in questo lungo ciclo, per quanto ci siano state le difficoltà e dei rapporti tesi con il presidente, però insomma ci sono state anche delle Lazio belle da raccontare,
1: dignitose, molto dignitose. molto,
0: molto bene. Io insomma
1: qui invece non c'è più niente di dignitoso, questo bisogna,
0: no, lo faccio spesso quando incrocio il profeta Hernanes in, sì, in telecronaca, sì, sì, ricordo insomma di aver raccontato le partite, per esempio una vittoria in trasferta a Cesena con i gol di Sissé, di Miro Klose, era il settembre del 2011, insomma
1: erano squadre dignitose,
0: grandi squadre, ecco, adesso la distanza è sconfortante.
1: Però chiedo a Claudio prima di chiudere, perché poi è proprio questo che volevo, mi dà l'assist Alessandro. Claudio, come va a finire questa storia? Perché qui non c'è più, sai, ti fa male perché non c'è la dignità, non c'è il rispetto, perché parliamoci chiaro, c'è una mancanza di rispetto totale. Poi sai, mi arrivano anche dei messaggi come quello di Ube, dice una lazietta da tredicesimo posto che si guarderà il presidente e quei quattro che si... Però ecco, già a me non piace etichettare chi, lo dico subito, ha deciso di andare a vedere la Lazio e chi ha deciso anche di pagare il proprio abbonamento. Non è giusto, non è corretto, perché se diciamo qui, lo dicono tutti, però uno è libero di fare quello che vuole, e allora non possiamo giudicare in nessun modo chi oggi ha deciso di abbonarsi. Questa è una cosa che io ci tengo, non è per difendere nessuno, però uno si deve sentire libero di fare quello che vuole, perché se non vuole aderire a qualcosa e vuole stare vicino è libero e non deve essere etichettato in nessun modo da nessuno.
4: Assolutamente.
1: Ecco,
4: assolutamente.
1: Questo ci tenevo a sottolinearlo. Ecco.
4: No, ma esattamente quello che tu stai dicendo è giustissimo, è corretto, è giustissimo. Ma fa il pari con chi decide di non andarci.
1: Certo. Così, ma infatti io non...
4: con chi decide di non abbonarci e di disire l'abbonamento. Non può essere additato a un cattivo e contro la Lazio. Non è così.
1: Assolutamente.
4: Perché chi fa un gesto del genere credo che vada esattamente
1: rispettato.
4: Così come quei 600 o i 1000 che hanno deciso di rinnovare l'abbonamento.
1: Cioè non deve essere una guerra tra chi... ha nel cuore comunque la squadra.
4: È il famoso divide et impera che lui ha sempre voluto.
1: Purtroppo è purtroppo
4: portato
1: questo.
4: Poi andare a litigare in famiglia, no?
1: Sì,
4: che non deve essere. Ma al di là di questo, io parlo sempre di... Lo sai che a me non piace parlare del personale, di quel personaggio, perché sennò veramente non ne usciamo e non mi interessa. Proprio una cosa che non ho piacere. Ma la realtà purtroppo aberrante e bruttissima è che io mi vedo quest'anno costretto a capire e a vedere cosa fa il mercato delle squadre che sono state sempre anni luce sotto di noi, perché oggi se tu vuoi fare un minimo di una squadra decente per poter provare a stare intorno al decimo, undicesimo, dodicesimo posto, devi spendere tra i 40 e i 50 milioni di euro,
1: cosa
4: che lui non farà mai, non ha fatto quando eravamo secondi in classifica, figurati se lo fa adesso. Quindi quello che io ti ho apprezzato prima nel sentir dire, e forse sei uno dei pochi dei comunicatori aver detto liberi e puliti e precisi, aver detto quello che è la realtà, quindi che se noi rischiamo realmente di non fare qualche cosa quest'anno, la Serie B ce la dobbiamo
1: Ma io l'ho detto da
2: anche perché, scusami,
1: da qualche
2: il rinnovo
1: settimana.
2: Automatico di Gattuso per il dodicesimo, tredicesimo posto
4: è la stessa cosa
2: di dire un premio salvezza, se ti salvi
4: però
2: rinnovi
4: è aberrante. Tutto, ma siccome a chi comanda non gliene frega niente, e lo abbiamo visto, lo abbiamo sentito anche la conferenza di ieri, aberrante con quelle risposte, risultato garantito, tutte queste cose che fanno sorridere, ma fanno sorridere chi non lo conosce, siccome noi purtroppo ormai lo abbiamo smascherato, lo conosciamo molto bene, capiamo che la situazione è questa. Lui lavorerà per questi 12 mesi e si metterà di traverso su tutto quello che può fare per ottenere questa nuova norma e il cambio della norma, e noi dobbiamo lavorare perché ciò che non avvenga, perché il presidente Malagò debba far rispettare una regola che esiste e non può esistere soltanto per il signor Lotito cambiarla.
2: Ale Iori, benvenuto a Roma, perché...
0: No, al di là di questo, insomma, io ho il piacere di parlare con voi, spesso anche con gli amici di Lazio Style Radio, con cui insomma mi trovo sempre molto molto bene, e quindi capisco le istanze, capisco tutto. Ma voglio dire, c'è un fil rouge che collega in questo momento alcune piazze storiche importanti del nostro calcio, che parte da Roma sponda Lazio, arriva a Bari, passa per Torino, insomma sono tutte queste proprietà sì. che hanno dato, ma i cui proprietari ottengono di più, pur in un clima di grande contestazione, piuttosto che da un'eventuale cessione. Sì. E questo secondo me il grande tema da
5: posso
0: superare.
5: Posso permettermi di dissentire con te su una cosa soltanto? Permettimi. Sì. Hai detto Torino. E Torino io ho sentito il presidente Cairo più di una volta dire io ho messo a disposizione il club e chi vuole venga.
1: Esatto, no, l'ha detto anche ultimamente,
5: e lo ha detto molto chiaro.
1: Il problema è che non si è fatto avanti nessuno.
5: Bravo. Sì, ma allora, lui comunque l'ha detto.
0: Permettetemi di dire che
5: anni luce.
1: Sì, sì, poi no, devo no, chiudere
0: questo,
1: ragazzi,
0: questo
1: vai.
0: È un passo diverso, però permettetemi anche di dire che ci sono sempre dietro a queste dichiarazioni delle condizioni spesso
1: che
0: negano, che sono in contraddizione con quella disponibilità. Detto ciò, se la ricostruzione del nostro calcio parte dalla cancellazione di una norma sacrosanta che vieta le multiproprietà, andiamo malissimo.
1: E anche al
0: prossimo
1: d'accordo.
0: Mondiale siamo a casa.
1: Sono d'accordissimo con Alessandro e Claudio da questo punto di vista, quindi qui bisogna monitorare questa situazione. Ragazzi, io mi devo fermare perché è stato un piacere, un bel
2: ciao,
1: dibattito,
2: ragazzi,
1: un bel approfondimento.
2: Ciao, ragazzi,
1: ad Alessandro Iori, grazie Alessandro.
0: Grazie a voi.
1: E come sempre grazie a Claudio Anellucci, un abbraccio Claudio, a presto.
5: Poi è un piacere, scusate che sono ogni tanto un po' fuori le righe.
1: No, non ti preoccupare.
2: Vogliamo così, ci piace così.
1: Un abbraccio. Ci fermiamo, hai qualcosa da aggiungere,
2: no,
1: Francesco? Ci dobbiamo fermare perché ripartiamo dal Napoli e poi Milan. A tra poco.

Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio. La settimana annunciata come decisiva per il CT dell'Italia riparte sotto il segno di Pep Guardiola. La settimana annunciata come decisiva per il CT dell'Italia riparte sotto il segno di Pep Guardiola.

0: Difesa per il Bologna che acquista ufficialmente dal Real Oviedo Raheem Alassane, terzino 24enne del Niger, primo nigerino della storia del club, terzo in tutta la Serie A. Un gravissimo lutto ha colpito l'allenatore dell'Atalanta Maurizio Sarri, che ha perso papà Amerigo di 97 anni, scomparso ieri sera. L'Atalanta esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Amerigo Sarri, papà di Maurizio, si legge nella nota del club bergamasco. Alla famiglia Sarri giungano la vicinanza e l'abbraccio di tutta la famiglia nerazzurra. Amico di Gino Bartali, Amerigo Sarri è stato protagonista del ciclismo toscano e figura di riferimento per il movimento delle due ruote del secondo dopoguerra, con una cinquantina di vittorie all'attivo da dilettante. Anche il presidente del Napoli, De Laurentiis, e il club azzurro hanno mostrato vicinanza all'ex tecnico con un messaggio social. Idem la Lazio, altro suo ex club. MotoGP, Fabio Quartararo sarà il nuovo pilota di punta di Honda Racing Corporation. Il campione del mondo 2021 lascerà dunque la Yamaha e ha firmato un contratto biennale per il 2027 e il 2028. La casa giapponese ha ufficializzato anche l'arrivo del giovane David Alonso, ma senza indicare il team. Il colombiano si gioca con Diogo Moreira, campione del mondo Moto2 nel 2025, un posto nella squadra Factory accanto al francese. E per lo sport è tutto. A più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

Eccoci qua di nuovo con voi nel pomeriggio di TMV Radio a tutto mercato, e quindi salutiamo come sempre gli amici che ci stanno seguendo sul canale 61, sul canale anche 11 nel Lazio Gold TV e poi su Italia 7 in Toscana. Prima di andare a salutare il prossimo ospite per questo focus sul Napoli, abbiamo delle foto, ve le mostro subito, perché ci sono in atto i funerali di Osvaldo Bagnoli alla Basilica di San Zeno a Verona. Alla presenza, ecco le foto, ringrazio naturalmente come sempre la regia Claudio Ferrarese e Andrea Magliocca, dicevo alla presenza dell'intera squadra che questa mattina ha lasciato il ritiro di Folgaria con staff tecnico, dirigenza e presidente esecutivo Zanzi a Verona. Oggi è stato indetto il lutto cittadino, quindi un saluto, e qui vediamo anche uno striscione dedicato proprio a Osvaldo. Grazie Osvaldo, signore.

0: del calcio, vincere e insegnare uno stile.
1: Tra l'altro torneremo su Osvaldo Bagnoli venerdì nella puntata di Storie di Calcio con l'intervista da te realizzata a Simone Braglia, che è stato, ci ha lasciato la sua testimonianza approfondita.
0: Bello, racconta delle cose molto belle, sì.
1: Sul suo rapporto con Osvaldo Bagnoli.
0: Bene, caro Francesco, allora andiamo subito da Fabio Tarantino, perché ci dà un po' degli ultimi sul Napoli, sia sul mercato e anche come procede la preparazione. Fabio, ben trovato.
2: Ciao, buon pomeriggio a voi.
0: E allora partiamo dal mercato e poi andiamo un po', ci dai un po' di news su quello che è come procede la preparazione.
2: Sì, a Di Maro, sul mercato c'è poco da dire paradossalmente in questa fase per il Napoli, perché l'input di De Laurentiis è stato quello di non poter ancora acquistare prima di cessioni, che però tardano ad arrivare anche in uscita. Il Napoli sta lavorando con grande, credo che il termine giusto sia riflessione, di ogni mossa per quelli che sono magari più piccoli, per chi già è un po' più esperto e ancora non è partito. Penso alle parole dell'allenatore del Frosinone, che si domanda perché il Napoli non libera Zerbin, che pure sarebbe in uscita ma che ancora non ha trovato l'accordo con il Frosinone. Evidentemente il Napoli in questo momento sta valutando varie situazioni. Di sicuro l'infortunio di Buongiorno, che sarà fermo per almeno 3-4 mesi, impone una serie di riflessioni sul centrale nuovo eventuale da dover acquistare per il Napoli. Mario Ghila era una soluzione prima che andassi al Milan, un'occasione di mercato che poi è diventata grande operazione economica da un punto di vista appunto monetario per il Milan, e il Napoli adesso ancora riflette. Questo vale per il difensore, vale per la porta, vale per Zeballos, che è il talento argentino che il Napoli ha bloccato, con cui c'è già l'accordo definitivo con il calciatore e l'entourage. E quindi io non mi meraviglierei se ad esempio il primo colpo di mercato del Napoli dovesse arrivare ad agosto.
1: Addirittura.
2: Almeno, sì. Potrei anche dirvi dopo Ferragosto. Perché c'è
0: la squadra forte.
2: Perché il Napoli e Allegri, quindi anche la dirigenza, oltre che l'allenatore, considerano la rosa del Napoli forte e valida. Ma
0: io sono d'accordo, cioè non è che devi stravolgere.
1: Dove? Che priorità? Che priorità? Il primo colpo di Ferragosto, dove deve andare?
0: Ferragosto,
1: lui ha detto a Ferragosto.
0: Ai primi d'agosto?
1: No, ha detto addirittura.
2: Però volendo anche dopo Ferragosto, cioè quando ho detto dopo agosto, mi ha detto addirittura, e io non mi sbilancio, potrebbe anche arrivare dopo Ferragosto. Ti direi oggi la priorità è il difensore centrale, al di là del fatto che per la società con il ritorno di Rafa Marini e Marianucci, poi c'è Brochema, c'è Rachmani, Olivera, anche qua il centrale, insomma numericamente il Napoli è completo, Allegri sta provando il 4-3-3 in ritiro, quindi sai, non c'è l'impellenza di un altro calciatore, però poi dipende dagli obiettivi. Buongiorno è un ottimo giocatore, ma se lo perdi per 3-4 mesi e poi deve tornare, intanto la stagione comincia, io un centrale di difesa me lo aspetto. E poi il Napoli vorrebbe dare via Milinkovic e Savic, perché Meret sarà il nuovo titolare, quindi poi arriverebbe un altro portiere alternativa a Meret con un ingaggio dal dodicesimo e non con un ingaggio alla Milinkovic, ovvero 2,5 milioni, che è lo stesso stipendio di Meret. E poi l'altra priorità, perché il Napoli l'ha bloccato, a questo punto credo che sia l'esterno d'attacco, ovvero il Zeballos del Boca Junior in scadenza di contratto, però anche in quel caso hai Lang che ritorna, tra l'altro era in vacanza perché è reduce dal mondiale, e quindi se non vendi Lang è complicato che possa arrivare poi anche Zeballos.
0: Vabbè, quindi bisogna verificare le uscite, dai, vedere che succede, aspettiamo Ferragosto allora. Ma il Napoli è forte, ragazzi. Non è che se adesso, mica perché l'ha detto Fabio, ci mancherebbe. Non è che se Fabio adesso ha detto ma bisogna aspettare Ferragosto, oddio, adesso che succede al Napoli? Napoli è forte. Partiamo dal presupposto che Napoli è forte.
1: Anche perché De Laurentiis ha detto potrei anche non farlo il mercato.
0: Ma è una squadra, l'ha detto anche Allegri, è una squadra forte. È una squadra che ha dei valori importanti. Non stiamo parlando di una squadra che deve essere, correggimi, Fabio, un pezzo che deve essere stravolta.
2: Ma tra l'altro, ragazzi, la scelta Allegri è proprio la scelta di un club che non vuole stravolgere, perché per esempio molti hanno, anche tra colleghi, hanno rimpianto la scelta mancata di Italiano, che pure era sembrato molto vicino al Napoli. Ma fosse arrivato Italiano non avremmo mai la controprova, ma sono convinto il Napoli avrebbe dovuto cambiare un bel po' di giocatori, perché i giocatori hanno vinto due scudetti a stravolgere il proprio modo di intendere il calcio con Italiano. Arriva Allegri che è un gestore e restano tutti uguali, anche a centrocampo. Abbiamo parlato di Rios del Benfica, Rabiot è un pupillo di Allegri, ma se il Napoli convince Anguissa a restare, magari resta anche De Bruyne, ma numericamente il Napoli non ha bisogno di un altro centrocampista.
0: Assolutamente. Senti, news da Di Maro e poi ci salutiamo.
2: Ma intanto oggi diluvio, allenamento mattutino e pomeridiano. Il Napoli domani farà l'amichevole contro l'Arezzo, che è la prima amichevole delle cinque estive, con una formazione del 4-3-3 che è diventato un po' il mantra di questo inizio. Vediamo se Alisson e Spinazzola, che oggi non hanno lavorato in gruppo ma erano in palestra, saranno a disposizione. Comunque c'è grande curiosità per domani alle 18 per questa amichevole, che insomma svela un po' il primo Napoli di Allegri con questo modulo ritorno al passato, il 4-3-3 di spallettiana memoria, e quindi vedremo poi che tipo di approccio avranno i giocatori. Vi dico solamente che il Napoli a centrocampo sta provando Vergara come mezzala sinistra, lui che è un trequartista, seconda punta, volendo anche un interno di centrocampo ma a destra, e Allegri in assenza di McTominay lo sta utilizzando proprio in quella posizione. Le risposte di Vergara sono fino a questo momento molto interessanti.
0: Va bene, allora salutiamo per il momento Fabio Tarantino e anche tutti gli amici di Radio Tutto Napoli. Ci sentiamo presto, Fabio, va bene?
2: Sì, anche prima di Ferragosto, non spaventiamo.
0: Che pensi che mo te la sei cavata con un collegamento? Tarantino!
1: Anche perché se dovesse arrivare qualcuno prima del primo agosto... poi ci devi delle spiegazioni,
2: Perfetto, ma non okay. Vedo l'ora, vorrebbe dire colpo di mercato, sarà bello nel caso parlarti.
0: Dai, un abbraccio. Ciao. Fabio, buon ciao, lavoro Fabio, come grazie. Sempre vai tu a presentare il
1: no prossimo. Vado a presentare, tra l'altro, perché passiamo al tema Milan in compagnia Focus di Antonello Milan, sì. Gioia, ciao Anto, ben ritrovato.
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
1: E
3: ciao,
1: vorrei ciao, aprire così, perché sapete che ogni indizio, ogni cosa ormai nella social viene pesata . E illude un po' tutti. Vado sul primo piano della Gazzetta, di Gazzetta.it. Leao cancella il Milan, posta una foto misteriosa e va in Turchia, per ora solo in vacanza, perché in Turchia, e questo ha acceso un po' le speranze dei tifosi del Galatasaray e del Fenerbahce, che hanno provato a leggere come un indizio. Al momento un indizio non è. Lui ha appena cambiato la foto del profilo di Instagram, scegliendo un'immagine misteriosa, molto particolare. Non lo so, io te lo sto leggendo, quindi non chiedermi. Per aprire il tema mercato legato a Leao, che prima del mondiale aveva detto di voler andare via dal Milan. Ci stavamo chiedendo se Amorim potesse essere, insomma, un effetto. Un gioco. Vai a vedere questa foto. Che foto è? Ma hai trovato? Vabbè, intanto partiamo io e te, Anto, che come la interpreti e soprattutto che cosa ruota intorno a te? Penso ben poco.
0: Gli tolgo il follower intorno.
1: Toglilo. Anto.
0: Dai, Antonio.
3: No, al di là della questione immagine, perché poi Leao comunque è uno che ci tiene particolarmente, quindi qualcosina vuol sempre dire, però di fatto la sostanza non cambia. Lui vuole andare via dal Milan, il Milan vuole cedere Leao, ma offerte per adesso non ne sono arrivate, quantomeno non sono arrivate al Milan, nel senso che l'interessamento della Turchia è concreto. La proposta di 10 milioni di euro a stagione è datata, ma adesso che il ragazzo si trova proprio in vacanza a Istanbul, si sta rifacendo insomma un po' di strada tra le scrivanie del Galatasaray. Però poi Milan non è che cede, regala il giocatore, non lo vuole svendere, quindi finché non arriva la proposta al Milan possono passare l'immagine del profilo, ma bisogna trovare una soluzione.
0: Ma poi qual è l'immagine?
1: L'immagine del profilo, la spieghiamo, è semplicemente una folla di persone. È un fascio di luce che ne illumina una, quindi è un fare luce.
0: Ma dove sta?
1: Luce.
0: Scusa, io ho aperto, c'è Sanson, San Paolo.
1: No, quella è
0: Brasile.
1: La storia, tu stai guardando la storia. Esci e guarda, c'è un fascio di luce che illumina una persona tra 200 e 500.
0: Ma non si capisce niente, Tringali, ma tu...
1: Ma non è...
0: Ma dai, per cortesia, dai.
1: Io li sto soltanto leggendo perché dobbiamo parlare pure di qualcosa.
0: Luce,
1: alle 15.49 del 21 di luglio
0: qui,
1: con Antonello.
0: Notizie, va.
1: Antonello,
0: ma poi non ho capito una cosa, scusa Antonio, ma perché in vacanza a Istanbul? Cioè, che fa in città? Così?
3: No, beh, Istanbul è una tra l'altro il quartiere Gala è meraviglioso, non so se voi siete mai stati a Istanbul, però magari merita, non lo so. Comunque, no, in realtà qualche indizio di mercato lo possiamo trovare. Vai. Anche lì. Secondo me Leao, che non vorrebbe trasferirsi in Turchia, almeno in prima battuta, però sta vedendo che offerte dalla Premier League o dalla Liga non ne stanno arrivando, quindi anche di iniziare a informarsi su come potrebbe essere vivere un altro paese come la Turchia potrebbe essere opportuno. Tra l'altro, no, Rafa, uno sappiamo che magari il calcio non è esattamente il suo primo interesse, ha tanto interesse nella moda, nella musica, certo. Quindi magari anche iniziare a studiare come potrebbe essere viver lì con questo tipo di passione può essere l'idea giusta.
1: Senti, per il resto, Anto, sappiamo della, insomma, dell'operazione Modric che è praticamente in chiusura, poi quali sono le altre situazioni più calde in casa Milan, se ci sono al momento?
3: Sì, Modric potrebbe firmare domani, non abbiamo conferme, diciamo, ufficiose da parte del Milan, però non ci sono sostanzialmente dubbi al fatto che il croato vestirà per un altro anno la maglia rossonera a 41 anni, da compiere il 9 settembre, quindi è insomma un'età piuttosto datata, però io personalmente sono contento di ritrovare Modric ancora in campo, perché di campioni così ne abbiamo ancora bisogno nonostante l'età. Certo. E poi c'è sempre la questione trequartista per quanto riguarda il mercato in entrata, questo Carezas, insomma, su cui Milan non è ancora deciso di affondare meno, ma dipende tanto anche da Leao o magari dalla cessione di Stupignan alla Aston Villa, se riuscirà, ecco, a superare l'offerta del Dortmund per il greco e a prenderlo. Mm-hmm. In questo momento il mercato del Milan non è che sia bloccato, ma insomma, è il classico un po' di effetto domino, no? Basta che cade la prima carta e poi magari cadono tutto il resto.
0: Va bene, quindi attendiamo. Il lavoro di Amorim come procede? Che cosa ci puoi dire su questo prima di salutarti? Come sta procedendo? Sta lavorando molto, visto, sulla pressione?
3: Sì, lui ci fa sapere di essere molto contento, no? Poi è chiaro che non è che un allenatore ai primi giorni al Milan viene e dice no, è tutto sbagliato. Anche se in realtà Allegri l'anno scorso in discorsi, diciamo, privati già ci aveva fatto intendere che la situazione, soprattutto nei rapporti con la dirigenza, non era delle migliori. Amorim è partito con le migliori invece intenzioni, viene supportato dalla dirigenza, che adesso è a Milanello e c'è un summit di mercato in corso, quindi magari già stasera su Milan News e sul tuo mercato web potrete sapere di più su quello che si è detto già oggi pomeriggio tra i dirigenti e l'allenatore.
0: Va benissimo, e naturalmente per il momento, Antonello, noi ti ringraziamo, poi ci sentiamo prestissimo.
1: Quando Leao cambierà nuovamente, sì, la sua immagine.
0: E poi spiegheremo che cosa, perché l'indizio che ha raccolto Tringali è fondamentale.
1: Non è colpa mia.
0: Gioia, giusto?
3: Se non... Sempre fondamentale.
0: Fondamentale. Va bene, ciao Antonello, Anto. Grazie, buon lavoro, ciao. Ad Antonello,
3: ciao,
0: Gioia. Vediamo,
3: ciao.
0: Insomma, le altre mosse che farà il Milan nel frattempo, come ha detto Antonello, sempre più vicino il rinnovo di Modric. Lo ritieni giusto il rinnovo di Modric? 41 anni suonati?
1: Ma sì, nel senso che lo merita, più che altro perché lo scorso anno è stato grande protagonista, quindi ha dimostrato di poter ancora, visto che i ritmi della Serie A glielo consentono, permettersi di essere ancora protagonista. Un contratto di un altro anno, un giocatore del genere, sicuramente è meglio averlo che vedendo anche come sta in condizione. Senti, dove vuoi andare? Vuoi andare al ritiro del Frosinone?
0: Sì, così, voglio sentire Alvini un pezzettino. Ma poi io adesso vedo il video, ma che fa? Zero gradi? Cioè,
1: ma infatti è vero.
0: Ma guarda che Alvini giubbotto...
1: Alvini sta, ve lo descriviamo, in felpa e poi ha uno smanicato.
0: Di quelli, capito, tipo...
1: Ma dove è? A Fiuggi? Dove sono?
0: Ma no,
1: dov'è,
0: perché
1: il ritiro del Frosinone?
0: No, adesso vediamo, perché...
1: Controllo un secondo, perché adesso così a memoria non me lo ricordo, però dovrebbe essere una
0: località
1: montana.
0: Ma poi questo mi sa che il ritiro...
1: anche se è una località montana mi sembra esagerato, caro Massimiliano, la felpa con...
0: Al Terminillo.
1: A 16 gradi, ci abbiamo una fonte al Terminillo direttamente
0: allora
1: dalla regia.
0: Il collega che è vestito leggero, scusa.
1: Matteo Petrucci ha semplicemente una giacchetta, ma anche se hai 16 gradi, comunque sei sotto al sole. La felpa più lo smanicato mi sembra una cosa molto esagerata, caro Alvini. Sentiamolo
0: un attimo.
4: Un'identità precisa, una mentalità, più che una strategia, che una tattica di gara. Avere un'identità precisa, noi siamo il Frosinone e ce la giocheremo su tutti i campi, questo è il nostro percorso, quello che vogliamo fare. Se davanti abbiamo la Juve, il Real Madrid o la Ferruzza, che è la squadra che ha vinto campione d'Italia degli amatori, la nostra mentalità non deve cambiare, noi vogliamo percorrere quello che sarà il nostro stile. Umanamente riuscire ad andare in Serie A l'anno scorso, il percorso che ha fatto questa squadra, questa società, è sicuramente un percorso significativo, notevole, veramente importante. Andare in Serie A è molto difficile perché, ripeto, vincere la Serie B è difficilissimo, essere promossi, ma ora è altrettanto sfidante e importante riuscire a dare un'identità precisa, essere protagonista con il gioco, con le idee, e poi riuscire anche in quello che poi lei ha detto, che è poi l'obiettivo del risultato.
0: Vabbè, facciamo un in bocca al lupo, un in bocca al lupo ad Albini, perché si trova, diciamo, ad affrontare una stagione importante. Tra l'altro ci sono anche le parole di Palmisani, portiere che l'anno scorso si è ritagliato, vado su tutto il mercato web, uno spazio importante, e voglio ricreare la magia dell'anno scorso, così possiamo salvarci. Su tutto il mercato web le parole vengono riportate appunto del portiere Palmisani. L'obiettivo è quello di ottenere la salvezza, e vediamo anche come si muoverà un po' sul mercato. È intervenuto anche lui a Sky, e quindi su tutto il mercato web potete trovare suo intervento.
1: Prima abbiamo parlato del Galatasaray come possibile opzione per il futuro di Rafa Leão. Il Galatasaray torna invece è realmente stavolta sulle tracce di Bremer per quanto riguarda la Juventus, perché da Istanbul, così scrive Gazzetta.it, è arrivato da Istanbul un bel rilancio, uno stipendio da 8 milioni netti, quindi un paio in più rispetto a quelli che percepisce attualmente a Torino, e il difensore pare non ha ancora accettato, ma non ha neanche chiuso la porta. Quindi il Galatasaray potrebbe andare forte su Gleison Bremer, trovare l'accordo col calciatore e poi bussare alla porta della Juventus, che ha come priorità e come alternative sia Tomori, attualmente centrale del Milan, e anche Todibo, che sembrava un passo dalla Juve, se ti ricordi, nell'estate, operata da Giuntoli per conto di Thiago Motta. È un altro reduce della retrocessione del West Ham, un altro, perché chi non ci avesse seguito, abbiamo parlato di Somerville, 50 milioni è affare praticamente chiuso per l'esterno finalmente destro di Gasperini, di piede destro, che avrà Gasperini a disposizione tra un po' di giorni, con D'Amico che la porta a casa per una cifra di 50 milioni.
0: Ti leggo due o tre messaggi al volo, c'è anche un vocale, così li recuperiamo prima di chiudere il blocco e andare alla prossima, diciamo, ora con un ospite, quindi con una intervista e una chiacchierata. Allora Dario ci scrive al 331 82 00 213: ciao ragazzi, tranquilli amici laziali, a noi Cairo ci rinfaccia ancora di aver comprato i palloni 20 anni fa. Noi Granata vi siamo vicini nella disgrazia. Novità del mercato del Torino? Temo nessuna, ma chiedo grazie. Adesso vi darò un'occhiata, Francesco, ma poi avremo anche l'approfondimento sul Torino nei prossimi giorni. Romagnoli potrebbe andare all'Atalanta dal maestro Sarri? Non lo so, Federico, vediamo. Poi Pellegrino partito da Parma in direzione Torino, ci scrive un nostro amico, vabbè, va in pellegrinaggio. Non penso sia ancora stata notizia, e con piacere ce la dà noi, vabbè, vediamo. Poi Ube fa una specifica, non si riferiva naturalmente ai tifosi, ok Ube, però siccome ho sentito, ti devo dire, hai fatto bene a dare la specifica, ci mancherebbe, ti riferivi magari a chi sta sostenendo a livello comunicativo la società, però anche in questo caso ognuno è libero di esprimere il proprio pensiero, su questo la vedo in questa maniera. Però io mi riferivo ai tifosi, perché sui social ho visto degli attacchi molto forti nei confronti dei tifosi che hanno deciso di andare allo stadio, e questa cosa qui non la ritengo giusta, perché come è giustamente sono liberi i tifosi di non andare e quindi di manifestare il loro dissenso in questo modo, uno deve essere anche libero di decidere di andare perché vuole vedere la partita e vuole stare allo stadio. Allora dammi l'ultimo audio, poi ci fermiamo, non so se hai trovato qualcosa sul Torino.
1: No, il Torino, aveva ragione il nostro amico, è un po' tutto fermo. Abate sta aspettando questo portiere, perché ha bisogno di un portiere dopo soprattutto l'infortunio di Israel. L'unico volto nuovo è Oristanio, oltre al giovane portiere Mascardi, però manca praticamente il titolare in porta. Hanno fatto tra l'altro questo Luka Tomić, che è un difensore, un classe 2007, quindi molto giovane, svincolato, gli hanno fatto un contratto biennale, e quindi ci sarà l'annuncio ufficiale atteso a breve per questo giocatorino, che al momento però ha ragione il nostro amico Granata, non sposta praticamente nulla per quanto riguarda la formazione Granata. Vai audio.
0: Vai audio e poi ci fermiamo.
5: Buonasera a tutti, Maurizio da Grottaferrata, grazie per l'opportunità. Volevo un parere su questo argomento. Sento tutti che si lamentano del calcio italiano che purtroppo è ai minimi storici. E Andrea Agnelli anni fa aveva detto che se non si facevano delle riforme, delle cose nuove in Italia, l'Inghilterra avrebbe avuto il dominio sul calcio, e in effetti così è stato. La nostra reazione è stata quella di affossare Andrea Agnelli, di affossare la Juventus, dando le punte di penalizzazione in tempi ristrettissimi. Blocco Juve per non mancare la nazionale, sono 12 anni che non partecipa a un mondiale.
0: Io ho poco tempo, però sono totalmente in disaccordo con il nostro amico. Se tutto passa sempre,
1: non so perché unisce tante
0: sì,
1: cose.
0: Sì, poi tante cose, la nazionale con la Juve che c'entra, il blocco, punti di penalizzazioni, le parole che aveva detto Agnelli in un altro contesto, quello che poi è successo. E anche qui, no, come ho detto oggi all'editoriale, come c'è sempre un tentativo da parte dell'ambiente Napoli, quando uno fa un paragone Messi-Maradona, c'è la flotta dei difensori che deve scendere tra giornalisti e tifosi che si sentono un po' offesi se uno accosta Messi a Maradona, qui c'è la flotta dei tifosi juventini che con questa cosa di Agnelli eccetera, come se lui avesse dato la cura per il calcio, che non era quella. Il dominio della Premier era partito da molto prima, non da adesso. Evidentemente non si è fatto il calcio italiano qualcosa per fare delle riforme al proprio interno per migliorare, come gli stadi eccetera, però che lui avesse lanciato l'allarme ok, ma che avesse la cura no. Come presentò la Superlega fu una cosa veramente imbarazzante, tra l'altro infatti è sfumato questa cosa con la dipartita di molti club, ed era una Superlega che tutelava gli interessi dei più forti, punto. Quello che è successo dopo, beh, quello è un'altra questione che non c'entra niente con la supremazia della Premier League. Ripeto, pensare che tutto ruoti sempre intorno alla Juve e che la nazionale addirittura adesso va male perché non c'è il blocco Juve, a me sembra veramente un voler sostenere per forza una difesa che non c'entra niente, che non c'entra niente, perché il blocco Juve è andato via via scemando, anche perché non mi sembra che ci siano 7-8 italiani nella Juventus. Quindi è voler per forza sempre sentirsi vittima comunque di qualcosa, e questo lo dico a prescindere. Io non c'ho niente contro la Juve, perché spesso mi dicono che la difendo, però questo atteggiamento del tifoso, proprio Dio, sono stato colpito, Dio, sono vittima di tutto. Io non credo ai tifosi vittima, lo dico sempre, non credo in assoluto a sto vittimismo che millantano i napoletani, e poi arrivano gli interisti e poi i milanisti e poi i laziali, i romanisti. No, io su questa cosa mi trovo sempre molto in disaccordo, però ripeto, rispetto il pensiero del nostro amico. Se tutto il male del calcio italiano è dovuto a perché la Juve in questi anni è andata in difficoltà per una serie di situazioni, tra l'altro ognuna diversa dall'altra, e questo è il suo pensiero, io non sono d'accordo. Possiamo fermarci qui. Break.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Gli esteri in primo piano, secondo il Financial Times, Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi su decine di paesi, dopo quelli per Brasile, al 25% in vigore da domani, e Canada, al 50% annunciato ieri. Secondo fonti del quotidiano economico, funzionari USA hanno predisposto varie opzioni per consentire al presidente americano di introdurre le nuove tariffe, in previsione della scadenza, entro fine settimana, di quelli al 10% già imposti. Le possibili nuove tariffe arrivano dopo l'alt della Corte Suprema ai dazi reciproci e quelli al 10% ora in scadenza.
0: La guerra in Medio Oriente, lo stretto di Hormuz è aperto, li abbiamo bombardati pesantemente, lo dice alla NBC il presidente Trump. Le navi e le forze militari USA sono posizionate e preparate a garantire la libertà di navigazione, aveva prima dichiarato il comando centrale degli Stati Uniti. Erano stati i Pasdaran, guardiani della rivoluzione iraniana, ad annunciare la chiusura dello stretto dopo gli ultimi raid americani.
1: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta dopo i violenti scontri avvenuti a Bologna in seguito alla morte di Fakir, deceduto durante un intervento della polizia. La premier ha chiesto che venga accertata la verità con il massimo rigore, ma ha condannato con fermezza le violenze contro le forze dell'ordine, definendo inaccettabili gli attacchi e il clima di odio nei confronti della polizia. Intanto prosegue l'inchiesta della procura per chiarire le circostanze della morte del 43enne marocchino, mentre le autorità stanno acquisendo anche le immagini delle body cam degli agenti coinvolti.
0: Riaperta la gioielleria di Mario Roggero a Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo. Dietro al bancone la moglie e la figlia, fuori dal negozio un cartello. Non si rilasciano dichiarazioni ai giornalisti. Ringraziamo per la comprensione e il rispetto del nostro dolore. Mario Roggero, 72 anni, è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due dei tre banditi che lo avevano rapinato e stavano fuggendo.
1: Sanità, migliorano le liste d'attesa. Secondo i dati Agenas, del primo quadrimestre 2026 aumenta il rispetto dei tempi di garanzia. Per le visite specialistiche si passa dal 76,1% al 78,7%, mentre per gli esami diagnostici dall'83 all'84%. Migliorano 16 regioni per le visite e 15 per TAC, risonanze ed ecografie. Restano invece in ritardo Abruzzo, Trentino Alto Adige, provincia autonoma di Trento, Sicilia e Val d'Aosta. Tra le realtà più virtuose, la Liguria.
0: Il calcio, sogno Guardiola per la guida della nazionale italiana. Nel fine settimana Paolo Maldini e Leonardo sono stati avvistati a Barcellona, alimentando le indiscrezioni su un possibile contatto con il tecnico catalano, che però ha ribadito di voler proseguire il suo periodo sabbatico. La panchina non mi manca. Il presidente federale Giovanni Malagò conferma che oltre a Mancini e Pirlo restano aperte anche altre opzioni. La decisione sul nuovo CT è attesa entro la fine della settimana.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
5: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, ci siamo ancora con voi nel pomeriggio di TMV Radio a tutto mercato e salutiamo come sempre gli amici che sono davanti alla TV, ricordo canale 61 nel nazionale, poi nel Lazio Gold TV, in Toscana invece Italia 7, anche chi ci segue attraverso l'app, quindi veramente un carissimo saluto a tutti voi, magari qualcuno sta anche in spiaggia al mare.
1: Buon pomeriggio
0: e ci sta seguendo, caro Francesco. Allora, lascio a te la presentazione del super ospite che abbiamo.
2: Insomma, in questo momento ci sembrava un po' doveroso ascoltare la voce di un direttore illustre per fare anche un po' il bilancio di questo mondiale, entrare nello specifico su alcune situazioni, perché c'è anche da commentare, insomma, questa volontà dell'Italia di cambiare rotta attraverso un profilo alla Guardiola e soprattutto commentare e avvicinarci al nuovo campionato in compagnia del direttore Pietro Lomonaco. Ciao direttore, grazie.
0: Ciao,
2: per
0: direttore.
2: Essere con noi.
3: Buonasera a tutti voi. Buonasera.
0: Ciao, direttore,
3: ragazzi.
0: Intanto, da dove vuoi partire? Intanto lo ringrazio sempre direttore, perché tempo fa facemmo una storia di calcio con lui molto bella e ci ha raccontato un sacco di cose sempre piacevoli. No, direttore, io voglio partire subito da questa cosa qui che ha riscosso, diciamo, ha fatto un po' di rumore, l'accostamento di Messi a Maradona. Che cosa ne pensa il direttore? No?
3: Guarda, intanto penso che sia un discorso stucchevole che serve a poco. Messi negli ultimi 20 anni è innegabile che abbia imperversato, negli ultimi 20 anni ha fatto cose costantemente, no? Di livello incredibile. E io dico sempre, ho una mia teoria, ho conosciuto di presenza, anche per averlo vissuto, il primo Maradona, io ricordo 35 anni fa, quando io andavo in Argentina, avevo un rapporto di amicizia con l'allora direttore della rivista della Nazionale Argentina, no? E si chiamava Jorge Barraza, e lui mi diceva: direttore, non esistono filmati di Maradona da bambino, ma Maradona faceva delle cose che non si possono spiegare, soprannaturale. Io vi racconto, vi cito solo questo. Io dico sempre che Maradona, Messi, è sicuramente negli ultimi 20 anni è stato il giocatore più, insieme forse a Cristiano Ronaldo, no? Più qualificante. Ma Maradona è il regalo di Dio a tutti quelli che amano il calcio. Dio ha deciso di fare un regalo, vi do Maradona, così per sempre l'avete presente davanti agli occhi. Vi racconto solo questo episodio, così è veramente da un episodio che mi raccontò mio fraterno amico, che ora non c'è più, Jorge Cesar Spiller, che è stato il primo manager di Maradona. Mm-hmm. Lui non amava molto parlare degli inizi di carriera di Maradona, che lui era stato il suo manager per tanti anni, però mi raccontò un episodio una volta e mi diceva: lui giocava nell'Argentino Juniors, quindi stiamo parlando di una piccola squadra del campionato argentino. L'Argentino Juniors andava a giocare in casa del Boca Juniors, quindi la più grande, certo, squadra insieme al River dell'Argentina, quindi piccola squadra che va a giocare in casa della grandissima squadra. Prima della partita il portiere argentino del Boca, leggendario Gatti,
0: come no,
3: fece delle dichiarazioni, disse, quando ha precisa domanda cosa ne pensasse di Maradona, lui era un po' guascone, no? Disse: no, è un gordo, c'è uno grosso e basta. E mi diceva Jorge, dice, siccome lui già da ragazzo dormiva fino a tardi, io prendo la rassegna, sapevo come stimolarlo, prendo la rassegna dei giornali, vado in camera, lo vado a svegliare, busso alla porta, entro, prendo i giornali e glieli butto sul letto. Dico: leggi che cosa dice di te questo qua. Dice che lui si è svegliato, ha aperto gli occhi, ha dato un'occhiata al giornale, li ha richiusi, si è rimesso a dormire e gli ha detto Russo, lo chiamava Russo lui, vai in conferenza stampa e gli vai a dire che domani io gli faccio 4 gol. a questo qua. Sì. La partita finì 5-2, 4 gol di Maradona.
0: 5-3, direttore.
3: 5-2, 5-3, vabbè. Oh, cose. E questo episodio a raccontarlo mi fa così venire i brividi, no? Io poi li ho visti quei gol. Era un personaggio che trascinava. Ecco, forse lui era più potente di Messi. Messi ha una frequenza di passi molto più accentuata di Maradona, ma Maradona era potente, era un miracolo fisico, nonostante fosse 1,65, un concentrato di forza, di esplosività.
0: Vero, però, direttore, però io penso che Messi pure tecnicamente è una roba spaziale.
3: Oh.
0: Io stavo vedendo con Francesco delle giocate, dei gol, dei dribbling, dove il difensore, dice, i difensori non gli facevano fallo, ma era difficile pure prendere a fare il fallo. Sia a lui che a Maradona, i difensori delle volte non riuscivano a fare il fallo, perché li lasciavano sul posto. Io credo che tecnicamente sia il gioco. Ma c'è ancora il direttore, mi sente? Io non lo sento, forse è caduto, vediamo. Lo recuperiamo al volo, così questa cosa mi interessava per poi passare anche un po' alla nazionale, Francesco. Abbiamo visto che era proprio difficile prenderli a tutte e due. Ti lasciavano sul posto,
2: però guarda questo riscontro. Chi ha vissuto nel pieno Maradona, tutti quelli che abbiamo raccolto anche a Maracanà, non riescono ad accettare, oppure sì, non, sì, il fatto che possa essere, diciamo, considerato.
0: No, no, l'abbiamo ripreso il direttore, vero? Direttore, dicevo che la tecnica dei due era talmente elevata, dove i difensori facevano fatica anche a prenderli, per colpirli.
3: Oh, ragazzi, ma attenzione, non dimenticate una cosa, che è basilare. Prima si marcava uomo, eh. Sì, sì. Quando ti mettevano il cagnaccio di turno addosso, che ti seguiva anche quando tu andavi in bagno, scusate il termine,
0: sì, sì,
3: e non era facile per nessuno giocare, eh. Poi Maradona gli raddoppiavano, gli triplicavano la marcatura, e il primo pensiero era sempre il fallo, e lui, sì, sì, bypassava anche i falli con, sì, una, sì, leggerezza, sì, sì, sì, ne ha prese tante in vita sua, che
0: guarda,
3: oggi,
0: direttore,
3: oggi è diverso,
0: io,
3: dai.
0: Io sono, ho 54 anni, ho avuto il piacere di vedere Maradona, ma vabbè, negli anni 80 il calcio era bellissimo, perché venivano da noi veramente fior di campioni, e quando ho visto Maradona, ha finito la carriera Maradona, ho detto forse non vedrò mai più un calciatore così. Devo dire che Messi ho iniziato poi a fare questo lavoro qualche anno dopo, e ho avuto anche il piacere di fare telecroniche di Messi. Messi me lo ha a tratti proprio ricordato in campo in una maniera pazzesca. Ha fatto dei gol in fotocopia a Maradona. Io credo che tecnicamente sia l'unico giocatore al mondo che si sia avvicinato a Maradona. L'unico.
3: Ma guarda, allora io dico una cosa: il calcio oggi lo stiamo proprio, lo vogliamo trasformare, no?
0: Sì.
3: Vogliamo, oggi vedo, si tende a far diventare fenomeni gli allenatori, alla fine è sempre la giocata del calciatore.
0: Beh, questo è
3: entusiasma la gente. Mm-hmm. La gente non si entusiasma per le ripartenze, per i raddoppi, no, la gente si entusiasma per il colpo del calciatore. Quindi voglio dire, alla fine è sempre il calciatore che è al centro del progetto, e sono passati nella nostra storia tantissimi calciatori, ognuno per caratteristiche sue diverse, no? Fare l'elenco di tutti i grandissimi giocatori che sono passati, veramente saremmo una giornata intera.
0: Certo.
3: E mi auguro che il calcio riesca a sfornarne ancora. Ma Maradona, io penso che non avesse una classificazione, l'ho detto, faceva delle cose che tu alla fine dici Madonna, ma che roba è questa? Io penso che anche i compagni facevano fatica a stargli dietro, no? Sotto tanti aspetti.
0: Sì, assolutamente. E vogliamo andare anche al problema nazionale, Francesco?
2: Sì, cambiamo. Dai. Perché, direttore, si è pensato ad una rivoluzione con l'arrivo di Giovanni Malagò, e insomma, sono stati affidati a Maldini e a Leonardo per la prima volta la direzione tecnica del Club Italia, con una consulenza da parte di Leonardo. Adesso questa rivoluzione si vuole completare e stanno provando a convincere Guardiola. Quindi, ovviamente, la domanda non è su quanto sia importante portare Guardiola, ma quello che divide un po' il dubbio di capire se Guardiola potrà non star bene coi panni del commissario tecnico. E poi se diciamo la convincerebbe l'alternativa che in questo momento sembra essere quella di Andrea Pirlo.
3: Guarda, io dico una cosa: l'allenatore della nazionale non è un allenatore, è un commissario, è un selezionatore. L'allenatore è un'altra cosa. L'allenatore è quello che ha un gruppo fra le mani e ci lavora dalla mattina alla sera, nel tempo. E allora sì che Guardiola inciderebbe. Ma cosa volete che possa incidere Guardiola, no? Su giocatori che si radunano una volta ogni 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi, per 2 o 3 giorni e basta? Diventa difficilissimo. Fermo restando che io penso che sia l'allenatore più bravo al mondo, insieme a Klopp. Ma ce ne sono di allenatori bravi. Io dico, quello che allena la nazionale deve essere in grado di selezionare di volta in volta i migliori, quelli più in forma, quelli che hanno una capacità di dare qualche cosa, e nello stesso tempo motivarli per l'evento in cui sono chiamati a svolgere le proprie prestazioni. Cioè, io non capisco perché si voglia battere continuamente sul fatto che la nazionale serve un allenatore. Sono dei falsi concetti.
0: Però mi scusi, no? Direttore, stavo vedendo Germania Klopp, Brasile Ancelotti, Francia Zidane. Questi sono tutti allenatori che hanno fatto grandi cose con i club. E stanno sbagliando tutti o sbagliamo solo noi? No,
2: posso aggiungere una cosa? Forse per noi che stiamo partendo da un punto diverso rispetto alle nazionali che hai citato, servirebbe secondo me un profilo diverso. Loro sono già collaudati.
0: Beh, Brasile no, me. Dai, Brasile mi sembra tanto collaudato.
3: Scusate, sono allenatori, avete nominato degli allenatori che hanno nel DNA il ruolo del selezionatore, del commissario. Ancelotti c'ha nel DNA il ruolo del... Non sono mai stati dei grandissimi... Klopp ce l'ha nel DNA, Zidane pure. Guardiola è uno che per far giocare le sue squadre come hanno sempre giocate le squadre di Guardiola, ha bisogno di avere i giocatori a disposizione, ha bisogno di averli dalla mattina alla sera e inculcargli i suoi concetti. Non è semplicissimo, non è semplicissimo. Quindi voglio dire, alla fine che significa? Significa che ce ne sono diversi, no, non forza. Forse Guardiola è quello che avrebbe più difficoltà sotto tanti aspetti, per quello che ha detto poc'anzi, no?
0: Vediamo, sono curioso di vedere come va. Ma secondo lei come va a finire proprio così?
3: Prendono Pirlo,
0: ok.
2: Quindi tutto ciò che abbiamo detto.
0: Direttore, invece una
3: considerate anche l'ingaggio, Guardiola viaggia, poi Guardiola ha detto che vuole stare un anno fermo.
0: Sì.
3: Che interesse potrebbe avere? Ha detto che vuole allenare una nazionale, ma fra un annetto, eccetera. Che interesse può andare a avere uno che ha fatto sempre benissimo andarsi a prendere una nazionale che in questo momento brucia come il fuoco, no? Per 3 volte consecutive non si è qualificata ai mondiali, eccetera eccetera. Quindi voglio dire, è un'operazione che è bella, pittoresca, che suscita anche delle curiosità, ma è tutto da verificare se si possa realizzare.
0: Va bene, vediamo, staremo a vedere. Direttore, senta direttore, quali sono stati i 3 giocatori secondo lei migliori in questo mondiale, se dovessimo fare un podio?
3: Guarda, io ce ne sono diversi interessanti. Io Bellingham ha fatto bene. A un certo punto veniva da un'annata un po' così.
0: Vero?
3: A un certo punto ha imposto la sua classe, l'ha imposta, no?
0: Sì.
3: Cioè, come attaccante Kane è una garanzia sempre, quello dell'Inghilterra.
0: Sì.
3: Che riesce sempre a vabbè, Messi, che anche se intraspassi nella partita. Pensate che contro la Spagna la prima palla l'ha toccata al 21esimo minuto gioco. Cioè, quindi voglio dire, però Messi, 39 anni, 40 anni,
0: certo,
3: bisogna
0: certo.
3: di levarsi il cappello. Ma ripeto, ce ne sono stati tanti.
0: Beh, Mbappé dove lo mettiamo, direttore?
3: Io l'altra volta provavo a immaginare, no? una squadra che giocasse per esempio il 4-2-3-1, no? Di quelli che sono. E allora mi sarebbe piaciuto vedere un tridente alle spalle di Ken, con Kim, come lo volete chiamare.
0: Eric Kane va benissimo.
3: Con un tridente con Yamal a destra, Messi centrale incolonnato con Mbappé a sinistra. Mbappé a sinistra. I due mediani, Rodri, che ha dimostrato di essere veramente un metronomo incredibile, e Rice, quello dell'Inghilterra, no? Che è un altro giocatore importante. A destra Porro della Spagna,
0: sì.
3: due centrali Moreno dell'Argentina e Laporte della Spagna, a sinistra il terzino sinistro del Senegal che gioca a Leeds, di cui non ricordo il nome.
0: Quale, direttore, l'ho perso un attimo, diceva, scusi?
3: Il terzino sinistro del Senegal che gioca con Leeds. Non ricordo il nome.
0: Non mi ricordo, adesso ci pensa. Arrivo. Francesco. Arriva subito.
3: Vediamo il.
0: E importa chi mette? Importa chi mette, direttore?
3: Importa, vai sul sicuro, nel senso ce ne sono due o tre. Al solito quello della Germania, quello della Francia.
0: Dybu Martinez è un portiere che prenderebbe per la Juve?
3: Vabbè, un buon portiere, a me non è che non è un fuoriclasse come portiere, è un buon portiere, ma non è un fuoriclasse.
0: Non è convinto, non ho sentito il direttore convinto, ecco.
3: No, ho detto un buon portiere, ma non mi pare, non è quel portiere che dice faccio il sacrificio perché è un fuoriclasse, no.
0: Ma ho capito. Aspetta, Francesco, hai trovato?
2: No, non l'ho trovato. Un'altra curiosità, però, perché non abbiamo tanto tempo. Vado al campionato.
0: Sì.
2: Vedendo l'Inter che si deve confermare, le difficoltà di Juventus e Milan, Gasperini deve ripartire puntando a migliorare il terzo posto. Secondo non può essere, perché il primo dei perdenti deve puntare alla vetta.
3: Guarda, secondo me deve puntare assolutamente alla vetta. E che facciamo? Facciamo le ragnatele. C'ha un terreno anche fertile. L'avete detto voi prima ancora di parlare. Avete detto che l'Inter faticherà a imporsi, che il Napoli ha una grande rosa. Il Napoli ha 45-46 giocatori di proprietà. Ma avrà difficoltà, prima deve scolpire, no? Cioè, quindi Juve eccetera eccetera, Roma. Allora, sa come si chiama quello del Senegal? Diouf.
2: Perché mi diceva,
0: ma perché ha perso un po' la mano
2: del West Ham,
3: Leeds
2: mi ha mandato fuori strada.
3: Sono andato a vedere le schede, perché io ho schedato tutti i giocatori partecipanti al mondiale, tutti, dall'A alla Z.
0: Numero
3: sono andato
0: uno
3: a vedere la scheda, eccolo qua, Diouf, 2004. Tra l'altro,
0: direttore, ma la Lazio rischia?
3: Non mi parlate della Lazio, per cortesia. Perché? Ma comunque il presidente, ma dove deve andare? Poverino, ma che cosa? Ma io dico. La Lazio ha una grande sfortuna avuto. Purtroppo è prigioniera di Lotito. È prigioniera di Lotito. A me dispiace, presidente, che poi, tra l'altro, con tutto quello che è, si va a pigliare pure un'altra squadra. Quindi, non contento dei casini che le seconde squadre hanno creato, noi andiamo a riproporci di nuovo. Ma anche nei confronti dei tifosi della Lazio. La Lazio avrebbero. Forse avrebbero anche diritto, presumo, a sognare qualche cosa in più, e invece è un anno e mezzo, due, che vanno avanti soltanto a guerre intestine, discussioni a mai finire, ma di programmazione alla Lazio non mi sembra che si parli granché, no?
0: No, sì. Improvvisazione più che programmazione.
3: Assolutamente, quindi improvvisazione, la parola giusta. Purtroppo mi dispiace per i tifosi, perché è una tifoseria veramente che meriterebbe qualche cosa in più. Però il problema è questo, cioè, esiste ed è un problema serio.
0: Vediamo come andrà a finire. Posso fare una domanda, poi mi risponda come vuole, direttore? Lei che ha lavorato veramente con tanti presidenti, anche diciamo qualcuno vulcanico, qualcuno insomma, ma ci lavorerebbe con Lotito attualmente?
3: Allora vi faccio ridere, quando ero a Catania e lui si è avvicinato al mondo del calcio in occasione di un Natale che abbiamo festeggiato tutti i dirigenti della Lega, tutti i consiglieri della Lega, eccetera, eccetera. Lui mi propose di andare alla Lazio. E io gli dissi: Claudio, ma lascia stare, a parte che a Catania, cioè, sto bene a Catania, non al di là, ma poi, no, ma ti prometto, io farei la parte amministrativa, io non metto bocca. Cioè, in un'azienda una testa è già troppo. Che gestisce che manda avanti la baracca. Tu ce ne vuoi mettere due, diventa difficilissimo poi dopo pensare di lui. Il problema è uno solo: è un uomo di conti, è un uomo di così, chiamiamolo amministrativo, ma il calcio è un'altra cosa. Lui parla, è fortunato, perché io ricordo come fosse ora, quando prese Bielsa, no?
2: E si ritrovò Inzaghi.
3: Lui disattese all'accordo con Bielsa, io gliel'avevo detto, sta attento, se gli prometti A, mantieni, perché anche se ti firma 10 contratti e tu non mantieni, certo, lui non viene. Certo. E così fu. Va bene. E si ritrovò Inzaghi, che poi ha fatto quello che ha fatto.
0: È vero, verissimo.
3: Quindi voglio dire, alla fine, io non so fino a che punto le scelte sono meditate tecnicamente e che hanno un senso, no?
0: Bene.
3: Il personaggio è questo,
0: sì, è questo.
3: Uno che pensa. Vabbè. Che poi tra l'altro, ragazzi, oggi in Italia sono due modi di apparire più degli altri, no? La politica e il calcio ti fanno diventare persone. Lui si è infilato in tutti e due.
0: È vero, verissimo.
3: Cioè, quindi voglio dire, ma io dico, alla fine, ma buttami su un'altra squadra, lasciali in pace sta Lazio, falla andare avanti per la sua strada. Io non
0: sarà dura, direttore, vediamo come andrà
3: io
0: a finire.
3: Io me lo auguro per i tifosi, però, e me lo auguro anche per lui, perché certo, continuare a stare
0: continuare così non ha senso, secondo me, non ha proprio senso.
3: Che serva a nessuno,
0: sì,
3: no?
0: A nessuno, ha ragione.
3: Si mortifica solo il calcio.
0: È vero. Direttore, mi devo fermare, è stato veramente come sempre
2: Ciao,
0: un grandissimo
2: grazie,
0: piacere averla con noi.
2: Grazie davvero.
0: Un abbraccio al direttore Pietro Lomonaco.
2: Sì, garanzia,
0: veramente. Allora, ci dobbiamo fermare, sì, perché abbiamo un'altra ultima mezz'ora, che c'è un passaggio sulla Fiorentina e poi raffica finale di calciomercato. Ci siamo quasi, vai.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio. La settimana annunciata come decisiva per il CT dell'Italia riparte sotto il segno di Pep Guardiola. L'allenatore tra i più ambiti del pianeta, in pausa di riflessione per sua scelta, non certo per mancanza di panchine, rientra dunque nella short list della quale lo stesso presidente della FIGC Giovanni Malagò ha ribadito non fanno parte solo Roberto Mancini e Andrea Pirlo. Secondo Sky Sport, Paolo Maldini e Leonardo, rispettivamente direttore tecnico e advisor della Federcalcio, sono stati avvistati a Barcellona lo scorso weekend, dove hanno incontrato proprio Guardiola. Non voglio interferire nella scelta, ha commentato il ministro dello sport Andrea Abodi.
1: Deciderà chi deve decidere, ognuno ha il ruolo. Per me chiunque sarà l'allenatore sarà comunque l'allenatore della mia squadra, tra virgolette, perché la squadra principale per me è la maglia azzurra. E non voglio minimamente interferire, perché questi giorni devono servire per fare le necessarie riflessioni. Il presidente Malagò con Paolo Maldini, con Leonardo, qualunque sia la scelta, ripeto, sarà la mia scelta.
0: Calciomercato, Luka Modric è sempre più vicino a rimanere al Milan e la club rossonero ha i dettagli finali per il rinnovo del centrocampista croato, che si prepara a firmare fino al 30 giugno 2027. Per lui 34 presenze, 2 gol e 3 assist con la maglia del Milan in Serie A. Ufficiale invece un colpo in difesa per il Bologna, che acquista ufficialmente dal Real Oviedo Raheem Alassane, terzino 24enne del Niger, primo nigerino della storia del club, terzo in tutta la Serie A. Un gravissimo lutto ha colpito l'allenatore dell'Atalanta Maurizio Sarri, che ha perso papà Merigo di 97 anni, scomparso ieri sera. L'Atalanta esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Amerigo Sarri, papà di Maurizio, si legge nella nota del club bergamasco. Alla famiglia Sarri giungano la vicinanza e l'abbraccio di tutta la famiglia nerazzurra. Amerigo Sarri, papà di Maurizio, si legge nella nota del club bergamasco. Alla famiglia Sarri giungano la vicinanza e l'abbraccio di tutta la famiglia

0: Il campione del mondo 2021 lascerà dunque la Yamaha e ha firmato un contratto biennale per il 2027 e il 2028. La casa giapponese ha ufficializzato anche l'arrivo del giovane David Alonso, ma senza indicare il team. Il colombiano si gioca con Diogo Moreira, campione del mondo Moto2 nel 2025, un posto nella squadra Factory accanto al francese. E per lo sport è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo tornati con voi in quest'ultima parte di A Tutto Mercato. Allora 331 8200213, c'è Massimo, il messaggio è arrivato in ritardo, me ne sono accorto adesso, quindi abbi pazienza, perché non è che io sto solo davanti alla messaggeria, quindi non è un discorso che preferiamo altri messaggi, e che molte volte dobbiamo seguire la diretta anche altri siti, altre cose, e quindi può sfuggire il messaggio che avevi mandato allo Monaco. Maradona super e basta, però sto super e basta a me mi infastidisce da parte di tutti. È super, però basta no. Il paragone c'è e si fa, ed è bello per questo. Saluti allo Monaco anche da Marino, lui conosce, vabbè, lo rifaremo, tanto il direttore rinterverrà ancora prossimamente. Invece a me piace moltissimo questo confronto, penso che sia un confronto di calcio che ci sta tutto. Allora, caro Francesco, stiamo dando un'occhiata ultima, andiamo con un audio, vai.
1: Arriva. Ciao Marco, ciao a tutti. Una scommessa, previsione, anzi una vostra, come considerate questa mia ipotesi? Il 3 agosto la Juventus parte per la tournée. Se entro tale data, anche perché manca un mese al campionato, non avrà un portiere, un attaccante, una valigia, qualcosa da mettere in porta in attacco, secondo me l'ombra di Conte, considerando anche le parole dette a Dazon, anche perché Conte non entra mai in corsa, ma al 3 d'agosto non saremmo in corsa, diventa un ombrellone. Sbaglierò di tanto?
2: Sarebbe stata la mia prossima domanda, per se avessimo avuto
0: che cosa
2: su Conte, su un possibile rientro alla Juve con quella,
0: io non lo escludo, l'ho detto da subito, quindi vediamo. Secondo me è un qualcosa che va preso in considerazione,
2: anche perché dove può rientrare? Al Milan se fallisse Amorim, ma

0: Cambiano un altro allenatore. Oh, alla Juve.
1: Guarda, io lo dico adesso perché bisogna dire le cose in anticipo. Dici. Poi vediamo come andrà a finire. Io la situazione della Juventus la voglio monitorare molto bene, perché se non arriva gente per fare qualcosa di un lavoro importante, io non so se Spalletti regge. Cioè, io anche la conferenza che ho visto, a me mi sembra uno che in questo momento si sta trattenendo, sta cercando di capire che cosa succederà, con chi dovrà lavorare. Ma vi sembra una cosa normale che il 21 di luglio ancora non c'è un attaccante, non c'è il portiere, non si sa chi viene in mezzo? Ma vi sembra una cosa che... Stiamo parlando della Juventus, non stiamo parlando, con tutto il rispetto, di una squadra neopromossa che insomma deve fare dei conti, cioè... Non lo so, a me sembra una situazione dove o arriva qualcuno da qui a breve, se no diventa veramente complicato.
2: Sono inconsolabile.
1: Vediamo.
0: Chi non ha di questi problemi, perché è arrivato più di qualcuno in questo momento alla Fiorentina, è sicuramente Fabio Grosso, che lavora anche su altri nomi, con Paratici, con la situazione di Sule, di cui abbiamo parlato, con la situazione di Ken, stavolta però in uscita. Ne parliamo direttamente da Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto. Ciao Tommaso.
1: Ciao direttore. Come stai?
3: Ciao ragazzi. Ciao, buon pomeriggio. Vi ascoltavo, stavo per dire che comunque anche noi come Spalletti, intendo noi come categoria giornalistica, non riusciamo a stare dietro a Paratici, e quindi vi chiedo, ma vi pare possibile che la Fiorentina ancora non ha preso un esterno e noi brancoliamo sostanzialmente nel buio come obiettivi e profili? Però d'altronde, che dire, con Paratici credo sia la normalità. Ovviamente sto scherzando, però nemmeno troppo, perché hai giustamente ragione a sottolineare come in difesa, a centrocampo, ha già fatto molto il DS, però a livello invece di esterni è ancora Grosso, deve adattare Gudmundsson e Fortini, e quindi lì il mercato è solo all'inizio.
1: Assolutamente, però attenzione, ti chiedo, siccome oggi abbiamo letto un po' qualcosa così, ci fai un po' il quadro della situazione, si è parlato di Sule, che è un esterno, che sarebbe un esterno, sì. Come siamo messi, e poi c'è la vicenda
0: Ken,
1: che è molto importante, perché il Como mi sembra che sta facendo dei passi notevoli nella direzione di Ken.
3: Sì, guarda, sono due vicende che si sono sovrapposte, in particolare da ieri, perché da Casa Viola, restando sul fronte degli esterni, abbiamo raccolto non vere e proprie smentite, però grande freddezza su almeno un paio di piste. Una è quella di Bakayoko dell'Ipsia, che la Fiorentina ha seguito molto, ma che i tedeschi valutano tantissimo e probabilmente non sono nemmeno troppo convinti di cederlo. Per questo la Fiorentina già da ieri su Bakayoko sembra aver mollato la presa. E quanto ad alcuni contatti che ci sarebbero stati e sui quali, devo dire, abbiamo raccolto anche qualche conferma con l'entourage di Sule, mi sembra che per il momento però i discorsi tra Fiorentina e Roma non siano nemmeno partiti, anche se poi a livello di ingaggio Sule potrebbe essere un obiettivo per i Viola, è più che altro quanto potrebbe chiedere la Roma che credo abbia raffreddato l'interesse della Fiorentina. Quindi, per concludere, ecco, sul fronte degli esterni per ora le carte di Paratici sono ancora molto molto coperte. Ricordiamoci però, e questo ce l'hanno detto più o meno dal Viola Park, che prima di partire per l'Inghilterra l'intenzione di trovare qualche esterno di ruolo c'è, perciò prima della fine di questa settimana io qualche movimento ulteriore in entrata per le corsie offensive me l'aspetto. Il fronte Ken è diverso, nel senso che ieri effettivamente la dirigenza del Como ha avviato una sorta di sondaggio esplorativo con l'entourage, nel quale si è evidentemente anche parlato non solo delle cifre, perché Ken guadagna molto a Firenze, l'abbiamo detto, dopo il rinnovo dell'ultima stagione siamo quasi vicini ai 5 milioni di euro, però al tempo stesso il valore che ha acquisito il Como, il fatto che faccia anche la Champions League, il prossimo anno potrebbe anche aprire ad una trattativa. Trattativa che però per il momento non c'è tra Como e Fiorentina, anche perché Viola è vero che in questo momento si tengono stretti il proprio attaccante,
0: ma è sacrificabile, scusa. Uno come Kenne è sacrificabile per la Fiorentina?
3: Tutto è sacrificabile, tanto più con Paratici lo è, però credo per una cifra che parta dai 40 milioni, non al di sotto. Ricordiamo che c'era la clausola rescissoria che valeva per le prime due settimane di luglio, con un prezzo da 62 milioni di euro che chiaramente nessuno ha affrontato, perché lo si può pagare meno ovviamente da qui alla chiusura del mercato. È in questa forbice che si gioca l'eventuale disponibilità della Fiorentina a cedere Ken, perché ripeto, se il Como punta a prendere l'attaccante della nazionale italiana con 25 milioni più 5 di bonus, per intendersi, credo che la Fiorentina nemmeno si siederà al tavolo. Se invece la cifra si avvicina ai 40 milioni, ecco, io non mi stupirei se i Viola aprissero a una partenza. Non a caso poi, come eventuali nomi di alternative, i Viola sono segnati su più tavoli, da Lucca fino allo stesso Dovbyk, anche perché questi nomi chiaramente sono spendibili anche nel caso realistico in cui a partire poi fosse Piccoli e non Ken.
1: Vediamo, non so, prego, prego, Francesco.
0: No, io...
1: No, mi interessava sapere questa cosa di Ken, perché poi, insomma, il Como in questo momento, come diceva anche Tommaso, facendo la Champions può essere una squadra che, insomma, può, no, carpire l'interesse degli stessi calciatori, quindi...
0: Sì, soprattutto perché gli servono italiani, e forse è proprio il profilo perfetto anche per questo, perché sì, è attaccante forte... italiano, può essere un'ottima, però ecco, perché ho visto anche su Firenze Viola che c'è un interesse per quanto riguarda Ken dalla Turchia,
1: sì, sì.
0: Quindi non vorrei che, no, lo stessero un po' proponendo perché pensano di poter magari, Tommaso, farci una bella cifra e ripartire da un attaccante con caratteristiche magari diverse per questo 4-3-3.
3: Sai, la Fiorentina ovviamente arrivava da una stagione negativa, ma anche da un saldo altrettanto negativo tra il mercato estivo dell'anno scorso e quello invernale di quest'anno. E quindi il fatto che Paratici abbia avuto facoltà sì di anticipare e quindi di comprare, ma evidentemente di allargare anche questo saldo negativo, ci porta a pensare che qualche cessione pesante la Fiorentina dovrà farla, al di là dei vari partenti come Dodò, come Gudmundsson, per i quali credo offerte e proposte arriveranno più avanti. Però uno tra Ken e Fagioli io credo che possa essere sacrificato proprio in nome di un saldo che probabilmente resterà negativo, ma non può nemmeno essere una cifra fuori dai paletti di bilancio. La questione è soltanto all'inizio, ripeto, io credo che quello del Como sia innanzitutto un sondaggio, perché poi con la Fiorentina ancora non si sono parlati, il discorso è soltanto all'inizio, però è sicuramente una pista di cui tenere il conto, così come queste voci che arrivano dalla Turchia nei confronti di Ken da parte del Fenerbahçe, cioè che testimoniano come un po' di mercato ci possa essere intorno a lui, probabilmente più ampio dell'anno scorso, quando si fecero vivi solo gli arabi dell'Al-Qadsia. In più lo stesso Ken voleva comunque rimanere alla Fiorentina perché era l'anno del Mondiale, sperava di prendersi la kermesse oltreoceano proprio con la maglia azzurra giocando a Firenze. Questo poi non è successo, quindi gli scenari sono ancora cambiati. Però ecco, io per esempio qui dispenso molta pazienza, nel senso che di Ken e di Fagioli credo che continueremo a sentirne parlare ancora molto a Firenze, ed eventualmente le trattative entreranno nel vivo, sono quasi certo, solo dopo Ferragosto, quando poi si comincerà veramente a fare sul serio. È chiaro che il fatto che le conferme ci siano al sondaggio del Como è sicuramente un anticipo di quello che potrà avvenire da agosto in poi.
1: Tommaso, grazie per, come sempre, buon lavoro a te e a tutta la redazione di Radio Firenze Viola, a prestissimo. e buon proseguimento.
3: Ciao ragazzi,
1: un abbraccio al direttore Tommaso Loredo di Radio Firenze Viola. Però corriamo veramente in maniera notevole in questo pomeriggio, perché andiamo subito da Ivan Cardia con la redazione di Tutto Mercato Web, e salutiamo subito Ivan. Ciao Ivan, ben trovato.
4: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
1: Allora Ivan, facciamo così: abbiamo aperto con Di Benedetto, l'apertura con un po' di situazioni di mercato, invece con te chiudiamo con una raffica, così per fare una sorta di veramente riepilogo di questo pomeriggio. Io, se sei d'accordo, parto un attimo dalla Roma e poi ti lascio la parola, vai dove vuoi, perché c'è questo intrigo Somerville ad un passo dalla Roma, ma dall'Inghilterra arrivano voci contrastanti. Questo è un giocatore che vuole fortemente Gasperini. Ivan.
4: Esatto, io partivo proprio da lì, Marco, quindi siamo perfettamente allineati. Gasperini, che non ha avuto Greenwood, vuole invece avere a disposizione Somerville. La Roma ci sta lavorando, è un intrigo internazionale, nel senso che effettivamente la Roma ha alzato molto la soglia dell'offerta, arrivando più o meno a 50 milioni di euro con i bonus compresi. In Inghilterra però parlano di un'offensiva altrettanto insistente da parte del Manchester United, che pure è molto interessato a Somerville e che insomma sarebbe allo stesso modo portando avanti le trattative, cercando di arrivare alla fumata bianca. Di Fiorentina sentivo che ne avete parlato, sì. Finora, per ora il club non conferma le indiscrezioni su Sulè. C'è da dire che finora tanto di quello che non è stato confermato poi in realtà si è verificato. La Fiorentina è una grande protagonista di questo mercato, evidentemente anche l'eventuale arrivo di Sulè si lega anche alla sfera della Roma, perché è comunque un giocatore che la Roma andrebbe a salutare. È stata una giornata di allenamenti saltati e che ovviamente con delle ripercussioni in sede di mercato. Non ha partecipato all'allenamento dell'Udinese Niccolò Zaniolo. In realtà non dovrebbe esserci una nuova rottura tra le parti, nel senso che domani dovrebbe essere la giornata in cui poi l'Udinese e Zaniolo andranno a ratificare il rinnovo del contratto, chiudendo in via definitiva il caso. C'è un vero e proprio caso, scusa la ripetizione, in casa Lecce, dove non si presenta da un po' la Mec Banda. Il club insomma ha anche diramato un comunicato in cui ha fatto riferimento alle esigenze logistiche lamentate dal giocatore, che ne impedirebbero il rientro in Italia. Evidentemente la società fiorentina ci crede fino a un certo punto e vuole capire cosa stia impedendo effettivamente al giocatore di rientrare in Italia. L'Inter sta continuando a lavorare sulle fasce, sono veramente tanti i nomi. Nel frattempo è pronto a salutare un giocatore, un giovane, che però poteva anche rappresentare un'alternativa per Christian Kivu sulla sinistra, perché Cocchi è prossimo a passare al Padova in Serie B, una soluzione in meno sulle corsie laterali. Già Kivu insomma comunque chiede alla società dei rinforzi. Da tempo è al lavoro per arrivare non a un rinforzo ma a un rinnovo il Bologna, che sta trattando con Orsolini per chiudere la trattativa legata al prolungamento del contratto. Ne ha parlato oggi Claudio Fenucci, che dal ritiro di Vales ha fatto il punto su diverse situazioni, compresa quella legata a Orsolini, e insomma ha detto che stanno dialogando, che non sono molto lontani, che la società sta facendo uno sforzo e che si aspetta di chiudere presto questa negoziazione.
1: Hai detto tutto praticamente in pochissimo tempo. La raffica l'hai fatta veramente.
0: La chiami raffica apposta.
1: Insomma,
4: se vuoi una pioggerellina, ti faccio una pioggerellina lenta.
1: No, sei stato alla grande. Va bene, Ivan, noi siamo per chiudere. Abbiamo completato con questo giro insieme a te. Domani, naturalmente, ritorneremo sempre in questa parte finale con la raffica di calcio mercato con Tutto Mercato Web. Io ti ringrazio. Buon lavoro. Prestissimo Ivan.
0: Ciao Ivan.
4: Buon proseguimento.
1: Grazie a Ivan Cardia. Dunque, siamo veramente in dirittura d'arrivo. Forse c'è da recuperare qualche messaggio al volo. No, mi spiego con Maurizio: se i giocatori non arrivano per Spalletti, poi con Conte arrivano invece. No, ma non era riferito a questo, era riferito al fatto che non metto in dubbio che la Juve non inizierà il campionato con Spalletti, non ci sono dubbi su questo. Io dico in corso d'opera, qualora non dovessero arrivare giocatori che magari lui ritiene consoni al suo livello di calcio, alla sua idea di calcio, non so quanto, ecco, possa stare sereno. Possa stare sereno. Questo qui ho detto.
0: No.
1: Poi magari in corsa può succedere.
0: Mollare.
1: Quanto possa stare sereno lui, ecco questo. E allora poi, sai, in corsa può succedere di tutto. Io vi dico che, insomma, partendo così, con il fantasma di Conte che gira per Torino, io sinceramente non mi fido fino in fondo. Quindi poi, per carità, non succede niente, però questo è il mio pensiero. Vediamo, adesso facciamoli partire.
5: Hai paura? Ma che ho paura?
1: Ecco, vedi, si incavica subito. Allora, ci siamo per arrivare in fondo. Non so se c'è da aggiungere qualcosa, Francesco.
0: No, basta, aggiunto tutto, Ivan. Ti avrei letto questa cosa di Somerville, che tra l'altro in Inghilterra poi vanno prese con le molle queste cose dell'Inghilterra. Io credo che Somerville è destinato ad essere un nuovo giocatore della Roma. Per il resto tutto tace.
1: Sì, io sono anche convinto che il Como farà un affondo serio e molto forte per Ken. Secondo me, ti dico che è un'operazione che dobbiamo...
0: Sì, 40 milioni secondo me possono spendere.
1: A voglia, e 40 milioni Fiorentina lo dà,
0: Per questo ho chiesto prima a Tommaso quanto è sacrificabile, perché ci vedo proprio, non lo so, avverto l'interesse della Fiorentina di poter essere sacrificabile per quella cifra e di poter comprarci un attaccante diverso.
1: Sono d'accordo con te. Vediamo, seguiremo naturalmente tutti gli sviluppi del caso. Noi ritorneremo come sempre domani a partire dalle ore 14 con Tutto Mercato. Questo è un po' lo schema che vi accompagnerà in questi giorni. Vi ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito. Adesso noi vi lasciamo a Tutta C, che prosegue il pomeriggio. E poi...
0: Sì, grazie Andrea Magliocca, grazie Claudio Ferrarese, grazie Daniele Petroselli. Appuntamento, Marco, a domani.
1: Sei stato bene?
0: Stessa ora, stesso posto, stesso bar.
1: Sei stato bene?
0: Molto bene. Non vedo l'ora di ricominciare.
1: Vabbè, ciao. A domani, buon proseguimento.
6: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.

0: Buonasera dalla redazione.
1: Dopo la sentenza sul caso Roggero, ai magistrati sono arrivate minacce, insulti e messaggi d'odio in un clima in cui vengono attaccati per il solo fatto di aver applicato una legge dello Stato sull'omicidio e sulla legittima difesa, lo riferisce la Giunta Centrale ANM. Ribadiamo che da parte di chi ricopre incarichi istituzionali servirebbe maggiore responsabilità e cura nell'utilizzo delle parole nei confronti di chi applica la legge. Continuano i magistrati, la critica è legittima, ma non alimentare narrazione che individui in magistrati un bersaglio.
0: Prosegue l'escalation del conflitto fra Iran, Israele e Stati Uniti. Nelle ultime ore Teheran ha colpito obiettivi militari americani in Bahrain e Kuwait, mentre il comando centrale statunitense ha risposto con nuovi raid contro postazioni iraniane. Il Pentagono riferisce che dall'inizio degli scontri, il 7 luglio, sono quasi 100 i militari americani rimasti feriti. Sul fronte diplomatico si apre uno spiraglio. Secondo Axios, mediatori iraniani stanno lavorando ad una proposta di tregua, ma il presidente Trump starebbe ancora valutando un'ulteriore intensificazione dell'offensiva.
1: La guerra Russia-Ucraina, proseguono i bombardamenti russi sul territorio ucraino. Nelle ultime 24 ore i raid hanno provocato almeno 20 morti e oltre 140 feriti, con Kiev e Kharkiv tra le città più colpite. Il presidente Zelensky chiede un rafforzamento delle difese aeree, mentre il comandante della NATO in Europa, l'ammiraglio Cavo Dragone, avverte che i paesi baltici e la Polonia restano possibili obiettivi della pressione militare russa.
0: Torniamo in Italia, la cronaca. Il cadavere di una donna in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato ieri notte in un appartamento di una palazzina di Barriera di Milano, alla periferia nord di Torino. A lanciare l'allarme un amico della donna, di età compresa fra i 30 e i 40 anni, che da qualche tempo non aveva più sue notizie. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile di Torino. Al momento nessuna ipotesi sul decesso a causa delle condizioni in cui è stato ritrovato il corpo. Per far luce sulle cause della morte si attende l'esito dell'autopsia.
1: Continua l'emergenza caldo in Italia. Mentre le città in rosso si concentrano al centro e a sud, al nord ci sono 8 città che tornano in verde. Sono i dati del bollettino del Ministero della Salute, che fotografa un paese spaccato in due per almeno altre 24 ore. Massime al nord 30-31 gradi, in linea con le medie del trentennio 91-2020, ma sul versante tirrenico del centro si risale a 35-36 gradi e sud tocca i 40 gradi. Domani ancora in rosso Cagliari, Catania, Messina, Napoli, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Le altre gialle o verdi.
0: Lo sport, pallavolo, domani alle 10, ora italiana. L'Italia di Velasco debutta nelle finals della Volley Nations League a Macao, affrontando l'Olanda nei quarti di finale. Le azzurre, seconde teste di serie, vanno a caccia del terzo titolo consecutivo dopo i successi del 2024 e 2025. In caso di vittoria in semifinale sfideranno la vincente di Brasile e Giappone. Velasco invita a non guardare i trionfi del passato. Sarà una partita difficile, ma la squadra è pronta.
1: Ed è tutto. A più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno ed eccoci qui con un nuovo appuntamento con A tutta C. Prende il via quest'oggi la settimana della nostra trasmissione, in una settimana che rimane comunque non facile. Come sapete, ieri non siamo andati in onda, una scelta che abbiamo fatto dopo i recenti fatti di cronaca che domenica hanno un po' sconvolto il mondo di tutto mercato web, perché come sapete è morto Luca Esposito in tragiche circostanze sulle quali la giustizia sta ora facendo chiarezza. Insomma, ci sono delle indagini in corso che dovranno chiarire cosa è accaduto nella notte tra sabato e domenica. Non è facile riprendere come se niente fosse successo. Onestamente avrei preferito, ecco, non essere io quella che doveva riprendere un po' le fila del discorso dopo tutto quello che è accaduto. Ovviamente la voce femminile del programma, Claudia Marrone, quella che vi sta parlando. E ripeto, non è facile. Come abbiamo detto ieri, quando ho spiegato il perché non saremmo andati in onda, ma avete visto una replica di quello che è il nostro format, Luca era uno dei volti di A tutta C, uno dei volti anche di tutto mercato web e tuttoc.com. Uno dei volti forse più allegri, non è cattiveria verso altri colleghi, ci mancherebbe altro, però siamo anche noi persone umane e capita, no, di avere più feeling con qualcuno piuttosto che con qualche altro. Ed ecco, io con Luca avevo un ottimo rapporto professionale, ci conoscevamo praticamente niente, al di fuori magari di quello che è il mondo calcistico, però a livello lavorativo avevamo uno stretto rapporto e anche averlo qui in collegamento era sempre un piacere, mi divertiva tanto, mi divertiva davvero tantissimo con i suoi saluti, anche quando esordiva con quei bonjour in un francese un po' macaronico, quando davvero non l'abbiamo mai fatto volontariamente, eravamo praticamente vestiti uguali. Ci sono tante cose che mancano, anche banalmente quando c'è da verificare una notizia sulle piazze che lui seguiva maggiormente, il non poterlo fare. Ieri mi veniva quasi automatico scrivergli, non era possibile e insomma, ripeto, riprendere oggi non è facile. È chiaro, il calcio non si è fermato, non ci possiamo fermare a lungo nemmeno noi e ieri abbiamo però, ripeto, scelto di farlo perché era doveroso, era il minimo. Come ho detto, non sono una fautrice del The Show Must Go On. Io credo che ogni tanto sia giusto fare un po' di silenzio e ritirarsi in delle riflessioni, insomma in tante cose, ma non lo si può fare per troppo tempo. Ripeto, il calcio è andato chiaramente avanti. Siamo andati avanti anche noi, pur senza avere un compagno di lavoro. E oggi dobbiamo quindi riprendere anche normalmente la nostra trasmissione. Lo ripeto, sono un po' in difficoltà. Lo riconosco, però lo dobbiamo fare ed ecco, insomma, ieri è stata poi una giornata alla fine anche calcisticamente abbastanza impegnativa. C'è stata la buona notizia del Foggia, un Foggia che ha visto revocarsi dal Tribunale di Bari l'amministrazione giudiziaria, quindi può prendere tranquillamente il via il percorso di una squadra, quella rossonera, che verrà presto riammessa in Serie C. È stata presentata la domanda ufficiale di riammissione al torneo di terza serie e i Satanelli andranno a sostituire la Ternana, che lo scorso anno, come sapete, è fallita. Una Ternana che ha quindi lasciato un posto vacante nell'organico della Serie C 2006-2026-2027 e questo spazio verrà appunto riempito dal Foggia, che però non avrà la certezza matematica del tutto prima del 25 di luglio. È comunque prossima, anche perché dalla prossima settimana, insomma, partirà ufficialmente la stagione cadetta, scusatemi, la stagione di terza serie e la stagione cadetta, quella di Serie B, partirà domani con la presentazione dei calendari in quel di Ascoli. Il 29 luglio invece sarà la volta dei gironi di Serie C, con successivi calendari e giornate del campionato che sarà. Il 14 agosto poi prenderà il via la Coppa Italia, il primo importante step che darà un po' misura di quello che durante questi ritiri pre-campionato hanno svolto le squadre. È vero che insomma il calcio di agosto non è mai poi come quello che si vede nei mesi più avanti. Le squadre hanno da poco iniziato il loro percorso, di sicuro però c'è grande attesa, grande interesse nel vedere un po' tutto quello che è, insomma, anche da parte delle retrocesse. Ci sono delle retrocesse piuttosto di livello quest'anno in Serie C. C'è uno Spezia che è decisamente molto attivo, ieri sono arrivati Mazzocchi e Florenzi dal Cosenza. Cistana invece salutato la formazione bianconera, e insomma questo è ufficiale, sono tutti movimenti che si sono registrati ieri, per cui insomma è uno Spezia che sta cercando di fare il meglio possibile, perché è uno Spezia che ha un po' l'obbligo anche di dover fare bene in questo torneo, che sarà un obbligo che ha però anche la Reggiana, che è ripartita da Attilio Tessera, una Reggiana che nei giorni scorsi ha visto però una sorta di mezzo terremoto interno con gli addi del direttore generale Vacondio e del direttore sportivo Doriano Tosi, il direttore che nel 2020 fu uno degli artefici della promozione in Serie B della compagine granata. Altrettante pressioni le ha il Bari, un Bari che ha deciso di ripartire da Marino come direttore generale, da Rastelli come nuovo allenatore, un Bari che ha complicato un po' i piani del Lecco, perché il direttore sportivo Antonio Minadeo ha appunto lasciato la formazione blu celeste per quella barese, è tornato quindi a lavorare con Marino, ma chiaramente il Lecco si è dovuto un attimo risistemare, riaggiustare, proprio perché comunque ha perso una delle figure apicali che hanno segnato l'ultimo biennio della formazione bluceleste, un biennio sicuramente positivo. Non ci sarà però l'addio con Federico Valente. Lo stesso Valente in una recente conferenza stampa ha precisato che non ha mai detto di voler lasciare il Lecco. Quelli che si sono letti sul mercato, quelli che si sono letti circa la sua posizione sul mercato, erano solo rumors. E a proposito di Lecco, al netto di diversi pezzi pregiati persi, penso magari a Furlan e Battistini che sono approdati alla prima citata reggiana, ieri ha annunciato Fasan, che lo scorso anno è stato uno degli attaccanti del Latina. Questa mattina invece, per il momento almeno in cui siamo in onda, c'è stata una sola ufficialità, quella dell'Arzignano, che si è assicurata a Davide Finizio, ex Scuola Calcio Toro, un classe 2007 che ha sottoscritto un contratto triennale con la formazione veneta. Ma insomma c'è anche un Avis Pesaro che, dopo tante iniziali incertezze, sta nascendo. Ieri si è assicurata dall'Aquila. C'è un Trento che invece, dopo la buona amichevole contro il Genoa, e di questo poi ne parleremo nel corso della nostra trasmissione, si è assicurato dal Vicenza Benassai, insomma un colpo di spessore per quello che è il campionato di Serie C. E insomma tante squadre che stanno nascendo. Ci sono anche le formazioni neopromosse che si stanno assicurando dei colpi importanti, anche colpi di prospettiva. È una Serie C che torna a puntare sui giovani, una Serie C nella quale la riforma Zola sta tenendo molto banco, anche per tutte le riforme che ci si potranno aspettare dalla gestione Malagò. Ma è chiaro che la federazione per il momento vede come priorità la nomina del nuovo CT dell'Italia, quindi insomma capiremo a breve tutto quello che accadrà anche dal punto di vista di riforme, però è ora tempo di concentrarsi sul campo, tante le amichevoli che si stanno svolgendo e che di sicuro contribuiranno poi a formare le rose, ma anche oggi io credo sarà una giornata abbastanza interessante per tutto quello che è il movimento della Serie C. Non mancheranno le ufficialità, ce ne sono state tantissime anche addirittura nel fine settimana, un po' meno nella giornata di domenica, che era però anche quella della finale del mondiale vinto dall'Argentina, e quindi si sa, i fari erano tutti un po' catalizzati su ben altre situazioni. Ieri però c'è stato tanto movimento e, ripeto, per me anche oggi sarà una giornata nella quale si dirà tanto. Sottolineo che sono state completate tutte le panchine, per cui adesso si può davvero parlare solo di calciatori, salvo che non ci siano poi esoneri improvvisi, ma di questo non credo. E per parlare di quello che oggi potrebbe accadere, io vado a collegarmi con la redazione di TuttoC.com, dove trovo Laerte Salvini.
2: Ciao Claudia, buongiorno, un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
1: Cosa dobbiamo aspettarci, Laerte, quest'oggi dal...
2: Sì,
1: cosa dobbiamo aspettarci
2: oggi
1: da
2: una
1: questa
2: giornata...
1: Serie C? Da...
2: Sì, una...
1: Prego.
2: Una giornata molto, molto intensa, assolutamente sì, perché il Bari si prepara ad annunciare Tribuzzi, credo di avere la certezza di un prestito con i dettagli che saranno limati questa mattina, e inoltre la Casertana sta per piazzare un altro colpo, sempre dall'Avellino, ossia l'arrivo di Giuseppe Panico. Casertana ieri, come dicevi te, è stata protagonista in una Serie C che si è accesa anche sul mercato, perché ha annunciato Castelli con un triennale, e si candida ad essere, a mio avviso, almeno una delle mine vaganti della prossima terza serie. E sarà sicuramente anche un'estate, una giornata importante per il Cosenza, perché il Cosenza, come abbiamo scritto stamattina, è vero che lavora in uscita, Caporale è molto vicino alla Salernitana, ma Proia, un fedelissimo ai Coppitelli, sta per firmare un biennale, è arrivato Giannini, e nonostante i malumori della piazza, è un Cosenza con Lucioni che sta lavorando, anzi a quello che mi risulta è molto attivo, con i limiti ovviamente di un ambiente...
1: Beh, e per forza deve esserlo, anche perché è un Cosenza... per forza Lucioni deve essere molto attivo. È un Cosenza che, rispetto a tante altre compagini, è partito in ritardo, perché proprio Coppitelli ha chiuso il cerchio delle panchine di Serie C, lo ha fatto un po' tardivamente. Coppitelli tra l'altro è stato uno dei tecnici che, molto chiacchierati, sembrava un passo da Livorno, prima che Livorno scegliesse poi invece Cristiano Lucarelli, ma è ovvio che il Cosenza deve lavorare tanto, ci saranno anche tanti altri addii. Comunque la situazione in casa rossoblù non è semplice, già solo il fatto che si dovrà giocare a Crotone non credo che agevoli poi i rapporti tra Guarasso e la piazza, rapporti che sono già tesi e che comunque si stanno inasprendo anche per la questione della cessione delle quote del club. Un Guarasso che da tempo dice di voler vendere, ma di fatto poi manda all'aria tutte le trattative possibili e immaginabili. Anzi, su questo aspetto mi incuriosisce poi anche il Perugia, perché come hanno riportato ieri i colleghi di calciogrifo.it, c'è Arena Curi che sta continuando a trattare con Faroni l'acquisto del club, ma... Questo mi ha un po' sorpreso, tra le clausole che hanno inserito nella PEC è spuntata quella dell'esonero di mister Tedesco, che per la piazza umbra è un po' un dio.
2: Sì, sono d'accordo con te, è un allenatore, tra l'altro ha fatto bene, che ha conquistato un po' il cuore della piazza. E credo sia anche assurdo, no, pensare a una situazione del genere, e convengo con te sul fatto che sia Guarascio sia Faroni sono due piazze che credo resteranno con la stessa proprietà almeno per la prossima stagione, con tutte le difficoltà del caso, perché poi è vero che il Perugia ha un buon organico, ma così un po' come il Cosenza sono accomunate da un mercato in uscita molto attivo, un mercato in entrata che si muove, perché è giusto dirlo, ma ovviamente ridimensionato, e questo è un dato di fatto per due piazze molto accese.
1: Sì, beh, il Vicenza e il Padova sono esempi che faccio sempre, hanno poi centrato la promozione proprio nell'anno in cui sembrava avessero ridimensionato il tutto. Certo è che le tensioni tra piazza e club non agevolano mai tante situazioni, anche se ho trovato un po' fuori luogo le dichiarazioni del DG del Perugia Borras, che ha dato colpa alla stampa di trattative saltate perché i calciatori leggevano cosa veniva scritto. È vero che i calciatori leggono cosa viene scritto, ma che addirittura saltino trattative solo per quello mi sembra un attimino esiguo. Io credo che se un giocatore è davvero interessato a un progetto vada poi a informarsi con i diretti interessati, non certo tramite i giornali. Si può chiedere magari una notizia, ma non penso proprio sia colpa della stampa locale se il Perugia ha perso dei calciatori.
2: Assolutamente, forse è un attestato di stima nei nostri confronti, ma non ci vogliamo rendere protagonisti, ecco, di queste situazioni, assolutamente.
1: Io credo che ogni tanto le proprietà farebbero meglio a prendersi maggiori responsabilità di quelle che sono le proprie azioni, però insomma vedremo un po' quello che accadrà quest'oggi. Insomma, i tempi per le cessioni di Cosenza e Perugia si protrarranno, ammesso poi che, come hai detto tu, queste avvengano. Intanto sono scoccate le ore 10, quindi Laerte, io ti ringrazio e ti lascio al tuo lavoro. Grazie mille.
2: Buon proseguimento a voi.
1: Scoccate anzi addirittura alle ore 10:01, io vado a prendermi una piccolissima pausa pubblicitaria, ma voi rimanete sintonizzati qui su TMV Radio e sul canale 61 del Digitale Terrestre, perché a breve torneremo con la seconda parte di A Tutta C.

0: Nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta Cin. Non vi avevo spoilerato chi fosse l'ospite di oggi e ho provato a fare di tutto per averlo in video, per farvi vedere ogni tanto un bel volto invece dei nostri sempre costanti, ma niente, stavolta non ci sono riuscita. Insomma, cercherò di imbastire meglio la prossima volta la trattativa, ma a parte gli scherzi, è davvero per me un grande piacere avere ospite qua ad A Tutta Cin Matteo Mandorlini. Ciao Matteo, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, intanto noi ti veniamo a disturbare alle 10 la mattina, probabilmente in uno degli ultimi giorni di riposo che hai, perché chissà, magari sta bollendo qualcosa in pentola e a breve potrai ripartire. Ti faccio subito anche la domanda antipatica, Matteo, cioè proprio un buongiorno peggiore di questo
1: Ho
0: non potevi
1: notato,
0: averlo
1: dai,
0: stamani.
1: no, ho notato. Però, insomma, mi auguro che sia così, ecco, adesso me la vivo tranquillamente, ormai alla mia tenera età diciamo che si può vivere in maniera diversa questo periodo. Spero che arrivi qualcosa nel breve tempo perché insomma ho voglia di giocare ancora, di stare bene, quindi mi auguro che arrivi, ecco.
0: Che tipo di progetto ti piacerebbe sposare? Perché ecco appunto, no, dicevi che alla tua tenera età, che insomma è anche la mia, ma siamo giovanissimi e ci mancherebbe altro, magari le cose si vivono in modo un po' diverso, no? Quindi anche quello che si cerca alle volte può essere un po' diverso.
1: Esatto, guarda, hai ragione. Noi giovani adesso possiamo ragionare anche così, insomma, ci siamo preparati. Io ho studiato, insomma, ho fatto il corso da direttore sportivo, quindi sono tutti gli effetti un direttore sportivo. A breve farò anche quello da agente, insomma. Mi piacerebbe trovare una soluzione che mi permetta poi magari di continuare anche questo percorso, magari da direttore in un'altra veste, insomma, sarebbe secondo me un bel progetto. Se no, se non fosse così, comunque adesso siccome mi sento bene, stavo bene, ho giocato molte partite, mi piacerebbe continuare a giocare. Sento che ho ancora molto da dare, ecco.
0: Ecco, e questo sicuramente è importante anche perché, ora Matteo, si dice spesso, no, che il calcio è dei giovani ed è giusto, puoi fare spazio anche a nuove generazioni, però io ho sempre pensato che i giovani, se non hanno anche una guida, poi magari difficilmente maturano. Insomma, è uno degli aspetti su cui secondo me si dovrebbe un po' rivedere anche il calcio italiano, perché non c'è molto criterio sul far crescere i giovani, ci sono regole che anzi forse vanno più a penalizzarli.
1: Assolutamente, guarda, sono d'accordo con te perché secondo me, se io ad esempio, come ho detto prima, fossi un direttore sportivo, nella mia squadra vorrei qualche giocatore, qualche ragazzo, insomma, con più esperienza, soprattutto per aiutarmi nella gestione del gruppo, dell'allenatore, della squadra. Secondo me sono valori aggiunti, sono giocatori importanti che andrebbero valorizzati. Come hai detto tu, anche magari nell'aiutare, nel far crescere i giovani, nel dare anche un esempio con valori che magari adesso si fa un po' più fatica a riconoscere perché è tutto un po' più, sembra tutto un po' più semplice. E quindi avere anche diciamo, un compagno con cui potersi confrontare o semplicemente guardare può essere, secondo me, molto molto importante.
0: Sì, lo penso anch'io, anche se insomma a volte discorsi che secondo me sono anche molto elementari sembrano poi di così difficile applicazione e
1: È vero.
0: onestamente io non ho mai capito perché.
1: Semplicemente perché non dico che sia una moda, però quando si dice l'Italia non va perché giocano pochi giovani, allora si fanno le regole per far giocare gli under obbligatoriamente, tutti questi discorsi qua. Paradossalmente si crea il problema, si aumenta solo il problema perché poi i giovani non è che sono dei, passami il termine, cretini, lo sanno se giocano perché, per meritocrazia, perché devono, per tante dinamiche. Quindi è proprio il concetto che secondo me è sbagliato, perché se un giovane è bravo gioca in qualsiasi categoria. E lo stesso discorso vale per quelli un po' più grandi che si trovano ad affrontare queste situazioni dove magari vorrebbero aiutare, ma alla fine fanno fatica perché il giovane magari deve giocare e il vecchio non può giocare perché c'è il giovane, oppure non trova squadra perché c'è bisogno di quel ragazzo, di più ragazzi di quell'età in quel ruolo specifico. E non è semplice sia per i ragazzi, sia per i più grandi e anche per i direttori sportivi nel costruire una squadra.
0: Ecco, quindi pensaci prima di intraprendere la carriera di direttore sportivo. Gioca finché puoi, così rimandi un po' il problema.
1: Questo è quello che mi dicono tutti, più o meno, anche i miei ex compagni. Però, insomma, lo credo anche io, dai. Ma, insomma, appunto per questo vissuto, credo che poi, quando uno deve esercitare, deve fare direttore, insomma, anche questo fa parte di un bagaglio che ti può aiutare a costruire una squadra nel modo giusto, ecco.
0: Ecco, però insomma, senti, per ora il problema magari lascialo un attimino per ora a tuo fratello, che anche quest'estate avrà un bel da fare. Senti, tornando un attimino al tuo recente passato, che Ravenna stai vedendo nascere, insomma, anche se a distanza?
1: Ma a distanza non tanto, perché alla fine io sono di Ravenna, quindi sono sempre a stretto contatto, vabbè, con mio fratello che fa il direttore e mio padre che è il mister, quindi ci confrontiamo spesso. Ma loro hanno una metodologia di lavoro un po' particolare, nel senso che la nuova società che è affiliata a Cipriani hanno deciso di seguire l'algoritmo, seguire insomma questa nuova tecnologia di dati per scegliere i giocatori, per valutare, fare valutazioni, eccetera eccetera, e quindi vedremo, insomma. Io sono convinto che i dati e tutte queste cose, se non hanno un supporto umano di valore, poi alla fine è un po' complicato, è difficile. Però insomma, Ravenna di quest'anno c'ha già una buona base di giocatori dell'anno scorso, quindi chiunque arriverà, insomma, secondo me, se fanno gli acquisti mirati, può dare solo una grossa mano a migliorare la rosa, che già secondo me era molto buona.
0: Sì, comunque alla fine, infatti, anche l'anno scorso è vero che poi a un certo punto magari ci si aspettava di vedere ancora di più da Ravenna, quindi alle volte si è parlato forse di delusione proprio per le aspettative anche a volte eccessive che si erano create, perché poi in Serie C ne vince una sola, un'altra tramite la lotteria lunghissima dei playoff. Ma insomma, io credo che il vostro percorso dell'anno passato sia stato nel complesso molto molto positivo. Allora, non sento più Matteo, non so cosa sia successo, se sono io che non lo sento in cuffia o se c'è qualche problema sulla linea telefonica. Ecco, no, Giorgio Sorani, non lo avevo ancora ringraziato, anzi bentornato Giorgio, perché come sapete Giorgio era stato un bel po' in ferie e ci aveva abbandonato chissà per quali lidi, ma ora è tornato, mi sta dicendo che richiama immediatamente il nostro ospite. Matteo Mandorlini, appunto, ex centrocampista del Ravenna, ha risolto pochi giorni fa il contratto che lo legava alla formazione romagnola e, come diceva lui stesso, adesso insomma sta aspettando un nuovo progetto che lo possa, insomma, che possa essere soddisfacente per quello che sta cercando. Ma ecco, è di nuovo con noi Matteo. E Matteo, appunto, ti stavo chiedendo, insomma, della stagione che è stata l'anno scorso e che a mio avviso di fatto poi nel complesso è stata molto positiva.
1: Sì, molto positiva, ecco. Era stata allestita una buona squadra, poi magari se non ne ho promossa nessuno si aspettava di trovarsi primi in classifica a dicembre. Dopo è stato fatto qualche acquisto, però insomma alla fine secondo me sono venuti fuori i valori complessivi e abbiamo fatto un po' fatica a rimanere in prima posizione. Ci avevamo un po' sperato e creduto tutti, ma in fondo i valori, come ho detto, sono venuti fuori. Poi nei playoff ce la siamo giocata con le nostre armi, commettendo qualche errore magari, soprattutto all'andata a Salerno, però insomma si è visto anche con l'entusiasmo della città e della gente che ci hanno ringraziato, perché è stata veramente una cavalcata, una stagione sorprendente, ecco, molto bella.
0: Un'ultima domanda, Matteo, prima di lasciarti. È chiaro, ha fatto molto parlare la mossa, magari anche un po' di marketing legata a Ronaldinho. Cosa pensi che possa dare una figura di tale spicco? Insomma, si è visto anche recentemente comparire alla finale dei mondiali, non solo a Ravenna ma un po' a tutta la Serie C, perché comunque sì, si è puntato tanto sul discorso Ravenna, ma io credo che dia lustro proprio anche a tutta la categoria, che può beneficiare di quello che ha fatto la gestione Cipriani.
1: Beh, saremmo stati due grandi compagni di squadra, quello sicuro, dentro e fuori dal campo.
0: No, dai, gli avresti concesso l'onore, sia chiaro che era Mandorlini che concedeva l'onore a Ronaldinho.
1: Magari facevamo una bella cena, non era male. No, dai, a parte gli scherzi, allora è stata una mossa di marketing, a mio avviso, clamorosa, perché io che sono di qua di Ravenna si è percepito veramente un movimento attorno enorme, sia proprio per la città in sé, dove si è attivato tutto, turismo, infrastrutture, tutto, e quindi è stata una mossa, fra virgolette, geniale. Io l'unica cosa che mi auguro è che, insomma, poi la squadra effettivamente vada bene, perché magari, sai, quando poi tutti gli occhi addosso da tutto il mondo, dopo magari il peso specifico di una partita, tante cose, può pesare ancora di più. Spero che non ci sia un contraccolpo, ma dai, la voglio vedere positivamente. Credo che sia stata veramente una mossa furba e geniale, perché porta entusiasmo, porta, insomma, a livello economico sposta tanto. E poi dai, avere Ronaldinho, anche se alla sua età, qua Ravenna, per una città come Ravenna, per una squadra come Ravenna, è un privilegio, e come hai detto tu, anche per il movimento della Serie C, comunque dà una visibilità mondiale, perché era ai mondiali fino a ieri, nella finale, e quindi insomma sposta veramente tanto.
0: L'ultimissima, davvero, la Spagna è stata la squadra, la nazionale, insomma, che ha meritato di più?
1: Guarda, io ti favo Argentina, perché le ho viste un po' tutte quelle argentine per Messi, che insomma, dai, alla sua età fare quello che ha fatto è inarrivabile. Però obiettivamente, secondo me, ha meritato l'Argentina, la Spagna, senza dubbio.
0: Beh, insomma, di Messi è un po' il discorso che si faceva prima. Alla nostra età, beh, è chiaro che certe cose vengono proprio facili, insomma, ci teniamo bene, gli eterni Peter Pan, dentro e fuori, sì. Sia chiaro.
1: Perché la testa è un'altra testa che cambia, quindi veramente può essere, insomma, differente e fare la differenza in certi aspetti.
0: E allora, Matteo, io ti ringrazio tanto per essere stato qua con noi. Se capiterai a Coverciano anche per i corsi da agente, sarei ben lieta di averti anche qua in redazione, proprio nei nostri studi. Siamo un po' dall'altra parte di Firenze rispetto al Centro Tecnico Federale, però insomma, con mezz'oretta di macchina, senza traffico, altrimenti rischia di diventare di più, ma fai finta che non te l'abbia detto, riesci ad arrivare.
1: Va bene, volentieri, guarda, lo farei molto volentieri, ok.
0: Noi ti aspettiamo.
1: Ok, va bene, grazie mille della telefonata, buona giornata.
0: Grazie mille a te, Matteo, e buona giornata a te, ciao e a presto.
1: Ciao, grazie. Buona giornata.
0: Grazie mille a te, Matteo, e buona giornata a te, ciao e a presto.
1: Ciao.

0: Formato dalla passata stagione, ne ascoltiamo un estratto, poi piccolissima pausa pubblicitaria e dopo torneremo con la terza e ultima parte di A Tutta C.
1: Due, secondo me, le scommesse da vincere quest'anno, evidentemente la promozione, ma anche il bel gioco, cioè anche convincere sotto il profilo dello spettacolo, anche se poi qualcuno dice che alla fin fine conta il risultato e non lo spettacolo.
2: Ma io penso che, avendo posto le basi l'anno scorso, e c'è stata una crescita sostanziale quando la squadra poi si è definita nell'ultimo periodo, abbiamo trovato qualcosa in cui ci siamo riconosciuti. Diciamo, per una gran parte del periodo dell'anno scorso ho dovuto adattarmi alle varie situazioni. Prima non avevamo centrocampisti, attaccanti centrali, dunque abbiamo dovuto adattare la squadra. Poi a un certo punto ho avuto difficoltà sul reparto difensivo, è stata una continua ricerca. Ecco, io penso che proprio nella parte finale del campionato e nei playoff la squadra abbia trovato un po' il modo di voler stare insieme, e attraverso questa continuità, questa identità su cui abbiamo lavorato, c'è l'idea di migliorarci col lavoro costante che abbiamo iniziato a fare da qualche giorno, e sicuramente con il mercato che aiuterà questa squadra a alzare il livello in alcuni ruoli e a definire ancora meglio l'idea di calcio che vogliamo fare, consapevoli che l'obiettivo è chiaro per tutti, che è quello di vincere il campionato. E penso sempre che una squadra che è vincente comunque si definisce per uno spirito importante, per un'identità che mette in campo, di conseguenza ci saranno partite dove giocherai meglio, alcune magari dove l'avversario ti creerà più difficoltà, ma dobbiamo arrivare poi a quello che serve per vincere le più partite possibili, che sono quelle che ci consentiranno poi di ottenere il risultato a cui tutti ambiamo e vogliamo arrivare.
3: Erika Barizzalli, giornale di Brescia.
4: Buongiorno mister, ben trovato. Aggiungo la terza sfida in caso, che è quella di lasciare per strada anche la sfortuna, perché da questo punto di vista, e di sfortuna in questo caso dobbiamo parlare, non è iniziata bene la stagione con l'infortunio di Gori, che è un infortunio serio, e ti chiedo se state già pensando anche di andare sul mercato per fare altre valutazioni al di là di quello che avete già individuato negli altri reparti.
2: Purtroppo sugli infortuni traumatici si può fare poco, sicuramente noi tutti ieri, dopo quello che è successo a Stefano, speravamo insomma che fosse la classica lussazione che a volte capitano i portieri, soprattutto sulle dita delle mani. Invece insomma l'infortunio sembra più grave di quello che potessimo pensare ieri, e ci sarà appunto un approfondimento da fare, sarà operato da uno specialista e capiremo i tempi di recupero. Oggi comunque abbiamo in totale 4 portieri, perdendo Stefano abbiamo dentro Liverani, Lovato e Colgecai, di conseguenza il ruolo è coperto. Poi faremo tutte le valutazioni opportune quando definiremo bene quale sarà il percorso di Stefano dal punto di vista riabilitativo.
3: Cristiano Tognoli, Brescia Gol, Tutto Sport.
5: Ma ci racconti come ha fatto a farsi male al primo allenamento della stagione?
2: È una situazione veramente strana, ha fatto una parata, la palla ha colpito il palo, nel tornare indietro dal palo ha colpito il dito e si è distorto il dito, speravamo fosse una lussazione e invece purtroppo è qualcosa di diverso.
3: Alessandro Maffessoli, Brescia Oggi.
6: Sì, buongiorno mister. Il mercato sempre in movimento, volevo chiederti appunto se sei soddisfatto fin qui della rosa che hai a disposizione e quali sono ancora gli obiettivi da raggiungere nei vari ruoli.
2: Io penso che la base su cui abbiamo lavorato l'anno scorso è una base importante, al netto di tutte le difficoltà che abbiamo avuto, perché se andate a vedere i giocatori per quante partite li ho avuti a disposizione, tanti ragazzi li ho avuti veramente poco, alcuni praticamente niente, ma ci è servito per recuperare. Alcuni sono stati protagonisti nei playoff, altri hanno avuto qualche difficoltà in più. La rosa è una rosa di valore, abbiamo avuto anche qualche rientro importante dai prestiti, dunque giocatori interessanti da valutare. Abbiamo fatto un acquisto importante sul ruolo di esterno come Casasola, che ci porta insomma, sia dal punto di vista offensivo in termini di gol e di assist, secondo me qualcosa di importante che cercavamo. E dopo la società è attiva sul fatto che sappiamo che in alcune posizioni ho chiesto un miglioramento rispetto a qualche caratteristica su cui la società sta lavorando. L'ambizione è quella di migliorarci, ma di creare un ambiente competitivo all'interno, perché chi viene a Brescia deve reggere una competizione importante che è interna, dare il meglio di sé nel rispetto delle responsabilità che tutti noi abbiamo, io per primo, di portare la squadra dove sappiamo di doverla portare. E dunque chi arriva qua non ha garantito niente,

0: sino al fatto che sarà allenato al massimo, sarà messo nelle condizioni di esprimere il proprio talento, ma che dovrà sentire una grande responsabilità, che la squadra viene prima di tutto, perché ha un obiettivo troppo importante da andare a prendere.
1: Luca Bertelli, Corriere della Sera.
2: Buongiorno mister. Ciao, Luca. Ascolta, volevo sapere, sono passate 6 settimane da Ascoli, nemmeno tantissime, volevo sapere quanto ci hai messo a smaltire quella delusione e quanto ti ha aiutato anche l'operatività, mettiamola così, della società in questo periodo, cioè tanti annunci, tante cose, insomma un progetto che comunque fin da dall'ora dopo praticamente la sconfitta di Ascoli, già in conferenza stampa Pasini aveva rilanciato.
0: Confermo quello che ho detto prima di andare a Ascoli, che sapevo e sapevamo che avrebbe fatto tanto male, e è stato così, perché quando arrivi a un passo, credi in qualcosa, sei andato oltre 1000 difficoltà, quando ti succede che anche i mercati prende la munizione in un taglio di partita, in una finale mai vista, che viene sospesa della partita d'andata, e dici ok, un'ulteriore difficoltà a cui la squadra, come ha sempre saputo reagire, non siamo riusciti purtroppo a vincere la partita che ci avrebbe permesso di andare in Serie C. Dunque la delusione è stata tanta. Ho dovuto rompere questo flusso di delusione rivedendo la partita, perché bisogna ritornare sul luogo del delitto. Ho fatto le mie riflessioni su quella partita, ho fatto le riflessioni su la strada che abbiamo percorso insieme, di quello che mi aveva chiesto la società in un momento di grande difficoltà a livello di disponibilità di giocatori quando sono arrivato, il fatto di essere rimasti dentro e di aver portato la squadra veramente a un passo da una promozione che da un certo punto di vista sembrava molto difficoltosa durante il campionato, ma ci abbiamo raggiunto il secondo posto, siamo arrivati in finale, e lì ho trovato l'energia dalla delusione che spesso devi trasformare in forza, di dire ho un obiettivo importante, siamo stati diciamo coerenti con quello che dovevamo fare in questo breve tratto di stagione, che sono stati 6 mesi dove sono stato operativo io, abbiamo portato la squadra a crescere sotto tanti punti di vista, adesso dobbiamo raggiungere lo step successivo, che è quello di consolidare un'idea dal punto di vista calcistico, di consolidare la rosa con acquisti che alzeranno il livello della squadra, vincere, perché l'ambizione di tutti sappiamo che è quella di vincere, e creare questa possibilità che la squadra si riconosca in questo. E come ho detto l'anno scorso, il pubblico ci ha sostenuto, è stato straordinario, si è riconosciuto nello sforzo della squadra, con l'ambizione e la volontà quest'anno che la gente si riconosca in quello che trasmette la squadra in campo in termini di gioco, di identità, di sforzo, di carattere, di reazione alle difficoltà. Ecco, io penso che questo è il compito che ho io, da trasferire i giocatori che dovranno portare in campo, e di conseguenza quando poi la gente si riconosce anche nelle difficoltà ti dà una mano, e io penso che l'unione dell'ambiente faccia sempre la differenza, ed è quello che cercheremo durante l'anno nel confronto che avrò con voi, in quello che potrò dire ai tifosi. Ma più saremo uniti, più saremo forti, secondo me abbiamo grandi possibilità di raggiungere quello che tutti noi desideriamo.

0: Nuovamente in studio con la terza e ultima parte di A Tutta C. Vi avevo preannunciato che avremmo parlato anche del Trento, un Trento che dopo l'ottima scorsa stagione sta cercando di ripetersi, un Trento che sul mercato sta facendo cose decisamente importanti. L'arrivo di Bennassai dal Vicenza è stato per ora l'ultimo colpo di una serie di ottime situazioni che la formazione di Patron Giacca ha messo in piedi, e c'è stata anche già la prima amichevole dei gialloblu, una prima amichevole decisamente roboante che si è giocata domenica contro il Genoa di Daniele De Rossi, un Genoa che chiaramente milita in Serie A, quindi due categorie sopra il Trento. Il Trento però ha retto, direi benissimo, l'urto, solo 2-1 il finale in favore della formazione ligure, chiaramente calcio di agosto, un po' tutto quello che dicevamo prima. Però insomma, alla vigilia di questo match Tabiani aveva detto che era un appuntamento importante anche per far crescere la sua squadra, quello che si sarebbe giocato a Moena, e disse testuali parole: dovremo viverlo come un allenamento che ci metterà in grande difficoltà e che ci aiuterà a crescere in vista del campionato. Per lui poi, vabbè, era anche una partita speciale perché è genovese di nascita e cresciuto nel Genoa, quindi insomma è chiaro che affrontare la squadra della propria città, la squadra in cui si è calcisticamente cresciuti, è sempre un aspetto positivo. Ma insomma, c'è stato quel 2-1 che sicuramente dà delle buone basi al Trento. A brevissimo ascolteremo quelle che sono state le dichiarazioni del trainer nell'immediato post gara. Intanto però vi ricordo di seguire anche tutta quella che sarà la giornata di TMV Radio, con interessantissimi programmi nei quali verranno approfonditi non solo i temi legati alla Serie C, ma un po' in generale a tutto il mondo pallonaro, un mondo, quello calcistico italiano e non solo, che potete seguire anche su tuttomercatoweb.com, dove siamo attivi per farvi avere nel più breve tempo possibile ogni singolo aggiornamento che riguardi tutto quello che è appunto il calcio dalla Serie A alla Serie D, passando poi per il calcio femminile e il calcio estero. Non è più tempo di mondiali, anche se ovviamente qualche scoria, tra virgolette, di questa massima competizione pallonara rimane. C'è un CT da dover decidere, sono chiaramente anche giorni caldi per la Federazione Italiana, perché ovviamente il CT da dover eleggere è quello della nazionale italiana. Ci sono poi anche tante altre nazioni che hanno un po' questo arduo compito, ma insomma direi che è sufficiente pensare a quello che accade in casa nostra. Ripeto, di tutto questo potete leggerne su tuttomercatoweb.com e sentirne parlare, confrontarvi anche mandando messaggi nella mattinata e nel pomeriggio di TMV Radio. Con A Tutta C torneremo domani alle ore 9:45. A tutti voi un buon proseguimento di giornata, e queste le parole di Mister Tabiani dopo l'amichevole col Genoa.
1: In sala stampa al termine di Genoa-Trento con Mister Luca Tabiani. Partiamo dal giornalista dell'Adige, Luca Vancini.
2: Allora, direi sicuramente delle buone sensazioni da questa prima uscita, soprattutto nel primo tempo. Direi che se cercavi delle risposte, non so quante, sicuramente sono arrivate.
3: Sì, vabbè, siamo contenti perché abbiamo fatto una buona gara, un buon allenamento, e a risposte, dai, bene o male è un gruppo che già ha lavorato l'anno scorso, soprattutto nel primo tempo tanti ragazzi erano già con noi l'anno scorso, quindi si conoscono e sono riusciti a interpretare bene l'allenamento, la partita, e quindi andiamo a casa con un po' più di consapevolezza, sapendo poi che sono amichevoli, sapendo un po' che sicuramente i carichi di lavoro loro sono un po' superiori a noi. Noi abbiamo cercato di comunque arrivare abbastanza preparati, anche se fino a venerdì i ragazzi hanno lavorato veramente tanto, solo ieri abbiamo rallentato un po', però non abbiamo lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì pensato a questa partita. Siamo contenti che è stata una partita corretta da tutte e due, non ci sono state discussioni, è stato un buon allenamento e penso che siamo stati un buon sparring partner per il Genoa.
2: Penso che una delle cose che forse hai apprezzato di più è stata anche la personalità con cui la squadra ha giocato
3: Ma
2: per tutti i 90 minuti.
3: è un po' quello che l'unica cosa che avevo chiesto, di essere aggressivi come poi vorremmo essere in campionato, sapendo che probabilmente tante volte ci potevano mettere in difficoltà, e di avere la personalità di giocare quello che vorremmo giocare noi in campionato, anche se magari avessimo incontrato delle difficoltà. Cioè, noi dobbiamo utilizzare queste amichevoli che sono tutte un po' complicate, perché poi abbiamo Parma, Sassuolo, Modena, vabbè, e quindi come se fossero partite del nostro campionato, quindi cercando di portare un po' quella che è la nostra idea, sapendo che se ci mettono in difficoltà ma ci riescono un po' di volte è un buon segno. I ragazzi l'hanno fatto, quindi sono contento, ora torniamo a lavorare e via.
1: Niccolò Bortolotti per Trentino 24.
4: Ciao mister, prima amichevole, però buoni segnali a mio avviso sia da Molina che soprattutto dal giovane Calzà in difesa, che ha fatto vedere delle ottime cose, degli ottimi interventi.
3: No, siamo contenti, sì, Wani ha fatto, è quel giocatore lì, è un giocatore generoso, attacca bene lo spazio, ha lavorato bene, schiena alla porta e anche fronte alla porta. Per quanto riguarda i ragazzi siamo contenti perché ormai è 3 anni che sono qua, quindi mi sento molto a parte della società, mi sento molto dentro al Trento Calcio, e pensare che questi ragazzi, lui, Genco, li abbiamo un po' lavorati tanto, no? E vederli giocare con questa personalità oggi fa piacere. Sappiamo che sono giovani, 2007-2008, hanno ancora tempo di lavorare, se immaginiamo Corradi l'anno scorso, non 2005, Calzà 3 anni in meno. Continuare a lavorare con i ragazzi più che con noi, ma con marcare Molina lo aiuterà molto. Dobbiamo cercare di tirare su i giovani quando sono pronti, perché sennò si rischia di fargli del male, però noi ci crediamo. Poi è chiaro che ci siamo affezionati, sono 2 anni che lavorano con noi, li vediamo crescere. Ti ripeto, anche Genco ha fatto un'ottima partita da play. Altri ragazzi purtroppo non li ho potuti mettere perché comunque avevamo altri giocatori da far giocare. Però si stanno allenando bene, ma noi crediamo molto nel tirar su i ragazzi dal settore giovanile.
4: E più in generale ti chiedo come stanno andando queste prime giornate di ritiro e commento a livello generale appunto sui ragazzi.
3: Bene, io è un gruppo che mi piace, lo sapete, ci sono affezionato, è un gruppo che mi fa andare al campo e divertire, si divertono loro, c'è molta allegria, voglia di lavorare, quando lavorano lavorano, quando scherzano scherzano. Stiamo creando qualcosa di buono già da un po', dall'anno scorso questo gruppo sta continuando ad andare avanti. Sappiamo che ci siamo messi un'asticella, il quinto posto non è facile, però dobbiamo cercare di continuare a migliorare anno dopo anno. Per ora ce l'abbiamo fatta e finché si migliora va bene, sapendo che c'è tanto da lavorare per migliorare quella posizione che abbiamo ottenuto l'anno scorso.
2: Ti faccio un'ultima domanda, si parla tanto di mercato, però forse un giocatore che potresti provare a recuperare ce l'hai già ed è Fossati. Oggi è stato l'unico a stare in campo per tutti i 90 minuti, a parte questo è sembrato un po' più dentro anche nella tua idea di calcio, no?
3: Molto. Marco si è presentato prima di tutto in una condizione fisica strepitosa, professionista quindi di livello, e nella prima fase dell'anno scorso purtroppo doveva capire determinate cose, essendo un ragazzo molto autocritico ha anche sofferto il fatto di non riuscire a fare certe cose, ma verso la fine dell'anno già dopo un po' aveva iniziato a riprendere determinate cose. Ora sicuramente lo stiamo vedendo ad un ottimo livello, ha giocato 90 minuti e ne poteva giocare ancora, ma soprattutto, come hai detto te, guida bene i compagni, sa cosa devono fare. In questa settimana qua è diventato ancora più leader. È chiaro che poi quando io spesso parlo di continuare i percorsi, più tempo stai in un posto più ti senti importante, più ti senti senso di appartenenza. Sono molto contento per come si è presentato e per come sta lavorando e mi auguro che possa fare un grandissimo campionato.
1: Altre domande?
2: Si è scritto anche prima.
5: Focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio solo su TMV Radio.

0: Buonasera a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con il TMV News, oggi dedicato interamente al calciomercato perché, messo da una parte il mondiale, la Serie A deve necessariamente accelerare sul fronte delle trattative. Tanti grandi club ancora hanno smosso poco il proprio mercato in entrata e c'è tanto lavoro da fare per puntellare quasi tutte le rose del nostro campionato. Ci affacciamo quindi al mercato che riguarda un po' tutta l'Italia e anche la questione CT con Guardiola, che nelle scorse ore ha incontrato Maldini e Leonardo per la panchina degli azzurri. Prima però ci uniamo alle condoglianze che tutto il mondo del calcio sta riservando in queste ore a Maurizio Sarri per la scomparsa del padre Amerigo. Una notizia arrivata nelle scorse ore, un po' tutti i colleghi, allenatori e non solo, giocatori, tutto il mondo del pallone si sta stringendo attorno all'allenatore, e lo facciamo anche noi di tutto Mercato Web. Detto questo, apriamo la pagina dedicata al mercato e lo facciamo col direttore di tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Direttore, buonasera, benvenuto.
1: Un saluto a voi, un saluto a tutti, ben trovato, ciao Ludovico.
0: Per partire inizierei dall'attacco della Juventus. Sono diversi giorni che si parlava prima di Colomoni, poi di Pellegrino del Parma. Stamani i colleghi della carta stampata citavano anche un ritorno di fiamma per Zirkzee. Che piste sono queste per il mercato della Juventus e quanto possono essere veritiere?
1: Ma sai, la Juventus deve fare almeno un paio di attaccanti, perché la situazione è abbastanza chiara, senza Dusan Vlahovic che è andato via, con Jonathan David che comunque è sul mercato, che non sta rappresentando certo una garanzia, una certezza per l'attacco. Loro devono anche valutare quali siano i giocatori più giusti per poter dare a Spalletti un qualcosa di concreto in vista della prossima stagione, perché non essendo già andati in Champions League è chiaro che l'anno prossimo la Juventus non può fallire questo traguardo, deve andare nelle prime quattro, anche per ragioni di bilancio, ragioni economiche. È normale che un giocatore come Colomani sia sempre nel mirino. Loro hanno presentato un'offerta da 35 milioni di euro più 5 di bonus più 10% sulla futura rivendita per venire incontro, no, a quelle che sono anche le esigenze del Paris Saint Germain. Ancora non c'è stata una risposta positiva da parte del club francese, conseguentemente è normale che in questo momento debbano fare anche altre valutazioni, altre soluzioni. Giustamente dicevi tu di alcuni attaccanti che stanno trattando, è normale che Pellegrino o comunque il Parma chieda 40 milioni di euro. Ora, francamente, Pellegrino è sicuramente un bravo attaccante, però non mi sembra che abbia dimostrato nel corso anche dell'ultima stagione di poter valere così tanti soldi. Però giustamente tu hai bisogno, e quando hai bisogno vai a chiedere, quando vai a chiedere ti fanno il prezzo che gli altri hanno più voglia di farti, quindi a maggior ragione cercano di prendere più soldi possibile. Zirkzee è un nome che ritorna, certo, è un nome che ritorna perché è comunque un attaccante che anche la Juventus in passato ha seguito. È un giocatore che secondo me potrebbe anche fare al caso dei bianconeri. Lui vuole, inteso come Spalletti, un giocatore forte fisicamente. Magari Zirkzee è meno mobile rispetto a un Colomani, tanto per essere chiari, perché comunque Colomani magari può giocare anche con la prima punta centrale nel caso la Juventus volesse addirittura cambiare modulo. Colo ha queste caratteristiche. È normale invece che un giocatore come Zirkzee sia più un attaccante centrale, l'abbiamo visto anche a Bologna, no? È più di movimento partendo da dietro ed è un giocatore che fa il reparto ma in una maniera diversa. Tutto dipende sempre dalle richieste del Manchester United, che come al solito può fare la differenza perché acquista tanto ma non vuole certo svendere, e quindi sicuramente è un'altra pista da tenere presente, come ce ne sono anche altre che magari adesso non sappiamo.
0: Per chiudere sul mercato della Juventus, sappiamo che la dirigenza bianconera sta cercando un portiere e negli ultimi giorni si è parlato molto del Dibu Martinez, titolare dell'Argentina fino a pochi giorni fa nella finale del Mondiale. È ancora una pista che la Juve sta seguendo e ce ne possono essere altre per la propria porta?
1: Ma guarda, io penso che sia una pista assolutamente da seguire, anche perché l'avevano scelto già da tempo e speravano che la richiesta fosse un po' più bassa, invece continuano a chiedere cifre abbastanza alte. La Juventus vorrebbe chiudere a 7-8, considerata anche l'età, no, del Dibu Martinez. Il giocatore avrebbe dato la disponibilità al trasferimento, però siamo arrivati appunto al 21 di luglio e non c'è stato ancora uno sviluppo di questa situazione, per cui la Juve deve sistemare il discorso anche del portiere. Lo hanno fatto capire, lo ha detto anche Carnevali, nessuno si è nascosto, no, di fronte a una possibilità del genere, per cui se non si sblocca il Dibu Martinez, un'altra possibilità potrebbe essere rappresentata da Vicario. Ecco, io credo che Vicario sia in uscita dal Tottenham, tra l'altro il Tottenham in questo momento sta diventando un po' un oggetto del desiderio di tanti club, penso magari anche a Spence, no? Che piace molto all'Inter, e quindi Vicario che potrebbe ritornare in Italia. Insomma, è una situazione tutta da verificare, tutta da vedere, ma io penso che faranno l'ultimo tentativo su Dibu Martinez. Se poi non avranno la possibilità di prendere Dibu Martinez, dovranno necessariamente andare su Vicario. Carnesecchi non mi sembra possa essere un obiettivo, perché l'Atalanta non lo vuole dare via, e quindi credo che debbano, per forza di cose, non dico ripiegare, perché comunque Vicario è un portiere che è nel giro della nazionale italiana, quindi non si può certo dire che è una soluzione B, però magari è una soluzione diversa rispetto alla soluzione A che loro stanno valutando.
0: Il Napoli vedrà Alessandro Buongiorno operarsi al ginocchio in questi giorni, salterà più o meno metà stagione. La domanda è una: il Napoli andrà ad intervenire sul mercato per sostituire uno che è stato un pilastro di questi anni o probabilmente terrà il budget per intervenire in altri reparti?
1: Ma guarda, io penso una cosa, da quello che ho capito io, per il momento fanno la soluzione interna, per il momento si adatteranno un po' con le risorse che hanno all'interno, anche perché comunque il presidente De Laurentiis ha già dato mandato al direttore sportivo Manna di fare mercato, ma prima il mercato in uscita e poi il mercato in entrata. Quindi la mia sensazione è che per il momento debbano fare un po' di necessità virtù. Viene da pensare, no, che magari erano stati molto bravi nel provare ad anticipare una certa situazione che era quella di Mario Chila, che volevano prendere a tutti i costi, avevano già l'accordo col giocatore, non avevano ancora l'accordo con la Lazio, ma ci potevano mettere dentro magari anche altre situazioni, tipo per esempio, non lo so, il prestito di Lorenzo Lucca oppure di altri giocatori, però non c'è stata la possibilità di fare quell'operazione, perché se oggi il Napoli avesse avuto già Mario Chila non avrebbe avuto il problema, no, di pensare a Buongiorno che si è infortunato. Quindi la sensazione è che momentaneamente resteranno così, perché comunque nel reparto, anche se è andato via Juan Jesus, i giocatori ci sono. Vedremo nella seconda parte del mercato se il Napoli potrà fare qualcosa in più. Di sicuro io credo che interverranno, magari forse in difesa avevano già visto, no, che c'era qualcosa da poter mettere dentro, da quell'infortunio di Buongiorno. Naturalmente dovranno mettere qualcosa di consistente, però al momento credo che sia una fase un po' di stanca del mercato e l'accelerazione sarà più avanti.
0: Sono le ore giuste per vedere Summerville alla Roma e, oltre a questo, che cosa andrà a fare ancora la Roma sul mercato, considerando che ha ancora da piazzare diversi giocatori, per esempio Dovbyk in attacco e Sulè è un altro di cui si discute tanto, a maggior ragione dopo il rinnovo di Dybala.
1: Ma sai, allora, Sulè è un giocatore che può portare tanti milioni di euro, no, per sistemare il bilancio, è un giocatore che loro valutano 30 milioni di euro, però tutto sommato se non arriva a questa cifra neanche loro lo vorranno svendere. Per quanto riguarda Dovbyk è più facile che facciano un prestito. Su Summerville hanno fatto la terza proposta consecutiva al rialzo, per vedere se West Ham l'accetta, e quindi sai, Summerville è un obiettivo importantissimo, come lo era anche Greenwood. Poi il mercato della Roma deve un po' sistemarsi, perché hanno bisogno secondo me anche di sostituire Selic, e quindi hanno tante cose da poter fare, da dover fare. Però il mercato purtroppo per gli italiani, per le squadre italiane, non è facile. Quando vai a chiedere un giocatore all'estero ci sono delle cifre spaventose, però io mi aspetto, ecco, che le big in generale, e penso in questo senso anche a squadra come la Juventus, come la stessa Inter, debbano ancora entrare nel vivo, no? Sono entrati in una fase, diciamo così, di stanca iniziale. Poi ognuno ha avuto le sue problematiche, l'Inter perché ci sono stati due giocatori, Palestra e Calahiri, che non sono finiti bene come operazioni, però hanno bisogno di fare difensore centrale. Però se ci pensi bene, tutte le big, comprendendo la Juventus, l'Inter, il Milan, che comunque è partito bene ma ora adesso si sta fermando, insomma, vabbè, che hanno praticamente ripreso Modric, però hanno fatto Gonçalo Ramos e Kyla, sì, ma non c'è stato ancora lo sprint forte, per cui io mi aspetto, soprattutto, non tanto adesso quanto, voglio dire, diciamo nei prossimi giorni, che queste squadre rompano gli indugi e vadano dritte a cercare gli obiettivi, perché comunque manca un mese all'inizio della stagione, questa è la verità.
0: Ecco, si può dire che l'esser finito il mondiale darà uno sprint decisivo, no? Perché il mondiale molto spesso rallenta le trattative, molte delle quali abbiamo già raccontato in queste settimane. Nella prossima settimana o comunque nell'ultimo mese, ci aspettiamo, no? Uno sprint per tutte le squadre di Serie A. Mi viene da pensare soprattutto a, il Milan, che hai già citato, e probabilmente anche alla Lazio, pur con tutte le problematiche che ci sono nel club biancoceleste.
1: Direi di sì, direi di sì. Anche la Lazio, sai, purtroppo la Lazio farà un mercato di giocatori che non hanno una grande eco mediatica, però alla fine devono avere quell'importanza giusta per Rino Gattuso. Io penso che non sarà una stagione facile per la Lazio, avranno sicuramente le loro difficoltà, soprattutto a livello ambientale, non sarà semplice gestire questo anno. Tra l'altro, visto che l'utilizzo, no, dopo l'acquisizione della Regina, ha anche, no, questa nuova proprietà, per cui a maggior ragione dovrà pensare anche alla Regina, ma io credo che la Lazio farà un mercato roboante, però magari funzionale. Io mi fido molto di Rino Gattuso, che come Maurizio Sarri saprà, diciamo, tirare fuori il meglio, no, da questa squadra e da questo gruppo. E intanto nelle situazioni così difficili devi fare gruppo. Per quanto riguarda la fine del mondiale, sì, il mondiale è sicuramente terminato. È vero anche che comunque tante squadre hanno già mosso i loro passi per quanto riguarda gli acquisti, e il mondiale è finito, darà sicuramente un'accelerazione, però ricordiamoci anche che siamo verso la fine del mese di luglio, e quindi il mercato in linea di massima dalla fine del mese di luglio fino a metà di agosto non è che a grandi sussulti. Chiaramente quest'anno un effetto un po' particolare lo avrà, perché come dicevo prima ci sono delle squadre in ritardo, e magari questa può essere l'occasione giusta per ripartire velocemente.
0: L'ultima domanda e poi chiudiamo la pagina dedicata al mercato, va sulla panchina della nazionale. Maldini e Leonardo hanno incontrato Guardiola nelle ore scorse in Spagna, gli hanno offerto il ruolo di CT. Restano in lizza anche le candidature, tra le altre anche di Mancini, che era il grande favorito fino a pochi giorni fa. Quanto è possibile che Guardiola accetti veramente questo incarico e come stanno le cose?
1: Ma come stanno le cose lo sanno loro tre, Maldini, Leonardo e Guardiola, quando ne hanno parlato. Io non lo so se Guardiola è così interessato, no, al progetto della nazionale italiana. Può darsi di sì, come può darsi che magari, diciamo, sia una cosa che non lo attragga fino in fondo. Io non so su quanto questo tentativo possa permettere alla nazionale di avere come CT Guardiola, ma il fatto stesso che ci abbiano provato vuol dire che loro vedono in Guardiola, volevano un nome altisonante, roboante, un allenatore che comunque è probabilmente tra i primi tre al mondo, no, come importanza in questo momento. E vuol dire che si può fare cose in grande. Ecco, il tentativo, secondo me, va analizzato il tentativo. Il tentativo vuol dire che si può fare cose in grande, non si vuole lasciare niente di tentato, e si vuole andare su giocatori, o meglio, su allenatori che comunque sono stati anche grandi giocatori, ma anche grandi allenatori. Che però io dico sempre, su Guardiola, a me piacerebbe come idea, però Guardiola ha sempre allenato grandi squadre. Non è che Guardiola ha allenato squadre con giocatori, tra virgolette, normali, cioè nel senso tutti giocatori di altissima qualità, quindi non so se proprio è il profilo giusto per far crescere il nostro club, inteso come Club Italia. Però è un grande nome, quindi vedremo. Poi è vero, Pirlo, Mancini. Ho sentito Malagò, no, che ha detto ci vorrà ancora un po' di pazienza. Io penso che entro la fine di questa settimana dovrebbero arrivare alla quadra, ecco, sinceramente.
0: Direttore, grazie mille, come sempre, a presto e buon lavoro.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti e buona trasmissione. Ciao Ludovico, ciao.
0: Diamo il benvenuto in trasmissione a un collega che segue da vicino il Como per la provincia. Sto parlando di Nicola Nenci che ci dà una mano a fare il punto sui Lariani. Nicola, buonasera, benvenuto.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: In queste
2: Ciao, ciao.
0: ore è impazzita la voce che vorrebbe il Como su Moise Kean. Per le verifiche che sono state fatte, risulterebbe ad ora un contatto tra la società lariana e l'entourage del giocatore più che con la Fiorentina. Ti chiedo, Nicola, se anche a te risulta questa versione e se il Como davvero sta pensando di prendere Ken.
2: Allora, per quel che ne sappiamo noi, c'è stato un contatto tra le parti qualche tempo fa, potrei dire forse un mese fa, un mese e mezzo fa. È stato un primo abboccamento in cui evidentemente non si era trovata la quadra. È vero che sono tornati in pista le discussioni, i contatti nelle ultime ore. Non riusciamo ancora bene a capire, come avete detto voi, qual è il flusso. A me sono sembrati un po' freddini qui a Como, ma sappiamo che è una società molto riservata. A noi ci dicono nulla praticamente. A 3 ore dalla firma di Liberali, secondo la società, eravamo vicini a vedere sfumare anche insomma, a sfumare quella trattativa. Perciò so che è stata definita un po' fredda. Perciò da Fonte Como è una trattativa non così calda, quasi da far pensare che sia anche un contatto dell'entourage del giocatore. Mi sembra di capire che l'ipotesi Como sia molto gradita al giocatore. Però l'ostacolo, poi la questione legata alla Fiorentina, è tutta un'altra strada. Quello che è certo è che il Como sta cercando una punta, Ken ovviamente non si discute, credo anche che, ma questo è un mio pensiero, che il Como, un po' chiamiamolo sotto accusa, tra virgolette, o comunque criticato, o comunque commentato per non avere giocatori italiani in rosa, ma ok, ha preso liberali, però c'è tutta una cosa da costruire. A livello di immagine, certo che dover scritturare il centravanti della nazionale avrebbe un peso dal punto di vista mediatico importante, perciò io vedo una trattativa possibile anche da questo punto di vista. Sarebbe un colpo importante anche su quel fronte, ovviamente oltre che tecnico, perché il Como ha Dovikas, che è un giocatore che l'anno scorso è stata la sorpresa del campionato, ma ancora da verificare a questi livelli in Champions. Dovikas ha fatto ottimi numeri, ma non ha per esempio mai segnato alle grandi, per dire, no? Perciò, insomma, è un giocatore che va confermato, va visto, va rivisto. E poi c'è la questione Morata che blocca un po' tutto, il giocatore non si sa cosa succederà, a me sembra un po' più lontano dal Como, ma comunque si sta allenando col Como, si aspettano eventuali offerte dall'America, però è un giocatore di grande esperienza, un giocatore che avendo ricostruito la sua serenità familiare potrebbe anche performare l'anno prossimo, un giocatore che potrebbe dare esperienza a livello Champions al Como, perciò io non lo darei per fuori. Però è certo che il Como sta cercando un attaccante di peso importante.
0: Ken ha delle alternative ad ora seguendo queste parole perché la Serie A comunque vede un mercato attaccanti che ad oggi ribolle e affianca tanti nomi a tante squadre, per esempio Dovbyk, per esempio Pellegrino, per dirne due. Detto questo, come sottolineavi anche tu, il Como ha anche bisogno di italiani anche per questioni di liste UEFA, l'anno prossimo farà la Champions. Sono questi o altri nomi che sta vagliando il Como che vi risulti oltre a Ken?
2: Allora, il Como ha una visione molto determinata che è figlia di quella filosofia che ha portato la Spagna a vincere il Mondiale. Tanto è vero che ci siamo occupati in lungo e in largo di questo aspetto sul giornale. Insomma, qui c'è un cantiere che risponde a quella filosofia ed è anche il motivo per cui questa squadra e questa società sono state viste in una certa maniera all'inizio e adesso si sta un po' cambiando parere, capendo che dietro a questo, al modo di fare mercato, di costruire, di giocare e di fare le scelte, c'è quella filosofia lì. Per questo ti rispondo dicendo che il Como sugli italiani ha sempre detto che prenderà e prenderebbe gli italiani che primo servono a Fabregas e secondo su cui si può trattare in maniera logica anche a livello di prezzo, perché è evidente che su certe scelte e certi contatti si è andati molto su di prezzo. Credo che, per esempio, l'abboccamento con Cambiaso, che poi è finita lì, e con altre soluzioni, sia stata anche un po' abbandonata per questo, sapendo che il Como ha bisogno di italiani, si alza il prezzo. Io credo però che la filosofia, al di là del prezzo, sia quella di accontentare Fabregas e di prendere giocatori che siano funzionali a Fabregas. Dunque, il Como ha bisogno di italiani, vuole mettere gli italiani in rosa per poter avere più giocatori possibili in rosa per la lista Champions, ma non è disposto a prendere italiani tanto per averli. È disposto addirittura ad andarsi a giocare la Champions con una rosa ridotta, con giocatori funzionali a Fabregas e non con una rosa completa, ma con giocatori poi che starebbero ai margini.
0: Sulla scia di questo discorso, allora Nicola, ti chiedo se il Como non possa approfondire con la Fiorentina, oltre a Ken, il discorso per Comuzzo, che era un giocatore che era uscito come nome in orbita Como un po' di tempo fa, però non si è mai scaldata tanto come pista di mercato. Può tornare in auge e oltre a Comuzzo, ci sono altri difensori che sta studiando ad ora il Como?
2: Secondo me, Comuzzo no. In questo caso, credo che la smentita di Ludi, direttore sportivo, di qualche giorno fa sia sincera, è stato abbastanza tranciante. Credo che la trattativa per Comuzzo si sia arenata definitivamente, ammesso che sia mai iniziata. Per quanto riguarda i difensori, qui adesso stanno cercando Chalobah del Chelsea, perciò sono concentrati su questa scelta. Poi hanno Ken Faramon già in rosa, è arrivato Cuenca, abbiamo Goltaniga in rosa. Credo che se dovesse arrivare Chalobah si è parlato poi di Sanchez e Galatasaray, ma insomma credo che le due scelte siano su queste figure.
0: Nicola, grazie mille del tuo contributo. A presto e buon lavoro.
2: Grazie a voi, ciao, buon lavoro, ciao.
0: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Per questa sera è tutto, torniamo domani con un altro appuntamento. Buona serata.

0: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
1: Buon pomeriggio da Marco Piccari
2: e da Francesco Tringali. Ciao Marco, buon pomeriggio.
1: Ciao, benvenuti da Tutto Mercato. Oggi parte questo nuovo format che vi accompagnerà fino al 14 di agosto, dove avremo filo diretto con tra pochissimo proprio con la redazione di Tutto Mercato Web, con le ultimissime, cercando anche di capire quali saranno gli scenari, le trattative e via dicendo, e poi avremo i collegamenti con i corrispondenti che stanno seguendo le varie squadre. Ogni giorno avremo vari focus nei blocchi che andremo così ad affrontare nel corso di questo pomeriggio con voi in diretta fino alle ore 17. Oggi insomma abbiamo un bel menù, caro Francesco.
2: Sì, un bel menù che condivideremo con voi, con gli amici di Gol TV, con gli amici del canale 61 di Netwick. Benvenuti in questa che è la prima puntata, la puntata
1: anche
2: di Italia 7,
1: mi raccomando. 7, adesso sì, devi aggiungere qualcosa in più.
2: Okay,
1: sono cambiate delle coordinate, caro.
2: Okay. In questa puntata di TMV Radio Sport, appunto, calciomercato e ritiri, perché non solo mercato, ma anche tanti temi legati alle squadre che vivono in questi giorni, in queste ore, i ritiri, e ovviamente incrociate a quelli che sono i temi più importanti di questa di queste settimane. Perché, caro Marco, tra le tante cose c'è anche il mercato del commissario tecnico, perché aspettiamo ancora una comunicazione in questo senso.
1: Arriverà,
2: probabilmente sarà stata stabilita anche una deadline, perché praticamente manca pochissimo anche al match d'esordio, neanche due mesi al match d'esordio col Belgio in Nations League, e sicuramente si attende la risposta di Guardiola. La Gazzetta è un po' più pessimista,
1: sì.
2: Perché insomma, rifacendosi anche alle sue dichiarazioni di qualche giorno fa, in cui diceva di volersi prendere una pausa per stare un po' di più con la famiglia, diciamo, questo fa pensare che si vada verso
1: delle scelte diverse, dai.
2: Però se sei seduto al tavolo, mi viene da pensare che se seduto al tavolo, evidentemente è perché una minima intenzione magari può avercela.
1: Senti, siccome intanto salutiamo naturalmente come sempre il comparto tecnico con Andrea Magliocca e Claudio Ferraresi in cabina di regia, in redazione c'è Daniele Petroselli, tu sei qui con me, sarai in diretta tutto il pomeriggio con me, e dunque diamo anche degli aggiornamenti, perché vado su Tutto Mercato Web al volo, tra poco poi ci colleghiamo proprio con Lorenzo Di Benedetto in questa apertura, perché arrivano anche le dichiarazioni dei dirigenti praticamente delle squadre che in questo momento stanno preparando la nuova stagione. Parto dal Bologna, Fenucci su Orsolini ha parlato e dovremmo arrivare al prolungamento. Siccome ti ricordi l'avevamo già affrontato questo tema nei giorni passati, stiamo facendo uno sforzo, dice appunto Fenucci. Andiamo all'interno del pezzo a cura di Gaetano Mocciaro, dove appunto riporta le dichiarazioni di Fenucci. Eccolo qui, qual è la situazione di Orsolini, l'andiamo a prendere al volo. Orsolini l'ho visto bene, sta lavorando tanto anche lui, era preoccupato per il cuore prima, perché aveva pulsazioni elevate, non stava scherzando, sta bene, la situazione è che stiamo dialogando con lui, non siamo lontanissimi, quindi se non ci dovessero essere altre sorprese, sempre relativamente agli aspetti economici, credo che alla fine dovremo arrivare al prolungamento del contratto, e quindi si va verso il rinnovo e prolungamento per Orsolini, che è stato un punto di riferimento importante in questi anni al Bologna.
2: Se rimani sul primo piano di Tutto Mercato Web.com, c'è anche una notizia.
1: Facciamo tutto
2: tra poco
1: live,
2: commenteremo.
1: Qual è la notizia?
2: Anche con Lorenzo Di Benedetto, perché Paratici starebbe puntando su Matti con le parti a lavoro, ecco, per cercare l'intesa. Perché Paratici è scatenato, non si ferma dopo i 5 acquisti già portati a casa dall'inizio di questo mercato. Adesso punta un bel esterno offensivo per il 4-3-3 di Fabio Grosso, e con Sulè. Sulè che tra l'altro potrebbe essere, lo stiamo dicendo da giorni, potrebbe essere il grande sacrificato della Roma, che entro fine luglio deve fare una bella operazione in uscita, e Mati Sulè potrebbe essere questa. L'entourage dell'argentino, leggiamo su tutto Mercato Web, sta parlando con il club per provare ad arrivare ad un accordo non semplice da mettere in piedi. Attualmente la Roma Sulè guadagna 2 milioni e mezzo a stagione, una cifra alta per la Fiorentina, ma non impossibile da raggiungere, e proprio per questo le parti sono al lavoro per cercare l'intesa. Una volta trovata la quadra con il calciatore, la Fiorentina dovrebbe poi andare a trattare con la Roma, che non valuta poco il calciatore, ma che comunque lo ha messo sul mercato per fare cassa. Nei prossimi giorni i colloqui proseguiranno con Sulè, che preferirebbe magari un'esperienza all'estero, magari in Premier League, senza che però nessun club inglese sia arrivato a bussare alla porta né del giocatore né della Roma. Un po', aggiungo io, caro Marco, un po' un incompiuto ancora questo giocatore, pagato 30 milioni dalla Roma.
1: Forse meglio l'anno scorso di quest'anno passato.
2: Sì, ma anche l'anno scorso, bene all'inizio, poi però non è un calciatore che...
1: Guarda, a me piace molto, ti devo dire, mi aspettavo sicuramente qualcosa di più con Gasperini, proprio per... pensando, no, ad un allenatore che guarda molto il lato offensivo, lui un giocatore propositivo, mi aspettavo di più, però insomma complessivamente non mi è sembrata una stagione proprio negativa quella di Sulè. Non è uno che segna tantissimo, quindi forse dovrebbe migliorare quell'aspetto,
2: non
1: so, a me...
2: non lo vedo neanche uno che è mai stato un leader tecnico,
1: no.
2: Cioè gli manca un po' anche quella personalità per imporsi, cioè non l'ho ancora inquadrato come calciatore, però ovviamente preso in un contesto non mi ha entusiasmato la Roma, però sicuramente per la Fiorentina come sesto colpo e per un colpo da 4-3-3 sicuramente sarebbe davvero l'ennesima bella operazione da parte di Paratici.
1: Sì, ti devo dire che lo vedrei bene alla Fiorentina. Forse una piazza più adatta a lui, quindi è interessante, vediamo quali saranno poi tra poco. Comunque lui quest'anno ha segnato 6 gol in campionato, 5 assist in 33 presenze, non certo, no, era soltanto una curiosità che volevo vedere, della scorsa stagione, dove più o meno, diciamo, i numeri sono quelli, dai, 5 gol e 5 assist, diciamo che ha un rendimento più o meno...
2: Sì.
1: Abbastanza regolare, no? Ha giocato qualche partita in più quest'anno rispetto all'anno scorso, rispetto alla stagione 24-25, però siamo lì come rendimento.
2: Sì, il rendimento, i numeri, diciamo, non lo condannano, però ecco, ti ripeto, sì che la Roma lì davanti era costruita con tutti i piedi mancini lo scorso anno, tutti sinistri, tutti, però non è mai, anche quando per esempio è mancato Paolo Dybala in lunghi tratti della stagione della Roma, non è mai. È vero una cosa, che quest'anno rispetto allo scorso anno ha sofferto parecchio per la pubalgia, e questo glielo possiamo dare come attenuante, però mi rimane ancora complicato stabilirne una valutazione. Poi io leggo questo pezzo e mi dicono che per lui punterebbe ad arrivare in Premier League. Io ti dico, per me è un buon giocatore da Serie A, e soprattutto con una valutazione
1: che
2: scavalca i 30 milioni, ovvero quanto la Roma lo pagò 2 anni fa dalla Juventus.
1: Altro focus su altro giocatore, anche lui al centro, no, di una situazione un po' caotica. Mi riferisco a Zaniolo, caso chiuso o no? Intanto l'attaccante ha saltato l'allenamento di oggi, quindi attenzione, perché Zaniolo ai ferri corti con l'Udinese da un po' di giorni, insomma non è stato contento di come è avvenuto il rinnovo, scalpita secondo me per andare via, questa è una mia diciamo così sensazione, ma poi voglio dire quello che sta succedendo. Allora, il caso Zaniolo si risolverà? La domanda che viene fatta su tutto Mercato Web. Le notizie degli ultimi giorni fanno pensare che il riavvicinamento recente possa portare al tanto agognato rinnovo di contratto con l'Udinese, che però nel frattempo registra anche nella giornata di oggi, stando a quanto appunto riferisce Sky, l'assenza del fantasista classe 99 dal campo di allenamento, quindi non si è presentato. Sembra però un'assenza legata unicamente alla volontà di arrivare al più presto alla fumata bianca e a firmare appunto il nuovo vincolo con i friulani. I discorsi, quindi, sembrerebbe, no, arrivarsi, si potrebbe arrivare a questa conclusione, i discorsi per un nuovo accordo triennale fino al 30 giugno del 2029 con ingaggio alzato a 1,8 milioni di euro a stagione, stanno procedendo appunto in questa direzione le due parti. Anche perché per domani, quando l'Udinese partirà alla volta della località austriaca di Lienz per la seconda parte del ritiro, i bianconeri si aspettano di avere Zaniolo assieme a loro a bordo, e quindi diciamo di iniziare il lavoro per la prossima stagione.
2: Sì, non ho capito. Bizzo. Non ho capito che ancora una volta che tipo di scelte, chi sta consigliando anche questo calciatore che aveva trovato la sua dimensione ottima secondo me ad Udine. Adesso secondo me ho avvertito degli interessi da parte di qualche squadra, perché si è rischiato veramente la rottura da questo punto di vista, e adesso vediamo, perché si sta tentando di riappacificare questo rapporto tra l'Udinese e Zaniolo con tante squadre. Si è fatto anche il nome della Juventus, che rimane dunque alla finestra.
1: Ok, allora possiamo andare in collegamento con Lorenzo Di Benedetto, che lo vediamo. Ciao Lorenzo, ben trovato,
3: ciao,
1: buon pomeriggio. Lori.
3: Ciao, allora, ciao ragazzi, buon pomeriggio.
1: Senti Lorenzo, stavamo dando un'occhiata un po' agli aggiornamenti su tutto mercato web. Siamo partiti con Sulé, tra l'altro il pezzo a tua cura, insomma, sul futuro di questo giocatore. Quindi lui vuole la Premier, però è spuntata anche la Fiorentina, quindi potrebbe essere un altro obiettivo di Paratici, che sta dominando questa parte iniziale del calciomercato.
3: Sì, anche perché insomma la Fiorentina deve accelerare sull'unica zona del campo in cui per ora non è stato fatto niente, ovvero gli esterni d'attacco. La Fiorentina ha fatto un mercato sulla carta, chiaramente, perché poi sarà il campo a parlare, ottimo fino a questo momento, perché ha preso giocatori molto interessanti, praticamente ha rivoluzionato la difesa, perché in attesa dell'arrivo di Valdepeñas dal Real Madrid, che andrà a fare il terzino sinistro, poi Dragusin, Vieri in mezzo alla difesa e Jimenez, che prenderà il posto di Dodò, che verosimilmente lascerà la Fiorentina. Quindi difesa totalmente nuova per la Fiorentina, centrocampo quasi, perché due terzi, a parte Fagioli, sono arrivati Atta dall'Udinese e Ulai dal Trabzonspor. E poi adesso bisogna completarla questa rosa, questa squadra, perché mancano, io dico, almeno tre esterni d'attacco, perché la Fiorentina ne ha zero in questo momento, e chiaramente per giocare col 4-3-3 di Fabio Grosso ne servono minimo due, è chiaro, però un rincalzo almeno lo devi avere. Quindi la Fiorentina deve muoversi e è in contatto con l'entourage di Mathias Sulé, che comunque è in uscita dalla Roma. La Roma lo potrebbe cedere anche in prestito con diritto barra obbligo di riscatto. Ma soprattutto bisogna trovare per la Fiorentina l'accordo con Sulé, perché Sulé guadagna 2 milioni e mezzo alla Roma, non è una cifra esorbitante, però non è neanche bassissima per la Fiorentina, che comunque ha tantissimi giocatori in rosa. Quindi vedremo come andranno le trattative, se la Fiorentina insomma riuscirà ad avvicinarsi a quello che Sulé vuole, poi andrà a parlare con la Roma e dovrà trovare l'accordo con Giallorossi. Però diciamo siamo ai primi contatti, vediamo quello che succederà nelle prossime ore.
1: Beh, comunque è un obiettivo, appunto, un esterno che potrebbe diciamo così rinforzare il fronte offensivo della Fiorentina. Ci sono domande per te, anzi avvisiamo subito gli ascoltatori che durante appunto queste giornate nello spazio proprio con Lorenzo Di Benedetto, ma in apertura le domande di mercato sono molto ben accette, come stanno già arrivando, e quindi le rigiriamo subito a Lorenzo al 331 82 00 213.
2: Perché io inizio avrei allora, inizio dai, io va. Sì, perché volevo capire la situazione legata a Ken, sempre rimanendo Fiorentina, però in uscita, considerando l'indiscrezione sul Como.
3: Allora, sì, è uscito il Como per il semplice fatto anche perché, che lo diciamo insomma da inizio mercato, o meglio dall'inizio, dalla fine della passata stagione, quando il Como si è qualificato prima in Europa e poi in Champions League, il Como deve comprare i giocatori italiani, c'è poco da fare, perché altrimenti avrà una lista UEFA monca, perché ci sono quattro giocatori che devono essere per forza italiani, quindi deve correre ai ripari perché non ne ha praticamente, e Moise Kean secondo me sarebbe l'acquisto ideale per il Como. È vero che c'è insomma che l'attacco del Como ha fatto bene con Dubikas l'anno scorso, però insomma Kean, se il Como si dovesse ritrovare il Kean del primo anno alla Fiorentina, l'ho scritto anche nell'editoriale, sarebbe un colpo da trofeo, insomma, che il Como che potrebbe veramente puntare a vincere la Coppa Italia, per esempio, perché insomma Champions e campionato mi sembra proibitivo, però insomma avrebbe tutte le carte in regola per avvicinarsi alla vittoria di un trofeo. E quindi il Como ci sta pensando, anche qui stiamo soltanto alle prime battute, c'è stato un primo colloquio, non sappiamo bene partito da quale
1: ma è una
3: parte.
1: Destinazione, ti chiedo Lorenzo, è una destinazione gradita? Sarebbe una destinazione gradita al calciatore?
3: Ma sai, in questo momento passare dalla Fiorentina al Como è un upgrade, quindi è chiaro che se Kean ha accettato la Fiorentina due anni fa...
1: Soprattutto economico, permettimi di dire.
3: Ma guarda, su quello Kean prende 5 milioni di euro l'anno a Firenze, non è che prende... che prende due noccioline, quindi già arrivare a farselo pareggiare secondo me non sarà semplicissimo, perché il Como spende tanto di cartellini, però non ha il monte ingaggi faraonico, e quindi vediamo insomma, secondo me il Como ci proverà in maniera abbastanza pesante, e soprattutto la Fiorentina non lo ritiene incedibile, perché nell'ottica della rivoluzione totale che vuole fare la Fiorentina e che sta facendo la Fiorentina, dove vuole avere meno giocatori possibili possibile della passata stagione, dove c'è stato anche a livello mentale ci sono stati tanti problemi, ecco, Kean potrebbe partire la Fiorentina, la clausola a 62 milioni di euro è scaduta il 15 luglio, quindi adesso si andrà a trattativa libera, io credo che la Fiorentina per 40-45 milioni lo lascerebbe partire Kean.
1: Senti, c'è una domanda, anzi, dei nostri ascoltatori, così te la rigiro subito. Alessandro ci scrive e vuole sapere qualcosa sul Milan. Gimenez rimarrà a Fulgruc? Domanda quindi se Gimenez su Fulgruc e quale potrebbe essere l'attacco del Milan per il prossimo campionato. Grazie e un saluto a tutti noi. Vai, Lore.
3: Allora, sono giocatori chiaramente che possono uscire, però bisogna capire se arriveranno delle offerte, soprattutto per quel che riguarda Gimenez, perché è stato pagato 30 milioni di euro un anno e mezzo fa, e quindi non è che lo puoi regalare, perché devi ammortizzare, non puoi far minusvalenza, quindi è più complicato rispetto a Fulcrug. Che Milan sarà in attacco in questo momento è impossibile da capire,
1: poi c'è da capire pure Leao che cosa succede con Leao, no?
3: Abbiamo poche, perché Leao prima del mondiale ha detto che vuole andare via, però se vuole andare via deve portare l'offerta, perché se no non è che il Milan lo regala, perché Pulisic interessa vari club, ma il Milan lo vuole blindare a tutti i costi. La certezza, l'unica certezza in questo momento è Gonçalo Ramos, che è arrivato adesso, il Milan ha fatto un'operazione molto molto onerosa, insomma dal punto di vista economico importante, e lui sarà il giocatore al centro dell'attacco del Milan, poi il resto dipende tutto dal mercato e dalle prossime settimane.
1: Allora, poi Massimo parla di Zaniolo, perché abbiamo letto anche l'approfondimento su tutto il mercato web della situazione di Zaniolo. Vabbè, Massimo critica moltissimo Zaniolo.
2: Io ne ho un'altra per Lorenzo, perché volevo capire come
1: così uniamo
2: giudica
1: Zaniolo e la tua, dai.
2: No, come giudica l'acquisto di Somerville della Roma, perché è praticamente fatta, sembra essere praticamente fatta per una cifra anche importante, 50 milioni sarebbe il giocatore praticamente più alla costoso faccia della storia della Roma. E quindi un giudizio sia tecnico ma anche insomma su un'operazione che D'Amico, la prima grande operazione di D'Amico, che è quella praticamente più onerosa della storia del club giallorosso.
3: Allora, considerando le altre onerose, le altre più onerose del, della storia della Roma, i tifosi della Roma staranno toccando ferro, perché insomma si parla di Schick, per esempio, come giocatore più pagato, più di Batistuta, sì. Mi viene da piangere. Però chiaramente erano tempi diversi e c'era anche una moneta diversa, quindi è cambiato veramente tutto. Come la reputo questa operazione? Folle, perché 50 milioni sono tanti, sono veramente tanti. La Roma deve far, io non capisco bene qual è il discorso della Roma, che magari deve cedere Koné per prendere Somerville. Chiaramente sono due ruoli completamente diversi, però la Roma che deve fare plusvalenza cederà Koné molto probabilmente, e poi però spende 50 milioni per Somerville. Non è molto chiara questa cosa. Chiaramente partirà anche su Le in ogni modo, insomma, o Fiorentina o altro, però la reputo folle, soprattutto chiaramente partirà anche su Le in ogni modo, insomma, o Fiorentina o altro, però la reputo folle,

0: 7 gol l'anno scorso. Vediamo tutto chiaramente qua. Poi quando dai un giocatore nelle mani a Gasperini può diventare il giocatore più forte del mondo, quindi vediamo. Però 50 milioni secondo me sono una follia totale.
1: Senti, prima di chiudere questo blocco, tra poco faremo un approfondimento sia Juventus che Inter, però ti chiedo come si stanno muovendo, hanno nel mirino qualcosa in questo momento oppure sono sempre i soliti nomi e da lì non ci spostiamo, Lorenzo?
0: Sono sempre i soliti nomi, non c'è niente da fare. Cioè, parto dall'Inter che deve trovare il sostituto di Dumfries, no? Ci sta provando ormai da settimane. Prima è arrivato il caso Palestra, che l'Inter pensava di poter prendere e poi non ha preso perché è andato al Chelsea. Poi c'è stato Caraili, che insomma è arrivato addirittura a svolgere interamente e a passare interamente le visite mediche. Poi è andato a prendere l'idoneità al CONI e gli è stato detto di no, e quindi l'Inter non l'ha potuto tesserare. Adesso l'obiettivo numero uno dell'Inter è Spence per la corsia laterale. Vediamo, insomma, il Tottenham vorrebbe 30 milioni per il nazionale inglese, che ha fatto molto bene al mondiale, però vediamo insomma se si arriverà a quei 30 milioni. La cosa che mi fa, non so, riflettere un po' è che per la seconda volta sta succedendo la stessa cosa all'Inter. Ovvero l'Inter va dall'Atalanta con un assegno da 45 milioni di euro, senso figurato chiaramente. L'anno scorso era successo per Lookman, quest'anno è successo per Palestra. Poi magicamente fa fatica a chiudere colpi come Spence a 30 milioni. Quindi io dico, è come l'anno scorso, poi alla fine comprò soltanto Diouf, no? A 25 milioni di euro. Quindi non me la spiego questa cosa, cioè se l'Inter li ha questi soldi perché non li spende? E quindi poi mi viene da pensare che tutto questo traccheggiare su Palestra, che poi il buon Beppe Marotta ha attaccato la gente, Alessandro Lucci, per averlo portato al Chelsea, però vorrei che magari l'Inter tutti questi soldi non ce li abbia.
1: Che succede?
0: Perché tutte le volte si incastra su queste cose, quindi vediamo insomma se tirerà davvero fuori i soldi l'Inter e riuscirà a prendere Spence, che costa 30 milioni. Per quel che riguarda la Juve, cerco di essere più breve, c'è sempre il nome di Colomani che mi fa impazzire a me, perché non è possibile davvero che per 4 sessioni di mercato la Juve non riesca ad andare dietro a un altro attaccante al di fuori di Colomani. E poi adesso si chiuderà anche la vicenda di Dibu Martinez, perché è finito il mondiale, adesso Dibu Martinez andrà in vacanza, ma differentemente da quanto non poteva e non voleva fare durante il mondiale, perché voleva pensare soltanto all'Argentina, ecco, in vacanza penserà invece anche a quello che sarà il suo futuro. Vediamo se Dibu Martinez parlerà con l'Aston Villa per chiedere di essere mandato via. E la Juve deve essere lì alla finestra pronta nel caso in cui davvero il Dibu Martinez si mettesse di traverso contro le parole che anche un dirigente dell'Aston Villa qualche giorno fa disse, no, che non avevano nessuna intenzione di cedere il Dibu Martinez. Quindi vediamo quella che sarà la volontà del Dibu Martinez.
1: Bene, Lorenzo, ti sto per salutare, ti devo dire che ieri abbiamo parlato di un argomento che tu avevi trattato, mi sembra, in un tuo editoriale, adesso vado un po' a memoria, ossia il discorso di Messi e il pallone d'oro. Tu glielo daresti, vero, da quello che ho letto, giusto? Io sono d'accordo con te. Ci ha fatto discutere molto questa cosa, e fa discutere anche, ho visto, nei social. Quindi io ero d'accordo con te, anch'io glielo darei.
0: Ma è un argomento che non potrà mai mettere tutti d'accordo, ognuno ha la sua idea. C'è chi dice giustamente, dice, ma ha giocato in America, insomma a Miami, per tutto l'anno, come fai a dare il pallone d'oro a uno che non gioca in un campionato competitivo? Ed è giusto, come ragionamento, non dico il contrario, però ha fatto un mondiale pazzesco. E siccome il mondiale ha sempre inciso sul pallone d'oro, perché io voglio un bene dell'anima a Cannavaro, che 20 anni fa ci ha fatto vivere un'estate pazzesca. Però esatto. Ora ragazzi, se Cannavaro è da pallone d'oro, allora io vado dal parrucchiere a farmi il permanente. quindi non... per questo dico che Messi, per quello che ha fatto vedere in questo mese, secondo me il pallone d'oro se lo merita.
1: No, ma poi lasciami dire una cosa e poi ti salutiamo, sempre su Messi.

0: Sì, adesso stanno uscendo fuori tante cose, mettono sui social, postano la scenetta tra lui e quando dice all'arbitro che aveva messo la mano
1: Ah, è
0: davanti
1: Cucurella.
0: Cucurella. Ora, e tutti dicono, guardate che scenetta, che cosa fa, che livello. Però voglio dire, per carità, magari lì fa un tentativo di spia all'arbitro, però vorrei ricordare, allora dicono per questo non si può paragonare a Maradona. Io sono sempre stato un maradoniano, però non ci dimentichiamo che il tanto famoso gol della mano de Dios è un gol irregolare. E quindi la furbata l'ha fatta pure Messi. Cioè, quindi voglio dire, a me sta cosa qui che adesso dobbiamo sminuire Messi per questa scenetta ed esaltare Maradona quando, per carità, a livello comportamentale non era un santo, insomma. Quindi no, usiamo il campo, se sei d'accordo, Lorenzo, che forse sia il parametro più giusto, non queste scenette per squalificare un calciatore di questo livello. Vabbè, comunque era un'osservazione così a chiudere questa cosa. Va bene Lorenzo, noi ci sentiamo con voi nel finale, poi adesso abbiamo il giro con i corrispondenti che ci porteranno un po' di news relative alle singole squadre. Per il momento grazie, a domani.
1: Ciao
2: Ciao
1: Lorenzo.
2: ragazzi, a domani. Ciao ciao.
0: Un saluto e grazie ancora Lorenzo Di Benedetto, la redazione di Tutto Mercato Web. Mi vuoi aggiungere qualcosa? Andiamo in pausa.
1: No, andrei in pausa perché poi c'è da parlare anche di questo nuovo nome per quanto riguarda la Juventus, che è Joshua Zirkzee, caro
0: Oh,
1: Marco.
0: finalmente un nome nuovo, perché sennò qui siamo sempre tra Kolumani e Pellegrino. Ma dai,
1: Esatto.
0: questo già li supera tutte e
1: Vediamo
0: due.
1: se c'è
0: Dai,
1: qualcuno che se lo prende
0: va
1: però
0: bene,
1: Zirkzee.
0: va
1: Vai.
0: bene. A tra poco.

0: Ci siamo, benvenuti di nuovo a Tutto Mercato in questo pomeriggio con Marco Piccari e Francesco Tringali. Ci siamo, Francesco? Allora.
1: Sì, ci siamo, caro Marco, e insomma dobbiamo una risposta ai nostri radioascoltatori, specialmente ai tifosi della Juventus, perché stamattina da Tutto Sport è tornato in auge il nome di Joshua Zirkzee. E sappiamo che lui è reduce tra l'altro da 2 anni complicati al Manchester United e quindi spera in un rilancio. A gennaio era stato il turno della Roma, se ti ricordi, sì, prima dell'arrivo di Malen, adesso è il turno della Juventus. Però ne parliamo con chi può aiutare.
0: Ma no, subito,
1: perché andiamo dal corrispondente a Torino, Camillo De Michelis. Ciao Camillo, ben ritrovato, buon pomeriggio.
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, Zirkzee, che cosa ci puoi dire? È finalmente un nome nuovo lì davanti? O non mi dire no, ma sai, Colomani rimane in pole position.
1: E invece ti dirà così, secondo me. Guarda,
0: Camillo, benvenuto intanto.
2: Sì, ti dovrò dare una delusione, perché il nome è Colomani. Io non sono nessuno per smentire e confermare una notizia di un quotidiano, però quello che posso dire è che a me risulta che la volontà della Juventus è quella di fare Colomani e poi cercare di abbinarlo a Matteo Pellegrino. Questa è la volontà della Juventus. Poi eventualmente, se con Colomani non si riuscirà a sbloccare questa situazione, che tra l'altro è vero va avanti da anni ma con dirigenze diverse, e soprattutto Spalletti ha chiesto Colomani, quindi è una cosa che provo a dire anche spesso sulla Radio Bianconera: non è un'incapacità di cercare un altro nome, è una volontà dell'allenatore. L'allenatore ha chiesto Colomani, vuole Colomani, sta cercando, no, insieme alla società, di chiudere questa telenovela, e fino a quando non si avrà una fumata o bianca o nera definitiva, comunque il nome è Colomani. Zirkzee è un attaccante che non ha fatto bene allo United, però la Juventus ha già David che attacca poco la porta, che vive poco per il gol, e non è stata un'avventura abbastanza semplice quella di David alla Juve, quindi onestamente anche per caratteristiche non lo vedo così adatto al gioco della Juventus.
0: Tramonta l'idea Vlahovic definitivamente?
2: Ma su Vlahovic non possiamo mai chiudere completamente la porta, perché né la Juve né il giocatore hanno salutato, no? Quindi in questo caso c'è sempre un pochettino un fantasma di Vlahovic che aleggia per le zone della continassa. Però se devo dirti, in questo momento Vlahovic può tornare alla Juve, non saprei, perché dipende tutto da lui. Soltanto Vlahovic e il papà hanno ben chiaro, no, la situazione. Il resto in questo momento è, per la Juventus è un capitolo quasi chiuso. Cioè se Vlahovic non rientrerà, no, non citofonerà, citando Spalletti, la Juventus considera Vlahovic il passato, ecco.
0: Va bene, quindi aspettano la citofonata.
2: Sì, dipende da lui. Anche perché ti posso dire, Marco, che la Juventus è rimasta molto stupita dal fatto che Vlahovic abbia rifiutato l'offerta. È un'offerta molto alta, diversa da quanto è stato detto, scritto, molto molto alta, e la Juventus è rimasta molto sorpresa dalla scelta di Vlahovic di non accettare, ecco.
1: No, e soprattutto sono rimasti anche tanto sorpresi le altre squadre, considerando che a chiunque citofoni in questo momento magari gli aprono a Vlahovic, però diciamo lo fermano alla porta, considerando la richiesta e considerando che siamo al 21 luglio, una squadra nuova ancora il serbo non l'ha trovata. A proposito di citofoni, passami però la battuta sulla questione portiere, sulla questione nuovo portiere, perché anche quello è un tema che rimane aperto.
0: No, ma poi per rispondere a Rudy, perché poi Rudy...
1: Che è successo?
0: No, Rudy ci manda il messaggio come se noi dobbiamo andare a comprare i giocatori, ma non siamo noi che compriamo i giocatori. Dice sì, il Dibu Martinez ve lo danno gratis, casomai glielo danno gratis alla Juve, non a noi. Poi si riferiva a Lorenzo prima, ma da lui li vuole gratis. Ma chi è che li vuole gratis? Vabbè, comunque no, per dire che ci mandano il messaggio come se noi andiamo a comprare i calciatori. Non ci abbiamo ancora sto potere.
1: Non abbiamo neanche l'interesse.
0: Non ci abbiamo sto potere, nemmeno l'interesse di andare a comprare, insomma.
1: Camillo.
2: comprendo bene questo stato d'animo dei tifosi della Juventus, magari non so, un giorno il Dibu verrà a fare una diretta con voi, non possiamo escluderlo questo, però ecco, anche qua siamo in una situazione in stand by, perché la Juventus vuole il Dibu Martinez, è la prima, seconda, terza, forse anche la quarta scelta della Juventus. Poi qua bisognerà capire adesso che il Dibu Martinez comunque ha finito il mondiale, se andrà da Emery e insomma chiederà di far fede a questo patto che avevano stipulato lo scorso anno, perché già il Dibu Martinez aveva chiesto lo scorso anno di andare al Manchester United e sostanzialmente Emery l'aveva convinto di fare ancora una stagione. Credo che ci sarà un contatto tra il giocatore e l'Aston Villa e per definire la situazione. È ovvio che la Juventus non arriverà a 15 milioni di euro, questo è sicuro, e quindi insomma sia il giocatore che l'intermediario dovranno fare delle...
0: A quanto dovrebbe arrivare per prendere il portiere? Cioè, qual è la loro richiesta?
2: La Juve non credo arriverà neanche a 10, secondo me il massimo della Juve è tra i 7 e gli 8 milioni di euro.
0: Va bene. Anche perché lui ha scadenza di contratto, giusto?
2: Sì,
0: può pagare, non dico gratis, ma nemmeno poi, che può pagare in esagerazione.
2: Per il Dibu c'è anche la situazione legata alla mano, perché lui ha un problema al dito della mano sinistra, e quindi comunque insomma per la Juventus ci sono delle incognite legate al portiere. Oggi non saprei dirti se ha in serbo, non lo so, una sorpresa la Juve.
0: Va bene.
2: Che so è che la volontà è arrivare al Dibu Martinez, però qua la strada è in salita.
0: Alibegovic, ti chiedono se ci sono novità e poi ti salutiamo, vai.
2: Ma Alibegovic piace a tante squadre, però la Juventus non ha avuto grossi contatti, credo sia più vicino ad altre realtà italiane, insomma è stato trattato da Milan, Roma e adesso credo sia comunque abbastanza vicino o comunque è un obiettivo concreto dell'Atalanta. La Juventus ad oggi non ha fatto offerte per Alibegovic, non escludo che possa interessarsi alla situazione del giocatore, però fino a quando non verrà piazzato Nico Gonzalez dubito che la Juventus farà qualcosa sugli esterni d'attacco.
0: Bene, allora io sono a posto, salutiamo,
1: anch'io.
0: Congediamo per il momento Camillo, ci sentiamo nei prossimi giorni. Camillo De Michelis, grazie e buon proseguimento, a presto.
1: Ciao Camillo,
0: grazie. Buon lavoro anche a te. Prima di andare al prossimo ospite, quindi andiamo in casa Inter, vi leggo al volo questo virgolettato che riguarda un grande campione che parla di un altro grande campione che purtroppo è scomparso ieri. Claudio Gentile parla di Kevin Keegan, un campione il più difficile da marcare dopo Maradona e Zico, quindi come giocatore da marcare lo pone a livello diciamo altissimo di due giocatori che lui ha conosciuto molto bene, ha marcato anche con le maniere abbastanza ruvide, mette diciamo tra i più difficili anche Kevin Keegan, che purtroppo ieri è scomparso a causa di una malattia, ci ha lasciato a 75 anni. Allora, andiamo da lui?
1: Sì, dai, cambiamo, perché dalla Juventus passiamo all'Inter, un'altra squadra che vive in questo momento di alcune incognite per qualche operazione che ancora non riesce a chiudere, dando il buon pomeriggio a Cristian Recalcati. Ciao Cristian!
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti!
0: Cristian, a che punto siamo?
3: Male. No, siamo a un punto di non ritorno. Siamo a compriamo tutti noi, poi ne compriamo tre, poi ne compriamo due, poi speriamo di comprarne uno. Siamo in questo momento, sicuramente Ausilio qualcosa farà, perché non credo che si vada a chiudere il mercato dell'Inter con un no di Palestra e un problemino per Calaili e chiudono del mercato, ma il problema è uno solo. In questo momento chi pensa, ho letto di tutto, Curtis Jones, centrocampisti, ne abbiamo 10 in questo momento in rosa per tre posti. Il problema grosso dell'Inter adesso, ma vedo un po' di tutte le squadre italiane che dovrebbero riuscire a vendere qualcuno. Purtroppo i Frattesi sono 3 anni che sul mercato e a prezzi folli, perché secondo me
0: se ne
3: è un giocatore che da 3 anni è una riserva dell'Inter, ha fatto gol per la Champions League, quello che volete voi, ma l'ultimo anno poi ha giocato veramente, veramente poco. Quando sento che il prezzo di richiesta dell'Inter è di 30 milioni di euro, io credo che non andrà mai via. Gli acquisti, anche qua, Romero, io so per certo che l'Inter è lì, vuole capire, ma 60 milioni sono una cifra veramente spaziale, anche perché poi oltre al difensore centrale che veramente serve all'Inter, è un altro giocatore che serve, l'esterno destro, che non esiste. Certo che in questo momento l'Inter non può permettersi di avere titolare un Diouf, nonostante Diouf abbia detto che è una pazza idea, ma che rimanga tale, o Luis Enrique, peggio ancora. Quindi qualcosa devono fare. Si parla di Spence, si parla di Due, eccetera, eccetera, ma il difensore centrale, fosse Romero, e l'esterno destro, un totale di 100 milioni di euro. Ricordiamo che l'Inter è stata un mese su Calaili senza nessuno che disturbava, ed è riuscito a prenderla dopo un mese, 30 giorni. È un po' come quando si parla di bastoni, no? Si parla di bastoni, ho letto oggi, beh, l'Inter prenderebbe 80 milioni che riverserebbe tutti su Romero. No, l'Inter se perde bastoni, 70 milioni deve comprare un giocatore che vada a sostituire bastoni. E ovviamente si parla in primis ovviamente di Moremovic, che era stato accostato all'Inter quando bastoni si pensava Real Madrid o Barcellona, eccetera. Ma ovviamente adesso Moremovic non costerebbe più 25-30, ma costerebbe 40, perché Sassuolo sa benissimo che l'Inter ha bisogno di un difensore mancino qual è il bosniaco, e ovviamente alzerebbe il prezzo alle stelle. Secondo me Ausilio ha molto da lavorare in questo ultimo mese, perché ricordiamo che tra un mese c'è Inter Monza.
1: Christian, invece la filosofia da parte di Oaktree, che è stata comunicata al presidente Marotta, di non rincorrere più dei parametri zero, come la leggi, considerando anche che negli ultimi anni l'Inter qualcosina da qualche parametro zero importante l'ha portata anche a casa, però hanno voluto cambiare una mentalità, come la vedi?
3: Guarda, io sinceramente parlando, è una frase che è uscita senza sentire ovviamente Oaktree, non detta da Marotta, non detta da Ausilio, è uscita sui giornali. Semplicemente io ricordo che parametri zero, faccio due nomi, non so, Giulio Cesar Cambiasso, bisogna capire anche chi sono i parametri zero. Se come parametro zero vai a prendere un 38enne, faccio l'esempio Perisic, tanto per dire un nome che in questo momento è uscito anche lui, io ti direi assolutamente no, cioè adesso non scherziamo. Se si tratta di prendere un John Stones che arriva dai mondiali, un ottimo campionato del mondo, ha 31 anni, è uno che può essere d'aiuto, arriva a zero e permetterebbe all'Inter di spendere poi per l'esterno, senza intoccare ovviamente il Montengaggi o il bilancio di Oaktree, e quindi farebbe contento Oaktree, io direi che a 31 anni Jones potrebbe essere acquistato. Faccio un altro nome che Oaktree stravede per lui, Marotta stravede per lui, Ausilio stravede per lui, si chiama Hakan Çalhanoğlu, è arrivato a zero pure lui. Ovvio che se poi prendiamo a zero un giocatore che ha 39 anni, lì sbagliamo completamente, anche perché ti rimane poi sul gobbo, tra virgolette, fino a quando non gli scade il contratto. Se fai un 1+1, se fai due anni, tu sai benissimo che se va a scadenza nel 2028, tu fino al 2028 ce l'hai e gli paghi lo stipendio. Quindi queste cose no. Però i parametri zero, quelli fatti con intelligenza, io non so, Marotta ha preso Pogba, cosa va a fare?
0: Quella...
3: non è che dici no, quello no, dai.
1: E quella è la direzione della mia domanda, perché dire no a prescindere secondo me è sempre sbagliato. Se poi mi dici no a parametri zero sopra i 30 anni, allora già posso
0: i parametri zero
1: posso...
0: no, e il mercato no. E che fa, non comprano nessuno,
1: cioè, al momento così
0: La storia siamo davanti, io non so fino a che punto regge, quindi attenzione, perché voglio dire, c'ha ragione Cristian quando dice tra un mese inizia il campionato. Senti Cristian, domanda però che ti faccio, ho letto, mi sembra ieri, adesso così di sfuggita, ma ci potrebbe essere un'ipotesi uscita a bastoni in Arabia?
3: Allora, io so, ieri mi sono informato direttamente dall'Arabia, che l'Al Hilal sono arrivati praticamente i direttori nuovi, si tratta di il direttore attualmente ancora al Liverpool, ma a settembre sarà il vero direttore, dove si potrà insediare con ufficio, eccetera, eccetera. Diciamo così, in Arabia in questo momento lavora per l'Al Hilal, è appena, tra virgolette,
0: arrivato.
3: Io che dall'Arabia, appena arrivato, che Simone Inzaghi abbia preso il telefono e chiamato Alessandro Bastoni, ci credo meno di zero. Che possa piacere Bastoni, io credo che Bastoni, Barella, Di Marco, Lautaro, quella gente qua, credo che piaccia un po' a tutti. È un attimo dire Simone Inzaghi vuole Alessandro Bastoni. Io so che Simone non lo ha cercato. Questo lo so per certo. Poi è possibile che magari piaccia. Io sono anche dell'idea che Bastoni in Arabia non ci va. perché a 27 anni un giocatore come Alessandro Bastoni, che comunque è l'unico, sottolineiamo l'unico, nerazzurro che ha avuto certezze di offerte, di richieste da Barcellona, Real Madrid e non da una squadretta greca, tanto per dire, non me ne vogliono assolutamente. La rabbia sì, è un qualcosa che porta tanti soldi, però 27 anni andare in Arabia vuol dire che anche se l'Italia si qualificherebbe per il prossimo mondiale, lui arriverebbe coi cerotti, quindi non credo che Alessandro si trasferirà in Arabia, se si trasferirà in Arabia. Però dico una cosa, ragazzi, non facciamo la cavolata di vendere Bastoni, che adesso non riesci mai più a sostituirlo, mai. Cioè, dobbiamo comprare ancora due difensori fondamentali, due difensori che uno è un esterno, ma comunque fa parte del centrocampo offensivo e difensivo, e l'altro è il centrale. Anzi, ne dovremmo prendere due, per questo rimarrà il 99,99 Pavard. Semplicemente per un motivo, ne devi comprare due, meglio tenerne uno a zero che comunque da garanzie, bisogna andare a cercare uno qualunque, quello è poco ma sicuro. Ma Bastoni non puoi sostituirlo con uno a casaccio, con uno così, e poi sostituire due. Faccio un esempio, può essere anche Romero uno, ma mettere Romero e Moremovic col portiere, quindi su 4, 3 nuovi, sarebbe una rovina per l'Inter. Io lo dico, non sono il direttore sportivo, ma è un problema che resta.
0: Va bene. Va
1: Marco, scusami, permettimi di uscire un attimo con Cristian dal Focus Inter, perché volevo chiedergli una curiosità, se lui è favorevole chiaramente, o meglio, Cristian, come vedi il profilo, il possibile profilo di Guardiola da commissario tecnico?
0: Vediamo che risponde, va.
3: Cioè, se ci mettiamo a criticare Guardiola è finita, ragazzi. Io dovessi arrivare Guardiola, io immagino semplicemente, ma così io sarei favorevole all'arrivo di Guardiola, ci mancherebbe, come sono contentissimo che c'è Paolo Maldini. Dico una cosa, cioè io immagino semplicemente le persone, io sarei una di quelle, quando ci sarebbe le prime convocazioni di Guardiola per vedere chi ha preso, come giocherebbe la prima nazionale, tutti davanti a te. Secondo me si rilascerebbe un qualcosa tra italiano e Italia, una roba di questo genere. Non dico che Mancini, carissimo amico, quindi lo vorrei domani, non porterebbe la stessa cosa, ma è completamente diverso, che in tanti avrebbero già detto ma ci aveva lasciato, è andato via, e quindi no. Pirlo, in tanti già stanno dicendo no, ma non è lui, che a questo punto quello che metterebbe insieme il tutto è Carlo Ancelotti.
0: No, ma poi vabbè, poi questa cosa della morale, Cristian, hai detto bene, sti moralisti che girano sui social, sono tutti moralisti, ti insegnano tutti qualcosa, ma quello ha fatto così, però non si fa, è che per tutti, vabbè, lasciamo stare. No, però voglio dire una cosa, sarebbe ieri, facciamo questo discorso, grazie anche a un'osservazione del nostro ascoltatore, Klopp in Germania, Ancelotti in Brasile, Zidane in Francia, tu pensa se viene Guardiola in Italia. Cioè, quattro allenatori che hanno dominato con i club, che prenderebbero in mano le nazionali, di cui già Ancelotti già c'è. Adesso c'è da sistemare gli altri tre. Zidane penso che sia...
1: No, invece guarda, la sera ci presentiamo con Pirlo, mentre gli altri
0: hanno capito? Klopp. Tu pensa se presentiamo con Pirlo, dai! Marco, con tutto il rispetto per Pirlo, adesso sembra che ce l'ho con
1: Pirlo,
0: lui, però...
1: Zidane, Ancelotti...
0: Dai, ma siamo... Allora è meglio... Allora Mancini tutta la vita, perché comunque al di là dei discorsi moralisti che fanno tutti, che sono bravi qui, Mancini... Comunque lui ha vinto 37 risultati utili consecutivi, superati dalla Spagna nella finale contro l'Argentina, e comunque ha costruito qualcosa e ha vinto Mancini. Possiamo dire questo? Tanto per...
3: Marco, se... Allora, Guardiola lo lasciamo là nell'angolo per il momento, perché è un sogno, lasciarlo lì. Ok, tutti speriamo di, perché io sono il primo a dire, poi ci sono quelli che dicono l'Italia agli italiani, lasciamo stare, per l'amor del cielo.
0: La tradizione.
3: Però ti dico, Roberto Mancini è quello che ha provato, a parte che è l'ultimo che ha vinto, prima roba.
0: Esatto.
3: Ha provato a trovare mille soluzioni, a cercare mille soluzioni. Faccio un esempio, dal nulla mi porta fuori Willy Gnonto. Ma non sto dicendo che chissà quale copra ha fatto, però ci ha provato in mille maniere. Cioè, non devo rivedere ancora Spinazzola, non me ne vogliono. Spinazzola, ecco. Politano e Di Lorenzo, ecro. Perché l'Italia non va più avanti, e mondiali mancano 4 anni. Hai capito cosa intendo?
0: Sono d'accordo.
3: Cosa?
0: No, ma sono d'accordo. Non mi devi convincere a me. Io ho sempre detto, la vera rivoluzione si fa con Guardiola. Ma non per il fatto, sai, arrivano i grandi, diciamo così, intenditori, dicono, ma non ci stanno i calciatori. Certo, i calciatori non ci stanno se prendi Guardiola, se prendi Mancini, se prendi Pirlo. Quindi i calciatori sono in questo momento il problema, ok? Però con Guardiola tu devi fare un discorso di un qualcosa che deve andare in profondità, non soltanto sulle convocazioni e sui giocatori che adesso deve chiamare perché quelli sono, ma di un lavoro che va fatto in profondità, portare anche la cultura del lavoro che è stata fatta in Spagna, che è stata fatta in Germania, in Inghilterra. Cioè dovremmo andare un po' più in profondità, però noi come sempre ci limitiamo alla superficialità e manciestano i giocatori e quindi perdi. Beh, perdi con Mancini, perdi con Guardiola e perdi con Pirlo, perché non è che se prendi Pirlo o Mancini arrivano i giocatori forti, sempre quello è il problema, eh.
3: Marco, però permettimi di dire una cosa. Noi continuiamo a... io sono uno di quelli, ma non ci sono i giocatori, manca l'attaccante, forse l'attaccante ce l'abbiamo, ma manca il centrocampista, ma non c'è. Io non credo che in Norvegia ci siano solo ed esclusivamente 11 fuori classe in campo.
0: Sono d'accordo con te, guarda.
3: Hai capito? Cioè, c'è Haaland, che è un... vabbè, non è inutile parlare. Odegaard è inutile parlare, ma c'è un portiere 35enne che ha fatto un mondiale incredibile che è svincolato.
0: Sì, sì.
3: Quindi, quando noi diciamo no, perché anche la Norvegia...
0: No, ma
3: non
0: poi ti posso dire una cosa. Tu
3: mondo,
0: pensa se viene però... Guardiola, no? E fa le convocazioni Guardiola. I calciatori convocati da Guardiola, secondo me, c'ha più i dolorini nessuno. Ho questa sensazione.
3: Sì,
0: e vengono convocati da un... cioè, capito? Da che... lasciamo stare, dai. È meglio...
3: Magari anche il mercato italiano inizia a essere un attimino più valido, perché se Guardiola convoca 20 giocatori per due o tre volte di fila, vuol dire che quelli hanno un valore, perché la gente pensa anche a quello.
0: Esatto.
3: Hai capito? Cioè, c'è tutto un movimento intorno a Guardiola che farebbe solo il bene del calcio italiano.
0: Sì,
3: poi
0: sì,
3: quelli
0: sì.
3: Che dicono no, non deve arrivare perché vogliamo Pirlo, capiscono poco.
0: No, oppure
3: più me ne voglia Pirlo, ci mancherebbe.
0: Oppure c'è
1: mi piace
0: che...
1: come lettura questa cosa, che se un Guardiola dovesse insistere su un calciatore, allora quel calciatore
0: certo.
1: Automaticamente assumerebbe un valore
3: ricco.
1: Diverso.
0: Sì, esatto.
3: Come ha detto Cassano, quando ha segnato con l'Inter, sono diventato ricco. Appena segnato è la stessa cosa per il giocatore convocato.
0: È così. Cristian, ti continuiamo a seguire naturalmente sull'Interista, ma anche sul tuo canale YouTube sugli aggiornamenti dell'Inter. Grazie come sempre.
3: Grazie a voi. Buon pomeriggio.
0: Grazie, a prestissimo. Ciao, con Cristian Recalcati. Mi vuoi dare qualche news e ci fermiamo?
1: No, perché siamo in ritardo.
0: Ah, vedi, tu sei proprio una fiscalità clamorosa. Sei svizzero. Va bene, allora fermiamoci.

0: un leggero ritardo.
1: Di nuovo
0: ci
1: qua.
0: Siamo.
1: Ci siamo, ci siamo. Allora, ben trovati nuovamente a Tutto Mercato in questo pomeriggio. Vi ricordo un nuovo format che è partito oggi e poi proseguirà fino al 14 di agosto. Abbiamo sentito un po' di corrispondenti prima che seguono le squadre, appunto abbiamo sentito Juventus e Inter. Adesso però andiamo a fare un focus sulla Lazio, caro Francesco, anche perché ieri c'è stata questa partita che tra l'altro ha seguito il nostro collega che adesso andiamo subito a presentare. Poi c'è stata anche la conferenza di Lotito però per la regina.
2: Sì, mentre la Lazio insomma faticava, specialmente quella dei titolari nel primo tempo contro la formazione primavera, a Reggio
1: insomma... Ah, perché quelli erano i titolari?
2: Quelli erano i titolari nel primo tempo. Aspetta, facciamocelo confermare da Alessandro Iori. Sì. Ciao Ale,
1: ciao,
2: ben ritrovato.
1: Ben trovato, grazie
3: ciao,
1: come sempre.
3: Ciao ragazzi,
2: C'era una parvenza di formazione titolare. Te lo chiedo perché insieme a noi poi c'è anche Claudia Nellucci.
1: Ciao,
2: ciao Claudio.
4: Buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao Claudio, ben trovato, grazie a tutte e due.
2: Alessandro, all'inizio quella era una formazione, dai, no? Per 7-11.
3: Diciamo, dai.
1: Un po' in maschera.
3: Un po' in maschera perché comunque di tre neoacquisti di cui eravamo curiosi di conoscere insomma potenzialità, qualità, qualcuno lo conosciamo meglio come Pedraza perché ha una lunga alle spalle, Duchi invece ancora insomma da scoprire, così come Bruno Galassi, ha giocato solo Bruno Galassi, gli altri Pedraza e Duchi sono alle prese con i classici contrattempi della fase di preparazione da gestire, quindi noi li abbiamo visti, poi erano fuori per vari motivi anche Patrick, Casaglia e Isaacsen, che hanno un percorso ancora abbastanza lungo da compiere per essere pienamente efficienti, quindi insomma diciamo che di assenti ce n'erano tanti, quindi possiamo considerarla una squadra quasi in maschera quella di ieri.
1: Sì, diciamo così, un'uscita una sgambata, dai.
2: Sì, no, volevo concludere perché giustamente Alessandro ha parlato dell'aspetto del campo, però 782 chilometri più in là di Formello, al Granillo, Claudio Lotito riceveva l'ovazione da parte dei tifosi della regina in questa conferenza stampa insieme al sindaco della città Cannizzaro. Tra i temi più importanti, gli hanno fatto la domanda sulla Lazio e lui ha detto: noi siamo qui per la regina,
1: per
2: io
1: la
2: non
1: regina.
2: Voglio parlare di Lazio, e poi con i miei soldi ci faccio quello che voglio. Con Lotito risultato garantito.
1: L'hai
2: però
1: edulcorato molto.
2: Però sul discorso delle multiproprietà lui dice: io sono abituato a ragionare in progress, le vie del Signore sono infinite, vediamo quando arriveremo e se soprattutto la regina dovesse arrivare nel campionato professionistico. Cosa fa capire Lotito? Che lui insieme alla Lega sta provando e proverà a modificare la regola sulle multiproprietà per poi arrivare ad averle entrambe. La domanda è: ci riuscirà a tenerle entrambe? E io lo vado a chiedere Claudio.
1: Io non te li sono.
2: Claudio?
1: Non ero in grado di risponderti. Vai Claudio, prenditi tu sta cosa.
4: Beh, io sono sempre un po' in difficoltà quando devo parlare del signor Lotito, perché insomma che non ho il mio avvocato è in vacanza e non lo vorrei far lavorare anche d'estate.
1: No, per carità, però, guarda.
4: Posta, sono molto edulcorato, molto. Quindi è un copia e incolla delle famose battute ormai alle quali ride soltanto lui, a Reggio ancora non sanno con chi hanno a che fare, però è chiaro, giustamente loro hanno una realtà di serie D ed è gli hanno almeno garantito di avere questa iscrizione e di fare questo campionato. Al di là di tutto questo, io spero che questa norma non venga cambiata dalla Federcalcio, spero che il dottor Malagò si astenga da fare quest'altra cosa imbarazzante ai danni di tanti tifosi come noi e come il Bari e come tante altre cose, perché se c'è una norma va rispettata e non si può cambiare a secondo delle volontà di un semplice singolo o delle volontà del suo portafoglio. Giustamente ognuno coi propri soldi fa quello che gli pare, e ci mancherebbe anche, però credo che questa situazione sia diventata kafkiana, sia aberrante tutto ciò che sta succedendo, e addirittura che nella presentazione di un club a 800 km da Roma un giornalista purtroppo sia costretto a fare una domanda su una squadra che è in Serie A, che ha una storia molto importante, della quale lui se ne sta strafregando e non risponde, ormai sono settimane che non risponde sulla Lazio. E ci troviamo con una squadra rabbrecciata, una squadra piena di giocatori senza un perché e un per come, che stanno facendo un ritiro a 50 gradi a Roma con un caldo che si muore. Tutto ciò c'ha del ridicolo e delle imbarazzate per una società di calcio come la nostra, importante, di Serie A. Quindi credo che lui non si sia reso conto che non ha due squadre di Serie B, ma ce n'ha una di Serie A e una di Serie B. Però spero vivamente che non si cambi questa cosa, perché sennò veramente diventerebbe veramente pulcinella.
1: Voglio chiedere ad Alessandro un po', Iori, le indicazioni di ieri di campo, no? Stanno lavorando in un centro sportivo, tra l'altro bisogna dire che è cambiato molto la metodologia di lavoro di tantissime squadre, perché adesso il ritiro non ci va più nessuno, comunque sono pochissime le squadre che stanno effettuando il classico ritiro, no? Molte sono al centro sportivo. Anche in città calde, bisogna dire questo.
2: Sì,
1: però,
2: anche la Roma.
1: Sì. La Roma. Chiedevo ad Alessandro che indicazioni, diciamo, sono arrivate dal campo.
2: Sì, perché la curiosità, aggiungo io, Ale, era relativa al modulo, questo, esatto, 4-2-3-1, esatto, diverso rispetto al recente passato.
3: Allora, scendo la risposta e parto dal primo spunto di Marco. È chiaro che adesso, per come lavorano le squadre, è diventato più importante avere a disposizione le proprie infrastrutture, la propria palestra, il proprio centro di riferimento medico, il proprio ristorante, rispetto ad andare a cercare delle temperature che in montagna di giorno non sono sempre, anzi quasi mai, così nettamente più vantaggiose. Il nodo è sempre stato quello del riposo. È chiaro che il riposo in città è meno agevole, è meno tranquillo, se non attraverso l'aria condizionata, che però, insomma, se Dio vuole, nei centri sportivi ormai c'è ovunque. Quindi pesando sulla bilancia vantaggi e svantaggi, molte squadre, sempre più squadre si stanno orientando, soprattutto quelle che hanno un centro sportivo di proprietà, sul rimanere a effettuare la preparazione estiva all'interno del proprio centro di riferimento. Per quanto riguarda il lato tecnico-tattico, per quanto, insomma, sia una partita praticamente ingiudicabile quella, certo, quella di ieri, però sì, il 4-2-3-1 è stato il tema tattico sviluppato in entrambi i tempi, con interpreti diversi, con Marusic che storicamente ha giocato tutta la partita in parte da centrale difensivo, in parte da esterno a sinistra. Nel secondo tempo, rispetto al primo, è cambiato qualcosa in fase di costruzione, quando sono entrati, in particolare nell'ultima parte di gara, dietro Bordone e Farcomeni, la Lazio in costruzione si metteva sempre a tre, quindi era diventato un 3-4-2-1, un 3-4-3 che lasciava comunque intendere che la costruzione fosse a tre. Per il resto 4-2-3-1 abbastanza scolastico, con io ho seguito più che altro quello che mi è interessato di più, che mi interessava di più era seguire le indicazioni che arrivavano dalla panchina di Gattuso. Erano sempre molto stimolati Galassi, Bia, Ratkov, agli attaccanti, anche Noslin. Agli attaccanti chiedeva spesso Gattuso di essere cattivi sotto porta, più incisivi, sempre connessi. A Galassi ha detto più di una volta: non camminare in campo. Anche a Pšiborek, stai attivo, insomma. Quindi diciamo che l'indicazione principale era quella di avere giocatori sempre connessi con la partita, gli attaccanti quello di essere incisivi, cattivi sotto porta, cosa che non sono riusciti a fare, perché la Lazio per tutto il primo tempo non ha segnato, ha avuto bisogno di due rigori nel secondo tempo per trovare il gol.
1: Con la primavera, Claudio, questo è un campanello d'allarme, oppure non dobbiamo esagerare? Chiedo a te, Claudio, perché è una partita amichevole con la primavera all'inizio.
4: Ma guarda, il discorso è molto semplice, i numeri parlano chiari. parlano purtroppo molto chiaro. La Lazio l'altro anno è una squadra che ha avuto le difficoltà a far gol, e tu devi strutturare una squadra che possa permettere all'allenatore nuovo, che si chiami Gattuso, si chiami Antonio, Francesco Pasquale, di avere delle alternative là davanti, alternative che tu non hai avuto in tutto l'anno, e non credo che tu sia partito da quello, quindi sei comunque partito dopo che hai perso giocatori importanti dietro, hai perso tutta la difesa. Poi vorrei fare una chiosa: se qualcuno mi dà notizie di Romagnoli, dove è sparito, come è finito, perché mi dà notizie che di là non ha firmato.
1: No, non ha firmato, dicevamo oggi in redazione.
2: Sì, rischia sì, seriamente di saltare.
1: Beh, però lui
2: tipo
1: è scaduto il contratto con la Lazio, giusto?
2: Ha un anno di contratto.
1: È vero, c'è un altro anno di contratto.
2: Però
1: quindi torna indietro.
2: Torna indietro, ma non può stare. Scordatevi che Romagnoli può stare ancora alla Lazio. Certo. Si potrebbe pensare di fare una rescissione consensuale, perché il rapporto è ormai finito, lui sta facendo una preparazione specifica e individuale a Roma, e chiaramente questa cosa, perché è sparito il club, è completamente sparito, lui lo sta aspettando ma non sono più presentati, quindi potrebbe praticamente rescindere con la Lazio e firmare autonomamente con
4: ma infatti l'ho detto perché so che si sta allenando da alcuni amici miei a Roma con i preparatori individuali. Quindi al di là di questo, tu hai perso tutta la parte importante che era la difesa, nella quale avevi costruito un fortino quest'anno, quindi ti ha permesso di arrivare in finale di Coppa Italia, ti ha permesso di fare dei risultati importanti, comunque se sei arrivato dove
1: hai perso i migliori centrali che aveva a disposizione.
4: Hai perso due giocatori straordinari e hai preso un buon giocatore con discreto curriculum che è Pedraza, e hai preso questo ragazzo che è un grosso punto interrogativo da vedere, però ti devi prendere di qualcosa che ti permette di alzare il livello degli altri, il livello della squadra. Quindi davanti hai da fare diverse cose, anche perché Saxen è fermo per un intervento, Cataldi è fermo per un intervento, e quindi hai delle certezze che in questo momento non hai, ti vengono a mancare, più i giocatori che hai dato via, più dei giocatori che hai preso, che praticamente non abbiamo mai visto, Rakov, l'altro giocatore ragazzo con un cognome impronunciabile, che abbiamo visto credo l'ultima partita a 10 minuti, e quindi hai dei giocatori sui quali il nuovo allenatore, il nuovo staff sta capendo se sono utili, se possono essere utili, servire o non servire. Ma i centravanti e davanti ti servono dei giocatori di qualità che alzano il livello della squadra, e questi giocatori costano. Se tu vuoi comprare dei giocatori per spostare il livello della squadra, devi prendere delle certezze, non dei punti interrogativi.
1: Alessandro, posso chiederti, mancano ancora dei giorni, il mercato è ancora lungo prima della chiusura, questa è una squadra a tuo giudizio che quanto si deve rinforzare per non rischiare di essere impelagata nella zona di retrocessione?
0: In questo momento è una squadra, sì, oggettivamente guardando anche al resto del panorama di Serie A, una squadra tra il tredicesimo e il quindicesimo posto, insomma una squadra molto povera tecnicamente, in cui, come dicevate giustamente, il grande punto interrogativo è chi segna, perché davvero non sembra esserci nessuno in grado di metterla dentro. In questo momento, devo dire, io l'anno scorso l'ho seguito, negli ultimi 2 anni l'ho seguito tanto e bene, Gabriele Artistico mi sembra l'attaccante migliore che c'è,
2: sì,
0: che c'è in rosa, ed è un giocatore che non ha mai giocato in Serie A, e quindi questo insomma vi racconta della povertà tecnica che c'è, ma insomma in attacco, ma non solo. Mi sembra una squadra che al netto di alcuni elementi di certezza e continuità, che cominciano però anche ad avere un certo logorio, ha bisogno di essere completamente ristrutturata, rinfrescata, rafforzata, usate l'aggettivo che preferite, però insomma. Ieri la sensazione, raccontando la partita, anche il fatto che insomma sia stata giocata senza maglie ma con le pettorine, oltre a costituire
1: un grosso problema,
0: una discreta difficoltà,
2: hanno fatto sto regalino,
1: hanno fatto un bel regalo.
0: Esatto. fino alla prima squadra ce la possiamo cavare. Onestamente, ragazzi, è la primavera della Lazio, non è che segua particolarmente il campionato primavera, diciamo, devo ringraziare Luigi Sinibaldi, senza il quale io non sarei andato in onda, quindi ufficio stampa della Lazio che mi ha dato una grande mano ieri sia sul posizionamento dei giocatori in campo che sulle possibilità di riconoscerli, sulla puntualità dei cambi, perché poi nel secondo tempo ci sono stati cambi continui, quindi a un certo, certo, punto qualcosa rischiavamo di lasciare per strada. Ecco, anche da questi piccoli dettagli, insomma, anche da come ti presenti, no? È vero che era la partita a porte chiuse, era un allenamento congiunto, come si dice adesso, però è comunque la prima partita di una nuova stagione, peraltro la trasmetti sui canali ufficiali della Lazio e anche su DAZN, quindi insomma, diciamo che avere anche l'accortezza di organizzarsi con le maglie, con un modo per dare anche la giusta visibilità ai ragazzi della primavera che sono tornati da Ovindoli, dove sono in ritiro, per fare questa, certo, certo, questo test, sarebbe stato secondo me carino, ecco.
4: Chiedendo una cosa,
5: stavo rispondendo io, Claudio,
4: una cosa normale, stai chiedendo una cosa normale in un club normale, sarebbe una cosa normale per un club normale.
0: Ok, no, infatti questo, no, ma certo, è chiaro che dicevo appunto, la constatazione è proprio questa, cioè la sensazione di trovarsi di fronte a un po' di sciatteria, se mi è passato il termine, di accortezza, di attenzione. Ecco, ora bando, visto che mi occupo di Lazio solo da lontano e saltuariamente, non mi permetto di andare così là, però è chiaro che io restituisco.
1: Ma guarda, che hai fatto una fotografia
5: perfetta.
0: Ciò che ho percepito. Ecco.
1: Sì, hai fatto una fotografia perfetta, Claudio.
4: Ha fatto una fotografia perfetta di ciò che noi viviamo e subiamo da 20 anni. Il collega lo sta vedendo adesso negli ultimi 2 anni. Ma ti assicuro che purtroppo è molto peggio di quello che lui sta dicendo, quindi il discorso è questo. Ma volevo fare una domanda a lui, tecnica, che non avendo avuto la possibilità di vederla stando fuori, ma Floriano Mussolini com'è andato?
0: Ecco, allora, io che ho sempre molto a cuore i ragazzi che ho visto esibirsi, no, in Serie B, ho visto comunque un giocatore che in questo contesto qui è più che pronto, ecco, è più che adeguato per rimanere e giocarsi un posto. È un giocatore su cui questa Lazio, secondo me, deve fare affidamento, quindi mi sembra un giocatore su cui contare in questo momento.
4: Per tecnica.
0: Per fisicità, per progressione, per corsa.
4: È titolare di questa squadra, eh? Un giocatore che è titolare.
0: Sì, in questo momento sì, e devo dirvi, secondo me, ecco, se dalle difficoltà contingenti vogliamo prendere anche lo spunto poi per segnalare quello che il presidente della Liga Tebas, intervistato oggi dalla Gazzetta dello Sport, tracciava come anche un punto di grande differenza tra il nostro calcio e il calcio spagnolo. Dice Tebas: qui tutti i club sanno che il cammino è lo stesso, cercare di far arrivare più ragazzi possibili della cantera in prima squadra, è una cosa che a noi manca, sì, completamente.
1: Sì.
0: Se dalle difficoltà contingenti della Lazio esce questa cosa positiva, che siano ragazzi davvero puramente cresciuti nel vivaio oppure acquistati a un certo punto del percorso e poi mandati in prestito, valorizzati successivamente, insomma, questo secondo me è un tema importante, ecco. Se il calcio deve essere più sostenibile in questa direzione, bene, proviamo a prendere la parte positiva delle difficoltà. Solo per puntualizzare con Claudio, tu Marco lo sai bene, insomma, noi di Lazio ci siamo occupati per tanti anni, abbiamo raccontato tante Lazio diverse, dal 2005 in poi, anche negli anni di Mediaset Premium, ed è un peccato, perché in questo lungo ciclo, per quanto ci siano state le difficoltà e dei rapporti tesi con il presidente, però insomma, ci sono state anche delle Lazio belle da raccontare,
1: dignitose, molto dignitose,
0: molto belle. Io insomma,
1: qui invece non c'è più niente di dignitoso, questo bisogna,
0: no, lo faccio spesso quando incrocio il profeta Hernanes in telecronaca, ricordo insomma di aver raccontato le partite, per esempio una vittoria in trasferta a Cesena con il gol di Sissé, di Miro Klose, era sì, il settembre del 2011, insomma,
1: no, no, grandi
0: giocatori, grandi squadre, ecco, adesso la distanza è sconfortante.
1: Però chiedo a Claudio prima di chiudere, perché poi è proprio questo che volevo, mi dà l'assist Alessandro, Claudio, come va a finire questa storia? Perché qui non c'è più, sai, ti fa male perché non c'è la dignità, non c'è il rispetto, perché parliamoci chiaro, c'è una mancanza di rispetto totale. Poi sai, mi arrivano anche dei messaggi come quello di Ube, dice una lazietta da tredicesimo posto che si guarderà il presidente e quei quattro che si... Però ecco, già a me non piace etichettare chi, lo dico subito, ha deciso di andare a vedere la Lazio e chi ha deciso anche di pagare il proprio abbonamento. Non è giusto, non è corretto, perché se diciamo qui, lo dicono tutti, però uno è libero di fare quello che vuole, sì. E allora non possiamo giudicare in nessun modo chi oggi ha deciso di abbonarsi. Questa è una cosa che io ci tengo, non è per difendere nessuno, però uno si deve sentire libero di fare quello che vuole, perché se non vuole aderire a qualcosa e vuole stare vicino, è libero e non deve essere etichettato in nessun modo da nessuno.
4: Assolutamente.
1: Ecco,
4: assolutamente.
1: Questo ci tenevo a sottolinearlo. Ecco.
4: No, ma esattamente quello che tu stai dicendo è giustissimo, è corretto, è giustissimo. Ma fa il pari con chi decide di non andarci.
1: Certo. Ma infatti io non.
4: Pari con chi decide di non abbonarci e di dire l'abbonamento. Non può essere additato a
1: assolutamente
4: un cattivo e contro la Lazio. Non è così.
1: Assolutamente.
4: Perché chi fa un gesto del genere credo che vada rispettato. Così come quei 600 o i 1000 che hanno deciso di rinnovare l'abbonamento.
1: Cioè non deve essere una guerra tra chi ha nel cuore comunque la squadra.
4: Perché è il famoso divide et impera che lui ha sempre voluto.
1: Purtroppo è
4: esatto. Purtroppo è questo. Portato poi andare a litigare in famiglia, no?
1: Sì, cosa
4: che non deve essere. Ma al di là di questo, io parlo sempre di, lo sai che a me non piace parlare del personale, di quel personaggio, perché sennò veramente non ne usciamo e non mi interessa, proprio una cosa che non ho piacere. Ma la realtà purtroppo aberrante e bruttissima è che io mi vedo quest'anno costretto a capire e a vedere cosa fa il mercato delle squadre che sono state sempre anni luce sotto di noi, perché oggi se tu vuoi fare un minimo di una squadra decente per poter provare a stare intorno al decimo, undicesimo, dodicesimo posto, devi spendere tra i 40 e i 50 milioni di euro,
1: cosa
4: che lui non farà mai, non ha fatto quando eravamo secondi in classifica, figurati se lo fa adesso. Quindi quello che io ti ho apprezzato prima nel sentir dire, e forse sei uno dei pochi dei comunicatori a aver detto liberi e puliti e precisi, aver detto quello che è la realtà, quindi che se noi rischiamo realmente di non fare qualche cosa quest'anno, la Serie B ce la dobbiamo
1: lottare. Ma io l'ho detto da
2: anche perché, scusami,
1: da
2: rinnovo
1: settimana
2: automatico di Gattuso per il dodicesimo, tredicesimo posto
4: è la stessa cosa
2: di dire un premio salvezza, se ti salvi rinnovi.
4: È aberrante tutto, ma siccome a chi comanda non gliene frega niente, e lo abbiamo visto, lo abbiamo sentito anche la conferenza di ieri, aberrante con quelle risposte, risultato garantito, tutte queste cose che fanno sorridere, ma fanno sorridere chi non lo conosce, siccome noi purtroppo ormai lo abbiamo smascherato, lo conosciamo molto bene, capiamo che la situazione è questa. Lui lavorerà per questi 12 mesi e si metterà di traverso su tutto quello che può fare per ottenere questa nuova norma e il cambio della norma, e noi dobbiamo lavorare perché ciò che non avvenga, perché il presidente Malagò debba far rispettare una regola che esiste e non può esistere soltanto per il signor Lotito, cambiarla.
2: Ale Iori, benvenuto a Roma, perché...
6: No, ma ragazzi. al di là di questo, insomma, io ho il piacere di parlare con voi, spesso anche con gli amici di Lazio Style Radio, con cui insomma mi trovo sempre molto molto bene, e quindi capisco le istanze, capisco tutto. No, ma voglio dire, c'è un fil rouge che collega in questo momento alcune piazze storiche importanti del nostro calcio, che parte da Roma sponda Lazio, arriva a Bari, passa per Torino, insomma ci sono tutte queste proprietà che hanno dato, ma i cui proprietari ottengono di più, pur in un clima di grande contestazione,
0: piuttosto che da un'eventuale cessione. E questo secondo me il grande tema da
4: posso
0: superare.
4: Posso permettermi di dissentire con te su una cosa soltanto? Permettimi. Hai detto Torino, e Torino io ho sentito il presidente Cairo più di una volta dire io ho messo a disposizione il club e chi vuole venga.
1: Esatto, no, l'ha detto anche ultimamente, l'ha detto anche ultimamente
4: e lo ha detto molto chiaro.
1: Il problema è che non si è fatto avanti nessuno.
4: Bravo. Sì, ma allora, lui comunque l'ha detto.
0: Permettetemi di dire che
1: devo chiudere
0: questo,
1: ragazzi,
0: questo
1: vai,
0: è un passo diverso, però permettetemi anche di dire che ci sono sempre dietro a queste dichiarazioni delle condizioni spesso
1: legano,
0: che sono in contraddizione con quella disponibilità. Detto ciò, se la ricostruzione del nostro calcio parte dalla cancellazione di una norma sacrosanta che vieta le multiproprietà, andiamo malissimo. E anche al
1: sono d'accordo.
0: Mondiale siamo a casa.
1: Sono d'accordissimo con Alessandro e Claudio da questo punto di vista, quindi qui bisogna monitorare questa situazione. Ragazzi, io mi devo fermare perché è stato un piacere, un bel
5: ciao,
1: dibattito,
5: ragazzi,
1: un bel approfondimento.
5: Grazie
1: ad Alessandro Iori, grazie Alessandro.
0: Grazie a voi.
1: E come sempre grazie a Claudio Nellucci, un abbraccio Claudio, a presto.
4: Poi è un piacere, scusate che sono ogni tanto un po' fuori le righe.
1: No, non ti preoccupare.
5: Vogliamo così, ci piace così.
1: Un abbraccio. Ci fermiamo, hai qualcosa da aggiungere,
5: no,
1: Francesco? Ci dobbiamo fermare perché ripartiamo dal Napoli e poi Milan. A tra poco.

0: Eccoci qua di nuovo con voi nel pomeriggio di Tiembo Radio a tutto mercato, e quindi salutiamo come sempre gli amici che ci stanno seguendo sul canale 61, sul canale anche 11 nel Lazio Gold TV e poi su Italia 7 in Toscana. Prima di andare a salutare il prossimo ospite per questo focus sul Napoli, abbiamo delle foto, ve le mostro subito, perché ci sono in atto i funerali di Osvaldo Bagnoli alla Basilica di San Zeno a Verona. Alla presenza, ecco le foto, ringrazio naturalmente come sempre la regia Claudio Ferrarese e Andrea Magliocca, dicevo alla presenza dell'intera squadra che questa mattina ha lasciato il ritiro di Folgaria con staff tecnico, dirigenza e presidente esecutivo Zanzi a Verona. Oggi è stato indetto il lutto cittadino, quindi un saluto, e qui vediamo anche uno striscione dedicato proprio a Osvaldo. Grazie Osvaldo, signore del calcio, vincere e insegnare uno stile.
1: Tra l'altro torneremo su Osvaldo Bagnoli venerdì nella puntata di Storie di Calcio con l'intervista da te realizzata a Simone Braglia, che è stato, ci ha lasciato la sua testimonianza approfondita.
0: Bello, racconta delle cose molto belle, sì.
1: Sul suo rapporto con Osvaldo Bagnoli.
0: Bene, caro Francesco, allora andiamo subito da Fabio Tarantino perché ci dà un po' dei ultime sul Napoli, sia sul mercato anche come procede la preparazione. Fabio, ben trovato.
2: Ciao, buon pomeriggio a voi.
0: E allora partiamo dal mercato e poi andiamo un po', ci dai un po' di news su quello che è come procede la preparazione.
2: Sì, a Di Maro, sul mercato c'è poco da dire paradossalmente in questa fase per il Napoli, perché l'input di De Laurentiis è stato quello di non poter ancora acquistare prima di cessioni, che però tardano ad arrivare anche in uscita. Il Napoli sta lavorando con grande, credo che il termine giusto sia riflessione, di ogni mossa per quelli che sono magari più piccoli, per chi già è un po' più esperto e ancora non è partito. Penso alle parole dell'allenatore del Frosinone che si domanda perché il Napoli non libera Zerbin, che pure sarebbe in uscita ma che ancora non ha trovato l'accordo con il Frosinone. Evidentemente il Napoli in questo momento sta valutando varie situazioni. Di sicuro l'infortunio di Buongiorno, che sarà fermo per almeno 3-4 mesi, impone una serie di riflessioni sul centrale nuovo, eventuale situazione. Di sicuro l'infortunio di Buongiorno, che sarà fermo per almeno 3-4 mesi, impone una serie di riflessioni sul centrale nuovo, eventuale.

0: dopo Ferragosto,
1: perché Allegri c'è la squadra forte, oh.
0: Perché il Napoli e Allegri, quindi anche la dirigenza, oltre che l'allenatore, considerano la rosa del Napoli forte, valida.
1: Ma io sono d'accordo, cioè non è che devi stravolgere.
2: Dove? Che priorità? Che priorità? Il primo colpo di Ferragosto, dove deve andare?
1: Ferragosto, sei già arrivato.
2: Lui ha detto a Ferragosto.
1: Ai primi d'agosto?
2: No, ha detto addirittura.
0: Però volendo anche dopo Ferragosto, cioè quando io ho detto agosto, mi ha detto addirittura, io non mi sbilancio, potrebbe anche arrivare dopo Ferragosto. Ti direi oggi la priorità è il difensore centrale, al di là del fatto che per la società con il ritorno di Rafa Marini e Marianucci, poi c'è Brochema, c'è Rachmani, Olivera, anche qua il centrale, insomma numericamente il Napoli è completo, Allegri sta provando il 4-3-3 in ritiro, quindi sai, non c'è l'impellenza di un altro calciatore, però poi dipende dagli obiettivi. Buongiorno è un ottimo giocatore, ma se lo perdi per 3-4 mesi e poi deve tornare, intanto la stagione comincia, io un centrale di difesa me lo aspetto. E poi il Napoli vorrebbe dare via Milinkovic e Savic perché Meret sarà il nuovo titolare, quindi poi arriverebbe un altro portiere alternativa a Meret con un ingaggio dal dodicesimo e non con un ingaggio alla Milinkovic, ovvero 2,5 milioni, che è lo stesso stipendio di Meret. E poi l'altra priorità, perché il Napoli l'ha bloccato, a questo punto credo che sia l'esterno d'attacco, ovvero il Zeballos del Boca Junior in scadenza di contratto, però anche in quel caso hai Lang che ritorna, tra l'altro era in vacanza perché è reduce dal mondiale, e quindi se non vendi Lang è complicato che possa arrivare poi anche Zeballos.
1: Vabbè, quindi bisogna verificare le uscite, dai, vedere che succede, aspettiamo Ferragosto allora. Ma il Napoli è forte, ragazzi. Non è che se adesso, mica perché l'ha detto Fabio, ci mancherebbe, non è che se Fabio adesso ha detto ma bisogna aspettare Ferragosto, oddio, adesso che succede al Napoli? Napoli è forte. Partiamo dal presupposto che Napoli è forte.
2: Anche perché De Laurentiis si è detto potrei anche non farlo il mercato.
1: Ma è una squadra, l'ha detto anche Allegri, è una squadra forte. È una squadra che ha dei valori importanti. Non stiamo parlando di una squadra che deve essere, correggimi, Fabio, un pezzo che deve essere stravolta. No, stravolta no.
0: Ma tra l'altro, ragazzi, la scelta Allegri è proprio la scelta di un club che non vuole stravolgere. Perché, esempio, molti hanno, anche tra colleghi, hanno rimpianto la scelta mancata di Italiano, che pure era sembrato molto vicino al Napoli. Ma fosse arrivato Italiano, non avremmo mai la controprova. Ma sono convinto che il Napoli avrebbe dovuto cambiare un bel po' di giocatori. Perché i giocatori hanno vinto due scudetti a stravolgere il proprio modo di intendere il calcio con Italiano. Arriva Allegri che è un gestore e restano tutti uguali, anche a centrocampo. Abbiamo parlato di Rios del Benfica, Rabiot è un pupillo di Allegri, ma se il Napoli convince Anguissa a restare, magari resta anche De Bruyne, ma numericamente il Napoli non ha bisogno di un altro centrocampista.
1: Assolutamente. Senti, news da Dimaro e poi ci salutiamo.
0: Ma intanto oggi diluvio, allenamento mattutino e pomeridiano, il Napoli domani farà l'amichevole contro l'Arezzo, che è la prima amichevole delle 5 estive con una formazione del 4-3-3 che è diventato un po' il mantra di questo inizio. Vediamo se Alisson e Spinazzola, che oggi non hanno lavorato in gruppo ma erano in palestra, saranno a disposizione. Comunque c'è grande curiosità per domani alle 18 per questa amichevole che insomma svela un po' il primo Napoli di Allegri con questo modulo ritorno al passato, il 4-3-3 di Spallettiana memoria, e quindi vedremo poi che tipo di approccio avranno i giocatori. Vi dico solamente che il Napoli a centrocampo sta provando Vergara come mezzala sinistra, lui che è un trequartista, seconda punta, volendo anche un interno di centrocampo ma a destra, e Allegri in assenza di McTominay lo sta utilizzando proprio in quella posizione. Le risposte di Vergara sono fino a questo momento molto interessanti.
1: Va bene, allora salutiamo per il momento Fabio Tarantino e anche tutti gli amici di Radio Tutto Napoli. Ci sentiamo presto, Fabio, va bene?
0: Sì, anche prima di Ferragosto, non spaventiamo.
1: Cioè, che facciamo? E che pensi? Che mo te la sei cavata con un collegamento? Tarantino!
2: Anche perché se dovesse arrivare qualcuno prima del primo agosto... poi ci devi delle spiegazioni,
0: Perfetto, ma non okay. vorrebbe dire colpo di mercato, sarà bello nel caso parlarti.
1: Dai, un abbraccio. Ciao. Fabio, buon lavoro, Fabio, come grazie. Sempre. Vai tu a presentare il
2: prossimo. Vado a presentare, tra l'altro, perché passiamo al tema Milan in compagnia Focus di Antonello Milan, sì. Gioia. Ciao Anto, ben ritrovato.
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
2: E
3: ciao,
2: vorrei ciao, aprire così perché sapete che ogni indizio, ogni cosa ormai nella social viene pesata e illude un po' tutti. Vado sul primo piano della Gazzetta, di Gazzetta.it. Leao cancella il Milan, posta una foto misteriosa e va in Turchia, per ora solo in vacanza, perché in Turchia, e questo ha acceso un po' le speranze dei tifosi del Galatasaray.

0: e del Fenerbahce che hanno provato a leggerlo come un indizio. Al momento un indizio non è. Lui ha appena cambiato la foto del profilo di Instagram scegliendo un'immagine misteriosa, molto particolare. Non lo so, io te lo sto leggendo, quindi
1: Fammi andare a vedere, dai.
0: non chiedermi.
1: Ma sa tutto Antonello, dai.
0: Per aprire il tema mercato legato alle Leao, che prima del Mondiale aveva detto di voler andare via dal Milan. Ci stavamo chiedendo se Amorim potesse essere, insomma, un effetto, un gioco.
1: Raffaele,
0: Vai a vedere questa foto. Che foto è?
1: ma
0: Hai
1: che ne
0: trovato? Vabbè,
1: sai,
0: intanto partiamo io e te, Anto, come la interpreti e soprattutto che cosa ruota intorno
1: ma
0: a
1: io
0: Leao?
1: adesso
0: Penso
1: tol
0: ben
1: gli tolgo
0: poco.
1: il
0: Anto,
1: follower gli tolgo
0: toglielo, Anto.
1: dai Antonio.
2: No, beh, al di là della questione immagine, poi Leao comunque è uno che ci tiene particolarmente, quindi qualcosa, qualcosina vuol sempre dire, però di fatto la sostanza non cambia. Lui vuole andare via dal Milan, il Milan vuole cedere Leao, ma offerte per adesso non ne sono arrivate. Quantomeno non sono arrivate al Milan, nel senso che l'interessamento della Turchia è concreto. La proposta di 10 milioni di euro a stagione è datata, ma adesso che il ragazzo si trova proprio in vacanza a Istanbul, si sta rifacendo, insomma, un po' di strada tra le scrivanie del Galatasaray. Però poi il Milan non è che cede, regala il giocatore, non lo vuole svendere. Quindi finché non arriva la proposta al Milan, possono passare d'immagine e profilo, ma bisogna trovare una
1: Ma
2: soluzione.
1: poi qual è l'immagine?
0: L'immagine del profilo, la spieghiamo, è semplicemente una folla di persone e un fascio di luce che ne illumina una, quindi è
1: Ma
0: un
1: dove
0: fare
1: sta? Scusa,
0: luce.
1: io ho aperto, c'è
0: È
1: Samson
0: quella.
1: San
0: No,
1: Paolo del
0: quella è la
1: Brasile.
0: storia. Tu stai guardando la storia.
1: Ho
0: Esci e
1: capito.
0: guarda, c'è un fascio di luce che illumina una persona tra 200 e
1: Ma non si
0: 500
1: capisce
0: che
1: niente,
0: sono.
1: Tringali, ma
0: Ma non è
1: ma
0: è
1: dai, per
0: una roba mia.
1: cortesia,
0: Io li
1: dai.
0: sto soltanto leggendo perché dobbiamo parlare pur
1: Ma
0: di
1: c'è una
0: qualcosa
1: luce e
0: alle
1: basta. Ho
0: 15:49
1: capito,
0: del
1: ma c'è
0: 21 di
1: gioia
0: luglio
1: qui,
0: con
1: fagli dare le
0: Antonello.
1: notizie, va.
0: Antonello,
1: Ma poi non ho
0: aiutami.
1: capito una cosa, scusa Antonio, ma perché in vacanza a Istanbul? Cioè, che fa? In città va così.
2: No, beh, Istanbul è una be tra l'altro il quartiere Gala è meraviglioso. Non so se voi siete mai stati a Istanbul, però magari merita, non lo so. Comunque, no, in realtà qualche indizio di mercato lo possiamo trovare
1: Vai.
2: anche lì. Secondo me, Leao che non vorrebbe trasferirsi in Turchia, almeno in prima battuta, però sta vedendo che offerte dalla Premier League o dalla Liga non ne stanno arrivando, quindi anche di iniziare a informarsi su come potrebbe essere vivere in un altro paese come la Turchia potrebbe essere opportuno. Tra l'altro, no, Rafa, uno sappiamo che magari il calcio non è esattamente il suo primo interesse, ha tanto interesse nella moda, nella musica, quindi magari anche iniziare a studiare come potrebbe essere viverli con questo tipo di passione può essere l'idea giusta.
0: Senti, per il resto, Anto, sappiamo insomma, dell'operazione Modric che è praticamente in chiusura, poi quali sono le altre situazioni più calde in casa Milan, se ci sono al momento?
2: Sì, Modric potrebbe firmare domani, non abbiamo conferme, diciamo, ufficiose da parte del Milan, però non ci sono sostanzialmente dubbi al fatto che il croato vestirà per un altro anno la maglia rossonera a 41 anni, da compiere il 9 settembre, quindi insomma un'età piuttosto datata, però io personalmente sono contento di ritrovare Modric ancora in campo perché di campioni così ne abbiamo ancora bisogno nonostante l'età. E
1: Certo.
2: poi c'è sempre la questione trequartista. Per quanto riguarda il mercato in entrata, questo Carezzas, insomma, su cui il Milan non è che non ha ancora deciso di affondare meno, ma dipende tanto anche da Leao o magari dalla cessione di Stupignano alla Aston Villa, se riuscirà, ecco, a superare l'offerta del Dortmund per il greco e a prenderlo. Quindi in questo momento il mercato del Milan non è che sia bloccato, ma insomma, è il classico un po' di effetto domino, no? Basta che cade la prima carta e poi magari cade tutto il resto.
1: Va bene, quindi attendiamo. Il lavoro di Amorim come procede? Che cosa ci puoi dire su questo prima di salutarti? Come sta procedendo? Sta lavorando molto, ho visto, sulla pressione,
2: Sì, lui ci fa sapere di essere molto contento, no? Poi è chiaro che non è che un allenatore ai primi giorni al Milan via elettrice, no, è tutto sbagliato. Anche se in realtà Allegri l'anno scorso, in discorsi, diciamo, privati, già ci aveva fatto intendere che la situazione, soprattutto nei rapporti con la dirigenza, non era delle migliori. Amorim è partito con le migliori invece intenzioni, viene supportato dalla dirigenza che adesso è a Milanello e c'è un summit di mercato in corso, quindi magari già stasera su Milan News e sul tuo mercato web potrete sapere di più su quello che si è detto già oggi pomeriggio tra i dirigenti e l'allenatore.
1: Va benissimo, e naturalmente per il momento, Antonello, noi ti ringraziamo, poi ci sentiamo prestissimo
0: quando Leao cambierà nuovamente la sua immagine del
1: Che poi, e poi spiegheremo che cosa, perché l'indizio che ha raccolto Tringali è fondamentale,
0: non è colpa mia.
1: Gioia, giusto?
2: Sempre fondamentale.
1: Fondamentale. Va bene, Antonello, grazie. Buon lavoro ad Antonello Gioia. Vediamo, insomma, le altre mosse che farà il Milan. Nel frattempo, come ha detto Antonello, sempre più vicino il rinnovo di Modric. Lo ritieni giusto il rinnovo di Modric? 41 anni suonati?
0: Ma sì, nel senso che lo merita più che altro perché lo scorso anno è stato grande protagonista, quindi ha dimostrato di poter ancora, visto che i ritmi della Serie A glielo consentono, permettersi di essere ancora protagonista. Un contratto di un altro anno, un giocatore del genere, sicuramente è meglio averlo che vedendo anche come sta in condizione. Senti, dove vuoi andare? Vuoi andare al ritiro del Frosinone?
1: Sì, così, voglio sentire Alvini un pezzettino. Ma poi io adesso vedo il video, che fa? Zero gradi? Cioè,
0: ma infatti è vero, guarda che Alvini giubbotto... Alvini sta, ve lo descriviamo, in felpa e poi ha uno smanicato.
1: Di quelli, capito, tipo...
0: Ma dov'è? A Fiuggi? Dove sono?
1: Ma no,
0: dov'è,
1: ma che...
0: Dov'è il Frosinone?
1: No, adesso vediamo, perché...
0: Controllo un secondo, perché adesso così a memoria non me lo ricordo, però dovrebbe essere una
1: località
0: montana.
1: Ma poi questo mi sa che
0: è
1: ritiro... sì, sì.
0: Ma
1: no,
0: anche se è una località montana mi sembra esagerato,
1: sembra
0: caro Massimiliano, la felpa con...
1: Al Terminillo.
0: A 16 gradi,
1: al Terminillo.
0: Ci abbiamo una fonte al Terminillo direttamente dalla
1: allora
0: regia.
1: Il collega che è vestito leggero, scusa.
0: Matteo Petrucci ha semplicemente una giacchetta, ma anche se hai 16 gradi, comunque sei sotto il sole. La felpa più lo smanicato mi sembra una cosa molto esagerata, caro Alvini.
1: Sentiamolo un attimo.
3: Vediamo. Un'identità precisa, una mentalità, più che una strategia, che una tattica di gara. Avere un'identità precisa, noi siamo il Frosinone e ce la giocheremo su tutti i campi, questo è il nostro percorso, quello che vogliamo fare. Se davanti abbiamo la Juve, il Real Madrid o la Ferruzza, che è la squadra che ha vinto campione d'Italia degli amatori, la nostra mentalità non deve cambiare, noi vogliamo percorrere quello che sarà il nostro stile. Umanamente riuscire ad andare in Serie A l'anno scorso, il percorso che ha fatto questa squadra, questa società, è sicuramente un percorso significativo, notevole, veramente importante. Andare in Serie A è molto difficile perché, ripeto, vincere la Serie B è difficilissimo, essere promossi, ma ora è altrettanto sfidante e importante riuscire a dare un'identità precisa, essere protagonista con il gioco, con le idee, e poi riuscire anche in quello che poi lei ha detto, che è poi l'obiettivo del risultato.
1: Vabbè, facciamo un in bocca al lupo ad Alvini, perché si trova, diciamo, ad affrontare una stagione importante. Tra l'altro ci sono anche le parole di Palmisani, portiere che l'anno scorso si è ritagliato, vado su tutto il mercato web, uno spazio importante, e voglio ricreare la magia dell'anno scorso, così possiamo salvarci. Su tutto il mercato web le parole vengono riportate appunto del portiere Palmisani. L'obiettivo è quello di ottenere la salvezza, e vediamo anche come si muoverà un po' sul mercato. È intervenuto anche lui a Sky, e quindi su tutto il mercato web potete trovare suo intervento.
0: Prima abbiamo parlato del Galatasaray come possibile opzione per il futuro di Rafa Leao. Il Galatasaray torna invece è realmente stavolta sulle tracce di Bremer per quanto riguarda la Juventus, perché da Istanbul, così scrive Gazzetta.it, è arrivato da Istanbul un bel rilancio, uno stipendio da 8 milioni netti, quindi un paio in più rispetto a quelli che percepisce attualmente a Torino, e il difensore pare non ha ancora accettato, ma non ha neanche chiuso la porta. porta. Quindi il Galatasaray potrebbe andare forte su Gleison Bremer, trovare l'accordo col calciatore e poi bussare alla porta della Juventus, che ha come diciamo priorità e come alternative sia Tomori, attualmente centrale del Milan, e anche Todibo, che sembrava un passo dalla Juve, se ti ricordi, nell'estate, operata da Giuntoli per conto di Thiago Motta, e un altro reduce della retrocessione del West Ham, un altro, perché chi non ci avesse seguito, abbiamo parlato di Somerville, 50 milioni è affare praticamente chiuso per l'esterno finalmente destro di Gasperini, di piede destro, che avrà Gasperini a disposizione tra un po' di giorni, con D'Amico che la porta a casa per una cifra di 50 milioni.
1: Ti leggo due o tre messaggi al volo, c'è anche un vocale, così li recuperiamo prima di chiudere il blocco e andare alla prossima, diciamo, ora con un ospite, quindi con una intervista e una chiacchierata. Allora Dario ci scrive al 331 82 00 213: ciao ragazzi, tranquilli amici laziali, a noi Cairo ci rinfaccia ancora di aver comprato i palloni 20 anni fa. Noi Granata vi siamo vicini nella disgrazia. Novità del mercato del Torino? Temo nessuna, ma chiedo grazie. Adesso vi darò un'occhiata, Francesco, ma poi avremo anche l'approfondimento sul Torino nei prossimi giorni. Romagnoli potrebbe andare all'Atalanta dal maestro Sarri? Non lo so, Federico, vediamo. Poi Pellegrino partito da Parma in direzione Torino, ci scrive un nostro amico, vabbè, va in pellegrinaggio. Non penso sia ancora stata notizia e con piacere ce l'ha da noi, vabbè, vediamo. Poi Ube fa una specifica, non si riferiva naturalmente ai tifosi, ok Ube, però siccome ho sentito, ti devo dire, hai fatto bene a dare la specifica, ci mancherebbe, ti riferivi magari a chi sta sostenendo a livello comunicativo la società, però anche in questo caso ognuno è libero di esprimere il proprio pensiero, su questo la vedo in questa maniera. Però io mi riferivo ai tifosi perché sui social ho visto degli attacchi molto forti nei confronti dei tifosi che hanno deciso di andare allo stadio, e questa cosa qui non la ritengo giusta, perché come è giustamente sono liberi i tifosi di non andare e quindi di manifestare il loro dissenso in questo modo, uno deve essere anche libero di decidere di andare perché vuole vedere la partita e vuole stare allo stadio. Allora dammi l'ultimo audio, poi ci fermiamo, non so se hai trovato qualcosa sul Torino.
0: No, il Torino aveva ragione il nostro amico, è un po' tutto fermo. Abate sta aspettando questo portiere, perché aspetta, ha bisogno di un portiere dopo soprattutto l'infortunio di Israel. L'unico volto nuovo è Oristanio, oltre al giovane portiere Mascardi, però manca praticamente il titolare in porta. Hanno fatto tra l'altro questo Luka Tomic, che è un difensore un classe 2007, quindi molto giovane, svincolato, gli hanno fatto un contratto biennale e quindi ci sarà l'annuncio ufficiale atteso a breve per questo giocatorino, che al momento però ha ragione il nostro amico Granata, non sposta praticamente nulla per quanto riguarda la formazione Granata. Vai audio
1: e poi ci fermiamo.
4: Buonasera a tutti, Maurizio da Grottaferrata. Grazie per l'opportunità. Volevo un parere su questo argomento. Sento tutti che si lamentano del calcio italiano, che purtroppo è ai minimi storici. E Andrea Agnelli anni fa aveva detto che se non si facevano delle riforme, delle cose nuove in Italia, l'Inghilterra avrebbe avuto il dominio sul calcio, e in effetti così è stato. La nostra reazione è stata quella di affossare Andrea Agnelli, di affossare la Juventus, dandole punti di penalizzazione in tempi ristrettissimi. Blocco Juve per non mancare la nazionale. La nazionale sono 12 anni che non partecipa a un mondiale.
1: Io ho poco tempo, però sono totalmente in disaccordo con il nostro amico. Se tutto passa sempre...
0: Non so perché unisce tante cose.
1: Sì, poi tante cose, la nazionale con la Juve che c'entra, il blocco, punti di penalizzazioni, le parole che aveva detto Agnelli in un altro contesto, quello che poi è successo. E anche qui, no, come ho detto oggi all'editoriale, come c'è sempre un tentativo da parte dell'ambiente Napoli, quando uno fa un paragone Messi-Maradona, cioè la flotta dei difensori che deve scendere tra giornalisti e tifosi che si sentono un po' offesi se uno accosta Messi a Maradona. Qui c'è la flotta dei tifosi juventini che, con questa cosa di Agnelli eccetera, come se lui avesse dato la cura per il calcio, che non era quella. Il dominio della Premier era partito da molto prima, non da adesso. Evidentemente non si è fatto il calcio italiano qualcosa per fare delle riforme al proprio interno per migliorare come gli stadi eccetera, però che lui avesse lanciato l'allarme ok, ma che avesse la cura no. E come presentò la Superlega fu una cosa veramente imbarazzante, tra l'altro infatti è sfumato questa cosa con la dipartita di molti club, ed era una Superlega che tutelava gli interessi dei più forti, punto. Quello che è successo dopo, beh, quello è un'altra questione che non c'entra niente con la supremazia della Premier League. Ripeto, pensare che tutto ruoti sempre intorno alla Juve e che la nazionale addirittura adesso va male perché non c'è il blocco Juve, a me sembra veramente un voler sostenere per forza una difesa che non c'entra niente, che non c'entra niente, perché il blocco Juve è andato via via scemando, anche perché non mi sembra che ci siano 7-8 italiani nella Juventus, quindi è voler per forza sempre sentirsi vittima comunque di qualcosa, e questo lo dico a prescindere, io non c'ho niente contro la Juve perché spesso mi dicono che la difendo, però questo atteggiamento del tifoso, proprio Dio, sono stato colpito, Dio, sono vittima di tutto, io non credo ai tifosi vittima, lo dico sempre, eh? Non credo in assoluto a sto vittimismo che millantano i napoletani e poi arrivano gli interisti e poi i milanisti e poi i laziali, i romanisti, no, io su questa cosa mi trovo sempre molto in disaccordo, però ripeto, rispetto il pensiero del nostro amico, se tutto il male del calcio italiano è dovuto a perché la Juve in questi anni è andata in difficoltà per una serie di situazioni, tra l'altro ognuna diversa dall'altra, e questo è il suo pensiero, io non sono d'accordo. Possiamo fermarci qui. Break.

0: Bene, ci siamo ancora con voi nel pomeriggio di TMV Radio a tutto mercato e salutiamo come sempre gli amici che sono davanti alla TV, ricordo canale 61 nel Nazionale, poi nel Lazio Gold TV, in Toscana invece Italia 7, anche chi ci segue attraverso l'app, quindi veramente un carissimo saluto a tutti voi, magari qualcuno sta anche in spiaggia al mare.
1: Buon pomeriggio
0: e ci sta seguendo, caro Francesco. Allora, lascio a te la presentazione del super ospite che abbiamo.
2: Insomma,
0: dai.
2: In questo momento ci sembrava un po' doveroso ascoltare la voce di un direttore illustre per fare anche un po' il bilancio di questo mondiale, entrare nello specifico su alcune situazioni, perché c'è anche da commentare, insomma, questa volontà dell'Italia di cambiare rotta attraverso un profilo alla Guardiola e soprattutto commentare e avvicinarci al nuovo campionato in compagnia del direttore Pietro Lomonaco. Ciao direttore, grazie
0: Ciao
2: per
0: direttore.
2: Essere con noi.
3: Buonasera, buonasera a tutti voi. Buonasera.
0: Ciao,
3: ragazzi.
0: Direttore. Intanto, da dove vuoi partire, intanto lo ringrazio sempre direttore, perché tempo fa facemmo una storia di calcio con lui molto bella e ci ha raccontato un sacco di cose sempre piacevoli. No, direttore, io voglio partire subito da questa cosa qui che ha riscosso, diciamo, ha fatto un po' di rumore, l'accostamento di Messi a Maradona. Che cosa ne pensa il direttore? No?
3: Guarda, intanto penso che sia un discorso stucchevole che serve a poco. Messi negli ultimi 20 anni è innegabile che abbia imperversato, negli ultimi 20 anni ha fatto cose costantemente, no? Di livello incredibile. E io dico sempre, ho una mia teoria, ho conosciuto di presenza, anche per averlo vissuto, il primo Maradona, io ricordo 35 anni fa, quando io andavo in Argentina avevo un rapporto di amicizia con l'allora direttore della rivista della Nazionale Argentina, no? E si chiamava Jorge Barraza e lui mi diceva: direttore, non esistono filmati di Maradona da bambino, ma Maradona faceva delle cose che non si possono spiegare, soprannaturale. Io vi cito solo questo, io dico sempre che Maradona, Messi è sicuramente negli ultimi 20 anni è stato il giocatore più, insieme forse a Cristiano Ronaldo, no? Più qualificante, ma Maradona è il regalo di Dio a tutti quelli che amano il calcio. Dio ha deciso di fare un regalo, vi do Maradona, così per sempre l'avete presente davanti agli occhi. Vi racconto solo questo episodio così e veramente da un episodio che mi raccontò mio fraterno amico che ora non c'è più, Jorge Cesar Spiller, che è stato il primo manager di Maradona. Mm-hmm. Lui non amava molto parlare degli inizi di carriera di Maradona, che lui era stato il suo manager per tanti anni, però mi raccontò un episodio una volta e mi diceva, lui giocava nell'Argentino Juniors, quindi stiamo parlando di una piccola squadra del campionato argentino, e l'Argentino Juniors andava a giocare in casa del Boca Juniors, quindi la più grande, certo, squadra insieme al River dell'Argentina, quindi piccola squadra che va a giocare in casa della grandissima squadra. Prima della partita il portiere argentino del Boca, leggendario Gatti,
0: come no,
3: fece delle dichiarazioni e disse, quando ha precisa domanda cosa ne pensasse di Maradona, lui era un po' guascone, no? Disse: no, è un gordo, c'è uno grosso e basta. E mi diceva Jorge, dice, siccome lui già da ragazzo dormiva fino a tardi, io prendo la rassegna, sapevo come stimolarlo, prendo la rassegna dei giornali, vado in camera, lo vado a svegliare, busso alla porta, entro, prendo i giornali e glieli butto sul letto. Dico: leggi, leggi, leggi, che cosa dice di te questo qua? Dice che lui si è svegliato, ha aperto gli occhi, ha dato un'occhiata al giornale, li ha richiusi, si è rimesso a dormire e gli ha detto Russo, lo chiamava Russo lui, vai in conferenza stampa e gli vai a dire che domani io gli faccio 4 gol. a questo qua. La partita finì 5-2, 4 gol di Maradona.
0: 5-3, direttore.
3: 5-2, 5-3, vabbè. Oh, cose. E questo episodio a raccontarlo mi fa così venire i brividi, no? Io poi li ho visti quei gol. Era un personaggio che trascinava. Ecco, forse lui era più potente di Messi. Messi ha una frequenza di passi molto più accentuata di Maradona, ma Maradona era potente, era un miracolo fisico, nonostante fosse 1,65, un concentrato di forza, di esplosività.
0: Vero, però, direttore, però io penso che Messi pure tecnicamente è una roba spaziale.
3: Oh.
0: Io stavo vedendo prima, con Francesco delle giocate, dei gol, dei dribbling, dove il difensore, dice, i difensori non gli facevano fallo, ma era difficile pure prendere a fare il fallo. Sia a lui che a Maradona, i difensori delle volte non riuscivano a fare il fallo, perché li lasciavano sul posto. Io credo che tecnicamente sia il gioco. Ma c'è ancora il direttore, mi sente? Io non lo sento. Forse è caduto, vediamo. Lo recuperiamo al volo, così questa cosa mi interessava per poi passare anche un po' alla nazionale, Francesco. Abbiamo visto che era proprio difficile prenderli a tutte e due. Ti lasciavano sul posto,
2: però guarda questo riscontro. Chi ha vissuto nel pieno Maradona, tutti quelli che abbiamo raccolto anche a Maracanà, non riescono ad accettare, oppure sì, non, sì, il fatto che possa essere, diciamo, considerato.
0: No, no, l'abbiamo ripreso il direttore, vero? Direttore,
3: è caduto.
0: No, dicevo che la tecnica dei due era talmente elevata, dove i difensori facevano fatica anche a prenderli, per colpirli.
3: Oh, ragazzi, ma attenzione, dimenticate una cosa, che è basilare. Prima si marcava uomo,
0: sì, sì.
3: Quando ti mettevano il cagnaccio di turno addosso, che ti seguiva anche quando tu andavi in bagno, scusate il termine,
0: sì, sì.
3: E non era facile per nessuno giocare, eh. Poi Maradona gli raddoppiavano, gli triplicavano la marcatura, e il primo pensiero era sempre il fallo, e lui,
0: sì, sì,
3: bypassava anche i falli con,
0: sì,
3: una,
0: sì,
3: leggerezza,
0: sì, sì. Sì, sì.
3: Ne ha prese tante in vita sua, che
0: guarda,
3: oggi,
0: direttore,
3: oggi è diverso,
0: io,
3: dai.
0: Io ho 54 anni, ho avuto il piacere di vedere Maradona, ma vabbè, negli anni 80 il calcio era bellissimo, perché venivano da noi veramente fior di campioni, e quando ho visto Maradona, ha finito la carriera Maradona, ho detto forse non vedrò mai più un calciatore così. E devo dire che Messi ho iniziato poi a fare questo lavoro qualche anno dopo, e ho avuto anche il piacere di fare telecronache di Messi. Messi me lo ha a tratti proprio ricordato in campo in una maniera pazzesca. Ha fatto dei gol in fotocopia a Maradona. Io credo che tecnicamente sia l'unico giocatore al mondo che si sia avvicinato a Maradona. L'unico.
3: Ma guarda, allora io dico una cosa: il calcio oggi lo stiamo proprio, lo vogliamo trasformare, no?
0: Sì.
3: Vogliamo, oggi vedo, si tende a far diventare fenomeni gli allenatori, alla fine è sempre la giocata del calciatore.
0: Beh, questo è
3: che entusiasma la gente. Mm-hmm. La gente non si entusiasma per le ripartenze, per i raddoppi, no, la gente si entusiasma per il colpo del calciatore. Quindi voglio dire, alla fine è sempre il calciatore che è al centro del progetto, e sono passati nella nostra storia tantissimi calciatori, ognuno per caratteristiche sue diverse, no? Fare un elenco di tutti i grandissimi giocatori che sono passati, veramente saremmo una giornata intera.
0: Certo.
3: E mi auguro che il calcio riesca a sfornarne ancora. Ma Maradona, io penso che non avesse una classificazione, l'ho detto, faceva delle cose che tu alla fine dici Madonna, ma che roba è questa? Io penso che anche i compagni facevano fatica a stargli dietro, no? Sotto tanti aspetti.
0: Sì, assolutamente. E vogliamo andare anche al problema nazionale, Francesco?
2: Sì, cambiamo. Dai. Perché, direttore, si è pensato ad una rivoluzione con l'arrivo di Giovanni Malagò, e insomma, sono stati affidati a Maldini e a Leonardo per la prima volta la direzione tecnica del Club Italia, con una consulenza da parte di Leonardo. Adesso questa rivoluzione si vuole completare, e stanno provando a convincere Guardiola. Quindi, ovviamente, la domanda non è su quanto sia importante portare Guardiola, ma quello che divide un po' il dubbio di capire se Guardiola potrà non star bene coi panni del commissario tecnico. E poi se diciamo la convincerebbe l'alternativa che in questo momento sembra essere quella di Andrea Pirlo.
3: Guarda, io dico una cosa: l'allenatore della nazionale non è un allenatore, è un commissario, è un selezionatore. L'allenatore è un'altra cosa. L'allenatore è quello che ha un gruppo fra le mani e ci lavora dalla mattina alla sera, nel tempo. E allora sì che Guardiola inciderebbe. Ma cosa volete che possa incidere Guardiola, no? Su giocatori che si radunano una volta ogni 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi, per 2 o 3 giorni e basta. Diventa difficilissimo, fermo restando che io penso che sia l'allenatore più bravo al mondo, insieme a Klopp. Ma ce ne sono di allenatori bravi. Io dico, quello che allena la nazionale deve essere in grado di selezionare di volta in volta i migliori, quelli più in forma, quelli che hanno una capacità di dare qualche cosa, e nello stesso tempo motivarli per l'evento in cui sono chiamati a svolgere le proprie prestazioni. Cioè, io non capisco perché si voglia battere continuamente sul fatto che la nazionale serve un allenatore. Sono dei falsi concetti.
0: Però mi scusi,
3: no?
0: Direttore, stavo vedendo Germania Klopp, Brasile Ancelotti, Francia Zidane. Questi sono tutti allenatori che hanno fatto grandi cose con i club. E stanno sbagliando tutti o sbagliamo solo noi?
2: No, posso aggiungere una cosa, forse per noi che stiamo partendo da un punto diverso rispetto alle nazionali che hai citato, servirebbe secondo me un profilo diverso. Loro sono già collaudati.
0: Beh, Brasile no,
2: me.
0: Dai, Brasile mi sembra tanto collaudato.
3: Scusate, sono allenatori, avete nominato degli allenatori che hanno nel DNA il ruolo del selezionatore, del commissario. Ancelotti c'ha nel DNA il ruolo del, non sono mai stati dei grandissimi, Klopp ce l'ha nel DNA, Zidane pure. Guardiola è uno che per far giocare le sue squadre come hanno sempre giocate le squadre di Guardiola ha bisogno di avere i giocatori a disposizione, ha bisogno di averli dalla mattina alla sera e inculcargli i suoi concetti. Non è semplicissimo, non è semplicissimo. Quindi voglio dire, alla fine che significa? Significa che ce ne sono diversi, no, non forza. Forse Guardiola è quello che avrebbe più difficoltà sotto tanti aspetti, per quello che ha detto poc'anzi. No?
0: Vediamo, sono curioso di vedere come va. Ma secondo lei come va a finire proprio così?
3: Se prendono Pirlo.
0: Prendono Pirlo, ok.
2: Quindi tutto ciò che abbiamo detto.
0: Direttore, invece non sta
3: considerate anche l'ingaggio, Guardiola viaggia. Poi Guardiola ha detto che vuole stare un anno fermo.
0: Sì.
3: Che interesse potrebbe avere? Ha detto che vuole allenare una nazionale, ma fra un annetto, eccetera. Che interesse può andare a avere uno che ha fatto sempre benissimo andarsi a prendere una nazionale che in questo momento brucia come il fuoco, no? Per 3 volte consecutive non si è qualificata ai mondiali, eccetera, eccetera. Quindi voglio dire, è un'operazione che è bella, pittoresca, che suscita anche delle curiosità, ma è tutto da verificare se si possa realizzare.
0: Va bene, vediamo, staremo a vedere. Direttore, senta direttore, quali sono stati i 3 giocatori secondo lei migliori in questo mondiale, se dovessimo fare un podio?
3: Guarda, io ce ne sono diversi interessanti. Bellingham ha fatto bene, a un certo punto veniva da un'annata un po' così,
0: vero?
3: A un certo punto ha imposto la sua classe, l'ha imposta, no?
0: Sì.
3: Cioè, come attaccante Kane è una garanzia sempre, quello dell'Inghilterra,
0: sì,
3: che riesce sempre a vabbè, Messi che anche se intraspassi nella partita. Pensate che contro la Spagna la prima palla l'ha toccata al 21esimo minuto gioco. Cioè, quindi voglio dire, però Messi, 39 anni, 40 anni,
0: certo,
3: bisogna
0: certo.
3: di levarsi il cappello. Ma ripeto, ce ne sono stati tanti.
0: Beh, Mbappé dove lo mettiamo, direttore?
3: Io l'altra volta provavo a immaginare, no? una squadra che giocasse per esempio il 4-2-3-1, no? Di quelli che sono. E allora mi sarebbe piaciuto vedere un tridente alle spalle di Ken, con Kin, come lo volete chiamare.
0: Harry Kane va benissimo.
3: Con un tridente con Yamal a destra, Messi centrale incolonnato con Mbappé a sinistra. Mbappé a sinistra. I due mediani, Rodri, che ha dimostrato di essere veramente un metronomo incredibile, e Rice, quello dell'Inghilterra, no? Che è un altro giocatore importante. A destra Porro della Spagna,
0: sì.
3: I due centrali, Moreno dell'Argentina e Laporte della Spagna. A sinistra il terzino sinistro del Senegal, che gioca a Leeds, di cui non ricordo il nome.
0: Quale, direttore, l'ho perso un attimo, diceva, scusi?
3: Il terzino sinistro del Senegal, che gioca con Leeds. Non ricordo il nome.
0: Non
3: però.
0: Ricordo, adesso ci pensa.
2: Arrivo.
0: Francesco. Arriva subito.
3: Vediamo il.
0: E in porta chi mette? In porta chi mette, direttore?
3: In porta vai sul sicuro, nel senso ce ne sono due o tre. Al solito quello della Germania, quello della Francia.
0: Dybu Martinez è un portiere che prenderebbe per la Juve?
3: Guarda, è un buon portiere, a me non è che non è un fuoriclasse come portiere, è un buon portiere, ma non è un fuoriclasse.
0: Non è convinto, non ho sentito il direttore convinto, ecco.
3: No, ho detto un buon portiere, ma non mi pare, non è quel portiere che faccio il sacrificio perché è un fuoriclasse, no.
0: Ho capito. Aspetta, Francesco,
2: non l'ho trovato. Un'altra curiosità, però, perché non abbiamo tanto tempo. Vado al campionato.
0: Sì.
2: Vedendo l'Inter che si deve confermare, le difficoltà di Juventus e Milan, Gasperini deve ripartire puntando a migliorare il terzo posto. Secondo non può essere, perché il primo dei perdenti deve puntare alla vetta.
3: Guarda, secondo me deve puntare assolutamente alla vetta. E che facciamo? Facciamo le ragnatele. C'ha un terreno anche fertile. L'avete detto voi prima ancora di parlare. Avete detto che l'Inter faticherà a imporsi, che il Napoli ha una grande rosa. Il Napoli ha 45-46 giocatori di proprietà. Ma avrà difficoltà, prima deve scolpire, no? Cioè, quindi Juve, eccetera, eccetera, Roma. Allora, sa come si chiama quello del Senegal? Diouf.
2: Perché mi diceva.
0: Ma perché ha perso un po' la mano?
2: Del West Ham.
3: West Ham, quello.
2: Il Leeds mi ha mandato fuori strada.
3: Sono andato a vedere le schede, perché io ho schedato tutti i giocatori partecipanti al mondiale, tutti, dall'A alla Z.
0: Numero
3: sono andato
0: uno
3: a vedere la scheda, eccolo qua, Diouf, 2004.
0: Sì.
3: Tra l'altro.
0: Direttore, ma la Lazio rischia?
3: Non mi parlate della Lazio, per cortesia. Perché? Ma comunque il presidente, ma dove deve andare? Poverino, ma che cosa? Ma io dico. La Lazio ha una grande sfortuna avuto. Purtroppo è prigioniera di Lotito. È prigioniera di Lotito. A me dispiace, presidente, che poi, tra l'altro, con tutto quello che è, si va a pigliare pure un'altra squadra. Quindi, non contento dei casini che le seconde squadre hanno creato, noi andiamo a riproporci di nuovo. Ma anche nei confronti dei tifosi della Lazio, avrebbero anche diritto, presumo, a sognare qualche cosa in più. E invece è un anno e mezzo, due, che vanno avanti soltanto a guerre intestine, discussioni a mai finire, ma di programmazione alla Lazio non mi sembra che si parli granché, no?
0: No, no, sì. Improvvisazione dire... più che programmazione.
3: Assolutamente, assolutamente. Quindi improvvisazione, la parola giusta. Purtroppo mi dispiace per i tifosi, perché è una tifoseria veramente che meriterebbe qualche cosa in più. Però il problema è questo. Cioè, esiste ed è un problema serio.
0: Vediamo come andrà a finire. Posso fare una domanda, poi mi risponda come vuole, direttore? Lei che ha lavorato veramente con tanti presidenti, anche diciamo qualcuno vulcanico, qualcuno insomma, ma ci lavorerebbe con Lotito attualmente?
3: Allora, vi faccio ridere. Quando ero a Catania e lui si è avvicinato al mondo del calcio, in occasione di un Natale che abbiamo festeggiato tutti i dirigenti della Lega, tutti i consiglieri della Lega, eccetera, eccetera. Lui mi propose di andare alla Lazio. E io gli dissi, Claudio, ma lascia stare, a parte che a Catania, cioè, sto bene a Catania, ma poi, no, ma ti prometto, io farei la parte amministrativa, io non metto bocca. Cioè, in un'azienda una testa è già troppo. Che gestisce e che manda avanti la baracca, tu ce ne vuoi mettere due, diventa difficilissimo poi dopo pensare di lui. Il problema è uno solo: è un uomo di conti, è un uomo di chiamiamolo amministrativo, ma il calcio è un'altra cosa. Lui parla, è fortunato, perché io ricordo come fosse ora, quando prese Bielsa, no?
2: E si ritrovò Inzaghi.
3: Lui disattese all'accordo con Bielsa, io gliel'avevo detto, sta attento, se gli prometti A, mantieni, perché anche se ti firma 10 contratti e tu non mantieni, certo, lui non viene. Certo. E così fu. Va bene. E si ritrovò Inzaghi, che poi ha fatto quello che ha fatto.
0: È vero, verissimo. Cioè, verissimo.
3: Quindi voglio dire, alla fine, io non so fino a che punto le scelte sono meditate tecnicamente e che hanno un senso, no?
0: Bene.
3: Il personaggio è questo,
0: sì, è questo.
3: Uno che pensa. Vabbè. Che poi tra l'altro, ragazzi, oggi in Italia sono due modi di apparire più degli altri, no? La politica e il calcio ti fanno diventare persone. Lui si è infilato in tutti e due.
0: È vero, verissimo.
3: Cioè, quindi voglio dire, ma io dico alla fine, ma buttati su un'altra squadra, lasciali in pace sta Lazio, falla andare avanti per la sua strada. Io non
0: sarà dura, direttore, vediamo come andrà
3: io
0: a finire.
3: Me lo auguro per i tifosi, però, e me lo auguro anche per lui, perché certo, continuare a stare
0: continuare così non ha senso, secondo me, non ha proprio senso,
3: che serve a nessuno,
0: sì,
3: no?
0: A nessuno, ha ragione.
3: Si mortifica solo il calcio.
0: È vero. Direttore, mi devo fermare, è stato veramente come sempre
2: Ciao,
0: un grandissimo
2: grazie,
0: piacere averla
2: grazie davvero.
0: Un abbraccio al direttore Pietro Lomonaco, sì, veramente. Allora, ci dobbiamo fermare, sì, perché abbiamo un'altra ultima mezz'ora, che c'è un passaggio sulla Fiorentina e poi raffica finale di calciomercato, ci siamo quasi, vai.

0: Siamo tornati con voi in quest'ultima parte di A Tutto Mercato. Allora 331 8200213, c'è Massimo, che Massimo, il messaggio arriva di ritardo, me ne sono accorto adesso, quindi abbi pazienza, perché non è che io sto solo davanti alla messaggeria, quindi non è un discorso che preferiamo altri messaggi, che molte volte dobbiamo seguire la diretta anche a altri siti, altre cose, e quindi può sfuggire il messaggio che avevi mandato allo Monaco. Maradona super e basta, però sto super e basta a me mi infastidisce da parte di tutti. È super, però basta no. Il paragone c'è e si fa, ed è bello per questo. Saluti allo Monaco anche da Marino, lui conosce, vabbè, glielo rifaremo, tanto il direttore riinterverrà ancora prossimamente. Invece a me piace moltissimo questo confronto, penso che sia un confronto di calcio che ci sta tutto. Allora, caro Francesco, stiamo dando un'occhiata ultima. Ah, vabbè, andiamo con un audio, vai.
1: Arriva. Ciao Marco, ciao a tutti. Una scommessa, previsione, anzi una vostra, come considerate questa mia ipotesi? Sì. Il 3 agosto la Juventus parte per la tournée. Se entro tale data, anche perché manca un mese al campionato, non avrà un portiere, un attaccante, una valigia, qualcosa da mettere in porta, in attacco, secondo me l'ombra di Conte, considerando anche le parole dette a Dazon, anche perché Conte non entra mai in corsa, ma al 3 d'agosto non saremmo in corsa, diventa un ombrellone. Sbaglierò di tanto?
2: Sarebbe stata la mia prossima domanda, per se avessimo avuto
0: che cosa
2: su Conte, su un possibile rientro alla Juve con quella,
0: io non lo escludo, l'ho detto da subito, quindi vediamo. Secondo me è un qualcosa che va preso in considerazione,
2: anche perché dove può rientrare? Al Milan, se fallisse a Mourinho, ma ne prendono, cambiano un altro allenatore. Alla Juve,
0: guarda, io lo dico adesso perché bisogna dire le cose in anticipo, poi vediamo come andrà a finire. Io la situazione della Juventus la voglio monitorare molto bene, perché se non arriva gente per fare qualcosa di un lavoro importante, io non so se Spalletti regge. Io anche la conferenza che ho visto, a me mi sembra uno che in questo momento si sta trattenendo, sta cercando di capire che cosa succederà, con chi dovrà lavorare. Ma vi sembra una cosa normale che il 21 di luglio ancora non c'ha un attaccante, non c'ha il portiere, non si sa chi viene in mezzo? Ma vi sembra una cosa che... Stiamo parlando della Juventus, non stiamo parlando, con tutto il rispetto, di una squadra neopromossa che insomma deve fare dei conti. Cioè, non lo so, a me sembra una situazione dove... O arriva qualcuno da qui a breve, sennò diventa veramente complicato.
3: Sono inconsolabile.
0: Vediamo.
2: Chi non ha di questi problemi, perché è arrivato più di qualcuno in questo momento alla Fiorentina, è sicuramente Fabio Grosso, che lavora anche su altri nomi, con Paratici, con la situazione di Sule, di cui abbiamo parlato, con la situazione di Ken, stavolta però in uscita. Ne parliamo direttamente da Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto. Ciao Tommaso.
0: Ciao direttore. Come stai?
4: Ciao ragazzi. Ciao, buon pomeriggio. Vi ascoltavo, stavo per dire che comunque anche noi come Spalletti, intendo noi come categoria giornalistica, non riusciamo a stare dietro a Paratici, e quindi vi chiedo, ma vi pare possibile che la Fiorentina ancora non ha preso un esterno e noi brancoliamo sostanzialmente nel buio come obiettivi e profili? Però d'altronde, che dire, con Paratici credo sia la normalità. Ovviamente sto scherzando, però nemmeno troppo, perché hai giustamente ragione a sottolineare come in difesa, a centrocampo, abbia già fatto molto il DS, però a livello invece di esterni è ancora Grosso, deve adattare Gudmundsson e Fortini, e quindi lì il mercato è solo all'inizio.
0: Assolutamente, però attenzione, ti chiedo, siccome oggi abbiamo letto un po' qualcosa così, ci fai un po' il quadro della situazione, si è parlato di Sule, che è un esterno, che sarebbe un esterno, sì. Come siamo messi, e poi c'è la faccenda, la vicenda Ken, che è molto importante perché il Como mi sembra che sta facendo dei passi notevoli nella direzione di Ken.
4: Sì, guarda, sono due vicende che si sono sovrapposte, in particolare da ieri, perché da Casa Viola, restando sul fronte degli esterni, abbiamo raccolto non vere e proprie smentite, però grande freddezza su almeno un paio di piste. Una è quella di Bakayoko dell'Ipsia, che la Fiorentina ha seguito molto, ma che i tedeschi valutano tantissimo e probabilmente non sono nemmeno troppo convinti di cederlo. Per questo la Fiorentina già da ieri su Bakayoko sembra aver mollato la presa. E quanto ad alcuni contatti che ci sarebbero stati e sui quali, devo dire, abbiamo raccolto anche qualche conferma con l'entourage di Soulet, mi sembra che per il momento però i discorsi tra Fiorentina e Roma non siano nemmeno partiti, anche se poi a livello di ingaggio Soulet potrebbe essere un obiettivo per i Viola, è più che altro quanto potrebbe chiedere la Roma, che credo abbia raffreddato l'interesse della Fiorentina. Quindi, per concludere, ecco, sul fronte degli esterni per ora le carte di Paratici sono ancora molto molto coperte. Ricordiamoci però, e questo ce l'hanno detto più o meno dal Viola Park, che prima di partire per l'Inghilterra l'intenzione di trovare qualche esterno di ruolo c'è, perciò prima della fine di questa settimana io qualche movimento ulteriore in entrata per le corsie offensive me l'aspetto. Il fronte Ken è diverso, nel senso che ieri effettivamente la dirigenza del Como ha avviato una sorta di sondaggio esplorativo con l'entourage, nel quale si è evidentemente anche parlato non solo delle cifre, perché Ken guadagna molto a Firenze, l'abbiamo detto, dopo il rinnovo dell'ultima stagione siamo quasi vicini ai 5 milioni di euro, però al tempo stesso il valore che ha acquisito il Como, il fatto che faccia anche la Champions League il prossimo anno potrebbe anche aprire ad una trattativa che però per il momento non c'è tra Como e Fiorentina, anche perché Viola, è vero che in questo momento si tengono stretti il proprio attaccante, ma altrettanto
2: ma
4: vero
2: è sacrificabile, che scusa, uno come Ken è sacrificabile per la Fiorentina?
4: Tutto è sacrificabile, tanto più con Paratici, lo è però credo per una cifra che parta dai 40 milioni, non al di sotto. Ricordiamo che c'era la clausola rescissoria che valeva per le prime due settimane di luglio, con un prezzo da 62 milioni di euro che chiaramente nessuno ha affrontato, perché lo si può pagare meno ovviamente da qui alla chiusura del mercato. È in questa forbice che si gioca l'eventuale disponibilità della Fiorentina a cedere Ken, perché ripeto, se il Como punta a prendere l'attaccante della nazionale italiana con 25 milioni più 5 di bonus, per intendersi, credo che la Fiorentina nemmeno si siederà al tavolo. Se invece la cifra si avvicina ai 40 milioni, ecco, io non mi stupirei se i Viola aprissero a una partenza. Non a caso poi, come eventuali nomi di alternative, i Viola sono segnalati su più tavoli, da Lucca fino allo stesso Dovbyk, anche perché questi nomi chiaramente sono spendibili anche nel caso realistico in cui a partire poi fosse Piccoli e non Ken.
0: Vediamo, non so, prego, prego, Francesco.
2: No, io...
0: No, mi interessava sapere questa cosa di Ken, perché poi, insomma, il Como in questo momento, come diceva anche Tommaso, facendo la Champions può essere una squadra che, insomma, può, no, carpire l'interesse degli stessi calciatori, quindi...
2: Sì, soprattutto perché gli servono italiani, e forse è proprio il profilo perfetto anche per questo, perché sì, è attaccante forte... italiano, può essere un'ottima, però ecco, perché ho visto anche su Firenze Viola che c'è un interesse per quanto riguarda Ken dalla Turchia,
0: sì, sì.
2: Quindi non vorrei che, no, lo stessero un po' proponendo perché pensano di poter magari, Tommaso, farci una bella cifra e ripartire da un attaccante con caratteristiche magari diverse per questo 4-3-3.
4: Sai, la Fiorentina ovviamente arrivava da una stagione negativa, ma anche da un saldo altrettanto negativo tra il mercato estivo dell'anno scorso e quello invernale di quest'anno. E quindi il fatto che Paratici abbia avuto facoltà sì di anticipare e quindi di comprare, ma evidentemente di allargare anche questo saldo negativo, ci porta a pensare che qualche cessione pesante la Fiorentina dovrà farla, al di là dei vari partenti come Dodò, come Gudmundsson, per i quali credo offerte e proposte arriveranno più avanti. Però uno tra Ken e Fagioli io credo che possa essere sacrificato proprio in nome di un saldo che probabilmente resterà negativo, ma non può nemmeno essere una cifra fuori dai paletti di bilancio. La questione è soltanto all'inizio, ripeto, io credo che quello del Como sia innanzitutto un sondaggio, perché poi con la Fiorentina ancora non si sono parlati, il discorso è soltanto all'inizio, però è sicuramente una pista di cui tenere il conto, così come queste voci che arrivano dalla Turchia nei confronti di Ken da parte del Fenerbahçe, che testimoniano come un po' di mercato ci possa essere intorno a lui, probabilmente più ampio dell'anno scorso, quando si fecero vivi solo gli arabi dell'Alcazia. In più lo stesso Ken voleva comunque rimanere alla Fiorentina perché era l'anno del mondiale, sperava di prendersi la kermesse oltreoceano proprio con la maglia azzurra giocando a Firenze. Questo poi non è successo, quindi gli scenari sono ancora cambiati. Però ecco, io per esempio qui dispenso molta pazienza, nel senso che di Ken e di Fagioli credo che continueremo a sentirne parlare ancora molto a Firenze, ed eventualmente le trattative entreranno nel vivo, sono quasi certo, solo dopo Ferragosto, quando poi si comincerà veramente a fare sul serio. È chiaro che il fatto che le conferme ci siano al sondaggio del Como è sicuramente un anticipo di quello che potrà avvenire da agosto in poi.
0: Tommaso, grazie per, come sempre, buon lavoro a te e a tutta la redazione di Radio Firenze Viola, a prestissimo e buon proseguimento.
4: Ciao ragazzi, a presto.
0: Un abbraccio, Tommaso, un abbraccio al direttore Tommaso Loredo di Radio Firenze Viola, però corriamo veramente in maniera notevole in questo pomeriggio, perché andiamo subito da Ivan Cardia con la redazione di Tutto Mercato Web e salutiamo subito Ivan. Ciao Ivan, ben trovato.
5: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Allora Ivan, facciamo così, abbiamo aperto con Di Benedetto, l'apertura con un po' di situazioni di mercato, invece con te chiudiamo con una raffica, così per fare una sorta di veramente riepilogo di questo pomeriggio. Io, se sei d'accordo, parto un attimo dalla Roma e poi ti lascio la parola, vai dove vuoi, perché c'è questo intrigo Somerville ad un passo dalla Roma, ma dall'Inghilterra arrivano voci contrastanti. Questo è un giocatore che vuole fortemente Gasperini. Ivan.
5: Esatto, io partivo proprio da lì, Marco, quindi siamo perfettamente allineati. Gasperini, che non ha avuto Greenwood, vuole invece avere a disposizione Somerville. La Roma ci sta lavorando, è un intrigo internazionale, nel senso che effettivamente la Roma ha alzato molto la soglia dell'offerta, arrivando più o meno a 50 milioni di euro con i bonus compresi. In Inghilterra però parlano di un'offensiva altrettanto insistente da parte del Manchester United, che pure è molto interessato a Somerville e che insomma sarebbe allo stesso modo portando avanti le trattative, cercando di arrivare alla fumata bianca. Di Fiorentina sentivo che ne avete parlato finora. Per ora il club non conferma le indiscrezioni su Sulè, c'è da dire che fumata bianca. Di Fiorentina sentivo che ne avete parlato finora, per ora il club non conferma le indiscrezioni su Sulè.

0: esserci una nuova rottura tra le parti, nel senso che domani dovrebbe essere la giornata in cui poi Udinese e Zaniolo andranno a ratificare il rinnovo del contratto, chiudendo in via definitiva il caso. C'è un vero e proprio caso, scusa la ripetizione, in casa Lecce, dove non si presenta da un po' la NEC Bandà. Il club, insomma, ha anche diramato un comunicato in cui ha fatto riferimento alle esigenze logistiche lamentate dal giocatore che ne impedirebbero il rientro in Italia. Evidentemente la società fiorentina ci crede fino a un certo punto e vuole capire cosa stia impedendo effettivamente al giocatore di rientrare in Italia. L'Inter sta continuando a lavorare sulle fasce, sono veramente tanti i nomi. Nel frattempo è pronto a salutare un giocatore, un giovane, che però poteva anche rappresentare un'alternativa per Christian Chivu sulla sinistra, perché Cocchi è prossimo a passare al Padova in Serie B, una soluzione in meno sulle corsie laterali. Già Chivu, insomma, comunque chiede alla società dei rinforzi. Da tempo è al lavoro per arrivare non a un rinforzo ma a un rinnovo il Bologna, che sta trattando con Orsolini per chiudere la trattativa legata al prolungamento del contratto. Ne ha parlato oggi Claudio Fenucci, che dal ritiro di Valles ha fatto il punto su diverse situazioni, compresa quella legata a Orsolini, e insomma ha detto che stanno dialogando, che non sono molto lontani, che la società sta facendo uno sforzo e che si aspetta di chiudere presto questa negoziazione.
1: Hai detto tutto praticamente in pochissimo tempo. La raffica l'hai fatta veramente.
2: Raffica, la chiami raffica,
1: la chiami raffica apposta, insomma.
0: La raffica. Se vuoi una pioggerellina, ti faccio una pioggerellina lenta.
1: No, no, sei alla stato grande. Alla grande, alla grande. Va bene, Ivan, noi siamo per chiudere. Abbiamo completato con questo giro insieme a te. Domani, naturalmente, ritorneremo sempre in questa parte finale con la raffica di calciomercato con tutto Mercato Web. Io ti ringrazio, buon lavoro. A prestissimo, Ivan.
2: Ciao Ivan.
0: Buon proseguimento.
1: Grazie a Ivan Cardia. Dunque, siamo veramente in dirittura d'arrivo. Forse c'è da recuperare qualche messaggio al volo. No, mi spiego con Maurizio. Se i giocatori non arrivano per Spalletti, poi con Conte arrivano invece. No, ma non era riferito a questo. Era riferito al fatto che sicuramente non metto in dubbio che la Juve non inizierà il campionato con Spalletti. Non ci sono dubbi su questo. Io dico in corso d'opera, qualora non dovessero arrivare giocatori che magari lui ritiene consoni al suo livello di calcio, al suo idea di calcio, non so quanto, ecco, possa stare sereno. Posso stare sereno.
2: Ah, okay.
1: Questo qui ho detto.
2: No.
1: Poi magari in corsa può succedere.
2: Mollare.
1: No, mollare. Quanto possa stare sereno lui, ecco questo. E allora poi, sai, in corsa può succedere di tutto. Io vi dico che, insomma, partendo così, con il fantasma di Conte che gira per Torino, io sinceramente non mi fido fino in fondo. Quindi poi, per carità, non succede niente, però questo è il mio pensiero. Vediamo, adesso facciamoli partire.
3: Hai paura? Ma che ho paura?
1: Ecco, vedi, si incavichia subito. Allora, ci siamo per arrivare in fondo. Non so se c'è da aggiungere qualcosa, Francesco.
2: No, basta, aggiunto tutto. Ivan, t'avrei letto questa cosa di Somerville, che tra l'altro in Inghilterra poi vanno prese con le molle queste cose dell'Inghilterra. Io credo che Somerville è destinato ad essere un nuovo giocatore della Roma. Per il resto tutto tace.
1: Sì, io sono anche convinto che il Como farà un affondo serio e molto forte per Ken. Secondo me, ti dico che è un'operazione che dobbiamo...
2: 40 milioni secondo me possono spendere.
1: A voglia, e 40 milioni la Fiorentina lo dà.
2: Per questo ho chiesto prima a Tommaso quanto è sacrificabile, perché ci vedo proprio, non lo so, avverto l'interesse della Fiorentina di poter essere sacrificabile per quella cifra e di poter comprarci un attaccante diverso.
1: Sono d'accordo con te. Sono d'accordo con te, vediamo, seguiremo naturalmente tutti gli sviluppi del caso. Noi ritorneremo come sempre domani a partire dalle ore 14 con Tutto Mercato. Questo è un po' lo schema che vi accompagnerà in questi giorni. Vi ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito. Adesso noi vi lasciamo a Tutaci, che prosegue il pomeriggio. E poi...
2: Sì, grazie Andrea Magliocca, grazie Claudio Ferrarese, grazie Daniele Petroselli. Appuntamento Marco, a domani.
1: Sei stato bene?
2: Stessa ora, stesso posto, stesso bar.
1: Stesso bar. Sei stato bene?
2: Molto bene. Non vedo l'ora di ricominciare.
1: Vabbè, ciao. A domani, buon proseguimento.
4: TMV Radio Sport News.

0: Buonasera dalla redazione.
1: Dopo la sentenza sul caso Roggero, ai magistrati sono arrivate minacce, insulti e messaggi d'odio in un clima in cui vengono attaccati per il solo fatto di aver applicato una legge dello Stato sull'omicidio e sulla legittima difesa, lo riferisce la giunta centrale ANM. Ribadiamo che da parte di chi ricopre incarichi istituzionali servirebbe maggiore responsabilità e cura nell'utilizzo delle parole nei confronti di chi applica la legge. Continuano i magistrati, la critica è legittima, ma non alimentare narrazione che individui in magistrati un bersaglio.
0: Prosegue l'escalation del conflitto fra i...

0: Buonasera a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con il TMV News, oggi dedicato interamente al calciomercato perché, messo da una parte il mondiale, la Serie A deve necessariamente accelerare sul fronte delle trattative. Tanti grandi club ancora hanno smosso poco il proprio mercato in entrata e c'è tanto lavoro da fare per puntellare quasi tutte le rose del nostro campionato. Ci affacciamo quindi al mercato che riguarda un po' tutta l'Italia e anche la questione CT con Guardiola, che nelle scorse ore ha incontrato Maldini e Leonardo per la panchina degli azzurri. Prima però ci uniamo alle condoglianze che tutto il mondo del calcio sta riservando in queste ore a Maurizio Sarri per la scomparsa del padre Amerigo. Una notizia arrivata nelle scorse ore, un po' tutti i colleghi, allenatori e non solo, giocatori, tutto il mondo del pallone si sta stringendo attorno all'allenatore e lo facciamo anche noi di tutto mercato web. Detto questo, apriamo la pagina dedicata al mercato e lo facciamo col direttore di tutto mercato web, Niccolò Ceccarini. Direttore, buonasera, benvenuto.
1: Un saluto a voi, un saluto a tutti, ben trovato, ciao Ludovico.
0: Per partire inizierei dall'attacco della Juventus. Sono diversi giorni che si parlava prima di Colomoni, poi di Pellegrino del Parma. Stamani i colleghi della carta stampata citavano anche un ritorno di fiamma per Zirkzee. Che piste sono queste per il mercato della Juventus e quanto possono essere veritiere?
1: Ma sai, la Juventus deve fare almeno un paio di attaccanti perché la situazione è abbastanza chiara, senza Dusan Vlahovic che è andato via, con Jonathan David che comunque è sul mercato, che non sta rappresentando certo una garanzia, una certezza per l'attacco. Loro devono anche valutare quali siano i giocatori più giusti per poter dare a Spalletti un qualcosa di concreto in vista della prossima stagione, perché non essendo già andati in Champions League è chiaro che l'anno prossimo la Juventus non può fallire questo traguardo, deve andare nelle prime quattro, anche per ragioni di bilancio, ragioni economiche. È normale che un giocatore come Colomani sia sempre nel mirino. Loro hanno presentato un'offerta da 35 milioni di euro più 5 di bonus più 10% sulla futura rivendita per venire incontro, no, a quelle che sono anche le esigenze del Paris Saint-Germain. Ancora non c'è stata una risposta positiva da parte del club francese, conseguentemente è normale che in questo momento debbano fare anche altre valutazioni, altre soluzioni. Giustamente dicevi tu di alcuni attaccanti che stanno trattando, è normale che Pellegrino o comunque il Parma chieda 40 milioni di euro. Ora, francamente, Pellegrino è sicuramente un bravo attaccante, però non mi sembra che abbia dimostrato nel corso anche dell'ultima stagione di poter valere così tanti soldi. Però giustamente tu hai bisogno e quando hai bisogno vai a chiedere, e quando vai a chiedere ti fanno il prezzo che gli altri hanno più voglia di farti, quindi a maggior ragione cercano di prendere più soldi possibile. Zirkzee è un nome che ritorna, certo, è un nome che ritorna perché è comunque un attaccante che anche la Juventus in passato ha seguito. È un giocatore che secondo me potrebbe anche fare al caso dei bianconeri. Lui vuole, inteso come Spalletti, un giocatore forte fisicamente. Magari Zirkzee è meno mobile rispetto a un Colomani, tanto per essere chiari, perché comunque Colomani magari può giocare anche con una prima punta centrale nel caso la Juventus volesse addirittura cambiare modulo. Colo ha queste caratteristiche. È normale invece che un giocatore come Zirkzee sia più un attaccante centrale, l'abbiamo visto anche a Bologna, no? È più di movimento partendo da dietro ed è un giocatore che fa il reparto ma in una maniera diversa. Tutto dipende sempre dalle richieste del Manchester United, che come al solito può fare la differenza perché acquista tanto ma non vuole certo svendere, e quindi sicuramente è un'altra pista da tenere presente, come ce ne sono anche altri che magari adesso non sappiamo.
0: Per chiudere sul mercato della Juventus, sappiamo che la dirigenza bianconera sta cercando un portiere e negli ultimi giorni si è parlato molto del Dibu Martinez, titolare dell'Argentina fino a pochi giorni fa nella finale del Mondiale. È ancora una pista che la Juve sta seguendo e ce ne possono essere altre per la propria porta?
1: Ma guarda, io penso che sia una pista assolutamente da seguire, anche perché l'avevano scelto già da tempo e speravano che la richiesta fosse un po' più bassa, invece continuano a chiedere cifre abbastanza alte. La Juventus vorrebbe chiudere a 7-8, considerata anche l'età, no, del Dibu Martinez. Il giocatore avrebbe dato la disponibilità al trasferimento, però siamo arrivati appunto al 21 di luglio e non c'è stato ancora uno sviluppo di questa situazione, per cui la Juve deve sistemare il discorso anche del portiere, lo hanno fatto capire, lo ha detto anche Carnevali, nessuno si è nascosto, no, di fronte a una possibilità del genere, per cui se non si sblocca il Dibu Martinez, un'altra possibilità potrebbe essere rappresentata da Vicario. Ecco, io credo che Vicario sia in uscita dal Tottenham, tanto il Tottenham in questo momento sta diventando un po' un oggetto del desiderio di tanti club. Penso magari anche a Spence, no, che piace molto all'Inter e quindi Vicario che potrebbe ritornare in Italia. Insomma, è una situazione tutta da verificare, tutta da vedere, ma io penso che faranno l'ultimo tentativo su Dibu Martinez. Se poi non avranno la possibilità di prendere Dibu Martinez, dovranno necessariamente andare su Vicario. Carnesecchi non mi sembra possa essere un obiettivo perché l'Atalanta non lo vuole dare via e quindi credo che debbano per forza di cose, non dico ripiegare perché comunque Vicario è un portiere che è nel giro della nazionale italiana, quindi non si può certo dire che è una soluzione B, però magari è una soluzione diversa rispetto alla soluzione A che loro stanno valutando.
0: Il Napoli vedrà Alessandro Buongiorno operarsi al ginocchio in questi giorni, salterà più o meno metà stagione. La domanda è una: il Napoli andrà ad intervenire sul mercato per sostituire uno che è stato un pilastro di questi anni o probabilmente terrà il budget per intervenire in altri reparti?
1: Ma guarda, io penso una cosa, da quello che ho capito io. Per il momento fanno la soluzione interna, per il momento si adatteranno un po' con le risorse che hanno all'interno, anche perché comunque il presidente De Laurentiis ha già dato mandato al direttore sportivo Manna di fare mercato, ma prima il mercato in uscita e poi il mercato in entrata. Quindi la mia sensazione è che per il momento debbano fare un po' di necessità virtù. Viene da pensare, no, che magari erano stati molto bravi nel provare ad anticipare una certa situazione che era quella di Mario Chila, che volevano prendere a tutti i costi, avevano già l'accordo col giocatore, non avevano ancora l'accordo con la Lazio, ma ci potevano mettere dentro magari anche altre situazioni, tipo per esempio, non lo so, il prestito di Lorenzo Lucca oppure di altri giocatori, però non c'è stata la possibilità di fare quell'operazione, perché se oggi il Napoli avesse avuto già Mario Chila, non avrebbe avuto il problema, no, di pensare a Buongiorno che si è infortunato. Quindi la sensazione è che momentaneamente resteranno così, perché comunque nel reparto, anche se è andato via Juan Jesus, i giocatori ci sono. Vedremo nella seconda parte del mercato se il Napoli potrà fare qualcosa in più. Di sicuro io credo che interverranno, magari forse in difesa avevano già visto, no, che c'era qualcosa da poter mettere dentro, da quell'infortunio di Buongiorno. Naturalmente dovranno mettere qualcosa di consistente, però al momento credo che sia una fase un po' di stanca del mercato e l'accelerazione sarà più avanti.
0: Sono le ore giuste per vedere Summerville alla Roma e oltre a questo, che cosa andrà a fare ancora la Roma sul mercato, considerando che ha ancora da piazzare diversi giocatori, per esempio Dovbyk in attacco e Sulè è un altro di cui si discute tanto, a maggior ragione dopo il rinnovo di Dybala.
1: Ma sai, allora, Sulè è un giocatore che può portare tanti milioni di euro, no, per sistemare il bilancio, è un giocatore che loro valutano 30 milioni di euro, però tutto sommato se non arriva a questa cifra non è che loro lo vorranno svendere. Per quanto riguarda Dovbyk è più facile che facciano un prestito, su Summerville hanno fatto la terza proposta consecutiva al rialzo per vedere se West Ham l'accetta, e quindi sai, Summerville è un obiettivo importantissimo come lo era anche Greenwood. Poi il mercato della Roma deve un po' sistemarsi perché hanno bisogno secondo me anche di sostituire Selic, e quindi hanno tante cose da poter fare, da dover fare. Però il mercato purtroppo per gli italiani, per le squadre italiane non è facile. Quando vai a chiedere un giocatore all'estero ci sono delle cifre spaventose, però io mi aspetto, ecco, che le bighe in generale, e penso in questo senso anche a squadre come la Juventus, come la stessa Inter, debbano ancora entrare nel vivo, no? Sono entrati in una fase, diciamo così, di stanca iniziale, poi ognuno ha avuto le sue problematiche, l'Inter perché ci sono stati due giocatori, Palestra e Calahiri, che non sono finiti bene come operazioni, però hanno bisogno di fare il difensore centrale. Però se ci pensi bene, tutte le big, comprendendo la Juventus, l'Inter, il Milan, che comunque è partito bene ma ora adesso si sta fermando, insomma, vabbè, che hanno praticamente ripreso Modric, però hanno fatto Gonçalo Ramos e Chila, sì, ma non c'è stato ancora lo sprint forte, per cui io mi aspetto soprattutto, non tanto adesso quanto, voglio dire, diciamo nei prossimi giorni, che queste squadre rompano gli indugi e vadano dritte a cercare gli obiettivi, perché comunque manca un mese all'inizio della stagione, questa è la verità.
0: Ecco, si può dire che l'essere finito il mondiale darà uno sprint decisivo, no? Perché il mondiale molto spesso rallenta le trattative, molte delle quali abbiamo già raccontato in queste settimane. Nella prossima settimana o comunque nell'ultimo mese, ci aspettiamo, no? Uno sprint per tutte le squadre di Serie A. Mi viene da pensare soprattutto a, il Milan che hai già citato e probabilmente anche alla Lazio, pur con tutte le problematiche che ci sono nel club biancoceleste.
1: Direi di sì, anche la Lazio, sai, purtroppo la Lazio farà un mercato di giocatori che non hanno una grande eco mediatica, però alla fine devono avere quell'importanza giusta per Rino Gattuso. Io penso che non sarà una stagione facile per la Lazio, avranno sicuramente le loro difficoltà, soprattutto a livello ambientale, non sarà semplice gestire questo questo anno. Tra l'altro, ho visto che notizia, no? Dopo l'acquisizione della regina, ha anche, no, questa nuova proprietà, per cui a maggior ragione dovrà pensare anche alla regina, ma io credo che la Lazio non farà un mercato roboante, però magari funzionale. Io mi fido molto di Rino Gattuso, che come Maurizio Sarri saprà, diciamo, tirare fuori il meglio, no, da questa squadra e da questo gruppo. E intanto nelle situazioni così difficili devi fare gruppo. Per quanto riguarda la fine del mondiale, sì, il mondiale sicuramente è terminato. È vero anche che comunque tante squadre hanno già mosso i loro passi per quanto riguarda gli acquisti. E il mondiale è finito, darà sicuramente un'accelerazione, però ricordiamoci anche che siamo verso la fine del mese di luglio e quindi il mercato in linea di massima dalla fine del mese di luglio fino a metà di agosto non è che a grandi sussulti. Chiaramente quest'anno un effetto un po' particolare lo avrà perché, come dicevo prima, ci sono delle squadre in ritardo e magari questa può essere l'occasione giusta per ripartire velocemente.
0: L'ultima domanda e poi chiudiamo la pagina dedicata al mercato, va sulla panchina della nazionale. Maldini e Leonardo hanno incontrato Guardiola nelle ore scorse in Spagna, gli hanno offerto il ruolo di CT. Restano in lizza anche le candidature, tra le altre anche di Mancini, che era il grande favorito fino a pochi giorni fa. Quanto è possibile che Guardiola accetti veramente questo incarico e come stanno le cose?
1: Ma come stanno le cose lo sanno loro tre, Maldini, Leonardo e Guardiola, quando ne hanno parlato. Io non lo so, se Guardiola è così interessato, no, al progetto della nazionale italiana. Può darsi di sì, come può darsi che magari, diciamo, sia una cosa che non lo attragga fino in fondo. Io non so su quanto questo tentativo possa permettere alla nazionale di avere come CT Guardiola, ma il fatto stesso che ci abbiano provato vuol dire che loro vedono in Guardiola, volevano un nome altisonante, roboante, un allenatore che comunque è probabilmente tra i primi tre al mondo, no? Come importanza in questo momento. E vuol dire che si può fare cose in grande. Ecco, il tentativo, secondo me, va analizzato il tentativo. Il tentativo vuol dire che si può fare cose in grande, non si vuole lasciare niente di tentato e si vuole andare su giocatori, o meglio, su allenatori che comunque sono stati anche grandi giocatori, ma anche grandi allenatori. Che però io dico sempre, su Guardiola, a me piacerebbe come idea, però Guardiola ha sempre allenato grandi squadre. Non è che Guardiola ha allenato squadre con giocatori, tra virgolette, normali, cioè nel senso tutti giocatori di altissima qualità, quindi non so se proprio è il profilo giusto per far crescere il nostro club, inteso come Club Italia. Però è un grande nome, quindi vedremo. Poi è vero, Pirlo, Mancini, ho sentito Malagò, no? Che ha detto ci vorrà ancora un po' di pazienza. Io penso che entro la fine di questa settimana dovrebbero arrivare alla quadra, ecco, sinceramente.
0: Direttore, grazie mille, come sempre, a presto e buon lavoro.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti e buona trasmissione. Ciao Ludovico, ciao.
0: Diamo il benvenuto in trasmissione a un collega che segue da vicino il Como per la provincia. Sto parlando di Nicola Nenci che ci dà una mano a fare il punto su Ilariani. Nicola, buonasera, benvenuto.
2: Ciao, ciao a tutti. Ciao,
0: In queste
2: ciao.
0: ore è impazzita la voce che vorrebbe il Como su Moise Kean. Per le verifiche che sono state fatte, risulterebbe ad ora un contatto tra la società ilariana e l'entourage del giocatore più che con la Fiorentina. Ti chiedo, Nicola, se anche a te risulta questa versione e se il Como davvero sta pensando di prendere Ken.
2: Allora, per quel che ne sappiamo noi, c'è stato un contatto tra le parti qualche tempo fa, potrei dire forse un mese fa, un mese e mezzo fa. È stato un primo abboccamento in cui evidentemente non si era trovata la quadra. È vero che sono tornati in pista le discussioni, i contatti nelle ultime ore. Non riusciamo ancora bene a capire, come avete detto voi, qual è il flusso. A me sono sembrati un po' freddini qui a Como, ma sappiamo che è una società molto riservata. A noi ci dicono nulla praticamente. A 3 ore dalla firma di Liberali, secondo la società, eravamo vicini a vedere sfumare anche insomma, a sfumare quella trattativa. Perciò so che è stata definita un po' fredda. Perciò da Fonte Como è una trattativa non così calda, quasi da far pensare che sia anche un contatto dell'entourage del giocatore. Mi sembra di capire che l'ipotesi Como sia molto gradita al giocatore. Però l'ostacolo, poi la questione legata alla Fiorentina è tutta un'altra strada. Quello che è certo è che il Como sta cercando una punta. Ken ovviamente non si discute. Credo anche che, ma questo è un mio pensiero, che il Como, un po' chiamiamolo sotto accusa, tra virgolette, o comunque criticato, o comunque commentato per non avere giocatori italiani in rosa, ma ok, ha preso liberali, però c'è tutta una cosa da costruire. A livello di immagine, certo che dover scritturare il centravanti della nazionale avrebbe un peso dal punto di vista mediatico importante, perciò io vedo una trattativa possibile anche da questo punto di vista. Sarebbe un colpo importante anche su quel fronte, ovviamente oltre che tecnico, perché il Como ha Dovikas, che è un giocatore che l'anno scorso è stata la sorpresa del campionato, ma ancora da verificare a questi livelli in Champions. Dovikas ha fatto ottimi numeri, ma non ha per esempio mai segnato alle grandi, per dire, no? Perciò, insomma, è un giocatore che va confermato, va visto, va rivisto. E poi c'è la questione Morata che blocca un po' tutto, il giocatore non si sa cosa succederà, a me sembra un po' più lontano dal Como, ma comunque si sta allenando col Como, si aspettano eventuali offerte dall'America, però è un giocatore di grande esperienza, un giocatore che avendo ricostruito la sua serenità familiare potrebbe anche performare l'anno prossimo, un giocatore che potrebbe dare esperienza a livello Champions al Como, perciò io non lo darei per fuori, però è certo che il Como sta cercando un attaccante di peso importante.
0: Ken ha delle alternative ad ora seguendo queste parole, perché la Serie A comunque vede un mercato attaccanti che ad oggi ribolle e affianca tanti nomi a tante squadre, per esempio Dovbyk, per esempio Pellegrino, per dirne due. Detto questo, come sottolineavi anche tu, il Como ha anche bisogno di italiani, anche per questioni di liste UEFA, l'anno prossimo farà la Champions. Sono questi o altri nomi che sta vagliando il Como che vi risulti oltre a Ken?
2: Allora, il Como ha una visione molto determinata che è figlia di quella filosofia che ha portato la Spagna a vincere il Mondiale. Tanto è vero che ci siamo occupati in lungo e in largo di questo aspetto sul giornale. Insomma, qui c'è un cantiere che risponde a quella filosofia ed è anche il motivo per cui questa squadra e questa società sono state viste in una certa maniera all'inizio e adesso si sta un po' cambiando parere, capendo che dietro a questo, al modo di fare mercato, di costruire, di giocare e di fare le scelte, c'è quella filosofia lì. Per questo ti rispondo dicendo che il Como sugli italiani ha sempre detto che prenderà e prenderebbe gli italiani che primo servono a Fabregas e secondo su cui si può trattare in maniera logica anche a livello di prezzo, perché è evidente che su certe scelte e certi contatti si è andati molto su di prezzo. Credo che, per esempio, l'abboccamento con Cambiaso, che poi è finita lì, e con altre soluzioni, sia stata anche un po' abbandonata per questo, sapendo che con bisogno di italiani si alza il prezzo. Io credo però che la filosofia, al di là del prezzo, sia quella di accontentare Fabregas e di prendere giocatori che siano funzionali a Fabregas. Dunque, il Como ha bisogno di italiani, vuole mettere gli italiani in rosa per poter avere più giocatori possibili in rosa per la lista Champions, ma non è disposto a prendere italiani tanto per averli. È disposto addirittura ad andarsi a giocare la Champions con una rosa ridotta, con giocatori funzionali a Fabregas e non con una rosa completa, ma con giocatori poi che starebbero ai margini.
0: Sulla scia di questo discorso, allora Nicola, ti chiedo se il Como non possa approfondire con la Fiorentina, oltre a Ken, il discorso per Comuzzo, che era un giocatore che era uscito come nome in orbita Como un po' di tempo fa, però non si è mai scaldata tanto come pista di mercato. Può tornare in auge e oltre a Comuzzo, ci sono altri difensori che sta studiando ad ora il Como?
2: Secondo me, Comuzzo no. In questo caso, credo che la smentita di Ludi, direttore sportivo, di qualche giorno fa sia sincera, è stato abbastanza tranciante. Credo che la trattativa per Comuzzo si sia arenata definitivamente, ammesso che sia mai iniziata. Per quanto riguarda i difensori, qui adesso stanno cercando Chalobah del Chelsea, perciò sono concentrati su questa scelta. Poi hanno Ken Faramon già in rosa, è arrivato Cuenca, abbiamo Goltaniga in rosa. Credo che se dovesse arrivare Chalobah si è parlato poi di Sanchez del Galatasaray, ma insomma credo che le due scelte siano su queste figure.
0: Nicola, grazie mille del tuo contributo. A presto e buon lavoro.
2: Grazie a voi, ciao, buon lavoro, ciao.
0: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Per questa sera è tutto, torniamo domani con un altro appuntamento. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno ed eccoci qui con un nuovo appuntamento con A tutta C. Prende il via quest'oggi la settimana della nostra trasmissione, in una settimana che rimane comunque non facile. Come sapete, ieri non siamo andati in onda, una scelta che abbiamo fatto dopo i recenti fatti di cronaca che domenica hanno un po' sconvolto il mondo di tutto mercato web, perché come sapete è morto Luca Esposito in tragiche circostanze sulle quali la giustizia sta ora facendo chiarezza. Insomma, ci sono delle indagini in corso che dovranno chiarire cosa è accaduto nella notte tra sabato e domenica. Non è facile riprendere come se niente fosse successo. Onestamente avrei preferito, ecco, non essere io quella che doveva riprendere un po' le fila del discorso dopo tutto quello che è accaduto. Ovviamente la voce femminile del programma, Claudia Marrone, quella che vi sta parlando. E ripeto, non è facile. Come abbiamo detto ieri, quando ho spiegato il perché non saremmo andati in onda, ma avete visto una replica di quello che è il nostro format, Luca era uno dei volti di A tutta C, uno dei volti anche di tutto mercato web e tuttoc.com. Uno dei volti forse più allegri. Non è cattiveria verso altri colleghi, ci mancherebbe altro, però siamo anche noi persone umane e capita, no, di avere più feeling con qualcuno piuttosto che con qualche altro. Ed ecco, io con Luca avevo un ottimo rapporto professionale, ci conoscevamo praticamente niente al di fuori magari di quello che è il mondo calcistico, però a livello lavorativo avevamo uno stretto rapporto e anche averlo qui in collegamento era sempre un piacere, mi divertiva tanto, mi divertiva davvero tantissimo con i suoi saluti, anche quando esordiva con quei bonjour in un francese un po' macaronico, quando davvero non l'abbiamo mai fatto volontariamente, eravamo praticamente vestiti uguali. Ci sono tante cose che mancano, anche banalmente quando c'è da verificare una notizia sulle piazze che lui seguiva maggiormente, il non poterlo fare. Ieri mi veniva quasi automatico scrivergli, non era possibile e insomma, ripeto, riprendere oggi non è facile. È chiaro, il calcio non si è fermato, non ci possiamo fermare a lungo nemmeno noi e ieri abbiamo però, ripeto, scelto di farlo perché era doveroso, era il minimo. Come ho detto, non sono una fautrice del The Show Must Go On. Io credo che ogni tanto sia giusto fare un po' di silenzio e ritirarsi in delle riflessioni, insomma, in tante cose, ma non lo si può fare per troppo tempo. Ripeto, il calcio è andato chiaramente avanti. Siamo andati avanti anche noi, pur senza avere un compagno di lavoro. E oggi dobbiamo quindi riprendere anche normalmente la nostra trasmissione. Lo ripeto, sono un po' in difficoltà. Lo riconosco, però lo dobbiamo fare ed ecco, insomma, ieri è stata poi una giornata alla fine anche calcisticamente abbastanza impegnativa. C'è stata la buona notizia del Foggia, un Foggia che ha visto revocarsi dal Tribunale di Bari l'amministrazione giudiziaria, quindi può prendere tranquillamente il via il percorso di una squadra, quella rossonera, che verrà presto riammessa in Serie C. È stata presentata la domanda ufficiale di riammissione al torneo di terza serie e i Satanelli andranno a sostituire la Ternana, che lo scorso anno, come sapete, è fallita. Una Ternana che ha quindi lasciato un posto vacante nell'organico della Serie C 2006-2026-2027. E questo spazio verrà appunto riempito dal Foggia, che però non avrà la certezza matematica del tutto prima del 25 di luglio. È comunque prossima, anche perché dalla prossima settimana, insomma, partirà ufficialmente la stagione cadetta, scusatemi, la stagione di terza serie, la stagione cadetta, quella di serie B partirà domani con la presentazione dei calendari in quel di Ascoli. Il 29 luglio invece sarà la volta dei gironi di serie C, con successivi calendari e giornate del campionato che sarà. Il 14 agosto poi prenderà il via la Coppa Italia, il primo importante step che darà un po' misura di quello che durante questi ritiri pre-campionato hanno svolto le squadre. È vero che insomma il calcio di agosto non è mai poi come quello che si vede nei mesi più avanti. Le squadre hanno da poco iniziato il loro percorso, di sicuro però c'è grande attesa, grande interesse nel vedere un po' tutto quello che è, insomma, anche da parte delle retrocesse. Ci sono delle retrocesse piuttosto di livello quest'anno in Serie C. C'è uno Spezia che è decisamente molto attivo. Ieri sono arrivati Mazzocchi e Florenzi dal Cosenza. Cistana invece salutato la formazione bianconera, e insomma questo è ufficiale. Sono tutti movimenti che si sono registrati ieri, per cui insomma è uno Spezia che sta cercando di fare il meglio possibile, perché è uno Spezia che ha un po' l'obbligo anche di dover fare bene in questo torneo, che sarà un obbligo che ha però anche la Reggiana, che è ripartita da Attilio Tessera, una Reggiana che nei giorni scorsi ha visto però una sorta di mezzo terremoto interno con gli AD del direttore generale Vacondio e del direttore sportivo Doriano Tosi, il direttore che nel 2020 fu uno degli artefici della promozione in Serie B della compagine granata. Altrettante pressioni le ha il Bari, un Bari che ha deciso di ripartire da Marino come direttore generale, da Rastelli come nuovo allenatore, un Bari che ha complicato un po' i piani del Lecco, perché il direttore sportivo Antonio Minadeo ha appunto lasciato la formazione blu celeste per quella barese, è tornato quindi a lavorare con Marino, ma chiaramente il Lecco si è dovuto un attimo risistemare, riaggiustare, proprio perché comunque ha perso una delle figure apicali che hanno segnato l'ultimo biennio della formazione blu celeste, un biennio sicuramente positivo. Non ci sarà però l'addio con Federico Valente. Lo stesso Valente in una recente conferenza stampa ha precisato che non ha mai detto di voler lasciare il Lecco. Quelli che si sono letti sul mercato, quelli che si sono letti circa la sua posizione sul mercato, erano solo rumors. E a proposito di Lecco, al netto di diversi pezzi pregiati persi, penso magari a Furlan e Battistini che sono approdati alla prima citata reggiana, ieri ha annunciato Fasan, che lo scorso anno è stato uno degli attaccanti del Latina. Questa mattina invece, per il momento almeno in cui siamo in onda, c'è stata una sola ufficialità, quella dell'Arzignano, che si è assicurata a Davide Finizio, ex Scuola Calcio Toro, un classe 2007 che ha sottoscritto un contratto triennale con la formazione veneta. Ma insomma c'è anche un Avis Pesaro che, dopo tante iniziali incertezze, sta nascendo. Ieri si è assicurata dall'Aquila. C'è un Trento che invece, dopo la buona amichevole contro il Genoa, e di questo poi ne parleremo nel corso della nostra trasmissione, si è assicurato dal Vicenza Benassai, insomma un colpo di spessore per quello che è il campionato di Serie C. E insomma tante squadre che stanno nascendo. Ci sono anche le formazioni neopromosse che si stanno assicurando dei colpi importanti, anche colpi di prospettiva. È una Serie C che torna a puntare sui giovani, una Serie C nella quale la riforma Zola sta tenendo molto banco, anche per tutte le riforme che ci si potranno aspettare dalla gestione Malagò. Ma è chiaro che la federazione per il momento vede come priorità la nomina del nuovo CT dell'Italia, quindi insomma capiremo a breve tutto quello che accadrà anche dal punto di vista di riforme, però è ora tempo di concentrarsi sul campo, tante le amichevoli che si stanno svolgendo e che di sicuro contribuiranno poi a formare le rose, ma anche oggi io credo sarà una giornata abbastanza interessante per tutto quello che è il movimento della Serie C. Non mancheranno le ufficialità, ce ne sono state tantissime anche addirittura nel fine settimana, un po' meno nella giornata di domenica, che era però anche quella della finale del mondiale vinto dall'Argentina, e quindi si sa, i fari erano tutti un po' catalizzati su ben altre situazioni. Ieri però c'è stato tanto movimento e, ripeto, per me anche oggi sarà una giornata nella quale si dirà tanto. Sottolineo che sono state completate tutte le panchine, per cui adesso si può davvero parlare solo di calciatori, salvo che non ci siano poi esoneri improvvisi, ma di questo non credo. E per parlare di quello che oggi potrebbe accadere, io vado a collegarmi con la redazione di TuttoC.com, dove trovo Laerte Salvini.
2: Ciao Claudia, buongiorno, un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
1: Cosa dobbiamo aspettarci, Laerte, quest'oggi dal...
2: Sì,
1: cosa dobbiamo aspettarci
2: oggi
1: da questa
2: giornata...
1: Serie C? Da...
2: Sì, una...
1: prego,
2: perdonami,
1: prego.
2: Una giornata molto, molto intensa, assolutamente sì, perché il Bari si prepara ad annunciare Tribuzzi, credo di avere la certezza di un prestito con i dettagli che saranno limati questa mattina, e inoltre la Casertana sta per piazzare un altro colpo, sempre dall'Avellino, ossia l'arrivo di Giuseppe Panico. Casertana ieri, come dicevi te, è stata protagonista in una Serie C che si è accesa anche sul mercato, perché ha annunciato Castelli con un triennale e si candida ad essere, a mio avviso, almeno una delle mine vaganti della prossima terza serie. E sarà sicuramente anche un'estate, una giornata importante per il Cosenza, perché il Cosenza, come abbiamo scritto stamattina, è vero che lavora in uscita, Caporale è molto vicino alla Salernitana, ma Proia, un fedelissimo ai Coppitelli, sta per firmare un biennale, è arrivato Giannini, e nonostante i malumori della piazza, è un Cosenza con Lucioni che sta lavorando, anzi a quello che mi risulta è molto attivo, con i limiti ovviamente di un ambiente
1: E per forza deve
2: che
1: esserlo,
2: disunito.
1: Anche perché è un Cosenza... per forza Lucioni deve essere molto attivo. È un Cosenza che, rispetto a tante altre compagini, è partito in ritardo, perché proprio Coppitelli ha chiuso il cerchio delle panchine di Serie C, lo ha fatto un po' tardivamente. Coppitelli tra l'altro è stato uno dei tecnici che, molto chiacchierati, sembrava un passo da Livorno, prima che Livorno scegliesse poi invece Cristiano Lucarelli, ma è ovvio che il Cosenza deve lavorare tanto, ci saranno anche tanti altri AD. Comunque la situazione in casa rossoblù non è semplice, già solo il fatto che si dovrà giocare a Crotone non credo che agevoli poi i rapporti tra Guarasso e la piazza, rapporti che sono già tesi e che comunque si stanno inasprendo anche per la questione della cessione delle quote del club. Un Guarasso che da tempo dice di voler vendere, ma di fatto poi manda all'aria tutte le trattative possibili e immaginabili. Anzi, su questo aspetto mi incuriosisce poi anche il Perugia, perché come hanno riportato ieri i colleghi di calciogrifo.it, c'è Arena Curi che sta continuando a trattare con Faroni l'acquisto del club, ma... questo mi ha un po' sorpreso, tra le clausole che hanno inserito nella PEC è spuntata quella dell'esonero di mister Tedesco, che per la piazza umbra è un po' un dio.
2: Sì, sono d'accordo con te, è un allenatore, tra l'altro ha fatto bene, che ha conquistato un po' il cuore della piazza, e credo sia anche assurdo, no, pensare a una situazione del genere. E convengo con te sul fatto che sia Guarascio sia Faroni sono due piazze che credo resteranno con la stessa proprietà almeno per la prossima stagione, con tutte le difficoltà del caso, perché poi è vero che il Perugia ha un buon organico, ma così un po' come il Cosenza sono accomunate da un mercato in uscita molto attivo, un mercato in entrata che si muove, perché è giusto dirlo, ma ovviamente ridimensionato, e questo è un dato di fatto per due piazze molto accese.
1: Sì, beh, il Vicenza e il Padova sono esempi che faccio sempre, hanno poi centrato la promozione proprio nell'anno in cui sembrava avessero ridimensionato il tutto. Certo è che le tensioni tra piazza e club non agevolano mai tante situazioni, anche se ho trovato un po' fuori luogo le dichiarazioni del DG del Perugia Borras, che ha dato colpa alla stampa di trattative saltate perché i calciatori leggevano cosa veniva scritto. È vero che i calciatori leggono cosa viene scritto, ma che addirittura saltino trattative solo per quello mi sembra un attimino esiguo. Io credo che se un giocatore è davvero interessato a un progetto vada poi a informarsi con i diretti interessati, non certo tramite i giornali. Si può chiedere magari una notizia, ma non penso proprio sia colpa della stampa locale se il Perugia ha perso dei calciatori.
2: Assolutamente, forse un attestato di stima nei nostri confronti, ma non ci vogliamo rendere protagonisti, ecco, di queste situazioni, assolutamente.
1: Io credo che ogni tanto le proprietà farebbero meglio a prendersi maggiori responsabilità di quelle che sono le proprie azioni, però insomma vedremo un po' quello che accadrà quest'oggi. Insomma, i tempi per le cessioni di Cosenza e Perugia si protrarranno, ammesso poi che, come hai detto tu, queste avvengano. Intanto sono scoccate le ore 10, quindi Laerte, io ti ringrazio e ti lascio al tuo lavoro. Grazie mille.
2: Buon proseguimento a voi.
1: Scoccate anzi addirittura le ore 10.01, io vado a prendermi una piccolissima pausa pubblicitaria, ma voi rimanete sintonizzati qui su TMV Radio e sul canale 61 del Digitale Terrestre, perché a breve torneremo con la seconda parte di A Tutta C.

0: Nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta Cin. Non vi avevo spoilerato chi fosse l'ospite di oggi e ho provato a fare di tutto per averlo in video, per farvi vedere ogni tanto un bel volto invece dei nostri sempre costanti, ma niente, stavolta non ci sono riuscita. Insomma, cercherò di imbastire meglio la prossima volta la trattativa, ma a parte gli scherzi, è davvero per me un grande piacere avere ospite qua ad A Tutta Cin Matteo Mandorlini. Ciao Matteo, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, intanto noi ti veniamo a disturbare alle 10 la mattina, probabilmente in uno degli ultimi giorni di riposo che hai, perché chissà, magari sta bollendo qualcosa in pentola e a breve potrai ripartire. Ti faccio subito anche la domanda antipatica, Matteo, cioè proprio un buongiorno peggiore di questo
1: Ho
0: non potevi
1: notato,
0: averlo
1: dai,
0: stamani.
1: no, ho notato. Però, insomma, mi auguro che sia così, ecco, adesso me la vivo tranquillamente, ormai alla mia tenera età diciamo che si può vivere in maniera diversa questo periodo. Spero che arrivi qualcosa nel breve tempo perché insomma ho voglia di giocare ancora, di stare bene, quindi mi auguro che arrivi, ecco.
0: Che tipo di progetto ti piacerebbe sposare? Perché ecco appunto, no, dicevi che alla tua tenera età, che insomma è anche la mia, ma siamo giovanissimi e ci mancherebbe altro, magari le cose si vivono in modo un po' diverso, no? Quindi anche quello che si cerca alle volte può essere un po' diverso.
1: Esatto, guarda, hai ragione. Noi giovani adesso possiamo ragionare anche così, insomma, ci siamo preparati. Io ho studiato, insomma, ho fatto il corso da direttore sportivo, quindi sono tutti gli effetti un direttore sportivo. A breve farò anche quello da agente, insomma. Mi piacerebbe trovare una soluzione che mi permetta poi magari di continuare anche questo percorso, magari da direttore in un'altra veste, insomma, sarebbe secondo me un bel progetto. Se no, se non fosse così, comunque adesso siccome mi sento bene, stavo bene, ho giocato molte partite, mi piacerebbe continuare a giocare. Sento che ho ancora molto da dare, ecco.
0: Ecco, e questo sicuramente è importante anche perché, ora Matteo, si dice spesso, no, che il calcio è dei giovani ed è giusto, puoi fare spazio anche a nuove generazioni, però io ho sempre pensato che i giovani, se non hanno anche una guida, poi magari difficilmente maturano. Insomma, è uno degli aspetti su cui secondo me si dovrebbe un po' rivedere anche il calcio italiano, perché non c'è molto criterio sul far crescere i giovani, ci sono regole che anzi forse vanno più a penalizzarli.
1: Assolutamente, guarda, sono d'accordo con te perché secondo me, se io ad esempio, come ho detto prima, fossi un direttore sportivo, nella mia squadra vorrei qualche giocatore, qualche ragazzo, insomma, con più esperienza, soprattutto per aiutarmi nella gestione del gruppo, dell'allenatore, della squadra. Secondo me sono valori aggiunti, sono giocatori importanti che andrebbero valorizzati. Come hai detto tu, anche magari nell'aiutare, nel far crescere i giovani, nel dare anche un esempio con valori che magari adesso si fa un po' più fatica a riconoscere perché è tutto un po' più, sembra tutto un po' più semplice. E quindi avere anche diciamo, un compagno con cui potersi confrontare o semplicemente guardare può essere secondo me molto molto importante.
0: Sì, lo penso anch'io, anche se insomma a volte discorsi che secondo me sono anche molto elementari sembrano poi di così difficile applicazione e
1: È vero.
0: onestamente io non ho mai capito perché.
1: Ma, semplicemente perché non dico che sia una moda, però quando si dice l'Italia non va perché giocano pochi giovani, allora si fanno le regole per far giocare gli under obbligatoriamente, tutti questi discorsi qua. Paradossalmente si crea il problema, si aumenta solo il problema perché poi i giovani non è che sono dei, passami il termine, cretini, lo sanno se giocano perché, per meritocrazia, perché devono, per tante dinamiche. Quindi è proprio il concetto che secondo me è sbagliato, perché se un giovane è bravo gioca in qualsiasi categoria. E lo stesso discorso vale per quelli un po' più grandi che si trovano ad affrontare queste situazioni dove magari vorrebbero aiutare, ma alla fine fanno fatica perché il giovane magari deve giocare e il vecchio non può giocare perché c'è il giovane, oppure non trova squadra perché c'è bisogno di quel ragazzo, di più ragazzi di quell'età in quel ruolo specifico. E non è semplice sia per i ragazzi, sia per i più grandi e anche per i direttori sportivi nel costruire una squadra.
0: Ecco, quindi pensaci prima di intraprendere la carriera di direttore sportivo. Gioca finché puoi, così rimandi un po' il problema.
1: Questo è quello che mi dicono tutti, più o meno anche i miei ex compagni, però insomma lo credo anche io, dai. Ma insomma, appunto per questo vissuto, credo che poi quando uno deve esercitare, deve fare direttore, insomma, anche questo fa parte di un bagaglio che ti può aiutare a costruire una squadra nel modo giusto, ecco.
0: Ecco, però insomma, senti, per ora il problema magari lascialo un attimino per ora a tuo fratello, che anche quest'estate avrà un bel da fare. Senti, tornando un attimino al tuo recente passato, che Ravenna stai vedendo nascere, insomma, anche se a distanza?
1: Ma a distanza non tanto, perché alla fine io sono di Ravenna, quindi sono sempre a stretto contatto, vabbè, con mio fratello che fa il direttore e mio padre che è il mister, quindi ci confrontiamo spesso. Ma loro hanno una metodologia di lavoro un po' particolare, nel senso che la nuova società che è affiliata a Cipriani hanno deciso di seguire l'algoritmo, seguire insomma questa nuova tecnologia di dati per scegliere i giocatori, per valutare, fare valutazioni, eccetera, eccetera. E quindi vedremo, insomma, io sono convinto che i dati e tutte queste cose, se non hanno un supporto umano di valore, poi alla fine è un po' complicato, è difficile, però insomma Ravenna di quest'anno c'ha già una buona base di giocatori dell'anno scorso, quindi chiunque arriverà, insomma, secondo me se fanno gli acquisti mirati può dare solo una grossa mano a migliorare la rosa che già secondo me era molto buona.
0: Sì, comunque alla fine infatti anche l'anno scorso è vero che poi a un certo punto magari ci si aspettava di vedere ancora di più da Ravenna, quindi alle volte si è parlato forse di delusione proprio per le aspettative anche a volte eccessive che si erano create, perché poi in Serie C ne vince una sola, un'altra tramite la lotteria lunghissima dei playoff, ma insomma io credo che il vostro percorso dell'anno passato sia stato nel complesso molto molto positivo. Allora, non sento più Matteo, non so cosa sia successo, se sono io che non lo sento in cuffia o se c'è qualche problema sulla linea telefonica. Ecco, no, Giorgio Sorani, non lo avevo ancora ringraziato, anzi bentornato Giorgio, perché come sapete Giorgio era stato un bel po' in ferie e ci aveva abbandonato chissà per quali lidi, ma ora è tornato, mi sta dicendo che richiama immediatamente il nostro ospite Matteo Mandorlini, appunto ex centrocampista del Ravenna, ha risolto pochi giorni fa il contratto che lo legava alla formazione romagnola e, come diceva lui stesso adesso, insomma, sta aspettando un nuovo progetto che lo possa, insomma, che possa essere soddisfacente per quello che sta cercando. Ma ecco, è di nuovo con noi Matteo, e Matteo, appunto, ti stavo chiedendo, insomma, della stagione che è stata l'anno scorso e che a mio avviso di fatto poi nel complesso è stata molto positiva.
1: Sì, sì, molto positiva, ecco, era stata allestita una buona squadra, poi magari se non ne ho promossa nessuno si aspettava di trovarsi primi in classifica a dicembre. Dopo è stato fatto qualche acquisto, però insomma alla fine secondo me sono venuti fuori valori complessivi e abbiamo fatto un po' fatica a rimanere in prima posizione. Ci avevamo un po' sperato e creduto tutti, ma in fondo i valori, come ho detto, sono venuti fuori. Poi nei playoff ce la siamo giocata con le nostre armi, commettendo qualche errore magari, soprattutto all'andata a Salerno, però insomma si è visto anche con l'entusiasmo della città e della gente che ci hanno ringraziato, perché è stata veramente una cavalcata, una stagione sorprendente, ecco, molto bella.
0: Un'ultima domanda, Matteo, prima di lasciarti. È chiaro, ha fatto molto parlare la mossa, magari anche un po' di marketing legata a Ronaldinho. Cosa pensi che possa dare una figura di tale spicco? Insomma, si è visto anche recentemente comparire alla finale dei mondiali, non solo a Ravenna ma un po' a tutta la Serie C, perché comunque sì, si è puntato tanto sul discorso Ravenna, ma io credo che dia lustro proprio anche a tutta la categoria, che può beneficiare di quello che ha fatto la gestione Cipriani.
1: Beh, saremmo stati due grandi compagni di squadra, quello sicuro, dentro e fuori dal campo.
0: No, dai, gli avresti certo concesso l'onore, sia chiaro che era Mandorlini che concedeva l'onore a Ronaldinho.
1: Beh, magari facevamo una bella cena, non era male. No, dai, a parte gli scherzi, allora è stata una mossa di marketing, a mio avviso, clamorosa, perché io che sono di qua di Ravenna, si è percepito veramente un movimento attorno enorme, sia proprio per la città in sé, dove si è attivato tutto, turismo, infrastrutture, tutto, e quindi è stata una mossa, fra virgolette, geniale. Io l'unica cosa che mi auguro è che, insomma, poi la squadra effettivamente vada bene, perché magari, sai, quando poi tutti gli occhi addosso da tutto il mondo, dopo magari il peso specifico di una partita, tante cose, può pesare ancora di più. E spero che non ci sia un contraccolpo, ma dai, la voglio vedere positivamente. Credo che sia stata veramente una mossa furba e geniale, perché porta entusiasmo, porta, insomma, a livello economico sposta tanto. E poi dai, avere Ronaldinho, anche se alla sua età, qua a Ravenna, per una città come Ravenna, per una squadra come Ravenna, è un privilegio, e come hai detto tu, anche per il movimento della Serie C, comunque dà una visibilità mondiale, perché era ai mondiali fino a ieri, nella finale, e quindi insomma sposta veramente tanto.
0: L'ultimissima, davvero, la Spagna è stata la squadra, la nazionale, insomma, che ha meritato di più?
1: Guarda, io ti favo Argentina, perché le ho viste un po' tutte quelle argentine per Messi, che insomma, dai, alla sua età fare quello che ha fatto è inarrivabile. Però obiettivamente, secondo me, ha meritato la Spagna, senza dubbio.
0: Beh, insomma, di Messi è un po' il discorso che si faceva prima. Alla nostra età, beh, è chiaro che certe cose vengono proprio facili. Insomma, ci teniamo bene, gli eterni Peter Pan, dentro e fuori, sia chiaro.
1: Perché la testa è un'altra testa che cambia, quindi veramente può essere, insomma, differente e fare la differenza in certi aspetti.
0: E allora, Matteo, io ti ringrazio tanto per essere stato qua con noi. Se capiterai a Coverciano anche per i corsi da agente, sarei ben lieta di averti anche qua in redazione, proprio nei nostri studi. Siamo un po' dall'altra parte di Firenze rispetto al Centro Tecnico Federale, però insomma, con mezz'oretta di macchina, senza traffico, altrimenti rischia di diventare di più, ma fai finta che non te l'abbia detto, riesci ad arrivare.
1: Va bene, volentieri, guarda, lo farei molto volentieri, ok.
0: Noi ti aspettiamo.
1: Ok, va bene, grazie mille della telefonata, buona giornata.
0: Grazie mille a te, Matteo, e buona giornata a te, ciao e a presto.
1: Ciao, grazie.
0: Queste le parole dell'ex centrocampista giallorosso del Ravenna, Matteo Mandorlini. Ci spostiamo adesso ad un'altra delle, tra virgolette, deluse, o meglio, insomma, è stato forse ancora più deluso del Ravenna l'Union Brescia, un Union Brescia che la Serie B l'ha assaporata ancora più da vicino dei giallorossi, perché è arrivato alla finale playoff. C'è stata la conferenza stampa del tecnico Eugenio Corini, confermato dalla passata stagione. Ne ascoltiamo un estratto, poi piccolissima pausa pubblicitaria e dopo torneremo con la terza e ultima parte di A tutta C.
2: Due, secondo me, le scommesse da vincere quest'anno: evidentemente la promozione, ma anche il bel gioco, cioè anche convincere sotto il profilo dello spettacolo, anche se poi qualcuno dice che alla fin fine conta il risultato e non lo spettacolo.
3: Ma io penso che, avendo posto le basi l'anno scorso, e c'è stata una crescita sostanziale quando la squadra poi si è definita nell'ultimo periodo, abbiamo trovato qualcosa in cui ci siamo riconosciuti. Diciamo, per una gran parte del periodo dell'anno scorso ho dovuto adattarmi alle varie situazioni. Prima non avevamo centrocampisti, attaccanti centrali, dunque abbiamo dovuto adattare la squadra. Poi a un certo punto ho avuto difficoltà sul reparto difensivo, è stata una continua ricerca. Ecco, io penso che proprio nella parte abbiamo dovuto adattare la squadra. Poi a un certo punto ho avuto difficoltà sul reparto difensivo, è stata una continua ricerca. Ecco, io penso che

0: Penso sempre che una squadra che è vincente comunque si definisce per uno spirito importante, per un'identità che mette in campo, di conseguenza ci saranno partite dove giocherai meglio, alcune magari dove l'avversario ti creerà più difficoltà, ma dobbiamo arrivare poi a quello che serve per vincere le più partite possibili, che sono quelle che ci consentiranno poi di ottenere il risultato a cui tutti ambiamo e vogliamo arrivare.
1: Erika Barizzalli, giornale di Brescia.
2: Buongiorno mister, ben trovato. Aggiungo la terza sfida in caso, che è quella di lasciare per strada anche la sfortuna, perché da questo punto di vista, e di sfortuna in questo caso dobbiamo parlare, non è iniziata bene la stagione con l'infortunio di Gori, che è un infortunio serio, e ti chiedo se state già pensando anche di andare sul mercato per fare altre valutazioni al di là di quello che avete già individuato negli altri reparti.
0: Purtroppo sugli infortuni traumatici si può fare poco, sicuramente noi tutti ieri dopo quello che è successo a Stefano speravamo insomma che fosse la classica lussazione che a volte capitano i portieri soprattutto sulle dita delle mani, invece insomma l'infortunio sembra più grave di quello che potessimo pensare ieri e ci sarà appunto un approfondimento da fare, sarà operato da uno specialista e capiremo i tempi di recupero. Oggi comunque abbiamo in totale 4 portieri. Ieri, perdendo Stefano, abbiamo dentro Liverani, Lovato e Colgecai, di conseguenza il ruolo è coperto, poi faremo tutte le valutazioni opportune quando definiremo bene quale sarà il percorso di Stefano dal punto di vista riabilitativo.
1: Cristiano Tognoli, Brescia in Gol, Tutto Sport.
3: Ci racconti come ha fatto a farsi male al primo allenamento della stagione?
0: È una situazione veramente strana, ha fatto una parata, la palla ha colpito il palo, nel tornare indietro dal palo ha colpito il dito. Si è distorto il dito, speravamo fosse una lussazione e invece purtroppo è qualcosa di diverso.
1: Alessandro Maffessoli, Brescia Oggi.
4: Sì, buongiorno mister. Il mercato sempre in movimento. Volevo chiederti appunto se sei soddisfatto fin qui della rosa che hai a disposizione e quali sono ancora gli obiettivi da raggiungere nei vari ruoli.
0: Io penso che la base su cui abbiamo lavorato l'anno scorso è una base importante, al netto di tutte le difficoltà che abbiamo avuto, perché se andate a vedere i giocatori per quante partite li ho avuti a disposizione, tanti ragazzi li ho avuti veramente poco, alcuni praticamente niente, ma ci è servito per recuperarli. Alcuni sono stati protagonisti nei playoff, altri hanno avuto qualche difficoltà in più. La rosa è una rosa di valore. Abbiamo avuto anche qualche rientro importante dai prestiti, dunque giocatori interessanti da valutare. Abbiamo fatto un acquisto importante sul ruolo di esterno come Casasola, che ci porta insomma, sia dal punto di vista offensivo in termini di gol e di assist, secondo me qualcosa di importante che cercavamo. E dopo la società è attiva sul fatto che sappiamo che in alcune posizioni ho chiesto un miglioramento rispetto a qualche caratteristica su cui la società sta lavorando. L'ambizione è quella di migliorarci, ma di creare un ambiente competitivo all'interno, perché chi viene a Brescia deve reggere una competizione importante che è interna, dare il meglio di sé, nel rispetto delle responsabilità che tutti noi abbiamo, io per primo, di portare la squadra dove sappiamo di doverla portare. E dunque chi arriva qua non ha garantito niente se non il fatto che sarà allenato al massimo, sarà messo in condizioni di esprimere il proprio talento, ma che dovrà sentire una grande responsabilità che la squadra viene prima di tutto perché è un obiettivo troppo importante da andare a prendere.
1: Luca Bertelli, Corriere della Sera.
5: Buongiorno, mister.
0: Luca.
5: Ascolta, volevo sapere, sono passate 6 settimane da Ascoli, nemmeno tantissime. Volevo sapere quanto ci hai messo a smaltire quella delusione e quanto ti ha aiutato anche l'operatività, mettiamola così, della società in questo periodo. Cioè, tanti annunci, tante cose, insomma, un progetto che comunque fin dall'ora dopo praticamente la sconfitta di Ascoli, già in conferenza stampa, Pasini aveva rilanciato.
0: Confermo quello che ho detto prima di andare a Ascoli, che sapevo e sapevamo che avrebbe fatto tanto male e è stato così, perché quando arrivi a un passo, credi in qualcosa, sei andato oltre 1000 difficoltà, quando ti succede che anche i mercati prende l'ammonizione in un taglio di partita, una finale mai vista che viene sospesa della partita d'andata e dice ok, un'ulteriore difficoltà a cui la squadra come ha sempre saputo reagire, non siamo riusciti purtroppo a vincere la partita e ci avrebbe permesso di andare. Dunque la delusione è stata tanta, ho dovuto rompere questo flusso di delusione rivedendo la partita perché bisogna ritornare sul luogo del delitto, ho fatto le mie riflessioni su quella partita, ho fatto le riflessioni su la strada che abbiamo percorso insieme, di quello che mi aveva chiesto la società in un momento di grande difficoltà

di disponibilità di giocatori quando sono arrivato, il fatto di essere rimasti dentro e di aver portato la squadra a, veramente a un passo da una promozione che da un certo punto di vista sembrava molto difficoltosa durante il campionato, ma ci abbiamo raggiunto il secondo posto, siamo arrivati in finale e lì ho trovato l'energia dalla delusione che spesso devi trasformare in forza, di dire ho un obiettivo importante, siamo stati diciamo coerenti con quello che dovevamo fare in questo breve tratto di stagione, che sono stati 6 mesi dove sono stato operativo io, abbiamo portato la squadra a crescere sotto tanti punti di vista, adesso dobbiamo raggiungere lo step successivo che è quello di consolidare un'idea dal punto di vista calcistico, di consolidare la rosa con acquisti che alzeranno il livello della squadra, vincere, perché l'ambizione di tutti sappiamo che è quella di vincere, e creare questa possibilità che la squadra si riconosca in questo. E come ho detto l'anno scorso, e il pubblico ci ha sostenuto, è stato straordinario, si è riconosciuto nello sforzo della squadra, con l'ambizione e la volontà quest'anno che la gente si riconosca in quello che trasmette la squadra in campo in termini di gioco, di identità, di sforzo, di carattere, di reazione alle difficoltà. Ecco, io penso che questo è il compito che io ho, trasferire i giocatori che dovranno portare in campo, e di conseguenza quando poi la gente si riconosce anche nelle difficoltà ti dà una mano, e io penso che l'unione dell'ambiente faccia sempre la differenza, ed è quello che cercheremo durante l'anno nel confronto che avrò con voi, in quello che potrò dire ai tifosi. Ma più saremo uniti, più saremo forti, secondo me abbiamo grandi possibilità di raggiungere quello che tutti noi desideriamo.

0: Nuovamente in studio con la terza e ultima parte di A Tutta C. Vi avevo preannunciato che avremmo parlato anche del Trento, un Trento che dopo l'ottima scorsa stagione sta cercando di ripetersi, un Trento che sul mercato sta facendo cose decisamente importanti. L'arrivo di Benassai dal Vicenza è stato per ora l'ultimo colpo di una serie di ottime situazioni che la formazione di Patron Giacca ha messo in piedi, e c'è stata anche già la prima amichevole dei gialloblu, una prima amichevole decisamente roboante che si è giocata domenica contro il Genoa di Daniele De Rossi, un Genoa che chiaramente milita in Serie A, quindi due categorie sopra il Trento. Il Trento però ha retto, direi benissimo, l'urto, solo 2-1 il finale in favore della formazione ligure, chiaramente calcio di agosto, un po' tutto quello che dicevamo prima. Però insomma, alla vigilia di questo match Tabbiani aveva detto che era un appuntamento importante anche per far crescere la sua squadra, quello che si sarebbe giocato a Moena, e disse testuali parole: dovremo viverlo come un allenamento che ci metterà in grande difficoltà e che ci aiuterà a crescere in vista del campionato. Per lui poi vabbè, era anche una partita speciale perché è genovese di nascita e cresciuto nel Genoa, quindi insomma è chiaro che affrontare la squadra della propria città, la squadra in cui si è calcisticamente cresciuti, è sempre un aspetto positivo. Ma insomma, c'è stato quel 2-1 che sicuramente dà delle buone basi al Trento. A brevissimo ascolteremo quelle che sono state le dichiarazioni del trainer nell'immediato post gara. Intanto però vi ricordo di seguire anche tutta quella che sarà la giornata di TMV Radio, con interessantissimi programmi nei quali verranno approfonditi non solo i temi legati alla Serie C, ma un po' in generale a tutto il mondo pallonaro, un mondo, quello calcistico italiano e non solo, che potete seguire anche su tuttomercatoweb.com, dove siamo attivi per farvi avere nel più breve tempo possibile ogni singolo aggiornamento che riguardi tutto quello che è appunto il calcio, dalla Serie A alla Serie D, passando poi per il calcio femminile e il calcio estero. Non è più tempo di mondiali, anche se ovviamente qualche scoria tra virgolette di questa massima competizione pallonara rimane. C'è un CT da dover decidere, sono chiaramente anche giorni caldi per la Federazione Italiana, perché ovviamente il CT da dover eleggere è quello della nazionale italiana. Ci sono poi anche tante altre nazioni che hanno un po' questo arduo compito, ma insomma direi che è sufficiente pensare a quello che accade in casa nostra. Ripeto, di tutto questo potete leggerne su tuttomercatoweb.com e sentirne parlare, confrontarvi anche mandando messaggi nella mattinata e nel pomeriggio di TMV Radio. Con A Tutta C torneremo domani alle ore 9.45. A tutti voi un buon proseguimento di giornata, e queste le parole di mister Tabbiani dopo l'amichevole col Genoa.
1: In sala stampa al termine di Genoa-Trento con mister Luca Tabbiani. Partiamo dal giornalista dell'Adige, Luca Vancini.
2: Allora, direi sicuramente delle buone sensazioni da questa prima uscita, soprattutto nel primo tempo. Direi che se cercavi delle risposte, non so quante, sicuramente sono arrivate.
3: Sì, vabbè, siamo contenti perché abbiamo fatto una buona gara, un buon allenamento, e a risposte dai, bene o male è un gruppo che già ha lavorato l'anno scorso, soprattutto nel primo tempo tanti ragazzi erano già con noi l'anno scorso, quindi si conoscono e sono riusciti a interpretare bene l'allenamento, la partita, e quindi andiamo a casa con un po' più di consapevolezza, sapendo poi che sono amichevoli, sapendo un po' che sicuramente i carichi di lavoro loro sono un po' superiori a noi. Noi abbiamo cercato di comunque arrivare abbastanza preparati, anche se fino a venerdì i ragazzi hanno lavorato veramente tanto, solo ieri abbiamo rallentato un po', però non abbiamo lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì pensato a questa partita. Siamo contenti che è stata una partita corretta da tutte e due, non ci sono state discussioni, è stato un buon allenamento e penso che siamo stati un buon sparring partner per il Genoa.
2: Penso che una delle cose che forse è apprezzato di più è stata anche la personalità con cui la squadra ha giocato per tutti i 90 minuti.
3: È un po' quello che, l'unica cosa che avevo chiesto, di essere aggressivi come poi vorremmo essere in campionato, sapendo che probabilmente tante volte ci potevano mettere in difficoltà, e di avere la personalità di giocare quello che vorremmo giocare noi in campionato, anche se magari avessimo incontrato delle difficoltà. Cioè, noi dobbiamo utilizzare queste amichevoli che sono tutte un po' complicate, perché poi abbiamo Parma, Sassuolo, Modena, vabbè, e quindi come se fossero partite del nostro campionato, quindi cercando di portare un po' quella che è la nostra idea, sapendo che se ci mettono in difficoltà ma ci riescono un po' di volte è un buon segno. I ragazzi l'hanno fatto, quindi sono contento, ora torniamo a lavorare e via.
1: Niccolò Bortolotti per Trentino 24.
4: Ciao mister, primo amichevole, però buoni segnali a mio avviso sia da Molina che soprattutto dal giovane Calzà in difesa, che ha fatto vedere delle ottime cose, degli ottimi interventi.
3: No, siamo contenti, sì, Wani ha fatto, è quel giocatore lì, è un giocatore generoso, attacca bene lo spazio, ha lavorato bene, schiena alla porta e anche fronte alla porta. Per quanto riguarda i ragazzi siamo contenti perché ormai è 3 anni che sono qua, quindi mi sento molto a parte della società, mi sento molto dentro al Trento Calcio, e pensare che questi ragazzi, lui, Genco, li abbiamo un po' lavorati tanto, no? E vederli giocare con questa personalità oggi fa piacere. Sappiamo che sono giovani, 2007-2008, hanno ancora tempo di lavorare, se immaginiamo Corradi l'anno scorso, non 2005, Calzà 3 anni in meno. Continuare a lavorare con i ragazzi più che con noi, ma con marcare Molina lo aiuterà molto. Dobbiamo cercare di tirare su giovani quando sono pronti, perché se no si rischia di fargli del male, però noi ci crediamo. Poi è chiaro che ci siamo affezionati, sono 2 anni che lavorano con noi, li vediamo crescere. Ti ripeto, anche Genco ha fatto un'ottima partita da play, altri ragazzi purtroppo non li ho potuti mettere perché comunque avevamo altri giocatori da far giocare, però si stanno allenando bene, ma noi crediamo molto nel tirar su i ragazzi dal settore giovanile.
4: E più in generale ti chiedo come stanno andando queste prime giornate di ritiro e un commento a livello generale appunto sui ragazzi.
3: Ah, bene, io è un gruppo che mi piace, lo sapete, ci sono affezionato, è un gruppo che mi fa andare al campo e divertire, si divertono loro, c'è molta allegria, voglia di lavorare, quando lavorano lavorano, quando scherzano e stiamo creando qualcosa di buono già da un po', dall'anno scorso questo gruppo sta continuando ad andare avanti. Sappiamo che ci siamo messi una sticella, il quinto posto non è facile, però dobbiamo cercare di continuare a migliorare anno dopo anno, per ora ce l'abbiamo fatta e finché si migliora va bene, sapendo che c'è tanto da lavorare per migliorare quella posizione che abbiamo ottenuto l'anno scorso.
2: Ti faccio un'ultima domanda, si parla tanto di mercato, però forse un giocatore che potresti provare a recuperare ce l'hai già ed è Fossati. Oggi è stato l'unico a stare in campo per tutti i 90 minuti, a parte questo è sembrato un po' più dentro anche nella tua idea di calcio, no?
3: Molto. Marco si è presentato prima di tutto in una condizione fisica strepitosa, professionista quindi di livello, e nella prima fase dell'anno scorso purtroppo doveva capire determinate cose, essendo un ragazzo molto autocritico ha anche sofferto il fatto di non riuscire a fare certe cose, ma verso la fine dell'anno già dopo un po' aveva iniziato a riprendere determinate cose. Ora sicuramente lo stiamo vedendo ad un ottimo livello, ha giocato 90 minuti e ne poteva giocare ancora, ma soprattutto, come hai detto te, guida bene i compagni, sa cosa devono fare. In questa settimana qua è diventato ancora più leader. È chiaro che poi quando io spesso parlo di continuare i percorsi, più tempo stai in un posto, più ti senti importante, più ti senti senso di appartenenza. Sono molto contento per come si è presentato e per come sta lavorando e mi auguro che possa fare un grandissimo campionato.
1: Altre domande?
2: Posso fare? Certo. Si è scritto anche prima.
5: Il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio solo su TMV Radio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno e ben ritrovati in questa puntata dell'editoriale su TMV Radio. Poi ci sarà come al solito Rotocalcio, oggi puntata nella quale cominciamo a parlare di presente e di futuro, sia per quanto riguarda la nazionale che per quanto riguarda le squadre di club. Con il mondiale che peraltro ormai è chiuso, ci sono anche tante altre trattative che non sono rimaste in stand by proprio per permettere a coloro quali erano protagonisti fino alla fine di questo mondiale di continuare fino alla risoluzione finale, alla vittoria del mondiale, per poi liberarsi e affondare in determinate trattative. C'è il Como che continua a lavorare sodo, come ha fatto sin dall'inizio di questo calciomercato, dopo aver praticamente riacquistato Nico Paz, dopo aver trovato tutta una serie di soluzioni, dopo che Suarso ha platealmente detto con i conti con l'UEFA li faremo, sicuramente se c'è da pagare qualche multa la faremo, ma questo non ci impedirà di fare mercato, tant'è che adesso c'è uno scatto per Moise Kean dalla Fiorentina, un cartellino che può costare attorno ai 40 milioni, magari poco meno, ma insomma potrebbe essere un'idea accattivante per il Como, che potrebbe così assicurarsi anche l'attaccante lì davanti con il quale cercare di monetizzare il grande lavoro messo in piedi da Fabregas. C'è naturalmente anche da verificare tutta un'altra serie di situazioni per quanto riguarda l'Inter, la Juventus, il Milan, la Roma, che adesso devono spingere sul mercato, come la Roma per Summerville, la Juventus per Colomani o per il Dibu Martinez, l'Inter che trova l'esterno a destra e il Milan che intanto si trova nella conferma di Modric e di Rabiot, alla ricerca anche di altri giocatori dopo l'acquisto di Gonzalo Ramos e l'arrivo anche da parte di Sergio Ramos e l'arrivo anche di quelli che poi di Ghila, che era comunque un obiettivo per la difesa della squadra che sarà allenata da Amorim, ma c'è ancora da definire il CT della nazionale, per esempio con l'operazione Guardiola che resta in piedi, molto in bilico però, e le alternative che portano a Pirlo, a Mancini. Qualcuno dice che Mancini è in vantaggio, qualcun altro dice che in vantaggio è Pirlo. Nel frattempo, anche per quanto riguarda il mercato, per mettere tutto sul piatto di quelli che sono gli argomenti della giornata, potrebbe saltare un'altra volta l'affare tra Romagnoli e l'Al-Sadd, perché rischia di tornare in stand-by la trattativa con i catarioti che si stanno ridimensionando e potrebbero mollare la presa sul difensore che tornerebbe a questo punto di nuovo, ancora una volta, alla Lazio. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangiola, Andrea Maiocca in cabina di regia, l'editoriale del giorno con il direttore Marco Piccari. Ciao Piccari!
2: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti.
1: Allora, partiamo dalla nazionale, perché saranno giorni caldi, importanti. Malagò ha detto non ci sarà nessuno scontro con Maldini e con Leonardo, sceglieremo insieme di comune accordo il nuovo CT, il pressing su Guardiola resta, ma sembra anche parecchio in salita. Ti convince? Nel senso che secondo te ci sarà una fumata bianca, ci sarà margine per arrivare alla fumata bianca, o la vedi complicata?
2: Ma la vedo complicata, poi che mi convince sì, se fossi al posto di Guardiola non accetterei, se fossi al posto di Maldini e Leonardo farei un pressing totale per fargli dire sì, però la vedo molto complicata, sarebbe la vera rivoluzione del calcio italiano, però penso che sia molto molto difficile da raggiungere come obiettivo, il tentativo è comunque lodevole da parte dei due, poi insomma stiamo parlando di due figure che in un certo senso possono convincere un allenatore di questo tipo, loro due. Il problema è tutto quello che c'è poi intorno che rende veramente estremamente tutto complicato. Ecco.
1: Ma la domanda che ti pongo, mettiamo caso che la scelta possa ricadere su Pep Guardiola, e la scelta ricade lì, ma che ricada anche la scelta di Guardiola sulla nostra nazionale, il parco giocatori che abbiamo, il fatto che sarebbe il CT e non l'allenatore, quindi non potendo lavorare tutti i giorni con la squadra, con questa qualità di giocatori è risultato assicurato o ci vorrebbero anni per mettere in piedi un qualcosa di intrigante?
2: Ma con nessun allenatore, con questo parco di giocatori il risultato sarebbe assicurato, quindi partiamo già da una base dove c'è tantissimo da lavorare, però secondo me con Guardiola bisognerebbe fare un discorso un po' più approfondito, un po' più ampio, bisognerebbe cercare di capire come anche partire dalla base con quello che lui ha vissuto, con l'esperienza che ha fatto in Spagna, in Germania, in Inghilterra, su come poter lavorare anche nei settori giovanili. bisognerebbe fare un discorso molto più profondo con Guardiola. Il discorso del parco a giocatori, saremo in difficoltà con Mancini, con Pirlo, con Baldini, con tutti. Quindi c'è da ricostruire, c'è da lavorare e soprattutto secondo me c'è da individuare una metodologia e secondo me Guardiola potrebbe dare una mano molto più profonda da questo punto di vista.
1: Non avrebbe più senso, te la butto lì, ovviamente non è facile da mettere in piedi, non dico neanche seguire il modello spagnolo perché comunque è un modello che affonda le radici da molto tempo indietro, quindi sarebbero primi passi da poter seguire, cominciare con Baldini, attuare una crescita con giocatori che Baldini anche conosce, creare una struttura e poi magari proseguire con Guardiola quando quella struttura è già in piedi.
2: Ma secondo me si potrebbe invece lavorare con Guardiola e con Baldini, cioè nel senso Baldini lasciarlo nel settore nell'Under 21, diciamo nella base e lavorare praticamente con lui. Perché è una figura comunque di riferimento, sarebbe un motore importante per tutto il movimento calcio italiano. Tu immagina che visibilità potrebbe ottenere. Ieri si faceva un discorso Klopp in Germania, Ancelotti al Brasile, Zidane in Francia, Guardiola l'Italia. Sarebbero i quattro più grandi allenatori che hanno vinto tutto a livello di club, che si prendono in mano delle nazionali, dove, eccezione fatta per la Francia, dove forse, non forse, dove il parco tecnico è enorme, gli altri devono ricostruire, però parti da allenatori che hanno una grande esperienza, una grande conoscenza di calcio e potrebbero dare una mano anche alle categorie in basso, e Baldini potrebbe essere sicuramente molto importante per continuare quel lavoro che ha fatto in quel contesto lì.
1: Tutto questo se Guardiola dovesse dire di sì, ma per adesso, come dicevamo, la strada è profondamente in salita, allora i nomi si dividono tra Mancini, Pirlo e resta in piedi la candidatura forte di alcuni club di Serie A per Antonio Conte. Quanta differenza c'è però tra questi tre papabili CT e che percorsi diversi porterebbero? E soprattutto Baldini potrebbe sposarsi come sono state le tue idee per Guardiola anche con ciascuno di questi allenatori, o magari si creerebbero delle difficoltà, come ti posso dire, comportamentali, temperamentali, perché comunque ci sono, magari penso a Conte in particolare, a Mancini, due allenatori che non vorrebbero eccessive interferenze. Suggerimenti sì, ma interferenze no, e ognuno vorrebbe avere carta libera per andare a scegliersi i giocatori della propria nazionale.
2: Ma guarda, io Baldini lo terrei comunque a prescindere, perché secondo me potrebbe essere veramente una risorsa importantissima. Poi se si vuole fare veramente una mossa a sorpresa e farlo CT della nazionale, sarebbe ancora diciamo meglio, certo, e questo comporterebbe una serie di rischi importanti da accettare, perché bisogna ricostruire, ma io Baldini lo terrei comunque a prescindere. Poi tutte le altre figure di allenatori che tu mi hai detto, io sinceramente, se devo pensare a Pirlo, ho letto Pioli, allora vado su Mancini, che aveva comunque costruito, a prescindere da come si sia lasciato, perché poi quello è stato un gesto antipatico che tutti abbiamo condannato, però bisogna anche pensare che quello che aveva fatto lui, 37 risultati utili consecutivi superati dalla Spagna nell'ultima partita del Mondiale, quindi ha fatto un lavoro di costruzione vincendo un europeo importantissimo, è uno che ha dato veramente un segnale forte, quindi se devo pensare, se non posso arrivare a Guardiola, ritorno su Mancini, sempre con Baldini vicino.
1: Detto però che sia Mancini sia Pirlo non hanno avuto poi grandissime proposte, differente il discorso di Antonio Conte, che basta che insomma controlla l'agenda, sicuramente arrivano tante offerte, quindi lì è più l'allenatore a voler scegliere delle soluzioni diverse. Invece Mancini e Pirlo dovresti un po'... anche, rappresenterebbero anche un po' una scommessa, più Pirlo di Mancini sicuramente, perché fosse Pirlo come scelta sarebbe, non dico la scelta di ripiego, ma possiamo vederla come l'ultima scelta da parte della nazionale, cioè l'ultimo,
2: quella di Pirlo?
1: Sì,
2: quella di Pirlo,
1: sì.
2: Ma io proprio ultima, ma veramente se non c'è nessuno io non darei mai la nazionale a Pirlo. Mi sembra veramente
1: sarebbe una sorta per di lui. Autogestione quasi interna.
2: Sì, ma forse sarebbe quasi far allenare a Leonardo e Maldini. non lo so, io sinceramente non capisco perché bisognerebbe dare la nazionale a Pirlo. Cosa ha dimostrato Pirlo per meritare la nazionale? Già ha fatto un percorso veramente tagliando molta strada all'inizio, quindi ma poi non mi sembra un allenatore che abbia lasciato, cioè io lo ritengo inferiore a Gattuso, ecco, molto inferiore a Gattuso.
1: Dovrebbe
2: pur non,
1: essere.
2: Pur non avendo una grandissima, diciamo così, considerazione dell'allenatore Gattuso, io non parlo delle persone perché qui bisogna sempre fare un distinguo, se no ti dicono subito ma è una brava persona. Certo che sono brave persone, nessuno sta giudicando le persone che noi in questo momento stiamo nominando, stiamo giudicando soltanto il lavoro tecnico. Le persone non ci permettiamo perché non le conosciamo e molto probabilmente sono tutte brave persone, ecco.
1: A proposito di brave persone e di allenatori, facciamo un sentite condoglianze a Maurizio Sarri, che per la morte del papà, quindi oggi giornata triste per Maurizio Sarri. Dovrebbe esserci anche una nota vocale, chiedo ad Andrea Maiocca se ce la possiamo andare a sentire. Vai.
3: Ciao ragazzi, Alex da Dublino. Ciao, allora Alex. Riguardo al nome del CT, allora, Guardiola penso sia inarrivabile, probabilmente ci provano, ma questo qui guadagnava 16 milioni l'anno, mi pare, al Manchester City, potrebbe tagliarsi anche lo stipendio, ma non vedo come possiamo anche garantirgli uno stipendio di 8-9 milioni, dato che non siamo messi benissimo. Se l'alternativa è uno tra Mancini e Pirlo, Mancini tutta la vita, Pirlo, onestamente a questo punto ci tenevamo Rino Gattuso, che il livello è quello, quindi non si può proporre seriamente una figura come Pirlo, che ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare in ogni squadra in cui è allenato, tranne la Juve all'inizio, però che aveva dei nomi stellari. Speriamo bene, va? Grazie, ciao.
1: Mi sembra comunque che si allinei ai messaggi dei nostri amici, anche se c'è per esempio un altro nostro amico che dice: Guardiola non troverebbe i campioni del Barcellona e del Bayern e del City, rischierebbe di essere un altro flop. Però diciamo il quadro è questo qui, lo seguiremo con massima attenzione. Volevo commentare con te, visto che non abbiamo avuto modo di farlo ancora in diretta, l'epilogo di questo mondiale con la Spagna, che ha vinto direi meritatamente, no? Un mondiale giocando la partita più importante, la finale da squadra, vincendola da squadra contro un'Argentina che non so se aveva meno energie o meno idee, secondo te, Marco?
2: Ma secondo me non c'era nessuna delle due, né idee, perché insomma non si è visto nulla, voglio dire, una squadra che non è riuscita a creare nulla, non è riuscita a tirare mai in porta, ma molto probabilmente anche scarica dal punto di vista fisico, perché dobbiamo dire che ha fatto delle partite più tirate, Vincenzo, rispetto praticamente alle altre, quindi credo che un po' tutte e due. Ha vinto la squadra più organizzata, con più gioco, con più idee, con un'identità che ormai si porta dietro da anni, che è stata costruita nel tempo. De La Fuente è arrivato nel 2013 per allenare le categorie inferiori della nazionale, e dopo 10 anni guida la Spagna, nazionale maggiore, va a vincere sempre con quell'idea, con quel lavoro, con la scoperta dei giovani, con l'inserimento all'interno di questo gruppo. È un lavoro che è partito da lontanissimo, prima diciamo nei club della Liga Spagnola, per poi arrivare alla nazionale. Hanno fatto un percorso lunghissimo che li ha premiati poi nel tempo, e voglio dire, continuano diciamo a stare ad alti livelli.
1: L'Argentina comunque ha un po' deluso complessivamente, soprattutto nell'ultima partita, ha deluso anche Messi, però ho letto, e te lo faccio ridire, che poi ne abbiamo parlato anche giovedì scorso, che per te, diciamo, c'è stato un passaggio di consegne, mentre oggi la prima firma, Mimmo Caratelli, storica firma del giornalismo napoletano, ha scritto libri su Diego Armando Maradona, ha ribadito che il più grande resta Diego. Qual è la tua idea?
2: Ma io non capisco una cosa, perché da parte di Napoli, dei giornalisti, ci deve essere sempre questa, diciamo, scesa in campo quando qualcuno diciamo associa tecnicamente Messi a Maradona? Sembra una cosa quasi, non lo so, è una difesa che secondo me delle volte è anche un po' stucchevole. Loro hanno avuto il grande piacere di vedere il giocatore fortissimo, cioè Pelé e Maradona sono stati i giocatori più forti al mondo, nessuno gli tocca, nessuno gli verrà mai meno, gli toccherà questo risultato che loro hanno avuto e questa bellezza che loro hanno visto. Però io penso che poi nel tempo si possa, per me tecnicamente, a avvicinare Messi a Maradona, cioè non vedo io, se devo fare un Olimpo degli dei del calcio, questi sono i tre più forti che noi abbiamo visto nella storia di questo sport, quindi non capisco perché ci deve essere questo, diciamo, modo di sminuire Messi in tutti i modi per poter elevare per forza Maradona. Io oggi leggevo le piccolezze di Messi, ma perché, scusami Vincenzo, Maradona non ha fatto piccolezze in campo e fuori? Adesso io sono un maradoniano da sempre, però ricordiamoci che Maradona ha fatto un gesto antisportivo nell'86 all'Inghilterra e l'abbiamo fatto passare come qualcosa di straordinario, ma è un gesto antisportivo che Messi non ha fatto. Quindi se noi dobbiamo giudicarlo dal punto di vista della persona, secondo me sbagliamo. A me delle persone non mi interessa niente, io credo che entrambi, Maradona insomma ha avuto dei guai personali enormi, però personalmente lo ritengo stato uno straordinario calciatore. Messi forse dal punto di vista umano e professionale secondo me è stato più un esempio. Calcisticamente quello che ha fatto Messi non può essere messo in discussione in un calcio moderno, in un calcio più veloce, in un calcio dove è duraturo, perché insomma questo ragazzo gioca da più di 20 anni, a 39 anni ancora è riuscito ad incidere in un mondiale. Maradona ha avuto una carriera diversa. Per me è l'erede di Maradona. Poi questo non vuol dire che io vada a sminuire Maradona, che lo ritengo sempre un grandissimo giocatore, ma non si può non riconoscere il valore di Messi, ecco.
1: Pallone d'oro a Messi o...
2: Io lo darei a Messi, anche se giustamente
1: ha vinto la classifica cannonieri del mondiale. Vero che quest'ultima partita ha fatto contro l'Inghilterra in questo 6-4, diciamo, due gol abbastanza utili più per la classifica,
2: sì, Mbappé, Vincenzo è il giocatore che sarà più forte di quelli moderni, per me più forte di Yamal ancora deve dimostrare di essere un grande giocatore, ha sicuramente un talento importante, ma da qui in avanti dovrà dimostrare di essere a quel livello. Oggi non è l'erede di Messi e Ronaldo, è più Mbappé l'erede di Messi e Ronaldo.
1: Mi fai una classifica dei tre giocatori più forti che hai visto in questo mondiale?
2: Bella domanda. Io ti dico Mbappé sicuro, perché se poi riuscisse ad avere più continuità sarebbe un giocatore fortissimo. Poi se devo pensare al mondiale ci metto Messi e ci metto Bellingham. Questi sono i tre più forti che ho visto.
1: Bellingham, sì, che hanno fatto, sì, direi, un mondiale. Hai tolto qualsiasi tipo di spagnolo che poi ha vinto il mondiale, quindi lì mi sembra che abbiamo più senso di squadra,
2: sì,
1: che non di singoli.
2: Ma sei, esatto, bravissimo, io ci metterei più la squadra, anche se devo dire che Rodri ha fatto un mondiale straordinario, cioè in quel ruolo lì forse in questo momento non è il migliore in quel tipo di ruolo, però bisogna dire che pure Bellingham ha fatto un gran mondiale, purtroppo l'Inghilterra è mancata nella partita più importante, però ha fatto un gran mondiale pure lui.
1: Bocciato Holland da Piccari?
2: Ma non è che lo boccio, tu mi hai detto un podio e ti dico
1: tra i tre vedi loro,
2: sì, però Holland voglio dire è un centravanti straordinario, insomma l'ha dimostrato pure in questo mondiale, però se tu mi richiedi tre ti faccio questi tre
1: nomi. Allora, noi tra poco andremo con la redazione di Tutto Mercato Web, naturalmente come sempre all'inizio di Rotocalcio, ad approfondire le tematiche di mercato, però al momento se tu mi dovessi dare un parere generale su come stanno affrontando le squadre di Serie A questo mercato, prima di entrare nello specifico, qual è il tuo parere?
2: Ma è un parere di grande andamento lento, siamo arrivati alla fine di luglio ormai. Quindi onestamente se ti devo dare un giudizio, per la stragrande maggioranza è negativo, positivo può essere per due o tre squadre, che però non penso che siano squadre che due non credo che lotteranno per lo scudetto, quindi Fiorentina, qualcuno dice che il Como possa lottare per lo scudetto, io non ne sono convinto perché voglio vederlo in Champions e quanto gli porterà via la Champions, perché non dobbiamo trascurare questa competizione, quanto può influire praticamente su una squadra che non l'ha mai fatta. E poi il Milan ha fatto due acquisti importanti ed è una squadra che dovrebbe lottare per lo scudetto, però il resto è un andamento molto lento, tante problematiche, e mi aspetto tanto dalla Juve. La Juve deve fare qualcosa di importante. Ieri ho detto, avete visto Dibu Martinez, la Juve lo deve andare a prendere subito, è inutile stare a perdere tempo, se vuoi fare una squadra forte devi partire da un portiere fortissimo, altrimenti la vedo durissima.
1: C'è una nota vocale, ce l'andiamo a sentire, poi c'è un altro giochino. Più che giochino, una domanda. Vai.
4: Salve ragazzi, Luigi.
1: Ciao Luigi.
4: Allora, io vorrei dire che sono molto, molto deluso da Malagò, perché Malagò praticamente ha dato le chiavi della nazionale a Maldini e a Leonardo, e lui se ne è lavato le mani. E questa è una mossa che a me non mi piace completamente, non mi è piaciuta completamente, perché ha fatto come Ponzio Pilato, ha dato tutto nelle mani a Maldini e lui se ne sta lavando le mani. E invece non è così, lui doveva invece fare il presidente e nominare subito l'allenatore, e poi Maldini lo poteva chiamare assieme a Leonardo, ma doveva essere agli ordini di Malagò. Invece così Malagò se ne sta lavando le mani, e a me questo non mi piace. Ciao ragazzi.
1: Allora, prima della risposta di Piccari, mi permetto solo di fare una puntualizzazione. Il presidente federale della FIGC non è soltanto il presidente della nazionale. È chiaro che bisogna partire dai passi giusti per la riorganizzazione del movimento della nazionale calcistica, visto il terzo fallimento mondiale che abbiamo raccolto. Poi però ci sono tutta un'altra serie anche di competenze e di cose da sistemare dalle basi del nostro movimento calcistico.
2: Le riforme.
1: Ci può stare che magari scegli intanto una squadra alla quale affidare, insieme alla tua supervisione, quella che sarà la nuova nazionale. Qual è il tuo pensiero?
2: Hai detto tutto alla perfezione, Vincenzo. Hai spiegato come deve funzionare, quindi il presidente Malagò deve occuparsi anche di altro, deve fare anche le riforme, deve dare una sistemata a questo calcio in generale. Per quanto riguarda la nazionale, è giusto invece quello che è stato fatto: ha nominato un direttore tecnico, il direttore tecnico si deve assumere delle responsabilità, c'è anche un consulente, quindi voglio dire, ha creato una squadra, Vincenzo, e lui dovrà fare altre cose. Non è che Malagò non farà niente e starà lì a vedere quello che fanno loro due, ma deve fare altro. Hai detto bene tu, deve fare le riforme, deve dare una sistemata a questo calcio che è in crisi netta. Quindi credo che tu abbia spiegato alla perfezione il funzionamento.
1: L'altra domanda invece che ti volevo porre, c'è stata anche una bella girandola, quella senza difficoltà, perché insomma era la prima cosa che devi fare, di panchine in Serie A. Rapidamente, nelle panchine che sono cambiate, da chi ti aspetti cosa?
2: Beh, mi aspetto tantissimo da Allegri, deve lottare per lo scudetto e voglio capire che Allegri troveremo. Quindi da lui mi aspetto tantissimo. Sono incuriosito da Sarri, perché faccio anch'io naturalmente le condoglianze, come hai fatto te prima, per quello che gli è successo, però sono molto incuriosito, perché deve entrare in una squadra e cambiare un sistema, una mentalità che c'è stata lì per tantissimi anni e ha portato dei risultati positivi. E poi come terzo io sto lì a guardare molto il lavoro anche di Spalletti, perché parte dall'inizio, deve plasmare la squadra e spero che gli diano anche un po' di materiale tecnico più idoneo a lui e al nome della Juventus. Quindi questi sono i tre allenatori, ti faccio un po' di anche qui, sono i tre allenatori che vorrei monitorare con attenzione. Poi ci metto, come diciamo così, curiosità, perché lo conosciamo da quest'anno nel nostro campionato, che è Amorim, lo guarderemo con molta attenzione, proprio perché ne hanno parlato alcuni bene, alcuni meno per le ultime esperienze, però mi sembra uno che abbia alle spalle un passato diciamo importante.
1: Poi insomma c'è anche una panchina, che ce ne sono tre in particolare, tre squadre, tre club che incuriosiranno molto quest'anno, perché sono tre club che festeggiano il centenario in questo campionato. La Fiorentina, che l'anno scorso si è salvata e che adesso è regina del mercato, lo possiamo dire, con un lavoro
2: adesso
1: straordinario,
2: sì,
1: fatto da Paratici, in attesa del lavoro che faranno gli altri club. Il Napoli, che deve più che altro smaltire gli esuberi, ma sistemerà la squadra e deve trovare un difensore, visto le condizioni di Buongiorno, ha scelto Allegri per l'anno del centenario. E la Roma, che adesso ha l'anno in cui deve dimostrare dove può arrivare con Gasperini, dopo aver risolto i conflitti con Ranieri, aver sistemato la squadra, salutato Massara, e sulle tracce di Summerville sempre più vicino. Quale di queste tre squadre secondo te può fare uno scatto importante nel prossimo campionato, quello del centenario?
2: Stavo riflettendo, perché è interessantissimo lo spunto che dai. Ma lo step lo deve fare, cioè, le altre sono, il Napoli è una squadra attrezzata, e quindi voglio dire, non è che lo step significa lottare per lo scudetto, ma deve farlo per forza per la squadra che ha. Diciamo, vediamo la Fiorentina perché se ne sta parlando molto bene. Voglio vedere anche il mercato in uscita, che il mercato sarà, perché già se perdi Ken, come sembra che sia un po' nell'aria, Vincenzo, dopo devi sostituire un attaccante che a me non fa impazzire, ma che comunque è un attaccante che può darti una mano. E quindi vediamo che come sarà il mercato in uscita, però voglio capire Grosso se è pronto per fare questo salto, perché Grosso ha fatto molto bene con il Sassuolo, molto bene con il Frosinone, però qui stiamo parlando di una piazza con delle pressioni maggiori e con delle aspettative più alte, quindi sarà interessante vedere che tipo di percorso farà quest'anno.
1: C'è una nota vocale, ce l'andiamo a sentire.
5: Simone domanda, ma il netto, visto che si parla sempre tutto di livello economico, ormai siamo veramente tutto a livello economico, ma in base a quello che c'era in campo, milioni e milioni con valore di giocatori assurdi, no? Abbiamo visto un bel mondiale di livello tecnico superiore agli altri. A me non mi sembra, anzi, non ti dico che ho visto tutte le partite, però io non mi ricordo una partita che mi ha fatto finale, lasciamo perdere, e ho visto un calcio spettacolo per i soldi che ci sono.
1: No, a me onestamente il mondiale non mi è piaciuto molto dal punto di vista tecnico, ho visto un decadimento quasi dei valori, anche perché comunque aperto a più squadre, sono entrate nazionali che magari non avevano quella qualità che ti potevano far brillare gli occhi, e anche i big non sempre hanno reso quanto ci si aspettava rendessero. La tua idea su questo mondiale dal punto di vista tecnico?
2: Ma sai, poi alla fine, insomma, io sinceramente non è che mi ricordo non è che negli altri mondiali le finali siano stati avvincenti, forse quella lì tra Argentina e Francia, però sinceramente poi altre finali, pensavo a quella del 90, è stata una finale bruttissima, quella tra Germania e l'Argentina di Maradona, non lo so, cioè il discorso è che in questo mondiale è vero che allargando tu hai inserito delle squadre cui il tasso tecnico non era elevato, però è anche vero che abbiamo visto molti singoli che hanno fatto la differenza, quelli diciamo ben pagati l'hanno fatta la differenza, quindi non... Alla fine credo che abbia vinto la squadra che ha dimostrato dalla prima partita fino all'ultimo di avere più qualità, più organizzazione, ed è arrivato in fondo e ha vinto.
1: Detto questo, finisce il nostro spazio editoriale, ma vi ricordo che da oggi ci sarà, Maracanã è andato in ferie, quindi approfitto della presenza del direttore Marco Piccari, ci sarà tutto mercato a partire dalle 14. Vuoi raccontare un po' il nuovo format estivo, no, Marco?
2: Guarda, saremo in costante collegamento, diciamo almeno nella parte iniziale e nella parte finale, con la redazione di tutto mercato web e poi con gli eventuali aggiornamenti che arriveranno, e l'obiettivo è anche quello di raccontare un po' quello che sta avvenendo nelle varie squadre, quindi ogni giorno ci sarà un approfondimento dei focus con i corrispondenti, avremo naturalmente degli ospiti per commentare un po' le situazioni di mercato, quindi sarà dedicato moltissimo, diciamo, a quello che sarà le squadre, l'avvicinamento al campionato e soprattutto al mercato, quindi ci concentreremo in particolar modo su questo e avremo naturalmente degli ospiti, non ci saranno i forum e i dibattiti come abbiamo fatto fino ad oggi.
1: Vanno in vacanza i forum.
2: Sì, vanno un po' in vacanza, ci saranno degli approfondimenti sempre con gli agenti, con qualche direttore sportivo, insomma per commentare quello che sarà il mercato. Speriamo, Vincenzo, che questo mercato si muova un pochettino, perché sennò diventa difficile raccontarlo.
1: Sì, si racconta più che altro di quello che sono i punti, cioè gli affari potenziali e non reali.
2: Esatto. Sempre scenari.
1: E poi non possiamo mai mettere le carte sul tavolo perché le carte mancano. Grazie, esatto. Marco, ti aspettiamo per dopo.
2: Grazie,
1: allora.
2: Vincenzo, a dopo.
1: Grazie,
2: ciao.
1: A Marco Piccari. Termina qui invece lo spazio editoriale. Tra poco parte il Rotocalcio. Approfondimenti nel dettaglio del mercato con Lorenzo Di Benedetto, poi oggi è martedì, quindi Jacopo Galvani, poi Spazio Mondiale, ultima puntata con Alain Valnegri e Fabio Bisaglia per un'analisi complessiva di chi è stato il più e il meno di questo mondiale, poi ci salutiamo e come detto dalle 14 a tutto mercato con Marco Piccari e con tutta la squadra naturalmente di Tiembo Radio. Vi aspettiamo tra pochissimo.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tamburadio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca.
2: C'è Pitelli!
1: C'è Pitelli! In cabina di regia, la Fiorentina non si ferma, anzi continua a stupire sul mercato. Tra poco ne parleremo anche con l'autore di questo aggiornamento che vi vado a leggere, perché Paratici punta Mattia Sole, parte al lavoro per cercare l'intesa. Andiamo a leggere. Allora, la Fiorentina che ha già ufficializzato già 5 acquisti in questo inizio di calciomercato estivo, non ha alcuna intenzione di fermarsi. L'attenzione del direttore sportivo Viola adesso si sposta sull'attacco, e il nome in questo momento è quello di Mattias Sulé. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tutto Mercato Web, l'entourage dell'argentino sta parlando con il club gigliato per provare ad arrivare a un accordo non semplice da mettere in piedi. Attualmente la Roma Sole guadagna 2 milioni e mezzo a stagione, una cifra alta per la Fiorentina, ma non impossibile da raggiungere. Proprio per questo le parti sono al lavoro per cercare l'intesa. Una volta trovata la quadra con il calciatore, la Fiorentina potrebbe poi andare a trattare con la Roma, che non valuta poco il calciatore, ma che comunque lo ha messo sul mercato per fare cassa e reinvestire immediatamente gli eventuali soldi incassati sul mercato in entrata. Nei prossimi giorni i colloqui proseguiranno con Sole, che preferirebbe magari un'esperienza all'estero, in Premier League, senza che però nessun club inglese sia portato a bussare alla porta né dei giocatori né della Roma. E questo si sposa perfettamente anche con quello che lo stesso Lorenzo Di Benedetto, con cui parleremo tra poco, ha scritto sul suo editoriale, raccontando di un Inter, una Juve e una Roma che devono velocizzarsi sul mercato, ma che trovano un grande ostacolo che si chiama Premier League. Andiamo sul concreto, analizziamo le posizioni di tre società, scrive Lorenzo, che più di tante altre hanno avuto difficoltà a chiudere operazioni in entrata, partendo dai campioni d'Italia in carica con la DIA di Dumfries. Hanno dovuto prima dire addio all'obiettivo numero uno, Marco Palestri, e poi non hanno potuto, per ragioni non dipendenti da loro, hanno dovuto rinunciare a Kalaili. Il primo della lista, oggi al netto delle trattative, potrebbe portare a Milano Belgalì dal Verona, e Spence, terzino del Tottenham, che ha fatto molto bene al Mondiale. Il giocatore di proprietà del Tottenham è corteggiato da tempo da Marotta e Ausilio, ma riuscire a convincere gli Spurs senza spendere un patrimonio non sarà semplice, l'abbiamo già visto. Stesso discorso per la Roma, che dopo aver abbandonato la pista Greenwood per l'attacco, adesso è in trattativa con West Ham per Somerville, altro giocatore che si è fatto notare non poco durante il Mondiale. La prima offerta è di 45 milioni ed è stata rifiutata, serve qualcosina in più. Pensandoci bene, questo è incredibile, considerando che attualmente l'olandese è tesserato in un club che giocherà la Championship, cioè la Serie B inglese. Poi c'è la Juventus, inutile parlare ancora dell'inspiegabile trattativa con Lomanisco, gli spiega Lorenzo Di Benedetto. Concentriamoci sul Dibu Martinez, è primo obiettivo per la porta. L'argentino da ieri ha la testa sgombra da quello che era il suo unico pensiero, cioè vincere il Mondiale. Adesso la Juve può tornare a trattare con lui, e la sua volontà avrà un peso specifico enorme. Se il portiere deciderà di accettare la corte della società bianconera, l'operazione si chiuderà al 100%, altrimenti sarà molto complicato. Le sensazioni però sono positive. Il Como che vira su Moise Kean, se dovesse riuscire a portarlo via dalla Fiorentina, mettendo a segno un colpo che varrebbe un salto di qualità immenso. Aggiungere in rosa il centravanti della nazionale italiana darebbe tantissimo al Como, che sarebbe molto probabilmente pronto a vincere un trofeo già nella prossima stagione che sta per cominciare. Impossibile ovviamente la Champions, impossibile quasi lo scudetto, ma la Coppa Italia sarebbe alla portata e come del club di Suarso. Siamo alle prime battute per quanto riguarda il sondaggio nei confronti di Moise Kean, ma il Como si mette in testa una cosa, abbiamo visto, che più o meno le porta poi al termine, scrive Lorenzo Di Benedetto. La Fiorentina lo valuta minimo 40 milioni, ma i soldi non sono certo un problema per il Como, che vuole davvero continuare a fare la voce grossa sul mercato. E allora andiamo ad approfondire proprio queste tematiche dall'autore, appunto, dell'editoriale che vi ho appena letto di Tutto Mercato Web, cioè Lorenzo Di Benedetto. Dibe, buongiorno!
3: Ciao Enzo, buongiorno a tutti.
1: Allora Dibbe, io partirei da questa ultima ora che avete lanciato su Tutto Mercato Web, peraltro a firma tua, dopo un lavoro interno della redazione, cioè di una Fiorentina che veramente vuole continuare a stupire. Adesso l'obiettivo si chiama Mattia Sole.
3: Sì, è uno dei nomi, perché chiaramente la Fiorentina si è mossa molto bene, ne abbiamo parlato tanto, ma insomma è sotto gli occhi di tutti, no? Perché la Fiorentina è riuscita a chiudere 5 colpi importanti, è vicinissima al sesto, che sarà Valdepeñas in arrivo dal Real Madrid per la corsia sinistra di difesa. Poi insomma sono arrivati Vieri e Dragusin per quel che riguarda il centro della difesa, sono arrivati Atta e Ulai per il centrocampo. Insomma, una Fiorentina che veramente si sta muovendo a 360 gradi, e in pochi se lo sarebbero potuti aspettare. Adesso però manca una cosa molto importante, che è quella relativa agli esterni d'attacco, perché Fabio Grosso è stato chiaro nel giorno della sua presentazione, ha detto io intendo giocare col 4-3-3. Ecco, al momento, in questo momento, la Fiorentina ha zero esterni d'attacco in rosa, quindi ne deve prendere almeno tre, ma per star bassi, in teoria ne servirebbero quattro, no? Per fare le famose doppie coppie.
1: Eh beh sì.
3: Perché d'altronde se ne prendi tre e poi uno si fa male di non giocare sempre i soliti due. Credo che ci sarà la possibilità di mettere anche Jimenez, arrivato anche lui durante quest'estate, più avanti, ma non è questa l'idea di Grosso, però all'emergenza chiaramente potrà essere utilizzato anche l'esterno del Milan, l'ex esterno del Milan. Detto questo, non è una trattativa facile quella tra la Fiorentina e Sulé. Sulé guadagna 2 milioni e mezzo l'anno, non è una cifra incredibile per la Fiorentina, però non è neanche bassa.
1: Beh, considerando il giocatore, è chiaro che te l'aspetti questo tipo di ingaggio alto, quindi lo
3: certo, per forza. Però insomma, la Fiorentina si sta parlando, Paratici sta parlando con l'entourage di Sulé, e vedremo insomma quello, se riusciranno ad arrivare alla quadra sarebbe un colpo importantissimo per la Fiorentina. Insomma, Sulé ha trovato delle difficoltà nell'ultima stagione con la maglia della Roma, ma è un profilo da Fiorentina che vuole rinascere, quindi secondo me sarebbe un grandissimo colpo. Non sarebbe secondo me nemmeno troppo complicato trovare l'accordo con la Roma, è più complicato trovarlo con il giocatore, però vedremo insomma se anche Sulé farà un passo verso la Fiorentina. Un Sulé, e chiudo, che comunque stava aspettando qualche chiamata dalla Premier League, che però non è arrivata. Quindi vediamo se la Fiorentina riuscirà insomma a chiudere in tempi brevi, evitando magari che possa entrare qualcun altro.
1: Quella Premier League che, come hai scritto nel tuo editoriale uscito oggi su tutto il mercato web, diventa il grande ostacolo per i club italiani, in particolare Inter, Juventus e anche la stessa Roma. Partendo dalla Roma, che nel frattempo potrebbe, chissà, trovare l'accordo con la Fiorentina per Solere, troverebbe cash utile da investire sul mercato, ma per Somerville chiedono una cifra enorme, e come puntualizzavi tu, per un giocatore che giocherebbe la Serie B l'anno prossimo, sostanzialmente.
3: È quello, cioè, è incredibile, no? Perché insomma la Roma, da quello che hanno riportato anche i colleghi di Sky Sport nelle ultime ore, ha offerto 46 milioni di euro per Somerville, e il West Ham ha detto no, perché Somerville ha una clausola a 53 milioni di euro e vorrebbero incassarla. Però è veramente incredibile, cioè in questo caso, se la Roma davvero dovesse avere l'accordo totale con Somerville, credo che dovrebbe aspettare, dovrebbe far passare un po' di tempo, perché è logico che arrivando a fine mercato Somerville non può restare in un club che gioca in Championship, questo è fuori discussione. Però vedremo insomma se il West Ham abbasserà un po' le pretese, però è tosta.
1: Direi che veramente la strada è in salita, perché poi quello che pretendono dalla Premier, ma anche dalla Ligue 1 per alcuni giocatori, è molto importante. A proposito di affari tra club italiani e Premier, c'è adesso in piedi anche la questione legata al Dibu Martinez. Si attendeva la fine del mercato, la Juventus è consapevole di aver raggiunto l'accordo con il giocatore, l'Aston Villa magari attende o comunque ha già in mano la proposta da parte di club arabi, e quindi vorrebbe spingerlo più dove possono arrivare più soldi, ma a questo punto entra in gioco il Dibu, no? Dibu, vedi che è carina questa cosa, entra in gioco il Dibu, che a un certo punto dirà se ha trovato l'accordo con la Juventus, 5 milioni per un triennale se non ricordo male, potrebbe andare dalla Aston Villa e dire ok, adesso basta, non facciamo trattative infinite, io voglio andare alla Juventus, accettate quello che loro vi riescono a dare, trovate l'accordo e chiudiamola qua. Questo può essere il famoso ago della bilancia che sposta tutto a favore della Juventus?
3: Guarda, l'ho detto prima per quel che riguarda Somerville, ed è la stessa cosa del Dibu Martinez. Cioè, se la Juve trova l'accordo col Dibu Martinez, se il Dibu Martinez vuole andare alla Juventus, l'affare si fa. Quelle parole che arrivarono, no, da un dirigente dell'Aston Villa la settimana scorsa, l'abbiamo detto fin da subito che ci credevamo il giusto. quando disse insomma che Dibu Martinez sarebbe rimasto al 100% all'Aston Villa, perché l'Aston Villa non ha nessuna intenzione di cederlo. L'Aston Villa, cioè Dibu Martinez l'anno scorso voleva già lasciare l'Aston Villa,
1: sì.
3: L'Aston Villa è riuscita a convincerlo con la promessa di lasciarlo andare tra un anno, ovvero adesso. E quindi io credo che se il giocatore farà pressione per andare alla Juventus, la Juventus lo prende, Dibu Martinez. Quindi sta alla Juve trovare un accordo con il giocatore. Pensa te come si sono rigirate le regole del mercato, cioè fino a qualche anno fa, e in teoria ancora oggi, no? Un club non potrebbe parlare con un giocatore se prima non ha trovato l'accordo con la società. Adesso si va totalmente al contrario, cioè si va solo a trattare con i giocatori, e una volta che hanno i club l'accordo in mano con il giocatore, vanno dall'altra società a cercare di trovare l'accordo per la cessione.
1: Ma in teoria dovrebbe essere ancora vietato. In teoria dovrebbe essere ancora vietata come cosa, Dibbe.
3: Esatto. In teoria sì, però insomma lo sappiamo. Ma guarda che non sono le società, perché sennò passa il messaggio, no, che le società prendono, alzano il telefono e chiamano i procuratori, ma sono gli agenti che chiamano le società. Cioè l'agente del Dibu Martinez sicuramente si sarà messo lui in prima persona a chiamare la Juventus, o comunque a trattare con la Juventus, senza avere l'autorizzazione tra virgolette dell'Aston Villa, perché gli agenti chiaramente ogni spostamento che fanno ci guadagnano tantissimi soldi, quindi fosse per loro sposterebbero i giocatori tutti gli anni, e quindi sono loro che vanno a parlare con le società che non hanno il cartellino per trovare l'accordo e poi mandarli dalla società che detiene il cartellino per acquistare il giocatore. È cambiato per cartellino per trovare l'accordo e poi mandarli dalla società che detiene il cartellino per acquistare il giocatore. È cambiato

0: ancora per un anno e loro rimasero un po' stupiti, tant'è che la gente, mi pare che all'epoca dei fatti, intervenne e disse non ci aspettavamo, magari ci potevano contattare, perché lì probabilmente avevano capito che la gente voleva portare via Ellison e quindi dice ok, però ha le cifre nostre, quindi lo hanno di fatto bloccato così. Parliamo anche di Inter, perché anche l'Inter in qualche modo è soggetta a quelle che sono le pretese della Premier, e per adesso manca ancora il vero sostituto di Dumfries.
1: Sì, esatto, e l'Inter si intreccia con la Premier League, perché il primo nome, il primo obiettivo è quello di Spence, che abbiamo già visto nel 2023 in Italia con la maglia del Genoa, ma che dopo, insomma, una parentesi neanche troppo felice, è tornato al Tottenham, ha fatto molto bene al Tottenham, si è guadagnato la convocazione in nazionale, ha fatto molto bene anche al Mondiale, e quindi adesso è un giocatore che vale tantissimo, quindi l'Inter proverà a prenderlo, sta già provando a prenderlo per quello che sarà la terza opzione per quel che riguarda quest'estate, che la prima era Marco Palestra e sappiamo come è andata a finire, la seconda era Kalaili e sappiamo come è andata a finire, adesso c'è Spence. Al netto della trattativa col Verona per Belgali, che secondo me Belgali è anche un buon giocatore, vedremo se sarà da Inter, però comunque l'Inter vuole qualcosa di più internazionale, diciamo, e quindi sta provando a prendere Spence, però anche in questo caso molto complicato, perché il Tottenham chiede minimo 30 milioni di euro, in teoria l'Inter li dovrebbe avere, perché ne ha offerti 45 per Palestra, se no si fa il giochino dell'anno scorso, quando l'Inter aveva in teoria a gennaio i 45 milioni di euro per prendere Lookman, li aveva d'estate 45 milioni di euro per prendere Lookman, e poi alla fine prese di Uffa 25 e rimase com'era. Quindi non vorrei che ci stessero un po' prendendo in giro, ecco, dalle parti dell'Inter, con Marotta che si è, tra virgolette, scagliato contro la gente di Palestra, dicendo che avevano già l'accordo, insomma non ha usato buonissime parole per Alessandro Lucci, però mi lascia un po' basito, no, il fatto che l'Inter dica tutte le volte sì abbiamo 45 milioni per comprare i giocatori all'Atalanta, poi l'Atalanta non glieli dà, li cede a qualcun altro e magicamente questi soldi spariscono, perché se l'Inter vuole davvero Spence e Spence costa 30 milioni, se ne avevi 45 secondo me vai lì e lo prendi a 30.
0: Eh già, questa... molto complicato. No, senti, invece leggevo che c'è questa storia surreale di Romagnoli che rischia ancora una volta di vedersi saltare il suo approdo al SED, non mi ricordo come si pronuncia, potrebbe tornare ancora una volta alla Lazio?
1: Guarda, questo è incredibile, no? Perché insomma, dopo il saluto alla curva della Lazio, la trasferta di Lecce l'anno scorso, Sarri che riesce a trattenerlo alla Lazio per la seconda parte della stagione mentre gli stavano smantellando la squadra, Romagnoli che comunque riesce a trovare un nuovo accordo con il club arabo, e adesso sembra sia saltata veramente del tutto la trattativa, e quindi Romagnoli tornerà alla Lazio. Non è destino, ecco, io comincerei a farmi un paio di domande, fossi Romagnoli, forse non ci devi andare in Arabia, no? Ci sono qualcuno che crede, esatto, anche al caso, no? Sì. E quindi vuol dire che magari dovrà cercare una nuova squadra altrove, in un'altra parte del mondo, anche se chiaramente prendere i soldi che prende in Arabia Saudita non li prende da nessuna parte, quindi vedremo anche in questo caso come verrà gestita la situazione.
0: Chiudo invece su quella che è la trattativa di mercato che in teoria riguarda tutti e interessa tutti: chi sarà il CT della Nazionale?
1: Questa è una bellissima domanda alla quale non ho risposta, insomma.
0: No, che tra l'altro con i vari nomi sembrano tutte strategie totalmente diverse l'una dall'altra, diciamo.
1: Sì, però anche in questo caso io non so quanto si stiano sbottonando Maldini e Leonardo, io credo zero. Anche il fatto, no, si era parlato tanto di Maldini, può tornare Maldini, e nello stesso giorno è tornato Maldini, sì, ma Leonardo, e nessuno aveva mai fatto neanche lontanamente questo nome. Quindi giustamente la federazione in questo momento sta agendo nell'ombra, non sta dando notizie né in un senso né nell'altro. C'è stato questo incontro con Guardiola che è orientato a dire no, vediamo insomma quello che sarà il prossimo.

0: commissario tecnico, ma si torna sempre lì, il commissario tecnico è la punta dell'iceberg, poi bisogna pensare a fare tante altre cose per provare a far tornare la nostra nazionale una nazionale seria.
1: Siamo molto lontani dall'obiettivo, ma prima o poi confidiamo di arrivarci, dai, facciamo un grosso in bocca al lupo a Malagò per questo. Caro Dibbe, grazie. Lorenzo Di Benedetto, Tutto Mercato Web, appuntamento a
0: ciao,
1: domani,
0: ciao Enzo, domani.
1: A domani con la redazione di Tutto Mercato Web. Noi invece ci prendiamo una pausa e al rientro sarà Jacopo Galvani, vi aspetto.

0: Allora, adesso è il momento dell'ottimo straordinario, come al solito, Jacopo Galvani. Ciao Jacopo, ben ritrovato, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Jacopo, prima facciamoci una chiacchierata sulla finale del mondiale, no? Perché insomma la narrazione di questo mondiale era che l'Argentina fosse la squadra più forte, Messi il più forte di tutti, che inevitabilmente è così, ma insomma lo è da un po'. Però
1: non
0: poi
1: è
0: dopo...
1: il più forte di tutti i tempi, io esatto, continuo a dirlo, non è il giocatore più forte di tutti
0: su
1: i tempi.
0: Su questo sono d'accordo con te.
1: Lui gli possono assegnare altri 15 palloni d'oro, anche quando sarà morto continuano a dargli palloni d'oro, ma non è il giocatore più forte di tutti i tempi.
0: Su questo sono...
1: Mi dispiace, non lo sarà mai.
0: Su questo sono d'accordo anche. Che cos'è che lo distanzia ancora da Maradona?
1: Allora, è laurea, come si dice oggi, laurea. Ci sono dei giocatori, io ho fatto degli esempi a livello di altri sport, dove tu puoi vincere anche di più, ma non puoi raggiungere quel mito, quel personaggio, perché fuori dal ring, fuori dal campo, hanno qualcosa di diverso. Hanno impattato sul mondo dello sport, hanno cambiato una visione dello sport. Io faccio esempi sia di personaggi che di sport di squadra che non sono arrivabili. Cioè faccio l'esempio di Michael Jordan, LeBron James può vincere altri 500 anelli, giocare fino a 50 anni, avere anche numeri superiori a Jordan, ma non sarà mai Michael Jordan. Michael Jordan è un'altra cosa. Michael Jordan, non solo perché io indosso le sue scarpe dal 1992, ma è diventato un brand... No, le cambio.
0: Ah, ecco.
1: Ma è diventato un brand talmente enorme, immenso, perché è Michael Jordan. LeBron James ha provato a fare la sua linea di scarpe, ma non è... voglio usare volgarità, ma non la guarda nessuno, non se la prende nessuno, perché Michael Jordan è Michael Jordan, punto.
2: E 92 minuti di applausi!
0: Arrivano gli applausi. Grazie. Dalla regia. Non
1: meglio. Cioè, Muhammad Ali, io ad esempio un altro... Parlando di box, un pugile che mi è sempre piaciuto è Tyson, ma Muhammad Ali è inarrivabile. Nonostante i numeri di Tyson dicono che Tyson sia stato superiore, o Mayweather, anche se è un'altra categoria, dicono che è stato superiore, ma Muhammad Ali, per quello che ha significato per la comunità nera, per quello che è stato le lotte che ha fatto, per come parlava, per come tutto, Muhammad Ali è inarrivabile. È inutile che ci raccontiamo le barzellette che tanto sono finte. Loro possono costruire a tavolino i miti che vogliono, ma non lo diventeranno mai, perché il mito deve nascere da solo. È come la storia dei due scudetti vinti a Napoli. Ci sono stati altri giocatori che hanno vinto scudetti a Napoli negli ultimi anni.
0: Di Lorenzo da capitano due.
1: Appunto, ma aver vinto quegli scudetti in quel Napoli, che arrivava in quella situazione, in una città di quella maniera lì,
0: in quei campionati.
1: Esatto, i campionati molto più forti di quelli da adesso, ma soprattutto era oggettivamente si considerava Napoli il terzo mondo dell'Italia. Arriva lui e ribalta tutto. Quindi questa cosa qua è inarrivabile. Cioè, è inutile che poi gli fanno mettere all'Argentina la maglia blu contro l'Inghilterra, ma non è come quando ce l'aveva Maradona. Perché Maradona aveva creato dietro quella cosa lì, ed erano gli anni che c'era quella cosa lì, una roba inarrivabile. E Maradona batte sul campo una nazionale che in quel momento lì doveva essere sconfitta anche fuori dal campo. Cioè, capite che ci sono delle cose che non puoi creare sto mito. Messi possono regalargli tutto quello che vogliono, possono, perché già ho letto la prima notizia, il pallone d'oro non lo vincerà chi ha vinto il mondiale quest'anno, guarda caso, e sappiamo già dove andrà sto pallone d'oro.
0: Sì, lo dovrebbe vincere. Chi lo dovrebbe vincere?
1: Per me? Allora io lo darei a Haaland,
0: anche io
1: sinceramente,
0: alla peggio
1: perché...
0: Mbappé.
1: Esatto, ma perché Haaland secondo me nella stagione è stato più completo, perché comunque ragazzi ha fatto, sono anni che fa caterve di gol. Al mondiale possiamo dirlo che aveva una nazionale inferiore al signor Messi?
0: Beh,
1: possiamo dire. Beh. O qualcuno si offende perché non si può dire.
0: Beh, poi hanno giocato molto meglio, sono stati pubblicizzati molto meno. Østergaard è stato secondo me il miglior centrocampista insieme a Rodri di questo mondiale, però insomma chiaramente il trascinatore è stato lui da solo.
1: Allora possiamo dirlo che Haaland secondo me si merita un bel plauso, io glielo darei a lui il mondiale, se non si vuol dare a chi per forza che ha vinto il mondiale. Se no, potrebbe esserci benissimo che per la che lo vinca ancora Rodri. Cioè, non sarebbe certo una cosa scandalosa se lo dovesse vincere Rodri il mondiale. Cioè, il pallone d'oro. Sì, che è una cosa che ci sta.
0: Che tra l'altro ha vinto anche il mondiale. Invece, questa finale che cosa ti ha raccontato tra le due realtà?
1: Mi ha raccontato l'ennesimo arbitraggio vomitevole da parte della FIFA.
0: Eppure Messi non sembrava contento di Infantino quando ha salutato.
1: Cosa deve dire Messi? Gli avrà detto, ma avevi promesso che mi davi il rigore che lo calciavo io. Cioè, non sono mai entrati. Ha tentato di chiedere un rigore per un fallo a centrocampo, però gli ho detto, no, guarda, così è troppo evidente. Però, ragazzi, hanno picchiato come dei fabbri. Ma veramente come dei fabbri. Io ero in studio durante la finale e a un certo punto stavamo parlando non del mondiale e c'è Massimo Brambati che si blocca e fa ma dai, non è possibile! Ma come fai a non fischiare fallo qui? Cioè, ma ci sono state delle cose che oggettivamente brutti, raccapriccianti, cioè... ma tutto il mondiale devo dire che sembrava quasi stato incanalato per farlo andare in quella maniera lì, però io
0: ripeto, ma poi chi è più forte vince sul campo
1: alla fine, sì, però c'è stata quasi la beffa, perché poi io ancora oggi ogni volta che riguardo il gol annullato alla Spagna continuo a dire perché l'hai annullato, non quello per fuorigioco, quello fatto da Nico Williams mi sembra.
0: No, il raddoppio, il 2-0?
1: No, quello che doveva essere prima dell'1-0, chi è che l'aveva fatto? Che praticamente hanno fischiato neanche un fallo su Otamendi che si è buttato girandosi 4 volte in area, cioè manco il miglior Barella faceva dei tuffi del genere.
0: Sì, Nico Williams mi conferma.
1: Nico Williams, ok. Nico Williams, cioè per me anche lì era un gol buono, che quando l'hanno annullato anche lì abbiamo detto tutti, ma come annulli sto gol, è buonissimo, almeno vallo a rivedere al VAR, manco quello,
0: no.
1: Cioè devo dire che è stata una cosa molto, una finale non bella. Poi se vi parlate dell'organizzazione del mondiale, tutto è tutto bellissimo, tutto spettacolare, gli stadi stupendi, le americanate ovunque, non sono d'accordo di fare un fine primo tempo di mezz'ora, perché a me non siamo negli Stati Uniti al Super Bowl che dobbiamo vedere per forza i balletti di spettacoli, a me questa roba qua non frega niente. E spero che adesso
0: spettacolo è diventato come il Super Bowl.
1: Esatto, io spero che non diventi adesso la nuova frontiera, che ci bisogna fare il tie break, chiamiamolo così, il fine primo tempo di mezz'ora e non più di 40 di un quarto d'ora, perché sennò a sto punto la daremo vinta agli americani e faremo nel primo tempo 45 tempi da un minuto, così ogni minuto ci fermiamo, facciamo lo spettacolo e poi ripartiamo, perché se ascoltiamo gli americani sono capaci di farlo.
0: Invece della Spagna che cosa hai apprezzato, cosa ti è piaciuto ed è la nazionale che ha meritato di vincere questo mondiale?
1: Allora, io onesto pensavo che lo vincesse, speravo o non speravo, pensavo per individualità che lo vincesse la Francia, sono onesto.
0: Anche io.
1: Perché pensavo, guardando la rosa, ho detto ragazzi questi erano dei giocatori incredibili. Però la Spagna non ha per niente demeritato ed è soprattutto una cosa che io apprezzo della Spagna e delle squadre spagnole, tranne il Real Madrid e l'Atletico Madrid, che hanno tutti la stessa filosofia e cultura di gioco. Non ho detto che non apprezzo Real Madrid e Atletico Madrid, parlavo proprio come filosofia di gioco. Se voi guardate dal Barcellona a tutte le altre, tranne queste due che ho elencato, più o meno hanno tutti la stessa filosofia di gioco e questa cosa qua io la trovo molto affascinante. Poi qualcuno mi potrà dire sì, ma sono tutti uguali, probabilmente avete anche ragione, però quando costruisci per la nazionale è molto più facile e non a caso questa nazionale penso che sia la prima volta nella storia che non ha un giocatore del Real Madrid. Adesso arriverà il fenomeno, ma Cucurella del Real Madrid? No, è arrivato al Real Madrid a stagione è finita, però non ha giocato nel Real Madrid. E secondo me questa cosa qui non è un caso, non perché Real Madrid non abbia giocatori forti, ma perché tutte le altre hanno la stessa filosofia di gioco e quindi è più facile poi inserire un giocatore nella nazionale e farlo giocare in una determinata maniera. cosa che purtroppo da noi in Italia non riuscirà mai, secondo me, questa cosa, a meno che arriverà un rivoluzionatore o rivoluzionario come fu ai tempi Sacchi, che diede tutti una scossa al calcio italiano per poter riuscire a cambiare. Però secondo me è un'operazione sempre più difficile, anche se ti posso dire che oggi Fabregas, secondo me, questa cosa un po' l'ha data. Però sai, un conto è quando poi vinci, alzi la Coppa, la Champions League, un conto se con l'ottimo Como arrivi quarto, cioè per dare una vera scossa, perché io sono convinto che ancora oggi c'è gente che ti direbbe che è meglio Allegri rispetto a Fabregas, ancora oggi c'è qualcuno che sostiene questa cosa qui. Quindi secondo me bisogna avere anche una delle grandi rivoluzioni che mi aspettavo dal calcio italiano, che mi aspetterò con l'arrivo di Maldini e Leonardo, e almeno a livello settore giovanile porre delle vere rivoluzioni, che non faranno mai.
0: A me tra l'altro non è piaciuta la reazione dopo la partita dell'Argentina.
1: Vergognosa, quella è la cosa.
0: Spalle alla premiazione.
1: No, ma non solo, è la spalla alla premiazione. A parte le botte, finita la partita, ma vergognati. Vai là e gli dai la mano al tuo avversario. Sì. E gli dici complimenti. Sì. Ma d'altronde gli argentini, in generale i sudamericani, ma in particolare gli argentini e gli uruguaiani sono sempre stati così. È inutile che ci giriamo intorno. La chiamano la garra, perché adesso grazie al nostro fenomeno nazionale dobbiamo dire che l'Argentina è sempre tutto bello, tutto piacevole. E io ricordo che mia mamma è stata concepita in Argentina, no? Giusto per spiegare che non c'è un odio mio per niente, io come al solito giudico quello che vedo, ma dare le spalle durante la premiazione penso che sia uno dei gesti più deplorevoli e vomitevoli nel mondo del calcio. Io non ho mai visto una roba
0: così. Tra l'altro,
1: mi
0: è sembrata una finale abbastanza a senso unico, nonostante si sia arrivata ai tempi supplementari, perché insomma, primo tiro.
1: Zero tiri in porta dell'Argentina. Quindi... Però mi piacerebbe guardare i falli fatti.
0: Sì, no, ma tra l'altro, vabbè, chi la commentava ha sempre criticato Allegri. Se ci fosse coerenza, avrebbe dovuto criticare anche l'Argentina, ma questo è un altro discorso. Tu l'avresti criticata, infatti la critichi, perché comunque non ti piace vedere una squadra che non tira praticamente mai in porta.
1: No, ma poi dai, credo che sia stata l'unica finale nella storia del calcio con zero tiri in porta di una squadra. Cioè io non ho memoria di una squadra che non abbia mai tirato una volta in porta, ma neanche un tiro da 20 metri di piano raso terra, zero. Cioè una roba vergognosa. Cioè io sinceramente mi sono vergognato di vedere sta roba qui. Adesso poi fatemela tirare una staffilata.
0: Vai,
1: ogni tanto.
0: Vai, ogni tanto.
1: Adesso sono curioso di sentire le narrazioni su il Toro, chissà, perché è il miglior attaccante della storia del calcio. Adesso vorrò sentire queste narrazioni, no? Perché dopo il gol della semifinale parlavano già dei prossimi 12 palloni d'oro e poi non entra neanche un minuto in finale.
0: Di fatto l'unico giocatore del campionato italiano, se così si può dire, che ha giocato la finale è stato Nico Gonzalez, che è di proprietà della Juventus, è tornato a luglio alla Juventus, ma ha giocato l'anno scorso con l'Atletico Madrid. Poi per il resto è la testimonianza che nella nostra Serie A qualità da finale mondiale non ce n'è.
1: Allora, tiro una stoffilata al Milan per par condicio.
0: Vai.
1: Voi pensate che il grande difensore comprato al Milan, Mario Gila, non è manco tra i convocati della Spagna. E noi siamo qua a andare in testa
0: neanche
1: per Mario Gila.
0: Se ci pensi anche, sta affilata alla Juve, per dire, Huijsen, di cui si era parlato benissimo, poi alla fine Cubarsia si è preso la scena, ma anche alla grande, perché abbiamo visto una partita di una personalità,
1: guarda,
0: clamorosa.
1: Non per vantarmi, ma prima del mondiale con Marcello Chirico facevamo presentazioni dei giocatori. Io ho detto che Cubarsì era uno dei giocatori più interessanti della Spagna. E gli ho detto con un valore improponibile per il calcio italiano, ma è un grande giocatore. E poi devo dire che sono felice che si sia dimostrato tale. Poi io continuo a essere dell'idea che, avendo tutti i settori giovanili, quasi tutte le squadre della Liga Spagnola che giocano con la stessa mentalità e filosofia, è molto più facile per un giovane inserirsi rispetto a quello che succede in Serie A.
0: Parliamo un po' del tuo Milan. A proposito di Chila, Modric rinnoverà, Rabiot ha detto che resta, non seguirà Allegri, e questa è un'altra sicuramente buona notizia in casa Milan. Ti faccio fare a te invece il punto sul mercato del Milan. Fai tu i nomi di quelli che in questo momento sono trattati, vicini, e che ti piacciono o non ti piacciono, e chi vorresti.
1: Allora, mi piace molto il Greco, perché è uno di quei giocatori che ha il tocco di palla e fa quelle giocate che a me fanno impazzire, quelle che a me fanno riconciliano col calcio. E bisogna vedere se arriverà. Io sono convinto che in questo momento del Milan sia un momento di stallo dove il Milan deve cedere, perché proprio l'altro giorno guardavo i centrocampisti con la conferma di Modric. Il Milan giocherà con un centrocampo a due, perché gioca col 3-4-2-1, 3-4-3, scegliete voi i numeri, ma i due centrali sono due, non più tre. Il Milan ha sette centrocampisti in rosa per due ruoli. È evidente che deve cedere. Penso a Musà, penso che partirà alla fine. Penso che Loftus-Cheek partirà. Penso che uno tra Fofana e Ricci sarà costretto a partire, perché non puoi tenere sette centrocampisti per due posti. Infatti, quando ho sentito la notizia, il Milan prende Ederson, mi sono messo a ridere. Ho detto, il Milan potrà anche prendere Ederson, ma prima deve cedere almeno tra quattro centrocampisti, almeno, per poter pensare di prendere Ederson. Senza, escludendo tra questi, i Comotto, tutti questi ragazzi che poi magari saranno impegnati più sulla tre quarti, ma di fatto sono centrocampisti. Quindi non credo che il Milan possa prendere Ederson. Milan adesso deve anche cedere. Secondo me dovrà prendere un altro difensore centrale, minimo, perché ad oggi, secondo me, Gabbia è un po' difficile che faccia il titolare. E cederà prossimamente, credo, Stupinian. E ho sentito un nome, però sapete, io non mi occupo di mercato, magari chiedo a voi conferma. Ho sentito un nome, quello di Guerrero, come possibile sostituto.
0: Sì,
1: Guerrero.
0: Chiaramente.
1: E secondo me lui è un buon giocatore. Per me, anche se ha avuto degli infortuni quest'anno, è un giocatore che a me è sempre piaciuto, molto interessante, è uno che spinge molto. Io addirittura, quando il Milan pensava di cedere Theo Hernandez, avevo detto in qualche trasmissione, io prenderei Guerrero, perché per me è forte. Ed è un giocatore molto interessante, quindi non lo so, poi vediamo, perché poi anche il discorso attaccanti trequartista, il problema è da sempre vedere chi esce. Leao credo che sia sempre più propenso a essere fuori da Milanello, però il problema poi devi risostituirlo. Il ragazzino che adesso non mi ricordo il nome, il Greco, che c'ha un nome vedi, non so neanche come si pronuncia bene.
0: No, neanche io, sto lanciando che dovrebbe essere poi lui, diciamo, l'erede di Leao, qualora Leao andasse per esempio alla Aston Villa, che sta sondando.
1: Esatto, e lui è un giocatore che può fare il titolare? Nel Milan non lo prendi ed hai bisogno di mettergli un titolare di fianco? È vero che il titolare potrebbe essere Nkunku e lui essere per i primi mesi essere un po' il subentrante. Però vediamo, cioè, a parte che per me quando uno è forte a 17-18 anni gioca a titolare, punto e chiuso. E vediamo, secondo me ci sono tanti giocatori. Se c'era un trequartista che avrei visto bene con Amorim e speravo che uscisse nei nomi, ma non è uscito, è Rodrigo Mora, il trequartista del Porto, giovanissimo, 18-19 anni, quanti ne ha, che secondo me lui è fortissimo. Ed è proprio il tipico trequartista che piace ad Amorim, brevilinio, molto veloce, molto forte nell'uno contro uno. Lui mi avrebbe fatto impazzire vederlo al Milan, sono onesto. Però va bene, vediamo. Poi il discorso prima punta, anche qua è tutto da disegnare, da scrivere. Uno, bisognerà capire Gimenez verrà confermato o no. Se dovesse partire, a sto punto bisogna capire se Amorim si fida a lasciare come secondo o terzo attaccante Camarda e Kostic, o invece deciderà di prendere un attaccante con un po' più di esperienza a livello di calcio internazionale. Non questo ce lo dirà il tempo.
0: Sei contento comunque della permanenza di Modric e di Rabiot, al netto di quelli che devono essere le uscite, come dicevi tu prima? Cioè, questi sono i due giocatori che avresti voluto tenere, o magari insomma, ti aspetteresti qualcosa di diverso?
1: No, a me, guarda, io se c'è una parte che l'anno scorso non ho mai voluto criticare il centrocampo, perché mi sembrava ben assortito e buono, a netto di magari errori tattici, tecnici, però non mi sembrava il vero problema del Milan. Per me il problema del Milan era la difesa, era la fascia sinistra, e lo è ancora, perché ad oggi è ancora un problema. In parte lo era anche la fascia destra, perché per me Salemaker era un po' troppo altalenante, e soprattutto la prima punta. Io sono d'accordo di aver preso il difensore centrale, ripeto, io prenderei un secondo difensore centrale, che sia Antonio Silvio, che sia Inasso, ma ne prenderei un altro. E sono d'accordo nel prendere un terzino sinistro, ma il centrocampo per me non è una priorità in questo momento. Sono, te lo dico proprio, è ovvio che se ti capita la possibilità, sto sparando un nome a caso, non lo spiego, che dice arrivo al nuovo Rodri, posso prendere Gavi, posso prendere Pedri, posso prendere uno di questi, è ovvio che lo fai.
0: Certo,
1: lo
0: certo,
1: fai perché certo, alzi fare, notevolmente certo. Il livello del tuo centrocampo. Ma per prendere un centrocampo, tanto per prenderlo, per me vanno bene quelli che almina. Non mi sembra una priorità. Poi se uno dice voglio mettere la ciliegina sulla torta quando ho finito il mercato e prendo anche questo, è un altro discorso. Ma ad oggi non mi sembra la priorità. Per me anche Fofana con un centrocampo a due, Fofana va benissimo, perché è un ottimo interditore, è uno che comunque non avrà i piedi di Andrea Pirlo, ma io sfido a trovarne uno in Europa con i piedi di Andrea Pirlo. Però per fare da frangiflutti davanti alla difesa, per recuperare il pallone e appoggiare sul regista, per me Fofana lo può fare benissimo. Non è che questa priorità cacciarlo a tutti i costi, come sento dire da tutti, via via via Fofana. Ragazzi, io non ho capito cosa pensavate che fosse Fofana.
0: No, ma soprattutto su cosa si può puntare con già fatto uno sforzo economico importante per l'attaccante e il difensore in Milan. Chiaramente non è che si possa andare a prendere i Rodri o i Pedri di turno, perché comunque ti vengono a
1: allora il discorso è sempre quello che cedi. Perché se è vero che il budget speso fino adesso erano la parte extra, adesso se tu incassi 100 puoi spendere altre 100. Bisogna capire questa cosa qua, cioè sinceramente se da Leao prendi 50-60 milioni e reinvestili e lo puoi fare bene. Poi non ho mai creduto la leggenda Foden, perché per me sembrava una roba talmente folle che il Milan potesse prendere Foden, che non ci credevo neanche, cioè finché non vedevo il comunicato ufficiale non ci credevo su Foden, e continuo a non crederci. Ho avuto anche conferme che non è vero che il Milan ha mai trattato Foden, è più una roba dei social,
0: come
1: si fa sempre.
0: Tanto, sì, ogni tanto. Ma adesso poi è il periodo degli influencer, quindi.
1: Esatto, ci sono questi influencer che parlano di calcio, che loro è come se accendessero la PlayStation e sulla PlayStation cominciassero a fare il mercato. È ovvio che sulla PlayStation puoi comprarti al Milan Mbappé e Haaland. Lo sappiamo tutti, perché tu accendi, vendi, coi soldi vai e fai l'offerta. Ma nella realtà non è così. Cioè io anche con un collega, non dico che chi è perché non è qua presente, che lui è juventino, a un certo punto fa ah no, allora io so già come risolvere i problemi, allora vendo Thuram a 50 milioni, ha deciso lui che prendi 50 milioni per Thuram, Bremer a 50 e poi fa prendo Tonali, compro qui e fa prendo Tonali e poi non mi ricordo chi, e gli ho detto poi spegni la PlayStation. Perché poi tu ti sei dimenticato che i giocatori che hai venduto li devi anche rimpiazzare. Perché no, se tu vendi 50 Bremer, devi metterci poi un difensore lì. Non è che tu tutti i soldi, allora compro Tonali, compro questo, ho risolto i problemi. Non è così. Cioè, allora ti dico, vendo metà squadra, compro Haaland. Sì, ma poi l'altra metà squadra chi ci gioca?
0: Appunto, è un po' il discorso che fece anche quando la Juventus per esempio puntò su Ronaldo, che poi cominciò a deprezzare il centrocampo, comunque a svendere il centrocampo, e lì poi ti cominciava a mancare qualità in mezzo al campo. Ultima domanda, risposta lapidaria: secondo Jacopo, Modric a 40 anni può giocare in un centrocampo a due?
1: È una domanda che vi sto facendo anch'io da giorni. Cioè, nel senso, secondo me quest'anno Modric, che starebbe nella logica dei fatti, farebbe più un part time, magari gioca la partita più importante perché ha la personalità per giocarci, magari ne gioca solo 60-70 minuti, ma dubito che giochi, perché c'è anche l'Europa League, 60 partite da titolare quest'anno. Secondo me magari da titolare ne gioca 20 e le altre fa il subentrante, ma credo che sia anche la natura delle cose. È vero che però Modric, io l'anno scorso avevo detto figurati se gioca titolare, e invece le ha giocate tutte, e tutte da ottimi livelli, anche se qualcuno dice no, ma è calato la seconda parte. Secondo me non è calato Modric la seconda parte, è calato proprio il Milan in generale, non è colpa di Modric, anzi Modric è uno dei pochi che è sempre stato sopra la sufficienza anche nella seconda parte.
0: Bene, grazie a Jacopo Galvani, un grande abbraccio.
1: Grazie
0: Jacopo.
1: A voi. Ciao. Andrea, aspetto la puntata.
0: Ti arriva. Noi ci fermiamo per l'ultima volta e rientro l'ultima puntata di Operazione Mondiale con Fabio Bisaglia e Alain Valneghi. Vi aspetto.

0: Operazione Mondiale, ultima puntata. Andiamo a dare subito il buongiorno a Fabio Urbisaia da Bahia.
1: Buongiorno.
0: E il buongiorno ad Alain Valnegri a Barcellona. Ciao Alain.
2: Ciao, buongiorno.
0: Allora ragazzi, tiriamo le somme. Adesso possiamo tirarle, abbiamo analizzato tutto quello che si poteva analizzare. Adesso dobbiamo cercare invece di cominciare a fare una classifica finale, non del mondiale, che lì già sappiamo chi ha vinto, chi è arrivato secondo, terzo, quarto, quinto, eccetera, eccetera. Ma andiamo a fare la classifica intanto dei tre giocatori che vi hanno impressionato di più in questo mondiale. Quindi i tre più forti, nomi e motivazioni. Comincia Fabio.
1: Bene, diventa difficile diciamo uscire da alcuni nomi, direi quasi inevitabilmente. È chiaro che con la vittoria della Spagna diventa quasi impossibile non premiare elementi che la compongano. Io decido di individuarne due, così banalmente, che secondo me hanno anche un significato profondo per quello che rappresentano all'interno della nazionale. Uno è Rodri, ne avevo parlato anche ieri, sì. Che secondo me fa una Coppa del Mondo straordinaria. E mi va di citarlo proprio perché non era arrivato alla competizione con moltissime aspettative, veniva da una stagione molto molto complessa, tra infortuni e recuperi e anche un sacco di critiche. E l'altro è Cubarsí, sicuramente, che premio per chiaramente l'età, per quelle che sono anche le prospettive, perché a soli 19 anni avere quel dominio del ruolo, quelle capacità tecniche, quell'intelligenza calcistica, è già anche una leadership che gli permette di guidare una difesa importante come quella della nazionale spagnola, e così come fa anche con il proprio club, che è il Barcellona, che ricordiamolo è un club che gioca con la linea di centrocampo, con la linea difensiva a centrocampo, rischiando praticamente, facendo una trappola del fuorigioco con il calcio di Flick estrema, e nella quale è molto facile fare brutte figure. Lui già da un paio d'anni a questa parte, insomma, è titolare e interpreta il ruolo in maniera fantastica. E poi per chiudere lo diamo anche a un attaccante. E io mi dispiace lasciar fuori Messi per mille ragioni, però devo premiare Mbappé, perché arriva alla Coppa del Mondo anche lui con una stagione non proprio da incorniciare.
0: Beh, come tutti quelli del Real Madrid.
1: Difficoltà con il Real Madrid, alcune critiche, forse anche troppe, legate alle sue prestazioni. Arriva con tantissime aspettative in una nazionale comunque. Si divide lo scettro, diciamo, di miglior giocatore con un pallone d'oro, con un giocatore in grande ascesa come Olise e altri, ed è riuscito a mantenere le aspettative. E devo dire anche la rimonta della Francia nella finalina, il terzo e quarto posto, per quello che possa valere, ma oltre ad essere stato protagonista segnando due gol, diventando marcatore all time, capocannoniere del torneo, mi è piaciuto il modo in cui si è rivolto anche ai compagni, spronandoli tra fine, diciamo, primo tempo, inizio secondo tempo. Credo che gran parte della rimonta mancata, ma comunque tentata, dalla Francia sia stato anche merito suo. Quindi al di là del campo, anche una certa leadership extracampo che è importante.
0: Alain, i tre supereroi, tre giocatori che ti hanno impressionato di più in questo mondiale.
2: Beh, della Spagna scelgo Dani Olmo, perché non è partito titolare, veniva anche lui in una stagione delicata nel Barça, dove raramente ha convinto, e nel momento più critico, dopo il pareggio contro il Capoverde, comunque si è preso la nazionale, è stato proprio il calciatore che ha permesso di fare da collante ai finalizzatori, ai multipli finalizzatori spagnoli, dai terzini ai centrocampisti inserendosi, alle ali e allo stesso Oyarzabal. Mondiale brillantissimo, mi ha ricordato un po' il mondiale di Griezmann nel 2018 per la Francia. Giocatore imprescindibile per Luis de la Fuente, non era poi così scontato di vedere un Dani Olmo a questi livelli.
0: Poi
2: Poi il secondo è per me Haaland. Haaland è la sua prima, la sua prima grande competizione internazionale, e ha mandato un messaggio. Ha mandato un messaggio che, siccome siamo usciti del dualismo Messi-Ronaldo, il prossimo dualismo è proprio Haaland con Mbappé. Spero di vederlo presto nella Liga spagnola, perché comunque per caratteristiche, ma anche per la sinopsi del calcio, delle grandi rivalità, spero di vederlo presto in Spagna, perché a questo mondiale ha fatto vedere comunque delle cose importanti, spettacolari, decisivo nei momenti chiavi pure. Niente, un Haaland veramente XXL, che dopo una stagione non del tutto convincente, perché comunque in Inghilterra c'era il dibattito sul fatto che Haaland segna contro le piccole e nelle partite grandi comunque fa fatica. Contro il Brasile penso che abbiamo mandato un messaggio a tutti i suoi detrattori.
0: Il terzo podio?
2: Beh, il terzo è Messi, non potevo lasciarlo fuori. Messi alla fin fine si è preso sulle spalle l'Argentina a 40 anni fare il mondiale che ha fatto. Io mi chiedo, senza Messi che mondiale avrebbe fatto l'Argentina? E avere questa influenza statistica, morale e anche carismatica, perché spesso volentieri abbiamo criticato Messi per la sua mancanza di carisma, in questo mondiale secondo me ha fatto vedere che anche sul carisma comunque è cresciuto, ha imparato, ha dimostrato intelligenza nel crescere, nel rinnovarsi, perché il primo Messi era vicino all'autismo. E niente, non si poteva lasciar fuori con i numeri che ha a livello statistico, ha fatto un mondiale che senza di lui l'Argentina sarebbe andata a casa molto prima.
0: Senza, quindi Messi comunque il suo posto assolutamente ce l'aveva. Allora resto da Alain, perché adesso invece ti chiedo le tre nazionali che hanno fatto meglio.
2: Le tre nazionali che hanno fatto meglio, ma poi dipende sempre della
0: in proporzione a quelle che erano le loro possibilità.
2: La Norvegia a me è piaciuta tantissimo. Piaciuta tantissimo perché è riuscita ad alzare il suo livello di gioco, ha fatto anche una scelta comunque pericolosa, perché quando tu vai arrivi alla terza gara del girone, giochi con la squadra B e mandi un messaggio che accetti di trovarti il Brasile nei quarti di finale, è una scelta molto forte. Però no, negli ottavi, scusa, però l'hanno comunque assunta e comunque è come. È una delle squadre che mi ha divertito di più. Centrocampo molto ben assortito, delle alternative a livello offensivo, il miglior attaccante per me con Mbappé, e una difesa che comunque ha mandato anche dei segnali, che può fare anche un certo tipo di partita. E Milan ha fatto un grandissimo mondiale, riserva nel Siviglia, eppure in questo mondiale comunque ha fatto capire che ha giocato ad altissimi livelli e non è un portiere finito.
0: Le altre due,
2: vabbè, la Spagna non la posso lasciare fuori. La Spagna ha mandato, abbiamo fatto una microanalisi della Spagna, la vittoria di un movimento, una squadra che comunque è partita col freno a mano, però dopo la prima eravamo convinti che era un incidente di percorso, la prima contro il Cabo Verde, e ha dimostrato comunque ha tutte le caratteristiche per poter proclamarsi un campione brillante, perché alla fin fine è una squadra che ha una fase difensiva molto forte, molto solida, molto pragmatica, e poi là davanti brillano. E alternare tutte e due, non ricordo tante nazionali che sapevano cambiare pelle secondo la fase di gioco. La Spagna ha fatto vedere comunque che ha queste caratteristiche, e guardando l'età della rosa, occhio, perché comunque lì si potrebbe aprire un ciclo ancora più lungo del Dream Team del Barça.
0: Questo è vero, verissimo. La terza nazione che ti ha stupito di più, che ti è piaciuta di più, che metti sul...
2: È la terza nazione, scelgo un'africana, scelgo il Marocco, che ha confermato comunque di essere l'africana più competitiva. Nella gara contro la Francia, non so di cosa cosa abbia mancato, dove c'è la differenza del gap. Penso che Saibari, con l'assenza di Saibari, comunque abbia pesato. Forse soffrono a livello psicologico la Francia, considerando che tanti calciatori giocano proprio in Francia, e non so cosa sia successo, però fino al quarto di finale comunque il Marocco ha fatto un gran mondiale, non aveva un girone facile, è uscito benissimo, contro l'Olanda abbiamo visto un Marocco dominante, contro una delle grandi sensazioni del primo turno. Il Marocco ha fatto capire che comunque bisognerà contare con loro, sapendo che dal prossimo mondiale si giocherà anche in Marocco, e questo l'abbiamo visto in Coppa d'Africa, anche sulla sudditanza psicologica comunque sarà un fattore determinante, secondo me.
0: Il tuo podio, Fabio, le nazioni che ti hanno impressionato di più?
1: Guarda, uscendo dalla Spagna, che premio anch'io inevitabilmente, direi Capo Verde, anch'io per premiare un'africana, un percorso sorprendente a dir poco, con l'iconico Vosigna e con soprattutto un'intelaiatura di squadra che è andata ben oltre le aspettative, con grande, grande abnegazione, grande unione, rappresentando una realtà fatta di 500.000 abitanti, e quindi una storia, una favola calcistica che poi credo che nel futuro possa avere una certa continuità, se le basi sono queste, sono basi solide. Tra l'altro ti do una piccola chicca di mercato. Qui dal Brasile, Cabral, che è uno dei componenti, è stato uno degli eroi di questa cavalcata, si è guadagnato il gremio, quindi è stato ingaggiato da una squadra storica qui del campionato brasiliano. E vado un po' forse controcorrente, dico Stati Uniti, perché gli Stati Uniti poi sono usciti male contro il Belgio, ma credo che siano stati anche loro vittima di tutto quel casino, scusa il francesismo, sì, che si è creato intorno alla vicenda Balogun, ma insomma la squadra non ha nessuna responsabilità in tal senso, e credo che abbiano fatto un ottimo mondiale, guidati dagli stessi gol di Balogun. A me è piaciuto molto Tillman, per esempio, fatto un gran mondiale, Freeman, anche terzino destro, che è un profilo che terrei sott'occhio anche in ottica mercato. E oltre ad aver espresso, secondo me, un calcio molto intenso, quindi Pochettino è riuscito nel suo intento di portare una squadra molto aggressiva, molto, molto intensa, e quindi diciamo queste. Poi la Norvegia l'ha già premiata anche Alain, giustamente, insomma la Norvegia è stato un fattore importante di questo mondiale, e credo che anche loro siano solo all'inizio di quello che può essere un ciclo davvero molto importante.
0: Allora vi inverto la scaletta, partendo da Fabio, e ti chiedo invece le tre più deludenti.
1: Delusioni, senza ombra di dubbio, l'Uruguay, anche se poi arrivava con qualche remore, però insomma ha confermato, diciamo, le aspettative negative. Delusione, ce ne sono diverse, anche qui è difficile fare una graduatoria. Il Belgio è iniziato male, poi direi che è cresciuto all'interno del torneo, quindi non ce la metto. Una delusione è stato... Oddio, vediamo. Passo la palla da Len e me ne preparo un paio. Dai.
0: Vai, vado da Len per le sue tre. Poi nel frattempo Fabio studia le sue due. Vedete, ogni tanto vi mescolo le.
2: La prima delusione è stata l'Olanda su come ha affrontato la partita contro il Marocco.
0: Già.
2: Con poca ambizione, avevamo visto una squadra dinamica, verticale, con tanta qualità tecnica, con le idee molto chiare. E contro il Marocco è stata una squadra che ha rinunciato a giocare. E Koeman, vabbè, è un allenatore che comunque ha questi limiti, l'ho visto anche a Barcellona, ha confermato comunque di essere un allenatore mediocre, perché aveva una rosa per poter fare qualcosa di più, almeno proporre qualcosa. È chiaro che un sedicesimo di finale contro il Marocco è apposta, però il tabellone diceva quello, era o Marocco o Brasile, dunque la difficoltà era estrema, però mi ha deluso. E la seconda delusione per me è la Turchia. Montella ha trovato solo il quadro nell'ultima partita, però contro uno Stati Uniti che hanno fatto 6 o 7 cambi, avere Yildiz, avere Arda Güler, aver Çanakkale, proporre così poco calcio, è stata una delusione. A me piace tantissimo Montella, però gli possiamo dire che ha comunque sbagliato. La terza delusione è il Portogallo per me. L'Uruguay l'ho già citato, il Portogallo mi ha deluso nella proposta, quando tu hai un centrocampo con Neves e Vitinha che hanno dominato la Champions, hai, vabbè, la qualità non la scopriamo oggi, hai degli esterni, dei terzini spettacolari, ma anche dominanti, top 3 nel mondo. Fare un mondiale così povero proprio sulla proposta è stata una grande illusione.
0: Fabio, le altre due tue sul podio.
1: Sì, direi l'Ecuador per quelle che erano le aspettative per il girone di qualificazione che aveva fatto qui in Sud America. Arrivava con una difesa fantastica sulla carta, composta tra gli altri da Ordóñez, da Pacho, da Incapié, e non ha fatto vedere quello che ci siamo aspettati da lei, quindi sicuramente cito loro. La Turchia, giustamente, la citava anche Alain. Non ci era piaciuta anche già nei gironi di qualificazione la Repubblica Ceca, che era un'altra europea che arrivava con discrete aspettative, con un calcio un po' arcaico, se vogliamo, vecchia scuola, con grande fisicità, e non ha mantenuto minimamente le aspettative, quindi ci metto anche la Repubblica Ceca.
0: Allora, siamo giunti al termine di questo bel cammino che abbiamo fatto per quanto riguarda l'analisi di questo mondiale. L'abbiamo vissuto, l'abbiamo raccontato, l'abbiamo spiegato, l'abbiamo presentato al meglio delle nostre possibilità. Io ringrazio Fabio Urbisaglia, che tanto coinvolgerò sicuramente per altre cose. Fabio da Bahia, grazie per queste tue levatacce alle 7:30 del mattino e per la tua
1: Sono
0: competenza.
1: io che ti ringrazio, grazie, grazie a tutti.
0: Ciao Fabio. Alenna,
1: Ciao.
0: da domani ti ruberò solo un quarto d'ora, ma la chiusura ce la facciamo sempre. Diciamo, a questo punto passiamo all'analisi del campionato. Devo dire che la tua Fiorentina sta facendo acquisti mirabili, sta facendo un mercato intrigante e ti faccio commentare l'ultimo nome all'ordine del giorno, perché pare che sia in trattativa per Solé.
2: Sì, no, beh.
0: A te è sempre
2: Ormai
0: piaciuto Solé?
2: io non so chi, non so, la mia domanda è economica, il bilancio mi preoccupa un po', però ci saranno delle cessioni, secondo me Kean lascerà Firenze, Comuzzo e un Dodò penso che lasceranno Firenze, che giustificherebbero comunque il mercato che sta facendo Paratici.
0: E scopriremo un po'. Poi se parte Ken e va Como, come la vedi questa operazione per il Como e per la Fiorentina?
2: Ma bene per il Como, bene per la Fiorentina perché lui non è motivato, lui deve giocare in Champions, anche in prospettiva nazionale Kean deve giocare in Champions perché non abbiamo tantissimi centravanti e giocando in Champions gli permetterà comunque di giocare a certi livelli. È un win-win per tutti, per il calciatore, per il Como che non ha un attaccante con queste caratteristiche e per la Fiorentina che ha bisogno di soldi.
0: Grazie Alen, a domani, un grande abbraccio, Alen
2: Ciao,
0: Vanegri.
2: grazie, ciao.
0: Siamo al termine di questa puntata, anche vi ricordo che adesso c'è l'editoriale in replica, credo, chiedo ad Andrea Maiocca, esatto, dalle 14 invece c'è a tutto mercato con la squadra di TMV Radio, naturalmente, mentre Maracanã va ufficialmente in ferie. Noi ci ritroviamo domani, stesso posto, stessa ora, ciao a tutti.

0: Buonasera a tutti e benvenuti al nuovo appuntamento con il TMV News, oggi dedicato interamente al calciomercato perché, messo da una parte il mondiale, la Serie A deve necessariamente accelerare sul fronte delle trattative. Tanti grandi club ancora hanno smosso poco il proprio mercato in entrata e c'è tanto lavoro da fare per puntellare quasi tutte le rose del nostro campionato. Ci affacciamo quindi al mercato che riguarda un po' tutta l'Italia e anche la questione CT con Guardiola, che nelle scorse ore ha incontrato Maldini e Leonardo per la panchina degli azzurri. Prima però ci uniamo alle condoglianze che tutto il mondo del calcio sta riservando in queste ore a Maurizio Sarri per la scomparsa del padre Amerigo. Una notizia arrivata nelle scorse ore, un po' tutti i colleghi, allenatori e non solo, giocatori, tutto il mondo del pallone si sta stringendo attorno all'allenatore, e lo facciamo anche noi di tutto Mercato Web. Detto questo, apriamo la pagina dedicata al mercato e lo facciamo col direttore di tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Direttore, buonasera, benvenuto.
1: Un saluto a voi, un saluto a tutti, ben trovato, ciao Ludovico.
0: Per partire inizierei dall'attacco della Juventus. Sono diversi giorni che si parlava prima di Colomoni, poi di Pellegrino del Parma. Stamani i colleghi della carta stampata citavano anche un ritorno di fiamma per Zirkzee. Che piste sono queste per il mercato della Juventus e quanto possono essere veritiere?
1: Ma sai, la Juventus deve fare almeno un paio di attaccanti, perché la situazione è abbastanza chiara, senza Dusan Vlahovic che è andato via, con Jonathan David che comunque è sul mercato, che non sta rappresentando certo una garanzia, una certezza per l'attacco. Loro devono anche valutare quali siano i giocatori più giusti per poter dare a Spalletti un qualcosa di concreto in vista della prossima stagione, perché non essendo già andati in Champions League è chiaro che l'anno prossimo la Juventus non può fallire questo traguardo, deve andare nelle prime quattro, anche per ragioni di bilancio, ragioni economiche. È normale che un giocatore come Colomani sia sempre nel mirino. Loro hanno presentato un'offerta da 35 milioni di euro più 5 di bonus più 10% sulla futura rivendita per venire incontro, no, a quelle che sono anche le esigenze del Paris Saint Germain. Ancora non c'è stata una risposta positiva da parte del club francese, conseguentemente è normale che in questo momento debbano fare anche altre valutazioni, altre soluzioni, giustamente dicevi tu, di alcuni attaccanti che stanno trattando. È normale che Pellegrino o comunque il Parma chieda 40 milioni di euro. Ora, francamente, Pellegrino è sicuramente un bravo attaccante, però non mi sembra che abbia dimostrato nel corso anche dell'ultima stagione di poter valere così tanti soldi. Però giustamente tu hai bisogno, e quando hai bisogno vai a chiedere, quando vai a chiedere ti fanno il prezzo che gli altri hanno più voglia di farti, quindi a maggior ragione cercano di prendere più soldi possibile. Zirkzee è un nome che ritorna, certo è un nome che ritorna perché è comunque un attaccante che anche la Juventus in passato ha seguito, è un giocatore che secondo me potrebbe anche fare al caso dei bianconeri, lui vuole, inteso come Spalletti, un giocatore forte fisicamente, magari Zirkzee è meno mobile rispetto a un Colomani, tanto per essere chiari, perché comunque Colomani magari può giocare anche con una prima punta centrale nel caso la Juventus volesse addirittura cambiare modulo. Colo ha queste caratteristiche. È normale invece che un giocatore come Zirkzee sia più un attaccante centrale, l'abbiamo visto anche a Bologna, no? È più di movimento partendo da dietro ed è un giocatore che fa il reparto ma in una maniera diversa. Tutto dipende sempre dalle richieste del Manchester United, che come al solito può fare la differenza perché acquista tanto ma non vuole certo svendere, e quindi sicuramente è un'altra pista da tenere presente, come ce ne sono anche altre che magari adesso non sappiamo.
0: Per chiudere sul mercato della Juventus, sappiamo che la dirigenza bianconera sta cercando un portiere e negli ultimi giorni si è parlato molto del Dibu Martinez, titolare dell'Argentina fino a pochi giorni fa nella finale del Mondiale. È ancora una pista che la Juve sta seguendo e ce ne possono essere altre per la propria porta?
1: Ma guarda, io penso che sia una pista assolutamente da seguire, anche perché l'avevano scelto già da tempo e speravano che la richiesta fosse un po' più bassa. Invece continuano a chiedere cifre abbastanza alte. La Juventus vorrebbe chiudere a 7-8, considerata anche l'età, no, del Dibu Martinez. Il giocatore avrebbe dato la disponibilità al trasferimento, però siamo arrivati appunto al 21 di luglio e non c'è stato ancora uno sviluppo di questa situazione, per cui la Juve deve sistemare il discorso anche del portiere. L'hanno fatto capire, l'ha detto anche Carnevali, nessuno si è nascosto, no, di fronte a una possibilità del genere, per cui se non si sblocca il Dibu Martinez, un'altra possibilità potrebbe essere rappresentata da Vicario. Ecco, io credo che Vicario sia uscita dal Tottenham, e Tottenham in questo momento sta diventando un po' un oggetto del desiderio di tanti club, penso magari anche a Spence, no? Che piace molto all'Inter, e quindi Vicario che potrebbe ritornare in Italia. Insomma, è una situazione tutta da verificare, tutta da vedere, ma io penso che faranno l'ultimo tentativo su Dibu Martinez, se poi non avranno la possibilità di prendere Dibu Martinez, dovranno necessariamente andare su Vicario. Carne secchi non mi sembra possa essere un obiettivo, perché l'Atalanta non lo vuole dare via, e quindi credo che debbano, per forza di cose, non dico ripiegare, perché comunque Vicario è un portiere che è nel giro della nazionale italiana, quindi non si può certo dire che è una soluzione B, però magari è una soluzione diversa rispetto alla soluzione A che loro stanno valutando.
0: Il Napoli vedrà Alessandro Buongiorno operarsi al ginocchio in questi giorni, salterà più o meno metà stagione. La domanda è una: il Napoli andrà ad intervenire sul mercato per sostituire uno che è stato un pilastro di questi anni, o probabilmente terrà il budget per intervenire in altri reparti?
1: Ma guarda, io penso una cosa, da quello che ho capito io, per il momento fanno la soluzione interna, per il momento si adatteranno un po' con le risorse che hanno all'interno, anche perché comunque il presidente De Laurentiis ha già dato mandato al direttore sportivo Manna di fare mercato, ma prima il mercato in uscita e poi il mercato in entrata. Quindi la mia sensazione è che per il momento debbano fare un po' di necessità virtù. Viene da pensare, no, che magari erano stati molto bravi nel provare ad anticipare una certa situazione che era quella di Mario Chila, che volevano prendere a tutti i costi, avevano già l'accordo col giocatore, non avevano ancora l'accordo con la Lazio, ma ci potevano mettere dentro magari anche altre situazioni, tipo per esempio, non lo so, il prestito di Lorenzo Lucca oppure di altri giocatori, però non c'è stata la possibilità di fare quell'operazione, perché se oggi il Napoli avesse avuto già Mario Chila, non avrebbe avuto il problema, no, di pensare a Buongiorno che si è infortunato. Quindi la sensazione è che momentaneamente resteranno così, perché comunque nel reparto, anche se è andato via Juan Jesus, i giocatori ci sono. Vedremo nella seconda parte del mercato se il Napoli potrà fare qualcosa in più. Di sicuro io credo che interverranno, magari forse in difesa avevano già visto, no, che c'era qualcosa da poter mettere dentro, da quell'infortunio di Buongiorno. Naturalmente dovranno mettere qualcosa di consistente, però al momento credo che sia una fase un po' di stanca del mercato, l'accelerazione sarà più avanti.
0: Sono le ore giuste per vedere Summerville alla Roma? E oltre a questo, che cosa andrà a fare ancora la Roma sul mercato, considerando che ha ancora da piazzare diversi giocatori, per esempio Dovbyk in attacco, e Sulè è un altro di cui si discute tanto, a maggior ragione dopo il rinnovo di Dybala?
1: Ma sai, allora, Sulè è un giocatore che può portare tanti milioni di euro, no, per sistemare il bilancio, è un giocatore che loro valutano 30 milioni di euro, però tutto sommato se non arriva a questa cifra non è che loro lo vorranno spendere. Per quanto riguarda Dovbyk è più facile che facciano un prestito, su Summerville hanno fatto la terza proposta consecutiva al rialzo per vedere se West Ham l'accetta, e quindi sai, Summerville è un obiettivo importantissimo, come lo era anche Greenwood. Poi il mercato della Roma deve un po' sistemarsi, perché hanno bisogno secondo me anche di sostituire Selic, e quindi hanno tante cose da poter fare, da dover fare. Però il mercato purtroppo per gli italiani, per le squadre italiane, non è facile. Quando vai a chiedere un giocatore all'estero ci sono delle cifre spaventose, però io mi aspetto, ecco, che le bighe in generale, e penso in questo senso anche a squadra come la Juventus, come la stessa Inter, debbano ancora entrare nel vivo, no? Sono entrati in una fase, diciamo così, di stanca iniziale, poi ognuno ha avuto le sue problematiche, l'Inter perché ci sono stati due giocatori, Palestra e Calahiri, che non sono finiti bene come operazioni, però hanno bisogno di fare il difensore centrale. Però se ci pensi bene, tutte le big, comprendendo la Juventus, l'Inter, il Milan, che comunque è partito bene, ma ora adesso si sta fermando, insomma, vabbè, che hanno praticamente ripreso Modric, però hanno fatto Gonçalo Ramos e Chila, sì, ma non c'è stato ancora lo sprint forte, per cui io mi aspetto soprattutto, non tanto adesso quanto, voglio dire, diciamo, nei prossimi giorni, che queste squadre rompano gli indugi e vadano dritte.

0: cui a maggior ragione dovrà pensare anche alla regina, ma io credo che la Lazio farà un mercato roboante, però magari funzionale. Io mi fido molto di Rino Gattuso, che come Maurizio Sarri saprà diciamo tirare fuori il meglio, no, da questa squadra e da questo gruppo, e intanto nelle situazioni così difficili devi fare gruppo. Per quanto riguarda la fine del mondiale, sì, il mondiale sicuramente è terminato, è vero anche che comunque tante squadre hanno già mosso i loro passi per quanto riguarda gli acquisti, e il mondiale è finito, darà sicuramente un'accelerazione, però ricordiamoci anche che siamo verso la fine del mese di luglio, e quindi il mercato in linea di massima dalla fine del mese di luglio fino a metà di agosto non è che a grandi sussulti. Chiaramente quest'anno un effetto un po' particolare lo avrà, perché come dicevo prima ci sono delle squadre in ritardo, e magari questa può essere l'occasione giusta per ripartire velocemente.
1: L'ultima domanda e poi chiudiamo la pagina dedicata al mercato. Va sulla panchina della nazionale. Maldini e Leonardo hanno incontrato Guardiola nelle ore scorse in Spagna, gli hanno offerto il ruolo di CT. Restano in lizza anche le candidature, tra le altre anche di Mancini, che era il grande favorito fino a pochi giorni fa. Quanto è possibile che Guardiola accetti veramente questo incarico e come stanno le cose?
0: Ma come stanno le cose lo sanno loro tre, Maldini, Leonardo e Guardiola, quando ne hanno parlato. Io non lo so se Guardiola è così interessato, no, al progetto della nazionale italiana. Può darsi di sì, come può darsi che magari, diciamo, sia una cosa che non lo attragga fino in fondo. Io non so su quanto questo tentativo possa permettere alla nazionale di avere come CT Guardiola, ma il fatto stesso che ci abbiano provato vuol dire che loro vedono in Guardiola, volevano un nome altisonante, roboante, un allenatore che comunque è probabilmente tra i primi tre al mondo, no? Come importanza in questo momento. E vuol dire che si può fare cose in grande. Ecco, il tentativo, secondo me, va analizzato il tentativo vuol dire che si può fare cose in grande, non si vuole lasciare niente di tentato e si vuole andare su giocatori, o meglio, su allenatori che comunque sono stati anche grandi giocatori, ma anche grandi allenatori, che però io dico sempre, su Guardiola a me piacerebbe come idea, però Guardiola ha sempre allenato grandi squadre. Non è che Guardiola ha allenato squadre con giocatori, tra virgolette, normali, cioè nel senso tutti giocatori di altissima qualità, quindi non so se proprio è il profilo giusto per far crescere il nostro club, inteso come Club Italia, però è un grande nome, quindi vedremo. Poi è vero, Pirlo, Mancini. Ho sentito Malagò, no? Che ha detto ci vorrà ancora un po' di pazienza. Io penso che entro la fine di questa settimana dovrebbero arrivare alla quadra, ecco, sinceramente.
1: Direttore, grazie mille, come sempre, a presto e buon lavoro.
0: Grazie a voi, un saluto a tutti e buona trasmissione. Ciao Ludovico, ciao.
1: Diamo il benvenuto in trasmissione a un collega che segue da vicino il Como per la provincia. Sto parlando di Nicola Nenci, che ci dà una mano a fare il punto sui Lariani. Nicola, buonasera, benvenuto.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: In queste
2: Ciao, ciao.
1: ore è impazzita la voce che vorrebbe il Como su Moise Kean. Per le verifiche che sono state fatte, risulterebbe ad ora un contatto tra la società lariana e l'entourage del giocatore più che con la Fiorentina. Ti chiedo, Nicola, se anche a te risulta questa versione e se il Como davvero sta pensando di prendere Kean.
2: Allora, per quel che ne sappiamo noi, c'è stato un contatto tra le parti qualche tempo fa, potrei dire forse un mese fa, un mese e mezzo fa. È stato un primo abboccamento in cui evidentemente non si era trovata la quadra. È vero che sono tornati in pista le discussioni, i contatti nelle ultime ore. Non riusciamo ancora bene a capire, come avete detto voi, qual è il flusso. A me sono sembrati un po' freddini qui a Como, ma sappiamo che è una società molto riservata. A noi ci dicono nulla praticamente. A 3 ore dalla firma di Liberali, secondo la società, eravamo vicini a vedere sfumare anche insomma, a sfumare quella trattativa. Perciò so che è stata definita un po' fredda. Perciò da Fonte Como è una trattativa non così calda, quasi da far pensare che sia anche un contatto dell'entourage del giocatore. Mi sembra di capire che l'ipotesi Como sia molto gradita al giocatore. Però l'ostacolo, poi la questione legata alla Fiorentina è tutta un'altra strada. Quello che è certo è che il Como sta cercando una punta. Ken ovviamente non si discute. Credo anche che, ma questo è un mio pensiero, che il Como un po'.

0: chiamiamolo sotto accusa, tra virgolette, o comunque criticato, o comunque commentato per non avere giocatori italiani in rosa, ma ok, ha preso liberali, però c'è tutta una cosa da costruire. A livello di immagine, certo che dover scritturare il centravanti della nazionale avrebbe un peso dal punto di vista mediatico importante, perciò io vedo una trattativa possibile anche da questo punto di vista. Sarebbe un colpo importante anche su quel fronte, ovviamente oltre che tecnico, perché il Como ha Dovikas, che è un giocatore che l'anno scorso è stata la sorpresa del campionato, ma ancora da verificare a questi livelli in Champions. Dovikas ha fatto ottimi numeri, ma non ha per esempio mai segnato alle grandi, per dire, no? Perciò, insomma, è un giocatore che va confermato, va visto, va rivisto. E poi c'è la questione Morata che blocca un po' tutto, il giocatore non si sa cosa succederà, a me sembra un po' più lontano dal Como, ma comunque si sta allenando col Como, si aspettano eventuali offerte dall'America, però è un giocatore di grande esperienza, un giocatore che avendo ricostruito la sua serenità familiare potrebbe anche performare l'anno prossimo, un giocatore che potrebbe dare esperienza a livello Champions al Como, perciò io non lo darei per fuori. Però è certo che il Como sta cercando un attaccante di peso importante.
1: Ken ha delle alternative ad ora seguendo queste parole, perché la Serie A comunque vede un mercato attaccanti che ad oggi ribolle e affianca tanti nomi a tante squadre, per esempio Dovbyk, per esempio Pellegrino, per dirne due. Detto questo, come sottolineavi anche tu, il Como ha anche bisogno di italiani, anche per questioni di liste UEFA, l'anno prossimo farà la Champions. Sono questi o altri nomi che sta vagliando il Como che vi risulti oltre a Ken?
0: Allora, il Como ha una visione molto determinata che è figlia di quella filosofia che ha portato la Spagna a vincere il Mondiale. Tanto è vero che ci siamo occupati in lungo e in largo di questo aspetto sul giornale. Insomma, qui c'è un cantiere che risponde a quella filosofia ed è anche il motivo per cui questa squadra e questa società sono state viste in una certa maniera all'inizio e adesso si sta un po' cambiando parere, capendo che dietro a questo, al modo di fare mercato, di costruire, di giocare e di fare le scelte, c'è quella filosofia lì. Per questo ti rispondo dicendo che il Como sugli italiani ha sempre detto che prenderà e prenderebbe gli italiani che primo servono a Fabregas e secondo su cui si può trattare in maniera logica anche a livello di prezzo, perché è evidente che su certe scelte e certi contatti si è andati molto su di prezzo. Credo che, per esempio, l'abboccamento con Cambiaso, che poi è finita lì, e con altre soluzioni, sia stata anche un po' abbandonata per questo, sapendo che con bisogno di italiani si alza il prezzo. Io credo però che la filosofia, al di là del prezzo, sia quella di accontentare Fabregas e di prendere giocatori che siano funzionali a Fabregas. Dunque, il Como ha bisogno di italiani, vuole mettere gli italiani in rosa per poter avere più giocatori possibili in rosa per la lista Champions, ma non è disposto a prendere italiani tanto per averli. È disposto addirittura ad andarsi a giocare la Champions con una rosa ridotta, con giocatori funzionali a Fabregas e non con una rosa completa, ma con giocatori poi che starebbero ai margini.
1: Sulla scia di questo discorso, allora Nicola, ti chiedo se il Como non possa approfondire con la Fiorentina, oltre a Ken, il discorso per Comuzzo, che era un giocatore che era uscito come nome in orbita Como un po' di tempo fa, però non si è mai scaldata tanto come pista di mercato. Può tornare in auge e oltre a Comuzzo, ci sono altri difensori che sta studiando ad ora il Como?
0: Secondo me, Comuzzo no. In questo caso, credo che la smentita di Ludi, direttore sportivo, di qualche giorno fa sia sincera, è stato abbastanza tranciante. Credo che la trattativa per Comuzzo si sia arenata definitivamente, ammesso che sia mai iniziata. Per quanto riguarda i difensori, qui adesso stanno cercando Chalobah del Chelsea, perciò sono concentrati su questa scelta. Poi hanno Ken Faramon già in rosa, è arrivato Cuenca, abbiamo Goltaniga in rosa. Credo che se dovesse arrivare Chalobah, si è parlato poi di Sanchez del Galatasaray, ma insomma credo che le due scelte siano su queste figure.
1: Nicola, grazie mille del tuo contributo. A presto e buon lavoro.
0: Grazie a voi, ciao, buon lavoro, ciao.
1: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Per questa sera è tutto, torniamo domani con un altro appuntamento. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno ed eccoci qui con un nuovo appuntamento con A Tutta C. Prende il via quest'oggi la settimana della nostra trasmissione, in una settimana che rimane comunque non facile. Come sapete, ieri non siamo andati in onda, una scelta che abbiamo fatto dopo i recenti fatti di cronaca che domenica hanno un po' sconvolto il mondo di tutto mercato web, perché come sapete è morto Luca Esposito in tragiche circostanze sulle quali la giustizia sta ora facendo chiarezza. Insomma, ci sono delle indagini in corso che dovranno chiarire cosa è accaduto nella notte tra sabato e domenica. Non è facile riprendere come se niente fosse successo. Onestamente avrei preferito, ecco, non essere io quella che doveva riprendere un po' le fila del discorso dopo tutto quello che è accaduto. Ovviamente la voce femminile del programma, Claudia Marrone, quella che vi sta parlando. E ripeto, non è facile. Come abbiamo detto ieri, quando ho spiegato il perché non saremmo andati in onda, ma avete visto una replica di quello che è il nostro format, Luca era uno dei volti di A Tutta C, uno dei volti anche di tutto mercato web e tuttoc.com. Uno dei volti forse più allegri, non è cattiveria verso altri colleghi, ci mancherebbe altro, però siamo anche noi persone umane e capita, no, di avere più feeling con qualcuno piuttosto che con qualche altro. Ed ecco, io con Luca avevo un ottimo rapporto professionale, ci conoscevamo praticamente niente, al di fuori magari di quello che è il mondo calcistico, però a livello lavorativo avevamo uno stretto rapporto e anche averlo qui in collegamento era sempre un piacere, mi divertiva tanto, mi divertiva davvero tantissimo con i suoi saluti, anche quando esordiva con quei bonjour in un francese un po' macaronico, quando davvero non l'abbiamo mai fatto volontariamente, eravamo praticamente vestiti uguali. Ci sono tante cose che mancano, anche banalmente quando c'è da verificare una notizia sulle piazze che lui seguiva maggiormente, il non poterlo fare. Ieri mi veniva quasi automatico scrivergli, non era possibile e insomma, ripeto, riprendere oggi non è facile. È chiaro, il calcio non si è fermato, non ci possiamo fermare a lungo nemmeno noi e ieri abbiamo però, ripeto, scelto di farlo perché era doveroso, era il minimo. Come ho detto, non sono una fautrice del The Show Must Go On. Io credo che ogni tanto sia giusto fare un po' di silenzio e ritirarsi in delle riflessioni, insomma, in tante cose, ma non lo si può fare per troppo tempo. Ripeto, il calcio è andato chiaramente avanti. Siamo andati avanti anche noi, pur senza avere un compagno di lavoro. E oggi dobbiamo quindi riprendere anche normalmente la nostra trasmissione. Lo ripeto, sono un po' in difficoltà, lo riconosco, però lo dobbiamo fare. Ed ecco, insomma, ieri è stata poi una giornata alla fine anche calcisticamente abbastanza impegnativa. C'è stata la buona notizia del Foggia, un Foggia che ha visto revocarsi dal Tribunale di Bari l'amministrazione giudiziaria, quindi può prendere tranquillamente il via il percorso di una squadra, quella rossonera, che verrà presto riammessa in Serie C. È stata presentata la domanda ufficiale di riammissione al torneo di terza serie e i Satanelli andranno a sostituire la Ternana, che lo scorso anno, come sapete, è fallita. Una Ternana che ha quindi lasciato un posto vacante nell'organico della Serie C 2026-2027. E questo spazio verrà appunto riempito dal Foggia, che però non avrà la certezza matematica del tutto prima del 25 di luglio. È comunque prossima, anche perché dalla prossima settimana, insomma, partirà ufficialmente la stagione cadetta, scusatemi, la stagione di terza serie, la stagione cadetta, quella di Serie B partirà domani con la presentazione dei calendari in quel di Ascoli. Il 29 luglio invece sarà la volta dei gironi di Serie C, con successivi calendari e giornate del campionato che sarà. Il 14 agosto poi prenderà il via la Coppa Italia, il primo importante step che darà un po' misura di quello che durante questi ritiri pre-campionato hanno svolto le squadre. È vero che insomma il calcio di agosto non è mai poi come quello che si vede nei mesi più avanti. Le squadre hanno da poco iniziato il loro percorso, di sicuro però c'è grande attesa, grande interesse nel vedere un po' tutto quello che è, insomma, anche da parte delle retrocesse. Ci sono delle retrocesse piuttosto di livello quest'anno in Serie C. C'è uno Spezia che è decisamente molto attivo. Ieri sono arrivati Mazzocchi e Florenzi dal Cosenza. Cistana ha invece salutato la formazione bianconera e insomma questo è ufficiale. Sono tutti movimenti che si sono registrati ieri, per cui insomma è uno Spezia che sta cercando di fare il meglio possibile, perché è uno Spezia che ha un po' l'obbligo anche di dover fare bene in questo torneo, che sarà un obbligo che ha però anche la Reggiana, che è ripartita da Attilio Tessera, una Reggiana che nei giorni scorsi ha visto però una sorta di mezzo terremoto interno con gli AD del direttore generale Vacondio e del direttore sportivo Doriano Tosi, il direttore che nel 2020 fu uno degli artefici della promozione in Serie B della compagine granata. Altrettante pressioni le ha il Bari, un Bari che ha deciso di ripartire da Marino come direttore generale, da Rastelli come nuovo allenatore, un Bari che ha complicato un po' i piani del Lecco, perché il direttore sportivo Antonio Minadeo ha appunto lasciato la formazione blu celeste per quella barese, è tornato quindi a lavorare con Marino, ma chiaramente il Lecco si è dovuto un attimo risistemare, riaggiustare, proprio perché comunque ha perso una delle figure apicali che hanno segnato l'ultimo biennio della formazione bluceleste, un biennio sicuramente positivo. Non ci sarà però l'addio con Federico Valente. Lo stesso Valente in una recente conferenza stampa ha precisato che non ha mai detto di voler lasciare il Lecco. Quelli che si sono letti sul mercato, quelli che si sono letti circa la sua posizione sul mercato, erano solo rumors. E a proposito di Lecco, al netto di diversi pezzi pregiati persi, penso magari a Furlan e Battistini che sono approdati alla prima citata reggiana, ieri ha annunciato Fasan, che lo scorso anno è stato uno degli attaccanti del Latina. Questa mattina invece, per il momento, almeno in cui siamo in onda, c'è stata una sola ufficialità, quella dell'Arzignano, che si è assicurata a Davide Finizio, ex Scuola Calcio Toro, un classe 2007 che ha sottoscritto un contratto triennale con la formazione veneta. Ma insomma c'è anche un Avis Pesaro che, dopo tante iniziali incertezze, sta nascendo. Ieri si è assicurata dall'Aquila. C'è un Trento che invece, dopo la buona amichevole contro il Genoa, e di questo poi ne parleremo nel corso della nostra trasmissione, si è assicurato dal Vicenza Benassai, insomma un colpo di spessore per quello che è il campionato di Serie C. E insomma tante squadre che stanno nascendo. Ci sono anche le formazioni neopromosse che si stanno assicurando dei colpi importanti, anche colpi di prospettiva. È una Serie C che torna a puntare sui giovani, una Serie C nella quale la riforma Zola sta tenendo molto banco, anche per tutte le riforme che ci si potranno aspettare dalla gestione Malagò. Ma è chiaro che la federazione per il momento vede come priorità la nomina del nuovo CT dell'Italia, quindi insomma capiremo a breve tutto quello che accadrà anche dal punto di vista di riforme, però è ora tempo di concentrarsi sul campo, tante le amichevoli che si stanno svolgendo e che di sicuro contribuiranno poi a formare le rose, ma anche oggi io credo sarà una giornata abbastanza interessante per tutto quello che è il movimento della Serie C. Non mancheranno le ufficialità, ce ne sono state tantissime anche addirittura nel fine settimana, un po' meno nella giornata di domenica, che era però anche quella della finale del mondiale vinto dall'Argentina, e quindi si sa, i fari erano tutti un po' catalizzati su ben altre situazioni. Ieri però c'è stato tanto movimento e ripeto, per me anche oggi sarà una giornata nella quale si dirà tanto. Sottolineo che sono state completate tutte le panchine, per cui adesso si può davvero parlare solo di calciatori, salvo che non ci siano poi esoneri improvvisi, ma di questo non credo. E per parlare di quello che oggi potrebbe accadere, io vado a collegarmi con la redazione di TuttoC.com, dove trovo Laerte Salvini.
2: Ciao Claudia, buongiorno, un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
1: Cosa dobbiamo aspettarci, Laerte, quest'oggi dal...
2: Sì,
1: cosa dobbiamo aspettarci
2: oggi
1: da questa
2: giornata...
1: Serie C? Da...
2: Sì, perdonami, una giornata molto, molto intensa, assolutamente sì, perché il Bari si prepara ad annunciare Tribuzzi, credo di avere la certezza di un prestito con i dettagli che saranno limati questa mattina, e inoltre la Casertana sta per piazzare un altro colpo, sempre dall'Avellino, ossia l'arrivo di Giuseppe Panico. Casertana ieri, come dicevi te, è stata protagonista in una Serie C che si è accesa anche sul mercato, perché ha annunciato Castelli con un triennale e si candida ad essere, a mio avviso, almeno una delle mine vaganti della prossima terza serie. E sarà sicuramente anche un'estate, una giornata importante per il Cosenza, perché il Cosenza, come abbiamo scritto stamattina, è vero che lavora in uscita, Caporale è molto vicino alla Salernitana, ma Proia, un fedelissimo ai Coppitelli, sta per firmare un biennale, è arrivato Giannini, e nonostante i malumori della piazza, è un Cosenza con Lucioni che sta lavorando, anzi a quello che mi risulta è molto attivo, con i limiti ovviamente di un ambiente
1: E per forza deve esserlo, anche perché è un Cosenza... per forza Lucioni deve essere molto attivo, è un Cosenza che rispetto a tante altre compagini è partito in ritardo, perché proprio Coppitelli ha chiuso il cerchio delle panchine di Serie C, lo ha fatto un po' tardivamente. Coppitelli tra l'altro è stato uno dei tecnici che, molto chiacchierati, sembrava un passo da Livorno prima che Livorno scegliesse poi invece Cristiano Lucarelli, ma è ovvio che il Cosenza deve lavorare tanto, ci saranno anche tanti altri addii. Comunque la situazione in casa rossoblù non è semplice, già solo il fatto che si dovrà giocare a Crotone non credo che agevoli poi i rapporti tra Guarasso e la piazza, rapporti che sono già tesi e che comunque si stanno inasprendo anche per la questione della cessione delle quote del club. Un Guarasso che da tempo dice di voler vendere, ma di fatto poi manda all'aria tutte le trattative possibili e immaginabili. Anzi, su questo aspetto mi incuriosisce poi anche il Perugia, perché come hanno riportato ieri i colleghi di calciogrifo.it, c'è Arena Curi che sta continuando a trattare con Faroni l'acquisto del club, ma questo mi ha un po' sorpreso, tra le clausole che hanno inserito nella PEC è spuntata quella dell'esonero di mister Tedesco, che per la piazza umbra è un po' un dio.
2: Sì, sono d'accordo con te, è un allenatore tra l'altro ha fatto bene, che ha conquistato un po' il cuore della piazza. E credo sia anche assurdo, no, pensare a una situazione del genere, e convengo con te sul fatto che sia Guarascio sia Faroni sono due piazze che credo resteranno con la stessa proprietà almeno per la prossima stagione, con tutte le difficoltà del caso, perché poi è vero che il Perugia ha un buon organico, ma così un po' come il Cosenza sono accomunate da un mercato in uscita molto attivo, un mercato in entrata che si muove, perché è giusto dirlo, ma ovviamente ridimensionato, e questo è un dato di fatto per due piazze molto accese.
1: Sì, il Vicenza e il Padova sono esempi che faccio sempre, hanno poi centrato la promozione proprio nell'anno in cui sembrava avessero ridimensionato il tutto. Certo è che le tensioni tra piazza e club non agevolano mai tante situazioni, anche se ho trovato un po' fuori luogo le dichiarazioni del DG del Perugia Borras, che ha dato colpa alla stampa di trattative saltate perché i calciatori leggevano cosa veniva scritto. È vero che i calciatori leggono cosa viene scritto, ma che addirittura saltino trattative solo per quello mi sembra un attimino esiguo. Io credo che se un giocatore è davvero interessato a un progetto vada poi a informarsi con i diretti interessati, non certo tramite i giornali. Si può chiedere magari una notizia, ma non penso proprio sia colpa della stampa locale se il Perugia ha perso dei calciatori.
2: Assolutamente, forse è un attestato di stima nei nostri confronti, ma non ci vogliamo rendere protagonisti, ecco, di queste situazioni, assolutamente.
1: Io credo che ogni tanto le proprietà farebbero meglio a prendersi maggiori responsabilità di quelle che sono le proprie azioni, però insomma vedremo un po' quello che accadrà quest'oggi. Insomma, i tempi per le cessioni di Cosenza e Perugia si protrarranno, ammesso poi che, come hai detto tu, queste avvengano. Intanto sono scoccate le ore 10, quindi Laert, io ti ringrazio e ti lascio al tuo lavoro. Grazie mille.
2: Buon proseguimento a voi.
1: Scoccate anzi addirittura le ore 10.01, io vado a prendermi una piccolissima pausa pubblicitaria, ma voi rimanete sintonizzati qui su TMV Radio e sul canale 61 del Digitale Terrestre, perché a breve torneremo con la seconda parte di A Tutta C.

0: Nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta Cin. Non vi avevo spoilerato chi fosse l'ospite di oggi e ho provato a fare di tutto per averlo in video, per farvi vedere ogni tanto un bel volto invece dei nostri sempre costanti, ma niente, stavolta non ci sono riuscita. Insomma, cercherò di imbastire meglio la prossima volta la trattativa, ma a parte gli scherzi, è davvero per me un grande piacere avere ospite qua ad A Tutta Cin Matteo Mandorlini. Ciao Matteo, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, intanto noi ti veniamo a disturbare alle 10 la mattina, probabilmente in uno degli ultimi giorni di riposo che hai, perché chissà, magari sta bollendo qualcosa in pentola e a breve potrai ripartire. Ti faccio subito anche la domanda antipatica, Matteo, cioè proprio un buongiorno peggiore di questo
1: Ho
0: non potevi
1: notato,
0: averlo
1: dai,
0: stamani.
1: no, ho notato. Però, insomma, mi auguro che sia così, ecco, adesso me la vivo tranquillamente, ormai alla mia tenera età, diciamo che si può vivere in maniera diversa questo periodo. Spero che arrivi qualcosa nel breve tempo perché insomma, ho voglia di giocare ancora, di stare bene, quindi mi auguro che arrivi, ecco.
0: Che tipo di progetto ti piacerebbe sposare? Perché ecco appunto, no, dicevi che alla tua tenera età, che insomma è anche la mia, ma siamo giovanissimi e ci mancherebbe altro, magari le cose si vivono in modo un po' diverso, no? Quindi anche quello che si cerca alle volte può essere un po' diverso.
1: Esatto, guarda, hai ragione. Noi giovani adesso possiamo ragionare anche così, insomma, ci siamo preparati. Io ho studiato, insomma, ho fatto il corso da direttore sportivo, quindi sono tutti gli effetti un direttore sportivo. A breve farò anche quello da agente, insomma. Mi piacerebbe trovare una soluzione che mi permetta poi magari di continuare anche questo percorso, magari da direttore in un'altra veste, insomma, sarebbe secondo me un bel progetto. Se no, se non fosse così, comunque adesso siccome mi sento bene, stavo bene, ho giocato molte partite, mi piacerebbe continuare a giocare. Sento che ho ancora molto da dare, ecco.
0: Ecco, e questo sicuramente è importante anche perché, ora Matteo, si dice spesso, no, che il calcio è dei giovani ed è giusto, puoi fare spazio anche a nuove generazioni, però io ho sempre pensato che i giovani, se non hanno anche una guida, poi magari difficilmente maturano. Insomma, è uno degli aspetti su cui secondo me si dovrebbe un po' rivedere anche il calcio italiano, perché non c'è molto criterio sul far crescere i giovani, ci sono regole che anzi forse vanno più a penalizzarli.
1: Assolutamente, guarda, sono d'accordo con te perché secondo me, se io ad esempio, come ho detto prima, fossi un direttore sportivo, nella mia squadra vorrei qualche giocatore, qualche ragazzo, insomma, con più esperienza, soprattutto per aiutarmi nella gestione del gruppo, dell'allenatore, della squadra. Secondo me sono valori aggiunti, sono giocatori importanti che andrebbero valorizzati. Come hai detto tu, anche magari nell'aiutare, nel far crescere i giovani, nel dare anche un esempio con valori che magari adesso si fa un po' più fatica a riconoscere perché sembra tutto un po' più semplice. E quindi avere anche, diciamo, un compagno con cui potersi confrontare o semplicemente guardare può essere, secondo me, molto, molto importante.
0: Sì, lo penso anch'io, anche se insomma a volte discorsi che secondo me sono anche molto elementari sembrano poi di così difficile applicazione e
1: È vero.
0: onestamente io non ho mai capito perché.
1: Ma, semplicemente perché non dico che sia una moda, però quando si dice l'Italia non va perché giocano pochi giovani, allora si fanno le regole per far giocare gli under obbligatoriamente, tutti questi discorsi qua. Paradossalmente si crea il problema, si aumenta solo il problema perché poi i giovani non è che sono dei, passami il termine, cretini, lo sanno se giocano perché, per meritocrazia, perché devono, per tante dinamiche. Quindi è proprio il concetto che secondo me è sbagliato, perché se un giovane è bravo gioca in qualsiasi categoria. E lo stesso discorso vale per quelli un po' più grandi che si trovano ad affrontare queste situazioni dove magari vorrebbero aiutare, ma alla fine fanno fatica perché il giovane magari deve giocare e il vecchio non può giocare perché c'è il giovane, oppure non trova squadra perché c'è bisogno di quel ragazzo, di più ragazzi di quell'età in quel ruolo specifico. E non è semplice sia per i ragazzi, sia per i più grandi e anche per i direttori sportivi nel costruire una squadra.
0: Ecco, quindi pensaci prima di intraprendere la carriera di direttore sportivo. Gioca finché puoi, così rimandi un po' il problema.
1: Questo è quello che mi dicono tutti, più o meno, anche i miei ex compagni. Però, insomma, lo credo anche io, dai. Ma, insomma, appunto per questo vissuto, credo che poi, quando uno deve esercitare, deve fare direttore, insomma, anche questo fa parte di un bagaglio che ti può aiutare a costruire una squadra nel modo giusto, ecco.
0: Ecco, però insomma, senti, per ora il problema magari lascialo un attimino per ora a tuo fratello, che anche quest'estate avrà un bel da fare. Senti, tornando un attimino al tuo recente passato, che Ravenna stai vedendo nascere, insomma, anche se a distanza?
1: Ma a distanza non tanto, perché alla fine io sono di Ravenna, quindi sono sempre a stretto contatto, vabbè, con mio fratello che fa il direttore e mio padre che è il mister, quindi ci confrontiamo spesso. Ma loro hanno una metodologia di lavoro un po' particolare, nel senso che la nuova società che è affiliata a Cipriani hanno deciso di seguire l'algoritmo, seguire insomma questa nuova tecnologia di dati per scegliere i giocatori, per valutare, fare valutazioni, eccetera eccetera, e quindi vedremo, insomma. Io sono convinto che i dati e tutte queste cose, se non hanno un supporto umano di valore, poi alla fine è un po' complicato, è difficile. Però insomma, Ravenna di quest'anno c'ha già una buona base di giocatori dell'anno scorso, quindi chiunque arriverà, insomma, secondo me, se fanno gli acquisti mirati, può dare solo una grossa mano a migliorare la rosa, che già secondo me era molto buona.
0: Sì, comunque alla fine, infatti, anche l'anno scorso è vero che poi a un certo punto magari ci si aspettava di vedere ancora di più da Ravenna, quindi alle volte si è parlato forse di delusione proprio per le aspettative anche a volte eccessive che si erano create, perché poi in Serie C ne vince una sola, un'altra tramite la lotteria lunghissima dei playoff. Ma insomma, io credo che il vostro percorso dell'anno passato sia stato nel complesso molto molto positivo. Allora, non sento più Matteo, non so cosa sia successo, se sono io che non lo sento in cuffia o se c'è qualche problema sulla linea telefonica. Ecco, no, Giorgio Sorani, non lo avevo ancora ringraziato, anzi bentornato Giorgio, perché come sapete Giorgio era stato un bel po' in ferie e ci aveva abbandonato chissà per quali lidi, ma ora è tornato, mi sta dicendo che richiama immediatamente il nostro ospite Matteo Mandorlini, appunto ex centrocampista del Ravenna, ha risolto pochi giorni fa il contratto che lo legava alla formazione romagnola e, come diceva lui stesso, adesso insomma sta aspettando un nuovo progetto che lo possa, insomma, che possa essere soddisfacente per quello che sta cercando. Ma ecco, è di nuovo con noi Matteo, e Matteo, appunto, ti stavo chiedendo insomma della stagione che è stata l'anno scorso e che a mio avviso di fatto poi nel complesso è stata molto positiva.
1: Sì, sì, molto positiva, ecco, era stata allestita una buona squadra, poi magari se non ne ho promossa nessuno si aspettava di trovarsi primi in classifica a dicembre. Dopo è stato fatto qualche acquisto, però insomma alla fine secondo me sono venuti fuori i valori complessivi e abbiamo fatto un po' fatica a rimanere in prima posizione. Ci avevamo un po' sperato e creduto tutti, ma in fondo i valori, come ho detto, sono venuti fuori. Poi nei playoff ce la siamo giocata con le nostre armi, commettendo qualche errore magari, soprattutto all'andata a Salerno, però insomma si è visto anche con l'entusiasmo della città e della gente che ci hanno ringraziato, perché è stata veramente una cavalcata, una stagione sorprendente, ecco, molto bella.
0: Un'ultima domanda, Matteo, prima di lasciarti. È chiaro, ha fatto molto parlare la mossa, magari anche un po' di marketing legata a Ronaldinho. Cosa pensi che possa dare una figura di tale spicco? Insomma, si è visto anche recentemente comparire alla finale dei mondiali, non solo a Ravenna, ma un po' a tutta la Serie C, perché comunque sì, si è puntato tanto sul discorso Ravenna, ma io credo che dia lustro proprio anche a tutta la categoria, che può beneficiare di quello che ha fatto la gestione Cipriani.
1: Beh, saremmo stati due grandi compagni di squadra, quello sicuro, dentro e fuori dal campo.
0: No, dai, gli avresti concesso l'onore, sia chiaro che era Mandorlini che concedeva l'onore a Ronaldinho.
1: Beh, magari facevamo una bella cena, non era male. No, dai, a parte gli scherzi, allora è stata una mossa di marketing, a mio avviso, clamorosa, perché io che sono di qua di Ravenna si è percepito veramente un movimento attorno enorme, sia proprio per la città in sé, dove si è attivato tutto, turismo, infrastrutture, tutto, e quindi è stata una mossa, fra virgolette, geniale. Io l'unica cosa che mi auguro è che, insomma, poi la squadra effettivamente vada bene, perché magari, sai, quando poi tutti gli occhi addosso da tutto il mondo, dopo magari il peso specifico di una partita, tante cose, può pesare ancora di più. E spero che non ci sia un contraccolpo, ma dai, la voglio vedere positivamente. Credo che sia stata veramente una mossa furba e geniale, perché porta entusiasmo, porta, insomma, a livello economico sposta tanto. E poi, dai, avere Ronaldinho, anche se alla sua età, qua a Ravenna, per una città come Ravenna, per una squadra come Ravenna, è un privilegio. E come hai detto tu, anche per il movimento della Serie C, comunque dà una visibilità mondiale, perché era ai mondiali fino a ieri, nella finale, e quindi insomma sposta veramente tanto.
0: L'ultimissima, davvero, la Spagna è stata la squadra, la nazionale, insomma, che ha meritato di più?
1: Guarda, io ti favo Argentina, perché l'ho visto un po' tutte quelle Argentine per Messi, che insomma, dai, alla sua età fare quello che ha fatto è inarrivabile. Però obiettivamente, secondo me, ha meritato la Spagna, senza dubbio.
0: Beh, insomma, di Messi è un po' il discorso che si faceva prima. Alla nostra età, beh, è chiaro che certe cose vengono proprio facili. Insomma, ci teniamo bene. Gli eterni Peter Pan, dentro e fuori, sia chiaro.
1: Perché la testa è un'altra testa che cambia, quindi veramente può essere insomma differente e fare la differenza in certi aspetti.
0: E allora, Matteo, io ti ringrazio tanto per essere stato qua con noi. Se capiterai a Coverciano anche per i corsi da agente, sarei ben lieta di averti anche qua in redazione, proprio nei nostri studi. Siamo un po' dall'altra parte di Firenze rispetto al Centro Tecnico Federale, però insomma con mezz'oretta di macchina, senza traffico, altrimenti rischia di diventare di più, ma fai finta che non te l'abbia detto, riesci ad arrivare.
1: Va bene, volentieri, guarda, sarebbe... lo farei molto volentieri, ok.
0: Noi ti aspettiamo.
1: Ok, va bene, grazie mille della telefonata, buona giornata.
0: Grazie mille a te, Matteo, e buona giornata a te. Ciao e a presto.
1: Ciao, grazie.
0: Queste le parole dell'ex centrocampista giallorosso del Ravenna, Matteo Mandorlini. Ci spostiamo adesso ad un'altra delle, tra virgolette, deluse, o meglio, insomma, è stato forse ancora più deluso del Ravenna l'Union Brescia, un Union Brescia che la Serie B l'ha assaporata ancora più da vicino dei giallorossi, perché è arrivato alla finale playoff. C'è stata la conferenza stampa del tecnico Eugenio Corini, confermato dalla passata stagione. Ne ascoltiamo un estratto, poi piccolissima pausa pubblicitaria e dopo torneremo con la terza e ultima parte di A Tutta C.
2: Due, secondo me, le scommesse da vincere quest'anno: evidentemente la promozione, ma anche il bel gioco, cioè anche convincere sotto il profilo dello spettacolo, anche se poi qualcuno dice che alla fin fine conta il risultato e non lo spettacolo.
3: Ma io penso che, avendo posto le basi l'anno scorso, e c'è stata una crescita sostanziale quando la squadra poi si è definita nell'ultimo periodo, abbiamo trovato qualcosa in cui ci siamo riconosciuti. Diciamo, per una gran parte del periodo dell'anno scorso ho dovuto adattarmi alle varie situazioni. Prima non avevamo centrocampisti, attaccanti centrali, dunque abbiamo dovuto adattare la squadra. Poi a un certo punto ho avuto difficoltà sul reparto difensivo, è stata una continua ricerca. Ecco, io penso che proprio nella parte finale del campionato e nei playoff la squadra abbia trovato un po' il modo di voler stare insieme, e attraverso questa continuità, questa identità su cui abbiamo lavorato, c'è l'idea di migliorarci col lavoro costante che abbiamo iniziato a fare da qualche giorno, e sicuramente con il mercato che aiuterà questa squadra a alzare il livello in alcuni ruoli, a definire ancora meglio l'idea di calcio che vogliamo fare, consapevoli che l'obiettivo è chiaro per tutti, che è quello di vincere il campionato. E penso sempre che una squadra che è vincente comunque si definisce per uno spirito importante, per un'identità che mette in campo. Di conseguenza ci saranno partite dove giocherai meglio, alcune magari dove l'avversario ti creerà più difficoltà, ma dobbiamo arrivare poi a quello che serve per vincere le più partite possibili, che sono quelle che ci consentiranno poi di ottenere il risultato a cui tutti ambiamo e vogliamo arrivare.
4: Erika Barizzali, giornale di Brescia.
5: Buongiorno mister, ben trovato. Aggiungo la terza sfida in caso, che è quella di lasciare per strada anche la sfortuna, perché da questo punto di vista, e di sfortuna in questo caso dobbiamo parlare, non è iniziata bene la stagione con l'infortunio di Gori, che è un infortunio serio, e ti chiedo se state già pensando anche di andare sul mercato per fare altre valutazioni al di là di quello che avete già individuato negli altri reparti.
3: Purtroppo sugli infortuni traumatici si può fare poco. Sicuramente noi tutti ieri, dopo quello che è successo a Stefano, speravamo, insomma, che fosse la classica lussazione che a volte capitano i portieri, soprattutto sulle dita delle mani. Invece, insomma, l'infortunio sembra più grave di quello che potessimo pensare ieri, e ci sarà appunto un approfondimento da fare. Sarà operato da uno specialista e capiremo i tempi di recupero. Oggi comunque abbiamo in totale 4 portieri, perdendo Stefano abbiamo dentro Liverani, Lovato e Colgecai. Di conseguenza il ruolo è coperto, poi faremo tutte le valutazioni opportune quando definiremo bene quale sarà il percorso di Stefano dal punto di vista riabilitativo.
4: Cristiano Tognoli, Brescia in Gol, Tutto Sport.
6: Ma ci racconti come ha fatto a farsi male al primo allenamento della stagione?
3: È una situazione veramente strana. Ha fatto una parata, la palla ha colpito il palo, nel tornare indietro dal palo ha colpito il dito. Si è distorto il dito, speravamo fosse una lussazione, e invece purtroppo è qualcosa di diverso.
4: Alessandro Maffessoli, Brescia Oggi.
7: Sì, buongiorno mister. Il mercato sempre in movimento. Volevo chiederti appunto se sei soddisfatto fin qui della rosa che hai a disposizione, e quali sono ancora gli obiettivi da raggiungere nei vari ruoli.
3: Io penso che la base su cui abbiamo lavorato l'anno scorso è una base importante, al netto di tutte le difficoltà che abbiamo avuto, perché se andate a vedere i giocatori per quante partite li ho avuti a disposizione, tanti ragazzi li ho avuti veramente poco, alcuni praticamente niente, ma ci è servito per recuperarli. Alcuni sono stati protagonisti nei playoff, altri hanno avuto qualche difficoltà in più. La rosa è una rosa di valore, abbiamo avuto anche qualche rientro importante dai prestiti, dunque giocatori interessanti da valutare. Abbiamo fatto un acquisto importante sul ruolo di esterno come Casasola, che ci porta, insomma, sia dal punto di vista offensivo in termini di gol e di assist, secondo me qualcosa di importante che cercavamo. E dopo la società è attiva negativa sul fatto che sappiamo che in alcune posizioni ho chiesto un miglioramento rispetto a qualche caratteristica su cui la società sta lavorando. L'ambizione è quella di migliorarci, ma di creare un ambiente competitivo all'interno, perché chi viene a Brescia deve reggere una competizione importante che è interna, dare il meglio di sé nel rispetto delle responsabilità che tutti noi abbiamo, io per primo, di portare la squadra dove sappiamo di doverla portare. E dunque chi arriva qua non ha garantito niente se non il fatto che sarà allenato al massimo, sarà messo nelle condizioni di esprimere il proprio talento, ma che dovrà sentire una grande responsabilità, che la squadra viene prima di tutto, perché ha un obiettivo troppo importante da andare a prendere.
4: Luca Bertelli, Corriere della Sera.
8: Buongiorno, sono mister. Ascolta, volevo sapere, sono passate 6 settimane da Ascoli, nemmeno tantissime. Volevo sapere quanto ci hai messo a smaltire quella delusione e quanto ti ha aiutato anche l'operatività, mettiamola così, della società in questo periodo. Cioè, tanti annunci, tante cose, insomma, un progetto che comunque fin dall'ora dopo praticamente la sconfitta di Ascoli, già in conferenza stampa, Pasini aveva rilanciato.
3: Confermo quello che ho detto prima di andare a Ascoli, che sapevo e sapevamo che avrebbe fatto tanto male, e è stato così, perché quando arrivi a un passo, credi in qualcosa, sei andato oltre mille difficoltà, quando ti succede che anche Mercati prende la munizione in un taglio di partita, una finale mai vista, che viene sospesa della partita d'andata, e dici ok, un'ulteriore difficoltà a cui la squadra, come ha sempre saputo reagire, non siamo riusciti purtroppo a vincere la partita che ci avrebbe permesso di andare in Serie C. Dunque la delusione è stata tanta. Ho dovuto rompere questo flusso di delusione rivedendo la partita, perché bisogna ritornare sul luogo del delitto. Ho fatto le mie riflessioni su quella partita, ho fatto le riflessioni sulla strada che abbiamo percorso insieme, di quello che mi aveva chiesto la società in un momento di grande difficoltà a livello di disponibilità di giocatori quando sono arrivato, il fatto di essere rimasti dentro e di aver portato la squadra veramente a un passo da una promozione che da un certo punto di vista sembrava molto difficoltosa durante il campionato, ma ci abbiamo raggiunto il secondo posto, siamo arrivati in finale, e lì ho trovato l'energia dalla delusione che spesso devi trasformare in forza, di dire ho un obiettivo importante, siamo stati coerenti con quello che dovevamo fare in questo breve tratto di stagione, che sono stato operativo io, abbiamo portato la squadra a crescere sotto tanti punti di vista, adesso dobbiamo raggiungere lo step successivo, che è quello di consolidare un'idea dal punto di vista calcistico, di consolidare la rosa con acquisti che alzeranno il livello della squadra, vincere, perché l'ambizione di tutti sappiamo che è quella di vincere, e creare questa possibilità che la squadra si riconosca in questo. E come ho detto l'anno scorso, e il pubblico ci ha sostenuto, è stato straordinario, si è riconosciuto nello sforzo della squadra, e con l'ambizione e la volontà quest'anno che la gente si riconosca in quello che trasmette la squadra in campo in termini di gioco, di identità, di sforzo, di carattere, di reazione alle difficoltà. Ecco, io penso che questo è il compito che io ho, trasferire i giocatori che dovranno portare in campo, e di conseguenza quando poi la gente si riconosce anche nelle difficoltà ti dà una mano, e io penso che l'unione dell'ambiente faccia sempre la differenza, ed è quello che cercheremo durante l'anno nel confronto che avrò con voi, in quello che potrò dire ai tifosi. Ma più saremo uniti, più saremo forti, secondo me abbiamo grandi possibilità di raggiungere quello che tutti noi desideriamo.

0: Nuovamente in studio con la terza e ultima parte di A Tutta Ci. Vi avevo preannunciato che avremmo parlato anche del Trento, un Trento che dopo l'ottima scorsa stagione sta cercando di ripetersi, un Trento che sul mercato sta facendo cose decisamente importanti. L'arrivo di Benassai dal Vicenza è stato per ora l'ultimo colpo di una serie di ottime situazioni che la formazione di Patron Giacca ha messo in piedi, e c'è stata anche già la prima amichevole dei gialloblu, una prima amichevole decisamente roboante che si è giocata domenica contro il Genoa di Daniele De Rossi, un Genoa che chiaramente milita in Serie A, quindi due categorie sopra il Trento. Il Trento però ha retto, direi benissimo, l'urto, solo 2-1 il finale in favore della formazione ligure, chiaramente calcio di agosto, un po' tutto quello che dicevamo prima, però insomma alla vigilia di questo match Tabiani aveva detto che era un appuntamento importante anche per far crescere la sua squadra, quello che si sarebbe giocato a Moena, e disse testuali parole: dovremo viverlo come un allenamento che ci metterà in grande difficoltà e che ci aiuterà a crescere in vista del campionato. Per lui poi vabbè, era anche una partita speciale perché è genovese di nascita e cresciuto nel Genoa, quindi insomma è chiaro che affrontare la squadra della propria città, la squadra in cui si è calcisticamente cresciuti, è sempre un aspetto positivo. Ma insomma, c'è stato quel 2-1 che sicuramente dà delle buone basi al Trento. A brevissimo ascolteremo quelle che sono state le dichiarazioni del trainer nell'immediato post gara. Intanto però vi ricordo di seguire anche tutta quella che sarà la giornata di TMV Radio, con interessantissimi programmi nei quali verranno approfonditi non solo i temi legati alla Serie C, ma un po' in generale a tutto il mondo pallonaro, un mondo, quello calcistico italiano e non solo, che potete seguire anche su tuttomercatoweb.com, dove siamo attivi per farvi avere nel più breve tempo possibile ogni singolo aggiornamento che riguardi tutto quello che è appunto il calcio dalla Serie A alla Serie D, passando poi per il calcio femminile e il calcio estero. Non è più tempo di mondiali, anche se ovviamente qualche scoria, tra virgolette, di questa massima competizione pallonara rimane. C'è un CT da dover decidere, sono chiaramente anche giorni caldi per la Federazione Italiana, perché ovviamente il CT da dover eleggere è quello della nazionale italiana. Ci sono poi anche tante altre nazioni che hanno un po' questo arduo compito, ma insomma direi che è sufficiente pensare a quello che accade in casa nostra. Ripeto, di tutto questo potete leggerne su tuttomercatoweb.com e sentirne parlare, confrontarvi anche mandando messaggi nella mattinata e nel pomeriggio di TMV Radio. Con A Tutta Ci torneremo domani alle ore 9:45. A tutti voi un buon proseguimento di giornata, e queste le parole di Mister Tabiani dopo l'amichevole col Genoa.
1: In sala stampa al termine di Genoa-Trento con Mister Luca Tabiani. Partiamo dal giornalista dell'Adige, Luca Vancini.
2: Allora, direi sicuramente delle buone sensazioni da questa prima uscita, soprattutto nel primo tempo. Direi che se cercavi delle risposte, non so quante, sicuramente sono arrivate.
3: Sì, vabbè, siamo contenti perché abbiamo fatto una buona gara, un buon allenamento, e a risposte dai, bene o male è un gruppo che già ha lavorato l'anno scorso, soprattutto nel primo tempo tanti ragazzi erano già con noi l'anno scorso, quindi si conoscono. E sono riusciti a interpretare bene l'allenamento, la partita, e quindi andiamo a casa con un po' più di consapevolezza, sapendo poi che sono amichevoli, sapendo un po' che sicuramente i carichi di lavoro loro sono un po' superiori a noi. Noi abbiamo cercato di comunque arrivare abbastanza preparati, anche se fino a venerdì i ragazzi hanno lavorato veramente tanto, solo ieri abbiamo rallentato un po', però non abbiamo lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì pensato a questa partita. Siamo contenti che è stata una partita corretta da tutte e due, non ci sono state discussioni, è stato un buon allenamento e penso che siamo stati un buon sparring partner per il Genoa.
2: Ecco, penso che una delle cose che forse è apprezzato di più è stata anche la personalità con cui la squadra ha giocato per tutti i 90 minuti.
3: È un po' quello che l'unica cosa che avevo chiesto, di essere aggressivi come poi vorremmo essere in campionato, sapendo che probabilmente tante volte ci potevano mettere in difficoltà, e di avere la personalità di giocare quello che vorremmo giocare noi in campionato, anche se magari avessimo incontrato delle difficoltà. Cioè, noi dobbiamo utilizzare queste amichevoli che sono tutte un po' complicate, perché poi abbiamo Parma, Sassuolo, Modena, vabbè, e quindi come se fossero partite del nostro campionato, quindi cercando di portare un po' quella che è la nostra idea, sapendo che se ci mettono in difficoltà ma ci riescono un po' di volte è un buon segno. I ragazzi l'hanno fatto, quindi sono contento, ora torniamo a lavorare e via.
1: Nicolò Bortolotti per Trentino 24.
4: Ciao mister, primo amichevole, però buoni segnali a mio avviso sia da Molina che soprattutto dal giovane Calzà in difesa, che ha fatto vedere delle ottime cose, degli ottimi interventi.
3: No, siamo contenti, sì, Wani ha fatto, è quel giocatore lì, è un giocatore generoso, attacca bene lo spazio, ha lavorato bene, schiena alla porta e anche fronte alla porta. Per quanto riguarda i ragazzi siamo contenti perché ormai è 3 anni che sono qua, quindi mi sento molto a parte della società, mi sento molto dentro al Trento Calcio, e pensare che questi ragazzi, lui, Genco, li abbiamo un po' lavorati tanto, no? E vederli giocare con questa personalità oggi fa piacere. Sappiamo che sono giovani, 2007-2008, hanno ancora tempo di lavorare, se immaginiamo Corradi l'anno scorso, non 2005, Calzà 3 anni in meno. Continuare a lavorare con i ragazzi più che con noi, ma con marcare Molina lo aiuterà molto. Dobbiamo cercare di tirare su giovani quando sono pronti, perché se no si rischia di fargli del male, però noi ci crediamo. Poi è chiaro che ci siamo affezionati, sono 2 anni che lavorano con noi, li vediamo crescere. Ti ripeto, anche Genco ha fatto un'ottima partita da play. Altri ragazzi purtroppo non li ho potuti mettere perché comunque avevamo altri giocatori da far giocare, però si stanno allenando bene, ma noi crediamo molto nel tirar su i ragazzi dal settore giovanile.
4: E più in generale ti chiedo come stanno andando queste prime giornate di ritiro e un commento a livello generale appunto sui ragazzi.
3: Oh, bene, io è un gruppo che mi piace, lo sapete, ci sono affezionato, è un gruppo che mi fa andare al campo e divertire, si divertono loro. C'è molta allegria, voglia di lavorare, quando lavorano lavorano, quando scherzano e stiamo creando qualcosa di buono già da un po', dall'anno scorso, questo gruppo sta continuando ad andare avanti. Sappiamo che ci siamo messi un'asticella, il quinto posto non è facile, però dobbiamo cercare di continuare a migliorare anno dopo anno, per ora ce l'abbiamo fatta e finché si migliora va bene, sapendo che c'è tanto da lavorare per migliorare quella posizione che abbiamo ottenuto l'anno scorso.
2: Ti faccio un'ultima domanda.
3: Posizione che abbiamo ottenuto l'anno scorso.
2: Ti faccio un'ultima domanda.

0: Essendo un ragazzo molto autocritico, ha anche sofferto il fatto di non riuscire a fare certe cose, ma verso la fine dell'anno già dopo un po' aveva iniziato a riprendere determinate cose. Ora sicuramente lo stiamo vedendo ad un ottimo livello, ha giocato 90 minuti e ne poteva giocare ancora, ma soprattutto, come hai detto te, guida bene i compagni, sa cosa devono fare. In questa settimana qua è diventato ancora più leader. È chiaro che poi, quando io spesso parlo di continuare i percorsi, più tempo stai in un posto, più ti senti importante, più ti senti senso di appartenenza. Sono molto contento per come si è presentato e per come sta lavorando, e mi auguro che possa fare un grandissimo campionato.
1: Altre domande?
2: Certo. Si è scritto anche prima.
3: Focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buonasera a tutti e benvenuti al nuovo appuntamento con il TMV News, oggi dedicato interamente al calciomercato perché, messo da una parte il mondiale, la Serie A deve necessariamente accelerare sul fronte delle trattative. Tanti grandi club ancora hanno smosso poco il proprio mercato in entrata e c'è tanto lavoro da fare per puntellare quasi tutte le rose del nostro campionato. Ci affacciamo quindi al mercato che riguarda un po' tutta l'Italia e anche la questione CT con Guardiola, che nelle scorse ore ha incontrato Maldini e Leonardo per la panchina degli azzurri. Prima però ci uniamo alle condoglianze che tutto il mondo del calcio sta riservando in queste ore a Maurizio Sarri per la scomparsa del padre Amerigo. Una notizia arrivata nelle scorse ore, un po' tutti i colleghi, allenatori e non solo, giocatori, tutto il mondo del pallone si sta stringendo attorno all'allenatore, e lo facciamo anche noi di tutto il mercato web. Detto questo, apriamo la pagina dedicata al mercato e lo facciamo col direttore di tutto il mercato web, Niccolò Ceccarini. Direttore, buonasera, benvenuto.
1: Un saluto a voi, un saluto a tutti, ben trovato, ciao Ludovico.
0: Per partire inizierei dall'attacco della Juventus. Sono diversi giorni che si parlava prima di Colomoni, poi di Pellegrino del Parma. Stamani i colleghi della carta stampata citavano anche un ritorno di fiamma per Zirkzee. Che piste sono queste per il mercato della Juventus e quanto possono essere veritiere?
1: Ma sai, la Juventus deve fare almeno un paio di attaccanti, perché la situazione è abbastanza chiara, senza Dusan Vlahovic che è andato via, con Jonathan David che comunque è sul mercato, che non sta rappresentando certo una garanzia, una certezza per l'attacco. Loro devono anche valutare quali siano i giocatori più giusti per poter dare a Spalletti un qualcosa di concreto in vista della prossima stagione, perché non essendo già andati in Champions League è chiaro che l'anno prossimo la Juventus non può fallire questo traguardo, deve andare nelle prime quattro, anche per ragioni di bilancio, ragioni economiche. È normale che un giocatore come Colomani sia sempre nel mirino. Loro hanno presentato un'offerta da 35 milioni di euro più 5 di bonus più 10% sulla futura rivendita per venire incontro, no, a quelle che sono anche le esigenze del Paris Saint-Germain. Ancora non c'è stata una risposta positiva da parte del club francese, conseguentemente è normale che in questo momento debbano fare anche altre valutazioni, altre soluzioni. Giustamente dicevi tu di alcuni attaccanti che stanno trattando, è normale che Pellegrino, comunque il Parma, chieda 40 milioni di euro. Ora, francamente, Pellegrino è sicuramente un bravo attaccante, però non mi sembra che abbia dimostrato nel corso anche dell'ultima stagione di poter valere così tanti soldi. Però giustamente tu hai bisogno, e quando hai bisogno vai a chiedere, e quando vai a chiedere ti fanno il prezzo che gli altri hanno più voglia di farti, quindi a maggior ragione cercano di prendere più soldi possibile. Zirkzee è un nome che ritorna, certo, è un nome che ritorna perché è comunque un attaccante che anche la Juventus in passato ha seguito. È un giocatore che secondo me potrebbe anche fare al caso dei bianconeri. Lui vuole, inteso come Spalletti, un giocatore forte fisicamente. Magari Zirkzee è meno mobile rispetto a un Colomani, tanto per essere chiari, perché comunque Colomani magari può giocare anche con la prima punta centrale nel caso la Juventus volesse addirittura cambiare modulo. Colo ha queste caratteristiche. È normale invece che un giocatore come Zirkzee sia più un attaccante centrale, l'abbiamo visto anche a Bologna, no? È più di movimento partendo da dietro ed è un giocatore che fa il reparto ma in una maniera diversa. Tutto dipende sempre dalle richieste del Manchester United, che come al solito può fare la differenza perché acquista tanto ma non vuole certo svendere, e quindi sicuramente è un'altra pista da tenere presente, come ce ne sono.

0: anche altri che magari adesso non sappiamo.
1: Per chiudere sul mercato della Juventus, sappiamo che la dirigenza bianconera sta cercando un portiere e negli ultimi giorni si è parlato molto del Dibu Martinez, titolare dell'Argentina fino a pochi giorni fa nella finale del Mondiale. È ancora una pista che la Juve sta seguendo e ce ne possono essere altre per la propria porta?
0: Ma guarda, io penso che sia una pista assolutamente da seguire, anche perché l'avevano scelto già da tempo e speravano che la richiesta fosse un po' più bassa. Invece continuano a chiedere cifre abbastanza alte. La Juventus vorrebbe chiudere a 7-8, considerata anche l'età, no, del Dibu Martinez. Il giocatore avrebbe dato la disponibilità al trasferimento, però siamo arrivati appunto al 21 di luglio e non c'è stato ancora uno sviluppo di questa situazione, per cui la Juve deve sistemare il discorso anche del portiere. L'hanno fatto capire, l'ha detto anche Carnevali. Nessuno si è nascosto, no, di fronte a una possibilità del genere, per cui se non si sblocca il Dibu Martinez, un'altra possibilità potrebbe essere rappresentata da Vicario. Ecco, io credo che Vicario sia uscita dal Tottenham, tanto il Tottenham in questo momento sta diventando un po' un oggetto del desiderio di tanti club, penso magari anche a Spence, no, che piace molto all'Inter, e quindi Vicario che potrebbe ritornare in Italia. Insomma, è una situazione tutta da verificare, tutta da vedere, ma io penso che faranno l'ultimo tentativo su Dibu Martinez. Se poi non avranno la possibilità di prendere Dibu Martinez, dovranno necessariamente andare su Vicario. Carne secchi non mi sembra possa essere un obiettivo, perché l'Atalanta non lo vuole dare via, e quindi credo che debbano, per forza di cose, non dico ripiegare, perché comunque Vicario è un portiere che è nel giro della nazionale italiana, quindi non si può certo dire che è una soluzione B, però magari è una soluzione diversa rispetto alla soluzione A che loro stanno valutando.
1: Il Napoli vedrà Alessandro Buongiorno operarsi al ginocchio in questi giorni, salterà più o meno metà stagione. La domanda è una: il Napoli andrà ad intervenire sul mercato per sostituire uno che è stato un pilastro di questi anni o probabilmente terrà il budget per intervenire in altri reparti?
0: Ma guarda, io penso una cosa, da quello che ho capito io, per il momento fanno la soluzione interna, per il momento si adatteranno un po' con le risorse che hanno all'interno, anche perché comunque il presidente De Laurentiis ha già dato mandato al direttore sportivo Manna di fare mercato, ma prima il mercato in uscita e poi il mercato in entrata. Quindi la mia sensazione è che per il momento debbano fare un po' di necessità virtù. Viene da pensare, no, che magari erano stati molto bravi nel provare ad anticipare una certa situazione, che era quella di Mario Chila, che volevano prendere a tutti i costi, avevano già l'accordo col giocatore, non avevano ancora l'accordo con la Lazio, ma ci potevano mettere dentro magari anche altre situazioni, tipo per esempio, non lo so, il prestito di Lorenzo Lucca oppure di altri giocatori, però non c'è stata la possibilità di fare quell'operazione, perché se oggi il Napoli avesse avuto già Mario Chila non avrebbe avuto il problema, no, di pensare a Buongiorno che si è infortunato. Quindi la sensazione è che momentaneamente resteranno così, perché comunque nel reparto, anche se è andato via Juan Jesus, i giocatori ci sono. Vedremo nella seconda parte del mercato se il Napoli potrà fare qualcosa in più. Di sicuro io credo che interverranno, magari forse in difesa avevano già visto, no, che c'era qualcosa da poter mettere dentro, da quell'infortunio di Buongiorno. Naturalmente dovranno mettere qualcosa di consistente, però al momento credo che sia una fase un po' di stanca del mercato e l'accelerazione sarà più avanti.
1: Sono le ore giuste per vedere Summerville alla Roma e oltre a questo, che cosa andrà a fare ancora la Roma sul mercato, considerando che ha ancora da piazzare diversi giocatori, per esempio Dovbyk in attacco e Sulè è un altro di cui si discute tanto, a maggior ragione dopo il rinnovo di Dybala.
0: Ma sai, allora, Sulè è un giocatore che può portare tanti milioni di euro, no, per sistemare il bilancio. È un giocatore che loro valutano 30 milioni di euro, però tutto sommato, se non arriva a questa cifra, neanche loro lo vorranno svendere. Per quanto riguarda Dovbyk, è più facile che facciano un prestito. Su Summerville hanno fatto la terza proposta consecutiva al rialzo, per vedere se West Ham l'accetta, e quindi sai, Summerville è un obiettivo importantissimo, come lo era anche Greenwood. Poi il mercato della Roma deve un po' sistemarsi, perché hanno bisogno secondo me anche di sostituire Selic, e quindi hanno tante cose da poter fare, da dover fare. Però il mercato purtroppo per gli italiani, per le squadre italiane, non è facile. Quando vai a chiedere un giocatore all'estero ci sono delle cifre spaventose, però io mi aspetto, ecco, che le big in generale, e penso in questo senso anche a squadra come la Juventus, come la stessa Inter, debbano ancora entrare nel vivo, no? Sono entrati in una fase, diciamo così, di stanca iniziale, poi ognuno ha avuto le sue problematiche, l'Inter perché ci sono stati due giocatori, Palestra e Calahiri, che non sono finiti bene come operazioni, però hanno bisogno di fare il difensore centrale, però se ci pensi bene, tutte le big, comprendendo la Juventus, l'Inter, il Milan, che comunque è partito bene, ma adesso si sta fermando, insomma, vabbè, che hanno praticamente ripreso Modric, però hanno fatto Gonçalo Ramos e Kyla, sì, ma non c'è stato ancora lo sprint forte, per cui io mi aspetto, soprattutto, non tanto adesso, quanto voglio dire, diciamo, nei prossimi giorni, che queste squadre, rompano gli indugi e vadano dritte a cercare gli obiettivi, perché comunque manca un mese all'inizio della stagione, questa è la verità.
1: Ecco, si può dire che l'essere finito il mondiale darà uno sprint decisivo, no? Perché il mondiale molto spesso rallenta le trattative, molte delle quali abbiamo già raccontato in queste settimane. Nella prossima settimana o comunque nell'ultimo mese, ci aspettiamo, no? Uno sprint per tutte le squadre di Serie A. Mi viene da pensare soprattutto a, il Milan, che hai già citato, e probabilmente anche alla Lazio, pur con tutte le problematiche che ci sono nel club biancoceleste.
0: Direi di sì, anche la Lazio, sai, purtroppo la Lazio farà un mercato di giocatori che non hanno una grande eco mediatica, però alla fine devono avere quell'importanza giusta per Rino Gattuso. Io penso che non sarà una stagione facile per la Lazio, avranno sicuramente le loro difficoltà, soprattutto a livello ambientale, non sarà semplice gestire questo anno, tra l'altro visto che Lotito, no, dopo l'acquisizione della Regina, ha anche, no, questa nuova proprietà, per cui a maggior ragione dovrà pensare anche alla Regina, ma io credo che la Lazio non farà un mercato roboante, però magari funzionale. Io mi fido molto di Rino Gattuso, che come Maurizio Sarri saprà, diciamo, tirare fuori il meglio, no, da questa squadra e da questo gruppo. E intanto nelle situazioni così difficili devi fare gruppo. Per quanto riguarda la fine del mondiale, sì, il mondiale è sicuramente terminato. È vero anche che comunque tante squadre hanno già mosso i loro passi per quanto riguarda gli acquisti, e il mondiale è finito, darà sicuramente un'accelerazione, però ricordiamoci anche che siamo verso la fine del mese di luglio, e quindi il mercato in linea di massima dalla fine del mese di luglio fino a metà di agosto non è che a grandi sussulti. Chiaramente quest'anno un effetto un po' particolare lo avrà, perché come dicevo prima ci sono delle squadre in ritardo, e magari questa può essere l'occasione giusta per ripartire velocemente.
1: L'ultima domanda e poi chiudiamo la pagina dedicata al mercato, va sulla panchina della nazionale. Maldini e Leonardo hanno incontrato Guardiola nelle ore scorse in Spagna, gli hanno offerto il ruolo di CT. Restano in lizza anche le candidature, tra le altre anche di Mancini, che era il grande favorito fino a pochi giorni fa. Quanto è possibile che Guardiola accetti veramente questo incarico e come stanno le cose?
0: Ma come stanno le cose lo sanno loro tre, Maldini, Leonardo e Guardiola, quando ne hanno parlato. Io non lo so, se Guardiola è così interessato, no, al progetto della nazionale italiana. Può darsi di sì, come può darsi che magari, diciamo, sia una cosa che non lo attragga fino in fondo. Io non so su quanto questo tentativo possa permettere, alla nazionale di avere come CT Guardiola, ma il fatto stesso che ci abbiano provato vuol dire che loro vedono in Guardiola, volevano un nome altisonante, roboante, un allenatore che comunque è probabilmente tra i primi tre al mondo, no, come importanza in questo momento. Vuol dire che si può fare cose in grande. Ecco, il tentativo, secondo me, va analizzato il tentativo. Il tentativo vuol dire che si può fare cose in grande, non si vuole lasciare niente di tentato e si vuole andare su giocatori, o meglio, su allenatori che comunque sono stati anche grandi giocatori, ma anche grandi allenatori. Che però io dico sempre, su Guardiola, a me piacerebbe come idea, però Guardiola ha sempre allenato grandi squadre. Non è che Guardiola ha allenato squadre con giocatori, tra virgolette, normali, cioè nel senso tutti giocatori di altissima qualità, quindi non so se proprio è il profilo giusto per far crescere, il nostro club, inteso come Club Italia, però è un grande nome, quindi vedremo. Poi è vero, Pirlo, Mancini, ho sentito Malagò, no, che ha detto ci vorrà ancora un po' di pazienza. Io penso che entro la fine di questa settimana dovrebbero arrivare alla quadra, ecco, sinceramente.
1: Direttore, grazie mille, come sempre, a presto e buon lavoro.
0: Grazie a voi, un saluto a tutti e buona trasmissione. Ciao Ludovico, ciao.
1: Diamo il benvenuto in trasmissione a un collega che segue da vicino il Como per la provincia. Sto parlando di Nicola Nenci che ci dà una mano a fare il punto su Ilariani. Nicola, buonasera, benvenuto.
2: Ciao, ciao a tutti. Ciao,
1: In queste
2: ciao.
1: ore è impazzita la voce che vorrebbe il Como su Moise Kean. Per le verifiche che sono state fatte, risulterebbe ad ora un contatto tra la società Lariana e l'entourage del giocatore più che con la Fiorentina. Ti chiedo, Nicola, se anche a te risulta questa versione e se il Como davvero sta pensando di prendere Ken.
2: Allora, per quel che ne sappiamo noi, c'è stato un contatto tra le parti qualche tempo fa, potrei dire forse un mese fa, un mese e mezzo fa, era stato un primo abboccamento in cui evidentemente non si era trovata la quadra. È vero che sono tornati in pista le discussioni, i contatti nelle ultime ore. Non riusciamo ancora bene a capire, come avete detto voi, qual è il flusso. A me sono sembrati un po' freddini qui a Como, ma sappiamo che è una società molto riservata. A noi ci dicono nulla praticamente, a 3 ore dalla firma di Liberali, secondo la società eravamo vicini a vedere sfumare anche quella trattativa, perciò so che è stata definita un po' fredda, perciò da Fonte Como è una trattativa non così calda, quasi da far pensare che sia anche un contatto dell'entourage del giocatore. Mi sembra di capire che l'ipotesi Como sia molto gradita al giocatore. Però l'ostacolo, poi la questione legata alla Fiorentina è tutta un'altra strada. Quello che è certo è che il Como sta cercando una punta. Ken ovviamente non si discute. Credo anche che, ma questo è un mio pensiero, che il Como, un po' chiamiamolo sotto accusa, tra virgolette, o comunque criticato, o comunque commentato per non avere giocatori italiani in rosa, ma ok, ha preso Liberali, però c'è tutta una cosa da costruire. A livello di immagine, certo che dover scritturare il centravanti della nazionale avrebbe un peso dal punto di vista mediatico importante, perciò io vedo una trattativa possibile anche da questo punto di vista. Sarebbe un colpo importante anche su quel fronte, ovviamente oltre che tecnico, perché il Como ha Dovikas, che è un giocatore che l'anno scorso è stata la sorpresa del campionato, ma ancora da verificare a questi livelli in Champions. Dovikas ha fatto ottimi numeri, ma non ha per esempio mai segnato alle grandi, per dire, no? Perciò, insomma, è un giocatore che va confermato, va visto, va rivisto. E poi c'è la questione Morata che blocca un po' tutto, il giocatore non si sa cosa succederà, a me sembra un po' più lontano dal Como, ma comunque si sta allenando col Como, si aspettano eventuali offerte dall'America, però è un giocatore di grande esperienza, un giocatore che avendo ricostruito la sua serenità familiare potrebbe anche performare l'anno prossimo, un giocatore che potrebbe dare esperienza a livello Champions al Como, perciò io non lo darei per fuori. Però è certo che il Como sta cercando un attaccante di peso importante.
1: Ken ha delle alternative ad ora seguendo queste parole perché la Serie A comunque vede un mercato attaccanti che ad oggi ribolle e affianca tanti nomi a tante squadre, per esempio Dovbyk, per esempio Pellegrino, per dirne due. Detto questo, come sottolineavi anche tu, il Como ha anche bisogno di italiani, anche per questioni di liste UEFA, l'anno prossimo farà la Champions. Sono questi o altri nomi che sta vagliando il Como che vi risulti oltre a Ken?
2: Allora, il Como ha una visione molto determinata che è figlia di quella filosofia che ha portato la Spagna a vincere il Mondiale. Tanto è vero che ci siamo occupati in lungo e in largo di questo aspetto sul giornale. Insomma, qui c'è un cantiere che risponde a quella filosofia ed è anche il motivo per cui questa squadra e questa società sono state viste in una certa maniera all'inizio e adesso si sta un po' cambiando parere, capendo che dietro a questo, al modo di fare mercato, di costruire, di giocare e di fare le scelte, c'è quella filosofia lì. Per questo ti rispondo dicendo che il Como sugli italiani ha sempre detto che prenderà e prenderebbe gli italiani che primo servono a Fabregas e secondo su cui si può trattare in maniera logica anche a livello di prezzo, perché è evidente che su certe scelte e certi contatti si è andati molto su di prezzo. Credo che, per esempio, l'abboccamento con Cambiaso, che poi è finita lì, e con altre soluzioni, sia stata anche un po' abbandonata per questo, sapendo che il Como ha bisogno di italiani, si alza il prezzo. Io credo però che la filosofia, al di là del prezzo, sia quella di accontentare Fabregas e di prendere giocatori che siano funzionali a Fabregas. Dunque, il Como ha bisogno di italiani, vuole mettere gli italiani in rosa, per poter avere più giocatori possibili in rosa per la lista Champions, ma non è disposto a prendere italiani tanto per averli. È disposto addirittura ad andarsi a giocare la Champions con una rosa ridotta, con giocatori funzionali a Fabregas e non con una rosa completa, ma con giocatori poi che starebbero ai margini.
1: Sulla scia di questo discorso, allora Nicola, ti chiedo se il Como non possa approfondire con la Fiorentina, oltre a Ken, il discorso per Comuzzo, che era un giocatore che era uscito come nome in orbita Como un po' di tempo fa, però non si è mai scaldata tanto come pista di mercato. Può tornare in auge e oltre a Comuzzo, ci sono altri difensori che sta studiando ad ora il Como?
2: Secondo me, Comuzzo no. In questo caso, credo che la smentita di Ludi, direttore sportivo, di qualche giorno fa sia sincera. È stato abbastanza tranciante. Credo che la trattativa per Comuzzo si sia arenata definitivamente, ammesso che sia mai iniziata. Per quanto riguarda i difensori, qui adesso stanno cercando Chalobah del Chelsea, perciò sono concentrati su questa scelta. Poi hanno Ken Faramon già in rosa, è arrivato Cuenca, abbiamo Goltadiga in rosa. Credo che se dovesse arrivare Chalobah, si è parlato poi di Sanchez del Galatasaray, ma insomma credo che le due scelte siano su queste figure.
1: Nicola, grazie mille del tuo contributo. A presto e buon lavoro.
2: Grazie a voi, ciao, buon lavoro, ciao.
1: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Per questa sera è tutto, torniamo domani con un altro appuntamento. Buona serata.

0: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
1: Buon pomeriggio da Marco Piccari
2: e da Francesco Tringali. Ciao Marco, buon pomeriggio.
1: Ciao, benvenuti da Tutto Mercato. Oggi parte questo nuovo format che vi accompagnerà fino al 14 di agosto, dove avremo filo diretto con, tra pochissimo, proprio con la redazione di Tutto Mercato Web, con le ultimissime, cercando anche di capire quali saranno gli scenari, le trattative e via dicendo, e poi avremo i collegamenti con i corrispondenti che stanno seguendo le varie squadre. Ogni giorno avremo vari focus nei blocchi che andremo così ad affrontare nel corso di questo pomeriggio con voi in diretta fino alle ore 17. Oggi insomma abbiamo un bel menù, caro Francesco.
2: Sì, un bel menù che condivideremo con voi, con gli amici di Gol TV, con gli amici del canale 61 di Netwick. Benvenuti in questa che è la prima puntata, la puntata
1: anche
2: di
1: Italia
2: Sordio.
1: 7, mi raccomando. 7, adesso sì, devi aggiungere qualcosa in più.
2: Okay,
1: sono
2: grande.
1: Cambiate delle coordinate. Caro.
2: Okay. In questa puntata di TMV Radio Sport, appunto, calciomercato e ritiri, perché non solo mercato, ma anche tanti temi legati alle squadre che vivono in questi giorni, in queste ore, i ritiri, e ovviamente incrociate a quelli che sono i temi più importanti di questa di queste settimane. Perché, caro Marco, tra le tante cose c'è anche il mercato del commissario tecnico, perché aspettiamo ancora una comunicazione in questo senso.
1: Arriverà,
2: probabilmente sarà stata stabilita anche una deadline, perché praticamente manca pochissimo anche al match d'esordio, neanche due mesi al match d'esordio col Belgio in Nations League, e sicuramente si attende la risposta di Guardiola. La Gazzetta è un po' più pessimista,
1: sì, sì.
2: Perché insomma, rifacendosi anche alle sue dichiarazioni di qualche giorno fa, in cui diceva di volersi prendere una pausa per stare un po' di più con la famiglia, diciamo, questo fa pensare che si vada verso
1: delle scelte diverse, dai.
2: Però se si è seduto al tavolo, mi viene da pensare che se si è seduto al tavolo, evidentemente è perché una minima intenzione magari può avercela.
1: Senti, siccome intanto salutiamo naturalmente come sempre il comparto tecnico con Andrea Maglioc e Claudio Ferraresi in cabina di regia, in redazione c'è Daniele Petroselli, tu sei qui con me, sarai in diretta tutto il pomeriggio con me, e dunque diamo anche degli aggiornamenti, perché vado su Tutto Mercato Web al volo, tra poco poi ci colleghiamo proprio con Lorenzo Di Benedetto in questa apertura, perché arrivano anche le dichiarazioni dei dirigenti praticamente delle squadre che in questo momento stanno preparando la nuova stagione. Parto dal Bologna, Fenucci su Orsolini ha parlato e dovremmo arrivare al prolungamento. Siccome ti ricordi l'avevamo già affrontato questo tema nei giorni passati, stiamo facendo uno sforzo, dice appunto Fenucci. Andiamo all'interno del pezzo a cura di Gaetano Mocciaro, dove appunto riporta le dichiarazioni di Fenucci. Eccolo qui, qual è la situazione di Orsolini, l'andiamo a prendere al volo. Orsolini l'ho visto bene, sta lavorando tanto anche lui, era preoccupato per per il cuore prima, perché aveva pulsazioni elevate, non stava scherzando, sta bene, la situazione è che stiamo dialogando con lui, non siamo lontanissimi, quindi se non ci dovessero essere altre sorprese, sempre relativamente agli aspetti economici, credo che alla fine dovremo arrivare al prolungamento del contratto, e quindi si va verso il rinnovo e prolungamento per Orsolini, che è stato un punto di riferimento importante in questi anni al Bologna.
2: Se rimani sul primo piano di Tutto Mercato Web.com, c'è anche una notizia.
1: Facciamo tutto
2: poco
1: live,
2: commenteremo.
1: Qual è la notizia?
2: Anche con Lorenzo Di Benedetto, perché Paratici starebbe puntando su Matti con le parti a lavoro, ecco, per cercare l'intesa. Perché Paratici è scatenato, non si ferma dopo i 5 acquisti già portati a casa dall'inizio di questo mercato. Adesso punta un bel esterno offensivo per il 4-3-3 di Fabio Grosso, e con Sulè. Sulè che tra l'altro potrebbe essere, lo stiamo dicendo da giorni, potrebbe essere il grande sacrificato della Roma, che entro fine luglio deve fare una bella operazione in uscita, e Mati Sulè potrebbe essere questa. L'entourage dell'argentino, leggiamo su tutto mercato web, sta parlando con il club per provare ad arrivare ad un accordo non semplice da mettere in piedi. Attualmente la Roma Sulè guadagna 2 milioni e mezzo a stagione, una cifra alta per la Fiorentina, ma non impossibile da raggiungere, e proprio per questo le parti sono al lavoro per cercare l'intesa. Una volta trovata la quadra con il calciatore, la Fiorentina dovrebbe poi andare a trattare con la Roma, che non valuta poco il calciatore, ma che comunque lo ha messo sul mercato per fare cassa. Nei prossimi giorni i colloqui proseguiranno con Sulè, che preferirebbe magari un'esperienza all'estero, magari in Premier League, senza che però nessun club inglese sia arrivato a bussare alla porta né del giocatore né della Roma. Un po', aggiungo io, caro Marco, un po' un incompiuto ancora questo giocatore, pagato 30 milioni dalla Roma.
1: Forse meglio l'anno scorso di quest'anno passato.
2: Sì, ma anche l'anno scorso, bene all'inizio, poi però non è un calciatore che...
1: Guarda, a me piace molto, ti devo dire, mi aspettavo sicuramente qualcosa di più con Gasperini, proprio per... pensando, no, ad un allenatore che guarda molto il lato offensivo, lui un giocatore propositivo, mi aspettavo di più, però insomma complessivamente non mi è sembrata una stagione proprio negativa quella di Sulè. Non è uno che segna tantissimo, quindi forse dovrebbe migliorare quell'aspetto.
2: Non lo vedo neanche uno che è mai stato un leader tecnico, no. Cioè gli manca un po' anche quella personalità per imporsi, cioè non l'ho ancora inquadrato come calciatore, però ovviamente preso in un contesto non mi ha entusiasmato la Roma, però sicuramente per la Fiorentina come sesto colpo e per un colpo da 4-3-3 sicuramente sarebbe davvero l'ennesima bella operazione da parte di Paratici.
1: Sì, ti devo dire che lo vedrei bene alla Fiorentina. Forse una piazza più adatta a lui, quindi è interessante, vediamo quali saranno poi tra poco. Comunque lui quest'anno ha segnato 6 gol in campionato, 5 assist in 33 presenze, non certo, no, era soltanto una curiosità che volevo vedere della scorsa stagione, dove più o meno diciamo i numeri sono quelli, dai, 5 gol e 5 assist, diciamo che ha un rendimento più o meno... Sì. Abbastanza regolare, no? Ha giocato qualche partita in più quest'anno rispetto all'anno scorso, rispetto alla stagione 24-25, però siamo lì come rendimento.
2: Sì, il rendimento, i numeri diciamo non lo condannano, però ecco, ti ripeto, sì che la Roma lì davanti era costruita con tutti i piedi mancini lo scorso anno, tutti sinistri, tutti, però non è mai, anche quando per esempio è mancato Paolo Dybala in lunghi tratti della stagione della Roma, non è mai, è vero una cosa, che quest'anno rispetto allo scorso anno ha sofferto parecchio per la pubalgia, e questo glielo possiamo dare come attenuante. Però mi rimane ancora complicato stabilirne una valutazione, poi io leggo questo pezzo e mi dicono che per lui punterebbe ad arrivare in Premier League. Io ti dico, per me è un buon giocatore da Serie A, e soprattutto con una valutazione che non scavalca i 30 milioni, ovvero quanto la Roma lo pagò 2 anni fa dalla Juventus.
1: Altro focus su altro giocatore, anche lui al centro, no, di una situazione un po' caotica, mi riferisco a Zaniolo, caso chiuso o no? Intanto l'attaccante ha saltato l'allenamento di oggi, quindi attenzione, perché Zaniolo ai ferri corti con l'Udinese da un po' di giorni, insomma non è stato contento di come è avvenuto il rinnovo, scalpita secondo me per andare via, questa è una mia diciamo così sensazione, ma poi voglio dire quello che sta succedendo. Allora, il caso Zaniolo si risolverà, la domanda che viene fatta su tutto il mercato web, le notizie degli ultimi giorni fanno pensare che il riavvicinamento recente possa portare al tanto agognato rinnovo di contratto con l'Udinese, che però nel frattempo registra anche nella giornata di oggi, stando a quanto appunto riferisce Sky, l'assenza del fantasista classe 99 dal campo di allenamento allenamento, quindi non si è presentato. Sembra però un'assenza legata unicamente alla volontà di arrivare al più presto alla fumata bianca e a firmare appunto il nuovo vincolo con i friulani. I discorsi, quindi sembrerebbe, no, arrivarsi, si potrebbe arrivare a questa conclusione, i discorsi per un nuovo accordo triennale fino al 30 giugno del 2029 con ingaggio alzato a 1,8 milioni di euro a stagione. Stanno procedendo appunto in questa direzione le due parti, anche perché per domani, quando l'Udinese partirà alla volta della località austriaca di Lienz per la seconda parte del ritiro, i bianconeri si aspettano di avere Zaniolo assieme a loro a bordo e quindi diciamo di iniziare il lavoro per la prossima stagione.
2: Sì, non ho capito bizze. Non ho capito che ancora una volta che tipo di scelte, chi sta consigliando anche questo calciatore che aveva trovato la sua dimensione ottima secondo me ad Udine. Adesso secondo me ho avvertito degli interessi da parte di qualche squadra, perché si è rischiato veramente la rottura da questo punto di vista. E adesso vediamo, perché si sta tentando di riappacificare questo rapporto tra l'Udinese e Zaniolo con tante squadre. Si è fatto anche il nome della Juventus, che rimane dunque alla finestra.
1: Ok, allora possiamo andare in collegamento con Lorenzo Di Benedetto, che lo vediamo. Ciao Lorenzo, ben trovato,
3: ciao,
1: buon pomeriggio. Lori.
3: Ciao, allora, ciao ragazzi, buon pomeriggio.
1: Senti Lorenzo, stavamo dando un'occhiata un po' agli aggiornamenti su tutto mercato web. Siamo partiti con Sulé, tra l'altro il pezzo a tua cura, insomma, sul futuro di questo giocatore. Quindi lui vuole la Premier, però è spuntata anche la Fiorentina, quindi potrebbe essere un altro obiettivo di Paratici, che sta dominando questa parte iniziale del calciomercato.
3: Sì, anche perché insomma la Fiorentina deve accelerare sull'unica zona del campo in cui per ora non è stato fatto niente, ovvero gli esterni d'attacco. La Fiorentina ha fatto un mercato sulla carta, chiaramente, perché poi sarà il campo a parlare, ottimo fino a questo momento, perché ha preso giocatori molto interessanti, praticamente ha rivoluzionato la difesa, perché in attesa dell'arrivo di Valdepeñas dal Real Madrid, che andrà a fare il terzino sinistro, poi Dragusin, Vieri in mezzo alla difesa e Jimenez, che prenderà il posto di Dodò, che verosimilmente lascerà la Fiorentina. Quindi difesa totalmente nuova per la Fiorentina, centrocampo quasi, perché due terzi a parte Fagioli sono arrivati Atta dall'Udinese e Ulai dal Trabzonspor, e poi adesso bisogna completarla questa rosa, questa squadra, perché mancano, io dico, almeno tre esterni d'attacco, perché la Fiorentina ne ha zero in questo momento, e chiaramente per giocare col 4-3-3 di Fabio Grosso ne serve un minimo due, è chiaro, però un rincalzo almeno lo devi avere. Quindi la Fiorentina deve muoversi e è in contatto con l'entourage di Matthias Sulé, che comunque è in uscita dalla Roma. La Roma lo potrebbe cedere anche in prestito con diritto / obbligo di riscatto. Ma soprattutto bisogna trovare per la Fiorentina l'accordo con Sulé, perché Sulé guadagna 2 milioni e mezzo alla Roma, non è una cifra esorbitante, però non è neanche bassissima per la Fiorentina, che comunque ha tantissimi giocatori in rosa. Quindi vedremo come andranno le trattative, se la Fiorentina insomma riuscirà ad avvicinarsi a quello che Sulé vuole, poi andrà a parlare con la Roma e dovrà trovare l'accordo con Giallorossi. Però diciamo siamo ai primi contatti, vediamo quello che succederà nelle prossime ore.
1: Beh, comunque è un obiettivo, appunto un esterno che potrebbe diciamo così rinforzare il fronte offensivo della Fiorentina. Ci sono domande per te, anzi avvisiamo subito gli ascoltatori che durante appunto queste giornate nello spazio proprio con Lorenzo Di Benedetto, ma in apertura le domande di mercato sono molto ben accette, come stanno già arrivando, e quindi le rigiriamo subito a Lorenzo al 331 82 00 213.
2: Sì, perché volevo capire la situazione legata a Ken, sempre rimanendo Fiorentina, però in uscita, considerando l'indiscrezione sul Como.
3: Allora, sì, è uscito il Como, per il semplice fatto anche perché, che lo diciamo insomma, da inizio mercato, o meglio dall'inizio, dalla fine della passata stagione, quando il Como si è qualificato prima in Europa e poi in Champions League, il Como deve comprare i giocatori italiani, c'è poco da fare, perché altrimenti avrà una lista UEFA monca, perché ci sono quattro giocatori che devono essere per forza italiani, quindi deve correre ai ripari perché non ne ha praticamente, e Moise Kean secondo me sarebbe l'acquisto ideale per il Como. È vero che c'è insomma che l'attacco del Como ha fatto bene con Dubikas l'anno scorso, però insomma Kean, se il Como si dovesse ritrovare il Kean del primo anno alla Fiorentina, l'ho scritto anche nell'editoriale, sarebbe un colpo da trofeo, insomma, che il Como che potrebbe veramente puntare a vincere la Coppa Italia, per esempio, perché insomma Champions e campionato mi sembra proibitivo, però insomma avrebbe tutte le carte in regola per avvicinarsi alla vittoria di un trofeo. E quindi il Como ci sta pensando, anche qui stiamo soltanto alle prime battute, c'è stato un primo colloquio, non sappiamo bene partito da quale
1: ma è una
3: parte.
1: Destinazione, ti chiedo Lorenzo, è una destinazione gradita? Sarebbe una destinazione gradita al calciatore?
3: Ma sai, in questo momento passare dalla Fiorentina al Como è un upgrade, quindi è chiaro che se Kean ha accettato la Fiorentina due anni fa...
1: Soprattutto economico, permettimi di dire.
3: Ma guarda, su quello Kean prende 5 milioni di euro l'anno a Firenze, non è che prende... che prende due noccioline, quindi già arrivare a farselo pareggiare secondo me non sarà semplicissimo, perché il Como spende tanto di cartellini, però non ha il monte ingaggi faraonico, e quindi vediamo insomma, secondo me il Como ci proverà in maniera abbastanza pesante, e soprattutto la Fiorentina non lo ritiene incedibile, perché nell'ottica della rivoluzione totale che vuole fare la Fiorentina e che sta facendo la Fiorentina, dove vuole avere meno giocatori possibili possibile della passata stagione, dove c'è stato anche a livello mentale ci sono stati tanti problemi, ecco, Kean potrebbe partire la Fiorentina, la clausola da 62 milioni di euro è scaduta il 15 luglio, quindi adesso si andrà a trattativa libera, io credo che la Fiorentina per 40-45 milioni lo lascerebbe partire Kean.
1: Senti, c'è una domanda, anzi, dei nostri ascoltatori, così te la rigiro subito. Alessandro ci scrive e vuole sapere qualcosa sul Milan. Jimenez rimarrà a Fulgruc? Domanda quindi se Jimenez su Fulgruc, e quale potrebbe essere l'attacco del Milan per il prossimo campionato? Grazie, un saluto a tutti noi. Vai, Lore.
3: Allora, sono giocatori chiaramente che possono uscire, però bisogna capire se arriveranno delle offerte, soprattutto per quel che riguarda Jimenez, perché è stato pagato 30 milioni di euro un anno e mezzo fa, e quindi non è che lo puoi regalare, perché devi ammortizzare, non puoi far minusvalenza, quindi è più complicato rispetto a Fulcrug. Che Milan sarà in attacco in questo momento è impossibile da capire,
1: Poi c'è capire pure Leao, cosa succede con Leao.
3: Ne abbiamo poche, perché Leao prima del Mondiale ha detto che vuole andare via, però se vuole andare via deve portare l'offerta, perché se no non è che il Milan lo regala, perché Pulisic interessa vari club, ma il Milan lo vuole blindare a tutti i costi. La certezza, l'unica certezza in questo momento è Gonzalo Ramos, che è arrivato adesso, il Milan ha fatto un'operazione molto molto onerosa insomma dal punto di vista economico importante, e lui sarà il giocatore al centro dell'attacco del Milan, poi il resto dipende tutto dal mercato e dalle prossime settimane.
1: Allora, poi Massimo parla di Zaniolo, perché abbiamo letto anche l'approfondimento su tutto il mercato web della situazione di Zaniolo. Massimo critica moltissimo Zaniolo.
2: Io ne ho un'altra per Lorenzo, perché volevo capire come
1: giudica.
2: Uniamo
1: Zaniolo e la tua, dai.
2: No, come giudica l'acquisto di Somerville della Roma, perché è praticamente fatta, sembra essere praticamente fatta per una cifra anche importante, 50 milioni sarebbe il giocatore praticamente più costoso della storia della Roma. E quindi un giudizio sia tecnico, ma anche insomma su un'operazione che D'Amico, la prima grande operazione di D'Amico, che è quella praticamente più onerosa della storia del club giallorosso.
3: Allora, considerando le altre onerose, le altre più onerose del, della storia della Roma, i tifosi della Roma staranno toccando ferro, perché insomma si parla di Schick, per esempio, come giocatore più pagato, più di Batistuta, sì. Mi viene da piangere. Però chiaramente erano tempi diversi e c'era anche una moneta diversa, quindi è cambiato veramente tutto. Come la reputo questa operazione? Folle, perché 50 milioni sono tanti, sono veramente tanti. La Roma deve far, io non capisco bene qual è il discorso della Roma, che magari deve cedere Coné per prendere Somerville. Chiaramente sono due ruoli completamente diversi, però la Roma che deve fare plusvalenza cederà Coné molto probabilmente, e poi però spende 50 milioni per Somerville. Non è molto chiara questa cosa. Chiaramente partirà anche su Le in ogni modo, insomma, o Fiorentina o altro, però la reputo folle soprattutto perché stiamo parlando di un club, il West Ham, retrocesso l'anno scorso. Quindi tu sei andato a comprare un giocatore, come se qualcuno arrivasse a comprare un giocatore in Serie B in Italia e lo paga 50 milioni. Cioè, poi tutto può essere, ci mancherebbe altro. Però non è che abbia, insomma, fatto parlare tanto di sé Somerville fino al Mondiale. Giocatore normale in Premier League, 7 gol l'anno scorso. Vediamo, tutto chiaramente qua, poi quando dai un giocatore nelle mani a Gasperini può diventare il giocatore più forte del mondo, quindi vediamo. Però 50 milioni secondo me sono una follia totale.
1: Senti, prima di chiudere questo blocco, tra poco faremo un approfondimento sia Juventus che Inter, però ti chiedo come si stanno muovendo, hanno nel mirino qualcosa in questo momento oppure sono sempre i soliti nomi e da lì non ci spostiamo, Lorenzo?
3: Sono sempre i soliti nomi, non c'è niente da fare. Cioè, la parte dall'Inter che deve trovare il sostituto di Dumfries, no? Ci sta provando ormai da settimane. Prima è arrivato il caso Palestra, che l'Inter pensava di poter prendere e poi non ha preso perché è andato al Chelsea. Poi c'è stato Galaili, che insomma è arrivato addirittura a svolgere interamente e a passare interamente le visite mediche, poi è andato a prendere i donne Talconi e gli è stato detto di no, e quindi l'Inter non l'ha potuto tesserare. Adesso l'obiettivo numero uno dell'Inter è Spence per la corsia laterale. Vediamo, insomma, il Tottenham vorrebbe 30 milioni per il nazionale inglese, che ha fatto molto bene al Mondiale, però vediamo, insomma, se si arriverà a quei 30 milioni. La cosa che mi fa, non so, riflettere un po' è che per la seconda volta sta succedendo la stessa cosa all'Inter. Ovvero l'Inter va dall'Atalanta con un assegno da 45 milioni di euro, senso figurato chiaramente. L'anno scorso era successo per Lookman, quest'anno è successo per Palestra. Poi magicamente fa fatica a chiudere colpi come Spence a 30 milioni. Quindi io dico, è come l'anno scorso, poi alla fine comprò soltanto Diouf, no? A 25 milioni di euro. Quindi non me la spiego questa cosa, cioè se l'Inter li ha questi soldi perché non li spende? E quindi poi mi viene da pensare che tutto questo traccheggiare su Palestra, che poi il buon Beppe Marotta ha attaccato la gente, Alessandro Lucci, per averlo portato al Chelsea, però vorrei che magari l'Inter tutti questi soldi non ce li abbia.
1: Che succede?
3: Perché tutte le volte si incastra su queste cose, quindi vediamo, insomma, se tirerà davvero fuori i soldi l'Inter e riuscirà a prendere Spence, che costa 30 milioni. Per quel che riguarda la Juve, cerco di essere più breve, c'è sempre il nome di Colomani che mi fa impazzire a me, perché non è possibile davvero che per 4 sessioni di mercato la Juve non riesca ad andare dietro a un altro attaccante al di fuori di Colomani. E poi adesso si chiuderà anche la vicenda di Dibu Martinez, perché è finito il Mondiale, adesso Dibu Martinez andrà in vacanza, ma differentemente da quanto non poteva e non voleva fare durante il Mondiale, perché voleva pensare soltanto all'Argentina, ecco, in vacanza penserà invece anche a quello che sarà il suo futuro. Vediamo se Dibu Martinez parlerà con l'Aston Villa per chiedere di essere mandato via, e la Juve deve essere lì alla finestra pronta nel caso in cui davvero il Dibu Martinez si mettesse di traverso contro le parole che anche un dirigente dell'Aston Villa qualche giorno fa disse, no, che non avevano nessuna intenzione di cedere il Dibu Martinez. Quindi vediamo quella che sarà la volontà di, del Dibu Martinez.
1: Bene, bene, bene. Lorenzo, ti sto per salutare, ti devo dire che ieri abbiamo parlato di un argomento che tu avevi trattato, mi sembra, in un tuo editoriale, adesso vado un po' a memoria, ossia il discorso di Messi e il pallone d'oro. Tu glielo daresti, vero, da quello che
3: io
1: ho
3: sì.
1: letto, giusto? Io sono d'accordo con te. Ci ha fatto discutere molto questa cosa, fa discutere anche, ho visto, nei social. Quindi io ero d'accordo con te, anch'io glielo darei.
3: Ma è un argomento che non potrà mai mettere tutti d'accordo, ognuno ha la sua idea. C'è chi dice giustamente, dice, ma ha giocato in America, insomma a Miami, sì, per tutto l'anno, come fai a dare il pallone d'oro a uno che non gioca in un campionato competitivo? Ed è giusto, ed è giusto come ragionamento, non dico il contrario, però ha fatto un mondiale pazzesco. E siccome il mondiale ha sempre inciso sul pallone d'oro, perché io voglio un bene dell'anima a Cannavaro, che 20 anni fa ci ha fatto vivere un'estate pazzesca. Però
1: esatto,
3: ora ragazzi, se Cannavaro è da pallone d'oro, allora io
1: non darla a me,
3: vado dal parrucchiere a farmi la permanente. quindi non... per questo dico che Messi, per quello che ha fatto vedere in questo mese, secondo me il pallone d'oro se lo merita.
1: No, no, ma poi lasciami dire una cosa e poi ti salutiamo, sempre su Messi. Adesso stanno uscendo fuori tante cose, mettono sui social, postano la scenetta tra lui quando dice all'arbitro che aveva messo la mano davanti, Cucurella. Ora, e tutti dicono, guardate che scenetta, che cosa fa, che livello. Però voglio dire, per carità, magari lì fa un tentativo di spia all'arbitro. Però vorrei ricordare, allora dicono, per questo non si può paragonare a Maradona. Io sono sempre stato un maradoniano, però non ci dimentichiamo che il tanto famoso gol della mano de Dios è un gol irregolare. E quindi la furbata l'ha fatta pure Messi. Cioè, quindi voglio dire, a me sta cosa qui, che adesso dobbiamo sminuire Messi per questa scenetta ed esaltare Maradona quando, per carità, a livello comportamentale non era un santo, insomma. Quindi no, usiamo il campo, se sei d'accordo Lorenzo, che forse sia il parametro più giusto, no? Ste scenette per squalificare un calciatore di questo livello. Vabbè, comunque era un'osservazione così a chiudere questa cosa. Va bene Lorenzo, noi ci sentiamo con voi nel finale, poi adesso abbiamo il giro con i corrispondenti che ci porteranno un po' di news relative alle singole squadre. Per il momento grazie, a domani.
2: Ciao Lorenzo.
3: Ciao, ciao ragazzi, a domani. Ciao.
1: Un saluto e grazie ancora Lorenzo Di Benedetto, la redazione di Tutto Mercato Web. Mi vuoi aggiungere qualcosa? Andiamo in pausa.
2: No, andrei in pausa perché poi c'è da parlare anche di questo nuovo nome per quanto riguarda la Juventus, che è Joshua Zirkzee.
1: Oh, Marco, finalmente un nome nuovo, perché sennò qui siamo sempre tra Kolumani e Pellegrino. Ma esatto, dai, questo già li supera tutte e due.
2: Vediamo se c'è qualcuno, dai, che se lo prende, però
1: Va bene. A tra poco.

0: Ci siamo, benvenuti di nuovo a Tutto Mercato in questo pomeriggio con Marco Piccari e Francesco Tringali. Ci siamo, Francesco? Allora.
1: Sì, ci siamo, caro Marco, e insomma dobbiamo una risposta ai nostri radioascoltatori, specialmente ai tifosi della Juventus, perché stamattina da Tutto Sport è tornato in auge il nome di Joshua Zirkzee. E sappiamo che lui è reduce tra l'altro da 2 anni complicati al Manchester United e quindi spera in un rilancio. A gennaio era stato il turno della Roma, se ti ricordi, sì, prima dell'arrivo di Malen, adesso è il turno della Juventus. Però ne parliamo con chi può aiutare.
0: Ma no,
1: perché andiamo dal corrispondente a Torino, Camillo De Michelis. Ciao Camillo, ben ritrovato, buon pomeriggio.
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, Zirkzee, che cosa ci puoi dire? È finalmente un nome nuovo lì davanti? O non mi dire no, ma sai, Colomani rimane in pole position.
1: E invece ti dirà così, secondo me. Guarda,
0: Camillo,
1: che...
0: benvenuto intanto.
2: Sì, ti dovrò dare una delusione, perché il nome Colomani, io non sono nessuno per smentire e confermare una notizia di un quotidiano, però quello che posso dire è che a me risulta che la volontà della Juventus è quella di fare Colomani e poi cercare di abbinarlo a Matteo Pellegrino. Questa è la volontà della Juventus. Poi eventualmente, se con Colomani non si riuscirà a sbloccare questa situazione, che tra l'altro è vero va avanti da anni ma con dirigenze diverse, e soprattutto Spalletti ha chiesto Colomani, quindi è una cosa che provo a dire anche spesso su Radio Bianconera: non è un'incapacità di cercare un altro nome, è una volontà dell'allenatore. L'allenatore ha chiesto Colomani, vuole Colomani, sta cercando, no, insieme alla società, di chiudere questa telenovela, e fino a quando non si avrà una fumata o bianca o nera definitiva, comunque il nome è Colomani. Zirkzee è un attaccante che non ha fatto bene allo United, però la Juventus ha già David che attacca poco la porta, che vive poco per il gol, e non è stata un'avventura abbastanza semplice quella di David alla Juve, quindi onestamente anche per caratteristiche non lo vedo così adatto al gioco della Juventus.
0: Tramonta l'idea Vlahovic definitivamente?
2: Ma su Vlahovic non possiamo mai chiudere completamente la porta, perché né la Juve né il giocatore hanno salutato, no? Quindi in questo caso c'è sempre un pochettino un fantasma di Vlahovic che aleggia per le zone della continassa. Però se devo dirti, in questo momento Vlahovic può tornare alla Juve, non saprei, perché dipende tutto da lui. Soltanto Vlahovic e il papà hanno ben chiaro, no, la situazione. Il resto in questo momento è, per la Juventus è un capitolo quasi chiuso. Cioè se Vlahovic non rientrerà, no, non citofonerà, citando Spalletti, la Juventus considera Vlahovic il passato, ecco.
0: Va bene, quindi aspettano la citofonata.
2: Sì, dipende da lui. Anche perché ti posso dire, Marco, che la Juventus è rimasta molto stupita dal fatto che Vlahovic abbia rifiutato l'offerta. È un'offerta molto alta, diversa da quanto è stato detto, scritto, molto molto alta, e la Juventus è rimasta molto sorpresa dalla scelta di Vlahovic di non accettare, ecco.
1: No, e soprattutto sono rimasti anche tanto sorpresi le altre squadre, considerando che a chiunque citofoni in questo momento magari gli aprono a Vlahovic, però diciamo lo fermano alla porta, considerando la richiesta e considerando che siamo al 21 luglio, una squadra nuova ancora il serbo non l'ha trovata. A proposito di citofoni, passami però la battuta, sulla questione portiere, nuovo portiere, perché anche quello è un tema che rimane aperto.
0: No, ma poi per rispondere a Rudy, perché poi Rudy...
1: Che è successo?
0: No, Rudy ci manda il messaggio come se noi dobbiamo andare a comprare i giocatori, ma non siamo noi che compriamo i giocatori. Dice sì, il Dibu Martinez ve lo danno gratis, casomai glielo danno gratis alla Juve, non a noi. Poi si riferiva a Lorenzo prima, ma da lui li vuole gratis. Ma chi è che li vuole gratis? Vabbè, comunque no, per dire che ci mandano il messaggio come se noi andiamo a comprare i calciatori. Non ci abbiamo ancora sto potere.
1: Non abbiamo neanche l'interesse.
0: Non abbiamo sto potere, nemmeno l'interesse di andare a comprare, insomma.
1: Camillo.
2: comprendo bene questo stato d'animo dei tifosi della Juventus, magari non so, un giorno il Dibu verrà a fare una diretta con voi, non possiamo escluderlo questo, però ecco, anche qua siamo in una situazione in stand by, perché la Juventus vuole il Dibu Martinez, è la prima, seconda, terza, forse anche la quarta scelta della Juventus. Poi qua bisognerà capire adesso che il Dibu Martinez comunque ha finito il mondiale, se andrà da Emery e insomma chiederà di far fede a questo patto che avevano stipulato lo scorso anno, perché già il Dibu Martinez aveva chiesto lo scorso anno di andare al Manchester United e sostanzialmente Emery l'aveva convinto di fare ancora una stagione. Credo che ci sarà un contatto tra il giocatore e l'Aston Villa e per definire la situazione. È ovvio che la Juventus non arriverà a 15 milioni di euro, questo è sicuro, e quindi insomma sia il giocatore che l'intermediario dovranno fare delle...
0: A quanto dovrebbe arrivare per prendere il portiere? Cioè qual è la loro richiesta?
2: La Juve non credo arriverà neanche a 10, secondo me il massimo della Juve è tra i 7 e gli 8 milioni di euro.
0: Va bene. Anche perché lui ha scadenza di contratto, giusto?
2: Sì,
0: può pagare, non dico gratis, ma nemmeno che può pagare in esagerazione.
2: Per il Dibu c'è anche la situazione legata alla mano, perché lui ha un problema al dito della mano sinistra, e quindi comunque, insomma, per la Juventus ci sono delle incognite legate al portiere. Oggi non saprei dirti se ha in serbo, non lo so, una sorpresa la Juve.
0: Va bene.
2: È che la volontà è arrivare al Dibu Martinez, però qua la strada è in salita.
0: Alibegovic, ti chiedono se ci sono novità e poi ti salutiamo, vai.
2: Ma Alibegovic piace a tante squadre, però la Juventus non ha avuto grossi contatti, credo sia più vicino ad altre realtà italiane, insomma è stato trattato da Milan, Roma e adesso credo sia comunque abbastanza vicino o comunque è un obiettivo concreto dell'Atalanta. La Juventus ad oggi non ha fatto offerte per Alibegovic, non escludo che possa interessarsi alla situazione del giocatore, però fino a quando non verrà piazzato Nico Gonzalez dubito che la Juventus farà qualcosa sugli esterni d'attacco.
0: Bene, allora io sono a posto, salutiamo,
1: anch'io,
0: congediamo per il momento Camillo, ci sentiamo nei prossimi giorni. Camillo De Michelis, grazie e buon proseguimento, a presto.
1: Ciao Camillo, grazie.
0: Grazie. Buon lavoro anche a te. Prima di andare al prossimo ospite, quindi andiamo in casa Inter, vi leggo al volo questo virgolettato che riguarda un grande campione che parla di un altro grande campione che purtroppo è scomparso ieri. Claudio Gentile parla di Kevin Keegan, un campione il più difficile da marcare dopo Maradona e Zico, quindi come giocatore da marcare lo pone a livello diciamo altissimo di due giocatori che lui ha conosciuto molto bene, ha marcato anche con le maniere abbastanza ruvide, mette diciamo tra i più difficili anche Kevin Keegan, che purtroppo ieri è scomparso a causa di una malattia, ci ha lasciato a 75 anni. Allora, andiamo da lui?
1: Sì, dai, cambiamo, perché dalla Juventus passiamo all'Inter, un'altra squadra che vive in questo momento di alcune incognite per qualche operazione che ancora non riesce a chiudere, dando il buon pomeriggio a Cristian Recalcati. Ciao Cristian.
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Cristian, a che punto siamo?
3: Male. No, siamo a un punto di non ritorno. Siamo a compriamo tutti noi, poi ne compriamo tre, poi ne compriamo due, poi speriamo di comprarne uno. Siamo in questo momento, sicuramente Ausilio qualcosa farà, perché non credo che si vada a chiudere il mercato dell'Inter con un no di Palestra e un problemino per Calaili e chiudere del mercato, ma il problema è uno solo. In questo momento chi pensa, ho letto di tutto, Curtis Jones, centrocampisti ne abbiamo 10 in questo momento in rosa per tre posti. Il problema grosso dell'Inter adesso, ma vedo un po' di tutte le squadre italiane che dovrebbero riuscire a vendere qualcuno. Purtroppo i Frattesi sono 3 anni che sul mercato e a prezzi folli, perché secondo me
0: se ne
3: è un giocatore
0: più
3: che dovrebbero riuscire a vendere qualcuno. Purtroppo i Frattesi sono 3 anni che sul mercato e a prezzi folli, perché secondo me

0: oltre al difensore centrale che veramente serve all'Inter, è un altro giocatore che serve, l'esterno destro che non esiste. Cioè, perché in questo momento l'Inter non può permettersi di avere titolare un Diouf, nonostante Diouf abbia detto che è una pazza idea, ma che rimanga tale, o Luis Enrique, peggio ancora. Quindi qualcosa devono fare. Si parla di Spence, si parla di Due, eccetera, eccetera, ma il difensore centrale, fosse Romero, e l'esterno destro, un totale di 100 milioni di euro. Ricordiamo che l'Inter è stata un mese su Kalaili senza nessuno che disturbava, ed è riuscito a prenderlo dopo un mese, 30 giorni. È un po' come quando si parla di bastoni, no? Si parla di bastoni, ho letto oggi, beh, l'Inter prenderebbe 80 milioni che riverserebbe tutti su Romero. No, l'Inter se perde bastoni, 70 milioni deve comprare un giocatore che vada a sostituire bastoni. E ovviamente si parla in primis ovviamente di Moremovic, che era stato accostato all'Inter quando bastoni si pensava Real Madrid o Barcellona, eccetera. Ma ovviamente adesso Moremovic non costerebbe più 25-30, ma costerebbe 40, perché Sassuolo sa benissimo che l'Inter ha bisogno di un difensore mancino qual è il bosniaco, e ovviamente alzerebbe il prezzo alle stelle. Secondo me Ausilio ha molto da lavorare in questo ultimo mese, perché ricordiamo che tra un mese c'è Inter Monza.
1: Cristian, invece la filosofia da parte di Oaktree, che è stata comunicata al presidente Marotta, di non rincorrere più dei parametri zero, come la leggi, considerando anche che negli ultimi anni l'Inter qualcosina da qualche parametro zero importante l'ha portata anche a casa, però hanno voluto cambiare una mentalità, come la vedi?
0: Guarda, io sinceramente parlando, è una frase che è uscita senza sentire ovviamente Oaktree, non detta da Marotta, non detta da Ausilio, è uscita sui giornali. Semplicemente io ricordo che parametri zero, faccio due nomi, non so, Giulio Cesar Cambiasso, bisogna capire anche chi sono i parametri zero. Se come parametro zero vai a prendere un 38enne, faccio l'esempio Perisic, tanto per dire un nome che in questo momento è uscito anche lui, io ti direi assolutamente no, cioè adesso non scherziamo. Se si tratta di prendere un John Stones che arriva dai mondiali, un ottimo campionato del mondo, ha 31 anni, è uno che può essere d'aiuto, arriva a zero e permetterebbe all'Inter di spendere poi per l'esterno, senza intoccare ovviamente il Montengaggi o il bilancio di Oaktree, e quindi farebbe contento Oaktree, io direi che a 31 anni Jones potrebbe essere acquistato. Faccio un altro nome che Oaktree stravede per lui, Marotta stravede per lui, Ausilio stravede per lui, si chiama Hakan Çalhanoğlu, è arrivato a zero pure lui. Ovvio che se poi prendiamo a zero un giocatore che ha 39 anni, lì sbagliamo completamente, anche perché ti rimane poi sul gobbo, tra virgolette, fino a quando non gli scade il contratto. Se fai un 1 più 1, se fai due anni, tu sai benissimo che se va a scadenza del 2028, tu fino al 2028 ce l'hai e gli paghi lo stipendio. Quindi queste cose no. Però i parametri zero, quelli fatti con intelligenza, io non so, Marotta ha preso Pogba, cosa va a fare?
1: Quello,
0: zero. Quella... non è che dici no, quello no, dai.
1: E quella è la direzione della mia domanda, perché dire no a prescindere secondo me è sempre sbagliato. Se poi mi dici no a parametri zero sopra i 30 anni, allora già posso
2: i parametri zero
1: posso...
2: no, e il mercato no. E che fanno? Non comprano nessuno,
1: cioè, al momento così,
2: La storia siamo davanti, io non so fino a che punto regge, quindi attenzione, perché voglio dire, c'ha ragione Cristian quando dice tra un mese inizia il campionato. Senti Cristian, domanda però che ti faccio, ho letto, mi sembra ieri, adesso così di sfuggita, ma ci potrebbe essere un'ipotesi uscita a bastoni in Arabia?
0: Allora, io so, ieri mi sono informato direttamente dall'Arabia, che l'Al Hilal sono arrivati praticamente i direttori nuovi, si tratta di il direttore attualmente ancora al Liverpool, ma a settembre sarà il vero direttore, dove si potrà insediare con ufficio, eccetera, eccetera. Diciamo così, in Arabia in questo momento lavora per l'Al Hilal, è appena, tra virgolette,
2: arrivato.
0: Io che dall'Arabia appena arrivato, o che Simone Inzaghi abbia preso il telefono e chiamato Alessandro Bastoni, ci credo meno di zero. Che possa piacere Bastoni, io credo che Bastoni, Barella, Di Marco, Lautaro, quella gente qua, credo che piaccia un po' a tutti. È un attimo dire Simone Inzaghi vuole Alessandro Bastoni. Io so che Simone non lo ha cercato, questo lo so per certo. Poi è possibile che magari piaccia. Io sono anche dell'idea che Bastoni in Arabia non ci va, perché a 27 anni un giocatore come Alessandro Bastoni, che comunque è l'unico

0: sottolineiamo, l'unico nerazzurro che ha avuto certezze di offerte, di richieste da Barcellona, Real Madrid e non da una squadretta greca, tanto per dire, non me ne vogliono assolutamente. L'Arabia sì, è un qualcosa che porta tanti soldi, però 27 anni andare in Arabia vuol dire che anche se l'Italia si qualificherebbe per il prossimo mondiale, lui arriverebbe coi cerotti, quindi non credo che Alessandro si trasferirà in Arabia, se si trasferirà in Arabia. Però dico una cosa, ragazzi, non facciamo la cavolata di vendere Bastoni, che adesso non riesci mai più a sostituirlo, mai. Cioè, dobbiamo comprare ancora due difensori fondamentali, due difensori che uno è un esterno ma comunque fa parte del centrocampo offensivo e difensivo, e l'altro è il centrale. Anzi, ne dovremmo prendere due, per questo rimarrà il 99,99 Pavard, semplicemente per un motivo: ne devi comprare due, meglio tenerne uno a zero che comunque da garanzie, bisogna andare a cercare uno qualunque, quello è poco ma sicuro. Ma Bastoni non puoi sostituirlo con uno a casaccio, con uno così, e poi sostituire due. Faccio un esempio, può essere anche Romero uno, ma mettere Romero e Moremovic col portiere, quindi su 4-3 nuovi, sarebbe una rovina per l'Inter. Io lo dico, non sono il direttore sportivo, ma è un problema che resta.
1: Va bene. Va
2: Marco,
1: bene.
2: Scusa, mi permettimi di uscire un attimo con Christian dal Focus Inter, perché volevo chiedergli una curiosità, se lui è favorevole chiaramente, o meglio, Christian, come vedi il profilo, il possibile profilo di Guardiola da commissario tecnico?
1: Ah, vediamo che risponde, va.
0: Cioè, se ci mettiamo a criticare Guardiola è finita, ragazzi. Io dovessi arrivare Guardiola, io immagino semplicemente, ma così, io sarei favorevole all'arrivo di Guardiola, ci mancherebbe, come sono contentissimo che c'è Paolo Maldini. Dico una cosa, cioè io immagino semplicemente le persone, io sarei una di quelle, quando ci sarebbe le prime convocazioni di Guardiola per vedere chi ha preso, come giocherebbe la prima nazionale, tutti davanti a te, secondo me si rilascerebbe un qualcosa tra italiano e Italia, roba di questo genere. Non dico che Mancini, carissimo amico, quindi lo vorrei domani, non porterebbe la stessa cosa, ma è completamente diverso, che in tanti avrebbero già detto, ma ci aveva lasciato, è andato via, e quindi no. Pirlo, in tanti già stanno dicendo no, ma non è lui, che a questo punto quello che metterebbe insieme il tutto è Carlo Ancelotti.
1: No, ma poi vabbè, poi questa cosa della morale, Cristian, hai detto bene, sti moralisti che girano sui social, sono tutti moralisti, ti insegnano tutti qualcosa, ma quello ha fatto così, però non si fa, è che per tutti, vabbè, lasciamo stare. No, però voglio dire una cosa, sarebbe ieri, facciamo questo discorso, grazie anche a un'osservazione del nostro ascoltatore, Klopp in Germania, Ancelotti in Brasile, Zidane in Francia, tu pensa se viene Guardiola in Italia. Cioè, quattro allenatori che hanno dominato con i club, che prenderebbero in mano le nazionali, di cui già Ancelotti già c'è. Adesso c'è da sistemare gli altri tre. Zidane penso che sia...
2: No, invece guarda, la seconda ci presentiamo con Pirlo, mentre gli altri
1: hai capito? Klopp. Tu pensa se presentiamo con Pirlo, dai! Marco, con tutto il rispetto per Pirlo, adesso sembra che ce l'ho con
2: Pirlo,
1: lui, però...
2: Zidane, Ancelotti...
1: Dai, ma siamo... Allora è meglio... Allora Mancini tutta la vita, perché comunque al di là dei discorsi moralisti che fanno tutti, che sono bravi qui, Mancini... Comunque lui ha vinto 37 risultati utili consecutivi, superati dalla Spagna nella finale contro l'Argentina, e comunque ha costruito qualcosa e ha vinto. Mancini, possiamo dire questo? Tanto per...
0: Marco, se allora Guardiola lo lasciamo là nell'angolo per il momento, perché è un sogno, lasciarlo lì, ok, tutti speriamo di, perché io sono il primo a dire, poi ci sono quelli che dicono l'Italia agli italiani, lasciamo stare, per l'amor del cielo,
1: la tradizione,
0: però ti dico, Roberto Mancini è quello che ha provato, a parte che è l'ultimo che ha vinto, prima roba, ha provato a trovare mille soluzioni, a cercare mille soluzioni. Faccio un esempio, dal nulla mi porta fuori Willy Gnonto. Ma non sto dicendo che chissà quale copra ha fatto, però ci ha provato in mille maniere. Cioè, non devo rivedere ancora Spinazzola, non me ne vogliono. Spinazzola, ecco. Politano e Di Lorenzo, ecco. Perché l'Italia non va più avanti, e mondiali mancano 4 anni. Hai capito cosa intendo?
1: Sono d'accordo.
0: Cosa?
1: No, ma sono d'accordo. Non mi devi convincere a me. Io ho sempre detto, la vera rivoluzione si fa con Guardiola. Ma non per il fatto, sai, arrivano i grandi, diciamo così, intenditori, dicono, ma non ci stanno i calciatori. Certo, i calciatori non ci stanno se prendi Guardiola, se prendi Mancini, se prendi Pirlo. Quindi i calciatori sono in questo momento il problema, ok? Però con Guardiola tu devi fare un discorso di un qualcosa che deve andare in profondità, non soltanto sulle convocazioni e sui giocatori che adesso deve chiamare perché quelli sono, ma di un lavoro che va fatto in profondità, portare anche la cultura del lavoro che è stata fatta in Spagna, che è stata fatta in Germania, in Inghilterra. Cioè dovremmo andare un po' più in profondità, però noi come sempre ci limitiamo alla superficialità e mancestano i giocatori e quindi perdi. Perdi con Mancini, perdi con Guardiola e perdi con Pirlo, perché non è che se prendi Pirlo o Mancini arrivano i giocatori forti, sempre quello è il problema,
0: Marco. Però permettimi di dire una cosa, noi continuiamo, io sono uno di quelli, ma non ci sono i giocatori, manca l'attaccante, forse l'attaccante ce l'abbiamo, ma manca il centrocampista, ma non c'è. Io non credo che in Norvegia ci siano solo ed esclusivamente 11 fuori classe.
1: Sono d'accordo con te, guarda.
0: Hai capito? Cioè, c'è Haaland, che è un, vabbè, non è inutile parlare. Odegaard è inutile parlare, ma c'è un portiere 35enne che ha fatto un mondiale incredibile che è svincolato.
1: Sì, sì.
0: Quindi quando noi diciamo no, perché anche la Norvegia.
1: No, ma
0: non
1: poi
0: ha
1: ti posso dire una cosa. Tu
0: mondo,
1: pensa se viene Guardiola, no? E fa le convocazioni Guardiola, i calciatori convocati da Guardiola. Secondo me c'ha più i dolorini nessuno, su questa sensazione.
0: Sì,
1: e vengono convocati da un cioè capita da chi lasciamo stare, dai.
0: Magari anche il mercato italiano inizia a essere un attimino più valido, perché se Guardiola convoca 20 giocatori per due o tre volte di fila, vuol dire che quelli hanno un valore, perché la gente pensa anche a quello.
1: Esatto.
0: Hai capito? Cioè, c'è tutto un movimento intorno a Guardiola che farebbe solo il bene del calcio italiano.
1: Sì,
0: poi
1: sì,
0: quelli
1: sì.
0: Che dicono no, non deve arrivare perché vogliamo Pirlo, capiscono poco.
1: Oppure
0: ne voglia Pirlo, ci mancherebbe.
1: Oppure c'è
2: mi piace come lettura questa cosa, che se un Guardiola dovesse insistere su un calciatore, allora quel calciatore automaticamente assumerebbe
0: diventa
2: un valore
0: ricco.
2: Diverso.
1: Sì, esatto.
0: Come ha detto Cassano quando ha segnato con l'Inter, sono diventato ricco. Appena ha segnato, è la stessa cosa per il giocatore convocato.
1: È così. Cristian, ti continuiamo a seguire naturalmente sull'Interista, ma anche sul tuo canale YouTube e sugli aggiornamenti dell'Inter. Grazie come sempre.
0: Grazie a voi,
1: grazie, a prestissimo. Ciao, con Cristian Recalcati. Mi vuoi dare qualche news e ci fermiamo?
2: No, perché siamo in ritardo.
1: Vedi, tu sei proprio una fiscalità clamorosa. Sei svizzero. Va bene, allora fermiamoci.

0: un leggero ritardo. Di nuovo
1: ci
0: qua.
1: Siamo.
0: Ci siamo, ci siamo. Allora, ben trovati nuovamente a Tutto Mercato in questo pomeriggio. Vi ricordo un nuovo format che è partito oggi e poi proseguirà fino al 14 di agosto. Abbiamo sentito un po' di corrispondenti prima che seguono le squadre, appunto abbiamo sentito Juventus e Inter. Adesso però andiamo a fare un focus sulla Lazio, caro Francesco, anche perché ieri c'è stata questa partita che tra l'altro ha seguito il nostro collega che adesso andiamo subito a presentare. Poi c'è stata anche la conferenza di Lotito però per la regina.
2: Sì, mentre la Lazio insomma faticava, specialmente quella dei titolari nel primo tempo contro la formazione primavera, a Reggio
0: insomma... Ah, perché quelli erano i titolari?
2: Quelli erano i titolari, ah, no, nel vabbè. Primo tempo. Aspetta, facciamocelo confermare da Alessandro Iori. Sì. Ciao Ale,
0: ciao,
2: ben ritrovato.
0: Ben trovato, grazie
3: ciao,
0: come sempre.
3: Ciao ragazzi,
2: c'era una parvenza di formazione titolare. Te lo chiedo perché insieme a noi poi c'è anche Claudia Nellucci.
0: Ciao,
2: ciao Claudio.
4: Buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao Claudio, ben trovato, grazie a tutte e due.
2: Alessandro, all'inizio quella era una formazione, dai, no? Per 7-11.
3: Diciamo, dai.
0: Un po' in maschera.
3: Un po' in maschera perché comunque di tre neoacquisti di cui eravamo curiosi di conoscere insomma potenzialità, qualità, qualcuno lo conosciamo meglio come Pedraza perché ha una lunga alle spalle, Duchi invece ancora insomma da scoprire, così come Bruno Galassi, ha giocato solo Bruno Galassi, gli altri Pedraza e Duchi sono alle prese con i classici contrattempi della fase di preparazione da gestire, quindi noi li abbiamo visti, poi erano fuori per vari motivi anche Patrick, Casaldi e Isaacsen, che hanno un percorso ancora abbastanza lungo da compiere per essere pienamente efficienti, insomma diciamo che di assenti ce n'erano e ce n'erano tanti, quindi possiamo considerarla una squadra quasi in maschera quella di ieri.
0: Sì, diciamo così, un'uscita, una sgambata, dai.
2: Sì, no, volevo concludere perché giustamente Alessandro ha parlato dell'aspetto del campo, però 782 chilometri più in là di Formello, al Granillo, Claudio Lotito riceveva l'ovazione da parte dei tifosi della regina in questa conferenza stampa insieme al sindaco della città Cannizzaro. Tra i temi più importanti, gli hanno fatto la domanda sulla Lazio e lui ha detto: noi siamo qui per la regina,
0: per
2: io
0: la
2: non
0: regina.
2: Voglio parlare di Lazio, e poi con i miei soldi ci faccio quello che voglio. Con Lotito risultato garantito.
0: L'hai
2: però
0: edulcorato molto.
2: Però sul discorso delle multiproprietà lui dice: io sono abituato a ragionare in progress, le vie del Signore sono infinite, vediamo quando arriveremo e se soprattutto la regina dovesse arrivare nel campionato professionistico. Cosa fa capire Lotito? Che lui insieme alla Lega sta provando e proverà a modificare la regola sulle multiproprietà per poi arrivare ad averle entrambe. La domanda è: ci riuscirà a tenerle entrambe? E io lo vado a chiedere Claudio.
0: Ah, io non te li sono.
2: Claudio?
0: Non ero in grado di risponderti. Vai Claudio, prenditi tu sta cosa.
4: Beh, io sono sempre un po' in difficoltà quando devo parlare del signor Lotito, perché insomma che non ho il mio avvocato è in vacanza e non lo vorrei far lavorare anche d'estate.
0: No, per carità, guarda.
4: Posta, sono molto edulcorato, molto. Quindi è un copia e incolla delle famose battute ormai alle quali vide soltanto lui, a Reggio ancora non sanno con chi hanno a che fare, però è chiaro, giustamente loro hanno una realtà di serie D ed è gli hanno almeno garantito di avere questa iscrizione e di fare questo campionato. Al di là di tutto questo, io spero che questa norma non venga cambiata dalla Federcalcio, spero che il dottor Malagò si astenga da fare quest'altra cosa imbarazzante ai danni di tanti tifosi come noi e come il Bari e come tante altre cose, perché se c'è una norma va rispettata e non si può cambiare a secondo delle volontà di un semplice singolo o delle volontà del suo portafoglio. Giustamente ognuno con i propri soldi fa quello che gli pare e ci mancherebbe anche, però credo che questa situazione sia diventata kafkiana, sia aberrante tutto ciò che sta succedendo, e addirittura che nella presentazione di un club a 800 km da Roma un giornalista purtroppo sia costretto a fare una domanda su una squadra che è in Serie A, che ha una storia molto importante, della quale lui se ne sta strafregando e non risponde, ormai sono settimane che non risponde sulla Lazio. E ci troviamo con una squadra rabbrecciata, una squadra piena di giocatori senza un perché e un per come, che stanno facendo un ritiro a 50 gradi a Roma con un caldo che si muore. Tutto ciò c'ha del ridicolo e dell'imbarazzante per una società di calcio come la nostra, importante di Serie A. Quindi credo che lui non si sia reso conto che non ha due squadre di Serie B, ma ce n'ha una di Serie A e una di Serie B. Però spero vivamente che non si cambi questa cosa, perché sennò veramente diventerebbe veramente pulcinella.
0: Voglio chiedere ad Alessandro un po', Iori, le indicazioni di ieri di campo, no? Stanno lavorando in un centro sportivo, tra l'altro bisogna dire che è cambiato molto la metodologia di lavoro di tantissime squadre, perché adesso il ritiro non ci va più nessuno, o comunque sono pochissime le squadre che stanno effettuando il classico ritiro, no? Molte sono al centro sportivo, anche in città calde, bisogna dire questo.
2: Sì,
0: però,
2: anche la Roma.
0: Sì, sì. Roma. Chiedevo ad Alessandro che indicazioni, diciamo, sono arrivate dal campo.
2: Sì, perché la curiosità, aggiungo io, Ale, era relativa al modulo, questo, esatto, 4-2-3-1, esatto, diverso rispetto al recente passato.
3: Allora, scindo la risposta e parto dal primo spunto di Marco.